non si scende sotto i 26-27 gradi in molte zone anche di notte, quindi si parte al mattino presto che fa già caldo e nel pomeriggio punte anche di 35-36 gradi, ma ripeto, nei prossimi giorni saliranno anche di più le temperature fino a portarci al fine settimana con valori fino anche a 38-40. Caldo pure il mare, in particolare il Mar Ligure, l'Alto Tirreno, il Mar di Corsica, il Basso Tirreno, l'Alto Adriatico, sono tutti bacini che già toccano i 26-27 gradi di temperatura, quindi anche i nostri mari hanno temperature sopra la norma, anche se comunque queste temperature riescono a mitigare un po' la calore, quindi al mare si sta un po' meglio, però c'è l'umidità che si fa sentire. Basta, chiudo anche con la previsione dei temporali perché continuerà a farne, quindi sono giornate queste che nelle ore pomeridiane e serali si forma qualche acquazzone Alpi, Prealpi, dorsale appenninica, però si tratta appunto di fenomeni per lo più di breve durata, capiterà anche nella giornata di giovedì. Con questo è tutto, ma per i dettagli e soprattutto sapere quando finirà l'ondata di calore, vi aspetto sull'app gratuita di Trevi Meteo.

Antonella Ruggero con i Mattia Bazar, con Bob Sinclair, Ti sento, pezzo che fa sempre ballare, che ci fa sempre muovere, e ci ha messo sotto la cassa Bob Sinclair ed è riuscito a creare questa meraviglia della, che si sente ancora nei locali. Allora guardate, a proposito di musica nei locali, sono stato in un posto, si chiama Conca del Sogno, Nerano, e adesso sta spopolando tanto sui social perché

Praticamente la domenica fanno questo evento, questo pranzo, dove ci si arriva solo in barca praticamente in questo posto e con la musica a tutto volume, tu la senti dal mare, quindi su tutte le barche da questi che suonano, ci sono i camerieri che zompano sui tavoli, prendono lo champagne, sbocciano perché fa moda sbocciare lo champagne ancora che siamo avanti, sboccia champagne e sbocciano champagne, salgono sulle sedie, lo spruzzano, fanno il sorbetto spruzzandolo lo champagne dall'alto. Cose allora che ti dirò, possono anche starci, attenzione, non sto criticando, è business, quindi è tutto lecito, tra virgolette, quando sei nel tuo locale e vuoi far divertire le persone. Ma è quello il discorso, le persone come si divertono? Cioè, quando tu metti la musica bella, la gente si diverte, balla. Io mi sono andato a fare una serata una volta dove ho messo musica bella, la gente ballava, il proprietario del locale mi ha detto no, no, non li devi far ballare, non li devi far ballare. Perché? Perché secondo lui vedere gente in pista che balla era brutto per il suo locale, no? Perché poi la gente pensa che sia una discoteca, invece venire qui a bere non bevono, mentre se ballano si divertono, bevono. Se no, se bevono il drink, mi sono rotto, che noia, me ne vado. Quindi anche l'aspetto musicale spesso è importante, soprattutto nei locali. In questo posto fanno questo evento che comunque, ti ripeto, è molto riservato perché ci si arriva solo in barca, non è che puoi arrivarci a piedi in macchina, quindi se hai la barca hai la possibilità di buttare l'ancora perché le boe sono limitate, hai comunque la disponibilità economica perché comunque per pranzare là almeno le 600 euro ti ci vogliono e se siete in due o tre amici, ecco quello ti costa e quindi certo, non è una cosa proprio per tutti. Ma la gente magari si fa il prestito, mette via i soldini per farsi andare lì a festeggiare, a vedere questo che zompa sui tavoli con lo spumante mano. Ma siamo pronti ad iniziare, cari amici, nuova puntata. Lo sapete, la prima la faccio da solo e poi arriverà anche Simona. Detto questo, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi, sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Tele Roma 56. Allora, oggi vorrei parlare di una cosa, almeno inizialmente. Eh sì, è una cosa un pochino tetra, però sai, non dico complottesca, ma da X-File. Ed è una cosa che ho letto, in realtà non è proprio un X-File, è una cosa che ho letto e mi è rimasta qua. E ci ho pensato perché si è parlato spesso dei messaggi subliminali. In alcuni film ci sono i famosi Easter egg. Stavo leggendo sempre che nel film Toy Story un addetto ai lavori sbagliò e cancellò tutto il formato digitale, essendo un cartone animato, del film. Cancellò tutto, quindi quel film stava per non uscire premendo una sequenza di tasti sul computer. Fortunatamente una della produzione, che era andata in maternità, pur di lavorare al film, continuava a lavorare al film, salvò tutto quanto su un hard disk che si portò a casa. Ed è fu l'unica copia rimasta e salva per il film Toy Story. Il comando che usò quell'uomo poi fu utilizzato come Easter egg. Gli Easter egg sono quei piccoli regali da intenditori che vengono inseriti all'interno dei film, e in ogni film ce n'è uno, e la parte divertente è appunto quello di andarli poi anche a scoprire. E questo Easter egg fu usato poi in un altro film come targa della macchina, quindi questo numero fu messo come targa della macchina. Ma questo sì, è un Easter egg, non è niente di particolarmente X-filesco, come si può dire X-filesco, non lo so, vabbè, comunque X-file. Ma quello che ho letto è tremendo. Ma perché? Perché in effetti

0: Se ci ragioni, potrebbe anche essere vero, però è strano. La domanda è questa, e quindi quello è: e se il Capitan Findus tenesse in ostaggio tutti quei bambini e Findus non fosse soltanto una marca, ma anche un messaggio subliminale di aiuto tipo Find Us, che significa trovateci? Eh sì, perché Findus, noi lo leggiamo Findus, e in America si legge Find Us. Capite? Quindi Find Us, trovateci. E se veramente fosse un messaggio subliminale di qualcuno, ora, Capitan Findus, non è che è Capitan Findus con la barba che ti tiene in ostaggio qualcuno, ma magari dietro c'è qualcos'altro. C'è qualcuno che appunto richiede aiuto da anni per dire trovateci, aiutateci, e invece no, noi continuiamo a prendere il pesce della Findus, che è il pesce della Find Us. Lo so, è un complotto particolare questa cosa, no? E ci dici, ma com'è possibile? Poi appunto vai a dare un nome a un qualche cosa che potrebbe essere anche reale, perché tutti quei bambini, come i bambini scomparsi di Peter Pan. Quindi è una domanda che si sono posti, che però ora la stiamo prendendo a cazzeggio, amici. Attenzione, non stiamo dicendo che sia vero o meno, non è che vogliamo credere ai complotti. Non è, attenzione, fermi, non iniziate a dire, ah no, ma che cosa. È il gioco del complottismo. Perché è bello il gioco del complottismo, il giocare sul come si chiama, no? Sui complotti generali, terra piatta, tutte queste robe qua. I complotti ci divertono, e con Simona spesso ne affrontiamo. Un'altra cosa legata ai bambini, che è strana questa cosa, e torniamo ai cartoni animati. Si parla di Nemo, il cartone animato. Nemo significa nessuno in latino. Alla ricerca di Nemo, quindi, significa alla ricerca di nessuno. Quindi l'intero film parla di un padre delirante di nome Marlin, che è così traumatizzato nel perdere la sua famiglia che continua a cercare il figlio scomparso. È incredibile. Sono teorie che qualcuno riesce a lanciare, vedo, e che dice, caspita, ma perché non ci ho pensato? Cioè, uno si deve applicare per fare queste robe qua. Cioè, non è che uno dice, sai, non lo fosse, non fossero, cioè, non esiste, non ci fossero dei collegamenti, sarebbe quasi quasi particolare. Com'è sta cosa? E invece no, ci sono. Ci sono, ci sono. Va bene, questi erano parte di due piccoli complotti di cui vi volevo parlare oggi, proprio perché li ho letti. Era un po' roba simpatica da condividere. Poi torneremo a parlare di altro, anche perché poi li voglio sottoporre anche a Simona. Vi regalo i Boys to Men, I Make Love to You, canzone romantica.
1: Okay, so you secured the back and you secured all the windows? Great job, guys. Miss Sparks, you're perfectly safe now.
2: Actually, I feel very safe.
1: Why don't I show you how this works? Push this button and you punch in any number that you feel comfortable with. That's it. It's easy.
2: Okay, thank you.
1: Okay.
2: Dwayne,
3: yeah.
2: Can I offer you something to drink?
1: Listen, I really would love to, but I have some other jobs to attend to. Maybe another time? Okay, I mean, I do know you're gone. Hey, if you ever need me, I mean, for the system that is, just give me a call.
2: Okay.
1: All right?
2: Thank you.

0: Maledetta nostalgia, vabbè, chiamiamola così, ma la nostalgia, ma sono canzoni che noi giovani degli anni 90 abbiamo vissuto anche come modo per conquistare una ragazza, cioè almeno io, no? Avevo la colonna sonora di ogni cosa, cioè se andavo a scuola avevo una colonna sonora, se conoscevo una ragazza avevo la colonna sonora e andavi là con le cuffie e con la canzone di sotto fondo ti facevi il film. Perché? Perché ci aveva abituato comunque il mondo cinematografico, ci aveva abituato ad avere una musica di sottofondo, cioè il film senza una colonna sonora perde tutto il suo essere. E in quegli anni, capito, il film come Ghost, il film come Dirty Dancing, il film come Top Gun, qualsiasi aveva la sua colonna sonora, anche e soprattutto Jerry Maguire, ecco, mettiamola così, no? Volendo andare in film anche, non dico più recenti, ma quasi, e aveva la sua colonna sonora meravigliosa. Colonna sonora come questa che state ascoltando sotto, che è quella di X-File. Perché voglio continuare su questo filone, non mi manca tanto, però stavo vedendo appunto dei fatti che in realtà sembrano delle coincidenze stranissime, e questo ti fa pensare come alcune volte la vita sia circolare e quindi la vita ti porti sempre lì, e che una tua azione, quando si dice che un'azione corrisponde a una reazione uguale e contraria, è perché è così. Perché spesso tu fai un gesto, quel gesto, ora tu dici è destino, è scelta, non so.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere SPA, a

0: restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Seie Commentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.

Il cibo in scatola fu inventato decenni anni prima dell'apriscatole. Questo è tremendo, questo è strana la cosa. Tu dici, come l'aprivi prima? C'erano sicuramente dei sistemi, si apriva col coltello, ti prendevi, tagliavi, ti staccavi due mani, due dita, era pericolosissimo. Poi qualcuno disse, ma forse è il caso di fare l'apriscatole, che ne dite voi? Sentite questa. Jimmy Haselden, che era il proprietario della Segway. La Segway sono le bighe, la biga, viva la biga, la biga è quella lì tipo romana che però era elettrica, no? Quella con le due ruote, eccetera. Pensate, morì dopo essere precipitato da una scarpata con il suo Segway. Lui, provando, testando e usando il Segway, è finito in una scarpata ed è morto. Se non l'avesse inventato, sarebbe stato ancora vivo. Queste sono le cose strane, capisci, che ti fanno un attimino venire la pelle d'oca. L'ultima, negli Stati Uniti ci sono più case vuote che persone senza tetto. E questa è la cosa assurda. Ci sono delle case che vengono abbandonate, lasciate lì, e c'è gente che dorme in strada sotto una tenda. Perché? Perché non si sa. È normale che, attenzione, non sto dicendo che dovete andare nelle case vuote, ma il degrado, se una persona poi porta degrado, io preferisco lasciare la mia casa vuota piuttosto che darla a qualcuno che me la distrugge ancora di più e io devo poi pagarci danni e quant'altro. Questo è il concetto. Comunque, va bene, cari amici, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con questi aneddoti particolari, tipo che anche quella di, vedi, le fragole non sono bacche, ma le banane e gli avocado sì. Ecco, con questa notizia, questa è veramente who cares, ma chi se ne frega, io vado a chiudere la prima parte del programma di oggi. Ci vedremo tra poco con Simona, sia per chiacchierare con lei e poi per la parte dedicata all'almanacco del giorno dopo con le sue ricette. Mi ha fatto la ricetta con le pesche e la feta, non vi dico.

0: Il live di Vasco 2026, l'ultimo live, la nuova canzone, una nuova canzone per lei di Vasco Rossi. Guardate che l'infinità, io ancora ho lavorato a 1000 concerti, ancora non sono riuscito ad andare a un concerto di Vasco Rossi. Questa cosa mi rode, mi rode tanti.
1: Bisogna
0: concerti
1: correre ho fatto. Ripari, eh.
0: Eh sì, toccherà farlo. È ovvio che lavorare dipende anche dove stai, in che ruolo stai, che cosa fai, nel senso anche i Rammstein sono riuscito a godermeli, altri concerti me li sono visti anche sotto palco, perché comunque avendo un ruolo dirigenziale riuscivi a stare in alcuni punti, e se stai nei concerti, stai all'ingresso o stai da altre parti, quando mi siamo andati assieme, hai lavorato con me lì ai Pinguini Tattici Nucleari, ce lo siamo comunque riusciti più o meno a godere, no? È stato comunque carino. Bene, bentrovati cari amici, finalmente la seconda puntata con Simona al mio fianco, che precede poi la puntata, l'ultima puntata dedicata all'almanacco del giorno dopo.
1: Tanto mi piace con l'almanacco.
0: Quanto ti piace l'almanacco, ma prima di iniziare facciamo così, partiamo quella seriamente, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexun Channel Stereo Roma 56, cari amici, adesso io voglio parlare, stamattina ho parlato di una cosa, ma... Allora, questa mattina ho parlato, ho accennato brevemente a una sottospecie di mondo dei complotti, no? E questo è carino, te lo voglio dire, ma perché è simpatico, perché ci hanno costruito... giù un mondo infinito. Stiamo parlando di Findus, caso il capitano in realtà fosse un qualcuno che nel passato aveva rapito dei bambini, aveva rapito comunque delle persone e stessero cercando di mandare, o fosse una qualche società segreta, non si sa, eccetera, e stessero cercando di mandare un messaggio a tutti quanti con una richiesta di aiuto, perché Findus in inglese si dice find us, che significa find, staccato, us, trovateci.
1: Che paura!
0: Cioè, no, quindi c'è questa cosa che potrebbe... Beh, bello commentare.
1: Beh, come ti ricordi come Peter Pan, il complotto di Peter
0: Esatto,
1: Pan?
0: Esatto, è quello, è più o meno quello.
1: Era Peter Pan il cattivo che rapiva i bambini, esatto. E Capitan Uncino era il buono che voleva liberare i bambini.
0: Esattamente, perché appunto era lui che li portava via in questa terra, promettendogli l'isola che non c'è. E invece è come Gargamella, che dicono sempre che è cattivo, in realtà Gargamella è il buono che cerca di liberare questi spiriti maligni del bosco e di catturarli.
1: Senti,
0: perché sono cattivi.
1: Scusa un attimo, ma come è nata questo pensiero di Find Us?
0: Hanno fatto una sorta di complotto in cui si chiedono se Capitan Findus, appunto, e in realtà non ci fosse dietro qualche cosa, proprio perché
1: Epstein,
0: se
1: pedofilo.
0: Ma no, ma Findus c'è molto prima di Epstein, quindi non è che ci può essere così. Però se tu vai ad analizzare la parola Findus, quindi find, non so che ti è chiaro, stavo spiegando anche agli amici. lei, una volta che è chiaro a lei, sti cazzi, che cazzo ce ne frega a noi? Ma che cazzo ne frega di te? Oh, è chiaro a lei, che ce ne frega a noi?
1: Ma se è chiaro a me, vuoi che non sia chiaro a tutti gli altri? Scusa,
0: Sì,
1: che
0: vero.
1: Io sono sempre un po'.
0: No, ci mancherebbe tu quando. Mai. Bene, questo era l'argomento di cui abbiamo parlato nella puntata di stamattina in apertura. In realtà poi abbiamo parlato anche di alcuni fatti talmente strani che sembrano veramente difficili da pensare che siano veri, tipo il fatto che l'inventore di una chat per incontri, quindi una chat, sai, tipo Tinder, questo è un dating, esatto, una chat dating, sia stato tradito dalla moglie che ha conosciuto uno sulla sua stessa chat di dating. Cioè, credo che giro strano. Oppure, che ne so, il brevetto originale dell'idrante è stato...
1: andato a fuoco.
0: Esatto, e si è perso, bruciato in un incendio. Perché vedo le cose assurde e strane. La pizza hawaiana, per esempio, che fa cagare, l'ho già detto oggi, non è hawaiana, ma è stata inventata in Canada. Vedo le fragole, non
1: perché
0: sono
1: la
0: vacche.
1: Cosa non mi stupisce, scusate.
0: Esattamente.
1: Posti meravigliosi, è sublime il Canada, ma...
0: Le fragole non sono bacche. Tra un po' se mi vuoi buttare fuori dal mondo, spinge. Le fragole non sono bacche, ma le banane e gli avocado sì. Sapevi che la banana e l'avocado sono bacche?
1: Beh, anche la melanzana.
0: Ah, non lo sapevo, brava, vedi, anche la melanzana. E il proprietario della Segway, quello che ha inventato le bighe, quelle presente, quelle cose, quelle due tipo romane, elettriche, la biga romana.
1: Io conosco solo la biga una, quella romana.
0: Eh sì, però hanno fatto anche le bighe elettriche, quelle che alcune volte vedi, quelli che girano...
1: I nonnini?
0: No, quelle... La biga, questa qua.
1: Ecco, certo. Cioè, quella a fare con un palo due ruote.
0: Esatto, la biga è quello che era la biga, solo che elettrica, è morto perché mentre provava la biga è cascato in un burrone.
1: Che non sapeva frenare.
0: Capito? Queste sono le cose. No, sono le cose abbastanza strane.
1: No, io non direi strane.
0: Di oggi, bene, non diresti strane, va bene, basta. Bene, questo è quanto.
1: Addio. Allora, ma perché? Scusami. Ma ti pare, tu hai mai guidato la moto quando eri molto piccolo? Ma veramente hai mai guidato una moto?
0: No.
1: Allora, io sì. Io ho guidato una moto. Allora, la fai finita? Succede questo. Io avevo una piccola moto di quelle che andavano a batteria, di quelle elettriche. Tipo le barchine.
0: Caspita, sì,
1: mio padre mi compra quella. Bravo. E la compra a me, ne sono sicura, non a mio fratello.
0: Certo,
1: la compra a me. Però poi a mio fratello, che passano solo 4 anni, regalò una vera moto da cross, piccola, con tanto di motori, una motina. Ma all'epoca non sono come le moto che ci sono adesso, era un affare con dei pneumatici
0: grossi,
1: piccoli così, piccoli,
0: le mini moto,
1: ciccioni, ciccioni proprio. E mio fratello ci salì sopra e l'emozione, sai, l'agitazione, sì, la velocità, invece di frenare è accelerato ed è finito contro una scala, i pioli di una scala.
0: Ed è quello,
1: eccetera,
0: che ahimè è successo.
1: È successo a questo tipo, no? Può essere successo,
0: sì,
1: a lui.
0: Sì, questo no, in maniera più grave ad Avellino, l'altro bambino, quando è qualche giorno fa che è morto, il bambino che stava in strada sulla minimoto e il papà, col papà dietro in macchina, il bambino è arrivato all'altra macchina, l'ha vestito e l'ha buttato fuori strada. 10 anni di bambino che è morto sulla minimoto.
1: Ecco, mio padre invece ci faceva girare in cortile a
0: nel cortile, sì. Ma è la pericolosità, io la paura che ho sempre avuto della Vespa era il cambiare le marce. Cioè, okay, nel senso che perché avevo sempre paura che si impennasse. Perché se tu sbagliavi, si impennava la Vespa, o si impennava. Se tu cambiavi la marcia,
1: e mollavi. Io non ho mai. Cioè, ho guidato anche la Vespa con le marce, no? Quella così. Però è uno, sempre uno, due, tre, quattro, o forse uno, due, tre. Se non mi ricordo, se
0: no, forse fra quelle le nuove, le vecchie, forse 3 marce, e poi dopo magari sono andate a 4 marce.
1: Comunque sia,
0: però sì, era la prima giù e poi stack, stack, stack.
1: Beh, come con le moto normali, giusto?
0: Sì, esatto, giù, esatto. Però era uno. Era l'uso della mia mente che era troppe cose.
1: Perché adesso lo fai, ma con la mano fai un gesto solo, il resto lo fa il piede. Non è la mano che fa tutto.
0: Esatto, ma se tu adesso mi chiedi cosa fa la tua mano, se tu adesso mi chiedessi.
1: La tua mano prima continua a fare così.
0: Esatto, se tu mi chiedessi adesso dov'è la frizione, non ti so dire dov'è la frizione della moto.
1: Davvero?
0: Se mi chiedi adesso di spiegarti tecnicamente dov'è la frizione della moto.
1: È a sinistra.
0: È a sinistra. Cioè, vado in moto da 1000 anni, ma per me è talmente automatico che non penso più a quello che faccio.
1: Ti metto l'accetto?
0: Credo.
1: Ma ce l'hai l'accetto a destra?
0: C'era l'accetto a destra, avevo l'orecchino a sinistra che mi indicava qual era
1: la rotta.
0: Qual era la sinistra. No, allora, di cosa volevo parlare con te? Di una cosa carinissima che abbiamo visto ieri sera. Ieri sera abbiamo visto, proprio perché ogni tanto ci sta, abbiamo visto un film...

0: Che cosa vuoi?
1: Di la verità.
0: Di la verità.
1: Dai a Cesare quel che dice.
0: No, no, non ti prendere meriti che non sono tuoi. Tu eri già partito con. Non ti prendere. Nessuno, perché la stavamo dopo 4 ore e mezza che cambiavamo canale e tu giravi guardando K-pop, K-pop, Corea, Corea, Corea, Corea, Svezia, Corea, Corea. Allora, è la partita che voleva vedere un film.
1: Allora, noi abbiamo due. Come si chiamano? Due account. Il mio sopra c'è una coniglietta, il suo c'è un conigliotto, e quindi si dividono così i nostri account. Se andate sul suo account, guerra, morte, sparatorie, guerra, guerra, politica, guerra, tutte queste cose, spara, spara, ammazza, ammazza. Io invece ho qualche cartone animato, qualche tutti coreani, perché ne ho visti due. Perché anche a te sono piaciuti, ormai mi appaiono solo drama coreani. No,
0: allora, quando vedi quelli lì che hanno un'indole, una base americana, comunque, allora sono anche belli e interessanti. Quando poi sono quelli tipicamente coreani, che hanno stessi attori, che fanno le stesse facce, tutte le stesse cose, e non è che sono tanto carini, però c'è sempre una base di bullismo. C'è sempre la base di qualcuno di cattivo che ti fa venire.
1: Sentivano sempre darti un insegnamento.
0: Sì, ho capito, ma non è che posso vedermi tutte le serie TV con il bullismo.
1: Detto questo, ieri sera ho detto, gli ho fatto vedere un film che avevo già visto.
0: Non me l'hai fatto vedere. Cosa mi hai fatto vedere? Avevi già visto Gioia Mia, ma l'hai fatto vedere tu. L'hai già visto tu?
1: No. Io quando l'ho visto che tu eri via, eri a Capri a fare il ricco, io ho visto questo film e ho detto, ma secondo me gli ricorda la sua infanzia, voglio aspettare a vederlo perché la voglio vedere con lui. E infatti ieri sera...
0: Ieri sera sei partita con... La morte ti fa bene, cioè non so, un film sulla morte, il danese... È un film svedese o
1: sì,
0: norvegese,
1: qualcosa è, qualcosa, il colore della morte,
0: tipo sai, 50 sfumature di grigio, di rosso e di nero, erotico, eccetera eccetera. Lei no, lei lo guarda con la morte dove, capito, erano due donne morte nello stesso modo e un procuratore che doveva
1: in 15 anni
0: e poi sono io quello che guarda e spara, spara, ammazza, ammazza.
1: Però,
0: io guardo,
1: però dai diciamo
0: assurde.
1: Questa cosa del film,
0: esatto, era un film bellissimo, ve lo raccontiamo dopo Snoop Dogg e Chaka Khan.
2: Chaka Khan is in the house, y'all.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Sono al The Beehive Event Space in LA, a Los Angeles, Snoop Dogg, Chaka Khan, grande artista, l'abbiamo ascoltata anche ieri, e ovviamente con Snoop Dogg sicuramente lui quando faceva musica si è ispirato anche alle sue canzoni, molte delle tracce dei rapper,
2: anche, eh?
0: Sì, dei rapper hanno preso i sample dei canzoni di Chaka Khan, Whitney Houston ovviamente anche lei, cantante soul e funky, beh, senza dubbio ne ha preso spunto. Allora, tornando a quello che stavamo dicendo prima, giriamo canali, lei l'aveva già visto,
2: l'aveva già visto, l'aveva individuato.
0: Ha trovato questo film che si chiama
2: Gioia mia.
0: È un'espressione tipica siciliana per chiamare una persona cara, un nipote, un fratello, una sorella, un'amorosa, perché già la moglie o figli sono vita mia, cioè, però gioia mia è proprio un affettuoso. La nonna ti chiama gioia mia, ecco, questo è inteso. La trama del film era molto semplice: un bambino che viveva al nord con la mamma, che è nata col papà e la mamma, cioè il papà era nato al sud, la mamma era del nord, il bambino è cresciuto, è nato al nord con la babysitter e viene mandato un mese in vacanza dalla nonna,
2: dalla zia,
0: dalla zia,
2: perché la babysitter si sposa, quindi mamma e papà devono lavorare, dicono perché costringerlo a casa, che nessuno può badare, allora mandiamo in Sicilia a casa di zia, che è la sorella del nonno di questo bambino.
0: Esatto, praticamente il nonno aveva una sorella che era molto amica della nonna. La nonna è morta di parto, quando è morta la nonna di parto lei si è presa cura del figlio, dell'unico figlio rimasto in questo caso, che era il papà del bambino, che poi si è trasferito appunto.
2: Però la cosa carina è che vivono in questo palazzo, ovviamente storico, meraviglioso, in una non precisata città, perché non lo dicono.
0: Allora, parlano anche nel trailer, viene mandato a Palermo, viene scritto anche perché viene, però ovviamente è la classica zona palermitana, antica, storica, bella, e dei quartieri vicino al mare, quindi ipoteticamente si può parlare della zona magari di Mondello, quella di qualche zona lì limitrofa, però comunque vuole rappresentare una città del sud con quelle vecchie case bellissime,
2: molto
0: delle
2: signorili,
0: nostre, molto signorine, che sono a Napoli.
2: La cosa molto bella è che tutti, cioè sono, a parte solo nonne, i nonni non pervenuti, quindi noi abbiamo pensato stamattina fossero tutte vedove.
0: Sì, ma no, ma ti immagini un film con i nonni siciliani, decriglianne, che due marroni, cioè i nonni siciliani non è che puoi dire.
2: Mentre c'erano solamente queste nonne meravigliose, tutte con il ventaglio.
0: E con questo andiamo a chiudere, questo che rappresenta l'età di...
2: No, e quindi quando hai tanti nipoti, ma anche mia nonna,

0: Per esempio, non ci chiamava Gioia Mia, ma ci chiamava Nani. Nani, vieni qui, che ti... Nani, vieni qui. Erano tutti nani, che è questo vezzeggiativo tenerissimo perché le nonne non si ricordano i nomi dei
1: I nomi di
0: nipoti.
1: tutti
0: Noi ci
1: quanti.
0: andava ancora bene perché mia nonna aveva 5 nipoti e basta.
1: Esatto, bene, noi chiudiamo, ci vediamo tra poco con l'almanacco per continuare la puntata. Grazie cari amici e
0: A
1: come fanno i bravi
0: dopo.
1: presentatori. Signore e signori, arrivederci per voi.
0: Sigla.

0: Ma la domanda è, cioè, mille posti che poteva fare, sembra che l'abbia fatto in pianura padana, dalle, che ne so, zona Cremona Po, cioè sembrava il Po. Cari amici, Cristiano Malgioglio, proprio perché mi voglio ricollegare a quello che, di cui stavamo parlando prima, delle sciure che col ventaglio, esatto.
1: Mi sono innamorata, sì, ma di tuo marito.
0: Ma che sì.
1: È la canzone di Malgioglio.
0: Io mi sono innamorata, ma di tuo marito. Era così la canzone.
1: Vabbè, io non è
0: il ritmo della canzoncina di
1: non
0: Cristiano.
1: Non è che sia molto intonata.
0: Esatto, però dicevo che caso è fatto con l'intelligenza artificiale. Ma porco cane, ma fallo in un posto, sembrava, ti giuro, vedevo le, sentivo le zanzare addosso vedendo
1: lui,
0: quel posto.
1: E lui è coperto da cima a piedi.
0: Sì, da cima a piedi, sì.
1: Quanti? Sì. Fino al collo.
0: Anch'io vorrei avere il fisico di quel modello fatto.
1: Ma pensavo anch'io di avere il fisico di Malgioglio.
0: Ma che c'è, ma no.
1: È proprio una bellissima zia lui.
0: Sì, proprio perché siccome prima abbiamo interrotto un po' velocemente quello che era

0: il discorso che stavo facendo, quindi del film Gioia Mia, che vi consiglio di guardare, perché Gioia Mia è un momento di ricordo di cose passate,
1: di crescita,
0: di momenti di passati, quindi tornate bambini un attimino.
1: Ma
0: realmente
1: la zia, che ha più di 70 anni, parliamo di 75 anni, e parliamo di un bambino di 9-10 anni, insomma, e questo scambio generazionale, dove la nonna conosce il cellulare ma gli fa imparare a non usare il cellulare ma a giocare con i ragazzini sotto casa, cosa che si faceva anche quando eravamo,
0: certo,
1: bambini noi,
0: certo,
1: queste cose
0: sempre,
1: è molto
0: sempre
1: bella.
0: Il gioco del bambino che ti dice tu sì, tu no, tu vai in porta, tu sei scarso, c'è, cioè, sempre quello,
1: sì,
0: che era il leader.
1: Ma la cosa bella è quando lui non vuole mangiare. Non mangia perché è tutto cibo strano, perché è probabilmente cotoletta, patatine fritte, pasta col sugo rosso e basta, sono abituati a mangiare i bambini.
0: Mentre quando andavi giù mangiavi altra roba, mangiavi le robe, in questo
1: e
0: caso
1: piano, piano,
0: Sicilia, vedi, ci avevi le alice, le alici e le arancine, e già vedo quello, l'arancina,
1: e,
0: era già, ti indicava la zona, quindi era più sul palermitano, visto che l'ha detto, e quindi era un momento, un film dedicato all'amore tra il passato e il vivere, visto che sta andando tanto di moda, no? Ritorno al mio paese, torna al mio paese, quello era il concetto, no?
1: Sì, il concetto è anche molto bello, di insegnare a un bambino le cose veramente importanti, questi creare i ricordi, perché cosa fanno i bravi nonni quando hanno i nipoti? Giocare è fondamentale, perché dici non giocavo con i miei figli, gioco con i miei nipoti, perché? Perché non ho il senso di responsabilità di doverli, tra virgolette, educare. Ma in realtà li state educando forse molto di più voi, cari nonni, che nemmeno i genitori. I ricordi che voi state instaurando, neanche accorgendovene, ai vostri nipoti, rimarranno con noi per sempre. Mauro spesso e volentieri mi parla dei ricordi della sua nonna.
0: Però vedi, per esempio, tu hai vissuto molto di più tua nonna, cioè io, mia nonna, io non l'ho vissuta, cioè ho dei ricordi, ma perché venivamo qua in vacanza, ma io, vivendo lontano, io ero il bambino del nord,
1: sì,
0: cioè nel senso che la cosa che a me ha fatto effetto, mentre magari tu l'hai vissuto come il ricordo della tua nonna e viveva con te, cioè tu la nonna ce l'avevi, l'ha attaccata.
1: Allora, attenzione, mia nonna materna ha vissuto con noi a casa nostra finché io ero comunque molto piccola, 7 anni, quindi cosa vuoi che ricordo poco, ma non so per quale motivo io riesco a ricordare perfettamente, mia mamma mi ha detto che avevo avuto 2 anni, neanche tre, che per farmi mangiare nonna mi prendeva la tazza con il cibo e mi portava dove c'era una roccia o comunque un muretto, sotto passava un fiumiciattolo
0: e dice non mangi ti butto
1: no, mi imboccava mentre mi raccontava qualche storia e vedevamo ancora quelle rare macchine comunque passare, e io ho quel ricordo,
0: bello,
1: il ricordo
0: bello,
1: di mia nonna che mi metteva sul tavolo e mi metteva mia nonna lo chiamava il piccio pacio, che è il fardo, il blush, quello che è, perché diceva che ero troppo pallida e non voleva che la gente si preoccupasse del fatto che io fossi troppo pallida, quindi uguale malata. Allora nonna mi metteva le guancine.
0: Giusto, perché sei troppo malata. Bene, allora partiamo con la puntata, questo momento dedicato all'almanacco, ma prima, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56. Io sono Mauro Caputi, Simona Monaco al mio fianco, anzi applausi scroscianti per lei dal cielo, tutto quanto, brava, brava Simona. Ma adesso è il momento di... perché il momento arriva, arriva, perché
1: prima
0: sì,
1: o poi lo chiamiamo, prima poi, l'abbiamo chiamato.
0: Prima o poi l'abbiamo sempre chiamato e lo dovevamo mettere, credo.
1: Ma non tutta.
0: Non tutta, non tutta. Ci ritroviamo alle soglie del fine settimana con... Passo lento ma più lento, e ne passa lo sgomento. Con il nostro passo lento ma più lento, e ne passa lo sgomento. Esatto. Passo lento ma più lento. Io l'ascolterei tutta.
1: Anch'io. Ma senti che lavoro.
0: Ma senti che lavoro.
1: Senti,
0: senti
1: che roba. Senti che roba.
0: Hai detto che lavoro.
1: Senti,
0: sei
1: che
0: il
1: roba.
0: Topolino. Sei il topolino di Pomareggio, sei. La mia topolino di Sardegna di Pomareggio. Allora, buonasera, cioè buongiorno, buon pomeriggio, quello che sia. Ci ritroviamo alle soglie del fine settimana per sfogliare una nuova pagina del nostro almanacco. Un cammino...
2: Passo lento ma violento.
0: Esatto. Un cammino calmo tra le memorie del passato. Bellissima, bellissima. Assolutamente. E domani sarà venerdì 26 giugno 2026, cari amici, ci avviciniamo sempre di più al fine settimana e ci sta, non può esserci un fine settimana. Bene, torniamo adesso all'istituzionalità. Bene, grazie regia. Dopo il momento più tamarro ci sta bene. La Chiesa ricorda San Vigilio, vescovo e martire, patrono di Trento, e San Pelagio. San Pelagio, io mi ricordo Pelagio, Pelagio, no, c'era il Museo dell'Aria. Alla città di Pelagio, se non sbaglio, sì. Il sole sorgerà alle 5:26 e tramonterà alle 20:57, o è sorto e tramontato in base a quando ci state guardando. La calda brezza estiva, ma che stai a dire?
1: Ma quale brezza?
0: Ma quale brezza? Ci siamo squagliati. Siamo squagliati. Ci accompagna verso il riposo del weekend.
1: Devo scrivere a Christian De Sica a proposito.
0: Bravo, esatto, invitandoci a rallentare il passo per forza, se non muori. Perché lì sì che è un passo lento ma violento, e a godere le lunghe luci della sera. Il 26 giugno ci racconta di grandi alleanze internazionali, di conquiste scientifiche epocali e del talento immortale della letteratura italiana. Nel 1945 a San Francisco, a Frisco, 50 nazioni firmavano lo statuto al Frisco, esatto,
1: sì.
0: Al Frisco. Al Frisco. 50 nazioni firmarono lo Statuto delle Nazioni Unite, dando ufficialmente via all'ONU, uno con l'obiettivo di preservare la pace del mondo. Poi arriva Trump e manda a fanculo tutto. E molti anni più tardi, nel 2000, gli scienziati del progetto Genoma Umano annunciavano con orgoglio il completamento della prima mappatura del DNA dell'uomo. Pensa un po'. Infine, nel 1967 si spegneva a Firenze Don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, scrittore ed educatore straordinario che con la sua lettera a una professoressa ha rivoluzionato il concetto di scuola e inclusione sociale. Pagine dense di cooperazione, ricerca e impegno civile.
1: Grazie Don Milani.
0: Passiamo la linea adesso alla rubrica
1: Natura e Orto.
0: Bene.
1: Il venerdì è tradizionalmente governato dalla dolce e rigenerante influenza di Venere, il pianeta che esalta il benessere, l'equilibrio dei sensi e l'armonia della terra. In questo fine giugno i nostri orti ci offrono un alleato prezioso e dissetante, il cetriolo.
0: Eccolo là. Eccolo là.
1: Composto per oltre il 95% d'acqua biologica.
0: Ecco, okay.
1: Il cetriolo è leggerissimo, depurativo e ricchissimo di sali minerali come il potassio. Un piccolo segreto, sì. Un piccolo segreto di benessere natura. Per la sera dovete prendere due fettine di cetriolo fresco, appoggiarle sui vostri occhietti carucci stanchi 10 minuti. In questo modo avviene la decongestione dei tessuti, perché i tessuti qui vicino all'occhio sono tessuti molto sottili e morbidi, riducendo i segni dell'affaticamento della settimana.
0: Bene, adesso stasera già capito che stasera me la troverò, col cetriolo in faccia. Ti regalo Fabi Fibra e Fra Quintale dopo Angelina Mango.

0: Hai visto che cambio? Che cambio, che cambio di stile, cambio di look, cambio musicale, Angelina Mango.
1: Mi piace molto,
0: sì, sì,
1: perché
0: sì.
1: Ho visto una sua intervista dove lei diceva: non voglio più sovrastrutture, non voglio più marchi addosso, non voglio, voglio vestire come voglio. Amore, io ti capisco, perché
0: hai
1: sembravi
0: ragione,
1: un sofà.
0: Hai ragione, sì, sì.
1: Bentornati in studio, cari amici.
0: Bentornati in studio nell'almanacco del... esatto, del giorno. Bene, ora sempre la rubrica...
1: La cucina del giorno.
0: Bene, prego.
1: Dal momento in cui noi sappiamo che l'almanacco ci consiglia un frutto o un ortaggio, noi nella cucina del giorno dell'almanacco poi decidiamo di cucinare qualcosa, e spesso a casa io lo faccio e lo stupisco con effetti speciali.
0: Mamma mia!
1: Allora, possiamo preparare in effettivamente con questo super cetriolo una... Ogni volta ride.
0: No, è perché ogni volta che sento
1: si sente
0: super,
1: male.
0: Un super cetriolo, già il cetriolo mi spaventa. Il super cetriolo, ma no, che deve essere?
1: Facciamo un bel gazpacho, un bel gazpacho,
0: sì,
1: di cetriolo.
0: Gazpacciano.
1: Di cetriolo. Allora, prendete cetriolo, lo yogurt greco, fogliolini di menta fresca. Fate così.
0: Com'è lo yogurt?
1: È greco.
0: Bla.
1: Frullate insieme il cetriolo e lo yogurt greco.
0: Com'è lo yogurt?
1: Al naturale. Fate quello che... no, magro, grasso, fate quello che ne avete voglia, prendete quello che volete. Io più corposo è, più, ah, più mi piace. Un piccolo spicchio d'aglio, togliete l'anima e frullate tutto. Privato dell'anima, in questo modo è più digeribile. Un filo d'olio extravergine d'oliva e un pizzico di sale. In questo modo avrete una crema gazpacho buonissima. Servitelo con delle foglioline di menta. Se volete, fate anche tostare dei pezzettini di pane, non la fettona, la bruschetta. Fate come vi pare, però. Un pezzettino di pane, oppure anche dei tocchettini di pane, che a me piace molto farlo anche fritto.
0: Molto, molto.
1: E in questo caso potete mangiare qualcosa di squisitissimo e decisamente molto fresco. Mi sa che te lo faccio.
0: Beh, ecco, giusto, ma sì, fammelo, perché no mai. Bene, allora, cari amici, l'eredità di Don Lorenzo Milani, passiamo ovviamente adesso alla parte dell'intervista, l'eredità di Don Lorenzo Milani ci riporta alla firma dello statuto dell'ONU e ci costringono a riflettere su una cosa. Riflettiamo.
1: Così, ma non so ancora di cosa devo riflettere.
0: Ah, è vero, sul valore del dialogo e dell'inclusione, ok? Spesso nella fretta...
1: Riflettiamo comunque a caso, ma sempre bene riflettere. Che mi frega a voi?
0: Spesso nella fretta delle nostre routine, e nell'isolamento degli schermi digitali, dimentichiamo l'importanza di costruire ponti verso gli altri.
1: Dai!
0: Avanti, domani mentre vi preparate il cetriolo,
1: dai,
0: vi preparate a vivere il fine settimana, provate a fare un gesto, un piccolo esercizio di ascolto profondo, ascoltami, dedicate del tempo sincero a una conversazione, come nel film, cioè quanto si sta bene mettere sopra l'armadio il telefono e parlare con qualcuno a cui vuoi bene.
1: Teniamo anche la televisione spenta,
0: dimmi,
1: allora.
0: Teniamo anche la televisione spenta, giochiamo, insegnami a giocare a carte, giochiamo a dama, giochiamo a qualsiasi cosa, passiamo del tempo assieme, non sprecate il tempo, perché poi morite e ciao, è finita. Come dice un vecchio bagnino ogni volta, e poi muori, così.
1: Anche senza andare da un bagnino mia madre.
0: Esatto, è vero. Quindi, dedicate del tempo a chi vi sta di fronte, senza giudicare, senza rispondere per forza. Coltivate la comprensione reciproca nei piccoli gesti, è la via più sicura per allontanare lo stress e ritrovare la pace interiore. Siamo giunti, cari amici, alla conclusione. Adesso vuoi dire qualche cosa, che mi stai guardando con quella faccia in inquisizione?
1: No, eh? Ti sorrido.
0: Ah, ok, mi sorridi, sei felice?
1: Siamo giunti. Esatto,
0: vi lascio stasera, corposo anche, vi lascio stasera con il celebre e luminoso pensiero di Don Lorenzo Milani, che riassume il senso profondo della cura verso il prossimo. Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Basta, bellissima questa cosa. Ho imparato che sortirne tutti assieme è la politica, sortirne da soli è l'avarizia. Cerchiamo di camminare assieme la giornata di domani. Grazie di cuore per la vostra splendida presenza.
1: No. È partito.
0: Robertet è

0: faccio molto caldo.
1: Una poesia, mi chiamo Brunello Robert, salutiamo
0: Guzzanti.
1: Salutiamo Guzzanti, mi chiamo Brunello Robert e racconta un poesia. Quello è bellissimo, un fenomeno. No, cari amici, grazie, ci vediamo domani, ovviamente,
0: domani.
1: Solito appuntamento con noi, seguite Gossip di Simona Monaco, applausi scroscianti dal cielo per lei, da Mauro Caputi, e tutto, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente, partenza da record per la 7ª edizione dei nostri Miti Festival ai Giardini dei Miti di Pomignano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea sold out e un pubblico arrivato da tutta la Campania hanno salutato l'avvio della rassegna diretta da Luciano Melchionna. Ad aprire la manifestazione, l'emozionante performance al tramonto della musicista R e poi lo spettacolo in anteprima nazionale di Maria Bolignano e Nunzia Schiano. Vediamo.
1: Maestro, proceda col secondo pezzo in scaletta.
2: Quale scaletta?
1: Ami!
3: È partita con una partecipazione oltre ogni aspettativa la 7ª edizione dei nostri Miti Festival, la rassegna teatrale che fino a luglio animerà i Giardini dei Miti di Pomignano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea completamente esaurita e spettatori arrivati da tutta la Campania hanno accompagnato la serata inaugurale della manifestazione ideata da Totò Caprioli, affidata quest'anno alla direzione artistica di Luciano Melchionna. Ad aprire il festival è stata una delle novità dell'edizione 2026, l'opening act della musicista e performer R, protagonista di una suggestiva esibizione al tramonto da un terrazzo affacciato sui Giardini dei Miti. Una scelta scenica in attesa che ha regalato agli spettatori un'immagine sospesa tra sogno e realtà. Le note della sua musica hanno iniziato a diffondersi dall'alto mentre il sole lasciava spazio alle prime luci della sera, creando un momento di grande suggestione e forte impatto emotivo. Un'apertura capace di immergere immediatamente il pubblico nello spirito delle eroiche distrazioni, il tema scelto dal direttore Melchionna per questa 7ª edizione.
4: Eroiche distrazioni, perché intanto siamo tutti degli eroi a sopravvivere a questo mondo, dopodiché se riusciamo anche a distrarci dal vuoto, non è male, è piccola citazione di Pascal. Viviamo in un mondo veramente che sta spaventandoci tutti quanti, abbiamo bisogno realmente di distrazioni, ma distrazioni che siano di peso, di qualità, che non siano semplice e puro intrattenimento gratuito e che non aggiungano vuoto al vuoto. Per cui ho provato a riempire le serate del giovedì dal 18 giugno al 23 luglio in questo festival meraviglioso.
3: Sul palco principale è poi andata in scena l'anteprima nazionale di Femminile Singolare, spettacolo scritto e interpretato da Maria Bolignano insieme a Nunzia Schiano con Manu Squillante, Claudio Turner e Luca Masi. Tra comicità, musica e riflessioni sul mondo femminile, lo spettacolo ha conquistato il pubblico raccogliendo applausi a scena aperta ed una lunga ovazione finale. Per gli organizzatori il successo della serata inaugurale rappresenta la conferma della crescita costante di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento culturale per il territorio.
5: Siamo alla 7ª edizione del Festival I Nostri Miti e quest'anno scelta migliore non poteva esserci, Luciano Melchionna, un grande regista, autore teatrale, visionario, ed era proprio quello che i nostri miti volevano. Anche quest'anno il festival al patrocinio del Comune Pomignano d'Arco, della Regione Campania e dei tanti sponsor che ci accompagnano da 7 edizioni a questa parte.
3: 7 edizioni, migliaia di spettatori ed una formula che continua a puntare sulla qualità artistica, sul coinvolgimento della comunità locale, grazie anche al sostegno del Comune di Pomignano d'Arco, della Regione Campania e dei partner privati che accompagnano il progetto fin dalla sua nascita.
4: Allora, il motivo per cui ho accettato la direzione artistica, è inutile dirlo, è la passione e il fermento che ho sentito qui a Pomignano d'Arco. Io sono passato da queste parti perché un certo Totò Caprioli, ovvero l'ideatore di questo festival, mi aveva chiamato perché voleva collaborare

0: Il festival tornerà giovedì prossimo 25 giugno con all'ultima corsa di Fred, 3 febbraio 1960, omaggio teatrale a Fred Buscaglione, interpretato da Massimo De Matteo, preceduto dall'opening act del cantautore Fre. Dopo un debutto da record, il nostro Miti Festival si prepara ora a proseguire il suo viaggio tra teatro, musica e cultura, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti dell'estate campana.
1: Ed ora parliamo di birra. La migliore birra d'Italia del 2026 arriva dall'Umbria. A conquistare il titolo assoluto del premio Cerevisia è stata Gorilla Barley Wine di Maestri Birrai Umbri, selezionata tra 136 etichette provenienti da tutta la penisola.
2: La migliore birra d'Italia del 2026 parla umbro, si chiama Gorilla Barley Wine ed è prodotta da Maestri Birrai Umbri e lei è la vincitrice assoluta della 13ª edizione del premio Cerevisia, uno dei più autorevoli concorsi brassicoli nazionali. La proclamazione è venuta a Spoleto, dove una giuria specializzata ha selezionato la birra migliore tra 136 etichette provenienti da 38 aziende di 18 regioni italiane, un risultato ottenuto attraverso un rigoroso percorso di valutazione, prima le analisi chimico-fisiche, poi l'anonimizzazione completa dei campioni e infine gli assaggi alla cieca da parte degli esperti del Banco Nazionale di Assaggio delle Birre. A convincere i giudici sono stati l'equilibrio, la qualità tecnica e la piena coerenza con lo stile della Gorilla Barley Wine, che ha ottenuto il punteggio più alto dell'intera competizione. Accanto al premio eccellenza sono stati assegnati anche i riconoscimenti territoriali. Per il Nord ha vinto la Brenta Brau Vienna del birrificio Val Rendena in Trentino Alto Adige, per il centro la 1984 del birrificio agricolo Poggio Rosso in Toscana, per il sud delle isole la memoria del birrificio calabrese Gladium. Nel complesso sono state premiate 30 birre prodotte da 22 birrifici italiani, confermando la crescita di un settore sempre più dinamico e diffuso.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali

0: ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Si tratta di un ritorno al successo a 11 anni dalla vittoria ottenuta nel 2015 con la ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia. Al secondo posto si è classificata la Regione Puglia con il Giro ad Anello del Gargano, itinerario di 350 km che attraversa il promontorio pugliese tra foreste, altipiani e tratti costieri. Terzo posto ex aequo per la Regione Piemonte, premiata per la ciclovia Via del Mare, e per la Regione Lazio con la ciclovia Etruria. L'edizione 2026 ha fatto registrare un nuovo record di partecipazione con 33 candidature provenienti da tutta Italia, confermando la crescita del settore e l'interesse sempre maggiore verso forme di mobilità sostenibile e turismo esperienziale. Tra le menzioni speciali assegnate dalla giuria spiccano il Cammino del Normanno della Regione Calabria per la categoria Cammini, l'Ippovia Gran Sasso della Regione Abruzzo premiata nella nuova categoria dedicata alle ippovie e il Gran Tour Costa degli Etruschi della Toscana, che ha ricevuto la menzione speciale Silenzio, tema portante dell'edizione 2026. La menzione speciale della stampa è andata invece alla Sardana Bike Venture della regione Sardegna, mentre il riconoscimento internazionale di destinazione straniera Bike Friendly è stato assegnato alla Francia, considerata uno dei modelli europei più avanzati per infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo. Il Green Road Award, nato nel 2015 da un'idea di Ludovica Casellati, continua così a valorizzare i territori italiani che investono nella mobilità dolce, nelle infrastrutture ciclabili e nella promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali.
5: Si è chiusa con numeri da record la prima edizione dell'Aveoraduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia. Per 3 giorni l'aeroporto di Castiglione del Lago ha accolto centinaia di velivoli, piloti e appassionati, trasformando il Trasimeno nella capitale italiana dell'aviazione leggera e sportiva. Vediamo.
6: Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la prima edizione dell'Aveoraduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia, ospitata all'aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago. Per 3 giorni il Trasimeno è diventato il punto di riferimento nazionale per il mondo dell'aviazione leggera e sportiva, richiamando centinaia di piloti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia. L'evento ha visto l'arrivo di centinaia di aeromobili, tra velivoli ultraleggeri, aerei storici, elicotteri, droni, deltaplani a motore e innovativi mezzi di

0: nuova generazione, tra cui la Jetson One, il primo drone con pilota a bordo, un'autentica festa del volo che ha trasformato l'aeroporto Eleuteri in una grande vetrina dedicata all'aviazione civile, sportiva e turistica. Tra gli ospiti istituzionali presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sottosegretario d'Interno Emanuele Prisco e il presidente dell'Aeroclub d'Italia Stefano Arcifa. Per l'occasione le autorità hanno anche sorvolato il lago Trasimeno a bordo di un idrovolante, rievocando la storica tradizione aeronautica del territorio. Nel corso della manifestazione si è parlato anche di sviluppo e promozione dell'avioturismo. Durante il convegno ospitato a Palazzo della Cornia è stata ribadita la necessità di una normativa nazionale dedicata al settore, mentre è stato confermato l'inserimento dell'avioturismo e della valorizzazione delle aviosuperfici nel nuovo testo unico del turismo della Regione Umbria. Domenica mattina è stato inoltre presentato il protocollo d'intesa tra Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Aeroclub d'Italia e Aeroclub Trasimeno per la promozione sportiva e turistica nell'aeroporto Eleuteri, alla presenza delle istituzioni e degli operatori del settore. L'afflusso di pubblico è stato costante per tutta la manifestazione, con famiglie, bambini e appassionati che hanno potuto visitare gratuitamente gli spazi espositivi e ammirare da vicino velivoli rari e storici. Le avverse condizioni meteorologiche hanno invece costretto gli organizzatori ad annullare nel pomeriggio di domenica tutte le esibizioni e i voli programmati, senza però compromettere il bilancio positivo dell'evento.
1: È andato molto bene perché ci sono delle grandi potenzialità, qui abbiamo gli idrovolanti della scuola di Como, dell'unico punto dove atterrano e ripartono gli idrovolanti a Como, e devo dire che è una scuola di grandissima professionalità, ma soprattutto ci ha offerto veramente un altro occhio, una visuale del lago che aggiunge prestigio a questa sede di aviosuperficie che è stata così veramente presa d'assalto nel senso positivo da tanti appassionati aeroamatori, tantissimi piloti che sono qui per questa prima edizione dell'evento sull'avioturismo, un momento veramente importante perché qui tocca le corde di una storia antica che nasce appunto con la manifattura degli aviomobili e continua con questi scorci bellissimi che regala per chi parte da questa aviosuperficie in volo, in acrobazia o per esempio in idrovolante, come abbiamo visto con il signor ministro Abodi che ringraziamo per essere qui, perché insieme a noi sta seguendo un protocollo d'intesa molto importante proprio per l'avioturismo, che in Umbria trova dei punti di eccellenza. Qui abbiamo tanti ultraleggeri, tanti aviomobili, ma poi abbiamo anche il parapendio, tutte situazioni tra l'altro che si sposano molto con l'attenzione e l'assoluto rispetto dell'ambiente, che è quello che ha mosso anche chi ha organizzato tutto questo momento, un momento che però affonda davvero le sue corde nell'Umbria, perché l'Umbria non è nuova a questi momenti, tanti anni fa appunto in questa aviosuperficie, ricordiamo anche le frecce tricolori e tanta passione unita anche a tanta, tanta storia del nostro panorama della manifattura, unita alla bellezza di scorci come quello sul lago Trasimeno, fanno una potenzialità in più per l'Umbria.
2: E chiudiamo come di consueto con la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. A Caserta la maestra gelatiera Pina Molitierno lancia una delle novità più originali dell'estate, l'aperitivo congelato, un'idea che unisce creatività, gusto e freschezza.
3: Con l'arrivo dell'estate la proposta della gelateria La Fenice di Caserta si arricchisce con l'ingresso dell'aperitivo congelato, che dà spazio ai gusti di gelato gastronomico, da sempre grande passione della maestra gelatiera Pina Molitierno. L'aperitivo congelato, al costo di 8 euro, prevede una granita alcolica, un gelato gastronomico e diversi stuzzichini.
4: L'idea non è nuova, certamente non l'ho inventato io, ed è secondo me un'idea eccezionale perché permette di assaggiare quello che sono magari gli aperitivi più comuni sotto forma di prodotti, ingredienti a temperature diverse e di consistenze diverse. Vedo che il pubblico risponde bene e di questa cosa siamo contenti. Noi solitamente abbiniamo un gelato aperitivo anche delle granite alcoliche, quindi per dare un prodotto completo e soddisfacente alla nostra clientela. Quelli che sono riusciti meglio sicuramente sono il gelato all'olio extravergine di oliva, ma questa insomma è una cosa che si fa da sempre e che io faccio da tantissimo tempo, quindi con un olio extravergine in questo caso siciliano e una ricetta con degli zuccheri diversi che non danno dolcezza al prodotto gastronomico.

0: gastronomico salato, ma portano appunto il giusto equilibrio. Un'altra cosa fantastica secondo me è il sorbetto di guacamole, quindi con tanto avocado, con un lime, abbiamo messo la menta, abbiamo messo leggermente un pizzico di pepe, anche se il pepe nella ricetta originale non ci va, ce la siamo inventata così, e devo dire la verità, sta avendo molto molto successo, di questo sono molto fiera. Tornano i Duran Duran a Caserta per una data evento nel centro sud Italia, quindi verranno alla regia di Caserta, memore anch'io, come dire, un po' continuando la scia della vetrina dedicata agli anni 80, quindi al gelato, se vogliamo, vintage, abbiamo fatto un gelato un po' piacione. Perché? Perché negli anni 80 è andato di moda tantissimo il profiterol qui in Italia, quindi è stato degli anni di lancio di questo dolce fantastico di origine francese, e abbiamo voluto ironicamente intitolare il gelato Wild Boys, appunto un successo dei Duran Duran, facendo una nocciola tostata di giuffoni, tostata molto scura, abbinandola appunto a dei bignè ed una crema artigianale ad una salsa artigianale di cioccolato e nocciola.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto, come ben sapete, non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Tante cose di cui parlare oggi. Intanto è il D-Day per quanto riguarda la decisione del presidente federale. Sono già cominciati gli incontri, quindi già ci sono anche le prime immagini. Che se abbiamo possiamo anche far mandare, lo dico ad Andrea Maiocco, se facciamo questo poi le faremo rivedere più avanti, faremo sentire anche le note audio, cioè gli audio, naturalmente il primo, uno dei primi ad arrivare, come potete vedere, Giovanni Malagò, il presidente federale ormai diciamo quasi designato, anche se lui, come vedete, passeggia, gli chiedono di parlare, lui dice no, non si può, non si parla. E soprattutto poi gli viene chiesto, anzi lo saluta dicendo presidente, presidente, lui si gira e dice no, in realtà non sono ancora presidente, quindi strappando un sorriso a tutti, ma è abbastanza chiaro. Poi arriva anche Carraro a dire speriamo che possa intanto invertirsi la tendenza per quanto riguarda il nostro calcio, quindi chiunque sia bisogna tornare al mondiale, a giocare il mondiale. E mondiale che peraltro ha visto già fuori la Turchia, eliminata di fatto, 2 sconfitte su 2, quindi Montella torna già a casa, la sconfitta clamorosa in casa con la Paraguay in particolare fa rumore, mentre si rialza il Brasile 3-0 ad Haiti, poteva essere anche molto di più, si alza e continua a correre la Germania che vince anche senza difficoltà la seconda partita del mondiale, andando a battere la Costa d'Avorio per 2-1, qualche difficoltà in realtà l'ha avuta, ma poi ha avuto tutto nelle proprie mani. L'Olanda che batte 5-1 la Svezia, Curaçao e Capoverde che continuano il loro straordinario mondiale. Il Curaçao che blocca l'Ecuador sullo 0-0, invece poi Capoverde blocca ancora di più sul 2-2 l'Uruguay che non riesce a spiccare il volo. Spicca il volo invece poi la Spagna 4-0 all'Arabia Saudita, con un gol annullato anche nel finale e poteva essere 5-0. Il Belgio non riesce proprio a ingranare quando entra nella fase finale del mondiale, pareggia 0-0 in casa con l'Iran, mentre continua la volata del Giappone 4-0. Nel frattempo ci sono tanti appunti eventi da raccontare, tante notizie anche di mercato da approfondire. Oggi non abbiamo il direttore Paola, ma abbiamo convocato Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, io comincerei dalle elezioni FIGC. Intanto ti aspetti colpi di scena? Non te li aspetti? Insomma, no. Quale scenario verrà fuori poi alla fine?
2: No, nessun colpo di scena. Come credo sarà Malagò, con i pro e contro di questa scelta. Ci sono sicuramente dei pro, cioè parliamo di una persona che sa perfettamente quali sono i problemi del calcio italiano, una persona che ha ricoperto ruoli di un certo peso, alcuni anche complicati, una persona che ha fatto tante cose buone. Ci sono però anche dei contro: non è giovanissimo e quindi da questo punto di vista per me è un'occasione persa, mi sembra 67 anni, non vado a memoria, ha fatto degli errori anche gravi nel corso della sua carriera da dirigente. E soprattutto, mi spiace dirlo, ma un conto è fare il presidente del CONI, un altro è prendersi in mano tutta la questione calcio. Quindi è una sfida completamente diversa, ma penso ne sia cosciente. Anche perché, ripeto, sul fatto che sia una persona di spessore non ci sono dubbi. Non ho idea se sia l'uomo giusto per risolvere i mali del calcio italiano. Sempre che ci sia qualcuno che ha le caratteristiche giuste, perché poi è facile dire servirebbe questo e quest'altro, poi però ti devi scontrare con la realtà e obiettivamente non è semplice. Però insomma vediamo, sicuramente è un cambiamento, non è un cambiamento epocale, però è un cambiamento, quindi stiamo a vedere e cerchiamo di capire se porterà ha dei vantaggi per tutto il movimento. Me lo passa il tempo e più siamo in ritardo. Difficile, situazione difficile, quindi un in bocca al lupo a Malagò, se sarà lui, ma al 99,9% sarà lui, e poi speriamo in Dio, non mi viene da dire altro.
1: Ecco, ovviamente, perché dopo il terzo mondiale bucato si spera nell'altissimo, perché poi nessuno ha la bacchetta magica, gli impegni, le cose che deve fare Maracolo sono tantissime, ci torniamo tra poco. Ricordo che oggi è anche la giornata dell'evento Fondazione Vialli e Mauro, presente tra gli altri Michel Platini, il quale ha detto: non parlo della denuncia, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso, la Francia per quanto riguarda il mondiale è la mia favorita, per il mondiale se sono tutti al 100% è la mia favorita, un futuro nel calcio più come consigliere, ma non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Consigliere dove secondo te, Fabri? Anche in club tipo Juventus?
2: Però anche Platini, il grande Leroy, non dico che il suo tempo l'ha fatto, però io continuo a pensare che ci vorrebbero forze fresche, forze nuove. Il calcio è cambiato tanto, quindi io credo che ci sia un tempo per tutto. Platini ha avuto molte sfortune, da dirigente intendo. Secondo me avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, che è già tanto, perché andate a rivedervi quello che ha fatto Platini da dirigente, sono tante belle cose, però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi, ok? Quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo da un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, ma è una banalità, ma lo è meno nel calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però non vedo forze fresche che possono dire qualcosa di diverso. Magari possono anche sbagliare, non è detto che portino solo una ventata di novità, però sicuramente hanno una visione del calcio diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto, sono tutt'altro che negativi, ma manca la componente novità e il calcio ha bisogno anche di quello.
1: Torno un attimo a Malagò, quali sono secondo te sulla tabella di marcia le priorità? Dammene tre.
2: Allora, secondo me la prima cosa che deve fare Malagò e creare la squadra giusta e mettere le persone giuste nei ruoli giusti, che già sarà un'impresa titanica. Poi deve assolutamente affrontare la questione giovani barra Italia, nel senso che bisogna capire davvero se vogliamo trovare il modo per far giocare di più gli italiani, ma senza problematiche di tu sei contro gli stranieri. No, a me non interessa quello, a me interessa che gli italiani abbiano spazio per giocare, perché se un under 17 fa così bene, io non posso credere che non ci sia nessuno di quelli che non può giocare in Serie A o in Serie B o dove sarà. Quindi sicuramente deve trovare il modo, non dico per convincere, ma per tracciare un cammino affinché le squadre di Serie A abbiano più coraggio sui giovani italiani. Okay. Questa è la seconda cosa che deve fare. E poi la terza, che secondo me anche quella sarà tosta, è capire come rendere il campionato meno stressante e meno, tra virgolette, infinito come tempistiche. Nel senso che siamo così convinti che 20 squadre sia la soluzione ideale. Lo so, magari per tanti due squadre in meno non cambia nulla, ma secondo me fa invece tanta differenza. E io farei queste prime tre cose, che sono tre cose difficilissime, attenzione, certo. Non dico che sia una passeggiata, però io affronterei questi tre temi
1: che sono fondamentali. L'altro, naturalmente, il tema nazionale, molti sono in disaccordo con quella che sembra un'altra scelta già fatta, cioè il ritorno di Roberto Mancini.
2: Ma sai, guarda, Vincenzo, io credo che la nazionale vada da sé, cioè nel senso che prima devi destrutturare e ricostruire la base, che è il calcio italiano. Poi non dico che la nazionale viene da sé, però è una conseguenza di questi interventi. Se tu agisci bene a livello di fondamenta, poi la nazionale viene da sé. Quindi puntare su Mancini è una buona idea, perché nell'immediato, quando non hai ancora nulla di nuovo tra le mani, è un usato sicuro, cioè vai su un allenatore che ha già vinto, un allenatore che ha voglia di riscatto perché sa di aver fatto un errore ad andare via, quindi ma perché no? Cioè, perché non, cioè non puoi ricostruire la nazionale prima degli interventi che abbiamo detto poc'anzi. Cioè, non ha senso, secondo me. Non avrebbe senso dire, ok, punto tutto sulla nazionale, faccio questo e quest'altro, stage, costruisco un nuovo reparto. Non ha senso. Prima devi intervenire sul calcio italiano, che è agonizzante, già, agonizzante. E poi, per me, arriva al punto in cui anche la nazionale ne prende giovamento.
1: E detto questo, insomma, intanto vediamo di mettere nero su bianco su quelle che sono le nomine eventuali di Malagò come presidente della federazione, di Mancini come CT e poi tutto quanto il resto che si deve incanalare. Senti, invece il mondiale cosa ti sta raccontando in quest'ultimo?
2: Mi sta raccontando che per adesso è un mondiale complicato, secondo me, cioè nel senso che per tutte le squadre non è facile entrare in ritmo, ma storicamente è stato così sempre. Non sono sorpreso dagli exploit di Curaçao, di Capoverde. Cioè, io credo che soprattutto nella fase a gironi sia anche abbastanza normale, è successo anche in altre edizioni. Non mi piace tantissimo questo mondiale. Mi sembra che la parte business abbia preso tanto, tanto spazio. Vedo il cooling break come una buona idea, ma solo a livello pubblicitario, non sicuramente per favorire
1: una spettacolarizzazione tipo, che ne so, football americano, sai?
2: Esatto, come l'NFL, che va bene, cioè non dico che sia una cosa sbagliata, però sarebbe bello farla passare. Guarda, parlavo con un amico che è un amico inglese che è appunto a seguire i mondiali, che mi diceva: ci fa sorridere il fatto che fanno il cooling break perché l'hanno fatto passare come un aiuto ai giocatori che spendono tante energie e noi non possiamo portare dentro e bere l'acqua. Se ci pensi è un controsenso, certo, no? Beh, succede in qualsiasi, forse per lui è una novità, ma per noi se vai al concerto, anche se apri la bottiglia, non te la fanno portare dentro, però è un controsenso. Preferisco che mi dici facciamo il cooling break perché devo far passare tutti gli spot pubblicitari e accetto in maniera più volentieri, no?
1: Certo.
2: Cioè, beh, tutto qua. Però in generale mi sembra che sia un mondiale anche un po' povero dal punto di vista tecnico. Ci sono state delle giocate importanti, qualche giocatore si sta prendendo la scena nella maniera giusta, ma come dicevo probabilmente l'altra volta che eravamo insieme, se si parla così tanto di 3 gol di Messi non è un buon segnale per questo mondiale. Non è un buon mondiale,
1: come dicevamo anche delle prestazioni di, che ne so, Modric, che nel campionato italiano giganteggia, per il mondiale, sì, e non è che rende tantissimo, quindi sì, chiaramente diventa.
2: Sono curioso di vedere il Portogallo, perché adesso tutti parlano della fine di Cristiano Ronaldo, che è finito, è morto, non doveva venire neanche, è un ex giocatore, non lo so. Io ho chiesto di poter fare il Portogallo domani insieme alle 19, se non ricordo male, e sono curioso perché queste sono le storie belle del mondiale. Poi vabbè, è chiaro, tu sei un giornalista come me, noi romanziamo sul, certo, portiere di Curaçao, il portiere di Capoverde, tutte queste cose, però in realtà aspettiamo i campioni, cioè noi aspettiamo la fase eliminazione diretta per vedere cosa succede. Anche in Germania parlavo, sì, con un amico, si parla solo di questo attaccante dello Stoccarda, un Dav, che sembra, capito, che sia il nostro Schillaci, sì, ecco, tanto per fare un esempio, ma non è così, per chi lo conosce allo Stoccarda, ma già anche con De Zerbi, è già un giocatore di un certo livello, cioè non è una scoperta, ok? Però è bello, sono quelle storie da mondiale, cioè ci sta, nessuno dice nulla, però in generale, per rispondere alla tua domanda, non è un mondiale che mi sta facendo impazzire,
1: neanche
2: per adesso.
1: Però torno su due tematiche che hai tirato fuori, che secondo me sono interessanti. Quando hai detto non mi stupisce Capoverde e Curaçao, e ti chiedo, questo premia soprattutto quello che sono le caratteristiche principali che funzionano nel calcio moderno, cioè la fisicità rispetto alla tecnica? E l'altro tema, tu hai detto, è preoccupante che Messi domini ancora, ha dominato anche Salah, anche lui over 30, e quindi anche lì da dire ok, nuovi talenti non ce ne sono più, visto che poi per esempio invece Ronaldo, che affida molto alla sua parte fisica, per adesso ha steccato, poi vediamo.
2: Sì, per rispondere alla tua prima domanda, purtroppo sì, nel senso che con tutto il bene che voglio per Curaçao, tra l'altro ho acquistato ieri la maglia, quindi sono proprio dentro nel mondo Curaçao, insomma è una squadra che si difende ad oltranza e ha avuto la capacità di portare via questo punto rischiando tantissimo, perché poi è anche una questione anche un po' di fortuna quando ti difendi e basta. A me non sembra un calcio, insomma, moderno, mi sembra tornare al passato quando una squadra più debole si chiudeva in difesa e sperava che l'avversario non facesse gol, cioè quindi nulla di trascendentale, bella da raccontare ma già vista, ok? Tanto per essere chiari. E la fisicità è sicuramente un fattore determinante, determinante.
1: Già, nel calcio moderno.
2: Anche
1: sì.
2: Poi la questione delle temperature. E anche quello incide, perché ci sono nazionali che hanno in rosa giocatori magari fisicamente più forti, si dice che insomma ad esempio i giocatori di colore abbiano una resistenza maggiore, no? Quindi io credo che la fisicità stia diventando sempre più preponderante nel calcio, e questo è un problema per il calcio, perché se da un lato dà a tutti una chance, che è quello che vuole Infantino, no? Infatti lo sta brindando per Curaçao, Capoverde, ma dall'altro non dà la possibilità ai talenti di saltare fuori, perché se tu sei, che ne so, qualsiasi giocatore di medio-alto livello, tecnicamente forte, ma non hai il fisico, e dove vai?
1: No,
2: non vai da nessuna parte nel calcio di oggi.
1: Tant'è che...
2: E questo ci mi collega a Messi.
1: Esatto.
2: Ma perché Messi, perché io ci ho ragionato sopra, perché Messi riesce a essere Messi a 39 anni? Ragazzi, perché gli altri 10 giocano per lui.
1: Certo, è una squadra che
2: è
1: gioca...
2: così, l'Argentina vive nel... ma giustamente, attenzione, vive nel mito di Messi. Quindi tutti fanno in modo di dare una mano a Messi.
1: Però anche lì non può essere un rischio, mi spiego, e prima o poi finirà, cioè tra 4 anni non ci sarà Messi.
2: Sì.
1: Si sono create le alternative?
2: No, hai detto, ma guarda, la penso come te, Vin. Cioè, per me è un rischio.
1: Certo.
2: Però sai, se ti va bene, cacchio, pensa se l'Argentina dovesse rivincere il mondiale. Cioè, basta, nel senso, possiamo chiuderla lì per quanto riguarda il calcio argentino. Cioè, raggiungono qualcosa che è veramente impensabile. E Messi a quel punto diventerebbe davvero il migliore di tutti i tempi. Lo è già per certi versi, ma dovesse riuscire anche un

0: imprese del genere, basta, nel senso non ne parliamo neanche più, ok?
1: Sì.
0: Quindi io credo che sia un rischio, ma è un rischio calcolato. Cioè io sono convinto che l'Argentina si sia messa a tavolino dicendo ok, noi siamo in 10, corriamo come degli animali, siamo forti, perché poi non è che ha al fianco giocatori di bassa qualità, ha giocatori forti, e diamo la possibilità a Messi di fare quei 4-5 scatti che possono esaltare la sua qualità. Però il fatto che si punti su un 39enne, non lo so, quello mi lascia un po' perplesso, però è Messi.
1: Già.
0: Quindi è pagare l'eccezione che conferma la regola.
1: Già. Senti, una sintesi tra tecnica in qualche modo e fisicità è tutta racchiusa in un giocatore che piace molto alla Juve ma costa anche tanto. Parliamo di Franchessy, che potrebbe ritornare in Italia, ha la volontà di farlo, ha detto io sono stato 7-8 anni in Italia, poi sono andato in Arabia Saudita ad arricchirsi, si libera a zero tra pochi giorni, chiaramente prende un ingaggio da 12-13 milioni netti all'anno. Se dovesse mai accettare la proposta della Juventus, dovrebbe prendere la terza parte di quei soldi, cioè stare comunque ampiamente al di sotto del tetto massimo 6 milioni stabiliti con il contratto a Ildiz. Secondo te è fattibile, e se fosse fattibile un giocatore che servirebbe alla Juve, che funzionerebbe anche lui in Italia di nuovo?
0: Allora, io ho conosciuto che sì, quando sono andato a casa sua a intervistarlo per Calcio 2000, e ho trovato un ragazzo umilissimo, con un biliardino, una cucina abbastanza anche minimal, e una vita proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel che sì lì, nel senso che ha guadagnato tanto, è andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più. Forse gli manca quel che sì lì, forse vuole tornare a essere quel Frank. Se fosse così, lo prendo subito, ma vado proprio con un aereo privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo, alla Juve fa la differenza, non ho dubbi. Non so se esiste ancora quel Frank che sì, capito? Quindi nel senso, bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché certo, se abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato lo stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame che aveva prima, è allora un grande azzardo. E allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, non che là non facesse il calciatore, sia chiaro, però fare il Franchessy che ho visto io, cioè un giocatore dominante. Per me Franchessy è stato un giocatore dominante per un paio d'anni, allora lo prendo subito, non ho dubbi.
1: Sarebbe chiaramente un colpo importante, ma devi rientrare in determinate cifre. Juventus, che in questo momento è un po' ferma sul mercato, perché comunque, come sai bene, deve prima provare a cedere che non acquistare. Ora, tanti giocatori da cedere, è difficile riuscire a trovarli negli incastri che sta provando a fare. David con la tripletta potrebbe aprire a qualche proposta intrigante che alla Juventus servirebbe. Nel frattempo però Carnevali vuole provare ad accelerare per Colomani. Ti faccio due domande. La prima: ti sembra limitato il fatto che sono due anni che la Juventus cerca solo Colomani? La seconda: è fattibile, cioè vale 40-45 milioni, oppure l'idea di prenderlo adesso in prestito e di pagarlo dopo, ma sempre questa cifra qua, ti convince?
0: Allora, il fatto che la Juve stia puntando forte su Colomani è preoccupante. Non per il ragazzo, che ha dimostrato anche e soprattutto la Juve di saperci fare, di essere uno che ci mette l'anima, però siamo sempre lì, non è il 9 che io ho in mente per la Juve. Cioè io faccio fatica a pensare che tutto il prossimo anno è Colomani il nostro attaccante, faccio fatica. Ripeto, nessun problema col ragazzo, anzi, quando è stato qua è stato fondamentale. Spero che sia uno dei due attaccanti, nel senso che se tu mi dici ok, prendiamo Colomani e prendiamo qualcun altro, allora ci potrei anche stare. Ma se all in su Colomani, non lo so, non sono sicuramente convinto, anzi mi sembra un po' un passo indietro, ecco. perché comunque parliamo di un giocatore che, tranne quei mesi alla Juve, altrove ha faticato e tanto, non poco. Quindi se abbiamo due attaccanti e uno dei due è Colomuani, firmiamo. Se invece mi dici Colomuani l'attaccante, poi che ne so, arriva un giovane, un esperto alla Milik, non lo so, allora lì sono un po' più preoccupato.
1: Lo so, è chiaro che l'idea, il discorso qual è? Magari si cerca di pensare che si possa ambire a grandissimi attaccanti, solo che hanno un costo che per adesso limita
0: tantissimo la
1: Juventus, che quindi dovrà cercare di fare di necessità virtù, e capiamo e cerchiamo di capire soprattutto se le cestine arriveranno o no. Per adesso un po' bloccato il mercato anche per via del mercato del mondiale, immagino, perché chiaramente,
0: ma io credo che sia un po' bloccato, non dico per tutti ma per quasi, forse solo l'Inter sta veramente sì, facendo dei passi.
1: E se prendesse anche Nico Paz, oltre ad aver bloccato praticamente Palestra, quasi chiuso,
0: se arriva anche Nico Paz all'Inter,
1: si avvia dal secondo scudetto di fila.
0: Sì, obiettivamente l'Inter si sta muovendo bene, cioè mi sembra una squadra che ha le idee chiare, ma le ha sempre avute negli ultimi anni,
1: sì,
0: a livello anche di aggiustamenti, inserimenti, cessioni. No, l'Inter mi sembra che si stia muovendo alla grande, ma da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo, perché la Roma c'ha i suoi problemi, il Napoli deve aspettare comunque che di capire anche tanta gente che ha in rosa che cosa farà, De Bruyne, Lukaku, Milan e Juve sappiamo che non c'è la Champions e quindi cambia proprio il panorama, perché anche quello incide, cioè non avendo i soldi della Champions, quello che hai detto prima è assolutamente giustificabile, non c'è, già è difficile convincere a venire in Italia, se poi non hai neanche la chiave del dio denaro, e ragazzi puoi ambire a Colomuani, cioè a quel livello lì, stiamo a vedere. Certo è che aspettare dopo il mondiale può essere un'idea,
1: ma può essere anche rischioso in questo caso. Certo.
0: Può essere rischioso, perché magari dopo ti ritrovi con le alternative limitate, quindi non lo so, ma l'ho detto l'altra volta, non invidio Carnevali,
1: no,
0: perché ha davanti un lavoro difficilissimo. Sì.
1: L'abbiamo visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, ma immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan, si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
0: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè io continuo a battere su quel tasto. Nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini si è autodisintegrato, era solo una questione di tempo. Avevi probabilmente uno dei 5 migliori dirigenti in Italia, tra l'altro con DNA rossonero, quindi ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione, che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare, però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale. Quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato, perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan,
1: esatto.
0: Perché Ibra sta facendo Libra, cioè, nel senso, non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo così, accolto con grande entusiasmo, ok?
1: Sì.
0: E non c'è nient'altro se non adesso questa autogestione, che però io immagino che porti ad Amorim. Cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro. Quindi mi sembra,
1: una sorta
0: come
1: di allenatore manager, diciamo, che però,
0: sì, insomma, però rischio.
1: È un rischio bello grande.
0: È un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze e meno rischi, invece continua a puntare sulla roulette russa. mi dispiace tantissimo, perché

0: senza il Milan il calcio italiano perde tanto, però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà, cioè i tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione. Già. Però che cosa cambierà? Per me niente, per me assolutamente niente, e quindi devi sperare che la fiche sia quella buona. Ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
1: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra, da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri.
0: A voi, alla prossima.
1: Un grande abbraccio a Fabrizio. Finisce qua l'edizione Spazio Editoriale, tra poco intensissima l'ultima, la prossima mezz'ora, perché avremo prima Lorenzo Beccarisi, poi Di Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere cosa sta succedendo alle elezioni della FIGC. Ci troviamo tra poco.

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, eletto dall'Assemblea FIGC con il 68,58% dei voti. Prende il posto del dimissionario Gabriele Gravina, che aveva lasciato la guida del calcio italiano in seguito alla mancata qualificazione della Nazionale Mondiali 2026. Battuto lo sfidante Giancarlo Abete, che ha raccolto il 29,17% dei consensi, mentre le schede bianche si sono attestate al 2,25%. Subito dopo l'elezione, Malagò ha espresso un profondo senso di responsabilità, sottolineando la necessità di lavorare uniti per il rilancio del movimento. Nel suo discorso, l'ex numero uno del CONI ha richiamato i successi passati alla guida del Circolo Aniene, del Comitato Olimpico e della Fondazione Milano Cortina 2026, augurandosi di poter replicare tali risultati anche nel calcio. Davanti a una sfida definita complicatissima, il neopresidente ha tracciato la rotta per i prossimi 2 anni e mezzo di legislatura sportiva, puntando a ricucire i rapporti con le istituzioni politiche e a inaugurare una nuova stagione umile ma ambiziosa. Nuova pesante bufera sul mondo dello sport italiano: il marciatore azzurro Alex Schwarzer è stato sospeso in via cautelare dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, provvedimento scattato in seguito a un controllo effettuato lo scorso 26 aprile durante i campionati tedeschi di marcia su strada a Kesterbach, competizione vinta proprio dall'atleta altoatesino. Secondo quanto riferito dall'autorità antidoping, nei campioni di sangue e urina del 41enne sono state riscontrate tracce di eritropoietina EPO. La NADA tedesca ha contestualmente avviato un procedimento per possibile violazione delle norme e ha presentato una formale denuncia alla procura competente. Immediata la reazione di Alex Schwarzer, che ha convocato d'urgenza una conferenza stampa a Bolzano per chiarire la propria posizione. Pur proclamandosi fermamente innocente e respingendo l'accusa di aver assunto sostanze vietate, il campione olimpico di Pechino 2008 ha annunciato a sorpresa di non voler intraprendere una nuova battaglia legale. Visibilmente commosso, il marciatore ha dichiarato di non avere più l'energia psicologica per difendersi contro un sistema nel quale non ripone più fiducia. Schwarzer ha infine precisato che richiederà le controanalisi solo a patto che venga esaminata anche una riserva d'urina custodita dal suo staff, dicendosi comunque sereno e pronto a concentrarsi esclusivamente sulla propria famiglia e sulla propria vita privata, lontana dall'agonismo. Nuove emozioni dai campi del Mondiale americano. Nel girone G l'Egitto balza in testa alla classifica grazie al successo per 3-1 e rimonta sulla Nuova Zelanda Vancouver. Nel girone H si ferma ancora l'Uruguay di Marcelo Bielsa, bloccato sul 2-2 da un sorprendente capoverde a Miami. Infine reti bianche a Los Angeles tra Belgio e Iran. Nel post-gara bel gesto dell'Iran, che ha lanciato un messaggio di ringraziamento e di pace nello spogliatoio. Calciomercato: grandi manovre in casa Inter nel corso di un incontro in Lega tra Giuseppe Marotta e la dirigenza dell'Atalanta, rappresentata dalla famiglia Percassi. L'accordo per il trasferimento a Milano dell'esterno destro Marco Palestra è ormai interamente definito. L'operazione si concluderà per una cifra leggermente superiore ai 50 milioni di euro, con il giocatore pronto a legarsi ai nerazzurri con un contratto di 4-5 stagioni. Intanto si registra un addio importante in difesa: Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con il Panathinaikos. Resta infine apertissima la sfida di mercato con il Como per l'argentino Nico Paz, con il Real Madrid alla finestra pronto a far valere la clausola di riacquisto. In casa Milan, Gerry Cardinale prende in mano le redini della società e decide di ridisegnare la struttura dirigenziale del club seguendo il modello Liverpool.

0: gestione snella, non arriveranno nuove figure esterne per il ruolo di direttore tecnico e viene accantonata l'ipotesi di promozione per Jovan Kiroski dal Milan futuro. Il proprietario di Red Bird si affiderà a due figure interne. Henrik Alstad, 53 anni, ex Arsenal, assume la carica di direttore del player trading, mentre il 33enne Bobby Gardner viene promosso al ruolo di Director of Football Intelligence per analisi dei dati e lo scouting. Tennis, nessuno scossone in vista alle classifiche mondiali alla vigilia del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner festeggia la sua 77esima settimana complessiva da numero uno al mondo, guidando saldamente il ranking ATP davanti a Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Splendide conferme per il tennis italiano, che mantiene Flavio Coboli al decimo posto della top 10 mondiale, guadagna una posizione Luciano Darderi, ora sedicesimo, alle spalle di Lorenzo Musetti, quindicesimo, mentre fa un balzo importante Mattia Bellucci, che sale al numero 65. In campo femminile, già Paolini si conferma leader azzurra mantenendo la 14esima posizione mondiale in una classifica che vede sempre a comando la bielorussa Arina Sabalenka davanti a Rybkina e Swiatek. MotoGP, Marc Márquez concede il bis e conquista il Gran Premio della Repubblica Ceca sul tracciato di Brno, centrando la sua terza vittoria stagionale e la seconda consecutiva. Il fuoriclasse spagnolo rompe gli indugi a 5 tornate dal termine, infilando con decisione il compagno di scuderia Francesco Bagnaia, che aveva dominato la sprint race del sabato, e allungando indisturbato verso la bandiera a scacchi. Per il cannibale si tratta del quinto trofeo in carriera sul circuito ceco, un successo che vale la vittoria numero 75 nella classe regina e la 101esima complessiva nel moto mondiale. Márquez lancia così un chiaro segnale in ottica campionato, portandosi a 40 lunghezze di distacco da Marco Bezzecchi, assente in questo appuntamento per squalifica.
1: Ferrero entra nel segmento degli sport drink con il lancio di Estate Sport. Il prodotto è destinato principalmente a un pubblico giovane e punta a intercettare il crescente interesse verso bevande pensate per accompagnare l'attività fisica e il tempo libero. L'ingresso in questo comparto assume particolare rilievo in un mercato che, secondo i dati diffusi dall'azienda, vale circa 100 milioni di euro.
2: Entriamo nelle bevande sportive per giovani, è un prodotto senza conservante, senza edulcoranti, quindi particolarmente adatto a tutto il mondo sportivo, e rafforziamo anche la nostra partnership con il mondo del basket, con una grossissima collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro. Il 30 di maggio abbiamo inaugurato questo tour che fa numeri incredibili, 130 tornei in due mesi, finiremo con le finali a Riccione a fine luglio, il 1 agosto sarà l'ultima giornata, e insieme a questo lanciamo anche oggi, è già presente sul mercato, Tic Tac al gusto estate limone, quindi completiamo veramente un'espansione del brand Estate in altre categorie.
1: Ferrero ha annunciato una partnership con il cantautore Alfa, che accompagnerà la comunicazione di Estate Zero durante l'estate e lungo il proprio tour musicale.
2: Oggi lanciamo la nostra partnership con Alfa, saremo sponsor del suo concerto. Ieri ha lanciato sui suoi social una canzone che ovviamente ci vede protagonisti, per cui diciamo il mondo di Estate è questo: estate, musica, sport, continua innovazione, sempre mantenendo fedelissime le proprie origini di prodotto di altissima qualità. Estate rispecchia quella che è la strategia Ferrero, quindi da un lato allargare sempre di più il proprio potenziale ai consumatori, dall'altro entrare anche in altre categorie, avvicinare i target giovani, ma rimanendo sempre fedeli ai propri valori.
3: Buongiorno e buona settimana torrida, sicuramente torrida non soltanto per le situazioni meteo, perché quelle lì basterebbero ed avanzerebbero, ma per tutte le cose che stanno accadendo. Vorrei partire chiaramente da un approfondimento collegato al Milan, sempre con ricordo nei riguardi di Igor Protti, che campeggia qui e che resterà sempre un riferimento. Ho letto delle robe bellissime nei suoi riguardi. Perché il Milan? Perché mi hanno scritto tanti tifosi, perché al Milan quello che pensano i tifosi interessa poco, perché altrimenti è come la storia della Lazio, non si arriva da nessuna parte. Quindi potrei contestare, potrei boicottare, potrei non essere d'accordo, ma ci sono delle proprietà che vanno oltre, come se il rapporto fosse inesistente. Ringrazio la stragrande maggioranza dei tifosi del Milan, che ha scritto con grande civiltà. Ci sono stati anche quelli che si sono inseriti soltanto per fare caos, fa parte purtroppo della percentuale che ci deve stare di un contributo becero, ma fa parte del gioco. Ogni cosa è buona per fare un po' di caos. Quello che si può dire di cardinale rispetto a quello che avrebbe dovuto fare fa molto rima col cognome cardinale, male male, perché quello che ha fatto il Milan è, come ho scritto in un tweet, è come il gioco del Monopoli, quando ti arriva la parola imprevisti e devi tornare alla base, alla partenza. Tanto valeva non impiegare un mese, 20 giorni, ma anche un mese e mezzo, perché tutto era nato già prima della famosa partita contro il Cagliari, che ha sancito quello che ha sancito da parte del Milan, cioè la clamorosa e rovinosa eliminazione rispetto alla prossima Champions League. Tutto quello che è stato fatto in virtù di un consiglio sacro che doveva tenere fino in fondo, quello di Ibrahimovic. Quindi Halmstad, tutti questi nomi che leggo, alcuni per me sinceramente sconosciuti, che hanno un passato in altre società, per un gruppo di lavoro che ci dicono stile Liverpool, modello inglese, modello NBA, modello che vi pare, secondo me è soltanto un modo per dire: A, non facciamo spese e investimenti su direttori; B, non facciamo arrabbiare Ibrahimovic, che sta facendo il telecronista, la seconda voce, l'opinionista, chiamatelo come volete, ai mondiali; e C, facciamo del Milan un'improvvisazione quotidiana. Qualcuno mi dice: ma qual è stato il 2 di picche che ha preso il Milan? Ma se non è un 2 di picche diretto o indiretto, la vicenda di Ragnik, che non è un 2 di picche, la gestione dei due signori dello Stoccarda, scusatemi, dell'Eintracht Francoforte, che il Milan aveva preso non sapendo che stavano sotto contratto con l'Eintracht, io penso che non ci siano peggiori situazioni di figure rovinose che una società può fare. La realtà è che Cardinale sarà pure bravo nel suo lavoro, ma con il calcio non si azzecca nulla, e quindi tratta il Milan come se fosse un'azienda normale, come se non avesse un brand, un passato, un blasone, una storia. Male male, perché se decidi di partire con questa base, non bussi a casa Eintracht, non tieni in sospeso Ragnik, che giustamente ti chiede di comandare, o comunque di avere un peso specifico, altrimenti non si chiamerebbe Ragnik. Cioè, tu porti via, cerchi di portare via il commissario tecnico dell'Austria, magari proponendogli un doppio ruolo, e poi alla fine pensi che debba sottostare a quelle che sono le indicazioni di Ibrahimovic. Pensi male, perché stai parlando di Ragnik. Nei giorni scorsi era stata data per scontata la notizia confermata di cosa? Di due dirigenti che sono rimasti all'Eintracht. Quindi c'è stata molta improvvisazione sotto ogni punto di vista, dal punto di vista delle notizie. Io penso che le notizie sia giusto darle quando sono notizie confermate. È normale pensare che ci si possa imbattere in qualche disavventura sempre, che nessuno è perfetto, però se dici che è fatta, significa che l'Eintracht aveva liberato chi doveva liberare, piuttosto che fare crash, quindi non l'avevano liberato. E quindi il Milan ha inseguito delle chimere, e quindi il Milan è diventato un club normale come tanti altri, non il club che grazie a Berlusconi è salito sul tetto del mondo legittimando una certa leadership per anni. Poi, siccome sono bravi quelli a parlare dopo, se il Milan farà bene, onestamente, ha preso un buon allenatore, l'ho detto, sarà anche molto figlio del caso questo discorso. Perché ci può anche stare che tu faccia bene, ma la partenza è sbagliata, gli imprevisti li dovevi mettere in preventivo e soprattutto avresti dovuto risolverli. Ora che Amorim parli con Halmstad, con l'amministratore delegato Calvelli, che ha il potere di firma, con altra gente che all'improvviso si trova all'interno di un gruppo soltanto per far decidere Cardinale con l'avallo di Ibrahimovic, spero che Amorim sia trattato nel migliore dei modi, spero che gli garantiscano delle spese importanti, si parla giustamente di gente a lui vicina come Gonzalo Ramos, perché Gonzalo Ramos sicuramente è un grande attaccante, si parla di Ullman, sicuramente un grande centrocampista che lui ha allenato allo Sporting, ma poi bisogna fare in modo che questa società metta in pratica ciò che non ha fatto fin qui, cosa? Investire. Quindi per me male male.

fortuna. Tanta gente non ha mai avuto la forza di pensare del Milan o di dire del Milan ciò che evidentemente pensava, se non nell'ultimo periodo, troppo facile, ma per anni e anni Cardinale era perfetto, Furlani numero uno, Cardinale e Furlani coppia perfetta, e invece era tutto il contrario. Quindi quando hai anche una cosa morbida che tutti ti dicono va bene, a parte gli ultimi 4, 5, 6 mesi, parlo mediaticamente, è normale che la cosa finisca così. Ho utilizzato gran parte del tempo per parlare del Milan, ma vorrei aggiungere due considerazioni. Intanto avevo fatto un contributo, un video sulla vicenda del disgelo, uno sgarbo da lavare, una pena tra virgolette da espiare, quello che è accaduto tra Juventus e Paris Saint-Germain. Pronto Campos, pronto sono la Juve, e quindi la macchina diplomatica è già partita. Pronto Campos, che significa che la Juve, anche se ripeto mi avete scritto non ci sono dei nomi diversi per l'attacco, ci sono stati dei nomi diversi che fin qui non sono andati fino in fondo, la Juve continua a pensare a Colomani, quanto vi ho raccontato in un video di qualche giorno fa è quello che effettivamente si è verificato, che avete trovato anche sulle cronache legate alla Juventus, su questo disgelo, questa macchina diplomatica in corso d'opera che deve portare al raggiungimento di quell'obiettivo, anche perché c'è serenità, pace dopo le incomprensioni, anche perché con un club come il Paris Saint-Germain è giusto che tu vada d'accordo, che non abbia dei problemi insormontabili, che riesca a risolvere e a chiarire cose del passato. Quindi viaggiamo su questa linea, vi aggiornerò anche su possibili uscite da parte della Juventus, perché questo è un mese caldo che sta per finire, ma soprattutto entro metà luglio bisogna mettere il punto su determinate cose. La fretta della Roma è legittimata dal fatto che rispetto alla Juventus la Roma ha ancora più fretta, quindi la settimana che comincia oggi, lunedì 22 giugno, rispetto a lunedì prossimo 29, quando andremo a un giorno dalla scadenza, mi aspetto che in questa settimana si verifichino determinate cose da poter comportare almeno una cessione. Abbiamo fatto dei nomi, abbiamo detto qual è la situazione più calda sulla carta, ma non escludo sorprese. Ieri Mancini ha risposto con un sorriso a chi gli parlava di un futuro lontano da Roma, perché bisogna continuare su queste cose non attendibili dal mio punto di vista, e la Roma va seguita sui rinnovi che sono al traguardo, abbastanza se non molto celic, avviati ma non concretizzati, Pellegrini e Dybala. Mi aspetto che D'Amico, avendo preso possesso ufficialmente del suo ruolo, possa concretizzare quest'altra cosa. E mi chiedete aggiornamenti sempre sul solito nome, ma vi ribadisco il concetto: occorre prima andare a cedere per evitare di non arrivare troppo lunghi, possono venire fuori altri nomi. Avete visto che alcuni nomi non si sono mai materializzati, accostati alla Roma. Di Somerville non si parla più, perché effettivamente non era una pista prima e non è una pista adesso, visto che lui continua a segnare con la nazionale olandese e la sua quotazione e valutazione secondo me ha superato anche i 50 milioni. Quindi la fretta della Roma, Cardinale male male, il disgelo pronto Campos siamo la Juve, e poi è il giorno dell'elezione federale, non posso far finta di nulla. Cosa bisogna fare? Sinceramente, senza confondere il sacro con il profano, bisogna pregare che con il nuovo presidente federale, c'è un ballottaggio ma chiaramente è favorito Malagò, si possa arrivare a un calcio diverso, a un calcio migliore, a un sistema diverso, a un palazzo migliore, a scelte diverse, a uomini portati avanti per meritocrazia, a non ritardi burocratici e non burocratici di quelli che fanno perdere la testa e la salute calcistica. Vi aggiornerò e vi auguro intanto buona giornata.

Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati, pronti per affrontare una nuova settimana dedicata ovviamente al mercato, alle tante ipotesi di rafforzamento delle varie squadre. Iniziamo la serie di collegamenti andando a

0: Salutare Guido Golotti, allenatore, ex attaccante tra le altre della Roma. Buonasera, ben ritrovato.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tra poco parliamo della Roma, una delle sue ex squadre. Prima però il Napoli. De Laurentiis oggi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dice che la sua squadra sarà ancora una volta forte e competitiva, però quanto è grande in questo momento la distanza nei confronti dell'Inter?
1: Ma sicuramente quest'anno ha dimostrato di esserci distanza, dipenderà un attimino dalle mosse che farà il Napoli, dato per certo ormai Allegri allenatore, penso che sicuramente verrà costruita una squadra competitiva, perché Allegri, nonostante le molte critiche che ha ricevuto quest'anno, però è sempre un allenatore che punta al massimo. Di conseguenza non penso che la coppia Allegri De Laurentiis possa accontentarsi di arrivare al secondo posto. Sicuramente riusciranno a fare un mercato importante e diventerà una squadra competitiva.
0: È stata comunque sorprendente la scelta di De Laurentiis di puntare su Allegri?
1: Ma sì, io penso che probabilmente potevano esserci anche altre scelte. Personalmente non sono un grande stimatore del gioco di Allegri, anche se i risultati parlano a suo favore, perché per quanto riguarda poi il discorso allenatori sono i risultati che parlano, non tanto il bel gioco. Allegri è un allenatore vincente, ha vinto tanto e di conseguenza penso che per dare continuità al progetto Napoli dopo Conte, dopo Spalletti, dopo Sarri negli anni è normale che serviva un nome di peso, e penso che Allegri questo lo rispecchi perfettamente.
0: Ecco, dice ancora De Laurentiis che senza infortuni quest'anno, insomma, la stagione si è da poco conclusa, il Napoli avrebbe potuto rivincere lo scudetto. D'accordo?
1: No, non penso. No, non penso. Penso che quest'anno la rosa dell'Inter fosse la rosa più forte. Le scelte che aveva a disposizione Chiuse erano importanti. Si è visto, nonostante in qualche periodo dell'anno l'Inter ha avuto, non dico un calo, ma diciamo una serie di risultati non favorevoli, però ha sempre dimostrato di essere la squadra più forte, la squadra da battere, e i risultati poi alla fine si sono visti.
0: Ecco, è un Inter che se dovessero arrivare Palestra, Solé, Jones, come si strutturerebbe?
1: Ma io penso che ormai l'Inter abbia la sua struttura, il meccanismo dell'Inter è un meccanismo consolidato, non penso che l'allenatore abbia intenzione di cambiare, ci sarà sicuramente un rinnovamento, i nomi che sono stati fatti sono nomi importanti, soprattutto se dovesse arrivare Palestra, che è un giocatore che ha dimostrato, un ragazzo giovane che ha dimostrato di avere un futuro molto roseo, e di conseguenza penso che l'unica cosa che debba fare l'Inter è incominciare in determinati ruoli dove giocano in questo momento dei giocatori che sono un pochettino avanti con l'età, di cominciare a guardarsi intorno per cercare di sostituire adeguatamente questi ruoli nel prossimo futuro.
0: C'è anche il nodo Nico Paz, nel senso che l'Inter potrebbe decidere di affondare il colpo, c'è il Real Madrid, però alla fine potrebbe essere per lui più conveniente magari un'altra stagione al Como, giocando anche la Champions da protagonista. Cosa ne pensa?
1: Io penso che è difficile, non lo so, le dinamiche di mercato sono sempre molto complicate, leggo un pochettino che l'Inter è molto interessata a questo tipo di giocatore, però io penso che quando c'è di mezzo il Real Madrid, quando ci sono di mezzo le proprietà di squadre straniere, è molto difficile che una squadra italiana riesca poi a avere la meglio. Secondo il mio punto di vista, il giocatore avrebbe bisogno di un altro anno al servizio del Como con un allenatore Fabregas che lo fa giocare nel ruolo prediletto, che gli dà la possibilità di esprimere le sue qualità, e secondo me un altro anno partecipando anche a una competizione così importante come la Champions sicuramente ne valorizzerebbe il suo talento.
0: Il Milan invece sembra ancora un punto interrogativo al di là dell'arrivo dell'allenatore Amorim, che ne pensa?
1: Ma io il Milan non riesco a capire, naturalmente io leggo notizie da fuori, non riesco a capire

0: italiani, e allora è complicato.
1: Da Comolli a Carnevali è un upgrade sulla carta?
0: No, non c'è dubbio, però non è giusto parlare male di Comolli, onestamente, perché per vincere contro il Verona e la Fiorentina la Juve era adeguata, non è colpa di Comolli se non si sono vinte quelle partite. Ovviamente è colpa dei calciatori, io penso che i calciatori sono i migliori quando si vince e i peggiori quando si perde, però anche perché mi è capitata la stessa cosa, non me la potevo prendere con un altro se non riuscivo a fare un dribbling o un cross, perciò la Juve assolutamente non deve ripetere gli stessi errori, costruire una squadra adeguata alla Champions League, no scusate, alla Europa League, però io credo che sbagliare un altro anno sarebbe gravissimo, perché onestamente non si può trattare i tifosi in questa maniera, mi viene da dire, non voglio fare ruffiano, però dalla Champions League all'Europa League se si sbaglia ancora e allora non andrebbe bene, insomma.
1: E Yıldız, che viene indicato come l'erede di Del Piero, può davvero esserlo? Sta avendo anche qualche difficoltà, o Del Piero già a 21 anni, 22, era un'altra cosa?
0: Io ho adorato Causio, ma quando mi hanno detto che ero l'erede di Causio mi hanno rotto le scatole, perché Causio era un dio del pallone insieme a Bruno Conti in quel ruolo, e io dovevo diventare bravo, ero troppo giovane. Io credo che Yıldız ha bisogno di fare la sua strada. Nel gioco bisogna essere umili, bisogna essere furbi, bisogna essere capaci di capire quali sono le proprie qualità e cercare di sfruttarle. Deve diventare un uomo squadra, però è giovane, no? Però quando dico questo poi penso, ok, è giovane, però c'ha 22 anni, no? Cioè, e quindi è venuta l'ora che dimostri di essere veramente un leader in una grande squadra. Mi piacerebbe tanto trovarmi nelle condizioni di avere responsabilità, però onestamente è troppo facile se non sei nessuno dire ah sì, questo è bravo, questo no, cioè, i problemi sono di Carnevali, di Spalletti che devono scegliere i giocatori, noi aspettiamo di vederli. Colomani c'è già stato, è uno che assolutamente può essere in grado di fare il centravanti della Juve, soprattutto per l'Europa League. Guarda, no, perché giocare con indosso la maglia della Juve e del Milan è diverso da quella del Como. Ovviamente il Como gli auguro che diventi una grande società e una grande squadra, però non ha la tradizione di questi club. Bisognerebbe dire che i proprietari di questi club, non mi riferisco alla Juve ma al Milan, devono rispettare la storia, no? E quindi fare gli investimenti adeguati. Alla Juve gli investimenti sono stati fatti, negli anni John Elkann ha messo un sacco di soldi, il problema è che non sono venuti i risultati, perciò è troppo facile giocare al Como senza responsabilità. Poi il progetto tecnico, tattico, Fabrega sono stati fenomenali, però è diverso giocare con la responsabilità che ti dà una grande squadra, una grande società. Guarda, è quello che vedi, cioè c'è gente da tutta l'Italia che è contenta di soffrire sotto questo caldo per giocare a golf, ci sono i professionisti che vengono da tutta Europa per giocare con noi, si dedicano a questa giornata, è veramente una meravigliosa comunità. E lo è diventata grazie al rispetto, grazie alla serietà, grazie all'onestà con cui per 23 anni abbiamo condotto la cosa. Io penso che stamattina mi ha mandato un messaggio Catherine, la moglie di Luca, io gli ho risposto e dicevo proprio queste cose, che siamo tutti contenti perché diciamo, quello che Luca ha pensato quando abbiamo deciso di costituire la fondazione l'abbiamo messo in pratica, certamente. Sarebbe stato molto meglio che lui ci fosse, però dobbiamo fare a meno, ma come vedete ne parliamo, quindi è come se ci fosse.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente, partenza da record per la 7ª edizione dei nostri Miti Festival ai Giardini dei Miti di Pomignano d'Arco, in provincia di Napoli. Una platea sold out e un pubblico arrivato da tutta la Campania hanno salutato l'avvio della rassegna diretta da Luciano Melchionna. Ad aprire la manifestazione, l'emozionante performance al tramonto della musicista R e poi lo spettacolo in anteprima nazionale di Maria Borignano e Nunzia Schiano. Vediamo.
1: Maestro, proceda col secondo pezzo in scaletta.
2: Quale scaletta?
1: Ami!
3: È partita con una partecipazione oltre ogni aspettativa la 7ª edizione dei nostri Miti Festival, la rassegna teatrale che fino a luglio animerà i Giardini dei Miti di Pomignano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea completamente esaurita e spettatori arrivati da tutta la Campania hanno accompagnato la serata inaugurale della manifestazione ideata da Totò Caprioli, affidata quest'anno alla direzione artistica di Luciano Melchionna. Ad aprire il festival è stata una delle novità dell'edizione 2026, l'opening act della musicista e performer R, protagonista di una suggestiva esibizione al tramonto da un terrazzo affacciato sui Giardini dei Miti. Una scelta scenica in attesa che ha regalato agli spettatori un'immagine sospesa tra sogno e realtà. Le note della sua musica hanno iniziato a diffondersi dall'alto mentre il sole lasciava spazio alle prime luci della sera, creando un momento di grande suggestione e forte impatto emotivo. Un'apertura capace di immergere immediatamente il pubblico nello spirito delle eroiche distrazioni, il tema scelto dal direttore Melchionna per questa 7ª edizione.
4: Eroiche distrazioni, perché intanto siamo tutti degli eroi a sopravvivere a questo mondo, dopodiché se riusciamo anche a distrarci dal vuoto, non è male, è piccola citazione di Pascal. Viviamo in un mondo veramente che sta spaventandoci tutti quanti, abbiamo bisogno realmente di distrazioni, ma distrazioni che siano di peso, di qualità, che non siano semplice e puro intrattenimento gratuito e che non aggiungano vuoto al vuoto. Per cui ho provato a riempire le serate del giovedì dal 18 giugno al 23 luglio in questo festival meraviglioso.
3: Sul palco principale poi è andata in scena l'anteprima nazionale di Femminile Singolare, spettacolo scritto e interpretato da Maria Borignano insieme a Nunzia Schiano con Manu Squillante, Claudio Turner e Luca Masi. Tra comicità, musica e riflessioni sul mondo femminile, lo spettacolo ha conquistato il pubblico raccogliendo applausi a scena aperta ed una lunga ovazione finale. Per gli organizzatori il successo della serata inaugurale rappresenta la conferma della crescita costante di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento culturale per il territorio.
5: Siamo alla 7ª edizione del Festival I Nostri Miti e quest'anno scelta migliore non poteva esserci Luciano Melchionna, un grande regista, autore teatrale, visionario, ed era proprio quello che i nostri miti volevano. Anche quest'anno il festival al patrocinio del Comune Pomignano d'Arco, della Regione Campania e di tanti sponsor che ci accompagnano da 7 edizioni a questa parte.
3: 7 edizioni, migliaia di spettatori ed una formula che continua a puntare sulla qualità artistica e sul coinvolgimento della comunità locale, grazie anche al sostegno del Comune di Pomignano d'Arco, della Regione Campania e dei partner privati che accompagnano il progetto fin dalla sua nascita.
4: Allora, il motivo per cui ho accettato la direzione artistica, è inutile dirlo, è la passione e il fermento che ho sentito qui a Pomignano d'Arco. Io sono passato da queste parti perché un certo Totò Caprioli, ovvero l'ideatore di questo festival, mi aveva chiamato perché voleva collaborare in altri discorsi. Nel conoscerci ci siamo resi conto di qualcosa che ci accomuna, ovvero la voglia, il desiderio profondo di portare la cultura, di portare il divertimento che per me in particolare, ma credo che anche per Totò sia così, sono le emozioni. E quindi Totò mi ha detto: ma perché allora non ti metti a dirigere questo festival? Ho visto il luogo, meraviglioso, è veramente il Giardino dei Miti, è veramente un cuore pulsante. E a maggior ragione mi sono reso conto dell'importanza che in questo momento può avere un festival così, che presto diventerà nazionale ed internazionale. Promessa di Melchionna.
3: Il festival tornerà giovedì prossimo 25 giugno con l'ultima corsa di Fred, 3 febbraio 1960, omaggio teatrale a Fred Buscaglione, interpretato da Massimo De Matteo, preceduto dall'opening act del cantautore Fre. Dopo un debutto da record, i nostri Miti Festival si prepara ora a proseguire il suo viaggio tra teatro, musica e cultura, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti dell'estate campana.
0: Ed ora parliamo di birra. La migliore birra d'Italia del 2026 arriva dall'Umbria. A conquistare il titolo assoluto del premio Cerevisia è stata Gorilla Barley Wine di Maestri Birrai Umbri, selezionata tra 136 etichette provenienti da tutta la penisola.
2: La migliore birra d'Italia del 2026 parla umbro, si chiama Gorilla Barley Wine ed è prodotta da Maestri Birrai Umbri e lei è la vincitrice assoluta della 13ª edizione del premio Cerevisia, uno dei più autorevoli concorsi brassicoli nazionali. La proclamazione è venuta a Spoleto, dove una giuria specializzata ha selezionato la birra migliore tra 136 etichette provenienti da 38 aziende di 18 regioni italiane, un risultato ottenuto attraverso un rigoroso percorso di valutazione, prima le analisi chimico-fisiche, poi l'anonimizzazione completa dei campioni e infine gli assaggi alla cieca da parte degli esperti del Banco Nazionale di Assaggio delle Birre. A convincere i giudici sono stati l'equilibrio, la qualità tecnica e la piena coerenza con lo stile della Gorilla Barley Wine, che ha ottenuto il punteggio più alto dell'intera competizione. Accanto al premio eccellenza sono stati assegnati anche i riconoscimenti territoriali. Per il nord ha vinto la Brenta Brau Vienna del birrificio Val Rendè nel Trentino Alto Adige, per il centro la 1984 del birrificio agricolo Poggio Rosso in Toscana, per il sud delle isole la memoria del birrificio calabrese Gladium. Nel complesso sono state premiate 30 birre prodotte da 22 birrifici italiani, confermando la crescita di un settore sempre più dinamico e diffuso sul territorio nazionale. Nato nel 2013 e promosso dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria, alla Regione Umbria, all'Università degli Studi di Perugia e ad Asso Birra, il premio Cerevisia è diventato negli anni un punto di riferimento per il mondo della birra artigianale italiana. La fotografia che arriva da Spoleto racconta di un comparto in continua evoluzione dove ricerca, tradizione e innovazione si incontrano, e quest'anno sul gradino più alto del podio c'è una birra umbra che ha saputo conquistare tutti, la Gorilla Barley Wine.
6: Allora, la filiera brassicola italiana, devo dire, in questi ultimi anni si è molto sviluppata. Partiamo da una storia ovviamente in cui la birra fino a 25-30 anni fa in Italia era soprattutto, diciamo, la birra prodotta dai grandi birrifici. In questi ultimi 15-20 anni invece la birra è diventata un grande prodotto del sistema alimentare italiano, in cui tutti i birrifici a tutte le dimensioni, quindi piccoli, medi, grandi, birrifici agricoli, contribuiscono a costruire questa filiera nazionale, in cui naturalmente non solo i produttori sono coinvolti, ma sono coinvolti anche i produttori di materie prime e quindi naturalmente chi si occupa dell'orzo e chi naturalmente invece sviluppa la coltivazione del luppolo. Quindi è una filiera nazionale che sempre più si sta sviluppando nel nostro paese.
7: Oramai è diventato uno standard, siamo arrivati alla formalmente la 13ª edizione, in realtà la 12ª perché l'anno del Covid abbiamo dovuto saltare per ovvie ragioni. È un premio che riguarda tutte le birre, è un premio nazionale perché riguarda tutte le birre di tutte le regioni italiane, è diviso per categorie, come si vedrà tra poco quando facciamo la premiazione, e poi ci sono dei premi speciali importanti, uno è il premio d'immagine per l'etichetta, poi ci sono tre premi per la migliore birra dell'Italia settentrionale, dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale. Poi c'è il premio grande, diciamo che il premio dell'eccellenza, per la migliore birra in assoluto tra tutte quelle che si sono presentate.
8: Una birra di qualità è un prodotto che, oltre a sostenere e valorizzare il comparto brassicolo italiano, valorizza inoltre anche il territorio nel quale viene prodotto, perché una birra di qualità, una birra artigianale di qualità, è un prodotto legato al territorio, alla sua storia, alle sue tradizioni, ai suoi ingredienti, alle sue materie prime, e quindi oltre a promuovere il settore brassicolo, promuove l'intero territorio.
0: Torniamo in Campania, nella Rione Luzzatti di Napoli, reso celebre dai romanzi dell'Amica Geniale. La rigenerazione urbana passa attraverso l'impegno dei giovani, restituiti al quartiere oltre 1500 metri quadrati di aree verdi, grazie ad un progetto che ha coinvolto direttamente ragazzi e associazioni del territorio.
3: Nel rione Luzzatti di Napoli, diventato famoso in tutto il mondo grazie ai romanzi dell'amica geniale, i protagonisti del cambiamento sono i giovani. Qui, nel cuore della zona orientale della città, sono state inaugurate le nuove aree verdi recuperate grazie al progetto Nei viali dell'amica geniale, promosso dall'associazione Idea in Azione insieme all'associazione Serendipity e alla cooperativa sociale Amal, con il sostegno del programma europeo Erasmus Plus. Oltre 1500 metri quadrati di spazi verdi sono stati restituiti al quartiere attraverso un percorso di rigenerazione che ha coinvolto direttamente adolescenti e ragazzi del territorio. Guidati da tutto un re di esperti, i giovani hanno ripulito le aiuole, piantato nuove essenze e realizzato arredi urbani utilizzando materiali di recupero. Tra questi anche una casetta per il Book Crossing, pensata per favorire la condivisione gratuita dei libri e creare nuovi luoghi di incontro per la comunità. L'iniziativa punta a contrastare il degrado urbano e a promuovere la cura degli spazi comuni attraverso la partecipazione attiva dei cittadini più giovani. Il progetto ha voluto inoltre valorizzare l'identità culturale del quartiere con la realizzazione di un murale dedicato all'artista napoletano Luigi Di Sarno, scomparso nel 2025, sulla facciata del palazzo dove viveva. Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni cittadine e della municipalità, che hanno sottolineato l'importanza di interventi capaci di unire sostenibilità ambientale, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Un'esperienza che dimostra come la cura del verde possa diventare anche uno strumento di crescita, partecipazione e appartenenza per le nuove generazioni.
0: L'Umbria conquista l'edizione 2026 del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo. A regalare il primo posto alla regione è stata la ciclovia del Trasimeno, un percorso che unisce natura, borghi storici e mobilità sostenibile attorno ad uno dei paesaggi più suggestivi d'Italia.
2: È la Regione Umbria la vincitrice dell'edizione 2026 della Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, il riconoscimento nazionale che premia le migliori ciclovie italiane e le regioni più impegnate nella promozione del turismo lento e sostenibile. La proclamazione si è svolta a Sanremo, città simbolo del ciclismo e sede dell'evento, dove è stata celebrata anche la Cycling Riviera della Liguria. Vincitrice dell'edizione 2025 e completata proprio in questi giorni con l'apertura dell'ultimo tratto tra Imperia e Diano Marina. A conquistare il gradino più alto del podio è stata la ciclovia del Trasimeno, percorso di circa 58 chilometri che abbraccia l'intero lago attraversando borghi storici, aree naturalistiche e paesaggi di grande valore ambientale. Per l'Umbria si tratta di un ritorno al successo a 11 anni dalla vittoria ottenuta nel 2015 con la ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia. Al secondo posto si è classificata la Regione Puglia con il giro ad Anello del Gargano, itinerario di 350 chilometri che attraversa il promontorio pugliese tra foreste, altipiani e tratti costieri. Terzo posto ex aequo per la Regione Piemonte, premiata per la ciclovia Via del Mare, e per la Regione Lazio con la ciclovia Etruria. L'edizione 2026 ha fatto registrare un nuovo record di partecipazione con 33 candidature provenienti da tutta Italia, confermando la crescita del settore di interesse sempre maggiore verso forme di mobilità sostenibile e turismo esperienziale. Tra le menzioni speciali assegnate dalla giuria spiccano il Cammino del Normanno della Regione Calabria per la categoria Cammini, l'Ippovia Gran Sasso della Regione Abruzzo, premiata nella nuova categoria dedicata alle ippovie, e il Gran Tour Costa degli Etruschi della Toscana, che ha ricevuto la menzione speciale Silenzio, tema portante dell'edizione 2026. La menzione speciale della stampa è andata invece alla Sardana Bike Venture della Regione Sardegna, mentre il riconoscimento internazionale di destinazione straniera Bike Friendly è stato assegnato alla Francia, considerata uno dei modelli europei più avanzati per infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo. Il Green Road Award, nato nel 2015 da un'idea di Ludovica Casellati, continua così a valorizzare i territori italiani che investono nella mobilità dolce, nelle infrastrutture ciclabili e nella promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali.
0: Si è chiusa con numeri da record la prima edizione dell'Aereo Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia. Per tre giorni l'aeroporto di Castiglione del Lago ha accolto centinaia di velivoli, piloti e appassionati, trasformando il Trasimeno nella capitale italiana dell'aviazione leggera e sportiva. Vediamo.
3: Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la prima edizione dell'Avio Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia, ospitata all'aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago. Per 3 giorni Trasimeno è diventato il punto di riferimento nazionale per il mondo dell'aviazione leggera e sportiva, richiamando centinaia di piloti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia. L'evento ha visto l'arrivo di centinaia di aeromobili, tra velivoli ultraleggeri, aerei storici, elicotteri, droni, deltaplani a motore e innovativi mezzi di nuova generazione, tra cui la Jetson One, il primo drone con pilota a bordo, un'autentica festa del volo che ha trasformato l'aeroporto Eleuteri in una grande vetrina dedicata all'aviazione civile, sportiva e turistica. Tra gli ospiti istituzionali presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sottosegretario d'Interno Emanuele Prisco e il presidente dell'Aeroclub d'Italia Stefano Arcifa. Per l'occasione le autorità hanno anche sorvolato il lago Trasimeno a bordo di un idrovolante, rievocando la storica tradizione aeronautica del territorio. Nel corso della manifestazione si è parlato anche di sviluppo e promozione dell'avioturismo. Durante il convegno ospitato a Palazzo della Cornia è stata ribadita la necessità di una normativa nazionale dedicata al settore, mentre è stato confermato l'inserimento dell'avioturismo e della valorizzazione delle aviosuperfici nel nuovo testo unico del turismo della Regione Umbria. Domenica mattina è stato inoltre presentato il protocollo d'intesa tra Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Aeroclub d'Italia e Aeroclub Trasimeno per la promozione sportiva e turistica nell'aeroporto Eleuteri, alla presenza delle istituzioni e degli operatori del settore. L'afflusso di pubblico è stato costante per tutti alla manifestazione, con famiglie, bambini e appassionati che hanno potuto visitare gratuitamente gli spazi espositivi e ammirare da vicino velivoli rari e storici. Le avverse condizioni meteorologiche hanno invece costretto gli organizzatori ad annullare nel pomeriggio di domenica tutte le esibizioni e voli programmati, senza però compromettere il bilancio positivo dell'evento.
9: È andato molto bene perché ci sono delle grandi potenzialità. Qui abbiamo gli idrovolanti della scuola di Como, dell'unico punto dove atterrano e ripartono gli idrovolanti a Como, e devo dire che è una scuola di grandissima professionalità, ma soprattutto ci ha offerto veramente un altro occhio, una visuale del lago che aggiunge prestigio a questa sede di Avio Superficie che è stata così veramente presa d'assalto nel senso positivo da tanti appassionati aeroamatori, tantissimi piloti che sono qui per questa prima edizione dell'evento sull'avioturismo. Un momento veramente importante perché qui tocca le corde di una storia antica che nasce appunto con la manifattura degli aviomobili e continua con questi scorci bellissimi che regala per chi parte da questa aviosuperficie in volo, in acrobazia o per esempio in idrovolante, come abbiamo visto con il signor Ministro Bodi che ringraziamo per essere qui, perché insieme a noi sta seguendo un protocollo d'intesa molto importante proprio per l'avioturismo, che in Umbria trova dei punti di eccellenza. Qui abbiamo tanti ultraleggeri, tanti aviomobili, ma poi abbiamo anche il parapendio, tutte situazioni tra l'altro che si sposano molto con l'attenzione e l'assoluto rispetto dell'ambiente, che è quello che ha mosso anche chi ha organizzato tutto questo momento. Un momento che però affonda davvero le sue corde nell'Umbria, perché l'Umbria non è nuova a questi momenti. Tanti anni fa appunto in questa aviosuperficie ricordiamo anche le frecce tricolori e tanta passione unita anche a tanta storia del nostro panorama della manifattura, unita alla bellezza di scorci come quello sul lago Trasimeno, fanno una potenzialità in più per l'Umbria.
0: E chiudiamo come di consueto con la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. A Caserta la maestra gelatiera Pina Molitierno lancia una delle novità più originali dell'estate, l'aperitivo congelato, un'idea che unisce creatività, gusto e freschezza.
10: Con l'arrivo dell'estate la proposta della gelateria La Fenice di Caserta si arricchisce con l'ingresso dell'aperitivo congelato, che dà spazio ai gusti di gelato gastronomico, da sempre grande passione della maestra gelatiera Pina Molitierno. L'aperitivo congelato, al costo di 8 euro, prevede una granita alcolica, un gelato gastronomico e diversi stuzzichini.
11: L'idea non è nuova, certamente non l'ho inventato io, ed è secondo me un'idea eccezionale perché permette di assaggiare quello che sono magari gli aperitivi più comuni sotto forma di prodotti, ingredienti a temperature diverse e di consistenze diverse. Vedo che il pubblico risponde bene e di questa cosa siamo contenti. Noi solitamente abbiniamo un gelato aperitivo anche delle granite alcoliche, quindi per dare un prodotto completo e soddisfacente alla nostra clientela. Quelli che sono riusciti meglio sicuramente sono il gelato all'olio extravergine di oliva, ma questo insomma è una cosa che si fa da sempre e che io faccio da tantissimo tempo, quindi con un olio extravergine, in questo caso siciliano, e una ricetta con degli zuccheri diversi che non danno dolcezza al prodotto gastronomico salato, ma portano appunto il giusto equilibrio. Un'altra cosa fantastica secondo me è il sorbetto di guacamole, quindi con tanto avocado, con un lime, abbiamo messo la menta, abbiamo messo leggermente un pizzico di pepe, anche se il pepe nella ricetta originale non ci va, e ce la siamo inventata così, e devo dire la verità, sta avendo molto molto successo e di questo sono molto fiera. Tornano i Duran Duran a Caserta per una data evento nel centro sud Italia, quindi verranno alla Reggia di Caserta, memore anch'io, come dire, un po' continuando la scia della vetrina dedicata agli anni 80, quindi al gelato, se vogliamo, vintage, abbiamo fatto un gelato un po' piacione. Perché? Perché negli anni 80 è andato di moda tantissimo il profiterol qui in Italia, quindi è stato negli anni di lancio di questo dolce fantastico di origine francese, e abbiamo voluto ironicamente intitolare il gelato Wild Boys, appunto un successo dei Duran Duran, facendo una nocciola tostata di giuffoni, tostata molto scura, abbinandola appunto a dei bignè ed una crema artigianale ad una salsa artigianale di cioccolato e nocciola.
0: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto, come ben sapete, non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Buongiorno, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Tutto a posto? Ti va bene?
1: Devo stare più indietro io, eh?
0: Perché?
1: Devo stare, sono sempre più grosso di te. Ecco il grande Loris, avete sentito?
0: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Presidenti, onorevoli. Finalmente un collega che mi chiede, fa domande, uno sportivo con le contropalle, grande Anto. Ciao Debbie, ciao, ci siamo visti pochi giorni fa, l'altro ieri, Milano e Roma. Yuri, grande, grande.
0: Vogliamo salutare Yuri, Keki e Deborah. Deborah,
1: ma le comic le avete già fatti oggi? Stasera evitiamo o
0: sì,
1: facciamo
0: infatti,
1: le battutine?
0: Vabbè, io vado.
1: No, no.
0: Diciamo, questo...
1: Dai, stai qua.
0: Yuri! Vai,
1: ti vedo, là. Sono invecchiato, 5 anni fa ero qua.
0: Guarda chi c'è lì.
1: Chi è? Chi, Gianni? Ciao, Cristina, ciao.
0: Beh, oggi comunque è stata una giornata per me incredibile. A mezzogiorno ero con Yuri Keki, abbiamo riso e scherzato, e oggi sono qui con Alberto. Per me due grandi amici, due grandi campioni, sono con loro, sono cresciuto e ho goduto delle loro emozioni, delle loro vittorie. Quindi per me è veramente un piacere oggi essere stasera qui con Alberto. E dicono intervistato da Antonio Rossi, in realtà noi guardiamo alcune foto e tu mi racconti cosa, aneddoti così. Ovviamente noi sappiamo tutti quanto hai vinto, cosa hai fatto e via dicendo, però mi piacerebbe che uscisse anche un po' il tuo lato umano, che magari qualcuno non lo conosce, la tua generosità e alcune cose che... No, qua non c'è ancora niente, alcune cose che magari la gente non sa. Quindi, tra l'altro prima... Anche lì una bellissima cosa, io quando sciavo negli anni 70, metà 70, 80, non eri tu, lasciami finire, io andavo a sciare con mio fratello faceva Herbert Plank e io Franz Klammer. Chi c'era dietro le quinte che è venuto a salutarti?
1: Kaiser, Franz Klammer.
0: Grandissimo, quindi è veramente una cosa incredibile. Ecco, partendo proprio dall'inizio. Quando tu, non so, hai iniziato con il Ciao Cream, come si chiamavano allora?
1: Mediolanum, questa qua è al Cereto Laghi, 83 marzo, a pari merito con Torse, norvegese, nello slalom, e mi ero spaccato un po' la faccia con i pali di legno, non c'erano soldati, mi ero fatto male, però ho vinto questo slalom, a pari merito con lui. E di qua è la Coppa Europa, vi può dire la mia Loris, sa tutto, Coppa Europa al Cornero Scale sulla pista sulla rossa che si chiama Tomba 1 adesso, giusto Presidente? Perfetto. E le prime Coppa Europa, Vacalina lì vinse il povero e grande Rudolf Nierlich. Quella gara lì, poi va a sapere qualcos'altro? Numero di telefono?
0: No, ma scusa, il trofeo Topolino?
1: Topolino mi ricordo poco perché non ho mai vinto. Qui al Bondone, ragazzi, qua al Bondone 77-78 eravamo un gruppetto Emilia Romagna, bei anni, e mi ricordo un forte anche povero Rok Petrovic, sì.
0: E invece poi sappiamo tutto quando è la tua prima vittoria alla montagnetta di San Siro
1: 84, 23 dicembre. Un Guarda, signore qui, che qua davanti non mi
0: nasconde
1: il cognome, e infatti se guardate l'oltretomba non c'era ancora, c'era un azzurro della B Beffa, però forse col direttore dell'epoca, e niente, ero in squadra B, mi ricordo.
0: Chi è che c'era con te in quella squadra? E chi è che c'ha Promoton, Erlacca?
1: No, loro erano già in A.
0: Loro in A? In A. No, esatto, loro in A.
1: Loro, cioè, duello con loro.
0: La B, C?
1: Io ero in B qua, ero in B, 84 dicembre. E c'è stato il passaggio nell'85 squadra A.
0: E quando li ragazzi,
1: battuti,
0: cosa
1: c'ero proprio così,
0: Ah, sì.
1: Con la schiuma, la barca, con rasoio. Avevo fatto, sai come i soldati una volta, i militari. E questo grande ricordo, con numero 9, mi ricordo quella gara... a Milano, portarono, come ho già detto giorni fa, col camion la neve dalla Valtellina, la casa della Debora, ha chiesto permesso se potevano prendere un po' di neve, sono venuti giù a portarla a San Siro, nella montagnetta. E mi ricordo con il jeep che salivamo per andare in partenza.
0: Ma tu dov'è che ti allenavi? Quando eri ancora in nazionale?
1: Io sui Navigli facevo fondo quando l'ho ghiacciato. Sempre a Milano.
0: Allora adesso non c'ho questa foto, ma io e Alberto abbiamo fatto anche un'uscita in K2, ti ricordi? E all'idroscalo. E lui, anche se non era mai salito su una canoa, mi ricordo che aveva una forza incredibile. Cioè lui non ne voleva sapere, lui pronto via, voleva andare.
1: Iuri, hai provato l'equilibrio che ci vuole, sta su.
0: Quindi no, a parte scherzo, dov'è che ti allenavi?
1: Appennino, con le scale, le gare Cimone, a Betone, Cortina da un pezzo, con Surprise, che è una parte di, sapete già tutto. E niente, le gare si cominciava con le prime, QZ, QG, tutti non sai, comunque sono le garette prima delle fisse internazionali, poi Coppa Europa e le Coppe del Mondo prime 85-86.
0: E quando sei arrivato, scusami, come ti hanno... Vuoi sempre salutare...
1: Vedo man mano, perché non è che loro fanno prima di me a andarmi.
0: E come ti hanno accolto quando li hai battuti a Milano?
1: Ma no, ma ha detto, ma questo chi è, che da dove viene fuori? Ha detto.
0: Ma l'hanno presa come una colpa, così, una botta di fortuna.
1: Ma no, perché o... poi il periodo di Natale per un atleta è un po' di scarico, è una gara che non era importante. Avranno pensato lasciamo perdere, lascia stare, cioè ci sono le coppe del mondo fra poco, non, c'è sempre l'infortunio quando uno in queste gare un po' così non importantissime, quindi per me lo era, però per me.
0: Quindi poi adesso il primo mondiale cos'è stato? Kranz, dove hai preso
1: 87, perché a Bormio 85 ero ancora piccolo, eccola. Il primo giorno di primo gruppo l'ho festeggiato con un bronzo.
0: La squadra svizzera, la squadra elvetica, che era molto forte, giusto? Che Pirmin aveva vinto il Super.
1: Quindi, sì, qua c'era.
0: C'era discesa, forse Müller, che c'era?
1: Io ero quarto la prima manche e c'era Zubrighe, Girardelli e Gaspò. Ma Gaspò anche era davanti forti quegli anni e saltò le ultime porte della seconda. Grazie, ha fatto. Però non è che è stato la culata, si può dire. E dopo
0: penso
1: dopo
0: che
1: poco,
0: sia il minimo adesso.
1: Dopo poco anche mi sono fatto vedere, sono arrivato alle vittorie dopo pochi mesi.
0: E comunque questa è stata una medaglia molto importante anche per te, per la nazionale.
1: Sì, perché mi sa che era l'unico bronzo,
0: esatto.
1: Mio.
0: E com'era il rapporto che avevi con i tuoi avversari, con Pirmin?
1: Ma lì a Cramotana?
0: Sì, no, in generale.
1: Gli lavavo le macchine, c'era un lavaggio
0: avversario.
1: Sull'albergo? No, giuro, c'era un lavaggio con l'idropulitrice e qualcuno diceva gli davo 5.000 lire. No, le facevo gratis, 5.000 lire. E c'era l'idropulitrice, io lavavo le macchine perché ero il più giovane. E dovevo altri tempi oggi forse, se lo fai ciao
0: forse abbiamo... oggi... è difficilissimo comunque fare il mio ruolo di
1: no, dai Anto.
0: Allora abbiamo un messaggio da Pirmin proprio.
1: Da Pirmin.
0: Sì, guardalo.
2: No, ja, meine Werten,
1: il papà?
2: Das erste Mal, als ich Alberto so kennenlernen durfte. Ich war ja in der Weltmeisterschaft 1987. Er ist dort plötzlich auf den dritten Platz vorgefahren, hat eine Medaille mitgenommen. Und da wurde uns schon ein bisschen auffällig, dass das ein Mann ist mit sehr großem Potenzial. Im Sommer darauf ist die schöne Geschichte, als er nach Saas-Fee zum Trainieren kam. Und wir wissen ja alle, Saas-Fee ist autofrei, da darf niemand weiterfahren, da gibt es ein großes Parkplatz. Und wir waren alle schon dort im Hotel und da kam plötzlich am Abend um 7 Uhr, es war schon dunkel, kam ein super Auto vorgefahren mit einer irrsinnigen Bremsspur und wer stieg aus?
1: C'erano i trenini, c'erano quelli elettrici.
2: Keine Ahnung, das war, hat sich nicht drum gekümmert. Er ist dort durchgefahren und jeder von uns wusste genau, Das kann teuer zu Kosten kommen, vor allem in der Schweiz, weil die Bußen sehr hoch sind. Und wir sind dann zum Alberto gegangen und haben gesagt, Alberto, du musst sofort mit deinem Auto wieder durch die ganze Gemeinde, sollst du durchfahren, zurück auf den Parkplatz,
1: das ist verboten.
2: Und dann kam seine Antwort, ah, no problem. Ja, fahre subito, no problem. Er hatte Zeit, für ihn war das alles ganz egal. Also wir wussten, dieser Mann hat Charakter, dieser Mann wird sehr, sehr gefährlich für die Zukunft und er hat das auch dann gezeigt. Alles Gute.
1: Grazie, Pirmi. Vabbè, ciao. Grazie alla Gazzetta, Aira, giuro, 30 anni che non lo vedevo,
0: Esatto, poi non avete sentito i commenti, è un po' come quando ci si ritrova con i vecchi compagni di scuola che diceva, ammazza com'è cambiato, dice... non lo diceva al microfono, diceva chissà...
1: Sì, sì.
0: Ma com'è stato avere
1: di Water Valley?
0: Com'è stato?
1: Comunque,
0: cosa
1: devo
0: rivale?
1: Dire che c'è qualcuno della stampa, se no due cosine che io divertenti le dico.
0: Sì.
1: Mi ha rubato una coppa generale che è a casa sua. Poi ha fatto. Mi fermo qua, dai.
0: Abbiamo la stampa svizzera, non so, non vorrei che creano un incidente diplomatico.
1: No, eravamo anche per uno sponsor insieme con Inger Mastema, che mi ricordo a fine stagione a Torino. Grande Pirmin e tutti poi anche i tifosi mi ricordano, si ricordo di Pirmin e Girardelli in quegli anni, perché sì, poi aveva appena smesso Ingemar, begli anni.
0: Ma come è stato avere lui come avversario? Perché poi l'anno dopo
1: Kranz, ma lui ha vinto poco di slalom, poco, in uno solo mi sa, uno o due, non ha...

0: qualcosa. Qui a Watery Valley, nello slalom di inizio stagione, e qui poco dopo mi ero fatto poi male a Val d'Isère, e anche Marc Girardelli poco dopo.
1: Ma qui, da questo podio hai iniziato prima a fare la collezione di vini? Quanti vini hai?
0: No, poco dopo.
1: Poco dopo?
0: Poco dopo, 3.500 solo. Se vi
1: 3.500.
0: aspetto tutti, perché se no.
1: Ce n'è.
0: Tutti, Vi aspetto,
1: E
0: se no.
1: qual è il tuo vino
0: Dove
1: preferito?
0: finisco?
1: Cos'è che preferisci? Che vino preferisci?
0: Tutto, qualcuno lo sa, però non posso dirlo. C'è qualche, vabbè. Quando sei qua, devi bere i vini in Italia, ragazzi. Anche qua
1: No,
0: in
1: ma qua sei
0: Trentino.
1: libero di dire quello che vuoi.
0: Eh?
1: Sei libero di dire quello che vuoi.
0: No, però è giusto bere il vino top della zona, di vicino qua, come ci sono qui, come c'è da tutta Italia. Ragazzi, lasciamo stare, con l'affetto per la Francia e così via, dai. No, no, no, no, non c'è paragone. Vai.
1: Ma quindi 3.500 bottiglie, ma sono state di più o hai cominciato a bere?
0: No,
1: Qual è la
0: 3.000
1: più vecchia che hai? La più
0: regalate.
1: antica che hai?
0: Eh?
1: La più antica che hai?
0: Della prima, seconda guerra, dopo poco. No, quella è più buona, però dagli anni 80, i primi anni 80.
1: Quella a cui sei più legato perché è un ricordo, te l'ha data qualcuno, insomma, che è legata a
0: Posso
1: un'emozione.
0: dire, tanti produttori italiani negli anni, veramente. Tanti produttori che ringrazio ancora oggi. Tutto il mondo, devo dire, perché poi se andavo in Cile, se andavo in Argentina, se in Australia, Nuova Zelanda, lasciavo i scarponi e lo schemen e io prendevo il vino nella borsetta. Giuro che no, oggi non puoi più portarlo, ciao, ti bloccano, ti arrestano. Prima potevi fare quasi tutto, si fumava dietro, una fumata dietro in economy, tutti delle fumate, i schemen
1: Erano
0: dietro.
1: altri anni. Ecco,
0: Oggi se lo fai ti arrestano, vero?
1: a proposito del tempo che è cambiato, una curiosità, Alberto. Tu sai che la comunicazione è cambiata tantissima. Ai nostri tempi la comunicazione, insomma, il modo di comunicare era diverso. Se tu fossi adesso un atleta di 20 anni, con i social,
0: No,
1: che
0: no, meno
1: ruolo.
0: male, lascia stare. No, mi sono tolto, già non facevo poco
1: No, ma
0: niente.
1: adesso
0: Io
1: tu ti sei
0: festeggio
1: tolto,
0: per
1: adesso.
0: salteranno per aria. Faccio festa, vieni con me?
1: Sì.
0: No, sono antisocial. Comunque, non devo dirlo? Lo dico.
1: No, ma
0: Anche la Debora,
1: l'Alberto Tomba di 20 anni adesso,
0: Infatti, ci ha
1: dico, non.
0: preso degli sponsor perché non abbiamo proprio antisocial, siamo.
1: Secondo me avrei comunque tantissimi fan.
0: Guarda cosa c'è qua.
1: Se
0: Girati, vediamo se indovini cos'è questa gara qua. Se mi
1: strier,
0: sbagli qua, ti giuro, altro chiamo Yuri.
1: se
0: Se
1: strier,
0: sbagli. Rene. Hai letto? No, però che cosa? Quale?
1: Questa è Sestriere.
0: Oris lo sa?
1: Flavio, dimmi, aiutami.
0: Vedi che
1: Sono
0: mero,
1: stato il
0: guardate la
1: presidente.
0: mano su, destra mia, mi ero tagliato perché erano proprio affilate quel giorno le lamine, c'era verglas, proprio ghiaccio. La prima di carriera, 27 novembre 87. 87.
1: 87. Complimenti. Beh, ma arriviamo a Calgary.
0: Nilsson Mader.
1: Aspetta, un'altra foto che
0: Ne
1: c'è
0: frega niente,
1: Calgary.
0: vabbè, lo stesso, te l'ho detto.
1: Eccola.
0: Questa è la storica che è entrata nella storia, è di poster,
1: Ma ti
0: di
1: sei
0: sponsor.
1: confermato?
0: Prima e seconda manche, cosa dite voi?
1: Pettorale numero?
0: Non si vede uno che mi ha rubato.
1: Ma questa è la
0: Mi ha
1: fa.
0: rubato.
1: Eh?
0: Me l'ha rifatto la copia uguale,
1: Ah sì?
0: poco tempo fa me l'ha rubato. Ladri, anche canadesi. Non solo gli svizzeri, ma anche canadesi.
1: Incidenti diplomatica qua, non so, Yuri, vuoi concludere
0: No,
1: te, per favore?
0: però
1: Achilles, c'è anche
0: ragazzi, ho vinto. Adesso, perché ho vinto queste Olimpiadi?
1: Io te lo chiedo, faccio il mio lavoro, perché hai vinto queste Olimpiadi?
0: Perché non potevo tradire il mio stato dell'Alberta.
1: Esatto.
0: Mi sono salvato.
1: Questa è la famosa però Olimpiadi dove hai fermato Sanremo?
0: Qui è stata dura per la Gazzetta a suo tempo, perché meno male il calcio ogni tanto andava in seconda pagina, però dovevano per no, dai, perché questo qua, qui c'era la fila, mia mamma mi chiamò, ti ricordi che c'erano poi le cabine, no? Il telefono, quelli da 4 kg, quei blocchi di cemento, la fila dal paese, da Bologna, fino a sua casa mia, perché
1: Che ti vogliono.
0: dopo festival di Sanremo, volevo arrivare a Sanremo.
1: Esatto, ma questa è giusto le Olimpiadi?
0: Ah, io no, eh?
1: È questa che hanno fermato il festival per vedere la tua gara?

0: Sì, gigante anche, sì, lo slalom, però non c'ero, tu non hai visto niente?
1: Io sto guardando Sanremo, poi ho guardato la gara.
0: A Seul non c'eri, eh?
1: A Seul non c'ero, no, io ho iniziato nel 92.
0: E qui vi ricordate, tra la prima e la seconda, ho chiamato in cabina la mamma, e c'era un panettone lì, un pandoro, l'ho spaccato a metà, bello, tutto mi veniva facile, come dico sempre, o qualcuno ha detto sono dei giochi, giochiamo.
1: Ma il pettorale 11?
0: Adesso ti racconto. Questo è il gigante con l'uno, ma non l'ho pescato io, a quell'epoca era a sorteggio, quindi non posso tradire anche qui e non vincere con numero uno. Grazie signore. Allora, grande Robert Brunner, indimenticabile, grande Joseph Messner, Giovanni il dottore Costa, Paletta Marchi, ex che collaborava, manager, il Locker, Walter Locker, fisioterapista, se vuoi sapere, giornalista anche lei, Elen, che vuoi sapere, anche quelle di spalla, di testa? Con la...
1: Sembra il film.
0: Io lancio con l'appello chi mi ha ciulato questo pettorale.
1: Ma, arriviamo al pettorale numero 11.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
7: Roget il Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
8: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti, www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the cyber security future.
1: Dove era la tua seconda casa?
0: Poi sotto, qui eravamo, ecco cos'è la corda della Badifassa, 89. Umberto, guarda lì, avevi la metà. Adesso ne hai 98, adesso ne hai quasi, dove sei Umberto? Grande.
1: Eccolo. Com'era Alberto? Era tranquillo? Abbastanza.
9: Lui doveva seguire l'altro campione che trasmetteva un po'. E sono stati due persone.
1: C'è un gelato, magari.
0: No, ma si sente.
1: Ah, si sente.
9: Non possiamo dire, sono stati tutti e due cose meravigliose. Ringraziamo loro per quanto ci hanno dato e quello che ci hanno fatto vivere in quegli anni delle gare e ancora ogni giorno.
0: Sono arrivato finito. Ma no, non perché. No, scusa, non.
1: Ma cosa facevi a Vigo di Fassa?
0: Ma è colpa tua, non è colpa
1: tua. Ma cosa faceva a Vigo? Mi ha detto che incontrava i giornalisti, giocava a golf, sciava con lo smoking.
10: Sì,
1: era la sua seconda casa.
10: Abbiamo tentato di migliorare anche nella presentazione, cioè, però quello che era importante era anche...
1: Sì, non vogliamo sapere cosa succedeva nella stanza
10: quanto,
1: 66.
10: A volte riusciva anche a svegliarsi un po' prima e fare qualche prova di gigante e di slalom. A quanto
1: grazie.
10: Mi diceva Gustavo, Alberto sei forte, è una cosa veramente che noi in zona non
0: grazie
10: riusciamo.
0: Ubi, basta se
10: grazie,
0: no,
10: ciao.
0: Ci sono i pianti dopo, grazie Ubi, grazie.
1: Tu ti senti un po' trentino visto che sei passato tanto tempo quindi...
0: Sì, anche mezzo veneto, mezzo trentino. Non più bolognesi, dici, no, girando tutto il mondo, dalla Piemonte alla Stossa.
1: Hai una pista preferita, invece?
0: Vabbè, quella dove mi allenavo sì. Era in allenamento, sì, ovvio. Tanto in Val di Fassa, Sestriere all'inizio, perché anche lì andavamo. Però come sono le Dolomiti, la bellezza che abbiamo qua vicino, ragazzi, non c'è posto al mondo. E come preparo le piste? Sai, adesso ci sono i giochi fra poco, arriveremo poi in ritardo con le strade, sicuramente. Comunque le piste sono pronte. E qualche camera, forse in qualche albergo, non sarà, sai, qualche operaio, il cantiere aperto, ma lo stesso.
1: Secondo te come staranno queste Olimpiadi per i nostri atleti? Com'è gareggiare in casa? Vabbè, 2006 ovviamente non l'hai fatto, però...
0: Mi dispiace che se non c'è il Presidente o qualcuno... Io faccio in macchina il tragitto Bormio-Cortina, ma dobbiamo accordarci qua perché ci sono 7 ore. Quindi o viaggio di notte come faccio sempre, ma Bormio-Cortina non è tanto comodo. Tu vai a Bormio perché abiti lì, bastardo, tu sei vicino. Non è...
1: Beh, come staranno secondo te? Com'è gareggiare? Cos'è che sentiranno i nostri atleti quando gareggeranno in Italia?
0: Anche la Delo,
1: tu hai sempre
0: lo sa,
1: gareggiato con
0: in
1: tanto...
0: casa, qualcuno ama Cortina,
1: sempre,
0: le donne...
1: Lo so, ma tu hai sempre gareggiato con tanto tifo italiano, insomma, pensi che si sentirà un po' di tensione in più, insomma...
0: Quello sicuro, sono andati in azione forse a godere di questo, però anche c'è una carica, non stimo in più per i ragazzi di tutte le discipline dei sport invernali, che già qualche attrezzatura, cioè qualche impianto conoscono già. Speriamo bene, mi raccomando, perché ho saputo da te prima qualche infortunio, che ci arriva, i giochi sono vicini alle porte, facciamo i bravi, se no...
1: Torniamo ai ricordi, quindi Albertville.
0: Eccolo.
1: Qui...
0: Perché ho vinto qua?
1: Albertville, cioè questo è facile.
0: Questo è facile. Buttato sul piatto d'argento.
1: Raccontacela, ha detto che Gustavo era molto teso tra una mancia e l'altra.
0: Sì, l'hanno intervistato, infatti c'è qualche documento, qualche video che si vede. E lì, che mi ha caricato anche, la signorina qua seduta in prima fila, si chiama Deborah, che aveva vinto un'ora o due prima il super gigante.
1: Brava Deborah!
0: E se vedete...
1: Re.
0: Grande! C'era una TV privata che mi seguiva, e, vabbè, qualcuno lo sa, che hanno ripreso proprio, è grande, la Debbie ha vinto tra la prima e la seconda, c'era un sole su quella Belvardi, numero 6, cosa ho scritto nel pettorale?
1: Sei forte, io... non so, dimmi, sei unico.
0: Sì, Brunner me l'ha scritto, l'ho scritto io. che dire, tutti impazziti, cronisti, stampa... Il mondo intero, regine re, in il giorno del 18 febbraio, se infatti guardiamo, questo qua il 19, il giorno dopo, nella Gazzetta. Peccato che non c'è il calcio davanti quel giorno, ma lo stesso. Dai.
1: Come? Adesso, altra foto.
0: Sicuro sotto non c'è un trafiletto di una partita Serie A? Sotto non c'è un trafiletto di una partita.
1: Riusciamo a vederla. Adesso andiamo avanti con l'altra foto, anche questa.
11: No, Alberto, Marche. Sei a Trento, una grande manifestazione. Spero tu stai bene e hai un bel tempo a Trento e ci vediamo a Madonna in dicembre. Ciao.
0: Grande Mark.
1: Il tuo rapporto con Mark?
0: No, ci sentiamo spesso, a differenza di Pirmi, che 30 anni che lo vedevo, con Marc ci vediamo ogni anno. E, no, che dire, qua era un po' incazzato perché secondo lui forse era convinto dell'oro. No, e questo, Amot, vedete chi è il giovane Amot, e non si presentò neanche, vero Loris? Forse perché ha accusato un male al ginocchio, beh, comunque alla premiazione, comunque a lui ricorreva questo oro che non l'aveva mai vinto, olimpico. E quella lì era la volta buona, 90, questo è Albertville. Ma tu guarda che faccio con la barba, non mi ricordavo con la barba.
1: Ma tu avevi dei riti scaramantici? Non so, ma ti lasciavi crescere
0: infatti,
1: la barba?
0: No, o... strano, c'è qualcosa che non va. Tra la prima e la seconda
1: me la facevo. Qual era il tuo rito?
0: Ho vinto con la barba.
1: Eri, sembra... eri superstizioso?
0: Ma no, perché sempre ero più aerodinamicità, cioè ero... Perdi centesimi con la barba. No, giuro, mi ricordavo così vicino questa foto, Loris. Avevo la barba gigante. Però l'ho fatta dello slalom. Ti ricordi? Va bene.
1: E tra la prima e la seconda manche cos'è che facevi di solito?
0: Scaramanzia?
1: Sì. Com'è che...
0: caffettino? No, mangiavo qualcosa anche, se, appetito zero, anche voi mi sa, prima delle gare c'era poco appetito tra una mancia e l'altra, meno noi, quindi del tè, una ciambellina, un biscotto, una barretta, ma non... no, andava, c'è qualcuno che la sera prima non dormiva e la cena la rigettava proprio, stava proprio male alla vigilia di una gara importante come l'Olimpiade.
1: Tu sentivi più avevo... peso nei mondiali o alle Olimpiadi? Vabbè, ovviamente anche
0: Olimpiade, ho detto meglio fare una cazzata perché ogni 4 anni hai meno chance. Più no, le Olimpiadi erano piede.
1: E com'era la tua giornata della finale, insomma, dello slalom? Ti alzavi alle? Cioè, non so com'è.
0: Della gara?
1: Sì, della gara.
0: No, lì mi ricordo che avevo col terapista dell'epoca, era in questa camera che vedevo proprio la pista illuminata dalla Belvoir davanti. Dico, cavolo, domani devo scendere lì. Osta. Adesso vabbè, però guardavo anche da lontano lo slalom già tracciato, il gigante. Perché una volta c'erano più bandierine, oggi non ci vedi più le bandierine, neanche i paletti, ho tolto tutto. Sì, almeno vedevi i colori, proprio, vabbè, i giganti sono rimasti, in slalom non ci sono più. Forse anche lì mi ha caricato molto, alla sera prima vedere davanti, lontano, ci voleva caricare. Però mi ha caricato e andate, il giorno dopo è così. Delle piccole cose mi davano carica molto e mi stimolavano il giorno della gara. Questa battuta di Mark che diceva poi, Alberto, guarda che c'è una ragazza qua, è venuta a farti... Non è che ti emozioni, vai male per la gara, dico, ma sei scemo? No, pensa a te, no, scherzando, dico, pensa a te che adesso ci troviamo giù l'arrivo.
1: Bello.
0: No, dai... Questo è lo sci.
1: Ovvio. Guarda questa foto adesso, vi voglio che mi parli dei tuoi fans. Penso che qua ce ne sono un po'...
0: Ragazzi, dovete venire tutti da Loris a Fan Club, che adesso si chiama Tombaland. Dai, Loris!
1: Loro ti hanno sempre seguito.
0: Dovete vedere in questa taverna quanta cose, cimeli di tutto di più, che c'è una roba da perdere a testa. Vabbè, tante cose, grande Loris che ha ritagliato già, ma non dopo Calgary, comoda, facile per tutti, ma prima ancora, nell'82-83, alle gare fisse, Coppa Europa, questo bolognese che arrivava giù, 10-15esimo, lui era già lì, tifoso già mio, 40 anni fa. Grande, grazie Loris.
1: Avevi anche un fan club dalle mie parti. Ogni tanto arrivavi a casa mia, dalle parti di Lecco, di Canzo.
0: Anche lì a Canzo.
1: C'avevi un fan club.
0: C'è anche lì, dappertutto, tutta Italia abbiamo il fan club sparso.
1: Qui a Trento c'era una ragazza che ti seguiva.
0: Guarda, questa è sulla strada del paese, adesso non sono cancellate con gli anni. Questa è nella salita del paese mio per arrivare a casa mia. C'è una ragazza?
1: Qui di Trento che ti seguiva, Cristina Fantoni.
0: No, è qui, ma lei, perché di dove sei tu? Adesso sulla 7, ragazzi, TG è più brava di lei, non c'è nessuno.
1: Appunto.
0: Era
1: vogliamo darle un attimo il gelato che ci racconta cosa scriveva sul suo banco da scuola.
0: Fuori dal cancello, come qualcun altro a casa mia, era lì proprio del fan club, che poi si è anche fidanzata con un ragazzo del fan club. E comunque adesso,
1: hai diritto di replica,
0: sposata,
1: Cristina.
0: Puoi anche dirlo. Dillo pure.
12: Ciao.
0: Tanto Carlo non c'è più, c'è ma grande Camazzini, non c'è più però, la moglie.
12: C'è. No, io sono andata a citofonare a casa d'Alberto quando avevo 14 anni. Ho suonato, gli avevo mandato una cartolina perché ero perdutamente innamorata come tutte le ragazze insomma dell'epoca, ho citofonato a casa sua e mi ha aperto. Questo è incredibile.
1: Beh, chissà come mai, Yuri, non so. Avrei detto
12: e poi con Loris abbiamo fatto 20 anni di trasferte. Certo, basta.
1: E sul banco di scuola, scusami?
12: Il mio banco di scuola regolarmente, ma come tutti quelli della mia età, alle 10:15, 10:16 a seconda del pettorale si andava fuori dalla classe dal bidello, c'era la piccola televisione e si vedeva la discesa di Alberto. Poi sul banco, io banco di scuola, segnavo tutte le gare, le scritte, insomma.
0: Poi chi c'è che era in classe con me? No, non con me però. Vabbè, io vedo anche una certa Anna, ciao Anna, un abbraccio, anche Emma, grandi qua le gare una volta, loro da trentine, ero comode
1: che
0: qua.
1: Che effetto ti fa avere così tanti fans? Il fatto di essere stato così importante, aver suscitato così tanta emozione alle persone?
0: No, anche oggi mi lusinga molto, cioè veramente, mi piango, mi commuovo con mia mamma al telefono, c'è qualcuno che mai conosciuto, mi vede... un saluto, l'accoglienza proprio, ma anche non solo in Italia, anche all'estero, da paura, paesi dell'est, il Giappone, ti ricordi in Giappone un delirio, infatti forse figura di M ho fatto, perché talmente tanto amore loro che avevano in me, o tante cose, che saltai in gigante, un volo della Madonna, Olimpiadi 98, sono andato meglio le tue quarte che le mie Olimpiadi, però c'è stato il cambio qua, attenzione, siamo al cambio delle Olimpiadi invernali estive, giusto?
1: Sì, 92-94, giusto?
0: Tu Barcellona 92?
1: Io 92 e poi ho fatto Atlanta 96.
0: I due ori.
1: Esatto.
0: Sydney 1.
1: Esatto. Io e Alberto siamo nati nello stesso giorno, il 19 dicembre. Lui del 66,
0: due anni 68. Dopo.
1: E quindi io guardavo sempre quello che faceva lui e dicevo, devo fare, ho due anni di tempo per fare quello che ha fatto lui. Lui ha vinto cinque medaglie, io cinque medaglie alle Olimpiadi. Quindi è stato anche per me un grandissimo esempio. Ti seguivo a ruota, due anni dopo arrivavo.
0: Giuro, tu sei del 58?
1: È il suo compleanno, domani è il compleanno di Yuri.
0: Grande, vero, grande, è l'11, grande numero, vedi?
1: Yuri, tu come te la cavi sugli sci? Hai mai sciato? Hai fatto molto spesso sciare per la vita?
0: A tempo è 4 giugno, non mi piace, io l'ho già detto, lo sa. Flavio, 22 agosto, come la mamma, pensate, come mia madre, 22 agosto. Poi se vuoi ti dico tutti i compleanni,
1: No,
0: che questo qua neanche nel programma più c'è, cioè, di quelli le menti.
1: Facciamo, andiamo avanti con le foto. Altra foto. Vabbè, qua Bormio, io c'ero qua a vederti.
0: Sì, è questa finalmente arrivata la Coppa
1: tantissima generale. Gente, tantissima gente. Bello.
0: In quei due giorni sono arrivati. Infatti mi ero nascosto in questo albergo a 2000 metri, va dei grandi Robert con lo smoking, guarda, Arturo Maiolani, che finali in casa, puoi immaginare. Ma lì c'è una parte, tanta, ma 60.000 in due giorni sono arrivati.
1: Eri riuscito a portare veramente
0: l'arma, sempre presente,
1: migliaia di persone. Che ricordo hai di questa gara?
0: Che Jure mi passa il microfono, poi ho fatto altro che Bossi lì a... No, quando era veramente... Ero eccitato, proprio avevo... Che sono sceso con Bermuda.
1: Sì, me lo ricordo, gialli.
0: Ma io volevo già scendere proprio in gara così. Poi ho detto, ma no, fai la prova la prima, se vinci un'altra gara metti...
1: Com'era e niente, Flavio? Com'era Flavio nel 95, Alberto? Era difficile da gestire? C'è il microfono?
0: No, no.
1: Nato per Flavio.
0: No, sto guardando quelle facce lì. Ah, questo ecco. Qua, guarda Sicora là. Era contento, strano. Sicora, Mader, Cosir, questo l'hanno anche di Jure Cosir. E quest'anno abbiamo fatto col club, due settimane fa, festeggiato i 30 anni da Bormio. Quindi adesso non ho le magliette per tutti, però qualcosa dopo vi do.
1: Flavio, raccontami un attimo, Alberto, di questa gara, pantaloni gialli, bermuda gialli.
13: No, è stato un momento importante per lui perché questa coppa la voleva, no? Quindi lui voleva questa coppa del mondo, che poi ha vinto la coppa, diciamo, assoluta, e anche quella di gigante e quella di slalom. Quindi il successo in gigante io penso che poi l'ha pagato in quel momento, e lì è stato un bellissimo momento, ma come ha detto lui, vi ho descritto prima, era già lui che si programmava in tutto quello che era il suo modo di, quindi nell'allenamento, nelle gare, quindi aveva proprio questo tempo, diciamo, che lo scandiva già di suo, quindi automaticamente tutti quelli che operavano e lavoravano per lui erano, diciamo, delle persone che dovevano, in poche parole, creare la condizione migliore. Però lui già di sé era, diciamo, l'atleta che riusciva anche a programmare i suoi tempi.
0: Capito? Il regista anche.
1: Prendete nota. No, bravo, bravo. Ma infatti un po' l'immagine tua è quella che non aveva voglia di allenarsi e via dicendo. In realtà non è così, perché io ti conosco bene, insomma, eri molto serio. Anche, no,
0: come diceva anche Mauro Corona, cioè, beh, poteva mangiare la bistecca in più, potevi arrivare un'ora, però dovevi poi allenarti, se no le gare le vincevi, ragazzi, questi orari che andava di moda, l'ho fatto una volta perché mi ha festeggiato, ero fuori, ma non puoi, non rivinci se sei fuori. Non...
1: Io ti ho sempre conosciuto come un atleta veramente serio che arrivava concentrato, insomma. È la stessa cosa che dicevamo stamattina con Yuri Checchi, che il nostro carattere è allegro e ci piace ridere dicendo, però quando ci poniamo degli obiettivi...

0: lavoriamo seriamente per ottenerli, così.
1: Mi sono caricazzato con lui, con quella greco lì che gli ha ciulato la medaglia. No,
0: no. Ad Atene 2004.
1: No, era. Vedi
0: tu
1: che
0: prima hai...
1: dipendono dalla giuria. No, no, io adesso scrivo qualcosa, ci ho.
0: Sono passati 20 anni, però forse.
1: Atene? Mai più.
0: Tu prima hai parlato di Yuri Cosir. Abbiamo.
2: Ciao Alberto, hello everybody.
1: Che lui lo vedo, lo sento.
2: Reaching me out. Of course I'll be happy to say a few words about the great champion Alberto, and of course I was super happy that he selected me to be his training partner. I learned a lot of things from him, and of course it was very difficult to race against him because he won most of the races, but he did a lot for the sport of alpine skiing. And to share a moment with you, one thing totally unforgettable was after the finals in 95 in Bormio, where he won overall World Cup. I finished second, and it was a special moment, and we had a crazy night party. I will not go into details, but yeah, special moment. So I'm saying hello to everybody, have fun, hope to see you on snow. Enjoy, bye bye.
1: Grazie, grazie.
0: Com'era Yuri come avversario, come rivale?
1: All'anno lì era, ha festeggiato, quando io ho smesso era l'unico felice. No, no, però era veramente, dopo che ha vinto, quando mi sono ritirato nel 98, e poi 3-4 anni dopo ho smesso anche lui. Che qui ci abbiamo, mi sa, Stiansen di qua, perché era la classifica del, non generale, perché c'era Mader. Lui niente, quell'anno lì, infatti ce l'ho nella classifica proprio. Questa è quella di Gigante.
0: Gigante.
1: Questa è quella di Gigante. Poi la generale, c'è lui e Mader. E slalom, Doris. Chi c'è? No, e Jure, grande, grande avversario, e ci caricava, lo caricavo molto in partenza. Sai come fate che ogni tanto? Col pugnetto così, ci vediamo giù all'arrivo, mi raccomando. Lui, nelle ultime gare, era proprio anche amico, non avversario, ma amico.
0: Chi è?
1: Ci sentiamo spesso.
0: Tra i tuoi avversari, tra i tuoi rivali, chi è la persona con cui è legato di più?
1: Lui, italiano?
0: Straniero, no, straniero. No, straniero.
1: A lui? Lui, Mark, adesso molto. Ingemar, ci facciamo gli auguri poi di Natale, compleanni, altri...
0: Italiano?
1: Ma italiano,
0: in tutta la tua carriera.
1: Christian, che ci vediamo spesso. Mook, ci vediamo. Richard, tutte Erlacher, Tötsch, Dalini, Tonassi, Foppa, Giorgi, vado avanti.
0: A proposito di amicizia, guarda questa foto.
1: Che mi
0: aspetta,
1: ecco, eccolo.
0: Qui è quando ho conosciuto Alberto, e c'era anche il presidente Merlo.
1: Ecco, adesso racconta lui, Gianni, perché non si può andare alle Mauritius per 2 giorni. Abbiamo fatto più tempo in cielo che in terra. Ci siamo andati là per lo sponsor, ma si può stare una settimana? No, 2 giorni. Poi no, aspetta un attimo, io ero a Bologna, vado a Milano, poi vado, non è che vado giù, andiamo a Londra. Cioè, le Mauritius sono giù, andiamo a Londra, perdiamo 3 ore di aereo. Comunque questo l'hanno organizzato così. Poi Gianni, cosa c'era? Dine pure la tua.
3: Con te abbiamo fatto questa particolare perché erano 2 giorni pazzi in un posto proprio impossibile. Ma racconta invece quella volta che dovevi andare a sciare con Re.
1: No,
3: Spagna,
1: mezz'ora dai. Abbiamo già finito, mezz'ora non ci vuole il tempo. No, raccontiamo questa qua che abbiamo ubriacato.
0: Comunque io volevo dirvi
1: il direttore del villaggio,
0: no, aspetta,
1: col golf car.
0: Bravo, bravo. Com'è andata a finire la vacanza? Lui è entrato col golf car.
1: Perché ce l'ho già a casa, ero un po' allenato a guidare il golf car. Quindi
0: e che era molto geloso, il direttore era molto geloso del suo golf
1: al bordo. Erano tutti carichi a quella sera, vera, perché facevamo Capitan Beef, beve per la prima volta.
0: Vabbè, questo forse non possiamo raccontarlo. Comunque abbiamo rischiato di entrare col golf car nella piscina, c'era il direttore che era veramente... era sbiancato, perché poi insomma era anche mattina presto, penso. Comunque è stata, vabbè, insomma, qui io ho conosciuto Alberto, l'ho conosciuto il vero Alberto, insomma, lontano dalle piste, veramente una persona molto molto divertente. Ti ricordi?
1: 98.
0: Sì.

0: Vabbè, torniamo a Sierra Nevada alla prossima, perché
1: Alberto,
0: non si può dire nulla.
1: Alberto, lì eravate due bei manzi, tu dicevi che erano due bei manzi, quella foto, perché i begli uomini lui li chiamava i bei manzi.
0: Aspetta,
2: ci ha trovato indietro,
0: non Sierra Nevada. Aspetta, prima di Sierra Nevada, una curiosità, però non so se vuoi rispondere. L'imitazione di Julie Dix, gli passavi tu qualche informazione?
2: No, no.
0: Ti piaceva innanzitutto?
2: Ni.
0: Ok. Vabbè, puoi anche non rispondere, andiamo a Sierra Nevada, ok?
2: No, con gli occhiali, la tuta da 120, ma sovvegliamo anche,
0: No, anche con... la bimba, diceva, c'è alcune espressioni che...
2: Sì, vabbè, devo far ridere loro, dai. Questa è Sierra Nevada, la racconta Loris, il viaggio.
0: Mi piaceva.
2: No, qui ti dico, ragazzi, sono partiti da casa, 2000 e passa chilometri, andare. E loro, mi ricordo, sono avviati... Hanno fatto visita, sono arrivati dopo una settimana, perché sono partiti prima.
0: E dove dormivano poi?
3: Della barca su, hanno aperto.
2: Vai, se ne vada. Perché noi...
4: Prima di Sierra Nevada, alla sera, noi eravamo a Granada. Allora io sono rimasto, per essere sicuro di vedere la gara il giorno dopo, sono rimasto a dormire su, in una malga, che d'estate ci tengono il fieno, così, che era scoperta sotto, ho dormito lì. Così alla mattina ero subito... Lì abbiamo visto l'oro, grandissimo Alberto. Allì.
2: Pensa che qui si sceglievano, sì, non allora, alle gare di discipline veloci, discesa Super G, c'era inverno, meno 20, giuro, meno, ti ricordi Debbie? E qui per il gigante, le nostre gare, era sì, sempre freddo. No, scusa un attimo, mi sto sbagliando. Ogni tanto la cazzatina bisogna. Allora, era estate veramente caldo nel Gisese super gigante. È arrivato il freddo qua da noi a meno 20, mi ricordo, meno male, se no io con il mio carico 400 che passano in curva non, forse non riuscivo a vincere loro. Comunque le condizioni erano ottimali. Qualcuno parlava male, c'è quella intervista mia che hanno i fraintesi in Germania, ma anzi no, io ho detto subito all'aeroporto, sembravo lì alla Casa Bianca con 50 microfoni davanti, col Paco Choa che mi traduceva, andiamo a vincere, vamos a ganar, me gusta mucho, il vino tinto, vamos a ganar. E no, e c'era, perché c'è l'Africa, ragazzi, veramente si vedeva da in cima l'Africa vicina, vi ricordate? E invece no, i mondiali più belli della storia, questi qua, non perché qualcuno sottovalutava in Spagna, andiamo lì, chissà com'è. Peccato, ovvio, l'anno prima
0: ha
2: perso la fiducia perché hanno cancellato nel 95 i mondiali. Li ha rimandati l'anno dopo, meno male.
0: No, mi ricordo. L'ultima, c'è Kranz Muntala per finire, insomma, siamo partiti
2: gigante,
0: da Kranz.
2: Va bene,
0: no, questa
2: gigante,
0: è un'altra foto.
2: Il giorno dopo arriviamo allo slalom, il doppio oro. No, siamo, ecco, Kramatana, esatto. L'addio, che non era poi l'addio, dopo 4 mesi ci ho pensato bene.
0: Tu hai smesso che avevi 31 anni?
2: 31.
0: Guarda, sei un po' pentito di aver smesso così giovane, perché potevi dare ancora tanto. Tu hai fatto poi, cosa hai fatto, il parallelo, hai vinto, no? Cosa hai fatto, terzo? Forse,
2: sempre dopo
0: anni.
2: La...
0: Vero?
2: Non dico la nausea che avevo, la nostalgia è arrivata 3-4, me l'ha già nello sci quando dopo 2-3 anni...
0: Non ti è più tornata la voglia magari di gareggiare?
2: Sì, negli eventi importanti, sì, mondiali, olimpiadi, gare classiche, sì. Però lasciai questo bigliettino alla nonna che vinco, ti dedico l'ultima vittoria, che poteva capitare anche dopo 4-5 anni. E ho vinto lì dopo poco di Nagano, dopo la caduta. E così è successo quel 15 marzo 98. Ragazzi, ditemelo prima, che due vale. Adesso potevo andare avanti ancora, vero?
0: Sì, secondo me sì, anche perché voglio dire, io sono andato avanti fino a 40 anni, voglio dire, mi mancava il tuo esempio. Quindi io arrivavo sempre 2 anni dopo, quindi mi mancava.
2: Sì.
0: Come te lo ricordi questo giorno?
2: No, adesso quando c'è che guardo i filmati mi commuovo sempre, perché poi c'è sempre questo sottofondo che veramente dà lacrime. E l'addio, che c'era mia sorella, Flavio, eravamo giù con tutto lo staff, commovente. Mi sa che sono rimasto in anche, non dico mezzo nudo, ma ho dato, regalato i guanti, i scarponi, tutto al parterre. E c'era 15 marzo, c'era anche della terra, nella seconda marcia si vedevi dei pezzi di terra, non si può far partire la seconda così piano.

0: e vedi qua Burras, aveva vinto l'oro Nagano, e il grande applauso a Finn Kristian Jager, che anche lui ci ha lasciato pochi anni fa. E Christian anche a Sierra Nevada, grande, e in tutte le Olimpiadi mondiali c'era grande norvegesi, pensa, questo è un grande ricordo. Qualcuno che poi dice, questo 51, che io c'è questo parallelo, che poi era una gara di Coppa del Mondo, che la gara l'ho fatta, disputata, e c'è questo 50 più 1, se vi ricordate, Loris.
1: Senti, l'ultima domanda, che me l'ha suggerita ovviamente Gianni, come mai non hai mai scelto di fare le discipline veloci?
0: Abbiamo vinto, ho vinto senza,
1: sincero perché lui mi ha dato anche la risposta.
0: Guarda che in allenamento non c'è Gustavo, te lo dice Flavio, te lo dice, facevo velocità, ma però in allenamento dove dicevo io, dove c'erano le condizioni meteo giuste, perché adesso anche un abbraccio immenso va alla famiglia di Franzoso e al povero Matteo. Perché questa è la discesa. La discesa è su pre-G. Io va bene, anche gigante, avete visto? Schifrin, tante. Federica, Lova. In gigante, adesso oggi vai subito 80, 100 all'ora, è un attimo. Quindi ragazzi, che devo dirvi? Io ho scelto, ho preferito, dico aspetta un attimo, vinco di più in gigante slalom senza infortuni, e così è stato.
1: La mamma era preoccupata?
0: No, che la mamma aveva pure la discesa, no, ripeto, io poi ho fatto discesa di Coppa del Mondo fino a 87,
1: sì, ricordo,
0: poi Super G, ho capitato quel 13,
1: mano, giusto?
0: Da Disert la clavicola,
1: la clavicola,
0: a 100 e passa, è un attimo, da passaggio dall'ombra al sole. C'era un avvalamento, una conca, e lì mi feci male, vabbè, ovvio, però anche Girardelli poco dopo si è fatto male, ma tanti. Niente ragazzi, ho vinto solo sui 50
1: 50 più 1. Siamo in perfetto orario. Ah. È stata un'intervista un po'.
0: Ecco cosa guardavi te. Facciamo 5, 4,
1: 15, 3. Tipo Capodanno. Questa è una foto recente, io mi comporto un po' come un fan, voglio farti filmare.
0: Ragazzi, qua è una foto recente 10 kg fa. Se vedete adesso, la pancia non c'è più. Grazie.
1: No, aspetta, come un vero fan mi devi firmare questa maglietta.
0: Gli ho detto io. Facciamolo a settembre-ottobre, se vi... no, aprile, andiamo aprile, dai, dopo non vedo, dopo non facciamo.
1: Comunque, mancano veramente 10 secondi alla chiusura, mi fa piacere averti così, non tanto intervistato, ma stato con
0: no,
1: te.
0: No, sai che hai un futuro,
1: aver ricordato...
0: veramente.
1: Grazie,
0: Rubi
1: solo
0: posto.
1: Con te, solo con te.
0: Grazie, Anto.
1: Grazie, Yuri. Alberto,
0: grazie a tutti.
1: Alberto Tomba. Complimenti, firma.
0: Grande, grande Yuri, Debbie. Umberto, Flavio, tutti.

Benvenuti, benvenuti cari amici, bentornati. Avete passato un bel weekend? Bentornati nel salottino di Simona, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gosby, bentornati in questa settimana allucinante di un caldo talmente feroce che io ho detto non riesco ad andare in onda. Qui mi appiccica tutto, sto appiccicando ovunque e mi sono sempre ritenuta anche una persona piuttosto fortunata per il fatto che

Non sudo, cioè, o comunque sudo molto poco e non quelle pezzature vistose, però ho sempre retto piuttosto bene il caldo, ma sarà l'età che avanza, sarà che non ne ho idea. Comincio a soffrire anch'io il caldo, un pochino tanto. Quindi, come state? Avete passato un buon weekend? Cosa avete fatto? Siete stati al mare? Siete stati in piscina? Siete stati con i vostri figli, con le vostre famiglie, con i vostri animali? Cosa avete fatto di bello? Io sono stata praticamente chiusa in casa con cioè, avete presente le donne che si vedono in alcuni ritratti di quel bianchiccio, malaticcio, esanime? Ecco, più o meno è stato il mio weekend. Sabato e domenica è stato un po' pesante, devo essere sincera, ma una cosa carina mi è successa. Ho conosciuto una ragazza texana, favolosa, favolosa. Mi ero preoccupata perché stava viaggiando da sola e lei a un certo punto mi dice: Simona, io vado a pesca, vado a caccia e faccio campeggio da sola. Fantastico! Allora gli ho detto: stasera birra e rutto libero, perché cioè, quando incontri una persona così dinamica, potente. Una donnona, una donnona, ragazzina, veramente una donnona, ti fa piacere. Poi è gentile, molto amichevole e cioè, lo vedi quando piaci davvero una persona, anche se non l'hai mai vista e conosciuta. C'è quel feeling che si instaura o subito o niente, per la quale lei mi ha preso, mi ha abbracciato, che era felicissima di vedermi, eccetera, eccetera. È ospite su Poetica, scusate, mi ero dimenticata di dirvelo. È ospite su Poetica, è felicissima e gli ha detto: mi piace così tanto Poetica che voglio venire a luglio con mio marito e un'altra coppia di amici che siamo itineranti per la costiera amalfitana. Loro in realtà stanno scendendo, vogliono andare nel Cilento, quindi nel Cilento mi ha detto, non mi ricordo, penso di sì, nel Cilento. E quindi vabbè, sono molto contenta di questa perché Poetica è veramente un nido meraviglioso, fa un pochino caldo, però evidentemente è molto ben areata, quindi si sopperisce un po' la mancanza anche di aria condizionata. Loro stanno bene, le dice: Simona, io vengo dal Texas, questo per me non è primavera, non fa caldo. Io sono felicissima perché io sto aggrondando in posti che non pensavo neanche potessero sudare, ma vabbè. Mi avete scritto e mi avete detto: ah sì, bella Simo, tutta questa cosa su Ilari, però adesso che hai fatto Ilari, perché non ci parli un po' di Totti? Io penso di non essere molto imparziale, quindi cerco sempre di creare delle dinamiche dove cerco di essere un po' Re Salomone, no? Un po' di essere imparziale nelle cose, però tecnicamente non mi piace e non sono politicamente corretta, perché, no, perché ho le mie idee, quando la penso in un determinato modo. Ah, vi ricordate che vi ho fatto anche, e sono convintissima di quello che vi ho detto, che non è bello avere sempre la certezza che le cose siano così, vadano così, è bello avere anche quella sensazione di freschezza nella testa quando apri la tua mente a cose che non sapevi, a cose che non conoscevi. Quindi essere coerenti va bene, secondo me essere coerenti va bene, ma va bene sulle cose che hanno veramente molta molta importanza. Sulle cose invece un pochino più frivoli, essere coerenti è un po' stupido. Ma perché vi dico questo? Perché cerco sempre di essere e dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, di non essere troppo così meravigliosamente tutta da una parte e poco dall'altra. Perché? Perché poi divento anche poco carina nei confronti delle altre persone. Quindi la mia idea di stare nel mezzo è anche l'idea di: ah, ma se questa cosa non la sapevo, ah, però anche questa cosa si potrebbe fare. Ok, allora io vi ho parlato, ma è stato un caso, però, se ve lo ricordate, è stato un caso. Abbiamo fatto tutto un giro pindarico di quello, di quello, di quell'altro, e poi siamo arrivati a parlare di questo. Oh, sapete che, ecco. Invece di Totti me l'avete chiesto, e avete detto: fai per par condicio. Io non faccio mai per par condicio, però perché non ci parli un po' di Totti? E allora sono qui, pronta a parlarvi del principe di Roma. Ma quanto mi piace.

No, no, non devo essere di parte, devo essere una persona seria, eh? Non mi cosate. Allora, Francesco, ti chiami Francesco Totti e sei stato l'ottavo re di Roma. Non ce la faccio a essere imparziale. Ok, prendetela così, non abbiatene a male. Canale 56 invece so che tu apprezzerai moltissimo questa cosa, quindi faccio già la riverenza e vado avanti. Non è per diritto divino, né per investitura istituzionale. Nessuno ti ha consacrato una corona, nessuno ti ha proclamato sovrano da un balcone affacciato sui fori imperiali. Semplicemente, a un certo punto, Roma ha deciso che dopo Romolo, Numa Pompilio e tutti gli altri, il suo re fossi tu. Sei nato il 27 settembre del 1976 a Porta Metronia, scusate, e già questo in una città come Roma ha quasi il valore di una profezia. Porta, scusate, perché tu non sei mai stato uno che Roma l'ha scelta, sei uno che Roma l'ha respirata. Fin da bambino, nei campetti di periferia, nelle domeniche allo stadio, nei bar dove il calcio è religione civile e il dialetto sa essere insieme una carezza e una coltellata. In un calcio che insegnava ai più forti ad andarsene, a rincorrere stipendi più alti e bacheche più prestigiose, tu hai fatto la cosa che più rappresenta. Che più ti rappresenta, sei rimasto. Il Real Madrid ti voleva, le grandi d'Europa ti promettevano Champions League, palloni d'oro, riconoscimenti individuali e quella consacrazione internazionale che spesso passa attraverso aeroporti, lingue straniere e maglie diverse. Tu hai scelto altro, hai scelto Roma con tutto quello che comportava l'amore sconfinato di una città e le sue pretese infinite, le domeniche di estasi e quelle di disperazione, l'entusiasmo irrazionale di una piazza che ogni anno si convince che sarà finalmente quello giusto. Io ho la pelle d'oca mentre ve lo sto dicendo, ve lo sto leggendo, ve lo dico, ok? C'erano modi più semplici per diventare una leggenda, tu hai scelto quello più difficile. Eri il numero 10 classico, ma anche qualcosa di diverso. Trequartista, seconda punta, centravanti quando serviva, un giocatore capace di vedere linee di passaggio che gli altri intuivano soltanto a gioco concluso, dotato di una visione del campo che trasformava gli assist in piccoli atti di genialità. Alcuni giocatori eseguono, tu immaginavi. E poi c'erano i cucchiai. Perché fare un pallonetto a un portiere durante una semifinale europea contro l'Olanda significava affermare qualcosa che andava oltre il semplice gesto tecnico. Io ve lo ripeto, io ho la pelle d'oca. Significava dire al mondo che il calcio era una cosa tremendamente seria, che non bastava, che, scusate, che non abbandonava. Era una cosa tremendamente seria, ma non abbastanza da impedirti di divertirti. Serviva talento, certo, ma serviva anche quella dose considerevole di coraggio e di incoscienza. Hai vinto uno scudetto nel 2001, uno solo. Eppure a Roma è valso quanto 10. Perché non era soltanto un titolo sportivo, era una dimostrazione che i sogni ogni tanto possono davvero prendere forma. Avevano il volto di un ragazzo di Porta Matronia. Che con la fascia da capitano al braccio e gli occhi lucidi mentre indicava quella curva che per tutta la vita aveva considerato casa. Con la nazionale il rapporto è stato più complesso, troppo romano per alcuni, troppo istintivo per altri, eppure nel 2006 eri lì, reduci da un infortunio gravissimo alla caviglia che avrebbe potuto ridimensionare definitivamente la tua carriera. Hai stretto i denti, hai accelerato il recupero, hai risposto presente quando serviva e io non solo ho la pelle d'oca dappertutto, ma mi sto commuovendo perché io c'ero nel 2006. Mi sto commuovendo, non si fanno queste cose in televisione, vero? Il rigore contro l'Austria. Scusatemi, non vedo, mi si stanno appiccicando gli occhi. Il

Il rigore contro l'Australia al 95esimo minuto degli ottavi di finale racconta probabilmente meglio di qualsiasi biografia il tipo di giocatore che eri. Un paese intero tratteneva il respiro davanti al televisore, tu no. Tu hai preso la rincorsa e hai calciato come se fossi ancora al campetto sotto casa, con l'apparente semplicità di chi considera la pressione soltanto un rumore di fondo. Alla fine sei diventato campione del mondo. Ma sarebbe disonesto raccontarti come un eroe senza ombre, levigato e perfetto come una statua di marmo. Perché per noi resti anche quello delle barzellette su Totti, che chiunque altro avrebbe vissuto come una mortificazione e che tu invece hai trasformato in un fenomeno culturale nazionale. Ci è voluta una dose notevole di intelligenza per capire che prendendosi troppo sul serio è spesso il modo migliore per diventare ridicoli. Resti quello che, sfottuto da Mario Balotelli durante Roma-Inter, tesissimo. Io me lo ricordo ancora, quel Roma Inter tesissimo, è stato agghiacciante. Perse la testa e gli mollò una zampata da dietro che gli costò un'espulsione inevitabile e una lunga coda di polemiche. Resti quello dello sputo a Christian Poulsen durante l'Euro 2004, un gesto brutto, indifendibile, che ti costò 3 giorni di squalifica, perché eri straordinario, ma eri anche profondamente umano. Non dimentichiamocelo, perché se un uomo, se una persona arriva a fare un gesto del genere, vuol dire che dall'altra parte chissà cosa gli hai detto, perché non parliamo solo di un uomo estremamente umano, ma di un grandissimo professionista. Per arrivare a un gesto così, quello che le telecamere non ci hanno fatto vedere, ma che lui ha sentito, lo possiamo solo immaginare. Okay? Capace di inventare calcio come pochissimi altri e qualche volta di sbagliare come tutti, generoso e permaloso, brillante e impulsivo, capace di una giocata sublime e di una reazione istintiva nel giro di pochi minuti. Forse è proprio questo il motivo per cui Roma ti ha amato così visceralmente. Perché non sei mai sembrato un atleta costruito da un ufficio stampa. Addestrato a pronunciare frasi innocue e a mantenere sempre il controllo, non sei mai stato una statua di marmo, distante e irraggiungibile, sei sempre rimasto Francesco. Uno di quei ragazzi di Roma, diventati leggenda sempre senza smettere del tutto di essere ragazzo. Ci sono stati anche negli ultimi anni episodi molto difficili. L'addio alla Roma gestito con più dolore che eleganza. Ma che ci vuoi fare? Le incomprensioni con la dirigenza, la sensazione condivisa da molti che certe storie d'amore meriterebbero finali migliori, e ovviamente parla di lui e la Roma. Ma forse era inevitabile, perché le grandi storie d'amore raramente finiscono in modo ordinario, e la tua con la Roma non è mai stata una semplice carriera sportiva, è stata una storia d'appartenenza, di quelle che oggi sembrano appartenere ad un altro tempo, quando un bambino nato a pochi chilometri dallo stadio poteva diventare il capitano della squadra e della sua vita e scegliere il cuore invece della convenienza. Questo è Francesco Totti. Per noi resti quello del cucchiaio, quello delle barzellette, quello dello sputo di troppo e delle zampate che non avresti dovuto dare. Quello del rigore all'Australia e delle domeniche trascorse a trascinare una città intera sulle spalle, quello che litigava con gli arbitri, perdeva la pazienza e poi, pochi minuti dopo, inventava un assist impossibile, una giocata destinata a rimanere nella memoria collettiva, quello che sbagliava, che chiedeva scusa e ricominciava. Perché i santi stanno nelle nicchie. E i monumenti, per quanto imponenti, restano freddi. Tu invece eri vivo quando giocavi, attenzione. L'ultimo grande capitano romanico del calcio italiano, l'ottavo re di Roma. L'ultimo grande capitano e forse l'unico sovrano che i romani abbiano davvero riconosciuto come tale senza bisogno di incoronazioni ufficiali. Perché in fondo non sei mai stato Francesco Totti, per Roma sei semplicemente stato Francesco. Io ho la pelle d'oca, ho veramente i brividi, perché allora, sebbene io vi ripeta, non
non sia una persona politicamente corretta, quello che mi avete

Quello che io ho descritto della sua ex moglie, se ve lo ricordate, non era altrettanto amorevole, però un po'.

del commento sotto che disse: ma perché quella che non ha talento è lì? Perché lei è la moglie di questo. Semplice. Per qui parliamo di veri talenti, qui parliamo di gemme rare, come potrebbe essere anche David Beckham, perché per chi non ne conosce di calcio, David Beckham e Francesco Totti sono molto simili come calciatori. Io non entro in merito, questo lo facciamo magari fare a Ciccio Graziani piuttosto che a Raffaele. Io non entro in merito, però dalla mia posizione, dalla mia bionditudine, posso dirvi che a livello di classe e di talento, i due personaggi si somigliano molto. Però è giusto anche magari leggere dei commenti. Che dite? Allora, dice: mi permetto di contraddirti subito, bam, così. Totti è l'ottavo re di Roma e ancora per sempre Francesco, da una romana. Ah, ecco, perché l'articolo parlava al passato, no? Perché non gioca più a calcio. Invece una romana dice che lui è ancora l'ottavo re di Roma. Poi c'è questo Roberto che dice: la penso come Favino e da quella sera seguo il calcio con altri occhi. Tornammo a casa sole 9:30. Non c'ho voglia di magnà, ma allora, vi chiedo scusa innanzitutto per la pronuncia, sto leggendo esattamente quello che c'è scritto. Abbiate pietà. Non c'ho voglia di magnà, ma preso una tristezza. De che sei triste? Come ma de che? Non c'ho mai avuto un regno, ma io c'avevo un re. Oggi m'ha abdicato. Sto tempo che cogliona è un attimo e tenta accorgi. No, raga, io non ce la posso fare, perdonatemi. Quando toccava palla, te rifacevi l'occhi e non c'è c'è fa più. No, perdonate, no, è una cosa meravigliosa. Andatevela a leggere su internet. Io non ce lo posso fare perché rovinerei questo momento magico, che ho a magico proprio, che ho voluto creare. Ma se vi leggo quello che c'è scritto in romano, mi si spezzano le lenti a contatto, gli occhiali e lo schermo. Quindi evito di fare questa cosa bruttissima, la evito proprio. E andatevela a vedere. Dice come ultimo atto: e non c'è fu più Roma se non c'è stava Totti. Ecco, credo che siano le parole di Francesco Favino. Per favore, andate a vedere voi questa cosa meravigliosa, cari amici romani, o chissà pronunciarla in maniera decorosa e dignitosa. Vediamo se riesco. E intanto i papi andavano, pure i presidenti, ma io stavo tranquillo, lui in campo sull'attenti. Passavano inverni, venivano le estati. La sabbia sul giornale, i chi se so comprati, l'invidia del momento pigliava pure me, ma mi durava un mozzico perché c'avevo il re. No, è una poesia stupenda. E di più è Francesco Favino. Per favore, andatela a cercatela perché è stupenda. E lo voleva il mondo, ma ce l'avevi tu, Totti. Ecco perché sono triste, perché non ce l'ho più. No, vabbè. Allora, devi sapere una cosa, che è vero io sono lombarda, è vero che sono figlia di un milanista dell'epoca di Gullit, Van Basten e Rijkaard, è vero che sono cresciuta con il capitano Baresi, ero molto piccola, però mio padre seguiva molto il calcio, quindi volenti o nolenti per stare un po' con papà, io seguivo anche le partite di calcio, la domenica non esisteva altro in televisione se non il calcio. E diventando grande ho sviluppato una simpatia per la Roma e la Fiorentina. Chiedetemi perché, ma è così. Per me è sempre forza magica e se lo sarà sempre. Mentre mio fratello, anch'egli milanista, per la Lazio. Ah, Lazio. Boh, è un mistero. Mio fratello è un po' strano, un po' è una persona che. Bah, non lo so perché, però è così. Vabbè, io mica ci metto a litigare con mio fratello, perché lui da Lazio, io sono dalla Roma. Però è così, nel senso è. In casa di due del nord milanisti nascono simpatie un po' di tutti i tipi, insomma. Da Juventina l'ho sempre adorato, simpatico, un po' scanzonato, oggettivamente un gran figo, diciamolo, anche se non sempre ineccepibile in campo. Anzi, la mano, chi di noi non ha.
Ma alzi la mano chi di noi non ha mai perso la testa, una classe immensa, un attaccamento alla squadra che lo ha portato a vincere un decimo.

di quanto avrebbe meritato, ma conquistare una città per sempre. Pure un papa lo hanno chiamato come lui. Francesco, ciao Francesco. Totti riusciva a calciare la palla con la precisione di un Rolex. Allora, carina la battuta, ma io ci sono altri orologi molto più precisi, però carina la battuta. Poi c'è ancora Barbara che dice: io non seguo il calcio in genere, meno che mai la Roma nello specifico, perché non è la mia squadra del cuore, ma l'ho amato dalla prima apparizione. Condivido pienamente ogni parola di questo post. Un ritratto, a mio parere, assolutamente fedele. Mi è sempre piaciuto tantissimo, sia come giocatore che come persona. Quando ha dato l'addio al calcio, anche da tifosa non romanista, mi è dispiaciuto tantissimo, anche a me tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Poi dice anche quello che dice questa signora. Era anche quello che andava di nascosto a trovare i bambini in ospedale e regalava le attrezzature. Poi Enrico dice: magari non sono imparziale, ma il calcio sui bip, coglioni, a Balotelli, il minuscolo per enfatizzare la pochezza, è stata una delle più grandiosi gesta di Totti. Il maiuscolo, perché lui ha scritto Balotelli minuscolo e Totti maiuscolo, quello non è stato uno scatto di ira, ma un gesto tecnico sontuoso. Gesto tecnico sontuoso, mi piace un sacco. Bravo Enrico, bravo Enrico. Poi vediamo altri amici che scrivono. Da Juventino sei un grande campione. Franco scrive: mi commosse quando, intervistato al Costanzo Show, disse quasi a sottovoce: vorrei mangiarmi un gelato passeggiando per Roma, ma non lo posso fare. Me lo ricordo anch'io. Me lo ricordo anch'io. Proprio in quegli anni io vivevo a Roma e vi posso assicurare che la grandezza di Totti era palpabile, un vero e proprio re di Roma. Antonio dice: penso di no, nemmeno Gigi Riva si è pentito di restare al Cagliari e resta un eroe. Anni diversi, caro Antonio, anni molto diversi. Il Cagliari di Gigi Riva era qualcosa di estremamente tecnico, favoloso, ma non c'era tutta la visibilità, tutti i media che ci sono adesso, le lusinghe economiche fatte a Totti, secondo me non ne sappiamo la metà. La metà ne sappiamo. O capitano mio capitano, capace di segnare un gol da centrocampo, tu con quello sguardo da sfida all'ok Corral prima del rigore, tu che sventoli quattro dita, conti quanti i gol contro i cugini stinti. Scusate, questa non sono io che non sono capace di leggere, ma è proprio la scrittura. E le tue lacrime insieme alle nostre, il giorno dell'addio, sei rimasto con noi e noi ti amiamo sempre, ti abbiamo amato e ti ameremo sempre, nostro numero 10 per sempre. Anch'io sono Francesco, che mi rialzo quando casco, anche se ho chi fischia contro e certe facce che non racconto. Immenso, capitano. Immenso. Per me non è andato all'estero perché non avevano sbatti di imparare la lingua straniera. Ma sapete che può essere tutto. Ma poi, ma chi glielo fa fare? C'hai casetta tua, c'hai i tuoi amici, poi sei nel paese più bello del mondo. Probabilmente in questo momento è uno dei paesi più caldi del mondo, però non fa niente. Io ho un rivolino che dietro la schiena, che mi sembra, o un ragno che mi sta camminando, ma fa un caldo celestiale. Vabbè. Grandissimo e completissimo. Ha scelto di fare il re di Roma, ma avrebbe potuto diventare l'imperatore del mondo. Chissà se si è pentito della scelta o no. Non credo. Io non credo, perché giochi, fai il matto, fai tutto quello che vuoi, hai una città che rispetti, attenzione, che rispetti e che ami ai tuoi piedi e non giochi a fare il divo. In campo lo sei, fuori dal campo un po' quello che ti capita. La natura ha voluto dargli non solo un grandissimo talento, ma anche una che beh, molto bello come uomo, decisamente molto bello. E più invecchia, più possiamo godere della maestosità di quel naso, di quella fronte, di quella mascella. Che ci volete fare? Dove devi andare? Me lo dite, dove devi andare?

0: Grande Totti, ammirazioni, stima al calciatore per il talento e per essere rimasto, e anche per il modo in cui sapeva ridere delle barzellette su Totti. Avrebbe potuto avere una carriera diversa, ma ha scelto Roma. E mi ha ricordato Antognoni. Vabbè, io posso anche dire una cosa, nel senso che molti di noi si possono veramente immaginare Totti da qualche altra parte, probabilmente lui no. Quello che era il suo più grande sogno era.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Phoenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. PeGeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
8: Come prossima guida del partito.
9: I negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran proseguiranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente americano J.D. Vance dopo la partenza questa mattina dei negoziatori iraniani dalla Svizzera, dove si stavano svolgendo i colloqui. Per Vance sono state gettate ottime basi per un accordo finale di successo con l'Iran, che ha accettato il ritorno degli ispettori AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. Svolta nelle indagini sul caso di Alisi e Sara Di Giacinto, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo nella notte tra il 6 e il 7 giugno e ritrovate nella serata di ieri a Formia in provincia di Latina. Il blitz dei carabinieri nella casa di una zia della madre delle ragazze, dove erano ospitate e nascoste da 14 giorni, è scattato dopo l'intercettazione di una videochiamata della mamma alle figlie. Tre le persone arrestate per sequestro di persona: la madre delle due ragazze, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della donna, Marco D'Acunto. Indagata a piede libero anche la zia. Le due ragazze, trovate in buone condizioni di salute, seppur visibilmente provate, sono state trasferite in una località protetta. Erano segregate in una stanza, potevano solo vedere la TV, ha detto il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai mondiali 2026. Il suo avversario Giancarlo Abete si è fermato al 29,17% dei voti. Il neopresidente non ha nascosto l'emozione dopo la proclamazione. È veramente molto profondo ed emozionante il senso di responsabilità, ha detto, aggiungendo: da solo non posso fare niente, con voi possiamo fare tutto. Terminati gli iscritti, inizia l'appuntamento con le prove orali per gli oltre 527.000 studenti alle prese con l'esame di maturità. Si partirà indicativamente da domani, anche se ogni scuola può decidere autonomamente la data di inizio dei colloqui. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta dovrà essere pubblicato almeno 2 giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dell'orale, che quest'anno, con la riforma Val di Tara, si aprirà con una riflessione personale del candidato sul proprio percorso di studi. Poi l'interrogazione si concentrerà esclusivamente su 4 materie fisse diverse per ciascun indirizzo, che sono state indicate dal Ministero dell'Istruzione a fine gennaio.
10: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Ci aspetta un'altra settimana rovente sull'Europa, sull'Italia, per la persistenza dell'anticiclone. Diamo uno sguardo alle ultime 24 ore dal satellite, con, vedete, la cupola anticiclonica ben presente sull'Europa, comunque permette lo sviluppo di qualche temporale di calore. Lo vediamo qua da queste chiazze bianche, che ha interessato soprattutto le aree alpine, ma localmente qualcosa anche sulla dorsale appenninica italiana. Andiamo a dare un'occhiata a quello che ci attende loro durante questa settimana con questo sommario. Vedete temperature ancora molto elevate, con punte di 38-40 gradi al centro nord. Chiaramente non si toccheranno tutti i giorni, però anche nel corso dell'ultima parte di settimana le temperature rimarranno sempre costantemente piuttosto elevate. Forse perderemo qualche grado tra mercoledì e giovedì, prima poi di tornare nuovamente a salire. Sempre il centro nord interessato, però nel corso della settimana farà via via sempre più caldo anche al sud. Notti tropicali afa, quindi con temperature minime davvero elevate, oltre 25 gradi nei centri urbani, però con qualche temporale di calore su Alpi e Appennino, che un po' tutti i giorni potrà presentarsi, soprattutto in questa prima parte di settimana. Non cambia questo scenario fino a inizio luglio, ovvero l'anticiclone rimane sempre presente, quindi anche è caldo, poi per un cambiamento dovremo appunto attendere probabilmente i primissimi giorni del mese di luglio, proprio per un cambio di circolazione che potrebbe portare, però il condizionale è ancora d'obbligo, un clima un po' meno caldo con una rinfrescata generale. Andiamo a vedere adesso che cosa ci attende dal punto di vista delle temperature a 1500 metri. Guardate che bolla di aria calda che c'è sull'Europa occidentale, soprattutto Spagna e Francia, con valori fino a 25 gradi a 1500 metri in libera atmosfera. Questo porta temperature anche superiori ai 40 gradi proprio sulla penisola iberica e sulla Francia. Fa caldo anche sull'Europa centrale e sull'Italia, seppur in maniera leggermente meno estrema. Andiamo a dare uno sguardo adesso alle precipitazioni attese per oggi, per lunedì, con qualche temporale di calore ancora possibile sulle Alpi e sulla dorsale appenninica, e poi anche martedì la situazione è simile, lo vediamo da questa grafica, con dei temporali forse anche un po' più diffusi, seppur sempre a carattere sparso, però potrebbero localmente sconfinare anche a parte delle pianure e ai settori tirrenici, soprattutto Toscana, Lazio, Campania e qualcosa anche all'interno delle isole maggiori. Infine chiudiamo con le temperature, uno sguardo ad esempio alle minimo di martedì, per dare un'idea indicativa di cosa ci aspetta questa settimana. Guardate che valori, sempre oltre i 23-24 gradi, ma con punte anche di 26-28 gradi come valori minimi, quindi sono praticamente le massime medie che dovremmo registrare in questo periodo. E invece le massime, guardiamole qua, e raggiungono sempre i 36-37 gradi in maniera diffusa al nord, valori sempre oltre i 30 anche al sud, seppur leggermente più bassi rispetto alle regioni settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli potete anche consultare l'app di Trebi Meteo.
11: Buonasera a tutti, Oyarzabal, mi fa venire in mente una considerazione che mi fece qualche tempo fa Maurizio Sarri, e mi disse: se potessi io prenderei un attaccante così, un attaccante moderno, un attaccante europeo, un attaccante intelligente, un attaccante che sa leggere le situazioni. Prima nel primo gol ha fatto due gol e un assist nel primo tempo, poi io sinceramente le partite quando prendono questa piega è meglio andare a fare qualcos'altro. Se non posso andare a fare un giro fuori e prendere un po' d'aria, faccio qualcos'altro. Il secondo tempo, poi la partita era già finita, ma nel primo tempo ha dato dimostrazione della sua classe. Dico questo perché per la Lazio sarebbe stato impossibile prenderlo, non c'erano le condizioni, con la Real Sociedad lui lì è una bandiera, è un idolo, ma a fare sempre gli stessi nomi, alcuni, e non ne voglio fare adesso, alcuni che costano una tombola o che hanno la stessa età e non sono pronti, io non capisco per quale motivo non si punti su attaccanti così bravi, così panoramici, così forti tatticamente, tecnicamente, che sanno leggere. Il filtrante per il primo gol di Lamine Yamal, che ha tagliato tutta l'area, dove la taglia come burro, è un qualcosa di spettacolare. Indipendentemente da questo, due cose da chiarire prima di entrare nel vivo. Il Milan sta per definire l'organigramma. In linea di massima cambierà poco, perché Cardinale, dopo tutti i giri e i due di picche che ha preso in faccia, la sua idea dovrebbe essere quella di un gruppo di lavoro con Cardinale principale referente o riferimento di Amorim sugli acquisti. Quindi pensate quale possa essere la situazione: tu lo cerchi, non lo prendi, ne cerchi un altro, non gli dai una risposta, non gli dai carta bianca, ne cerchi altri due, hanno la clausola e alla fine decidi di fare della serie, nuova serie, tutti in famiglia. Per quanto riguarda Jones, le notizie di oggi rispetto a quello che abbiamo raccontato secondo me sono ininfluenti, perché non ha un senso parlare di un'offerta di 25 milioni quando l'Inter sa la base minima che serve per convincere il Liverpool, e quindi ci saranno tempi e modi, dal mio punto di vista, per andare fino in fondo a questa situazione. Palestra, sono i giorni che porteranno, le ore che porteranno all'ultimo faccia a faccia tra Inter e Atalanta per andare a chiudere questa operazione. Credo che la giornata di giovedì, come ho raccontato tante volte, per quello che vi ho descritto anche nel video sulla sorpresa di questo faccia a faccia, la proposta di 45 milioni sia stata quella decisiva. I 5 milioni di bonus sono bonus semplici, e gli altri possono essere bonus difficili, ma attenzione perché ci potrebbe essere una percentuale da futura vendita che fa a trovare e permette di trovare e di raggiungere la quadratura del cerchio. Quindi prove del palestra, mi aspetto giorni per andare a mettere nero su bianco. Vi racconto da fine maggio che l'Atalanta, indipendentemente da palestra, vuole prendere un terzino e l'ha individuato in Savona. Sarà la settimana anche di Gaetano, non vedo tutta questa distanza al momento tra Atalanta e Cagliari.

Cagliari, non ho notizie che la richiesta sia di 18-20 milioni, è un po' un gioco delle parti, ci potrebbe essere una contropartita, vedo un pacchetto da circa 14-15 milioni bonus compresi, l'Atalanta deve cominciare a muoversi per quanto riguarda gli uomini a centrocampo da assegnare, affidare a Sarri, anche perché è il reparto che necessita di maggiori e migliori, spera anche l'Atalanta, interventi, ci sarà una rivoluzione anche perché Ederson va via e sapete bene quella che è la situazione impostata. Attenzione a Gudmundsson, perché Gudmundsson non è incedibile e come ho raccontato anche ai miei amici di Passione Fiorentina qualche giorno fa, che avevano già portato questa storia di Gudmundsson nell'Atalanta, è una soluzione per Sarri, che lo stima da mezzala, ma dopo che l'Atalanta avrà preso una decisione definitiva su Samardžić, perché Samardžić e Gudmundsson hanno più o meno delle caratteristiche che si assomigliano, quindi bisogna capire, ma è un nome che noi teniamo assolutamente nella lista. Su Miretti e per Miretti, i dialoghi tra Juventus e Bologna con il possibile inserimento di altri calciatori non sono andati finora a buon fine, perché vi ho spiegato, Lucumi, quanto incida la clausola e quanto il Bologna non voglia fare dei passi indietro, almeno per ora, quanto sia esoso ma giusto il ragionamento che fa il Bologna su Santi Castro. 2004, andiamo sui 40-45 milioni, io ripeto, non voglio disquisire sul fatto che ognuno possa dare una valutazione, non faccio dei ragionamenti, ho ascoltato dei ragionamenti su Palestra, cosa va a fare all'Inter, da parte di agenti, procuratori che parlano secondo me senza un criterio. Come che va a fare all'Inter? Gli fanno fare il protagonista, il padrone della fascia destra, sembra quasi come se stessi parlando di uno scappato di casa e piuttosto che di un talento enorme del 2005. Certe volte secondo me i ragionamenti vengono fatti in base a una cosa che vorresti fare tu e invece la fa un'altra al posto tuo, anche perché l'Inter ha gestito nel migliore dei modi la trattativa e non vedo per quale motivo si debbano muovere delle critiche o degli appunti a Palestra, che secondo questa corrente di pensiero della Volpe e l'Uva adattata al calciomercato, Palestra dovrebbe fare uno step intermedio prima di andare in un grande club. Assolutamente la penso al contrario. Per quanto riguarda il Napoli, 20 giorni fa vi avevo raccontato che fuori dai giochi ci sarebbe stato Vanja Milinkovic-Savic e sono arrivate delle conferme sotto questo punto di vista, perché se il Napoli trova in Inghilterra, appunto in Premier, in Arabia dove gioca ancora suo fratello, da qualche altra parte in Europa, magari in Italia, questo ve lo dirò, è lui fuori dai giochi e non ci sono al momento ragionamenti su Meret. Kalaili e Dodò sono in lizza da 20 giorni, se scende la valutazione di Kalaili dai 25 milioni iniziali che chiedeva per l'israeliano classe 2004 l'Union Saint-Gilloise, bene, può darsi che scendano, c'è un accordo con lui, tengo ancora Dodò nei radar perché comunque è una situazione che va seguita. Il Napoli, dopo aver sbloccato la situazione Ghila, è inutile raccontarvi quello che vi ho detto in un precedente video, passerà alla fase operativa per quanto riguarda il terzino destro, l'esterno, il vice Di Lorenzo, chiamatelo come volete. Vi avevo parlato nei giorni scorsi di un'operazione di disgelo in corso tra Giovanni Carnivali, il nuovo amministratore delegato della Juve, Campos, l'uomo mercato del Paris Saint-Germain. Carnevali e Campos stanno andando avanti nel disgelo, dobbiamo tenere sempre Colomani, che in questo momento sta trattenendo, come ha fatto nelle ultime sessioni di mercato, qualsiasi tipo di tentazione perché aspetta la Juve. Ripristinato questo disgelo, se andrà tutto bene, come sta andando bene e come vi ho raccontato in un precedente video, è una situazione che dobbiamo tenere assolutamente sotto controllo in attesa di una scelta definitiva, ma nella lista Juve Colomani c'è sempre. Mi chiedete quanto costa il cartellino di Vicario, che lo sappia non te lo regalano, quindi chi pensa che Vicario possa essere un regalo, al momento no. Quindi Vicario, dici ma voglio Vicario, lui vuole tornare in Italia, bene, oggi devi ragionare su un cartellino, magari domani cambieranno idea, ma tenete conto che il Tottenham sta spendendo tanti soldi, vicenda Tonali in testa, per rafforzare la squadra. Rispondo
a due o tre domande interessanti e vi ringrazio. Dice, ma secondo te quale potrebbe essere la valutazione di David? Mi ero dimenticato di dirvi che nei discorsi tra Juve e Bologna Miretti può essere un discorso a parte, se si trova la quadra giusta, sapendo che c'è anche la Fiorentina che però ha altri obiettivi. Non è detto che si debba fare un pacchetto tra Juventus e Bologna, si può viaggiare parallelamente ma anche singolarmente, staccando un paio di vagoni dal treno e ragionando su un unico vagone che può essere Miretti. Anche su questo vi aggiorno. La domanda su David è interessante, perché ho spiegato che questi gol al mondiale ripristinano una normalità su David. La Juventus, tranne cose opposte che oggi non mi risultano, è orientata sempre a cederlo. Però se lui da tre gol chiude a 6-7, non poniamo dei limiti, già tre li ha fatti in una sola partita. Io penso che la base minima potrebbe essere 30-35, 30 più bonus, 35, perché a quelle condizioni, con un mondiale che ti ridà visibilità, fare cassa che è fondamentale per la Juve, vi ripeto fino alla noia, la Juve deve fare cassa, altrimenti regaliamo dei video da illusionisti soltanto per vendere delle cose al popolo, e a me questo non sta bene e non piace. Ma David, come Bremer eventualmente, come Cambiaso, se ci fosse un'offerta pesante per Thuram, sono situazioni che alla Juve possono dare un ritorno. Quindi chi tifa per il bilancio della Juve, per le casse della Juve che possono respirare di più, deve tifare per Jonathan David, che adesso parte già da una valutazione. Ricordiamo che è stato un parametro zero, costosissimo per commissione e tutto il resto, ma sempre un parametro zero estate, quindi plusvalenza sarebbe. Questi tre gol, idealmente facciamo 10 milioni a gol, idealmente, perché non è che valesse zero prima del mondiale. Partiamo da 30, che comunque è una buona base alla luce del suo rendimento. E quindi la Juve tifa per Jonathan David, ma a maggior ragione, per evidenti motivi di mercato, tiferà sempre più per il canadese. Ci risentiamo presto, vi aggiornerò molto presto. Domani ci sarà l'elezione del nuovo presidente FIGC, avrei delle cose da dire, ma non in questo momento. Non vi voglio disturbare oltre, vi auguro un buon proseguimento. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Tante cose di cui parlare oggi. Intanto è il D-Day per quanto riguarda la decisione del presidente federale. Sono già cominciati gli incontri, quindi già ci sono anche le prime immagini. Che se abbiamo possiamo anche far mandare, lo dico ad Andrea Maiocco, se facciamo questo poi le faremo rivedere più avanti, faremo sentire anche le note audio, ma, cioè gli audio, naturalmente il primo, uno dei primi ad arrivare, come potete vedere, Giovanni Malagò, il presidente federale ormai diciamo quasi designato, anche se lui, come vedete, passeggia, gli chiedono di parlare, lui dice no, non si può, non si parla. E soprattutto poi gli viene chiesto, anzi lo saluta dicendo presidente, presidente, lui si gira e dice no, in realtà non sono ancora presidente, quindi strappando un sorriso a tutti, ma è abbastanza chiaro. Poi arriva anche Carraro a dire speriamo che possa intanto invertirsi la tendenza per quanto riguarda il nostro calcio, quindi chiunque sia bisogna tornare al mondiale, a giocare il mondiale, e mondiale che peraltro ha visto già fuori la Turchia, eliminata di fatto, 2 sconfitte su 2, quindi Montella torna già a casa, la sconfitta clamorosa in casa con la Paraguay in particolare fa rumore, mentre si rialza il Brasile 3-0 ad Haiti, poteva essere anche molto di più, si alza e continua a correre la Germania che vince anche 6

0: senza difficoltà la seconda partita del mondiale, andando a battere la Costa d'Avorio per 2-1. Qualche difficoltà in realtà l'ha avuta, ma poi ha avuto tutto nelle proprie mani. L'Olanda che batte 5-1 la Svezia, Curaçao e Capoverde che continuano il loro straordinario mondiale. Il Curaçao che blocca l'Ecuador sullo 0-0, invece poi Capoverde blocca ancora di più sul 2-2 l'Uruguay, che non riesce a spiccare il volo. Spicca il volo invece poi la Spagna 4-0 all'Arabia Saudita, con un gol annullato anche nel finale e poteva essere 5-0. Il Belgio non riesce proprio a ingranare quando entra nella fase finale del mondiale, pareggia 0-0 in casa con l'Iran, mentre continua la volata del Giappone 4-0. Nel frattempo ci sono tanti appunto eventi da raccontare, tante notizie anche di mercato da approfondire. Oggi non abbiamo il direttore Paola, ma abbiamo convocato Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, bentrovati a tutti.
0: Allora, io comincerei dalle elezioni FIGC. Intanto ti aspetti colpi di scena? Non te li aspetti? Insomma,
1: no.
0: Quale scenario verrà fuori poi alla fine?
1: No, nessun colpo di scena. Come credo sarà Malagò, con i pro e contro di questa scelta. Ci sono sicuramente dei pro, cioè parliamo di una persona che sa perfettamente quali sono i problemi del calcio italiano, una persona che ha ricoperto ruoli di un certo peso, alcuni anche complicati, una persona che ha fatto tante cose buone. Ci sono però anche dei contro: non è giovanissimo e quindi da questo punto di vista per me è un'occasione persa, mi sembra 67 anni, non vado a memoria, ha fatto degli errori anche gravi nel corso della sua carriera da dirigente. E soprattutto, mi spiace dirlo, ma un conto è fare il presidente del CONI, un altro è prendersi in mano tutta la questione calcio. Quindi è una sfida completamente diversa, ma penso ne sia cosciente. Anche perché, ripeto, sul fatto che sia una persona di spessore non ci sono dubbi. Non ho idea se sia l'uomo giusto per risolvere i mali del calcio italiano. Sempre che ci sia qualcuno che ha le caratteristiche giuste, perché poi è facile dire servirebbe questo e quest'altro, poi però ti devi scontrare con la realtà e obiettivamente non è semplice. Però insomma vediamo, sicuramente è un cambiamento, non è un cambiamento epocale, però è un cambiamento, quindi stiamo a vedere e cerchiamo di capire se porterà ha dei vantaggi per tutto il movimento. Me lo passa il tempo e più siamo in ritardo. Difficile, situazione difficile, quindi in bocca al lupo a Malagò, se sarà lui, ma al 99,9% sarà lui. E poi speriamo in Dio, non mi viene da dire altro.
0: Ecco, ovviamente, perché dopo il terzo mondiale bucato si spera nell'altissimo, perché poi nessuno ha la bacchetta magica, gli impegni, le cose che deve fare Malagò sono tantissime. Ci torniamo tra poco. Ricordo che oggi è anche la giornata dell'evento Fondazione Vialli e Mauro, presente tra gli altri Michel Platini, il quale ha detto: non parlo della denuncia, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso. La Francia, per quanto riguarda il mondiale, è la mia favorita. Per il mondiale, se sono tutti al 100%, la mia favorita. Un futuro nel calcio più come consigliere, ma non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Consigliere dove, secondo te, Fabri? Anche in club tipo Juventus?
1: Però anche Platini, il grande Leroy, non dico che il suo tempo l'ha fatto, però io continuo a pensare che ci vorrebbero forze fresche, forze nuove. Il calcio è cambiato tanto. Quindi io credo che ci sia un tempo per tutto. Platini ha avuto molte sfortune, da dirigente intendo. Secondo me avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, che è già tanto, perché andate a rivedervi quello che ha fatto Platini da dirigente, sono tante belle cose. Però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi. Ok, quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo da un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, ma è una banalità, ma lo è meno nel calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però non vedo forze fresche. forze fresche che possano dire qualcosa di diverso.

0: possono anche sbagliare, non è detto che portino solo una ventata di novità, però sicuramente hanno una visione del calcio diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto, sono tutt'altro che negativi, ma manca la componente novità e il calcio ha bisogno anche di quello.
1: Torno un attimo a Malagò, quali sono secondo te sulla tabella di marcia le priorità? Dammene tre.
0: Allora, secondo me la prima cosa che deve fare Malagò è creare la squadra giusta e mettere le persone giuste nei ruoli giusti, che già sarà un'impresa titanica. Poi deve assolutamente affrontare la questione giovani barra Italia, nel senso che bisogna capire davvero se vogliamo trovare il modo per far giocare di più gli italiani, ma senza problematiche di tu sei contro gli stranieri, no, a me non interessa quello, a me interessa che gli italiani abbiano spazio per giocare, perché se un under 17 fa così bene, io non posso credere che non ci sia nessuno di quelli che non può giocare in Serie A o in Serie B o dove sarà. Quindi sicuramente deve trovare il modo, non dico per convincere, ma per tracciare un cammino affinché le squadre di Serie A abbiano più coraggio sui giovani italiani. Okay. Questa è la seconda cosa che deve fare. E poi la terza, e che secondo me anche quella sarà tosta, è capire come rendere il campionato meno stressante e meno, tra virgolette, infinito come tempistiche, nel senso che siamo così convinti che 20 squadre sia la soluzione ideale, lo so, magari per tanti due squadre in meno non cambia nulla, ma secondo me fa invece tanta differenza. E io farei queste prime tre cose, che sono tre cose difficilissime, attenzione, certo. Non dico che sia una passeggiata, però io affronterei questi tre temi
1: che sono fondamentali. L'altro, naturalmente, il tema nazionale. Molti sono in disaccordo con quella che sembra un'altra scelta già fatta, cioè il ritorno di Roberto Mancini.
0: Ma sai, guarda, Vincenzo, io credo che la nazionale vada da sé, cioè nel senso che prima devi destrutturare e ricostruire la base, che è il calcio italiano. Poi non dico che la nazionale viene da sé, però è una conseguenza di questi interventi. Se tu agisci bene a livello di fondamenta, poi la nazionale viene da sé, quindi puntare su Mancini è una buona idea, perché nell'immediato, quando non hai ancora nulla di nuovo tra le mani, è un usato sicuro. Cioè vai su un allenatore che ha già vinto, un allenatore che ha voglia di riscatto perché sa di aver fatto un errore ad andar via, quindi ma perché no? Cioè perché non puoi ricostruire la nazionale prima degli interventi che abbiamo detto poc'anzi, cioè non ha senso, secondo me, non avrebbe senso dire ok, punto tutto sulla nazionale, faccio questo e quest'altro, costruisco un nuovo reparto, non ha senso, prima devi intervenire sul calcio italiano che è agonizzante. E poi per me arriva il punto in cui anche la nazionale ne prende giovamento.
1: E detto questo, insomma, intanto vediamo di mettere nero su bianco su quelle che sono le nomine eventuali di Malagò come presidente della federazione, di Mancini come CT e poi tutto quanto il resto che si deve incanalare. Senti, invece il mondiale cosa ti sta raccontando in quest'ultimo?
0: Mi sta raccontando che per adesso è un mondiale complicato, secondo me, cioè nel senso che per tutte le squadre non è facile entrare in ritmo, ma storicamente è stato così sempre. Non sono sorpreso dagli exploit di Curaçao, di Capoverde, cioè io credo che soprattutto nella fase a gironi sia anche abbastanza normale, è successo anche in altre edizioni. Non mi piace tantissimo questo mondiale, mi sembra che la parte business abbia preso tanto spazio, vedo il cooling break come una buona idea ma solo a livello pubblicitario, non sicuramente per favorire
1: una spettacolarizzazione tipo, che ne so, football americano, sai?
0: Esatto, come l'NFL, che va bene, cioè non dico che sia una cosa sbagliata, però sarebbe bello farla passare, guarda, Parlavo con un amico che

0: un amico inglese che è appunto a seguire i mondiali, che mi diceva: ci fa sorridere il fatto che fanno il cooling break perché l'hanno fatto passare come un aiuto ai giocatori che spendono tante energie, e noi non possiamo portare dentro e bere l'acqua. Se ci pensi è un controsenso, certo, no? Beh, succede in qualsiasi, forse per lui è una novità, ma per noi, se vai al concerto, anche se apri la bottiglia, non te la fanno portare dentro, però è un controsenso. Preferisco che mi dici: facciamo il cooling break perché devo far passare tutti gli spot pubblicitari, e accetto in maniera più volentieri, no?
1: Certo.
0: Cioè, beh, tutto qua. Però in generale mi sembra che sia un mondiale anche un po' povero dal punto di vista tecnico. Ci sono state delle giocate importanti, qualche giocatore si sta prendendo la scena nella maniera giusta, ma come dicevo probabilmente l'altra volta che eravamo insieme, se si parla così tanto di 3 gol di Messi non è un buon segnale per questo mondiale, non è un buon mondiale.
1: Come dicevamo anche delle prestazioni di, che ne so, Modric, che nel campionato italiano giganteggia, che è un mondiale, sì, e non è che rende tantissimo. Quindi sì, chiaramente diventa...
0: Sono curioso di vedere il Portogallo, perché adesso tutti parlano della fine di Cristiano Ronaldo, che è finito, è morto, non doveva venire neanche, è un ex giocatore. Non lo so, io ho chiesto di poter fare il Portogallo domani insieme alle 19, se non ricordo male. E sono curioso, perché queste sono le storie belle del mondiale. Poi vabbè, è chiaro, tu sei un giornalista come me, noi romanziamo sul, certo, portiere di Curaçao, il portiere di Capoverde, tutte queste cose, però in realtà aspettiamo i campioni, cioè noi aspettiamo la fase eliminazione diretta per vedere cosa succede. Anche in Germania, parlavo, sì, con un amico, si parla solo di questo attaccante dello Stoccarda, un Dav, che sembra, capito, che sia il nostro Schillaci,
1: sì,
0: ecco, tanto per fare un esempio, ma non è così, per chi lo conosce allo Stoccarda, ma già anche con De Zerbi, era già un giocatore di un certo livello, cioè non è una scoperta, ok? Però è bello, sono quelle storie da mondiale, cioè ci sta, nessuno dice nulla. Però in generale, per rispondere alla tua domanda, non è un mondiale che mi sta facendo impazzire.
1: Beh, neanche
0: per adesso.
1: Però torno su due tematiche che hai tirato fuori, che secondo me sono interessanti. Quando hai detto: non mi stupisce Capoverde e Curaçao, e ti chiedo, questo premia soprattutto quello che sono le caratteristiche principali che funzionano nel calcio moderno, cioè la fisicità rispetto alla tecnica? E l'altro tema, tu hai detto, è preoccupante che Messi domini ancora. Beh, ha dominato anche Salah, anche lui over 30, e quindi anche, esatto, lì da dire: ok, nuovi talenti non ce ne sono più, visto che poi per esempio invece Ronaldo, che affida molto alla sua parte fisica, per adesso ha seccato, poi vediamo.
0: Sì, per rispondere alla tua prima domanda, purtroppo sì, nel senso che, con tutto il bene che voglio per Curaçao, tra l'altro ho acquistato ieri la maglia, quindi sono proprio dentro nel mondo Curaçao, insomma è una squadra che si difende ad oltranza e ha avuto la capacità di portare via questo punto rischiando tantissimo, perché poi è anche una questione anche un po' di fortuna quando ti difendi e basta. A me non sembra un calcio, insomma, moderno, mi sembra tornare al passato, quando una squadra più debole si chiudeva in difesa e sperava che l'avversario non facesse gol, cioè quindi nulla di trascendentale, bella da raccontare ma già vista, ok, tanto per essere chiari. E la fisicità è sicuramente un fattore determinante.
1: Già, nel calcio moderno
0: anche,
1: sì.
0: Poi la questione delle temperature, e anche quello incide, perché ci sono nazionali che hanno in rosa giocatori magari fisicamente più forti, si dice che, insomma, ad esempio i giocatori di colore abbiano una resistenza maggiore, no? Quindi io credo che la fisicità stia diventando sempre più preponderante nel calcio, e questo è un problema per il calcio, perché se da un lato dà a tutti una chance, che è quello che vuole Infantino, no? Infantino sta brindando per Curaçao, Capoverde, ma dall'altro non dà la possibilità ai talenti di saltare fuori, perché se tu sei, che ne so, qualsiasi giocatore di medio-alto livello, tecnicamente forte, ma non hai il fisico, E dove vai?
1: No,
0: non vai da nessuna parte nel calcio di oggi, eh?
1: Tant'è che...
0: E questo mi collega a Messi.
1: Esatto.
0: Ma perché Messi? Perché io ci ho ragionato sopra. Perché Messi riesce a essere Messi a 39 anni? Ragazzi, perché gli altri 10 giocano per lui.
1: Certo, è una squadra che
0: è
1: gioca
0: così. L'Argentina vive nel, ma giustamente, attenzione, vive nel mito di Messi, quindi tutti fanno in modo di dare una mano a Messi.
1: Però anche lì non può essere un rischio, mi spiego, e prima o poi finirà, cioè tra 4 anni non ci sarà Messi, si sono create le alternative?
0: No, hai detto, ma guarda, la penso come te, Vin. Cioè per me è un rischio, certo. Però sai, se ti va bene, cacchio, pensa se l'Argentina dovesse rivincere il mondiale. Cioè basta, nel senso, possiamo chiuderla lì per quanto riguarda il calcio argentino, cioè raggiungono qualcosa che è veramente impensabile, e Messi a quel punto diventerebbe davvero il migliore di tutti i tempi. Lo è già per certi versi, ma dovesse riuscire anche un'impresa del genere, basta, nel senso, non ne parliamo neanche più, ok?
1: Sì.
0: Quindi io credo che sia un rischio, ma è un rischio calcolato. Cioè io sono convinto che l'Argentina si sia messa a tavolino dicendo, ok, noi siamo in 10, corriamo come degli animali, siamo forti, perché poi non è che al fianco giocatori di bassa qualità, ha giocatori forti, e diamo la possibilità a Messi di fare quei 4-5 scatti che possono esaltare la sua qualità. Però il fatto che si punti su un 39enne, non lo so, quello mi lascia un po' perplesso, però è Messi, quindi è pagare l'eccezione che conferma la regola.
1: Già. Senti, una sintesi tra tecnica in qualche modo e fisicità è tutta racchiusa in un giocatore che piace molto alla Juve ma costa anche tanto, parliamo di Frenkessie, che potrebbe ritornare in Italia, ha la volontà di farlo, ha detto io sono stato 7-8 anni in Italia, poi sono andato in Arabia Saudita ad arricchirsi. Si libera a zero tra pochi giorni, chiaramente prende un ingaggio da 12-13 milioni netti all'anno. Se dovesse mai accettare la proposta della Juventus, dovrebbe prendere la terza parte di quei soldi, cioè stare comunque ampiamente al di sotto del tetto massimo 6 milioni stabiliti con il contratto a Yıldız. Secondo te è fattibile? E se fosse fattibile, un giocatore che servirebbe alla Juve, che funzionerebbe anche lui in Italia di nuovo?
0: Allora, io ho conosciuto Kessié quando sono andato a casa sua a intervistarlo per Calcio 2000 e ho trovato un ragazzo umilissimo, con un biliardino, una cucina abbastanza anche minimal e una vita proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel Kessié lì, nel senso che ha guadagnato tanto, è andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più. Forse gli manca quel Kessié lì, forse vuole tornare a essere quel Frank. Se fosse così, lo prendo subito, ma vado proprio con un aereo privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo, alla Juve fa la differenza, non ho dubbi. Non so se esiste ancora quel Frank Kessié, capito? Quindi nel senso, bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché se abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato lo stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame che aveva prima, e allora è un grande azzardo. E allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, non che là non facesse il calciatore, sia chiaro, però fare il Frenkessié che ho visto io, cioè un giocatore dominante, per me Frenkessié è stato un giocatore dominante per un paio d'anni, allora lo prendo subito, non ho dubbi.
1: Sarebbe chiaramente un colpo importante, ma devi rientrare in determinate cifre. Juventus, che in questo momento è un po' ferma sul mercato, perché comunque, come sai bene, deve prima provare a cedere che non acquistare. Ora, tanti giocatori da cedere, è difficile riuscire a trovarli negli incastri che sta provando a fare. David con la tripletta potrebbe aprire a qualche proposta intrigante che alla Juventus servirebbe. Nel frattempo però Carnevali vuole provare ad accelerare per Colomani. Ti faccio due domande. La prima: ti sembra limitato il fatto che sono 2 anni che la Juventus cerca solo Colomani? La seconda, è fattibile, cioè vale 40-45 milioni, oppure l'idea di prenderlo adesso in prestito e di pagarlo dopo, ma sempre questa cifra qua, ti convince?
0: Allora, il fatto che la Juve stia puntando forte su Colomani è preoccupante, non per il ragazzo, che ha dimostrato anche e soprattutto la Juve

0: di saperci fare, di essere uno che ci mette l'anima, però siamo sempre lì. Non è il 9 che io ho in mente per la Juve. Cioè, io faccio fatica a pensare che tutto il prossimo anno è Colomuani il nostro attaccante. Faccio fatica. Ripeto, nessun problema col ragazzo, anzi, quando è stato qua è stato fondamentale. Spero che sia uno dei due attaccanti, nel senso che se tu mi dici ok, prendiamo Colomuani e prendiamo qualcun altro, allora ci potrei anche stare. Ma se all in su Colomuani, non lo so, non sono sicuramente convinto, anzi, mi sembra un po' un passo indietro, ecco, perché comunque parliamo di un giocatore che, tranne quei mesi alla Juve, altrove ha faticato e tanto, non poco. Quindi se abbiamo due attaccanti e uno e dei due è Colomuani, firmiamo. Se invece mi dici Colomuani l'attaccante, poi che ne so, arriva un giovane, un esperto alla Milik, non lo so, allora lì sono un po' più preoccupato.
1: Lo so, è chiaro che l'idea, il discorso qual è? Magari si cerca di pensare che si possa ambire a grandissimi attaccanti, solo che hanno un costo che per adesso limita
0: la
1: Juventus, che quindi dovrà cercare di fare di necessità virtù, e capiamo, cerchiamo di capire soprattutto se le cestine arriveranno o no. Per adesso un po' bloccato il mercato anche per via del mercato, del mondiale, immagino, perché chiaramente...
0: Ma io credo che sia un po' bloccato, non dico per tutti, ma per quasi, forse solo l'Inter sta... veramente sì, facendo dei passi.
1: Se prendesse anche Nico Paz, oltre ad aver bloccato praticamente Palestra, quasi chiuso.
0: Se arriva anche Nico Paz all'Inter,
1: si avvia dal secondo scudetto di fila.
0: Sì. Obiettivamente l'Inter si sta muovendo bene, cioè mi sembra una squadra che ha le idee, ma le ha sempre avute negli ultimi anni,
1: sì,
0: a livello anche di aggiustamenti, inserimenti, cessioni. No, l'Inter mi sembra che si stia muovendo alla grande, ma da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo, perché la Roma c'ha i suoi problemi, il Napoli deve aspettare comunque di capire anche tanta gente che ha in rosa che cosa farà, De Bruyne, Lukaku, Milan e Juve sappiamo che non c'è la Champions e quindi cambia proprio il panorama, perché anche quello incide, cioè non avendo i soldi della Champions, quello che hai detto prima è assolutamente giustificabile, non c'è, già è difficile convincere a venire in Italia, se poi non hai neanche la chiave del dio denaro, e ragazzi, puoi ambire a Colomuani, cioè a quel livello lì, stiamo a vedere. Certo è che aspettare dopo il mondiale può essere un'idea,
1: ma può essere anche rischioso anche... in questo caso. Certo.
0: Può essere rischioso, perché magari dopo ti ritrovi con le alternative limitate, quindi non lo so, ma l'ho detto l'altra volta, non invidio Carnevali,
1: no,
0: perché ha davanti un lavoro difficilissimo.
1: L'abbiamo visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, ma immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan. Si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
0: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè io continuo a battere su quel tasto. Nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini, si è autodisintegrato. Era solo una questione di tempo. Avevi probabilmente uno dei 5 migliori dirigenti in Italia. Tra l'altro con DNA rosso-nero, quindi ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione, che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare, però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale. Quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato. perché comunque

0: in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan.
1: Esatto.
0: Perché Ibra sta facendo Libra, cioè, nel senso non ha ancora ben capito.

0: però è un rischio.
1: È un rischio bello grande.
0: È un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze e meno rischi, invece sì, continua a puntare sulla roulette russa. Mi dispiace tantissimo, perché senza il Milan il calcio italiano perde tanto, però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà, cioè i tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione, già. Però che cosa cambierà? Per me niente, per me assolutamente niente, e quindi devi sperare che la fiche sia quella buona. Ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
1: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra, da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri!
0: A voi, alla prossima!
1: Un grande abbraccio a Fabrizio, finisce qua l'edizione Spazio Editoriale, tra poco intensissima la prossima mezz'ora, perché avremo prima Lorenzo Beccarisi, poi Di Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere cosa sta succedendo alle elezioni della FIGC, ci troviamo tra poco.

Allora, far parte di una boy band era qualche cosa che negli anni quando io ero giovane era qualcosa di super figo. Cioè, gli 17 Around the World, cioè, dopo i Backstreet Boys, dopo i Take That, dopo i Five, dopo, cioè, potremmo parlarne ore e ore e ore di queste boy band con questa canzone bellissima che mettevano solitamente nel pre-discoteca. Cioè, io me la ricordo, c'ero ancora dentro quando entravo in discoteca prima di iniziare proprio. Che apriva il DJ set, no? C'era quando c'è, sai, c'è l'ingresso nelle prime ore, arrivavi e c'era quel momento in cui c'era la musica di sottofondo, mettevano un po' di rap, hip hop, boy band, roba un pochino più leggera per poi partire con unz, unz, unz e passo lento ma violento. Queste, e gli 17 facevano parte di quella selezione musicale bellissima di quegli anni. Era proprio beh, cioè musica che comunque ascoltavi volentieri. Cioè, a me piace alcune volte girare in moto con Gué Pequeno, con Joliet, con Salmo, con Noyz Narcos. Ci sta a sentirla bellissima. Ma se vedete, nella discoteca c'era un altro mood, c'era anche un altro modo per avvicinarti alle ragazze, al tempo, sai, comunque ti avvicinavi, volevi conoscere una, se ti avvicinavi con Noyz Narcos o con Salmo, capisci che pompano un pochino, o con Joliet, è un attimino più complicato, invece Be Around the World ti mettevi là, te la ballavi come se la ballavano loro, e quindi ti parlavi, ciao, come stai? Potevi anche parlare, pensa, si parlava, non si mandavano per forza messaggi, SMS, se eri figo avevi il telefonino, ma non mandavi messaggi perché costavano tantissimo. Comunque, cari amici, siamo pronti ad iniziare con una nuova puntata, una nuova settimana dedicata al nostro mondo meraviglioso di Yes We Are. Lo sapete, la prima puntata sono da solo, poi arriverà anche Simone, avremo modo di parlare. Oggi è lunedì. Lunedì io vi racconto l'almanacco di oggi del lunedì, perché non avendo fatto sabato e domenica, venerdì abbiamo parlato di sabato, quindi oggi almeno intanto nella prima parte vi dico dell'almanacco di oggi, quindi le notizie successe oggi, e poi nella terza parte parleremo di quello di domani. Ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi, sigla!

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel su Teleroma 56. Saluto tutti gli amici, ciao amici. E l'almanacco, come dicevo, è il momento per me di fare l'almanacco. Ma io già so che. Lo vedi? Lo vedi? Ma non è giusto! Cioè, quando c'è Simona con l'almanacco, fate tutti fighi. Quando ci sono io invece.

Vabbè, ditelo, prendetemi in giro, che devo fare? Avanti, così va la vita. Allora, invece di avere la parte dell'almanacco, quello un po' più serio, devo fare pepe, pepe, pepe. Comunque, è iniziata una nuova settimana, le pagine del nostro almanacco tornano a sfogliarsi in automatico per offrirvi un'ora.

di tranquillità, lo sapete, noi durante l'almanacco evitiamo discussioni, vi raccontiamo le cose con calma, quelle successe nella storia, quelle che sono successe oggi, e magari dandovi qualche input in più per così darvi una pace, una tranquillità, un momento di riflessione, anche perché no. Oggi è lunedì 22 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Paolino di Nola. Bene, caro San Paolino, vescovo e poeta, celebre per la sua generosità e per l'introduzione dell'uso delle campane nelle chiese. Ma pensa, dobbiamo ringraziare San Paolino da Nola per l'uso delle campane nelle chiese. Mi piace questa cosa, va bene, va bene, va bene. E poi San Giovanni Fischer, che lui è quello che ha inventato i Fischer, quelli che si mettono nei, come si chiama, col trapano. No, non è vero, era una cacca. Il sole è sorto alle 5:25, lo dico perché ormai è già sorto, perché essendo già lunedì è stamattina alle 5:25, ping, è arrivato fuori il sole ed è tramonterà, o è tramontato se ci state guardando la notte, alle 20:57. Siamo entrati ufficialmente, cari amici, nell'estate, avvolti dalla luce piena e vibrante, giornate più lunghe dell'anno, e siamo tutti molto felici. Che ne dite voi? È iniziata quest'estate? E come sta andando? Come ha iniziato l'estate? Spero bene, dai, vacanze, evviva. Allora, il 22 giugno ci porta indietro nel tempo tra grandi scoperte scientifiche, capolavori della letteratura e svolte politiche epocali. Nel 1633, cari amici, a Roma, lo scienziato Galileo Galilei era costretto dall'Inquisizione ad abiurare le sue teorie eliocentriche sulla rotazione della Terra. Ma ci giuro, io non sarei mai potuto vivere in quegli anni, perché cioè, con la conoscenza che abbiamo oggi, senza Galileo Galilei e tutti gli altri, è incredibile, c'era sempre qualcuno, l'Inquisizione, la Chiesa. Poi uno dice, perché deve la Chiesa, e così, perché negli anni hanno fatto un sacco di menate, però si chiama libero arbitrio. Quindi, ahimè, Galileo Galilei è così. Poi, spostandoci nell'Ottocento, nel 1844, la rivista francese Le Siècle pubblicava l'ultima puntata dei Tre Moschettieri, bellissimo, il capolavoro immortale di Alexandre Dumas, padre, bello, bello, I Tre Moschettieri, Porthos, Athos, Aramis, e poi c'era il quarto che era D'Artagnan, che però non, sì, poi faceva parte dei Moschettieri, però in realtà i Tre Moschettieri, Porthos, Athos e Aramis, quelli lì erano i Tre Moschettieri, D'Artagnan era un in più, così, va bene. Infine, nel 1946, cari amici, l'Italia del secondo dopoguerra compiva un passo fondamentale verso la riconciliazione nazionale con l'emanazione del decreto di amnistia, passata alla storia come amnistia Togliatti. Bene, quindi andate a studiare, magari qualcuno che si sta preparando per la notte prima degli esami. Leggevo un post dove probabilmente oggi molti saranno lì e Antonello Venditti felice come una Pasqua, perché il conto in banca si impenna per i diritti SIAE in queste giornate qui. Quindi storie di verità, difese, di avventure letterarie e di faticosa ricostruzione civile, questo è. Però ora stavo ragionando ai Tre Moschettieri, no, cari amici, perché uno ogni tanto ci pensa e dice, da piccoli, no, chi volevate essere? Perché in realtà io non mi sono mai sentito nessuno dei Tre Moschettieri, perché cioè tu ti trovi con delle figure che non sono proprio, come dire, positive, non so come spiegarvelo, non è che sono proprio positivissime i Tre Moschettieri, sono un po' un ubriacone, eccetera, forse l'unico era D'Artagnan, che magari, ma comunque. Passiamo adesso, la devo fare io, la rubrica Natura e Orto. Il lunedì è tradizionalmente posto sotto la fluida e recettiva influenza della Luna, lo sapete, l'astro d'argento che governa liquidi, la linfa e i ritmi di crescita della Terra, le famose fasi lunari. Oh, bella, mi piace, anche perché Simone è molto bravo.

a farle. In questa prima settimana d'estate l'orto ci dona le prime dolcissime melanzane. Diciamo che ci sono un po', vabbè, comunque composte prevalentemente d'acqua e ricche di fibre, minerali e preziosi antiossidanti, concentrati soprattutto nella loro buccia scura. Le melanzane sono perfette per depurare l'organismo. Simona fa una cotoletta di melanzane da, come direbbe lei, da volar via. Bene, vi consiglio, l'ha spiegata anche già altre volte. Per un piccolo gesto di benessere naturale, ricordiamo che l'acqua di cottura delle melanzane, lasciata raffreddare, può essere utilizzata come tonico astringente e purificante per rinfrescare la pelle del viso la sera. Ora, io ho un problema con le melanzane: se non vengono spurgate bene mi vengono certe bolle in bocca. Quando fanno la parmigiana di melanzane ho sempre una paura, perché mi vengono veramente le bolle in bocca e mi fa malissimo. Quindi Simone è sempre molto attenta quando mi dicono: ah, ti voglio melanzane, le fate spurgare bene, perché sennò bruciano, almeno a me bruciano. Vi regalo una canzone e poi torniamo. I was born to love you.

Allora, questi sono i personaggi che sono usciti un po' fuori dall'Eurovision, che a noi fanno anche un po' ridere, sono sincero, e anche questa canzone comunque ci è piaciuta. Bravo, comunque viva la Grecia, viva la Grecia. Bene, allora siamo quasi giunti al termine del nostro primo appuntamento e stiamo però lo sapevo io, mannaggia, regia, io devo finire di fare l'almanacco di oggi, mancano 3 minuti e tu come al solito arrivi, ti diverti e mi metti questa. Vabbè, va bene. Allora, andiamo, visto che abbiamo parlato di melanzane, andiamo con la cucina del giorno. Per cena di stasera, di domani, quando vi pare, vi proponiamo una ricetta tipicamente estiva, cari amici. Poi la menzionerò anche con Simona, vediamo cosa dice lei. E un carpaccio di crudi di melanzane marinate alla menta e ai pinoli. Sbucciate parzialmente una melanzana tonda e tagliatela a fettine sottilissime con una mandolina. Disponetele su un piatto e ricopritele con un'emulsione di olio extravergine d'oliva, succo di limone e un pizzico di sale marino. Lasciate marinare in frigorifero per un'ora finché la polpa non diventa tenera. Prima di servire, decorate con abbondante cascata di foglie di menta fresca spezzettata e pinoli leggermente tostati. Un piatto freschissimo e leggero. Aspita, mi piace. Ripeto, lo devo dire a Simona, vediamo se gli piace e se me lo fa. Quindi andiamo poi quasi in chiusura con la storica vicenda di Galileo Galilei, ci spinge a riflettere sul valore e sul valore immenso della verità interiore del pensiero libero. Spesso nella frenesia della nostra quotidianità e sotto pressione delle opinioni altrui sui social network

Tendiamo ad adeguarci al pensiero comune pur di sentirci accettati, accumulando una sottile tensione. Ora, stavo leggendo che molti ragazzini di oggi dicono che vorrebbero far parte di una baby gang, di una gang, per sentirsi accettati, perché senza dubbio le gang come la mafia, eccetera, ti fa entrare in una parte, in un qualcosa di importante che ti fa sentire parte di qualche cosa. Il problema oggi dei ragazzi è che non si sentono parte di nulla di positivo e quindi vanno a vedere le cose negative dovute anche a Saviano, che ha scritto quella cagata di libro che si chiama Gomorra, e io continuerò a dirlo sempre: caro Saviano, tu predichi da una parte, però hai fatto dei danni che più danni non si può. Detto questo, rimane appunto quello lì, domani all'inizio di questa nostra settimana, provate a fare un piccolo esercizio di autenticità. Prendetevi 5 minuti per interrogarvi su ciò che pensate davvero di una situazione, senza lasciarvi condizionare dalle voci esterne. Rimanere fedeli al proprio sentire profondo è il modo più sicuro per coltivare la calma e l'autostima. Detto questo, cari amici, vi ringrazio per essere stati con noi. State, seguiteci, tra un po' torneremo con Simona anche per le prossime due, per i prossimi due appuntamenti. Come fanno i bravi presentatori, signore e signori. Arrivederci, per voi, sigla.

0: Bene, bene, bene, Arisa, con questa nuova forma fisica, qui apriamo la puntata, la seconda parte della puntata chiamata Yes We Are, e finalmente c'ho lei al mio fianco, cari amici, applausi scroscianti dal cielo per lei, di verde vestita, è verde prima che tu poi mi dici, no, non è mica un altro colore che vedi tu, i colori tuoi strani,
1: è verde, però io mi sento solo a mio agio nel nero, però nella calura di questi giorni indossare anche una maglietta nera
0: ti dona, ecco, tira fuori il ventaglietto, cara Simona. Oggi
1: di cosa vuoi parlare?
0: di cibo, di cucina, robe. Sì, perché ne ho parlato un po' nella prima parte, adesso ne parleremo anche.
1: Ti ho sentito, in quella... mi aggiravo nello studio.
0: Bene, bene, aggiravo nello studio, voglio proprio avere un tuo parere sulle melanzanine, come sono state spiegate, perché tu sei la regina della melanzana. Sei la queen of the melanzana, ma iniziamo subito la puntata, signore e signori, benvenuti, per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel su Teleroma 56, seconda parte del programma Yes We Are, il programma che state guardando. Se volete scriverci, mandarci un messaggio, comunicare con noi 338-591-4319, potete mandare le vostre ricette, le leggeremo, se ce le condividete siamo ben felici. Simona poi non è che le commenta o le giudica assolutamente, ma ne parliamo assieme, le discutiamo, vediamo un attimino cosa si può fare. Se c'è qualcuno di voi che per esempio ha problemi con la celiachia, sicuramente Simona vi può dare dei bei consigli. E sicuramente
1: cintura nera
0: anche di quello di melanzane e di
1: queste melanzane qui.
0: E di adesso te lo dico, quindi adesso vai in onda. Le melanzane. Non è vero di melanzane. Allora, voglio affrontare due argomenti molto succulenti, devo essere sincero. Uno è quello che ho letto prima, nella prima parte dell'almanacco, sai, il lunedì noi facciamo la prima parte almanacchesca, e diceva un carpaccio crudo di melanzane marinate alla menta e pinoli. Ok, questa è la ricetta: sbucciate parzialmente una melanzana tonda, tagliatela a fettine sottilissime con una mandolina, disponetele su un piatto e ricoprite. Mia nonna, guarda mia nonna col ventaglio. Ah, se vuoi ti metto anche il fazzoletto qua.
1: Adoro.
0: Disponete su un piatto e ricoprite un'emulsione di olio extravergine oliva, succo di limone e un pizzico di sale marino.
1: Sì. Allora, in realtà la marinatura serve perché c'è quella componente che a molti non piace e fa una reazione al palato, lo gonfia, tipo tu.
0: Esatto, che, dicevo che mi
1: è che è questa reazione, che è questo, ora non ricordo il nome, che però sprigiona fuori la melanzana, e mettendo la marinatura con il sale, perché senza sale non serve a molto,
0: Spurga,
1: bravissimo. Certamente io con la paura che ho non lo farei mai. Non so se mi spiego, con la paura che ho di te, che ti si gonfia il palato, prima le spurgherei,
0: poi farei la marinatura. Come si spurgano? Fammi capire come si spurgano, perché io ci ho pensato, ma non, come si spurgano?
1: Ma allora,
0: metti in acqua.
1: Sì, acqua e sale.
0: Acqua e sale.
1: In realtà si dovrebbe fare. Metti una. Hai presente il con la pasta? Fai a fettine la melanzana, strato di sale grosso. Melanzana, strato di sale grosso, poi ci metti un piatto sopra e aspetti che proprio mezz'ora, un'oretta, tutto defurisca.
0: Sgorghi da solo. Sgorghi
1: il
0: da
1: problema
0: solo.
1: Grosso dov'è? Allora, non dovete incidere le melanzane. Non bisogna incidere, perché altrimenti
0: sì, vedo che fanno
1: sì, quelle si fanno per farle alla griglia, e poi sai perché le tagliano così perché poi se fai, non so, tipo anche la parmigiana fredda, il sughetto
0: viene assorbito all'interno.
1: Sì, viene assorbito,
0: certo,
1: all'interno.
0: Buono,
1: diversamente
0: buono.
1: Non si fa, perché altrimenti diventa molto più difficile. Cioè, le spurgate, ma le salate.
0: Sai che non mi dispiacerebbe una bella parmigiana di melanzane?
1: Fredda?
0: Fredda, calda, come ti pare, la parmigiana.
1: Sai che forse ce l'ho?
0: Che cosa?
1: La melanzana?
0: Sì, ma non facciamo. Allora, tu hai un problema, non è che possiamo cambiare idea sul cibo ogni quarto d'ora quando io ti dico una cosa, perché sì. Abbiamo un menù, e sei tu la prima che ha detto
1: quando
0: menù.
1: Dalla puntata scorsa l'ha detto, ma sai che mia mamma mi faceva il pane con i friggitelli, e io gli ho fatto il pane, però mi sono dimenticata di comprare i friggitelli.
0: Bravissima. È come il caprino. È come il caprino.
1: Compriamo il caprino.
0: Non hai comprato né il caprino né i friggitelli. Hai comprato mille altre cose.
1: Però ho fatto il pane stasera. Avevo fatto il pane stasera. Madonna, che fastidio questi capelli. Stasera faremo il salmone. Faremo il salmone marinato. L'ho messo a marinare prima di venire in puntata. E
0: scusate. Continua a parlare che mi
1: come Filippo. Sì, lo guarda, è divertente. Non è divertente vedere la gente
0: il famoso show must go on, proprio per lei.
1: Non
0: io
1: esiste.
0: Sto morendo lei.
1: Sì, divertente. Io adoro vedere la gente che conosco che starnuta, perché so che non è malata.
0: Starnutisce.
1: Che starnutisce. Comunque, starnute. starnutisce.
0: Starnuta.
1: Starnuto. Ho starnuto.
0: Dimmi.
1: Comunque dicevo, l'ho fatto.
0: E questo è perché mi stai sventagliando sto coso sotto il naso, che mi arriva il freschino dentro il naso e mi viene da starnutire.
1: Ma perché potrei svenire dal caldo?
0: Ma no, perché se tu ti rilassi, il caldo non c'è, siamo in uno studio, quindi non c'è caldo. Cioè,
1: faccio
0: perché
1: così
0: tu hai. No, allora, lo dice la scienza, te l'ho già spiegato.
1: Ma muovo solo le dita.
0: No, tu ogni
1: tu
0: movimento che fai con il corpo.
1: Sai cos'è questo?
0: No, i soldi, skate.
1: No, cos'è questo? No, così si fa. Sapete cos'è questo?
0: No,
1: questo.
0: Un pizzico di sale.
1: È un cuore. L'hanno insegnato i coreani. Tic. Lo fanno così. Fanno il cuore.
0: Allora,
1: vedete che è un cuore. Vedete che è un cuore.
0: È un cuore.
1: Fanno così. No, invece di fare così, pacchiani, così, si fa il cuore così.
0: Va bene, a proposito di coreani, dopo parleremo anche di questo. In questa...

0: Dai, è simpatica, ammettiamolo, dai, ci sta. Riprendere una canzone, bravi Benji e Fede, comunque loro, Benji e Fede, dai, sono fighi, cioè nel senso proprio visivamente sono fighi, e poi che parlino modenese, quello è un altro paio di maniche, uno dei due se ne viene da un periodaccio a Los Angeles con una super attrice, ne ha passate di brutte, ma si è poi questa unione anche con Alex Britti, ci sta, carini, bravi, bravi, molto divertente.
1: Sempre bravo Alex.
0: Sempre Alex Britti. Allora, cari amici, noi adesso, visto che lei ha accennato al discorso culinario giapponese, comunque quello che è il mondo dei...
1: giapponese.
0: abbiamo visto come sono le ricette dei panini del McDonald's in Giappone.
1: Voi non avete idea. Voi non avete idea cosa ho fatto?
0: Cacchio! Io voglio andare a mangiare. Io prenderei un aereo, andrei in Giappone solo per mangiare gli hamburger giapponesi. Gli hamburger intesi come panini del McDonald's, che adesso vi andremo ad elencare. È qualche cosa di fantastico. Peccato che tu non puoi, a meno che non li vada a rifare, perché è fattore via per via del glutine. Ma però... allora... cacchio, dimmi, scusami.
1: Perdonami, io perché un giorno noi andremo in Corea e, e mi sono documentata, mi sto già documentando sulla Corea. E l'alimentazione base della Corea, ma come del Giappone, è carne, pesce e verdure e riso. Questi qua. L'unica cosa che dico, cioè che c'è, sono le salse. Perché contengono glutine? Perché, mannaggia voi, l'unica diciamo agglomerante, la cosa che tiene insieme le salse è ancora il frumento. Usate la mezzerina, usate il mais, usate la fecola di patate, usate la farina di riso.
0: Usate altro, ma tutto senza glutine. Andiamo a vedere quelli che sono le specialità. Il Gohan Burger, una vera curiosità, dove il classico pane, mamma mia, viene sostituito da bun di riso pressato e grigliato. Cioè fanno il riso, lo pressano, eccetera, lo grigliano.
1: Guarda.
0: Spessi proposti, deve essere qualche cosa di fantastico. Ovviamente c'è insalata, c'è da hamburger e bacon, quello il classico, però al posto del pane c'è il coso del riso, e spesso proposti solo durante l'orario serale, lo Yurumeka. Poi il Teriyaki McBurger, mamma mia, probabilmente l'item più iconico. Non è il solito hamburger, ma una polpetta di carne, spesso di maiale, glassata con salsa teriyaki dolce e densa, completata da lattuga e maionese.
1: Alla fine di questo, chi ha l'acquolina in bocca alzi la mano.
0: Mamma mia. Proseguendo, Abby Fillet O, un burger con una polpetta di gamberi interi, impanata e croccante. Una delle alternative al classico Fillet of Fish, più amate in assoluto.
1: Ma ora, ragazzi, aiutatemi.
0: Tu cosa mi farei? Cioè, di questi tre, dividiamoli perché ce ne sono altri. Cosa fai? Qual è il tuo preferito?
1: No, tutti. Allora, forse quello che io riuscirebbe difficile da fare è il Gohan con il riso, perché in realtà in Italia esiste, si chiama riso saltato o riso al salto, mi pare, solo che noi in Italia lo facciamo un pochino più basso e un po' più largo, si chiama riso al salto, e questo vedo dall'immagine è un pochino più pacciarotto, un po'
0: sì, vai a capire se è per forza quello lì, però comunque viene fatto
1: probabilmente, cioè... No, io proverei tutto.
0: Cioè io credo che sia un insieme di riso tipo quello lì del sushi, che poi viene pressato bene e poi grigliato.
1: Come si fa il riso al salto?
0: E come
1: in Italia?
0: Il salto in Italia, non so, mai assaggiato il riso al salto, non so.
1: Io sì, lo mangio sempre da mio fratello.
0: Esatto, il riso al salto. Andando avanti,
1: Daniel San. Che gli viene sta cosa?
0: Il Samurai Mac. Una linea di burger premium caratterizzata da una salsa alla soia ricca e saporita, pensato per un pubblico più adulto, non si capisce il perché. Spesso serviti in versioni doppie, sono i tre più apprezzati per la qualità percepita della carne. Quindi praticamente è il Samurai Mac è un Big Mac.
1: Sì,
0: È un Big
1: allora,
0: Mac, però in più c'ha la salsa di soia ricca e saporita.
1: noi abbiamo a casa la salsa di soia. Ma farla, allora, visto che difficilmente troviamo la salsa di soia senza glutine, cioè densa, qui dici salsa di soia, nel senso che mettono la
0: Sì.
1: salsa di soia. A casa abbiamo il cheddar, perché il
0: Sì.
1: cheddar ce l'abbiamo, il macinato buono ce l'abbiamo, mi manca la salsa. Quindi io sto pensando di poter, avendo la casa la mezzena, di...
0: Fare quella salsa di soia senza glutine, fare tu una salsa. Quindi
1: Una salsa
0: andresti sul
1: vegana.
0: Samurai Mark.
1: No, è quello che ho in casa.
0: Io
1: Però
0: vorrei veramente un burger con la polpetta di gamberi interi impanata e croccante.
1: il gambero non deve sapere di gambero per te.
0: Ma dipende, ma perché poi quando ci metti, scusa, la maionese, le salse che ci metti tu, le cose impanate e friccia,
1: Hamburger di gambero,
0: ah,
1: dai, va bene,
0: c'è
1: ci
0: anche
1: posso lavorare.
0: l'hamburger di gamberi, si potrebbe fare, non è
1: Sì, ci
0: male,
1: posso
0: ovvio.
1: lavorare.
0: Adesso abbiamo la carne.
1: Lui però c'è scritto gamberi interi. Giusto, c'è scritto di burger di gamberi interi.
0: Esatto, con una polpetta di gamberi interi impanata. Non
1: Allora,
0: riesco a capire cosa significa gamberi
1: bravissimo,
0: interi impanati.
1: bravissimo, perché da noi la polpetta è sicuramente quella tonda, ma la polpetta si può fare anche schiacciata.
0: Esatto.
1: Ma la polpetta viene da carne tritata, carne macinata più o meno
0: Ma probabilmente
1: grossolanamente.
0: quindi tutto il gambero, dico, prendono tutto il gambero, lo tritano tutto e fanno la polpetta.
1: Può essere di gambero intero inteso in questo
0: Sì, che
1: senso.
0: non viene buttato via nulla, forse quello. Va
1: Boh, può
0: bene.
1: essere. Comunque te lo farò.
0: Bene, proviamolo. Poi il Gura Koro Burger. Il Gura Koro Burger è un classico dell'inverno. Il cuore del panino è una crocchetta corocche, cremosa, ripiena di besciamella, gamberi o maccheroni, avvolti in una panatura super croccante.
1: Allora, le
0: Praticamente fanno
1: crocche qui,
0: fanno le crocchette, sì, le crocchette qui o come fanno la frittata dei maccheroni le nostre nonne quando
1: però
0: avanzavano i maccheroni.
1: lo legano con la besciamella?
0: Eh sì, le facevano anche ancora, facevano le polpette, sai, besciamella, maccherone, mette maccarone, mai provocato, io mette magno, friggono e mettono tutto dentro, sì, cioè,
1: Non lo so, questo forse è quello che mi attrae
0: è il
1: meno.
0: gambero, capito, che
1: E ti
0: mi intriga,
1: attrae.
0: il gambero mi attrae, il gambero è
1: E il pesce che non
0: attraente.
1: deve sapere di pesce. E il gambero che non deve
0: E comunque quella
1: sapere.
0: si chiama Gura Koro Burger, mentre il Teritama, oh, tutte queste robe vengono trovate al McDonald's comunque, no che...
1: Quanto sarebbe bello. Posso dare un'idea? Quanto sarebbe bello se tipo.
0: Aprissimo un
1: No,
0: burger del
1: giapponese. Qui
0: giapponese,
1: in Italia sarebbe
0: mamma mia.
1: fighissimo. O comunque fate la settimana nei vari Mac, fate la settimana Giappone. La
0: C'è
1: settimana.
0: già, c'è già. Adesso il McDonald's fa il sushi.
1: Ma che se ne frega del
0: Ed è
1: sushi?
0: sempre
1: Ho
0: giapponese.
1: capito, ma io voglio questi panini. Fate una settimana. Forse magari. Ma tanto sono
0: Infatti,
1: tutte cose già
0: secondo me
1: preparate.
0: stanno provando col sushi per poi arrivare anche a questo. Cioè, man
1: Secondo me.
0: mano McDonald's farà passo passo.
1: Ma sono
0: Poi
1: pazzi.
0: c'è il Teritama, una variante del burger teriyaki, che include l'aggiunta di un uovo fritto molto popolare in primavera. Quindi dopo tutte le cose delicatissime ci schiaffi dentro un bello ovetto fritto.
1: Pronto,
0: Ma
1: pronto,
0: niente, oggi deve per forza farmi sternutire con sto ventaglietto. Detto così, ragazzi, scusatemi, è difficilissimo, difficile. Poi c'è il Kitchen Tatsuta, disponibile a periodi alterni. È un panino con pollo marinato nello zenzero e salsa di soia, ispirato al tipico karaage giapponese,
1: però è
0: servito con un pane particolarmente soffice.
1: Ma te, tu andresti pazzo per questo, ma io
0: Sì.
1: vedo che è panato o sbaglio? O è solo croccarello?
0: Sì, un
1: No.
0: pollo marinato nello zenzero e salsa di soia, ispirato al tipico, quindi sicuramente tutto va fritto
1: Fritto
0: comunque.
1: e comunque è tutto tipo polpettoso, è tutto macinato.
0: Sì.

0: Sì, è decisamente
1: dalla faccia sì.
0: molto, molto macinato, quindi
1: No, comunque.
0: vabbè, cosa interessante. Diciamo che tra i tanti, io il mio preferito, fammelo vedere un attimino.
1: Guarda, io il primo con il riso, col pane di
0: Sì,
1: riso. Perché poi se lo fanno bene
0: ah,
1: posso
0: io in realtà
1: mangiarlo.
0: li proverei tutti giusto per provarli, proprio
1: Giusto? Mi sembra
0: per
1: corretto.
0: il piacere di provarli. È normale che anche visivamente il Samurai Mac non è quello che proprio mi
1: Troppa
0: entusiasma,
1: carne,
0: è
1: dai.
0: troppa carne, esatto,
1: Stufa.
0: però questa salsa di soia ricca e saporita non deve essere
1: Ma quella te
0: male,
1: la preparo e la possiamo
0: male. E poi
1: mettere.
0: però non mi dispiacerebbe che mi preparassi il Gurakoro Burger, cioè perché secondo me da quello che vedo, guarda
1: Devi
0: qua,
1: chiederlo a una nonna
0: questa cosa
1: napoletana.
0: qui, questa ma no, ce la puoi fare. Questa
1: No.
0: cosa qui è uovo.
1: Sì, frittatina,
0: È frittati, è
1: solo di tuorli.
0: strapazzata,
1: Però è
0: strapazzata.
1: frittatina solo di tuorli.
0: Bellissimo, se può fare. Detto questo, cari amici, noi andiamo a chiudere questa seconda parte, poi passeremo all'almanacco di domani, come fanno i bravi presentatori. Grazie per essere stati con noi. State qui, eh?
1: Sigla.
0: Yeah.

0: Biagio, ma noi ti vogliamo bene, ma scusa, perché questo
1: che non sapeva come colmare i vuoti.
0: Come tipo di Vasco, uguale. Cari amici, terza e ultima parte di SWR, l'appuntamento dal lunedì al venerdì, ma grazie per averci seguito, anche perché appunto dividendo le puntate, chi ci guarda nella prima o non ci ha visto nella prima, ci ha visto la seconda e nella terza, colleghiamo tutto quanto. In questo caso siamo la terza parte, parleremo dell'almanacco del giorno dopo, quindi di martedì 23 gennaio, ma intanto applausi scroscianti dal cielo per la di verde vestita Simona Monaco. Bravi applausi. E da Mauro Comuti benvenuti, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403, su Teleroma 56, quindi salutiamo tutti gli amici romani e non solo che ci guardano, e tutti gli amici in tutta l'Italia.
1: Senti, non farlo, perché ogni volta che dici questo parte questa.
0: E poi l'altro violento è che ancora non ho ancora preso.
1: Passo lento, arriva.
0: Passo lento ma violento.
1: Ma quando dici benvenuti
0: a sti
1: nella mia testa. Andy, cioè, è come Roger Rabbit, ve lo ricordate? Ammazza la vecchia?
0: Perché devi fare
1: Guardate?
0: Tutto
1: ciò? Ammazza la vecchia.
0: Ammazza Roger... la vecchia col cric.
1: E Roger non ce la faceva.
0: Ma guarda, neanch'io, cioè io anch'io, se busso alla porta devo fare ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta, cioè devo chiudere la cosa.
1: È e tutte le volte che dici benvenuti, e io...
0: Ti parte proprio, va bene ragazzi,
1: noi così. Cresciuti col grande Lino Banfi,
0: è vero, viva Lino, ciao Lino, ti salutiamo,
1: non vedo l'ora di vederti a Sanremo,
0: dai, è vero, speriamo, grande Lino. Ma ora esattamente l'oroscopo di domani, cari amici. Ora devi capire che la regia adesso, giusto perché te lo devo dire sta roba, perché poi mi sta qua, no? Mi sta, come me viene qui e io non gliela faccio, lo devo dire, mi devo lamentare. Ma ci sfugango a passo fatto.
1: Io sai che lunedì dicevi.
0: Esatto, io la lunedì mattina, cioè il lunedì la prima puntata la faccio da sola e faccio l'almanacco del lunedì,
1: sì,
0: lo sai, no?
1: Sì.
0: Cioè, buona. Ok. Io quando faccio l'almanacco del lunedì, cioè che spero, sai, cerco di fare le cose un po' istituzionali, la regia mi parte con... Lo vedi?
1: Perché a lunedì ci vuole allegria! Dai!
0: Cioè, devi non è giusto, allegro. Cioè tu parli tutta seria, io... Cioè, non è...
1: Balla. Guardate! No, devi smetterla. Smettila.
2: Uppa neghi, una strada. Uppa brava, ibracca.
1: Non sei bello, tanto sei bello.
0: Vedo che non è giusto, capito? A te ti mettono questa qua, capito? Tutta bella, seria.
1: Ma guarda che se mi dovessero mettere anche a me quello e vederti ballare, noi saremmo tutti più felici, vero?
0: A te questa, anche a me. A me questa e a te. È seria, è giusta.
1: Oh, a proposito.
0: Vabbè. Vi vogliamo consigliare il film, salutiamo Cristian De Sica.
1: Ciao Cristian.
0: Grande Cristian, salutiamo amico nostro. Ciao Cristian.
1: Abbiamo riso.
0: Ci è piaciuto?
1: Veramente, sì.
0: Agatha Cristian o Cristian Agatha, l'altra sera ce lo siamo visti, un film che vi consigliamo.
1: E sì, perché la chiamano il signor Agatha.
0: Sì, è molto carino. Bello.
1: Sì.
0: Bello, interessante anche l'orologio, te lo regalerò.
1: Meraviglioso. Allora, la sua segretaria gli ha regalato. Per
0: no,
1: il...
0: no, non svelare, amore, molti amici non l'hanno visto, non si svela. No.
1: Quella canzoncina, guardate, del carnevale, secondo me, no, che Maracaibo.
0: Ah, nel film c'era Maracaibo.
1: Ah, sì,
0: quello
1: nel film c'era Maracaibo. Ma quello che ti ha messo la regia di lunedì, io
0: sì,
1: credo che sia perfetto. I nostri amici, alcuni e altri, sarebbero molto felici di vederti ballare in quel modo. Quindi fai un regalo a tutti. Io adoro vederti ballare, come anche tanti nostri amici, i telespettatori.
0: I telespettatori.

Va bene, detto questo, andiamo a sfogliare una nuova pagina del nostro almanacco, un cammino lento ma violento che ci accompagna nel cuore di

0: terra respira nel calore e nella luce del di giugno, invitandoci ad assaporare la bellezza dei tramonti più lunghi dell'anno. Viru mare, quando è bello, ispirando sentimento. Il 23 giugno evoca storiche vigilie, grandi rivoluzioni tecnologiche e la nascita di menti matematiche straordinarie.
1: Non le nostre.
0: Non le nostre, ovviamente. Nel 1894 a Parigi, per iniziativa del barone Pierre de Coubertin, veniva fondato il Comitato Olimpico Internazionale, segnando la rinascita dei moderni giochi olimpici. Nel 1912, perché non ho lo stacchetto di sottofondo, manco quello mi mettete
1: brutto.
0: Più. Nel 1912 invece nasceva a Londra Alan Turing. Quello del Turing Club.
1: Penso che sia quello che...
0: Ma no, è geniale, matematico e logico, considerato il padre dell'informatica moderna. Hanno fatto anche il film con quello che ha fatto Sherlock Holmes, no?
1: Ah.
0: Che era gay, eccetera, eccetera. Colui che decifrò i codici segreti di Enigma, i codici quelli là dei tedeschi,
1: sì,
0: ti ricordi,
1: okay,
0: eccetera.
1: Okay, bene. Okay.
0: Infine, per la cronaca scientifica, nel 1993 viene brevettato per la prima volta in America il formato dei file PDF.
1: Wow, questa è una grande invenzione.
0: Una tecnologia che avrebbe cambiato per sempre il nostro modo di scambiare e conservare documenti nel mondo digitale. Vedi che figata, bravi.
1: Sì,
0: nel 1993. Pagine che celebrano lo sport, l'intelletto puro e l'innovazione. Adesso, cari amici, vi passo la linea a Simona per la rubrica Natura e
1: Svenimenti, perché oggi io caldissimo.
0: Se stai a muove troppo,
1: Vabbè. Il martedì è governato dall'energia dinamica e rigenerante di Marte, pianeta legato alla forza vitale e alla crescita della Terra. In questo periodo l'orto estivo ci regala un frutto eccezionale, i mirtilli neri. Questi piccoli gioielli del sottobosco sono un autentico concentrato di salute. Ricchissimi di... sei veramente incredibile. Incredibile.
0: Salute.
1: Ricchissimi di antiossidanti.
0: Dormire. Salutare.
1: Antocianine e vitamina C.
0: Anto chi?
1: Antonini. Tutti piccoli Antonini.
0: Okay.
1: Sono alleati straordinari della circolazione sanguigna, messi a dura prova dalle prime calure estive.
0: Mm.
1: Infatti spesso noi ragazze arriviamo a sera che abbiamo i piedi gonfissimi.
0: Anche a me.
1: Un piccolo segreto naturale, consumare una tazza di mirtilli a colazione aiuta a proteggere i capillari e dona un'immediata sferzata di energia naturale, ideale per affrontare le giornate più calde.
0: Che cosa c'hai?
1: Che vai a arrabbiare?
0: Ma perché ti devo far arrabbiare? Che problema c'hai? Io non ho detto niente.
1: Ah. No, hai detto che stavo a te.
0: Vabbè, certo, ma arriva l'estate, tac, spuntano fuori le savatelle, te e tua amica che condividete sulle chat dove mi avete infilato anche a me, robe obbrobriose che mi vengono i colati di vomito di gente che va in giro con le Crocs. Oh, fate schifo. Avanti. Sì, no, ma non me frega. Cara, ti regalo questa canzone muy bonita, muy belita,
1: che
0: muy
1: ti piace un sacchissimo.
0: Te sacchimos, che bailamos, la bailamos, bailamos.
2: Io sei ballerina, e tu?
3: Eppure io sono ballerina. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: Ma sai che
1: Carina
0: ha veramente un sound molto molto
1: sì,
0: carino.
1: Sì, e ci sta, ma ci sta per, anche ad aver vinto, perché comunque sì, bravo Sal Da Vinci che prima abbiamo visto con la baciata, provato a spiegare un po' a Simona, no, i passi di baciata.
0: No, in realtà mi ha detto, sai che gli ingessati ballano così, quelli che ci credono balla così, ma quelli cubani, quelli veri, che i ballerini, quelli veri invece hanno tutta un'altra attitudine.
1: E che noi, il problema è nel mondo della baciata, è che gli italiani pensano, gli uomini italiani pensano di imitare o cercare di ballare come ballano quelli là che ce l'hanno nel sangue, che sono nati là. E io ho conosciuto maestri di ballo veramente fighi che, cioè, non avevano bisogno di fare mille mosse, perché poi ci sono quelli che iniziano a ballare la baciata e ballano tutto così e prendono l'ancia e la buttano dall'altra parte e fanno sti mossi, oppure sono quelli che per qualche motivo devono muovere tutto il corpo
0: perché si sentono sensuali,
1: perché si sentono sensuali, esattamente. Allora sono come quelli là che negli anni 90 ballavano così e vengono
0: quelli
1: presi
0: che ballavano
1: per il culo.
0: La techno, ti ricordi?
1: Eh sì, però quello lì era almeno era quello lì lo stile.
0: Ah, ok.
1: Ho detto, cioè, la techno e la gabber, così quelli lì che vogliono scimmiottare il cubano, capito, che già di suo t'ha fregato, punto. Cioè,
0: è come sentire un lombardo parlare napoletano o romano o qualsiasi cosa.
1: Sì, capito, è un po' così.
0: Noi abbiamo il lissio, balliamo il
1: comunque
0: lissio.
1: Bra, esatto.
0: Allora,
1: andiamo avanti.
0: Per quanto riguarda la cucina del giorno, visto che abbiamo parlato dei mirtilli, la cosa più buona che potete fare a merenda o a colazione, prendete dello yogurt greco.
1: Com'è lo yogurt?
0: Lo yogurt greco.
1: Allora lo
0: fate tutto coso così, lo sbattete,
1: sì,
0: lo yogurt sbattete. Greco per renderlo un pochino più cremoso,
1: sì,
0: ok,
1: sì,
0: alla base
1: sì,
0: della coppa, dopodiché mettete i mirtilli, lavateli bene mi raccomando, dopodiché sgretolate delle noci o delle mandorle e poi un filo di miele.
1: Sai a chi mi sembra così? Sai chi mi sembra?

0: Lo so. Allora questa è una piata. Peppe, no.
1: Ma non si fanno queste
0: dai,
1: cose.
0: Dai, hai ragione, scusa.
1: Sai cosa faccio
0: vai,
1: io
0: vai,
1: per punirti?
0: Vai, continuiamo anche 2 minuti, dai, scusa.
1: No, e dicevo che una volta che avete sgretolato delle noci o delle mandorle, e io vi consiglio se le avete le mandorle salate, mm-hmm. perché sono poco salate, ma sono squisite, sia col dolce che con il salato, e del miele d'acacia. Se avete qualsiasi altro tipo di miele, miele d'acacia è perfetto, perché è quello che è meno dolce ed ha un gusto meno invadente.
0: Certo, ci sta. Va bene, noi proseguiamo anche perché mancano 2 minuti, la ricorrenza della nascita di Alan Turing ci invita a riflettere sulla complessità dei codici interiori. Spesso, dei nostri codici interiori ovviamente, spesso spendiamo enormi energie per decifrare le aspettative degli altri, i messaggi digitali o le dinamiche lavorative, accumulando molto stress. Domani, ma anche oggi, provate a capovolgere questo sforzo. Dedicate un momento della giornata a decifrare voi stessi. Voi stessi.
1: No, smettila, lo sai che poi mi innervosisci.
0: Goditi potere e bellezza della tua gioventù, non
1: sì,
0: ci
1: ma
0: pensare.
1: Magari, sì.
0: Il potere di bellezza della gioventù lo scoprirai solo.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Sei Ecomen Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: demolizioni di strutture civili ed industriali. Con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
8: Dobbiamo stare attenti alle scelte giuste, non dimenticando che noi in questo momento in rosa abbiamo un parco giocatori e un numero ben elevato da chiamare anche, per cui siamo consapevoli delle difficoltà del mercato. In questo momento il mercato è quasi fermo del tutto, deve ancora iniziare a decollare. Siamo pronti a fare ciò che è giusto per la nostra età e abbiamo i passaggi giusti come sempre.
9: Il caso del Sassuolo è anche intorno a Moremo, naturalmente.
8: Ma Moremo è uno di quei giocatori che siamo stati a prenderlo 2 anni fa, ha fatto un grande percorso con noi, è menzionato dai grandi club e speriamo che possa arrivare un qualcosa di concreto, di importante, perché per noi è un gioco importante, se no un contatto con noi e lo terremo con noi, ben felici di tenerlo con noi.
10: E con le parole di Francesco Palmieri di Essere Solo siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV. Appuntamento domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TM Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Ultimo giorno giugno, questo odierno, siamo infatti a martedì 30 giugno. Chi vi dà il buongiorno è la voce femminile del programma che ormai conoscete, quindi da Claudia Marrone a voi il più cordiale buongiorno. Insomma, una giornata abbastanza calda quella che ci attende oggi, non solo per condizioni meteo in Toscana, in realtà è avuto anche un po' una acquazzone, non è che ha sensibilmente calato le temperature, però insomma una giornata calda, anche perché di fatto con oggi si chiuderà ufficialmente, anche proprio per discorsi contrattuali, la stagione 2025-2026, e da domani si proietterà alla stagione nuova, la stagione 2026-2027, una stagione che per la Serie C partirà con l'organico da votare, perché come tutti sapete la Ternana non si è iscritta dopo fallimento ovviamente ai campionati professionisti, e andrà colmato l'organico delle 60 squadre di terza serie. Ma insomma, per un punto generale su tutto, comprensivo anche di mercato, perché ci sono poi alcune situazioni, ad esempio di panchine da sistemare, io mi vado ad accolare con la redazione di tuttoc.com ed è per me un immenso piacere ritrovare Luca Esposito.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori, un saluto a te.
1: Allora, Luca, insomma, il Foggia sta scalpitando, perché per essere la formazione nera quella che andrà a occupare il posto della Ternana, salvo poi ulteriori, insomma, disastri, complicazioni, non cosa potrebbe succedere, però il Foggia di fatto ha già almeno un piede quasi in più in Serie C.
2: Sì, tra l'altro ne abbiamo parlato anche nelle scorse trasmissioni, il Foggia è comunque sarà l'inizio alla riammissione in Serie C, quindi vediamo adesso se dagli errori, anche se qua in Italia tutto può succedere, quindi ha fatto bene a usare il condizionale, dovrebbe, noi ci auguriamo che sia così, per il Foggia ha una buona società, c'è un presidente che ha voglia di fare calcio, il figlio del Casillo, no? Quindi è uno che hanno fatto calcio in Foggia, quindi adesso subito chiaramente sarà messa la squadra, anche se penso si stanno già muovendo, ho visto il nuovo direttore, quello che deve essere il direttore sportivo, si deve già pensare anche a costruire l'organico per il prossimo anno, che sarà un anno senza temi, ma anche davvero, perché sarà un anno davvero brutto per i tifosi di Foggia.
1: Sì, insomma, l'anno scorso è stato abbastanza complicato, non solo per il Foggia, per anche tante altre squadre importanti, per il Trapani su tutte, la Triestina, insomma, un'altra delle big che proprio si ritrova a dover ripartire dalla Serie D. Per la panchina di Satanelli, il nome che è circolato nelle ultime ore è quello dell'ex Benevento Gaetano Auteri. Tu che conosci il mister, conosci anche l'ambiente Foggia, pensi che questo possa essere un matrimonio che fa bene ai colori rossoneri, se poi davvero dovesse essere quella di Auteri la scelta? Perché insomma il primo nome era quello di Emilio Longo, ma Longo ha ormai altre destinazioni.
2: Sì, Auteri è un nome che secondo me ci può essere, anche perché diciamo che alla fine è un conosce bene la Serie C, con Casella, credo che anche lo stesso Casella dovrebbe essere lui direttore sportivo del club, ex Provercelli, se non erro. Qui sono anche in buoni rapporti, per cui credo che potrebbe essere Gaetano Auteri, soprattutto dopo un biennio a Benevento vissuto tra alti e bassi, quindi io credo davvero che Gaetano Auteri secondo me è un giusto per il rilancio, che adesso Foggia non può, come detto in precedenza, commettere gli stessi errori, bisogna puntare su attori che conoscono la categoria, quindi credo che Auteri per la scelta giusta.

0: Ecco, invece per quanto riguarda Long, che era il prescelto dal Foggia, dovrebbe essere ormai praticamente questione solo di ufficialità e andrà a Catania dopo un anno comunque complicato per la formazione rossazzurra. Ripartire da Long può essere considerata più una certezza o una scommessa che poi magari verrà vinta, perché io credo che il suo valore lo abbia dimostrato. Però Catania è una piazza che è in una stagione particolare. Ecco, per quanto magari mi abbia lasciata perplessa la scelta di Gaggiano in casa salernitana, ho trovato magari abbastanza ragionevole quelli Cosmi, quantomeno per il temperamento che il tecnico ha mostrato. Comunque, uno che ha più esperienza rispetto a Longo. In Spagna si trova un po' nella situazione dei Granata e riparte un allenatore che forse è più una messa.
1: Sì, a Salerno è strano rinnovare la fiducia a Fagiano, questo detto a più riprese, cioè, è anche perché lui aveva un altro anno di contratto, quindi fare un altro anno a portare fino al 2028 sarà un po' un azzardo. Così come la data a me affidata alla panchina Cosmi, non mi piace, non piace come gioca la squadra, ma sono delle considerazioni queste, chiaramente. Da un tratto su un altro, al di là delle esperienze, è vero c'è Giuseppe Curto che è bravo, però io punterei più su un giovane motivato. Longo, la figura giusta a Catania, lo sapremo strada facendo, cioè solo vivendolo, perché è chiaro che Longo viene a situazione Crotone, tra alti e bassi, è iniziato bene, poi perso in ultime partite, è una cosa che ha giuste esperienze, se c'è non tanta, perché comunque nel professionismo è da più anno, però vedremo. Hanno fatto una scelta anche di dire un po' quali sono i costi. Casetta avrebbe, Fabio Casetta, se ben ricordi, era costato al club Etneo, anche perché l'amicizia di collega al direttore sportivo di Novara. Alla fine, se puntati su, appunto, su Long, Emilio Long, vediamo, cioè, è un tecnico preparato, applicato, viene comunque una realtà dove a Piano qualche anno fa fece davvero bene, stanno a Crotone, ha centrato l'obiettivo playoff, quindi se l'eredità, chiaramente, perché no, non è semplice, perché Scano comunque ha potuto anche fare il suo tecnico ex Cesena, però era un vincente, ha vinto la categoria, sa già come si vince, chiaro. Però ripeto, se lo stesso Floro Flores, lo stesso Bianco, non avevano mai fatto, diciamo, allenato in terza serie di campionato, quindi a volte l'esperienza a un certo punto con la determinazione come affronti, come poi diciamo, ti inserisci, come riesci poi a familiarizzare con l'ambiente, questo è fondamentale secondo me, al di là dei risultati.
0: Infatti anche a volte si familiarizza l'ambiente, ma anche l'ambiente stesso, secondo me, è tanto, perché Floro Flores è subentrato in un contesto dove comunque è stato dato tutto per poter lavorare, ha sentito la fiducia del presidente Vigorito, che forse quando fu preso per pazzo, poi infatti gli ha dato ragione, e onestamente io ho visto anche un bellissimo Benevento sotto la gestione di Flores. Alle volte a Catania mi viene da pensare che quando in tanti ci provano e nessuno ce la fa, forse il problema non sono sempre questi tanti, magari è anche un problema un po' più, come si può dire, strutturale, diciamo così. Ecco, ci sono piazze, e non solo, in Serie C, non solo in cui quando sempre fatica a vincere, forse la colpa non è solo dell'allenatore che viene scelto o dei direttori sportivi, per quanto poi magari anche gli stessi sbaglino, perché io, Luca, mi ricollego un po' anche a quello che hai detto te. Onestamente, anch'io a Salerno avrei cambiato. È anche vero che Salerno è una situazione talmente particolare che magari quel filo di continuità forse può essere anche indice di un programma che magari Iervolino stavolta davvero ha. Ricambiare per l'ennesima volta sarebbe stato forse più deleterio. Però ecco, ripeto, se in tante piazze si fa fatica a vincere, forse il problema non è sempre dei protagonisti.
1: Sicuramente sono d'accordo con te, questa è una situazione, io no, ce l'ho con Fagiano, perché molti pensano che io ce l'ho con Fagiano, non è così. Fagiano ha fallito a Salerno, perciò che siamo arrivati in finale.

0: playoff con il Brescia. Però la Settana doveva nel proprio girone contrastare il Benevento e il Catania. Okay? Non è possibile che a gennaio la squadra ha 20 punti, fin gennaio, inizio febbraio, dal Benevento. Quindi è stato chiaramente, di là che si cercava di entrare in Serie B, passando con la porta di servizio ai giri di playoff, che poi non è riuscito perché la squadra è comunque tecnicamente fra Brescia ed Ascoli. Però bisognava fare cosa in più. Il primo anno va bene, ci sono le scorie della stagione, la pressione, la squadra ex novo, tutti nuovi, quindi portato con un calzino, bisognava comunque riazzerare tutto. Ha fatto così Fagano, però la cosa che io dibatto è questa, che a luglio ha rivoltato la squadra, sono arrivati tanti calciatori, a gennaio ne ha cambiati 7, ne ha portate altri 7 alle quali non ha proprio fatto. Quindi tutti Antonucci, Antonucci doveva fare la difesa, abbiamo visto poco niente, per cui questi gravano sugli ingaggi della società, e quindi è chiaro che anche questo andava dato attentamente. Il presidente, come dicevi tu, forse a dare una continuità, cosa che in passato non ha fatto, confermando il duo Cosimi Fagiano. Io mi auguro che da ieri non abbia capito che bisogna individuare, bisogna subito centrare l'obiettivo e la promozione, anche se quest'anno è la B2, perché c'è Catania e c'è anche il Bari retrocesso, per cui se lì dobbiamo capire chi sarà poi l'allenatore, anche se più una vaga idea c'è, dovrebbe tornare Mignani, si fa il nome di Mignani, anche da buon rapporto Pasquale Marino, per cui, Pasquale e Paolo Marino, per cui vedremo come finire. Quindi per cui è una B2, è un giovane difficile, la Serie A deve partire, quindi anzi di partenza deve farsi trovare puntata. Il budget è quello dello scorso anno, chiaramente bisogna anche poi mettere, diciamo, sul mercato, cercare di collocare soprattutto due giocatori che rientrano dai vestiti, mi riferisco a Lovato e Ghiglione, che sono ancora sulla busta della società e quindi che hanno sotto Lovato un ingaggio abbastanza elevato, un ingaggio, diciamo, insostenibile per la Serie C, 1,5 milioni lordi, chiaramente bisogna, è una zavorra di cui bisogna liberarsi.
1: Sì, ci sta appunto anche da vedere questi aspetti di Lovato, si è parlato di mercato estero, comunque dovrebbe seguire Dizzy a Watford, se non è
0: Watford, sì, però bisogna capire adesso quando è vero, cioè, si era parlato anche del Papa, ritorno in patria, vedremo, e chiaramente bisogna, il lavoro qua è difficile, anche se lo scorso anno a Devon ha fatto male, tra l'altro ha regalato il gol che è valso quasi la salvezza contro l'Avellino, se ti ricordi, della ultima giornata. Quindi è un giocatore che si guarda a mercato, io ne sei salvato col Padova, credo che entrambi non dovrebbero essere, non avere problemi, diciamo, anche in Serie B, quindi credo che su questo la sera non partiranno, se non viene di tiro entrambi, non credo che l'operazione sarà fatta nei prossimi giorni, ricordiamo se andrà a cash il 14 di luglio, anche questo anno i ricordi di tiro erano comunque Daniuk, c'era Badaric, c'era appunto Ghiglione, c'era Lovato, Maggiore, quindi chiaro che bravo lì Fagiano può ascoltare la rosa e snellire un po' quello che era il budget. Vediamo cosa succederà, chiaramente sono delle zavorre, come ho detto prima la Settana deve cercare di liberarsene al più presto per poter poi puntare sul giocatore congeniale al progetto Cosmi.
1: Luca, io ti ringrazio per essere stato con noi in questa prima parte di ATC, con te ci risentiremo giovedì.
0: Già sai.
1: Sono formata, purtroppo giovedì però non ci sarò io. Credo di lasciarti le mani di Bargellini. Pensa un po' ti può volere per lasciarti con Bargellini.
0: Mamma mia, sei cattivissimo, va bene. Un abbraccio, buon lavoro.
1: Luca, grazie.

ancora e buon lavoro a te. Ringraziamo di nuovo Luca Esposito e la redazione di Così per questo primo punto sul mercato di categorie. Adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, rimanete sintonizzati con noi perché a breve torniamo con la seconda parte della nostra trasmissione.

0: studio per la seconda parte di A Tutta Chill, il forte di TMV Radio, che come sapete è interamente dedicato al mondo della serie C. Allora, mentre si dibatte molto di mercato, di panchine ancora da completare, di organico addirittura da completare di questa via, c'è invece guarda avanti, guarda al futuro, decisamente molto al futuro. Allora, intanto chiedo una regia se è possibile abbassarmi un po' il ritorno in cuffia, che è per me veramente alto. Grazie mille a Gabriele Tini che mi sta appunto assistendo al dietro le quinte. Dicevo, insomma, in Serie C sì, appunto, tante altre squadre che hanno discorsi da sistemare, ha inventato per una moda di marketing che fa capire comunque quelle che sono le ambizioni del club. Una sorta di nuovo Como, un Como 2, questo lo vedremo, non è mai stato omesso che comunque il modello di ispirazione sia questo. Avrete capito che mi sto riferendo al fatto che il Ravenna tesserato anche Ronaldinho, che non so, ha rilevato delle quote società, entrato nel pacchetto azionisti del club, ma appunto si verrà anche in campo per spezzone di partita, andrà capito ancora come, dove, quando e perché, ma Ronaldinho vestirà la maglia del Ravenna. Una cosa che ha sorpreso quando è stata lanciata il 23 giugno, è stato presentato a Miami, ma di quello che Ronaldinho potrebbe rappresentare per i colori giallo vado a parlarne con chi l'ambiente Ravenna lo conosce molto bene. Buongiorno a Francesco. Sì, Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: No, allora intanto grazie a te, perché so che sei impegnato con i camp estivi. Insomma, intanto ecco, prima di parlare di Ravenna, come stanno procedendo i camp con i giovani? Perché questo di giovani è un altro tema molto caldo che insomma sì, c'è questo calcio italiano del momento.
1: Ma allora, guarda, noi siamo molto contenti di poter realizzare un prodotto a livello nazionale importante, si chiama F11 Amaro Academy. È un progetto dove accogliamo ragazzi da tutta Italia, è un progetto che si sviluppa, iniziato il 10 di giugno e finirà il 10 luglio a Pistola, e andremo a porre terme dal 12 al 23. Abbiamo ragazzi da tutta Italia, è un progetto professionale tutti i punti di vita, e che dire, ci dedichiamo ai giovani, ai ragazzi, a tutti loro, ma non soltanto sull'aspetto calcistico, ma anche sull'aspetto educativo. Il Tonino non è vietato durante diciamo la giornata a campo, e non è consentito, diciamo, di farsi se non in concentrarsi, fare amicizie, reagire, interazioni tra di loro, e quindi tutto ciò che diciamo appartiene a quello che è detto più importante per noi, prima che l'aspetto calcistico. Si fa un percorso di cura anche per sensibilizzare lo spreco alimentare,

0: quindi quello che succede viene dovuto a una situazione di pistola, aiuta il segnatetto a poter andare, e quindi è un progetto che, come dicevo, basta andare sui social FZ11 Academy e possono i ciascuno vedere cosa si tratta. A presto abbiamo ancora disponibilità per chi volesse partecipare. Dal 12 al 23 possiamo ancora accogliere alcuni ragazzi. Se della fine mi è dato per poter parlarne davanti a mille persone.
1: Ma figurati, anche perché appunto quelli giovani è un tema comunque anche a me caro, perché io credo che faccio italiano, ma un po' in generale tutti lavorano. Vabbè, qui sarebbe un tema troppo ampio, però dicevo che in relazione al calcio italiano io credo che sia l'ora di un cambio generazionale, perché io non ci credo che non ci siano giovani bravi, giovani che si impegnano. Il problema è che troppo spesso qua in Italia i giovani non vengono neppure presi in considerazione, che non esista più dei piccoli italiani, a me sembra troppo strano.
0: Ma il problema principale è quello lì, che non si dedica meno tempo agli aspetti, forse nel caso ci sono la per scontato, che si chiama libertà, fantasia, estro. Vogliamo creare troppe persone indirizzate a fare le stesse cose, a darsi sul possesso palla. Ad esempio, nella nostra campagna lavoriamo molto sul duello, uno contro uno, sull'errore. Più che errore, la correzione, che si sbaglia tutti, anche Messi ai mondiali già sulla periodo, ma poi da grande campione ha dimostrato che quando hai consapevolezza dei mezzi e hai raggiunto una esperienza, uno stigma tale che puoi sopperire anche all'aspetto psicologico di un errore. Ai ragazzi noi questo aspetto qui ci lavoriamo tanto, perché facciamo capire loro che si devono divertire in primis, ma nel divertimento si possono imparare le regole, si può avere il coraggio di sbagliare, si deve avere il coraggio di sbagliare, e quindi quello che sta mancando un po' in Italia è questa libertà di poter sballare senza dovere, tra virgolette, punire, come vengono fatti magari mettendo squadra A, squadra B, squadra C, e invece bisognerebbe togliere questa suddivisione di mali di squadre e da tutti la possibilità di essere considerati in una maniera.
1: Sì, assolutamente, ma io comunque auspico che adesso anche la federazione si muova in favore dei giovani, faccia qualcosa di concreto, perché onestamente non penso che possa fare una riformatola che, a mio avviso, i risultati ne ha portati anche il giusto, per poter dire che qui si inizia qualcosa per cambiare anche il calcio.
0: Ma allora, guarda, il discorso è che le riforme vengono fatte su carta, mi dispiace anche dirlo, ma bisogna magari capire il contesto del gioco. Quanto può portare beneficio una riforma del genere, sarà il tempo di dirlo. Sicuramente qualcosa ha fatto, perché il fallimento della nazionale ha dimostrato che il calcio italiano negli ultimi anni ha preso una direzione sbagliata. Però allo stesso tempo guardiamo i giovani nostri, che diventano magari da 17 campioni d'Europa, cioè quindi c'è qualcosa che va bene fino a un certo punto, come se mancasse sempre l'ultimo step, e questo è che si troverà a parlare tutti veramente a fare questo passaggio dei giovani, che poi si sente sono considerati anche in una Under 21, una nazionale prima squadra, e non che arrivano a essere poi cantonati o mandati a giocare a livello più basso.
1: Assolutamente, ma allora io ti porto invece in casa Ravenna, e appunto c'è stata questa mossa Ronaldinho che, e si può dire, è più una mossa marketing, quella studiata al club giallorosso, anche se poi Ronaldinho darà il suo attivo contributo anche

0: economico e se è andato nel pacchetto degli azionisti.
1: Ma Ravenna, che conosco bene come realtà, ecco, per aver visto stagione meravigliosa, ha fatto un'azione, come hai detto te, di marketing. Si è parlato in tutto il mondo, tutti hanno conosciuto Ravenna, forse che magari non sapevano esattamente dove fosse, anche se è famosa naturalmente per i mosaici, per Dante, quindi assolutamente una città meravigliosa che consiglio di andare
0: Grazie.
1: a vedere. Calcisticamente, da quando è ripartita con la proprietà Cipriani, ha scalato delle montagne, è riuscita a far parlare di calcio, una realtà dove magari negli ultimi anni ha avuto un po' di difficoltà e deve partire. C'è chi fa un passo a volta e invece la proprietà ha dimostrato di formare passi da gigante, quindi per cui anche Ronaldinho, ma il campo non scenderà o si scenderà, è giusto per contorno, ma è riuscita quello che forse voleva, che si parlasse tu di Ravenna, ecco.
0: Accennare anche alla città, che comunque appunto, ha una storia, è una bella cittadina, anche se secondo me in contesto geografico, allargandosi un po' a quella che è la Romagna, comunque molto bello, florido, poi vabbè, magari parlo anche per un, tra virgolette, legame personale, perché io ho passato tante estati quando ero bambina in Romagna, quindi sono particolarmente legata a quelle terre, ma è una città dove secondo te si potrà sviluppare una sorta di Como 2, anche proprio per un discorso ambientale, perché è chiaro che insomma a Como quello che ha dato l'attuale proprietà ai fratelli Ortono è stato un po' anche il contesto ambientale e sociale.
1: Ma il Como è un esempio meraviglioso di quella che è una realtà che può arrivare addirittura alla giocare Champions League. È una realtà che ha scalato, diciamo, ha fatto ogni anno passi importanti. Credo che molto ha inciso anche la continuità nella fiducia di un allenatore come Favre, che ha un po' innovato una tipologia di calcio, ha cercato di fare qualcosa di diverso e gli va dato merito che comunque sul campo ha raggiunto ciò che magari in tanti non credevano potesse raggiungerlo. Quindi Ravenna credo che abbia tutte le possibilità per fare la stessa cosa, sia come proprietà, sia come ambizione, sia come possibilità, ecco, perché Ravenna è una piazza calcistica molto importante, una piazza attività, e ricreare entusiasmo, come già in questi ultimi anni la famiglia ci è riuscita a ricreare, credo che sia un bene anche per tutto il calcio, il sistema calcio, la Serie C in primis, perché avere una visibilità del genere, anche la Serie C, è un bellissimo biglietto della vita, ecco.
0: Sì, esattamente, è comunque insomma un'operazione di poi effettivamente andrà a godere anche tutta la categoria, perché noi ci siamo concentrati solo sul Ravenna, che vabbè, ovvio, è la maggior protagonista dell'operazione Ronaldinho, però ecco anche la Roma, banalmente anche i media che hanno poi a seguire la categoria, di sicuro qualche ritorno da questa operazione lo avranno anche. Fosse solo in termini di un po' di visibilità in più, però secondo me ci sarà, insomma, si parla molto spesso di tematiche relative alla terza serie. Ronaldinho forse ha una luce un po' più positiva, una categoria che di problemi comunque oggettivamente ne ha, ma è forse anche troppo bistrata.
1: Ah, sì, perché comunque negli ultimi anni ho visto tante realtà in campionato e non tenerlo dispiace, che poi è un fallimento di tutto un sistema, è un fallimento di famiglie che sono calciatori, che si sa sempre che un giocatore guadagni milioni di euro, funziona così. Io personalmente l'ho provato anche nel senso

0: bisogna essere bravi, bisogna essere intelligenti, dire che è un bellissimo mondo, ma sono parentesi, e quindi questo io sono stato, posso anche dire, bravo a capire cosa potermi costruire dopo. Ho creato un mondo che si chiama FZ1 Academy, dove noi facciamo allenamenti di tecnica, ruolo specifico, in diverse città, in 8 città, siamo 14 professionisti, dalla FIA fino al C abbiamo giocato, naturalmente tanti UEFA, UEFA B, allenatori anche di città professionisti, che lavorano a direzione privata dei ragazzi, quindi il calcio è un mondo meraviglioso, ma tutti i mondi meravigliosi bisogna essere intelligenti a capire che se non sei abile a costruirsi un po', a meno che non hai giocato una vita a alti livelli, che poi non va, a volte si vedono nelle listiche dei giocatori famosi, si sente che magari non sono stati abili a come dire, a costruirsi un futuro. Oggi la C è quella, nel senso ci sono ragazzi come Ravenna, come altri che sicuramente hanno la possibilità. Sono, ma ci sono anche realtà che magari si affacciano alla Serie C, sapendo che comunque è un campionato molto intensivo e dispendioso a livello economico, quindi non è facile. Sono contento anche che la Foggia, che è una società con cui io collaboro come Academy, sia andata a professionisti, una realtà meravigliosa, perché ha un centro sportivo importante dove crea quel sano valore calcistico, accogliendo tantissime famiglie dalla Brianza.
1: Un'ultima domanda, Francesco. Ovviamente la Folgore arriva da un percorso diverso rispetto a quello della formazione romagnola. La Serie ci presenta come squadra neopromossa, quindi a un contesto appunto diverso. Il Ravenna quest'anno ha l'obbligo di centrare la Serie B?
0: Ma il Ravenna credo che non debba nascondere, cosa che magari l'anno scorso, il primo anno dopo il pescaggio, poteva stare. Quest'anno, con tutti i clami e con tutto quello che sta facendo anche non ultimo Corradino, è male che parlare di un Ravenna che faccia contenti di fare un campionato. La salvezza credo che non sia quella l'ambizione, tutto lì.
1: Indubbiamente. Francesco, io ti lascio tornare, anzi ti ho dato anche più tempo del visto, ti lascio tornare ai tuoi ragazzi e ci risentiremo presto.
0: Grazie a voi, un abbraccio a tutti e un saluto a chi ci ascolta.
1: Grazie ancora Francesco Zizzari, al quale auguriamo buon lavoro, insomma sta appunto i ragazzi al suo camp estivo. Noi torniamo a parlare di Ravenna, un'altra delle squadre dalle quali comunque quest'anno ci aspetteremo sicuramente tanto. Mallini sarà confermato in panchina, non sono giunte notizie in merito, ma la sensazione è che la strada da prendere sia quella, insomma si andrà avanti con l'allenatore, non altri ci sarebbero stati sicuramente delle comunicazioni in merito, appunto tutto poi sarà catalizzato sul Rodigno anche per capire quando magari lo si potrà vedere in campo. Intanto a Miami, appunto una settimana fa, mercoledì 23, c'è stata la presentazione di Ronaldinho a margine di un maxi evento nel quale sono state poi presentate anche le maglie, e quando si parlava di mossa di marketing è chiaro che il discorso si riferisce anche a introiti che il Ravenna comunque potrà avere con una figura così di spicco per il calcio italiano. Non nulla da togliere agli altri calciatori che vestono maglia giallorosa, tutt'altro, però ovviamente come quello di Ronaldinho in Serie C incuriosisce, magari anche il merchandising della squadra potrà subire una sorta di accelerata, un'impennata, perché al netto magari di quello che può essere il costo della casacca, la numero 10, perché a Ronaldinho andrà quella numero 10, io credo che insomma ci saranno

buone risposte da parte del pubblico, magari non solo Ravenna, ci sarà un po' la corsa alla maglia di Ronaldinho. E anzi, a tal proposito io vi vado a mostrare quello che è stato il video di presentazione proprio della cacca, che sarà poi anche quella con cui Ravenna scenderà in campo attraverso il proprio sito, il club ovviamente con il brasiliano ha presentato quella che è la maglia ufficiale per la stagione 2026-2027.

beh, insomma, bello, un bel video abbastanza ben strutturato, di sicuro una presentazione notevole. E ecco, io penso che Ronaldinho vada un po' a spostare anche quello che è il mondo comunicazione del Ravenna. Ci hanno tante novità in casa giallorossa e sarà sicuramente una delle formazioni da attenzionare maggiormente. Non sono stati ancora ovviamente composti i gironi per la prossima stagione, ma il Ravenna dovrebbe essere ancora inserito nel girone B, quello che lo ha visto chiudere la stagione, ormai no, è archiviata la stagione, che si archiverà ufficialmente e formalmente oggi al terzo posto. Un Ravenna che poi ha anche play-out addirittura da miglior testa, perché anche questo va ricordato. Il Ravenna partiva come, insomma, con diversi favori, però i playoff, come è noto, hanno premiato una formazione del girone B, ovvero l'Ascoli, e insomma da subito poi in Caravenna c'è stata voglia di ripartire. Ecco, non ci è pianti particolarmente addosso per quello che è stato ad eliminare i giallorossi. Fu la Salernitana, di cui abbiamo parlato nella prima parte di trasmissione, una Salernitana poi è stata eliminata dall'Union Vesta, l'altra lista che è poi caduta per mano del L'Ascoli, un Ascoli che comunque aveva legittimato quello che era stato un Ascoli che si sta strutturando da ora per la Serie B. Ma ripeto, sin da subito mi è sembrato che in casa Ravenna ci fossero già delle ottime prospettive. Entro nel post gara contro i Campani, parlò il direttore sportivo del club, Davide Mandorlini. Andremo poi successivamente ad ascoltare anche per riallacciare un po' a quello che è stato successivamente. Lo faremo nella terza ultima parte di trasmissione. Ma ecco, nessuno poteva preventivare Ronaldinho, quello assolutamente no, forse ha un'immaginazione a cui nessuno poteva arrivare. Ronaldinho, tra l'altro, ha 46 anni, è un classe 1980, quindi lo vedrai in campo anche ad un'età un po' inconsueta. E insomma, mi sono divertita tanto anche a cercare di poter immaginare quelle che potrebbero essere le partite che lo vedranno protagonista, o gli sample di partita che lo vedranno protagonista. E beh, sicuramente anche qui ci sarà molta attesa. Ovviamente il primo passo è quello intanto di strutturare i gironi. Non sarà semplice, neppure il girone B l'anno prossimo, però ecco, alla luce di tutto è chiaro che comunque il Ravenna deve sognare in grande, deve puntare in grande. Ci sono anche eventi importanti dietro, con Ronaldinho lo saranno ancora più, ci si aspetta un altro campionato sugli scudi. Comunque da Nemossa alla fine anno scorso un terzo posto direi che è stato soddisfacente. Certo, per un lungo periodo sembrava la diretta concorrente dell'Arezzo, Ascoli aveva

avuto quel tentennamento tra novembre e gennaio, l'ASCO le ha dato una prova di forza incredibile e quindi si è risolto a favore dei bianconeri. Ora però è la moda del Ravenna. E allora, prima di farvi poi ascoltare,

0: Nuovamente in studio la terza e ultima parte di A Tutta Azione. Vi ho già anticipato che andremo ad ascoltare quelle che furono dopo la gara contro la Salernitana, il playoff ormai di un mesetto fa più o meno, le parole del direttore sportivo della Ravenna Davide Mandorlini, parole che però stavano presagire qualcosa di buono per il futuro e che contavano un po' tutto quello che era sul percorso dei giallorossi al ritorno tra i professionisti. Ripeto, parole che forse portavano già a questo futuro del quale abbiamo parlato. Ronaldinho è entrato come azionista del club romagnolo, giocherà anche qualche scampo di partita con la maglia del Ravenna. Beh, insomma, sarà molto curioso vederlo, ma prima di farvi ascoltare le parole di essere ravenate, io vi ricordo con A Tutta Azione torneremo domani alle 9:45 per la puntata settimanale, la prima di luglio, cambierà infatti domani il mese. Intanto però vi invito a rimanere sintonizzati sulle frequenze di TM Radio per tutto quello che sarà da sapere, non solo sulla Serie C ma anche su tutto il calcio italiano, e non so, sono ancora in corso i mondiali che a breve potete seguire direttamente anche con i live di tuttomercatoweb.com proprio sul nostro sito, che ovviamente vi invito a seguire esattamente come TMV Radio. Adesso spazio alle parole di De Mandorlini e a tutti voi un caro saluto e un buon proseguimento di giornata.
1: Davide, il problema dei bilanci che si fanno dopo il campionato, l'ultima partita presa, però diciamo, a parte questo, naturalmente c'è molto positivo.
2: No, un bilancio positivo, come adesso vedranno le televisioni, è ben positivo, è stato un grande anno, un anno nuovo per tutti. Ricordiamoci dove arriviamo, bisogna sempre ricordarci dove arriviamo. Abbiamo fatto un campionato, siamo arrivati a giocare un quarto di finale contro una società solo due anni fa in Serie A, non so, con 22.000 persone. Purtroppo la gara è stata una due volte, dove prima la Salernitana poteva nel vantaggio, per secondo tempo fare gol noi, nel momento migliore abbiamo preso due gol su Painativa. Questo è un po' condizionato, diciamo, anche la partita di oggi. Però sicuramente è un bilancio positivo, siamo orgogliosi che anche oggi lo stadio Benedetti era pieno, tanti anni comunque sono, oltre al direttore sportivo, sono un tesoro Ravenna da sempre, l'ho seguito da quando sono bambino, ricordo poche volte odio così pieno, una curva così bella e tutta, diciamo, coinvolgendo da parte di tutta la città, e questo penso che c'è da dire un grande grazie alla proprietà che ha investito, ha insistito anche nella comunicazione, tutto quello che abbiamo fatto quest'anno. Quindi saltare un grande applauso a tutti, oltre ai giocatori, che grazie a tutti gli addetti alla Ravenna, perché fa tutti un grande lavoro.
1: Ecco, se vogliamo proiettarci un anno in avanti, diciamo appunto, un bilancio soddisfacente, perché eravate in una promossa e lasciate il torneo con partenze che vanno a giocare semifinali, in altre edizioni era credo che queste società cadessero, ogni tanto quest'anno diciamo tutti hanno rispettato quella che era la loro potenzialità, diciamo. Ecco, quindi facendo questo bilancio e volendo dare continuità, cosa pensi possa accadere adesso?
2: Intanto confermo che finiamo questo campionato con la mare in bocca, perché penso che non eravamo inferiori alla Salernitana, sicuramente nel doppio scopo

0: abbiamo avuto meno fortuna, abbiamo stati anche meno bravi diciamo, nell'essere più incisivi in zona gol, però penso che avremmo potuto anche meritato magari alcune volte anche di fare almeno uno o due gol, di farli anche in questo doppio scontro. E io sono sempre per la continuità, nel senso che il lavoro è come anche l'anno scorso, come quest'anno, stanno a ripartire sempre da uno zoccolo duro i giocatori, e penso che il lavoro che si è fatto è sotto gli occhi di tutti, anche da parte dell'allenatore. Quindi io penso che la continuità paghi sempre, per me la mia idea è questa.
1: Parlando di continuità, quindi intendi, puoi già dirci comunque anche allenatore rimarrà tuo padre,
0: Ah, io
1: rimarrà
0: non ho neanche mai preso in considerazione di cambiare, poi logicamente è sempre la proprietà, però penso che quello che è stato fatto, anche la media punti che c'è stata, è importante. I miglioramenti io penso li ho visti e ce ne sono tanti, quindi non ho motivo di pensare altro.
1: c'è qualche punto che secondo te ha visto da quello che vedi, tenendo conto magari dei playoff, delle gare playoff, qualche dettaglio che già secondo te
0: No,
1: andrebbe.
0: beh,
1: No, non dico di squadra, dico
0: no,
1: magari anche di
0: i dettagli
1: approccio.
0: logicamente abbiamo tanti giocatori anche con dei prestiti, abbiamo dei giocatori, adesso valuteremo tutto, ecco, adesso è ancora presto, oggi abbiamo appena finito la partita, adesso prenderemo qualche giorno per fare tutte le valutazioni del caso. Comunque è un gruppo di ragazzi che ha fatto molto bene, secondo me ha fatto anche forse a volte anche oltre le proprie possibilità, ha un grande gruppo di professionisti seri, quindi possiamo solo ringraziarli e penso che la città deve essere orgogliosa di essere rappresentata da un gruppo di ragazzi di questo tipo.
2: Salve Davide,
0: Salve.
2: buonasera, complimenti per la stagione. Diciamo, le vostre ambizioni sono in poco tempo di arrivare prima alla D, poi
0: Certo.
2: alla A. Era un anno da neopromossa, quindi si sta, chiamiamolo, di rodaggio, quindi quest'altro anno si può puntare decisamente alla Serie B con decisione, diciamo.
0: Ma penso che non siamo mai nascosti, soprattutto il Presidente non si è mai nascosto in queste dichiarazioni. Siamo una società ambiziosa, seria e ambiziosa. Io mi metto insieme al Presidente, compreso, perché nel fare le cose sono una persona ambiziosa che tende sempre a migliorare, però sappiamo anche che nel calcio non è scontato. Non è scontato, non sempre si partono con i pronostici della squadra più forte e poi si vince. Quindi dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto, con umiltà, con umiltà, credendo nelle cose che facciamo e nelle idee che abbiamo, che penso che abbiano pagato in questo anno e mezzo di gestione. Ricordiamoci che anche la proprietà, siamo qua da poco, da pochissimo, e penso che stiamo facendo tanto e faremo ancora.
2: Quindi partendo da alcuni punti fermi, alcune conferme che avete già piazzato durante la stagione, suo padre che tra le righe ha detto che si punta che rimanga Andrea e quindi che diventa un punto fermo, no? A tutti gli effetti.
0: Sì, certo, io penso che, come ho detto anche quando è venuto, la carriera del mister pari da sola, nel senso che non devo sicuramente dire il suo merito, le sue conoscenze. Io tutti i giorni allenamento, vedo quello che fa, vedo la crescita dei ragazzi, vedo tante cose, quindi sicuramente noi siamo una società in costruzione che vogliamo costruire ancora di più e crescere anno per anno, migliorando dove si deve migliorare. Logicamente non si può avere tutto subito, sapevamo che ancora con le strutture, con tante cose, siamo ancora un po' indietro, però la proprietà anche lì sta investendo tanto, ci crede, e quindi andiamo avanti con fiducia.
3: A livello di bilancio invece c'è un bilancio che hai fatto tu intimo, individuale per quanto ti riguarda, insomma, sei arrivato come direttore sportivo in questi
0: Certo.
3: 2 anni, insomma, hai fatto una riflessione anche in
0: Io
3: personale
0: penso che sì, logicamente
3: di
0: io
3: crescita, insomma.
0: ogni giorno ci penso a questa cosa. Penso che le prime esperienze, sono un direttore sportivo giovane, ho 42 anni. Ringrazierò sempre il presidente e la proprietà per l'opportunità che mi ha dato all'inizio, che non era scontato dare ma una squadra, un ragazzo che non l'aveva mai fatto,

0: o comunque in primis direttore sportivo, poiché la mia vita fa parte del calcio, sono andato nel calcio, quello lo sapete tutti, però penso che abbia fatto un buon lavoro, poi siete ma più voi che dovete dirlo o i ragazzi, e quello che mi interessa di più ancora sono i ragazzi che ogni giorno io vedo e al campo ci parlo, che magari anche scelgo inizio anno, e a volte devi fare anche scelte difficili per poi cambiare. Quindi io penso che i primi a chiedere dovete chiedere a loro, però penso che poi dopo i risultati sono quelli che giudicano un pochettino il lavoro.
1: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV Radio. Calciomercato e non solo.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: Un tracollo fragoroso e clamoroso, la Germania è fuori dai mondiali per mano del Paraguay e no, non per colpa dei bambini che non giocano per le strade o degli oratori. Bentrovate, bentrovati da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Abbiamo meritato di essere eliminati e è una sensazione terribile, clamorosa. È Joshua Kimmich a dire questa cosa, uno dei leader della Germania, ha detto che i giocatori in campo hanno fatto schifo, parole sue, e dobbiamo prendercene la responsabilità. Kai Havertz, che è reduce dalla vittoria della Premier League con l'Arsenal, ha detto che il mio secondo mondiale è il secondo mondiale in cui faccio schifo, altrettanto. Senza troppi giri di parole, una Germania disastrosa, una Germania dove il commissario tecnico Julian Nagelsmann dice però di non volersi dimettere, dice di avere un contratto fino al 2028 ed è pronto a rimanere perché crede nel progetto. Beh, però c'è da dire che la Germania non arriva a un quarto di finale di un mondiale dal 2014. Certo, noi non possiamo dire niente, è chiaro. Però parliamo di uno dei più grandi movimenti del calcio internazionale. E quella contro il Paraguay di ieri è stata una partita clamorosa. C'è un'intervista rilasciata nel post-gara da parte di Lothar Matthaus, che racconta di un gruppo completamente spaccato, di una squadra che lui ha svelato tanti retroscena con la Bild, che ha spiegato che dentro lo spogliatoio è successo qualcosa di completamente diverso di quel che traspariva fuori. Hanno provato a lavare i panni sporchi in casa, ma non ci sono riusciti. Le famiglie al seguito della squadra sono state per molti qualcosa che non è piaciuto. Prenotazioni alberghiere, viaggi che sono stati un oggetto di discussione, alcuni che hanno portato la madre, alcuni che hanno potuto portare soltanto i figli, alcuni che hanno volato con la squadra, dice Matteus, no, non erano concentrati sul mondiale. Lo si è visto anche ai gironi, erano più a pensare agli Stati Uniti, a vedere gli Stati Uniti, che a pensare al mondiale. Ecco, questo è sicuramente un fattore molto importante, la compattezza dello spogliatoio, ed è francamente qualcosa che non ci aspettavamo dalla Germania. Secondo Mats Hummels, 37 anni, campione del mondo, i vertici della federazione, della DBF, si dimetteranno, ha detto, è necessario che ci siano delle conseguenze. Abbiamo avuto gli europei in casa, Nations League in casa, questo torneo, e se ne è parlato troppo, e anche là gli europei, la Germania è riuscita a superare la Spagna. Dice, siamo reduci da tornei deludenti, è un problema che va affrontato dal commissario tecnico, dalla federazione. Devono esserci delle decisioni a riguardo perché, diceva Hummels, la Germania non ha disputato un singolo torneo di alto livello dal 2016. Tanti giocatori dovranno chiudere la loro parentesi, è finita l'era dei senatori. Anche lo stesso Jürgen Klopp dice, è vero, l'analisi di Hummels è brutale, ma stiamo parlando di un decennio dove la Germania sta steccando. C'era una volta Italia e Germania, non ci sono più.
2: Tutto mercato web in podcast.
4: Siete.

0: Cari amici del TM Bugnews, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Vi proporremo una serie di interviste che abbiamo realizzato a margine dell'inaugurazione del calciomercato che si è tenuta a Rimini. E dunque partiamo subito con le parole del nuovo dirigente bianconero Giovanni Carnevali che si è già messo al lavoro in concerto con Spalletti, sta programmando la Juventus della prossima stagione e con lui abbiamo parlato di una serie di obiettivi dei bianconeri. Dunque sentiamo subito le sue parole.
1: Primo calciomercato da dirigente di un'altra squadra, le chiedo che effetto le fa?
2: Beh, dopo 13 anni chiaramente non è un effetto un po' speciale, però credo che ci siamo ormai già immedesimati in quello che è proprio il mondo Juventus, per cui stiamo pensando solo alla Juve e stiamo cercando di pensare a quello che si può fare per costruire una squadra forte.
1: Direttore, ecco, da questo punto di vista, se ci può dire definitivamente che con Vlahovic è finita, perché quando è arrivato lei al timone si sono venute fuori voci in merito a una trattativa riaperta con il serbo, ecco, se ci può confermare che in realtà non c'è più nessuna possibilità.
2: Io personalmente non ho mai avuto nessun colloquio con il ragazzo, per cui non c'è stato nulla di che. Ho letto tante cose, ma effettivamente non c'è mai stato niente. E poi sai benissimo che in questo mondo magari oggi non succede niente, domani succede qualcosa, per cui tutto può accadere. In questo momento comunque non è il nostro primo pensiero assolutamente.
3: Direttore, Kolomoani invece è il primo pensiero della Juventus ed eventualmente a che punto siete?
2: È un pensiero importante perché è un ragazzo a cui la società crede e il giocatore ci piace, il giocatore ha piacere di venire da noi, per cui diciamo che noi abbiamo già parlato, ma anche perché è un giocatore che è già stato nella nostra società. Adesso c'è da parlare un po' col PSG, capire un po' le condizioni, basta vedere appunto l'ultima vendita che ha fatto il PSG a determinati valori, questo può anche condizionare la richiesta che loro vanno a fare. È inutile nasconderlo, c'è già stato qualche problema tra le due società la passata stagione, e più forse a livello personale che non di società, si sta cercando un po' di ricucire il rapporto col PSG, abbiamo un buon rapporto, per cui penso che dovremmo fare, è una questione economica e basta.
4: Direttore, da quando lei è arrivato alla Juve ancora di più si parla di quella che sembra una suggestione legata al possibile scambio con l'Inter tra Frattesi e Cambiaso in virtù degli ottimi rapporti con Marotta. È una suggestione destinata a rimanere tale o sono due incroci che possono rivelarsi, verificarsi in questa sessione di mercato?
2: Allora, rapporti fortunatamente ne abbiamo ottimi non soltanto con Marotta ma anche con tanti altri dirigenti e questo ci ha permesso in tutti questi anni di cercare di trovare forme di collaborazione che possano essere interessanti per la società con cui opero. Non c'è mai stato nulla perché anche ultimamente non ci siamo neanche mai sentiti, per cui abbiamo tante cose da fare e probabilmente questi argomenti, se ci saranno un domani, ma non ci sono mai stati fino ad oggi.
5: Dibu Martinez e Kessié sono due obiettivi, due possibili giocatori nel mirino oppure uno sì e l'altro no?
2: Allora, il portiere, sì, ormai ne parliamo già da tempo, è un discorso che vanno fatte le valutazioni complessive, non c'è soltanto lui, ci sono anche altri portieri in cui siamo interessati, vediamo un po', per cui è una cosa abbastanza, però sicuramente è un ruolo a cui noi interessa molto trovare una soluzione giusta per il portiere.
6: Una domanda su Miretti, qual è la vostra idea su questo giocatore e se nelle vostre intenzioni c'è una cessione a titolo definitivo?
2: Allora, Miretti, noi diamo un valore a questo ragazzo qua perché crediamo nella forza e soprattutto in quello che può essere anche le richieste che dovremmo andare a fare. E siccome non ci sono delle condizioni economiche che di cui siamo estremamente contenti, per cui Miretti in questo momento non si muove.
5: E Muremovic può tornare alla Juventus?
2: Muremovic è un giocatore.
7: Buongiorno dalla redazione. Esteri in primo piano, lo stretto di Hormuz è il nostro più grande strumento di potere, sono le nostre acque territoriali, non permetteremo agli Stati Uniti di fare polemiche o sofismi dicendo che lo abbiamo militarizzato. Così il capo del Parlamento Ghalibaf che poi dichiara non negoziabile l'arricchimento dell'uranio a scopi civili. Infine afferma che è stato creato un comitato Stati Uniti-Iran-Libano per garantire la sovranità nazionale di quest'ultimo paese. Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Si continua però a scavare e a salvare persone. Nelle ultime ore infatti sono stati salvati 2 bambini, un

0: Il piccolo di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne, anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macuto.
1: E un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata al largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 km a sud-sud-ovest di El Progreso, ad una profondità di 10 km. L'USGS continua a monitorare l'area per il verificarsi di eventuali scosse di assestamento.
0: La cronaca svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove 3 minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. La polizia di Stato ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre una sesta è indagata per favoreggiamento. Uno dei ragazzi colpiti resta ricoverato in gravi condizioni.
1: È svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni, accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo-marocchino, ferendolo a un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza.
0: Il tennis, il torneo di Wimbledon, vede Berrettini imporsi 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverri, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Churchill Road riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borges. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Bavassori.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A Tutta C, il nostro focus su TMV Radio, come detto, e anche in diretta su Il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. Il nostro focus per parlare della Serie C. Ci siamo, è iniziato ufficialmente il calciomercato, quindi ci aspettano due mesi intensi di trattative, di ufficialità, di tutto quello che riguarda il nostro mondo, quello del calciomercato, e già sta iniziando con i primi botti, perché le prime sorprese clamorose, soprattutto che riguardano le scelte delle panchine, perché ancora i club più o meno si stanno concentrando sulla strutturazione sulla ristrutturazione dei club, chi ha cambiato allenatore, chi ha cambiato dirigenti, insomma, prima di dare spazio ai giocatori serve sistemare panchina e staff dirigenziale.

0: ci sono delle grosse novità. Ne parliamo con gli amici di TuttoC.com. Ritrovo con piacere Lorenzo Carini. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Daniel, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, stavo parlando di grosse novità, di clamorose novità. L'ultima è un episodio un po' crossover, come dicono quelli bravi, fra Serie B e Serie C, perché riguarda la panchina del Catanzaro e di riflesso quello dello Spezia. Cosa è successo?
1: Sì, perché praticamente la persona coinvolta, diciamo, è Turati, ex Siracusa, che era ormai di fatto il nuovo allenatore del Catanzaro, aveva già firmato anche l'accordo con i calabresi, anche se non era ancora stato ufficialmente depositato. Poi in realtà, dietro front improvviso, non andrà al Catanzaro, ma andrà allo Spezia in Serie C. Quindi, insomma, un cambio improvviso che appunto non si attendeva nessuno. Si dice che sia stato dovuto un po' alle divergenze sul mercato del Catanzaro, anche se onestamente mi sembra un po' strano, perché comunque, quando tu allenatore trovi l'accordo con una squadra, diciamo che il mercato lo metti come alla pari, forse appena più sotto del tuo ingaggio. Quindi, insomma, mi sembra un po' strano. Altre voci invece parlano di alcune problematiche legate allo staff, che quindi il Catanzaro non era d'accordo sul portare alcuni membri dello staff che invece avrebbe voluto Turati, e quindi non andrà al Catanzaro in Serie B, ma lo troveremo ancora con noi in Serie C con lo Spezia, dopo l'ultima esperienza con il Siracusa, un'esperienza negativa a livello dei risultati, ma bisogna ovviamente dire che il Siracusa ha avuto anche una penalizzazione che ha influito poi su quello che è stato l'esito finale della loro stagione.
0: Il Siracusa di Turati lo scorso anno ha sempre risposto alla grande, perché non è stata sicuramente una stagione facile fin dall'inizio, quando la squadra praticamente è stata costruita negli ultimi giorni di mercato, un inizio complicato. Poi il Siracusa ha risposto e si è vista la mano dell'allenatore. Io infatti, quando nelle scorse settimane il Catanzaro si era fatto, di fatto era stato reso noto che sarebbe stato Turati l'erede di Aquilani, avevo elogiato la scelta del Catanzaro di continuare su questa linea giovane puntando su Turati. A questo punto voglio elogiare lo Spezia, perché punta su un allenatore molto molto bravo, molto molto bravo, e che sicuramente si farà. Era nello staff di Vincenzo Italiano, un gioco simile a quello dell'ex tecnico di Fiorentina e Bologna, oggi al Beşiktaş. Fra l'altro, Spezia, che aveva puntato su Gorgone per la panchina, Gorgone andrà al Catanzaro, quindi di fatto si sono scambiati gli allenatori. Lorenzo, altro allenatore invece in dirittura d'arrivo è quello del Catania, anche qui una netta rivoluzione dopo, brutto dire la parola, però il fallimento dell'ultima stagione, perché l'anno scorso il Catania con Toscano partiva sicuramente come favorita nel girone C.
1: Sì, adesso invece si aprirà un nuovo capitolo con Emilio Longo dal Crotone, quindi insomma il Catania sceglie un allenatore che sa cosa voglia dire avere pressione, perché sì, a Crotone forse ne hai meno rispetto a Catania, ma ricordiamoci anche quelli che sono stati trascorsi recenti del Crotone pure in Serie A, quindi insomma lui sa benissimo cosa voglia dire andare in una piazza che vuole vincere. E il Catania, dopo aver fallito quest'anno, non può ripetersi, quindi insomma anche Longo avrà delle pressioni extra, perché insomma se le ha avute Toscano nell'ultima stagione, ce le avrà almeno raddoppiate Longo quest'anno, perché il Catania deve assolutamente vincere il proprio campionato e tornare in Serie B, che è una piazza, una categoria in cui questa piazza sicuramente merita di stare. La scelta della società, secondo me, ricaduta su Longo è giusta. Poi ovviamente bisognerà vedere i risultati, però insomma intanto vai a prendere un allenatore che conosce bene la categoria e che appunto ha allenato una piazza come quella di Crotone, che come blasone o comunque come livello non è così distante da quella di Catania. Quindi secondo me come base di partenza è buona. Poi ovviamente bisognerà vedere che cosa arriverà dal mercato. Si parla già di Gomez, che era Crotone Collongo, adesso è saltato fuori pure il nome di Rizzo P.

0: che ha fatto la differenza nelle fasi finali dei playoff. Quindi insomma il Catania cambia allenatore, cambierà anche alcuni giocatori in rosa, con l'unico obiettivo che è quello di ottenere la promozione in Serie B direttamente dal campionato.
1: Tra l'altro citavi Gomez del Crotone, c'è anche un altro Gomez che potrebbe fare un clamoroso ritorno a Catania, ovvero il Papu Gomez. Sarebbe bellissimo se tornasse il Papu, la vedo difficile, però tornasse il Papu Gomez a Catania, in quel Catania che lo ha lanciato nel grande calcio, perché ricorderete tutti quel bellissimo Catania in Serie A, il Catania di Pulvirenti con lo Monaco direttore sportivo, il Catania degli argentini che tanto fece bene. Sarebbe veramente bello rivedere il Papu Gomez a Catania, e poi ce lo godremo noi in Serie C, e ne parleremo, vedremo il mercato. Come dicevamo, caro Lorenzo, è appena cominciato, siamo al primo luglio, è iniziato ufficialmente da poche ore, quindi ci sarà tempo anche per vedere grandi colpi in tutte le piazze. Restando nel girone C, parlavamo del Catania, certo una delle fili favorite, come giusto che sia, insieme alla Salernitana, tutte le squadre che hanno lottato lo scorso anno. Quest'anno però in Serie C c'è un'altra concorrente che a livello di blasone probabilmente batte tutte, ovvero il Bari, però c'è non è una situazione così tranquilla in casa Bari. La retrocessione è stata pesantissima, c'è stata poi la conferenza stampa del sindaco Leccese che di fatto ha detto che i De Laurentiis venderanno il club, è stato affidato a Pierpaolo Marino come ruolo di direttore generale. Insomma, non è tutta rose e fiori, anzi la situazione in casa Bari. Ci sono indicazioni per quanto riguarda l'allenatore del Bari per la prossima stagione?
0: Diciamo che negli ultimi giorni, a proposito dell'allenatore del Bari, sono stati un po' accostati alla squadra pugliese tutti gli allenatori liberi con tanta esperienza in categoria. Uno, ma un po' succede ovunque, no? Quando ci sono queste piazze importanti e cerca allenatore, è sempre così. Uno di quelli accostati è stato Domenico Toscano, ex Catania, visto che ne parlavamo prima, però ha preso piede adesso Fabrizio Castori, ex Utirol, e tra l'altro sarebbe una cosa abbastanza particolare, Castori al Bari, perché è stato proprio lui con il Utirol a far retrocedere il Bari, quindi insomma si ritroverebbe nella squadra che ha fatto scendere di categoria. Allenatore Castori che non ha bisogno di presentazioni, però chiaramente in casa Bari, un po' come detto del Catania che deve vincere perché ha fallito quest'anno, il Bari deve fare lo stesso per tornare subito in Serie B. Quindi insomma sarà un girone C di altissimo livello, e anche a Bari ovviamente si proverà a vincere. La partenza con un allenatore importante sicuramente ti può dare qualcosa in più, poi anche qui, come un po' in tutte le squadre, dipende da quello che si riesce a fare sul mercato. Chiaramente Castori è un allenatore che sa come si vince, che conosce benissimo la Serie B, la Serie C, insomma questi campionati, quindi sì. può essere l'uomo giusto. Si parla già di un possibile biennale per Castori, però ovviamente non è ancora stato ufficializzato nulla, sarà comunque questione di giorni, perché poi ovviamente incombe anche il mercato, le prime trattative non puoi farle se non hai un allenatore, o meglio, le puoi fare lo stesso. Esatto, ma poi se prendi un giocatore e poi l'allenatore che arriva non è congeniale magari al suo modulo, al suo credo, insomma è tutto inutile. Certo. Quindi insomma bisognerà concludere il prima possibile queste trattative sull'allenatore, appunto Castori in primis per il Bari.
1: Lorenzo, prima di salutarci e ringraziarti ovviamente per essere stato con noi, domanda a bruciapelo che non c'entra assolutamente niente con la Serie C, ma visto il momento te la devo fare: chi lo vince il Mondiale?
0: Allora, fino a qualche giorno fa ti avrei detto Germania, sono costretto a cambiare e vado sull'Inghilterra.
1: Inghilterra, ok. Io sono ancora convinto che lo può perdere solo la Francia, dopo aver visto anche come ha giocato ieri, ma anche l'Inghilterra è una sicuramente delle grandi favorite. Lorenzo, grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie Daniel, buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Lorenzo Carini, collega amico di Tutto C.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Mondiale di calcio in primo piano. La Francia vince contro la Svezia per 3-0 e i transalpini passano agli ottavi di finale, dove affronteranno il Paraguay. I galletti d'Oltralpe hanno tutto per vincere questo mondiale, fenomeni in tutti i reparti e soprattutto due squadre di alto livello considerando l'intera rosa. Contro gli scandinavi non c'è stata partita. Mbappé e Olise sono letteralmente ingiocabili. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si regala l'ottavo di finale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Si qualifica agli ottavi anche il Messico, che batte 2-0 l'Ecuador. Attende ora la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Il calcio italiano ora. Come comunicato dalla UEFA, la Juventus è entrata in regime di settlement agreement dopo le violazioni delle norme relative al fair play finanziario. Nello specifico, la Juventus è stata multata dalla UEFA per la mancata osservanza del principio di rapporti tra ricavi e costo squadra nelle ultime tre stagioni, con una multa da 20 milioni, di cui 6 incondizionati, una quota certa della sanzione, e altri 14 condizionati, cioè legati al raggiungimento o meno di determinati obiettivi concordati con la UEFA. In pratica, il club dovrà dimostrare nei prossimi anni un progressivo miglioramento dei propri conti fino al completo rientro nei limiti previsti dal regolamento. Il tennis ora. Il torneo di Wimbledon degli italiani inizia piuttosto bene. Matteo Berrettini si impone per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accede al secondo turno. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi contro il francese Alice. Nel femminile avanzano Caterina Grant e Jasmine Paolini. Flavio Cobolli rimonta, ma l'oscurità lo interrompe prima di completare l'opera contro Mariano Navone. L'azzurro cede il primo set all'argentino, poi vince al tie break il secondo e porta a casa il terzo. A quel punto però il buio non consente più di andare avanti. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Anche Jannik Sinner torna in campo oggi, lo farà contro il portoghese Borges. Il match è in programma alle 14.30 sul campo centrale. Il basket ora. Con l'NBA, LeBron James lascia i Los Angeles Lakers dopo 8 stagioni culminate con il titolo nel 2020, ma non il basket. La stella NBA giocherà in un'altra franchigia la sua 24esima stagione, un record assoluto. Niente ritiro dunque per il re dell'NBA, che ha comunicato alla dirigenza giallo-viola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici, la principale porta a San Francisco. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro.

0: Seconda parte via tutta C, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniel Uccellieri che vi parla sempre al microfono e che vi terrà compagnia altri 40 minuti circa fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede nel mondo della Serie C. E ora che è iniziato il calciomercato ne sono successe di cose, ne succederanno tante tante da qui a fine agosto, quando poi ricominceranno i campionati, tutto il calciomercato, sarà un'estate lunga fatta di trattative. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite. Io do il ben ritrovato qui a un amico di A Tutta C, al direttore Stefano Giammarioli. Salve direttore.
1: Salve a tutti, buongiorno.
0: Allora direttore, io vorrei partire con lei parlando di quello che è stato un po' il colpo mediatico della Serie C, perché il Ravenna, che l'anno scorso, ricordiamo, da neopromossa ha fatto molto bene, è arrivata ai playoff, insomma, sempre stata lì in alto, ha annunciato di aver tesserato Ronaldinho. Ora, 46 anni, il campione brasiliano che tutti conosciamo, hanno detto che l'obiettivo è fargli fare almeno una partita. Ecco, cosa secondo lei, cosa c'è, com'è questa trattativa? È solo marketing o c'è qualcos'altro?
1: Ma credo che sia un'operazione d'immagine per la società, per la città, perché parliamo di uno dei giocatori più importanti del calcio mondiale, che è stato tra i protagonisti per le sue qualità, e credo che Ravenna sia stato molto intelligente a fare subito, a presentarla a inizio proprio stagione, prima di che si aprisse il calcio, la finestra del calciomercato, e credo che sia un'operazione che porti tante immagini, tanta gestione, anche perché lì non ci dimentichiamo mai che lì a Ravenna ci sono persone che queste cose le sanno gestire in maniera molto, molto attenta, visto le grandi esperienze che hanno avuto negli anni precedenti, per cui credo che porti lustro alla Serie C e porti lustro soprattutto a una piazza che conosco bene come Ravenna.
0: Ecco, però poi ci sono dei dubbi, no, su quella che può essere anche la tenuta fisica di Ronaldinho. Le qualità sono indiscusse, ma l'ultima partita Ronaldinho ufficiale l'ha giocata nel 2015, sono passati 11 anni fermo, ok, si sarà probabilmente tenuto in forma, però arrivare a poter rigiocare, anche se la Serie C, Ronaldinho nel suo miglior momento probabilmente avrebbe vinto anche da solo, adesso come dicevo loro forse l'obiettivo è fargli fare almeno una partita. Ecco, quanto tempo ci potrà volere per poter vedere almeno una volta Ronaldinho in campo secondo lei?
1: Ma se lui entra in campo per giocare, un personaggio di questo livello non vanno lì soltanto per fare un palleggio, per cui si preparerà sicuramente in maniera massima, ma credo da quello che leggo, da quello che mi posso immaginare, credo che l'aspetto tecnico sia l'ultimo dei pensieri sia sul luogo della società, chi avrà la fortuna, la squadra avversaria di giocare quella partita, credo che si lo ricorderà per tanti anni.
0: Sì. Contro Ronaldinho. Mi immagino anche la corsa al biglietto poi per vedere, rivedere Ronaldinho.
1: I milanisti che correranno.
0: Esatto. Esatto. Perché si tratta comunque di uno dei più grandi calciatori della storia. Direttore,

0: Si è aperto da poco il mercato, stanno iniziando le prime trattative, si stanno sistemando più che altro le panchine in queste ore. C'è stata una notizia abbastanza clamorosa, ovvero quella che riguarda Marco Turati, che aveva firmato di fatto, anche se non era ancora ufficiale, con il Catanzaro. Non sappiamo cos'è successo, ma di fatto non sarà lui l'allenatore del Catanzaro, ma allenerà lo Spezia in Serie C. Al di là di quello che è successo, le chiedo, Turati come allenatore, dello Spezia, che scelta è, cosa potrà dare allo Spezia in questa stagione da, neo retrocessa, perché ricordiamo è retrocessa quest'anno lo Spezia.
1: Credo sia una scelta coraggiosa, ma è tutta, ha tutto un valore dal momento che allo Spezia è arrivato non per amicizia, non per stima, ma uno dei direttori sportivi più intelligenti e
0: Sì.
1: più preparati che ci sono, che ci sono. Perché Guido se fa queste scelte non è che le fa tanto a Gerozzi, le fa tanto per farle, per cui in questa accoppiata credo che sia un'accoppiata fatta di grandissima esperienza e di un giovane con un entusiasmo, con notevole entusiasmo e soprattutto già con delle esperienze, di cui nel nostro mondo è un allenatore molto stimato, molto preparato, però se Guido è riuscito a convincerlo e non fare accettare Catanzaro per la Spezia vuol dire che ci crede fortemente, per cui credo sia stata una mossa molto molto intelligente.
0: Altri nomi su altri movimenti sulla panchina sono quello relativo al Catania, che ha deciso di puntare su Emilio Longo. Che scelta è anche questa per il Catania, direttore?
1: Una scelta che abbassa un po' l'attenzione mediatica, cioè di un allenatore super conosciuto, super considerato, un allenatore che ha fatto la gavetta e in questo momento la C ha bisogno di allenatori emergenti e credo che il Catania abbia fatto una scelta giusta, ma ritengo, per me è una questione che da tanti anni ne parlo, che si parla troppo di allenatori, ma prima di parlare di allenatori si deve parlare delle società che si organizzano, che ci sono idee chiare, perché poi gli
0: È
1: allenatori,
0: vero.
1: anche più esperti, andrebbero in difficoltà. Per cui è una mia considerazione che faccio da anni, anche l'ho fatta con le mie esperienze. Gli allenatori vincono, diventano vincenti se la società è pronta a essere vincente.
0: Sì, poi si è visto anche esempi recenti in Serie C, li abbiamo avuti anche l'anno scorso. Certo, avevano degli allenatori molto bravi, ma alle spalle club come Vicenza, Arezzo, l'Ascoli stesso avevano delle società che si erano preparate bene,
1: Tutto
0: progetti che andavano
1: certo,
0: avanti dagli anni. Quindi è giusto, è importante avere la struttura dietro alle spalle. Poi l'allenatore giustamente vince, ma vince grazie alla società. Ecco, a tal proposito, direttore, la società che è un po' in difficoltà, è un po', diciamo, un eufemismo, è il Bari, retrocesso, c'è questo caos dovuto anche alla proprietà, alla multiproprietà, con il sindaco che di fatto ha detto che i De Laurentiis hanno aperto alla cessione del Bari. Ecco, che stagione si aspetta lei dal Bari in Serie C? Sarà una stagione di vertice o sarà un'altra stagione di sofferenza?
1: saranno determinanti i primi 2 o 3 mesi dell'anno. I 2 o 3 mesi saranno determinanti nella scelta delle figure professionali e nei risultati iniziali e nella costruzione di squadre anche di una società che riprenda credibilità. Per cui se il Bari sopporterà questi 3 mesi e darà garanzia di solidità, di progetto ambizioso, di progetto serio, credo che poi alla fine il tifoso del Bari, come ha fatto sempre, ma come fanno di solito sempre i tifosi, si avvicinerà, ritornerà in massa allo stadio. Se questi primi mesi non saranno organizzati bene, non ci saranno dei risultati importanti.

0: credo che il Bari si appresti a un'annata difficilissima proprio in considerazione delle grandi pressioni che hanno, per cui è determinante questo periodo qua.
1: Anche perché poi lo diciamo sempre, nel girone C la concorrenza è veramente grande, anche se quest'anno, direttore, forse il girone B sarà quello più competitivo, viste anche le retrocesse di fatto dalla Serie B, che di fatto vanno tutte nel girone B. Anche il girone B sarà bello tutto quest'anno.
0: Sì, credo che quest'anno sia, gli ultimi anni solo con il blasone delle società partecipanti sì, sia il più difficile, il più prestigioso. Troviamo piazze importanti, ma io ritorno, ci sono stati esempi, ce l'ho avuto anch'io l'esempio, noi andammo in Serie B in un girone dove c'era Cremonese, Spal, Salernitana e Verona e vince il Gubbio, che era la più piccola città a dolce di Gubbio. Io ho sempre dell'idea che il nome non conta più, conta l'organizzazione e la gestione. E il nome conta all'inizio, forse per fare abbonamenti, per creare entusiasmo, ma dopo 4-5 partite esiste il lavoro. E andare a lavorare in queste piazze così importanti ci vuole un grande spessore, sia professionale, sia umano, di saper gestire situazioni, e il segreto della vittoria sarà sempre lì. C'è stata un'eccezione quest'anno, l'Ascoli, società organizzatissima, ma esatto, che è andata in Serie B portando avanti sempre una logica tecnica, e la società l'ha supportati, e credo sia stato uno degli esempi più belli come calcio, mantenendo una linea programmatica dal primo giorno fino alla fine, poi ti porta alla vittoria.
1: Esatto, l'Ascoli è stata senza dubbio una delle realtà più belle. Mi collego all'ultima domanda proprio all'Ascoli, perché l'Ascoli nella finale playoff, nel doppio confronto, ha vinto sconfiggendo l'Union Brescia. Ecco, sull'Union Brescia nel girone A, forse quello sulla carta, perché poi parliamo sempre di carta, potrebbero esserci le grandi sorprese, squadre che fanno un campionato incredibile. Sulla carta ad oggi l'Union Brescia sembra avere qualcosina in più rispetto alle altre. È giusto dire che partirà con i favori del pronostico?
0: Sì, il prossimo anno credo che nel girone A sia la squadra da battere, la squadra più che si sta formando. Conosco il presidente, è una persona vincente, e credo che quest'anno sia servito, anche in considerazione che sono partito molto tardi a riorganizzare tutto, e adesso credo che abbia capito come si vinca in una grande piazza, per cui credo che il girone A ha una, cioè il Brescia sia la squadra che ha le più grosse possibilità di andare in Serie B, già si può dire all'inizio stagione.
1: Sì, che poi il presidente Pasini lo scorso anno, no, si ricorderà, direttore, quando è stato presentato il nuovo corso dell'Union Brescia, disse che il progetto sarebbe stato quello di andare in Serie B entro 3 anni. Raggiungere la finale playoff al primo anno è stato un grandissimo obiettivo, il secondo anno partire così sarà sicuramente molto molto importante, quindi come diceva lei, direttore, sarà la squadra da battere. Ecco, quali possono essere gli outsider invece? Su chi dovrà fare attenzione, maggiore attenzione l'Union Brescia?
0: Ma su una squadra prima di tutto che è il Cittadella, certo. Può sbagliare un anno, ma il secondo anno ci ha insegnato Marchetti, il presidente, no, è difficile che sbagliano per 2 volte, per cui credo che sarà una lotta a 2.
1: Direttore, grazie mille come sempre per essere stato qui con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
0: Grazie a voi, grazie mille.
1: Ringraziamo ovviamente il direttore sportivo Stefano Giammarioli, ormai un amico, un abitué di A Tutta C. Prima di andare avanti con il prossimo contributo, una notizia di mercato che ci arriva direttamente dal nostro Luca Esposito, che riguarda Mirko Miceli, difensore centrale classe 91 del Catania, un contratto fino al 2027, potrebbe lasciare gli Etnei in questa finale.

0: finestra di mercato, anche perché, come dicevo, ha un solo anno di contratto, quindi potrebbe monetizzare qualcosa e anche lui a 35 anni andare a cercare l'ultimo contratto della sua carriera. Ci sono stati dei sondaggi, ci fa sapere Luca Esposito, dal Casarano, sempre nel Girone C, e dalla neopromossa Treviso, in questo caso si ritorna nel Girone A. Vedremo, sono soltanto le prime indiscrezioni di mercato, le prime notizie che troverete, ne troverete tante su tutto Mercato Web e su tutto C nel corso dell'estate. Andiamo avanti perché lunedì si è tenuto a Rimini la cerimonia d'apertura della sessione estiva del calcio mercato, con tanti protagonisti ovviamente dei club di Serie A. C'era il direttore sportivo dell'Inter Ausilio, il nuovo dirigente della Juventus Carnevali, passato dal Sassuolo, il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri, il direttore sportivo del Como Carlo Alberto Ludi e tanti anche protagonisti delle squadre di categorie inferiori. Fra questi c'era il direttore sportivo del Benevento, Marcello Carli, che l'anno scorso era in Serie C, ha fatto una grande cavalcata verso la Serie B, guidato con Floro Flores in panchina, ha fatto una grandissima stagione. È stato intervistato dal direttore di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini. Andiamo a sentire proprio e a vedere l'intervista realizzata a Marcello Carli.
1: Marcello Carli, finalmente, dopo tanto inseguirlo, questo campionato di Serie B è arrivato a Benevento.
2: È vero, hai detto la cosa giusta, era una cosa per noi importante, è stata difficile e come tutte le cose belle, quando sono difficili sono ancora più belle. Comunque ci siamo riusciti, ora bisogna difendere questa categoria perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
1: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A, questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
2: Cerca di te e tanto ci si conosce, sì. E ti dico cerca perché, no, ma te lo dico in modo amichevole perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona in compartimenti stagni e quindi la differenza fra la B e la C credo e spero che sia una differenza abbordabile. La differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema non ci si tira fuori le gambe.
1: Senti, quando sei andato a Benevento la prima cosa che mi hai detto è: Niccolò, qui c'è un progetto, ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale. Forse se non ci fosse stato lui a chiamarti non saresti andato in C.
2: Allora, intanto se lui non mi chiamava non ci sarei mai andato.
1: Questo è un dato di fatto.
2: Questo è un dato di fatto abbastanza logico.
1: Sì, sì.
2: O mi presentavo da solo o
1: esatto,
2: se non era
1: sì. O Messari che vuole andare alla Fiorentina, però da solo non può andare a bussare. Sì.
2: Al di là di tutto, io non voglio neanche essere esagerato perché poi sennò sembra sia lui. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona speciale, generosa, che ci dà la possibilità di poter lavorare ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale. Quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta e di verità l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche semplice. Però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
1: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi. Sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare, no, di andare avanti col progetto Empoli. Ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea. Ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli è un bel binomio però.
2: Io non lo so qual è il motivo, io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente, ho un rapporto
1: io
2: importante.
1: Io penso anche quale fosse, ma lasciamo perdere.
2: E ti dico la verità, con Fabrizio cioè, non ho un rapporto, Fabrizio per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo, a livello calcistico, quindi li voglio veramente un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano, a me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto le potete dare, io spero di avergli ridato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco, è un momento difficile, in questo momento lui deve essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un anno o due.

0: la scoperta e il lancio di tanti giovani, e in particolare volevo soffermarmi su Fazzini della Fiorentina, vedendola dall'esterno naturalmente che tipo di difficoltà può aver avuto, perché comunque insomma si pensava che questo giocatore, visto quello che aveva fatto nell'Empoli, potesse crescere ulteriormente, insomma potesse affermarsi nella Fiorentina.
1: Allora guarda, il passaggio dall'Empoli a un club di livello più alto è sempre un passaggio comunque difficoltoso. Io credo che lui abbia beccato anche l'annata più difficile della Fiorentina negli ultimi 20 anni, perché l'annata scorsa della Fiorentina è stata un'annata insomma che ha rischiato la tragedia sportiva, e quindi non so dirti perché non l'ho seguito. Io, a me il ragazzo piace, l'ho visto giocare a Empoli, mi sembra un ragazzo che abbia le qualità, deve sicuramente provare quest'anno con un ambiente diverso a fare qualcosa di più. Poi sta il ragazzo, cioè non è che il calcio la ti aspetta, l'altro ci possono essere state 1000 componenti, quest'anno è l'anno importante, o quest'anno dimostra, o se no può anche darsi che non abbia livello, perché poi dopo la Fiorentina è una cosa diversa dall'Empoli.
2: Senti, tornando un attimo a Floro Flores, ti aspettavi che questo ragazzo, cioè, facesse questi passi da gigante, da allenatore, e ora ha giustamente la sua occasione in Serie B?
1: Ma nessuno se l'aspettava, noi abbiamo fatto questa scelta anche lì insieme al presidente, perché in un certo momento abbiamo pensato che la squadra rendesse meno delle poteva rendere, avevamo pensato anche altri nomi, poi avevamo difficoltà a prendere e non ci convincevano. Il presidente mi ha chiesto, lui avrebbe voluto fare questa scelta perché l'anno prima aveva fatto un campionato straordinario con gli allievi, io gli ho detto valutiamolo, e Floro Flores ha dimostrato di essere un ragazzo di talento. Come gli ho detto anche l'altra settimana quando siamo stati insieme, gli ho detto il talento da solo non basta, lui deve migliorare in tante cose perché è un ragazzo giovane, però ha un grande talento, quindi se noi saremo bravi a aiutarlo, a fargli la squadra giusta e tutto, secondo me Floro può essere un ragazzo che può levarsi grandi soddisfazioni.
3: Direttore, una domanda su Spalletti, secondo lei per lavorare meglio, esprimersi in un contesto più sereno, aveva bisogno di una figura come Giovanni Carnevali?
1: Ragazzi, ma non mi spassare da Spalletti alla Fiorentina,
2: sì, allora, io Spalletti, alla Serie B.
1: Io Spalletti lo conosco, è un amico, cioè è in tutto il resto. Di Giovanni Carnevali secondo me hanno bisogno di tutti, perché Giovanni Carnevali secondo me in questo momento è tra 2 o 3 dirigenti più bravi che ci sono in Italia. Quindi Giovanni Carnevali non fa comodo a Spalletti, Giovanni Carnevali fa comodo a tutti, perché è per me una persona di grandissimo valore. E Luciano, come tutti gli allenatori, anche se è bravissimo, perché per me è forse il più bravo che ci sa, ha bisogno di un dirigente forte e di una società forte. Credo che abbiano capito dove devono intervenire, e per me questa coppia l'altro anno farà cose importanti.
0: Una ultima domanda di carattere generale: le seconde squadre possono avere uno sviluppo, devono avere uno sviluppo, oppure potranno essere soltanto in un numero limitato?
1: Allora guarda, io ho fatto un campionato di C dove le seconde squadre erano viste come il male, erano sempre contestate e tutto, perché il campanilismo e tutto. Io credo che in un calcio del futuro le seconde squadre abbiano un'importanza grandissima, perché i club che hanno i giovani forti, poterli far maturare in un campionato difficile come la C sia importante, o addirittura qualcuno può anche cercare di andare in Serie B. Per me le seconde squadre hanno una logica e sono, non so se il futuro, però hanno secondo me un'idea giusta. Io fosse una grande squadra, avessi giocatori forti, la farei tutta la vita la sua squadra.
2: L'ultimissima te la faccio su Pietro Accardi, con cui tu hai lavorato a Empoli, l'hai visto crescere, l'hai visto diventare direttore sportivo, adesso è a Cagliari, che cosa ti aspetti da lui, tu che conosci anche quell'ambiente?
1: Ma guarda, Pietro è cresciuto con me perché l'ho scelto io a Empoli, lui era stato giocatore e l'ho visto crescere, so le qualità che ha, e credo anche l'esperienza della Sampdoria gli abbia fatto bene. No, serve, perché guarda, questo calcio a volte, beh, è capitato anche a me, a Empoli negli anni d'oro, quando fai 2 o 3 anni che va tutto bene, forse sei anche predisposto a fare anche degli errori. Lui alla Sampdoria sicuramente qualcosa ha sbagliato anche lui, però Pietro ha tutte le caratteristiche per essere un grande dirigente, sono convinto che a Cagliari farà un percorso giusto, e io sono convinto che l'esperienza della Sampdoria gli servirà più che l'esperienza fatta a Empoli.

0: Edizione sportiva, mondiale di calcio in primo piano, la Francia vince contro la Svezia per 3-0 e i transalpini passano agli ottavi di finale dove affronteranno il Paraguay. I galletti d'Oltralpe hanno tutto per vincere questo mondiale, fenomeni in tutti i reparti e soprattutto due squadre di alto livello considerando l'intera rosa. Contro gli scandinavi non c'è stata partita, Mbappé e Olise sono letteralmente ingiocabili. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si regala l'ottavo di finale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Si qualifica agli ottavi anche il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. Attende ora la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo in campo oggi alle 18 ora italiana. Il calcio italiano ora, come comunicato dalla UEFA, la Juventus è entrata in regime di settlement agreement dopo le violazioni delle norme relative al fair play finanziario. Nello specifico, la Juventus è stata multata dalla UEFA per la mancata osservanza del principio di rapporti tra ricavi e costo squadra nelle ultime tre stagioni con una multa da 20 milioni di cui 6 incondizionati, una quota certa della sanzione, e altri 14 condizionati, cioè legati al raggiungimento o meno di determinati obiettivi concordati con la UEFA. In pratica il club dovrà dimostrare nei prossimi anni un progressivo miglioramento dei propri conti fino al completo rientro nei limiti previsti dal regolamento. Il tennis ora, il torneo di Wimbledon degli italiani inizia piuttosto bene. Matteo Berrettini si impone per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accede al secondo turno. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi contro il francese Alice. Nel femminile avanzano Caterina Grant e Jasmine Paolini. Flavio Cobolli rimonta, ma l'oscurità lo interrompe prima di completare l'opera contro Mariano Navone. L'azzurro cede il primo set all'argentino, poi vince al tie break il secondo e porta a casa il terzo. A quel punto però il buio non consente più di andare avanti. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Anche Jannik Sinner torna in campo oggi, lo farà contro il portoghese Borges. Il match è in programma alle 14.30 sul campo centrale. Il basket ora con l'NBA, LeBron James lascia i Los Angeles Lakers dopo 8 stagioni culminate con il titolo nel 2020, ma non il basket. La stella NBA giocherà in un'altra franchigia la sua 24esima stagione, un record assoluto. Niente ritiro dunque per il re dell'NBA, che ha comunicato alla dirigenza giallo-viola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici, la principale porta a San Francisco. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Sei ultima parte qui dagli studi di Firenze di Tutto Mercato Web e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla. Microfono gli ultimi 10 minuti circa di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Li dedichiamo questi ultimi 10 minuti collegandoci con la redazione di tuttomercatoweb.com, dove troviamo Luca Bargellini. Ciao Luca.
1: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
0: Perché? Perché ci andiamo a parlare con il nostro Luca Bargellini? Un po' perché vi mancherà sicuramente, non lo sentite su queste frequenze da lunedì, anche se settimana scorsa è tornato dalle ferie carico e pronto a prendere le redini della trasmissione. Ma perché? Perché Luca è un uomo dalle tante passioni, una di queste riguarda il salary cap in Serie C. Allora Luca, illustraci un po' della tua passione. Dai, scherzi a parte, parliamo del salary cap che entra in vigore da oggi in Serie C.
1: Sì, entra ufficialmente in vigore da oggi lo strumento del salary cap, che nella passata stagione è stato introdotto inizialmente in via sperimentale, quindi con diciamo dei margini meno stringenti, per cercare di spiegare un po' che cos'è il salary cap. È un tetto, molto banalmente detto all'italiano, un tetto non solo al monte ingaggi complessivo di ogni singola squadra, ma anche alle possibilità di ingaggio per ogni singolo calciatore. L'intento è abbastanza banale, cioè cercare di evitare crisi societarie come abbiamo visto quelle più recenti, insomma Ternana, Rimini e Triestina. Per ogni club, almeno per il momento, almeno per questa stagione, perché poi scenderà la quota a partire già dalla stagione 27-28, c'è la regola del 50%, ovvero che ogni club non potrà spendere in stipendi più del 50% di quello che produce economicamente, quindi oltre questa soglia non si può andare, così come è composta. Ogni viene conteggiata per i giocatori la parte fissa del contratto, i bonus e i diritti d'immagine. I bonus invece legati i bonus sportivi, quindi raggiungimento di gol, presenze, è un conteggio, non rientrano i bonus, questo tipo di bonus legati alle prestazioni, non rientrano nel conteggio del salary cap. Questo appunto perché si cerca di calmierare la parte fissa e non dando più spazio diciamo alla prestazione sportiva, quindi alla valorizzazione dei calciatori e anche sul piano economico attraverso le prestazioni.
0: Quindi poi dicevi anche, parlavamo anche di un tetto anche per ogni singolo calciatore, un tetto massimo di ingaggio.
1: Sì. Allora la questione è molto semplice. Ogni calciatore non potrà percepire più di 9.500 euro mensili come stipendio fisso, che salgono a un massimo di circa 13.500, includendo bonus e parte variabile. C'è un tetto annuo per ogni giocatore che è fissato su attorno ai circa 120.000 euro. Ovviamente tutto questo controllo è demandato alla Lega Pro, che effettuerà 3 controlli all'interno della stagione sportiva, a novembre, a marzo e a maggio. Cosa succede? Molto semplicemente, a chi sfora questi parametri non ci saranno penalizzazioni in classifica, quindi non inciderà ulteriormente insomma sulle graduatorie della nostra Serie C, che tradizionalmente ogni anno insomma ne vivono di cotte e di crude. Le sanzioni sono esclusivamente di natura economica. I club che sorpassano questi limiti, che sforano questi limiti, dovranno versare alla Lega Pro una sanzione proporzionale all'entità del limite sforato, ecco, mettiamola così, e questi soldi poi la Lega Pro li reinvestirà sulla riforma Zola, quindi sulla riforma che già da un paio di stagioni è in essere, che punta alla valorizzazione dei settori giovanili, dei vivai, delle squadre di Serie C.
0: Voglio fare un attimo il cattivo della situazione, ma non, questo non penalizzare a livello di punti non è un po' un cane che si morde la coda, nel senso magari un club ricco sfora negli ingaggi e poi dice vabbè tanto pago una multa, non mi succede niente.
1: È vero, questa è una giusta osservazione, però sappiamo anche che comunque ci sono molti altri strumenti di controllo che incidono sulle classifiche, quindi le varie scadenze federali per il pagamento dei contributi, degli stipendi e quant'altro. Io credo che sia stata fatta questa scelta anche andando a rivedere quello che è successo e che abbiamo rischiato di vedere succedere sul finire della stagione scorsa con la Ternana, che avrebbe potuto di fatto tagliare la testa al toro alla lotta per la promozione diretta tra Arezzo e Ascoli in caso di scomparsa. Poi io sono sempre dell'idea.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
8: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contract

0: Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Lo sappiamo, Vlahovic ex bianconero, qualche rimpianto e l'amarezza di chi si sente tradito, un peccato. La Juve però viene davanti a tutto, per questo epilogo scontato, salvo colpi di scena.
3: Tutto Juve in podcast.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto mercato web in podcast.
5: Inizia oggi la nuova stagione 2026-2027 ed è stata già da adesso un'estate caldissima, di rivoluzioni in panchina. Per chi si fosse perso qualche passaggio, facciamo il punto su tutte le panchine dall'Atalanta al Venezia, dalla prima all'ultima in ordine alfabetico, che sono cambiate e non in questa stagione, nuova stagione. Ben ritrovati da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Quante sono cambiate? A conti fatti sono cambiate veramente tantissime panchine in Serie A, poche hanno deciso di rimanere col proprietario, ben più di metà hanno variato padrone. Andiamo con ordine. L'Atalanta, chiuso il capitolo Juric Palladino, questo esperimento non riuscito del dopo Giampiero Gasperini, ha virato completamente strategia. Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, come Deus Ex Machina insieme a Luca Percassi, la famiglia Percassi, e Maurizio Sarri in panchina per creare quel binomio che fece le fortune del Napoli. Il Bologna ha salutato Vincenzo Italiano, nuovo allenatore del Beşiktaş, e preso Domenico Tedesco, tecnico che ha allenato, passato anche in Turchia al Fenerbahce, allenatore di grande successo che siamo curiosi di vedere all'opera. Il Cagliari ha confermato Vincenzo Pisacane, il Como ha confermato e ha voluto fortemente proseguire, così come l'allenatore, la strada con Cesc Fabregas dopo aver conquistato la Champions League. La Fiorentina chiusa l'avventura che ha portato una clamorosa e straordinaria salvezza con Paolo Vanoli, ha optato per Fabio Grosso, Frosinone, Massimiliano Alvini invece, un matrimonio che va avanti anche dopo la promozione dalla B alla A. Il Genoa ha resistito alle tante richieste per Daniele De Rossi, l'Inter ha rinnovato ufficialmente invece il contratto di Christian Kivu dopo la vittoria del Zabol, campione d'Italia, la Coppa Italia. La Juventus ha tenuto Luciano Spalletti anche senza Champions League, rinnovando prima della fine del campionato il suo contratto, e ha chiuso anzitempo il capitolo Damien Comolli. La Lazio, perso Sarri, ha deciso di affidarsi all'ex commissario tecnico Gennaro Gattuso. Il Lecce, salvatosi all'ultimo tuffo, avanti con Eusebio Di Francesco. Siamo un'altra squadra che ha cambiato nonostante la promozione. Via Paolo Bianco, il Monza ha virato e scelto, scommesso sulla voglia, la fame di Ivan Juric in panchina. Il Napoli annuncia Massimiliano Allegri dopo aver salutato Antonio Conte, che di fatto rimane fermo, rimane senza panchina, non come Carlos Cuesta, il cui percorso con il Parma va avanti. Beh, se vi siete persi la lunga telenovela di casa Roma, alla fine ha vinto Giampiero Gasperini, che rimane Deus Ex Machina nel progetto giallorosso, ha avuto Tony D'Amico come direttore sportivo

0: al suo fianco e di fatto ha portato questo a salutare prima Claudio Ranieri e poi Frederic Massara. Il Sassuolo e il Torino, due storie simili, hanno puntato su due allenatori emergenti arrivati dalla Serie B come Alberto Aquilani e Ignazio Abate. Sul Sassuolo c'è da dire che c'è stato uno stravolgimento in dirigenza via Giovanni Carnevale, andato alla Juventus. Udinese-Venezia, dopo le belle stagioni, una per consolidarsi in Serie A, l'altra per festeggiare anche la promozione in Serie A dalla Serie B, avanti con Costa Dunjic e Giovanni Stroppa. Non ci siamo dimenticati il Milan, è che il Milan merita sempre un capitolo a parte, perché il Milan ha cambiato tutto. Ha cambiato tutti, amministratore delegato, direttori, dirigenti, allenatori, staff. Si è affidata a Ruben Amorim, scelto delle soluzioni molto b-side interne sul mercato, e siamo curiosi di scoprire anche rossoneri.
1: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Zitto zitto, il primo vero grande colpo di questo calciomercato estivo in Italia è quello del Milan. Il Milan che prende Gonzalo Ramos, lo paga forse di più rispetto a quello che è il suo valore, per carità, nessuno lo mette in dubbio, ma sicuramente porta in Italia un vero e proprio centravanti, un numero 9 che quando gioca segna, che magari a Paris Saint-Germain non sarà stato titolare, va bene, ma non è facile sicuramente essere titolare in una squadra di fenomeni con caratteristiche tecniche impressionanti, soprattutto nei giocatori offensivi. Ma Gonzalo Ramos ha avuto il piacere di vederlo giocare tante volte, seguendo anche la Champions League. Ogni volta che entrava comunque o giocava, dava sicuramente il suo contributo prezioso. L'ho visto giocare anche ai tempi del Benfica, non Benfica Juventus, dove c'erano sia lui che Antonio Silva. Stiamo parlando di un giocatore che ha una qualità tecnica elevata, è un vero e proprio centravanti che partecipa alla manovra, che sa giocare con i compagni, tant'è che retroscena anche il Como si era interessato a Gonzalo Ramos, proprio per queste caratteristiche specifiche che si integrano bene con un calcio fatto di possesso come quello di Fabregas, un calcio comunque tecnico che si basa sulla partecipazione di praticamente tutti i giocatori, no? Compreso il portiere, all'azione d'attacco. Quindi non è un caso che anche il Como si fosse interessato a Ramos, ma il valore del giocatore era, il prezzo del giocatore era troppo alto. E il Milan, con Amorim, che è un allenatore ovviamente portoghese, al quale Ramos aveva anche segnato ai tempi del Benfica contro lo Sporting, già voleva, no? Ai tempi del Manchester United. Quindi il Milan ha comunque messo un primo punto anche alle tante critiche ricevute da tutti, da noi, da chiunque, su un immobilismo e su un ritardo di mercato che in realtà, da questo punto di vista, paragonato anche alle operazioni che stanno facendo o non stanno facendo le altre squadre, porta il Milan comunque ad aver recuperato questo svantaggio e anzi essersi portata in vantaggio a livello di operazioni importanti di mercato. Adesso vedremo come proseguirà il mercato del Milan, se ci saranno prima delle cessioni, se si andrà a intervenire invece in difesa su giocatori come, per esempio, si parla tanto di Inacio, a me non risultano contatti diretti per prenderlo. So che era nella lista, per esempio, di Tare Allegri, quello sicuramente. Vedremo se sarà alla fine lui il prescelto oppure no. Anche Antonio Silva se ne è parlato tanto, ma in realtà, come vi ho raccontato anche su Sky, il Benfica non vuole vendere questo giocatore e il Milan non ci ha mai veramente pensato, per quello che sono le mie informazioni, in maniera veramente concreta e seria. Ha invece sempre pensato, da un paio di settimane a questa parte, poi noi l'abbiamo raccontato da 3-4 giorni, di riportare Liberali, quello sì, e nessuno può negare l'evidenza, perché il Milan ha veramente pensato e sta ancora pensando fino al momento in cui sto registrando questo podcast Caffè di Marzio, sta pensando a riprendere Liberali, in primis perché le condizioni sono assolutamente favorevoli, perché invece di pagare 6 milioni di clausola lo prendi a 3, quindi al 50%, perché l'anno scorso il Milan si era mantenuto al 50% della rivendita. Secondo secondo perché è proprio Ruben Amorim che considera Liberali un giocatore ideale e prezioso per il suo sistema di gioco. Terzo, perché evidentemente Milan si è reso conto di un errore che ha fatto l'anno scorso, aver lasciato andare un giocatore che invece ha assolutamente tutte le qualità per poter giocare nel Milan, lo sta dimostrando e lo ha dimostrato sempre anche indossando la maglia delle nazionali giovani. Si tratta di un'operazione che avrebbe assolutamente

assolutamente buon senso, anzi, il buon senso di ammettere un errore è ancora più importante, quello di rendersi conto di aver sbagliato e di provare a recuperare il terreno. È chiaro che il Como si è mosso prima. A proposito di Como, Milan, Gonzalo Ramos, c'è sempre questo filo conduttore tra Como e Milan. Il Como si era mosso prima, aveva presentato al giocatore un progetto tecnico, direi già cristallizzato, con Fabregas, quindi è chiaro che il giocatore avrebbe dato la priorità e darebbe magari ancora la priorità a quel tipo di situazione dove sa di poter trovare una realtà e un allenatore che puntano su di lui e dove poter mettere in mostra le sue qualità. Ma oggi non è insensibile, non può essere insensibile al pressing del Milan, dove comunque è cresciuto da ragazzino, dove ha giocato, dove sperava di poter essere ancora più determinante dopo aver giocato anche in prima squadra, ricorderete. Quindi aspettiamo i passaggi, vediamo se questa rimonta del Milan verrà concretizzata o meno al photo finish. Sicuramente qualcosa nel Milan è cambiato, poi magari non vincerà, non lo so, ma sicuramente la mossa di Ramos, la mossa adesso di Liberali, l'aver dato comunque una struttura in questo momento con il riferimento che è cardinale e che è sicuramente di più in Italia, è stato a casa Milan anche nei giorni scorsi, un allenatore che, con cui evidentemente condivide le scelte, un modello più inglese che ha ereditato da Cardinale, da Liverpool o comunque da tutte le altre situazioni che ci sono in Inghilterra, no? con una proprietà, un allenatore manager, dei riferimenti tecnici che non sono dei veri e propri direttori sportivi, ma dei riferimenti che aiutano nel recruitment dei giocatori e nelle trattative. Diverso sarà il momento di affiancare l'allenatore nei momenti difficili, avere una figura forte che possa essere a Milanello, che possa metterci la faccia quando Cardinale comunque non sarà presente. Cardinale ha parlato sempre pochissimo. Chi andrà a fare le interviste prima delle partite? Chi sarà l'ambasciatore del Milan dal punto di vista anche dell'immagine mediatico nel metterci la faccia e le parole quando ci sarà da dire qualcosa, sia nei momenti positivi che negativi? Quello sarà sicuramente un altro punto che il Milan dovrà cercare di sistemare strada facendo. Prima la squadra, poi sicuramente una struttura che possa essere all'altezza e in linea di una storia come quella del Milan. Questo a prescindere da tutti gli errori commessi in passato, quindi nel non aver tenuto Maldini, Massara e non aver dato fiducia a un impianto tecnico come quello che comunque c'era con Iglitare, eccetera eccetera. Lasciamo perdere. Quelli sono sicuramente stati, dal mio punto di vista, degli errori di legati a situazioni che evidentemente hanno portato il Milan ad agire in questo modo. Oggi qualcosa si sta vedendo di diverso e vedremo se porterà il Milan ai risultati che i tifosi si auspicano.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Tensione altissima tra Papa Leone e i lefebvriani che oggi consacrano quattro vescovi nel seminario svizzero di Icon. Vi prego con il cuore tornate indietro. Lacerare la tunica inconsutibile di Cristo è un peccato di estrema gravità, si legge nella lettera che Papa Leone ha inviato nei giorni scorsi al superiore della fraternità sacerdotale San Pio X, Don Davide Pagliarani, per invitare con un umilissimo appello i ribelli tradizionalisti a recedere dalle quattro consacrazioni episcopali illegittime, poiché sprovviste del mandato pontificio.
2: La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia, perché è coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia, dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console. Il governo al più alto livello sta seguendo, secondo quanto appreso, il caso. La 27enne sanremese è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavoro forzati per il reato di adulterio.
1: I carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti nella notte all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove poco prima una bambina di 2 anni, accompagnata dalla propria madre, era risultata positiva al principale principio psicoattivo presente nella cannabis. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che, riferiscono i militari, un componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. La vicenda è stata segnalata alla procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali.
2: Un bambino di 5 mesi è morto dopo essere rimasto gravemente ferito in uno scontro tra 2 auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì nel Pavese. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle 2 vetture coinvolte nell'incidente, insieme alla sua mamma, la donna di 35 anni attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri 2 uomini coinvolti nell'incidente. Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale per fare luce sulle cause dello schianto avvenuto lungo la tangenziale Casteggio Voghera.
1: 5 persone fermate per tentato omicidio e altri reati e una 6ª per favoreggiamento nelle indagini della polizia catanese sulla sparatoria in cui sono rimasti feriti 3 minorenni l'11 giugno nel capoluogo etneo. Un comando di 6 persone in scooter ha aperto il fuoco su un gruppo di ragazzi in strada. 2 di questi hanno risposto al fuoco. Sul posto trovati numerosi bossoli. La spedizione sarebbe maturata nel clan Cappello Bonaccorsi per tensioni interne. Un uomo avrebbe dato direttive dal carcere.
2: Lo sport: Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti. Sono Martin e Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Fabio Quartararo ed Alex Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP nel 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo.
1: È tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Entra sempre più nel vivo la mondiale di calcio, al quale non partecipiamo, ma stiamo vedendo comunque partite

0: Anche con sorprese particolari, perché eliminazioni importanti già ce ne sono state, l'eliminazione della Germania che si interroga su quella che è la qualità degli interpreti, dei convocati, dei convocabili, del movimento anche calcistico tedesco, di talenti che anche lì magari fanno fatica a esprimersi a livelli mondiali, l'Olanda anche che saluta con Koeman che rassegna le proprie dimissioni dopo anche le accuse abbastanza forti di Zlatan Ibrahimovic, che lo ha considerato un catenacciaro all'italiana. Non si ferma assolutamente la Francia, che invece ieri sulle orme di Kylian Mbappé travolge per 3-0 la Svezia senza praticamente farla respirare, una delle nazionali sicuramente più in forma di questo mondiale. Come estremamente in forma in questo mondiale il Messico, che le vince praticamente 4 di fila senza subire reti, segnandone 8, battuto anche l'Ecuador per 2-0, vittoria anche per la Norvegia di Erling Haaland. Sentiamo un attimo, Maioccone, il tuo slang, perché dobbiamo premiare così la Norvegia che rema sempre più in avanti in questo mondiale, battuta appunto la Costa d'Avorio con un gol a pochi minuti dal termine di Erling Haaland. Facile facile, appoggia in rete davanti agli occhi del papà, che tira un sospiro di sollievo e si gode la vittoria del Nusa. Ha fatto un gol pazzesco, ragazzi, ma tanti tanti bellissimi gol, anche quelli di Kylian Mbappé, il primo in particolare con la finta, si libera, tiro a giro fantastico, così come il gol della Costa d'Avorio, gol fantastici. Oggi tocca Inghilterra Congo, Belgio Senegal, poi ci sarà nella nottata gli Stati Uniti contro Bosnia Erzegovina, Spagna Australia. Bosnia che chiaramente significa, ci ricorda ancora una volta che siamo stati eliminati nel modo peggiore. Nel frattempo però si accende anche il mercato in Italia con la Juventus che chiude per Hector dal Genoa, al Genoa invece ci andrà Puzka, Juventus che conclude anche il discorso plusvalenza in tempo per la giornata di ieri, che era l'ultimo giorno disponibile per chiudere il discorso plusvalenza. La Roma invece non lo fa, un po' per scelta, preferisce pagare una multa piuttosto che privarsi di quelli che sono i suoi big, ai quali cercherà di aggiungerne altri, in primis Greenwood, che per il quale partirà sicuramente l'assalto. Tante cose allora di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia. Buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello!
1: Ciao, buongiorno, ciao Vincenzo, eccomi.
0: Allora, questo mondiale cosa ti sta raccontando? Adesso entriamo nella fase più calda.
1: Ma mi sta raccontando che il mondo anche nel calcio cambia aspetto, cambia volti, cambia denominazioni, cambia il modo di giocare. È un calcio diverso da quello che noi abbiamo conosciuto in questi anni. Se io penso che tra qualche giorno sono 20 anni che l'Italia ha vinto il mondiale a Berlino, veramente, a parte l'età che avanza, ma veramente è un'epoca completamente diversa quella che stiamo vivendo. Ci sono realtà straordinarie, su tutte quella del Marocco, perché io ho visto giocare, che mi piace molto, che è diventata addirittura numero 7 del ranking mondiale. Nel 2010 era numero 95. Questo grazie a degli investimenti sui settori giovanili, su un'academy che è stata realizzata a Rabat, ma anche come dire, su uno scouting di ritorno che il Marocco ha fatto andando a pescare e a motivare tutti i giocatori che potevano vestire la maglia della nazionale, ma che giocano in Spagna, in Francia, in Belgio, in Olanda. 19 su 26 non sono nati in Marocco, ma sono di origini marocchine e sono tornati a casa, il che dimostra anche che comunque il calcio europeo resta una grande scuola.
0: Direi di sì, però perdono un po' colpi anche in Germania, Antonello. Grande eliminata di lusso dal Paraguay, addirittura i
1: Beh
0: calciatori.
1: sì, la Germania ha fatto un tonfo imprevedibile, devo dire, ma tutto sommato anche l'Olanda, sia pure ai rigori, ovviamente con il Marocco. Sono due corazzate europee che vengono meno, se ci aggiungi poi l'assenza dell'Italia, la frittata è fatta. A me fa molta impressione, devo dire, la Francia. Ecco, l'ho vista anche ieri sera tenendo gli occhi aperti con gli stecchini, perché
0: Beh, è difficile certe ore seguite.
1: ma voglio dire, la Francia è impressionante, la Francia è asfissiante, la Francia ha delle qualità individuali che non ha nessuno e possono inventarsi in qualunque momento qualsiasi

0: qualsiasi cosa. Adesso avrà questa sfida con il Paraguay, ma io penso che la Francia sia seriamente candidata alla vittoria finale insieme al Brasile. Poi vedremo che cosa riuscirà a fare, che devo dire, per esempio la Spagna, che dopo l'Austria bisognerà vedere se giocherà con Portogallo, con la Croazia. Cioè l'Europa del calcio è dimezzata, naturalmente non c'è l'Italia, che non si è qualificata, come sappiamo, purtroppo non c'è la Germania, che è andata fuori, non c'è l'Olanda. Adesso vediamo un po' che succede, però c'è un calcio arrembante che viene da Sud America, dagli altri continenti. E devo dire la verità, io adesso sono stato abbastanza critico con la FIFA su questo, non tanto sull'allargamento del mondiale, ma sulla distribuzione delle quote ai singoli continenti. Però che devo dire la verità, lo dico forse facendo autocritica, è interessante che questo sia anche non solo il campionato del mondo, ma un festival, una vetrina del calcio internazionale. Abbiamo scoperto paesi come Capo Verde o altri paesi di secondo piano che magari non avevamo mai preso in considerazione, e il calcio apre queste frontiere. Finora le aveva aperte andando nel 2002 in Giappone e Corea, andando in Sudafrica, e adesso le apre alle squadre. Quindi da questo punto di vista io credo che sia interessante per chi è appassionato di calcio vedere questi fenomeni nuovi che stanno diventando, voglio dire, molto significativi nel panorama internazionale.
1: 20 anni fa, quasi circa, Fabio Cannavaro alzava la Coppa del Mondo, da giocatore della nazionale pazzesca, peraltro fu protagonista anche di quella famosa azione contro la Germania che
0: sì, rubò il pallone a Dimitri Bergaria e avviò io stavo lì, stavo in campo,
1: lo so che eri in campo, quindi hai visto quella azione meravigliosa che raccontava tutto dell'Italia: forza fisica, anticipo, difesa, qualità tecniche di ripartenza, poi il gol di Del Piero all'incrocio, il tacco di Girardino, insomma musica maestro proprio, era il caso di dirlo.
0: Ma tu sì. hai fatto l'ossatura di quella squadra, partendo da Buffon, Zambrotta, Camoranesi, Cannavaro, Materassi, Pirlo, Gattuso, Del Piero, Totti, Toni, Inzaghi, e certamente me ne dimentico qualcuno. Cioè, capito? Cioè, stiamo parlando di una qualità veramente superiore rispetto a quello che abbiamo adesso, anche per colpa nostra,
1: soprattutto direi anche.
0: Però i talenti non mancano, Vincenzo, se posso, io certo. Sto vedendo con grande interesse, con grande curiosità e anche con compiacimento che finalmente in questo mercato che si è aperto praticamente oggi, o comunque insomma le trattative che sono in corso, sento finalmente parlare di giocatori con selezionabili per la nazionale italiana, giocatori nati in Italia che sono al centro del mercato, su tutti Ecatorre, che ha già giocato con il nazionale Under 21, e poi Baldini, che ha fatto esordire con la nazionale A, è un 2006,
1: sì, sì.
0: Un 2006, ma con Liberali, che dal Catanzaro probabilmente andrà al Como, anche lui nazionale Under 21 del 2007, o Idrissu, non so bene come si dica, dell'Inter 2007 anche lui. E poi ho letto stamattina che probabilmente il Milan acquisirà il cartellino di Rao, che ha giocato benissimo, forse uno dei pochissimi, se non l'unico, che ha fatto una stagione soddisfacente a Bari, dove, quando poi la squadra è precipitata in Serie C. Ma Rao è un giocatore del Napoli assolutamente interessante. Cioè ci sono questi movimenti che riguardano finalmente, non si parla soltanto di acquisizioni dall'estero di giocatori stranieri, ma c'è un mercato che riguarda anche i nostri talenti che ci sono in Italia.
1: Senti,
0: come dimostra la vittoria dell'Under 17 negli europei qualche settimana fa, come sta dimostrando l'Under 19 di Borini in campo proprio in queste settimane.
1: Guarda, mi fa particolarmente piacere che hai tirato fuori questo tema, Antonello, in particolare di Ecatorre, perché poi vanno educati, secondo me, anche i tifosi in generale. Ti assicuro che dopo aver pubblicato questa notizia, dopo averla raccontata sull'altra emittente Radio Bianconera, averla pubblicata sui nostri siti, eccetera, sui social, si sono scatenati i tifosi della Juve a dire: ecco qua, invece di prendere giocatori veri, prendiamo questi giocatori qua, ma dove vogliamo andare, eccetera, eccetera. Io ho la sensazione che la maggior parte di alcuni tifosi, probabilmente di un'età diversa, sono abituati a vedere solo i grandi campioni, poi non hanno una cultura ampia del nostro calcio, e quindi magari l'Ecator della situazione viene preso come uno scarto, che invece può essere il futuro attaccante della nazionale e anche della Juventus, che intanto
0: sì,
1: lo mette nel
0: suo Vincenzo, sono gli stessi tifosi che poi, quando la nazionale va male per 3 volte di seguito, non si qualifica ai mondiali, sono pronti a sparare a alzo zero con i mitra,
1: esatto,
0: contro la
1: cosa
0: federazione,
1: vuoi dire,
0: contro il calcio italiano,
1: a chi non la conosce.
0: Cioè voglio dire, bisogna rendersi conto che questi inserimenti di giocatori che sono nati in Italia, sono selezionabili per la nazionale italiana, devono dare un segnale. La Juventus sta dando, così come il Como, che però, parliamoci chiaro, il Como che l'anno scorso non aveva praticamente giocatori selezionabili
1: italiani
0: per la nazionale, questi italiani per la sua ragione, deve anche farlo l'inserimento degli italiani in base alle liste UEFA per la Champions, perché c'è anche questo. Ma Idrissou, adesso non so come si dica esattamente, e Rao, insieme a te, sono, voglio dire, dei ragazzi che noi dobbiamo avere il coraggio di sostenere. La Juventus finalmente ha voltato pagina dopo i disastri dell'anno scorso. Vi ricorderete che Spalletti aveva preso in corsa una squadra che non aveva fatto lui, è inutile riparlare di Opendao, di David o di altri acquisti che sono stati costosissimi e fallimentari. Adesso la Juventus ha cambiato pagina, ha ingaggiato uno dei dirigenti più svegli, più illuminati, più briganti, più concreti come Giovanni Carnevali, ha confermato Spalletti. Ecco, da questo binomio Spalletti-Carnevali deve uscire la nuova Juventus. Io sono invece molto contento che la Juventus punti su questi giocatori come Cator. Poi non mancheranno ovviamente i Colomuani o i Dibu o altri giocatori di grande prestigio internazionale. Però voglio dire, è un segnale importante, secondo me.
1: È un segnale importante che non significa soltanto, tra virgolette, soltanto aver puntato su un giocatore italiano, ma Ecator è un giocatore che comunque lo ha detto anche lo stesso De Rossi, che l'ha allenato, va sgrezzato in alcune cose, ma è un giocatore di sicuro talento. Quindi ben vengano questi investimenti, soprattutto in un calcio, quello italiano, in questo momento non si può permettere di acquistare i grandissimi campioni.
0: Ricordo tra l'altro che noi, cioè la Juventus per prima, l'hai già detto tu, ma anche la Roma e la Fiorentina sono nel mirino della UEFA per mettersi in regola con certi parametri economico-finanziari. Quindi, voglio dire, nell'assemblea elettiva della federazione del 22 giugno, il presidente della Serie C, che poi è un nostro collega, no? Matteo Marani, ha dalla tribuna ha ricordato a tutti, come monito per chiunque, che l'anno scorso, o comunque ogni anno, la Serie A spende 200 milioni e passa di commissioni e di provvigioni agli agenti dei calciatori. Una cifra pazzesca che ovviamente potrebbe essere utilizzata meglio anche nella mutualità tra le varie componenti. Quindi sono dati che devono, insomma, non solo farci riflettere, in qualche caso anche scandalizzarci, come i 200 milioni per le commissioni agli agenti, però devono, come dire, devono imporre un cambio di rotta. Io spero che con la nuova gestione federale nelle mani di Giovanni Maragò, che proprio oggi terrà alle 3, fra qualche ora, il primo consiglio federale per le ammissioni ai campionati, si possa dare una svolta anche in questo senso.
1: Vedi, ce lo siamo chiamato, un nostro ascoltatore ci scrive: dai, Ecator ha 20 anni, ha fatto 2 gol, lo paghi 18 milioni, 16, in realtà che giocatore è? Non è che bisogna essere felice perché è giovane di tale anno, in Europa i ventenni sono già titolari da anni. Cominciamo a dare spazio a questi giocatori, cominciamo a investire su di loro, cominciamo a dire a tutti i nostri tifosi, che siano di Juve, Inter, Milan e Napoli, Roma, che i club italiani non si possono andare a prendere Mbappé, Haaland e tutti quelli che sono là. Poi magari prendono il Jackson della situazione, ma chi è? Prendi Ecator, ma è giovane, non ha mai giocato titolare, che investimento è? Intanto lo prendi a 16-18 milioni complessivi, tra bonus e tutto il resto,
0: e a 20 anni
1: e non mi sembra che sia una cifra così pazzesca. Poi da qualche parte bisognerà ricominciare con la ricostruzione. Poi bisogna, quando è arrivato Carnevale dicevano, ah,

0: ci vogliamo fidare di Carnevali, tiri fuori dei talenti, eccetera, come ha fatto in passato. Ecco, magari è uno di quei talenti che ha potuto tirare fuori, che ha voluto tirare fuori. È chiaro, non è l'attaccante dei sogni, ma la Juventus sta cercando di prendere Colomani, neanche lui sarà l'attaccante dei sogni, ma da qualche parte bisogna cominciare mantenendosi nei paletti dell'UEFA. Quindi, o si capisce questa cosa qua o non saranno mai contenti i tifosi, ma la colpa non è delle società, la colpa è ad ampio raggio del nostro movimento che si è messo lontanissimo da quelli che sono i valori degli altri campionati.
1: Perché Vincenzo, come tu sai bene, sì, le spese che possono consentirsi queste grandi società internazionali sono, esatto, ma le spese di questi grandi club sono strettamente collegate anche, e torno su un tema secondo me molto serio e ancora un po' trascurato, quello delle impiantistiche degli stadi, quella degli stadi di proprietà, della fidelizzazione dei tifosi, come in Inghilterra, come in Spagna, come in altri paesi. Cioè anche questo fa parte del discorso, come dire, dell'economia di una società, altrimenti se si tratta soltanto di comprare giocatori più o meno bravi, questo è insufficiente a dare solidità a un patrimonio societario che non è fatto solo di calciatori, è fatto di vivaio, è fatto di stadi, è fatto di centro sportivo e tutto quello che ne consegue.
0: Esatto, poi ricordiamo a tutti quelli che dicono però l'UEFA sembra tartassare solo le squadre italiane, ricordo ancora una volta che bisogna per restare nei paletti spendere non più del 70% dei fatturati. Il problema è che in Premier, in Spagna, altrove hanno fatturati enormemente più alti che in Italia, quindi è chiaro che in Italia la capacità di spesa è più bassa. E questo è il punto. Quindi bisogna fare un po'.
1: La voce impianto, la voce stadio di proprietà non è secondaria in questo discorso.
0: No, assolutamente. Infatti è una tematica che poi ha tirato fuori anche Giovanni Mago in maniera incauta, secondo me, nei confronti della Juventus. È vero, lui,
1: sì, però lui ha spiegato, scusa, io non voglio, voglio giustificare nessuno, perché poi Giovanni Mago si difende da solo, non ha bisogno di me. Però lui ha spiegato che si riferiva all'epoca dei Moratti, degli Agnelli, cioè di Gianni Agnelli, dei Berlusconi, non alla struttura societaria attuale della Juventus, che è stata la prima società italiana a costruire uno stadio di proprietà.
0: I concerti, anche quello è un aspetto importante, no, per dire. È chiaro che magari si poteva avviare prima su questo tema, però mi piacerebbe, poi magari al Consiglio federale qualcosa uscirà più avanti, che però si chiamasse in causa anche la politica, Antonello, perché è vero che molti club sono rimasti pigri, però c'è una barriera da parte della politica che è i beni culturali, e questo stadio deve, non può essere buttato giù, ma lo devi ricostruire da capo, la burocrazia che rallenta tutto diventa anche complicata agire in Italia, molto più che agire in Inghilterra, per esempio.
1: Hai ragione, Vincenzo, ma quello della ricostruzione di un rapporto con la politica deve essere uno dei temi centrali della nuova federazione. Esatto. Allora, ricostruire un rapporto con una, senza intaccare, sia chiaro, perché l'autonomia dello sport va difesa in tutti i modi, con il coltello tra i denti, come è sempre stato, ma questo non significa non dialogare con la politica, non trovare dei terreni comuni sul piano, ripeto, per esempio degli impianti, dell'impiantistica, ma anche sul piano fiscale, sul piano dei tax credit, sul piano delle scommesse, perché altrimenti se rimangono due mondi separati che non dialogano, io penso che non ci siano le condizioni per fare bene. Adesso c'è stato un primo incontro tra il ministro Abodi e il nuovo presidente della Federcalcio. Abodi ha esagerato, secondo me, dicendo se sarà necessario ci vedremo tutti i giorni, era ovviamente una battuta, però voglio dire, bisogna ricucire questo rapporto, e nessuno come Giovanni Maragò ha capacità di relazioni, di rapporti nel mondo del calcio, quindi anche da questo punto di vista può essere importante la figura del nuovo presidente federale.
0: Tra l'altro l'autonomia dello sport è stato un territorio di scontro proprio tra Malagò e Abodi, quindi tra lo sport prima, il calcio adesso e il ministro dello sport. In questo caso però credo che, per quanto magari possano essere ricucibili, ricuciti, difficilmente risistemabili i rapporti tra i due, sia il ministro dello sport sia il capo del calcio in questo momento in Italia devono pensare al bene comune del calcio, quindi si mette
1: sì,
0: da
1: tra
0: parte
1: l'altro
0: ogni
1: tieni idea. Conto tieni conto che pur avendo per carità idee diverse, poi si confronteranno, si vedranno, si parleranno, si troveranno i beni comuni, abbiamo come dire la fortuna di avere

Comunque, in questo momento, un ministro dello sport e dei giovani che è stato presidente della Lega di Serie B, incarico che ha svolto molto egregiamente e che quindi conosce perfettamente

0: non volevo, stavo dicendo una brutta cosa, riuscì a ottenere, diciamo così, i voti delle componenti tecniche, o meglio dell'associazione allenatori, che spaccò il fronte delle componenti tecniche fino a quel momento molto unito.
1: Eh già. Allora, invece, parlando un pochettino di mercato, abbiamo anticipato un po' una mossa della Juventus con Hecator, eccetera. Dall'altra parte, la Roma ha scelto per questa volta, dopo anni di rispetto al fair play finanziario, di abbonare, tra virgolette, abbonarsi questi altri milioni che doveva raggiungere. Ha scelto di preferire pagare una multa, anche salata, ma mantenere i propri campioni, questo affidandosi a quelle che sono le richieste di Gasperini. Ecco, può essere questa la stagione in cui la Roma, con un enorme sacrificio, ma facendo unione e squadra con Gasperini, può puntare allo scudetto, secondo te, Antonio?
0: Ma perché no? Perché no? La Roma, voglio dire, ha tutte, la proprietà della Roma ha i mezzi economici, e la Roma ha un bacino d'utenza, una, come dire, un seguito esigente, per carità, è un pubblico esigente, ma è giusto che lo sia, ma di grande attaccamento alla società, di grande attaccamento alla maglia, quindi ci sono tutti gli ingredienti per fare meglio, per continuare a crescere, per fare meglio. Già è un segnale importante in questo senso, perché la Roma, da quello che leggo sui giornali, io poi non sono un fanatico, un appassionato di calcio mercato, tu lo sai, però da quello che leggo, la Roma ha bloccato, o meglio i Friedkin hanno bloccato la vendita di Svilar e hanno rinunciato a 40 milioni sul bancone messi dalla Juventus. Cioè, questo è già un segnale positivo, proprio nella chiave che tu prefiguravi, cioè di non perdere i pezzi pregiati, ma di rafforzare la squadra, di rafforzare l'organico e soprattutto, come, di rilanciare lo spirito di questa squadra, che già ha fatto cose egregie, ma che secondo me può certamente, con alcuni puntelli, con alcuni rinforzi in alcuni settori del campo, questo Gasperini lo sa meglio di me naturalmente, può puntare molto, ma molto in alto, e perché no anche allo scudetto.
1: Dall'altra parte invece del Tevere cerca di ricostruirsi la Lazio nei rapporti tra il presidente e i tifosi, ormai compromesso nella squadra, con un allenatore che ama le battaglie, le scommesse, come Rino Gattuso. Nel tentare di portare dirigenti che sono abituati anche a costruire spogliatoi importanti, come Peruzzi, che però per adesso ha detto di no allo Tito. Ecco, l'altra parte di Roma, quella laziale, che stagione si sta preparando a vivere, secondo te?
0: Ma guarda, io mi auguro che la Lazio ritrovi quello spirito, come dire, unitario che ha avuto finora. Lo Tito deve certamente fare quello che ritiene giusto, perché che parliamoci chiaro, si tratta di società per azioni con fini di lucro, e i soldi ce li mette il presidente della società, però tu non puoi ignorare una storia, una tradizione di tifoseria, un seguito di tifosi che è stato veramente bistrattato ed è molto, ma molto deluso. E non è un bel segnale che una persona per bene e attaccato alla Lazio come Angelo Peruzzi si rifiuti di, abbia declinato l'invito a tornare nei ranghi della società. Non è un bel inizio. Io, se non ho detto male, credo domani o dopodomani ci sarà una nuova manifestazione di protesta contro l'andamento della società. E lo Tito magari rinunciasse a qualche telefonino, ma parlasse di più a voce con la gente, cercasse un po' di scendere dalla cattedra e di recuperare un rapporto con la tifoseria. Non è facile, io ho in testa anche l'esempio di Bari, perché si è creata una sorta di incompatibilità ambientale che è difficile da ribaltare. Però è un peccato, perché la Lazio ha storia, ha tradizione, ha prestigio, ha seguito, cioè, voglio dire, bisogna venire fuori da questa situazione. Allora anche chi guida, diciamo, le rivolte o le contestazioni, deve trovare poi un terreno di incontro, perché compromesso non è una parolaccia, parlarsi, confrontarsi, cercare di, come dire, di rimettere in carreggiata una società che ha un passato come quello della Lazio, io credo che sia importante. Quindi bisogna che lo Tito scenda dalla cattedra, perché troppo spesso sale in cattedra e fa le sue omelie, e che dall'altra parte i tifosi diano una mano a ritrovare un clima positivo. In questo senso

0: l'arrivo di Gattuso, al quale io personalmente sono molto affezionato perché lo conosco da sempre, abbiamo fatto la nazionale insieme, era uno dei, delle colonne di quell'Italia del, 2006, l'arrivo di Gattuso, penso, mi auguro per la Lazio che possa ridare, come dire, slancio, entusiasmo non soltanto alla società ma soprattutto alla tifoseria.
1: L'ultima domanda che ti faccio, più o meno è un tema che abbiamo affrontato, però che segnale è quando la squadra campione d'Italia, che ha le finanze più solide, la può giocare la Champions League, partirà sicuramente fuori dal prossimo anno, ha difficoltà a chiudere per Palestra e anche per Nico Paz, facendosi soffiare il primo dal Chelsea, che ha messo però sul piatto tanti soldi, e dal Como, che ha riacquistato di fatto Nico Paz?
0: Ah, guarda Vincenzo, torniamo a quello che dicevamo prima, si tratta di fatturati ma si tratta anche di, come dire, di personalità, di disponibilità economiche, e torniamo al discorso che facevamo prima. Quello di Como è un caso particolare perché gli Artono, i proprietari della società, sono tra i più ricchi del mondo e quindi hanno deciso di investire lì. Tra l'altro, lasciare Nico Paz al Como significa toglierlo ovviamente alle altre società come l'Inter, e quindi anche questo va considerato. Palestra, per Palestra vale lo stesso discorso. Noi non abbiamo in Italia, in molti casi, i mezzi finanziari per contendere i calciatori di grande prestigio, e ovviamente il campionato inglese, il campionato spagnolo, il campionato francese, che sta recuperando molto, sono un'attrazione forte per questi ragazzi, quindi anche il caso di Palestra si inserisce in questo discorso, come dire, di capacità economiche ma anche di appeal del calcio e del campionato inglese, per esempio.
1: Grazie ad Antonello Valentini, come sempre. Ciao,
0: grazie
1: Antonello.
0: A voi, buona giornata. Ciao Vincenzo, buon lavoro. Ciao.
1: Grazie, un grande abbraccio ad Antonello Valentini. Noi ci fermiamo qua per lo spazio editoriale. Tra poco comincia l'autocalcio con Ivan Cardia. Tante cose di mercato di cui parlare. Mettetevi comodi e preparate le vostre domande. Vi aspetto.

Un giorno dalla redazione sportiva, mondiale di calcio in primo piano, la Francia vince contro la Svezia per 3-0 e i transalpini passano agli ottavi di finale dove affronteranno il Paraguay. I galletti d'Oltralpe hanno tutto per vincere questo mondiale, fenomeni in tutti i reparti e soprattutto due squadre di alto livello considerando l'intera rosa. Contro gli scandinavi non c'è stata partita, Mbappé e Olise sono letteralmente ingiocabili. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si regala l'ottavo di finale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Si qualifica agli ottavi anche il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. Attende ora la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo in campo oggi alle 18 ora italiana. Il calcio italiano ora, come comunicato dalla UEFA, la Juventus è entrata in regime di settlement agreement dopo le violazioni delle norme relative al fair play finanziario. Nello specifico, la Juventus è stata multata dalla UEFA per la mancata osservanza del principio di rapporti tra ricavi e costo squadra nelle ultime tre stagioni con una multa da 20 milioni di cui 6 incondizionati una quota certa della sanzione e altri 14 condizionati, cioè legati al raggiungimento o meno di determinati obiettivi concordati con la UEFA. In pratica il club dovrà dimostrare nei prossimi anni un progressivo miglioramento dei propri conti fino al completo rientro nei limiti previsti dal regolamento. Il tennis ora, il torneo di Wimbledon degli italiani inizia piuttosto bene. Matteo Berrettini si impone per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accede al secondo turno. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi contro il francese Alice. Nel femminile avanzano Caterina Grant e Jasmine Paolini. Flavio Cobolli rimonta, ma l'oscurità lo interrompe prima di completare l'opera contro Mariano Navone. L'azzurro cede il primo set all'argentino, poi vince al tie break il secondo e porta a casa il terzo. A quel punto però il buio non consente più di andare avanti. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Anche Jannik Sinner torna in campo oggi, lo farà contro il portoghese Borges. Il match è in programma alle 14:30 sul campo centrale.

0: Il basket ora con l'NBA. LeBron James lascia i Los Angeles Lakers dopo 8 stagioni culminate con il titolo nel 2020, ma non il basket. La stella NBA giocherà in un'altra franchigia la sua 24esima stagione, un record assoluto. Niente ritiro dunque per il re dell'NBA, che ha comunicato alla dirigenza giallo-viola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici, la principale porta a San Francisco. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Amici sportivi, ben ritrovati ad un appuntamento del pronostico con due partite di questo mondiale. Partiamo subito da Stati Uniti-Bosnia, con la formazione statunitense favorita al 71% rispetto all'11% bosniaco, mentre X è data al 18%. Nell'altra partita Spagna nettamente favorita al 73% sull'Austria, data al 10%, mentre X è al 18%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
1: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca. Siamo tutti in rotta con la Norvegia, operazione simpatia della Norvegia. Io poi sono un po' francofono, devo dire la verità, attirandomi tante antipatie da tanti di voi, ma la Norvegia mi fa tanta simpatia anche con questa meravigliosa esultanza ogni superamento del turno. E allora andiamo intanto da Ivan Cardi a Tutto Mercato Web. Ivan!
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Dai che per qualcuno tifi anche tu.
2: No, minimo. Non fa simpatia a nessuna nazionale che sta partecipando ai mondiali.
1: Ah, proprio nessuna, va bene. Vabbè.
2: Proprio nessuna.
1: Sei avvelenato.
2: Ivan. Sì, ma io praticamente non... Cioè, sto guardando proprio quello che devo, però prima ho visto tre partite forse. Tra l'altro sono anche dei mondiali per me. Sono molto
1: distante, distaccato, sei molto,
2: sì,
1: distaccato,
2: sì, sì,
1: molto
2: sì,
1: distaccato.
2: Ma non mica nessuno, se possibile.
1: Certo, ma non sei distaccato dal calciomercato, non potresti, visto che a parte che siete esperti di questa materia, a parte che il nostro lavoro, a parte che si sta cominciando a vedere qualcosa. Allora, vogliamo fare un po' di chiarezza prima di andare a parlare dei nomi e dei giocatori sulla questione plusvalenze, ok? C'è una pendenza del passato, quella per cui la Juventus era stata multata di 20, poi diventano 16 più 14, eccetera, eccetera, che fa parte dei bilanci del passato. La plusvalenza che al 30 giugno, cioè ieri, doveva chiudere, credo abbia chiuso a questo punto la Juventus, è riferita a quello che poi accadrà dopo, che in qualche modo si concatena anche con quello che sono le concessioni dell'UEFA, che ha detto facciamo 6 più 14, vediamo se mostrate buona volontà, se riuscite comunque negli esercizi successivi a rientrare in tutti quelli che sono i paletti, e la Juventus lo sta facendo. Sono due storie diverse, vogliamo specificarlo un attimo questo?
2: Sì, il settlement ovviamente... che tra l'altro era atteso, che è arrivato ieri sera nei confronti della Juventus, è chiaramente relativo a al periodo pregresso, cioè non è che la UEFA il 30 giugno dà sanzioni relative.
1: No,
2: cioè perché il bilancio non si è chiuso, nel senso, quindi esatto. non avrebbe neanche margini per farlo. Riguarda gli esercizi finanziari, il comunicato è scritto anche abbastanza chiaramente, che si chiusi nel 2023, 2024 e 2025. Poi la UEFA ragiona per trienni fondamentalmente, tanto è che il settlement ha una durata triennale, perché riguarda poi gli esercizi finanziari chiusi o che si chiuderanno nel 2026, cioè appunto quello che diciamo si è chiuso ieri, poi il bilancio viene approvato ovviamente in un momento successivo, il bilancio al 30 giugno, quelli che si chiuderanno poi nel 2027 e nel 2028, è lì che vale il settlement ed è lì che comunque devi rispettare i paletti che sono stati imposti dalla UEFA, un percorso diciamo di rientro in una dinamica positiva, perché poi peraltro ieri c'è anche una cosa che lo spiega bene come funziona la sostenibilità finanziaria, che tra l'altro è il termine corretto, perché noi continuiamo a parlare di fair play finanziario, diciamo che formalmente il fair play finanziario non esiste più da questo ciclo. La UEFA ha introdotto il concetto di sostenibilità finanziaria, che poi è la stessa cosa, però diciamo un pochino a qualche correttivo, e nel comunicato di ieri, non relativamente all'Juventus ma relativamente a Bologna e Napoli, si chiarisce bene come funziona questo meccanismo, perché Bologna e Napoli non hanno rispettato una delle regole, cioè il rapporto tra stipendi e fatturato pari al massimo al 70%, però compensano questa violazione, diciamo, con dei surplus positivi, surplus di ricavi derivanti dai precedenti bilanci. Cioè la UEFA comunque guarda il triennio e dice: beh, se nel triennio sei stato bravo non ti prende neanche nessuna multa, anche se una volta l'hai sforato.
1: Esatto, questo diciamo è il concetto. Detto questo, invece, sulla giornata di ieri la Juventus è riuscita a chiudere il discorso plusvalenze entro il 30 giugno, e come?
2: Sì, io credo di sì, poi ovviamente
1: sì, ci saranno i comunicati naturalmente che lo
2: cose si vedono concretamente a bilancio, perché tante volte noi comunque lavoriamo sulla base fondamentalmente di quello che ci dicono gli operatori di mercato, perché se dovessimo lavorare sulla base per ogni operazione sulla base delle carte, allora le racconteremo a 3 mesi da quando si chiudono le operazioni di mercato, perché evidentemente non funziona così. Poi nel momento tu dai delle informazioni in base a quello che raccogli discutendo con, chiedendo informazioni agli operatori di mercato, poi sono tutte informazioni che vanno verificate nel momento in cui la Juventus approverà il bilancio che si chiude al 30 giugno, e lì poi andrei a vedere, perché sono bilanci, sono praticamente documenti pubblici, certo. Per la Juventus ha maggior ragione visto che è quotato in borsa, lì vai a vedere se effettivamente i numeri di cui hai parlato tornano o meno, e nel caso perché sì o perché no. Tendenzialmente credo che la Juve l'abbia sia rientrata, perché comunque di operazioni le ha fatte, ha ceduto da Fara al Parma, c'era quello di cui abbiamo parlato ieri, Timothy Weah. che va al Genoa, tra l'altro anche questo tipo di operazioni poi le vedremo a bilancio, però sono slegate, cioè Ecator va dalla Juve al Genoa per i fatti suoi e Puska va dalla Juve al Genoa per i fatti suoi. Poi è ovvio che nelle dinamiche non ci possiamo vendere i sogni ai tifosi, è ovvio che sono gli stessi club, gli stessi dirigenti che avranno parlato insieme, però vengono conteggiate, questo è un po' un artificio che è stato imposto da tutto quel caso Blues Valencia, che aveva diciamo che ha mischiato un po' di problemi reali che ci sono stati e un po' di cattiva lettura del sistema economico calcistico, e quindi ora fanno operazioni, anche lo fanno tutti i club, non lo fa solo la Juve, fanno operazioni che in realtà sono di fatto degli scambi, però dobbiamo dire che sono formalmente slegate, perché altrimenti a bilancio non puoi fare determinate iscrizioni. Tra l'altro c'è stata molta polemica, ho letto un po' sui social, tanta polemica da parte dei tifosi bianconeri per la cessione di Daffara al Parma senza una ricompra.
1: Non si può mettere, altrimenti non va a plusvalenza.
2: Esatto, cioè, no, si può mettere, però non puoi.
1: La plusvalenza va in 2 punto, anni, non diventa.
2: Esatto, a quel punto diventa come se fosse un prestito con obbligo di riscatto, fondamentalmente. Esatto. Per cui tu la plusvalenza la vai a iscrivere quando il giocatore, diciamo, quando ti scade la ricompra, fondamentalmente. Se non l'eserciti, ovviamente. Se l'eserciti, non fai proprio nessuna plusvalenza.
1: Esatto. Questo insomma per chiarire alcuni concetti, detto che vedremo e capiremo se è stato rispettato oppure no da quando verranno consegnati o messo tutto nero su bianco nei documenti che sono pubblici e quindi si potrà conteggiare. La Roma invece ha fatto un altro ragionamento, ha fatto il ragionamento di dire questa volta passo, facciamo così, sono 6 anni che ci gira attorno, questa volta passo, preferisco pagare la multa ma tenermi i miei big, perché qualche offerta era arrivata, nessuna soddisfacente, magari c'è stato un affondo per Svilar molto importante, ma non c'era la volontà di cedere i giocatori, ma di trattenerli per andare avanti con loro e costruire qualcosa che possa portare magari allo scudetto. Quindi scelta voluta in questo caso della Roma, no?
2: Sì, Friedkin hanno seguito ovviamente, ma con i loro dirigenti e il loro allenatore, il dottor Gasperini, una strategia molto diversa, che penso abbiano valutato con attenzione, perché poi ricordiamo le violazioni alla sostenibilità finanziaria possono anche non portare soltanto multe, possono anche portare restrizioni ai giocatori che puoi iscrivere, possono portare a esclusione dalle competizioni sportive europee ovviamente. Quindi io credo che l'abbiano ponderata bene e che abbiano elementi per ritenere che ci sarà soltanto una multa e non ci saranno altre conseguenze, perché lì altrimenti secondo me diventerebbe un pochino più contestabile, detto che poi ognuno con i suoi soldi e la sua società fa quello che ritiene, però io credo che appunto hanno fatto i loro compiti a casa, mi hanno detto vabbè, avremo una multa, 10-12 milioni di euro più o meno dovrebbe essere questo l'importo, la paghiamo e pazienza, dimostriamo poi che siamo bravi, perché comunque non è che paghi la multa e finisce lì, devi stare sotto stato di un controllo, quindi dovrà comunque la Roma dimostrare in questo mercato di essere comunque sostenibile anche nei prossimi, però intanto ha deciso non mi faccio prendere con l'acqua alla gola, che era una cosa che altri club legittimamente secondo me fanno, cioè la Juve, ora dico la Juve ma potrei dire qualsiasi altra società, e che questa è diciamo un po' un'operazione che poteva essere chiara per capire. La Juve va su Svilar perché il giocatore piace ovviamente, ma ci va perché sa che la Roma può avere quella necessità, altrimenti probabilmente la Juve, sapendo che Svilar, lo status di Svilar nella Roma, non ci prova nemmeno, perché sa benissimo che se non avesse avuto quella tagliola la Roma non ci avrebbe mai nemmeno pensato. La Roma dice no, vabbè, fa niente, mi pago una multa e mi tengo Svilar. Questa è proprio una sintesi molto, molto, molto estrema, però è di fatto quello che hanno deciso di fare. Poi secondo me, almeno in un caso, se fossero arrivate delle offerte le avrebbero accettate. Cioè questo discorso vale per Svilar, vale per Coné, vale per Indica. Da quello che sappiamo, se fosse arrivata un'offerta consistente per Matias Sulè, la Roma ci avrebbe pensato. Sulè comunque ha un valore a bilancio non proprio bassissimo, perché la Roma l'ha comprato
1: a zero
2: un anno fa a 40 milioni, non le cifre sotto mano, però attorno ai 40 milioni di euro, quindi
1: 35 erano, se non sbaglio, 35 più bonus.
2: Sì, comunque un'offerta consistente, insomma, deve essere almeno 40-45 milioni di euro.
1: Sì, sì.
2: E non penso che sia arrivata.
1: No, quindi chiaramente se fossero arrivate magari avrebbe aperto le porte a un possibile colpo in uscita. Anche perché non mi sembra che sia uno di quelli incedibili per la Roma. Poi ce ne sono alcuni che sono incedibili, il veto è di Gasperini ed è anche giusto così, valutare alcuni giocatori incedibili è piuttosto pagare multe. Parliamo di Ekator, mi racconti un po' intanto le cifre dell'operazione e poi voglio un tuo giudizio sul giocatore rapportato alle cifre spese dalla Juventus.
2: Ma le cifre sono abbastanza confacenti al mercato italiano, come dire.
1: Un milione ad anno, mi sembra di capire, no? 19 per 19enne.
2: Ah, beh, sì, più o meno sì. Sì, diciamo che una parte sono in bonus, perché diciamo che la Juve fondamentalmente spenderà 16 più 3 di bonus. Vediamo quanto facile è, ecco, da quel punto di vista. Sono confacenti al mercato italiano, secondo me tutto sommato non sono eccessive, è una cifra che è giusta, perché compri un 2006 che ti ha fatto vedere qualcosa, e quindi in parte paghi il potenziale, che oggettivamente non ha ancora fatto tantissimo, perché comunque
1: è un prospetto, diciamo, 19 anni, è stato attaccante delle Under dell'Italia, sì.
2: Quindi sono una cifra giù, una via di mezzo tra quello che è, perché probabilmente se Ekator avesse 5 anni in più con i suoi numeri in Serie A costerebbe 5 milioni di euro, è quello che potrebbe essere, perché se Ekator con quell'età avesse fatto 10 gol in Serie A ne costerebbe 50, quindi secondo me è una buona cifra. Sono curioso di vedere come si strutturerà l'attacco della Juve, nel senso che spero che questo ragazzo abbia spazio, perché comunque la Juventus ormai non la riconosciamo più da un po' di tempo come tale, perché non lo fa da tanto, però è una società dove devi vincere, e dove devi vincere anche subito, a maggior ragione se sono 5 anni, no, ormai di più, se sono 6 anni che non vinci, e quindi credo che ci sarà una certa pressione su, diciamo, Spalletti, e credo che arriveranno anche altri giocatori, penso sicuramente con Lomoni in attacco, quindi mi auguro che per il ragazzo, per la Juventus e un po' anche per il calcio italiano, che abbia spazio. Secondo me comunque quello che ha fatto vedere, non voglio provocare i tifosi bianconeri nel fare questo paragone, però secondo me la gestione che ha avuto l'Inter di Pio Esposito è stata buona, cioè gli ha dato spazio senza farne un titolare, perché ovviamente non poteva esserlo, e mi auguro che la gestione che la Juve abbia di Ekator sia simile a quella e non a quella, per citare, così completiamo il giro delle tre big,
1: sì,
2: per citare a quella che sta avendo il Milan di Camarda, che poi è ancora più giovane, quindi per carità ha tutto il tempo, però diciamo mi alza sia una gestione che lo tuteli e gli dia spazio, perché non è facile.
1: Non è facile. Giovane. Cosa ti senti di rispondere a quelli che dicono e questo è tutto quello che può fare la Juventus, e questo sarebbe l'investimento, no, 19 milioni per uno che non gioca neanche titolare, altrove ci sono altri giocatori che giocano titolari anche più giovani. Io vedo il famoso disfattismo anche da parte di chi probabilmente non conosce, non capisce qual è la situazione del momento e non conosce magari a fondo determinati giocatori. Tu che ti senti di dire?
2: Io mi sento di dire, intanto, senza dilungarmi troppo su quella questione, comunque col Genoa si è creata un'opportunità di mercato legata alla fine, e comunque anche se sono formalmente svuotato, la Juve ha fatto un'altra operazione, cioè Puccia, che evidentemente ha una sua rilevanza.
1: Puccia invece diranno, e qualcuno già l'ha scritto, come si fa a cedere un giocatore giovane così forte?
2: Ci stavo arrivando.
1: Guarda, io sono, punto, è vero che fa caldo, però ragazzi abbiate pazienza.
2: Il punto è che dobbiamo metterci d'accordo.
1: Non ci fermo mai.
2: O puntiamo sui giovani o non puntiamo sui giovani. Se quando uno punta sui giovani viene criticato, allora quando poi diciamo che in Serie A ci sono vecchi, stranieri e tutto quanto, dobbiamo dire che ci sta bene, perché altrimenti non è che possiamo criticare sempre tutto a prescindere, se no diventa una critica fatta tanto per e non ha nessun senso. Poi io ripeto, non credo che la Juve si fermerà ad Ekator, credo che sarà un mercato non di rivoluzione. Io mi aspetto la rosa della Juve meno cambiata di quanto vorrebbero molti tifosi, ma per un motivo semplice, che ci sono tanti giocatori senza mercato, perché tu hai voglia di far cambiare la rosa. Se poi Openda non sai chi venderlo, Kovrainas non sai chi venderlo, intorno ad una soluzione non sai chi piazzarlo, e posso continuare a lungo. Di Gregorio sì, deve partire, però qualcuno lo devi portare, cioè non è facile un lavoro del genere, quindi non me l'aspetto rivoluzionata, me l'aspetto un po' cambiata, con profili più di alto livello rispetto a lei, più pronti rispetto a Decatur. Poi è un'operazione, poi è uno che secondo me è un bel puntare su due ragazzi, lo ripeto, fermo restando la speranza che gli venga dato spazio, perché quella è oggettivamente un'incognita. Se questo giudizio poi lo daremo a fine campionato, se la Juve avrà speso, cioè se Decatur avrà fatto bene, tutto è brava. La Juve avrà speso 16-19 milioni di euro per un ragazzino che non ha fatto giocare, insomma, là un po', però dopo, non prima, un po' di critica sarà fattibile, per carità.
1: Certo, dopo e non prima. Sono in linea con Marco da Torino che scrive: noi juventini siamo irrecuperabili, vendi un giovane e fai male, compri un giovane e fai male, ci meritiamo altri 20 anni di magra. È una sintesi abbastanza corretta. Senti, invece
2: spezzo una lancia fuori rapidissima, fuori dei tanti tifosi
1: juventini, tanti anni che vedono programmazioni sbagliate,
2: non è facile.
1: Però uno, capirei, ecco, la contestazione nel dire: mi sono fidato di Giuntoli e mi sono bruciato la mano, perché ci avevo messo la mano sul fuoco, mi sono fidato di Comolli, mi sono bruciato l'altra mano, adesso aspetto e vediamo che succede, perché di errori ne sono stati fatti tanti, e questo è un punto. Ma andare a fare le critiche a prescindere su giocatori che manco si conoscono poi diventa un po' anche snervante, se vogliamo. Senti, invece il Como ha chiuso per Miglia, si pronuncia così immagino, del Getafe, e invece si avvicina sempre di più i liberali, com'è la situazione?
2: Sì, attenzione, perché il Milan si è accorto di aver fatto una fesseria gigantesca, clamorosa, inspiegabile, come tante che ha fatto il Milan, e sta valutando se non è il caso di provarci per questo ragazzo che è stato ceduto in maniera un po' frettolosa, che ha delle qualità. Poi anche qua
1: sai, quando si vive nella confusione anche lì per anni, come
2: esatto,
1: in casa di Juventus, poi l'errore dietro
2: l'angolo. Esatto. Quindi il Como sicuramente ci sta lavorando ed è in vantaggio, anche perché se tu fossi liberali penso che tu andresti più volentieri a Como in questa...
1: vado in Champions, bei soldini, belle situazioni, un buon clima.
2: Da prospettive diverse,
1: sì.
2: Ed è avanti. Poi comunque il fratello piace a tanti, perché è un ragazzo che ha fatto fatto bene in vivo il Catanzaro, che è giovane, che lo vedi, che ha delle qualità, e quindi c'è Milan, ci sono anche altri club. In questo momento ti devo dire, da quello che sappiamo, il Como è abbastanza avanti.
1: Ultima analisi di questo collegamento la voglio fare sul Napoli, perché anche qui De Laurentiis è stato chiaro: prima bisogna cedere e poi eventualmente ci focalizziamo sugli acquisti. Lukaku, Milinkovic-Savic, il futuro di Anghissa, questi sono i giocatori che potrebbero partire. Da qui, con quello che si incassa, si lavorerà per eventualmente?
2: Per migliorare la squadra di Allegri. Il Napoli è un po'... te la dribblo un po', perché io credo che il Napoli, no, nel senso che il Napoli secondo me ha un grande obiettivo, perché c'è il centenario, perché arriva a lei.

0: Allegri, perché comunque è dopo l'Inter la squadra che negli ultimi anni ha vinto più scudetti, quindi è da considerare una squadra che corre per vincere. Quindi secondo me il Napoli per ora copre delle carte, perché io credo che un grande colpo lo possa lo voglia fare. Poi detto questo, per obiettivi concreti, io credo che alla fine Mario Sila andrà a Napoli, penso si chiuderà così. Vediamo Palaili, vorrei su cui il Napoli ha lavorato, però la concorrenza dell'Inter è abbastanza forte, e poi dobbiamo stare sempre attenti al fatto che arriva la sedicesima di Premier, ti spara 10 milioni in più e non è più nessun margine per dire niente, perché purtroppo questo è il mercato di questi tempi. Però ripeto, secondo me il Napoli una sorpresa ce la regala quest'estate.
1: Se dovessi scommettere, che sorpresa, su quale scommessa, quale sorpresa scommetteresti?
0: Non
1: faccio il nome di Rashford.
0: Diciamo che avendo Højlund, secondo me è un po' complicato, però sì, una roba del genere in aspetto, cioè in attacco un grande nome. Di quelli che possono arrivare in Serie A, cioè poi ragazzi facciamo i seri, non è che il Napoli va a comprare Nico Williams o Lamine Yamal, perché la Serie A non li può comprare questi, però una sorpresina da De Laurentiis me l'aspetto quest'anno.
1: Allora vediamo se sarai lungimirante e così facciamo contenti anche i tifosi del Napoli. Tempo a disposizione scaduto, grazie a Ivan Cardi, a Tutto Mercato Web, ciao Ivan.
0: Buon provvedimento, ciao Enzo.
1: Tra poco con Lapo De Carlo, vi aspetto.
2: Ben trovati dalla redazione. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Mouda, avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
3: Colloqui indiretti o di basso livello oggi a Doha fra Stati Uniti e Iran, lo ha detto all'agenzia France Press un anonimo diplomatico informato dei fatti. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan per colloqui tecnici indiretti sul memorandum d'intesa e sul consolidamento dei progressi compiuti al vertice del lago di Lucerna, ha detto la fonte. Ieri gli inviati americani Kushner e Witkoff hanno incontrato l'emirato Altani, non parteciperanno al tavolo di oggi.
2: Un escursionista irlandese di 63 anni, residente con la moglie italiana Gorizia, è morto ieri sul Monte Lagna in Carnia, a Udine. La moglie ha dato l'allarme in serata non vedendolo rientrare. Lui le aveva detto al telefono di essersi perso, ma che aveva alla fine raggiunto la cresta, poi non le aveva più risposto. Una perlustrazione aerea ha avvistato il corpo 200 metri sotto la cima, sul versante nord della montagna. Da capire se l'escursionista sia scivolato o sia stato colpito da un malore improvviso.
3: Si lenta gradualmente la mossa del caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2 e arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione. nazione.
2: I mondiali, la Francia ai sedicesimi travolge la Svizzera 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il

0: Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Come preannunciato, adesso è lo spazio di Lapo De Carlo. Ciao Lapo, buongiorno.
1: Ciao a te Vincenzo, ben trovato.
0: Allora, prima ti faccio fare un po' di analisi al mondiale. Ti ha deluso la Germania o ti aspettavi anche magari un mondiale non scintillante da parte dei tedeschi?
1: Ma la Germania mi dispiace perché è una squadra che migliore di quelle che abbiamo visto. Io penso che il materiale umano ce l'abbia, almeno per fare meglio. Dopodiché io penso anche che se fai un mondiale dove sei nettamente più forte, e allora fai come la Francia che ha giocato contro una Svezia che poteva essere pericolosa, ma te la cavi, che hai talmente tanto di quel talento in ogni ordine di posto, hai talmente tanta qualità che alla fine le vinci in modo straordinario, pur rischiando, perché non dimentichiamo che ieri la Francia ha rischiato in meno due occasioni di andare anche sotto. Però è anche ad avere un pareggio immediato da parte della Svezia. Però cosa vuol dire? Che appena c'è un minimo equilibrio in più e una squadra si difende con ordine e sta tutto il tempo senza proporre niente, finisce che tu poi vai a incartarti. E quindi il problema è che, faccio un esempio, se la Germania avesse giocato contro l'Olanda, la Francia, contro l'Argentina, avremmo visto una Germania un po' più ariosa, diversa, con più spazi per poter esprimere il proprio potenziale. Queste partite in cui un avversario fa catenaccio come il Paraguay, francamente, che poi naturalmente aspetta il momento opportuno per andare a colpirti, sono pericolose, perché sono sempre tornei che durano un mese, e quando tu devi andare avanti può sempre succedere che se tu hai qualità ma non tutta quella qualità per poter fare qualcosa di eccezionale, insomma, i Jamaica, i Kai Havertz, non sono Mbappé, non sono Dembélé, non sono Barcolà, e quindi non hanno, anche il Brasile avrà i problemi che inevitabilmente sì, avrà con la Norvegia, anzi penso che la Norvegia oggi abbia esattamente le stesse possibilità che ha il Brasile di passare il turno.
0: Esatto, ma il Brasile si è un po' europeizzato perdendo il proprio talento e la propria identità, secondo te?
1: Ma chiedilo a Ibrahimovic, che ha fatto un'accusa per dire che si è europeizzato, ha detto che praticamente sembrava che l'Olanda giocasse all'italiana. Sembrava che Koeman fosse un allenatore italiano che pensa solo a difendersi. Ma insomma, faccio capire che faccio anche abbastanza sgradevole come affermazione da parte di Ibrahimovic, perché poteva dirlo in tanti modi, ha dovuto per forza parlare dell'Italia e degli italiani. Vorrei ricordare che lui è uno dei titolari di una società, o meglio, alle quote di Red Bird, ed è intervenuto molto nel modo in cui il Milan ha fatto calcio. E quindi niente, penso soltanto che oggi il mondiale sia un mondiale apertissimo, anche se la finale più probabile sembrerebbe essere Francia-Argentina, guardando un po' il tabellone, con
0: remake, con un vantaggio stavolta della Francia, forse un pochettino più avanti rispetto all'Argentina.
1: Sì, hanno la Francia oggi avrà un avversario, oggi inteso l'Italia avrà un avversario relativamente debole, che dovrebbe dire abbastanza facilmente. C'è la virgola in partita a Norvegia, vedremo se riuscirà davvero a battere il Brasile oppure no, e poi il resto hanno delle sorprese, vedremo cosa faranno Stati Uniti e Messico, che giocano in casa, un vantaggio ce l'hanno, per cui diciamo che non è un mondiale che mi stia esaltando, ma per tutta la sua varia motivi. Io sicuramente lo dico anche con una chiave emotiva, perché chiaramente per la scelta dell'Italia, per la terza volta, perché le altre due volte l'ho seguito con molto più interesse, però seguire le partite alle 3 di notte, alle 5, poi non ti puoi vedere sempre tutto, poi un mondiale che si vede soltanto un terzo perché le altre partite sono su DAZN, e poi diventa anche un po' un sacrificio vedere le partite. Diciamo che poi non sto vedendo grande calcio, non sto vedendo grandi partite, ma questo ci sta, è normale.
0: Parliamo un po' invece di Inter, anche sulla questione Nico Paz, mi sembrava che tu non fossi molto ottimista, o più o meno ti aspettavi, cioè è stato un po' un colpo di scena per te il fatto che il Como l'abbia ricomprato?
1: No, semplicemente si è confermato quello che non doveva accadere. Alla fine l'unica cosa che io, per cui alla fine me la sono presa con l'Inter, ma veramente l'unica, è stato questo reato di ingenuità nel non nascondere i propri interessi. Cioè, ci piace quel giocatore, detto indirettamente, ma è l'unico reato che ha l'Inter, perché di palestra l'Inter non ha alcuna colpa, proprio zero. E per la vicenda Nico Paz l'Inter non è mai entrato in gioco, ma proprio mai, mai, mai. E ve lo dico con sorpresa, perché la vera sorpresa è che la stampa di informazione si sia truffata su questa vicenda, in particolare la Gazzetta dello Sport, che tutti dicono no perché il giornale è il megafono dell'Inter. Va bene, io vedo che la Gazzetta danneggia l'Inter in modo abbastanza plateale, perché è una società, è un giornale che espone regolarmente l'Inter a titoli che sono o infiammati o al contrario entusiastici, e a volte all'interno delle ultime 24 ore. Cioè, il fatto che la società in qualche modo sembra sempre che sia su tutti i giocatori, beh, non è l'Inter che va a dire oh, scrivete che noi domani andiamo su Nico Pazza, o Nico Pazza vuole solo noi, scrivetelo, mettetelo nella copertina, perché francamente l'Inter sapeva perfettamente che Nico Pazza aveva, perché è furbo, non aveva alcuna intenzione, ma non perché non voleva venire all'Inter o restare alla Madrid. Lui sta facendo un percorso che evidentemente non sarà sempre il tomo, ma nel quale lui evidentemente si è ritagliato uno spazio che lo metterà l'anno prossimo nelle condizioni di fare la Champions da protagonista, perché evidentemente senza la Champions forse le cose sarebbero andate diversamente, e dove guadagna già parecchi soldi e dove di fatto nei prossimi anni ne guadagnerà molti di più. Non c'erano le basi perché il Como, quella società più ricca d'Europa, perdesse il giocatore come Nico Pazza. Casomai bisognerebbe chiedersi come fa il fair play finanziario, perché sentendo qualche collega che si occupa di questo mi sembra che il Como sia piuttosto spregiudicato. Però, come spesso succede, quando a una società può essere permesso di fare una cosa, la società ha tutto il diritto di farla.
0: Poi arriverà anche per il Como il momento di mettersi in pari con i famosi Paletti, però per adesso ha la libertà di farlo.
1: Evidentemente hanno... sono di manica larga con i club che partecipano per la prima volta.
0: Sì, è proprio quasi una legge, diciamo, non scritta. Senti, invece...
1: però per chiudere, sì, solo per dire che credo che nessuno possa trovare mai neanche una mezza dichiarazione mia nella quale abbia anche soltanto immaginato che Nico Pazza potesse vestire la maglia nera. Così come penso di aver sempre detto che Palestra per cazzo avrebbe fatto di tutto per evitare che l'Inter avrebbe prenduto il giocatore. E così è stato, perché si è letteralmente preso in giro l'Inter per due volte, appunto, che personalmente ritengo che l'Inter non potrebbe anche evitare in futuro di avere qualche tipo di rapporto con l'Atalanta di Percassi, perché essere presi per il naso due volte su due, liberissimo Percassi di fare tutti i suoi affari, ma ha ragione di farli, ma l'Inter è colpevole in ingenuità, perché per due volte Percassi li ha presi per il naso. Mentre con l'Inter faceva una trattativa che stava per chiudersi, dall'altra telefonava ad altre squadre inglesi, lui personalmente, per poter sollecitare un intervento e andare. Quindi lui ha fatto il suo gioco, io sono convinto che per caso abbia fatto il bene dell'Atalanta dal suo punto di vista, ma lo ha fatto in modo sleale nei confronti dell'Inter, in due volte in un anno. Quindi credo che alla fine l'Inter potrebbe evitare di andare a trattare con Percassi, perché è evidente che Percassi non vorrà mai cedere un giocatore che è importante a quella che lei ritiene la concorrente, ed è inutile perdere tempo un mese con qualcuno che ti prende in giro.
0: No, poi invece Ausilio è stato molto chiaro dicendo prenderemo due difensori. Ti sei fatto un'idea di quali sono questi due difensori che si vuole provare a prendere?
1: No, devo essere sincero, no. Perché i nomi in questo momento l'Inter li nasconde. Ho una sola certezza, l'Inter prenderà sicuramente quattro giocatori, quattro, con vista sul quinto nel finale del mercato, negli ultimi 10 giorni. Questa è una cosa che so, e quello che ti posso dire è che l'Inter ha finalmente deciso di evitare di fare nomi, per cui i nomi vengono dalla stampa, ma hanno detto che l'Inter vada a prenderli, quindi
0: per evitare concorrenze che magari puoi non portare avanti. Cosa ne pensi?
1: Due erano venuti fuori spontaneamente, sono germogliati spontaneamente, e poi vabbè, insomma, diciamo che si parla di una situazione che comunque l'Inter deve sbrogliare, perché deve cambiare completamente i suoi piani d'azione, e però ha tutto il tempo. Cioè, l'Inter non è una società che in questo momento è vulnerabile, è scoperta, ha 10 giocatori su 3 ruoli a centrocampo, quindi neanche troppi. Quindi prima dovrà smaltire un po' la rosa, poi comprare. E l'Inter non è una società che può andare a fare gli acquisti, anche se è stato l'idea che l'Inter potesse andare a fare il grande acquisto mediatico, non era vero.
0: Senti, invece, cosa ne pensi di chi dice che siamo ufficialmente in casa Inter arrivati al passaggio dalla gestione Zanga a quella Octree, quindi con delle spese più contenute e quindi diciamo il grosso della struttura dell'Inter è ancora quella di Zanga, pian piano però negli acquisti, nelle spese si vedrà la mano più oculata e attenta di Octree?
1: Non so che dirti, perché l'Inter non è una realtà facile da comprendere, nel senso che io trovo che Marotta e Ausilio abbiano fatto un lavoro straordinario in questi anni, perché sfido chiunque a fare il mercato e rendere una squadra competitiva con tre cambi presidenziali in 10 anni, 4 se vogliamo dire 12, in più con uno Zhang 3, cioè uso 3 tipi di Zhang, perché è arrivato Suning, poi è rimasto Zhang con i soldi e poi Zhang senza soldi, quindi in tutto questo la società ha dovuto surfare tra cambi di paradigma, gestioni societarie, numero di uomini che arrivavano da Bollingwork fino a tutti gli uomini del periodo adesso, con un completo, totale, assoluto, un'assoluta, chiedo scusa, differenza nella gestione operativa, che Ausilio prima e Marotta poi hanno fatto in modo che l'Inter dal 2018 tornasse in Champions League, poi diventasse competitiva, poi diventasse in grado, poi facesse una campagna acquisti oculata eppure in grado di portare la squadra a vincere 2 scudetti, fare 2 secondi posti, 2 finali di Champions, 1 finale di Europa League, Supercoppa italiana, Coppa Italia, e tutto questo come con una squadra che ha un debito che per fortuna sta scemando, è ancora lunga ma sta scemando, e con uno stadio che ancora non ha, che deve costruire, con problemi che sono legati al fatto che quando hai un fondo di investimento inevitabilmente è molto più complesso. Però voglio ricordare che Octree, tu hai detto questa cosa, ha fatto questo incipit, però Octree era già presente nel board dell'Inter dal 2021-2022, e quindi c'erano già 2 uomini di board dell'Inter che riferivano e che erano un po' le persone che stavano all'interno di un tavolo che loro conoscevano molto bene. I meccanismi erano già comunque noti, era evidente che quando sarebbe entrato Octree definitivamente, proprio perché non c'era più una vera e propria presidenza di un proprietario, un fondo di investimento si comporta da fondo di investimento. Io onestamente però continuo a pensare che un fondo di investimento dovrebbe avere la capacità manageriale, oltre alla capacità di saper spendere. Mi senti?
0: Sì, ti sento,
1: mi perdevo. E allora ho pensato che magari quando tu fai un'operazione di questo genere devi anche essere in grado di, diciamo, di capire che a volte certi acquisti, anche se tu teoricamente non avresti delle possibilità, però vanno fatti, dico acquisti importanti, anche perché se tu migliori la squadra, la rendi più forte, e a quel punto ha un valore maggiore sul mercato, un valore maggiore in sponsor, e quindi chiaramente se compri un fuoriclasse, quel fuoriclasse può farti fare il salto di qualità anche in termini di immagine, ed era un po' quello che si pensava potesse fare. In realtà è un salto che l'Inter non può fare nemmeno volendolo, perché evidentemente c'è un bilancio da preservare e una serietà da mantenere, quindi l'Inter non fa nulla che possa far sognare i tifosi, nulla, non prenderà un Gonzalo Ramos, prenderà tutti i giocatori funzionali con la certezza che la squadra rimarrà fondamentalmente competitiva, non vuol dire la più forte, ma competitiva. Questa è l'unica cosa che posso dirti, quindi non penso che l'Inter oggi sia una società che abbia più l'anima morattiana, è un'anima totalmente diversa, con dirigenti che hanno un forte senso del realismo in un campionato che tra l'altro ti mette nelle condizioni di pensare in questo modo, perché se poi l'Italia ha una Serie A tanto debole è inevitabile di accontentarsi anche di prendere giocatori più deboli. Tanto appena rinnovato Mkhitaryan, la notizia è appena arrivata, e Mkhitaryan dunque rimane all'Inter fino al 2027 e quindi chiuderà la stagione, chiuderà la carriera all'Inter. Io mi auguro, anche facendo pure il dirigente un giorno, perché mi sembra che abbia la testa giusta
0: per poter fare questo, ricoprire questo ruolo.
1: Mkhitaryan è un nuovo giocatore, è un nuovo vecchio giocatore.
0: E intanto appunto è arrivata con ufficialità anche in questo momento Mkhitaryan, contratto prolungato fino al 2027. Detto questo, Lapo, Hai citato Gonzalo Ramos, cosa ne pensi di questo acquisto all'improvviso che è stato un po' un fuoco?

0: un fulmine a ciel sereno, comunque a ciel confuso da parte del Milan. Cosa ne pensi di questo investimento e anche della qualità del giocatore?
1: Ma,
0: tra l'altro nel giorno in cui si vedeva un Inter in difficoltà a tirar

0: quello che fosse. Al tifoso del Milan basta che funzioni, e quindi basta che il Milan diventi competitivo. Ora, io onestamente non lo so se ha fatto questo acquisto, che secondo me è too much expensive, quindi ha pagato più di quello che avrebbe dovuto, e non so spiegarti il motivo per cui un giocatore come Gonzalo Ramos, che è un grande giocatore, lo dico prima, che è un attaccante, il Milan ha risolto il problema dell'attaccante, l'ha pagato un po' più di quello che doveva, e onestamente penso che però il Milan debba costruire un progetto, che se però Cardinale si è messo in testa di costruire, è un bene per i tifosi del Milan. Mi pare che siamo solo all'inizio, probabilmente lascerà a casa qualcuno, e magari saluterà Leao, magari saluterà Pulisic, non lo so, però cambia registro, cambia tipo di impostazione, cambierà il gioco. Credo che il Milan, o meno i tifosi del Milan, devono semplicemente chiederti se questa squadra sarà abbastanza forte l'anno prossimo da arrivare nelle prime quattro, punto. Dopodiché che Cardinale lo faccia con logiche tutte sue, e capisco che dia fastidio del mio nervoso, perché come si è comportato magari con la dirigenza o altro, ed è nervoso il fatto che abbia lasciato orfano il club di una società apparentemente operativa che potesse spiegare le cose, ma piano piano le cose le fa. Quindi io le giudico in modo laico, non lo giudico dicendo ah che vergogna e quant'altro. Vedremo quando il Milan si presenterà ad agosto con la squadra che tipo di squadra avrà. Al momento le premesse sono state pessime, ma poi adesso sembra che qualcosa sia avvenuto, perché Amorim che è arrivato, Calvelli che diventa il vero e proprio responsabile della società, quindi direttore di riferimento, un acquisto di facciata importante che diventa un po' il giocatore che mancava al Milan, cioè l'attaccante, l'eventuale cessione di uno dei due giocatori più importanti di riferimento, una squadra che deve arricchirsi di giocatori, perché l'anno scorso aveva una squadra snella, ma perché non faceva le coppe, che se no la fa, e quindi mi sembra che il Milan adesso dia qualche segnale in più. Però onestamente mi sembra che Mendes sia dietro, e onestamente quando c'è dietro un procuratore così importante, mi dicono tutti, non è mai una cosa molto buona, anche perché c'è un conflitto di interessi, e diciamo che c'è la vicenda di Riccardo Silva, che è socio di Mendes e che ha avuto rapporti con Elliott e Red Bird, e però insomma diciamo che in qualche modo bisogna pensare che questo tipo di passaggi viene fatto proprio per logiche di conoscenza e di interessi che convergono, ma altro non so dirti.
1: L'ultima domanda te la fa il nostro amico, che dice: domanda per Lapo, quanto c'è di vero o che sia una voce vera che Marotta è intenzionato a trovare una cordata estera che compri con lui una percentuale alta dell'Inter da Oaktree? Stefano da Roma.
0: Non so dove l'abbia letta, io non ne so nulla, nel senso che il presidente dell'Inter non mi sembra che abbia mai desiderato questo, né Oaktree avrebbe intenzione, anche perché non avrebbe senso da un punto di vista strutturale, logico e razionale. C'è Oaktree che sta mettendo i soldi, che sta facendo un percorso che deve culminare con la costruzione dello stadio, non ha senso che abbandoni l'Inter lasciandola una cordata, di cui è una parola che, come la parola cordata, non mi è mai piaciuta. Io conosco personalmente buona parte degli amici di Inter SPAC, che è quella famosa cordata degli imprenditori, e ero al telefono giusto con uno di loro prima, e non c'è niente, che io sappia non c'è niente. Senza clamoroso, senza far sapere niente, l'Inter vendesse, no, a una cordata, non ne so assolutamente nulla, mi sembra di poter smentire abbastanza facilmente, sia per una questione di logica, sia per una questione di conoscenza dei fatti, che mi dicono che non c'è nulla di tutto quello.
1: Perfetto, Lapo, come al solito grazie, ci risentiamo la settimana prossima. Lapo De Carlo, ciao.
0: Dai, ciao. Ciao a voi, ciao ragazzi. Ciao.
1: Grazie al Lapone De Carlo, noi ci fermiamo per l'ultima pausa e poi spazio mondiale con Fabio Urbisaglia, Alain Van Negre, tra poco.
2: Radio. Bentrovati dalla redazione sportiva e mondiali in primo piano. La Francia ai sedicesimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende

0: fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal. Nella notte alle 2 a San Francisco sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia. Il calcio italiano: la Juventus è stata sanzionata dalla UEFA per il mancato rispetto delle norme del fair play finanziario ed è entrata in regime di settlement agreement, multa certa di 6 milioni più altri 14 legati al raggiungimento o meno degli obiettivi nel prossimo triennio. Intanto la Roma, che non ha ceduto nessuno, non ha rispettato il piano concordato con la UEFA e sarà sanzionata. È la stessa UEFA a stabilire la multa, che può essere una sanzione economica, una restrizione della lista da presentare per le coppe europee, fino alla pena massima, che è l'esclusione dalle coppe europee, finora rarissima. Il tennis: il torneo di Wimbledon vede Berrettini imporsi per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echevarri, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Church Road, riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borges. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Vavassori. Per le moto, Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti, Martine Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Quartararo e Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP del 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci qua, allora intanto siamo pronti per dare il nostro spazio mondiale, il buongiorno a Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno agli ascoltatori, ad Alain.
0: E ad Alain Valnegri, ciao Alain, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Alain, questa volta comincio da te, allora sorprese poche in realtà ieri, perché abbiamo visto tre squadre in grandissima forma, Francia, Norvegia e Messico. Partirei però dalla Norvegia, la vittoria sulla Costa d'Avorio, gara che ha eletto per te come MVP chi?
2: Berg, veramente il centrocampista ex Lens, ha fatto la differenza, ha fatto una differenza qualitativa. A livello di quantità il centrocampo è Berg che domina la scena, quello che tocca più palloni. Berg e Odegaard devono portare quella qualità. Odegaard forse è un po' più posizionale, attuando più una zona di creazione. Berg è quello che va e che viene. L'assist per il gol di Haaland è pure intelligenza nel movimento, capace di abbassare comunque le pulsazioni per avere la lucidità necessaria per servire quel fantastico assist per Haaland e qualificare la Norvegia.
0: Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto della partita?
2: Mi è piaciuta la partita in generale, perché comunque è stata una partita aperta fino alla fine. La Costa d'Avorio avrebbe potuto anche pareggiare negli ultimi minuti, non sarebbe stato proprio un furto. Mi è piaciuto il ritmo, mi sono piaciuti i due allenatori che comunque dalla panchina sono intervenuti dando comunque, apportando le soluzioni qualitative. La Costa d'Avorio con l'entrata di Diallo, soprattutto la Norvegia con l'entrata di Bob, con Skjelderup, il giocatore del Benfica. Cosa non mi è piaciuto e cosa non mi sta piacendo da inizio mondiale è la posizione di Sørloth nella Norvegia.
0: È vero.
2: Non è un'ala. Avendo Bob, capisco che prevalga la gerarchia e faccia giocare Sørloth.
0: Però te non l'ho sfruttato nel migliore dei modi, secondo te?
2: No, ma poi comunque in fase offensiva non fa quel movimento di andare in aria con Haaland. Cioè Haaland è un gigante, occupa tanto spazio, non può giocare con tutti e due. Oppure Sørloth dovrebbe fare una specie di mezza punta o di seconda punta, che non sa fare. Sørloth è prima punta, è ariete, e lì sulla fascia, avendo Bob e Skjelderup come ali, è una scelta molto sorprendente. Vedremo se cambierà contro il Brasile, però sarebbe più coerente. E la Costa d'Avorio, non mi è piaciuta la gestione comunque del momentum, perché quando ha pareggiato comunque aveva il momento a favore e da lì in poi sono diventati un po' più leggeri nel mantenere il blocco, andare in pressione. Il gol comunque lasciano comunque un corridoio aperto nella corsia intermedia tra la corsia centrale e la fascia. Berg lo capisce, attacca benissimo questo spazio e alla fine è la giocata che fa la differenza.
0: Il dato di questa partita che ti senti di evidenziare?
2: Il dato è la prima volta nella storia di un mondiale che segnano nella stessa partita un giocatore del Man United, Diallo in questo caso, e uno del Manchester City, in questo caso Haaland, tra due selezioni rivali.
0: Un derby a distanza di matrice nazionale, molto molto molto intrigante. Vado da Fabio adesso a farmi raccontare questo Francia-Svezia, no? Il risultato è troppo pesante per la Svezia o...
1: Messico-Ecuador, Vincenzo, però come vuoi tu, se no ti faccio anche...
0: La Francia la fa giusto, Alain, devi fare Messico-Ecuador, hai ragione. 2-0, Messico che tra l'altro ha effettuato 4 partite, 4 clean sheet, 8 gol, se non ricordo male, quindi 4 vittorie di fila, non so se è un record, mi pare di sì questo qua.
1: Sì, assolutamente, una selezione che sta distruggendo record in serie. Arrivava già peraltro nel pre-mondiale con una serie di vittorie, quindi sommandoci quelle ottenute all'interno della competizione era arrivata a 6, concludendo il girone. Con quella di ieri arriva a 7, quindi 7 vittorie consecutive. Il mio MVP è Quiñones, Julian Quiñones, che era stato già decisivo nella partita di esordio contro il Sudafrica. Gli avevamo tessuto le lodi, aveva spaccato la partita, l'aveva decisa. Lui che viene da una stagione nel club di appartenenza, nel campionato saudita, pazzesca. E ieri nuovamente decisivo, trova il gol che apre che stappa il match e serve anche l'assist per il 2-0 di Raul Jiménez, quindi davvero una prestazione importante per lui, che se facciamo il computo in tutte le presenze stagionali tra club e nazionale ha più gol che presenze, 37 gol in 35 presenze, per cui il colombiano naturalizzato messicano davvero fondamentale per questa nazionale.
0: Il suo l'MVP di Fabio Urbisaglia, invece cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto?
1: Guarda, mi è piaciuto moltissimo l'approccio, perché il Messico, guidato da questa cornice nuovamente straordinaria della Azteca, io vi dico la verità, la partita è iniziata alle 11, ho provato a rimanere sveglio il più possibile, avevo paura di non riuscirci, ma la partita è stata talmente trascinante a livello proprio sia di cornice che di intensità, che poi alla fine con l'adrenalina l'ho vista tutta, quindi questo per dirvi, se ha trascinato me, immaginatevi i ragazzi in campo, insomma la partenza è stata pazzesca. Nei primi 15 minuti il Messico tira 6 volte, una partita secondo me interpretata in maniera impeccabile, usando bene l'ampiezza, creando superiorità numerica, sfruttando la tecnica cristallina di Gilberto Mora, e ricordiamo il giocatore più giovane a prendere parte alla competizione, e quindi secondo me ha fatto assolutamente la partita che doveva fare, e poi è confermato nuovamente una difesa d'acciaio, cioè mi è piaciuto vedere un uso delle preventive praticamente perfetto, linee strettissime, concedendo nulla all'Ecuador, che è vero che da un lato è più famosa per la propria difesa che per l'attacco. Detto ciò, spegnere praticamente sul nascere quasi qualsiasi tentativo offensivo di un avversario comunque ritenuto di buona caratura e che ha fatto un girone di qualificazione al mondiale qui in Sud America ottimo, eccellente, dimostra una certa maturità nel Messico, e non stiamo più parlando di una sorpresa, ecco.
0: Il dato che vogliamo evidenziare di questa partita?
1: Sì, il dato è 17 anni e 259 giorni ed è il baby record appunto di Gilberto Mora, secondo soltanto a Pelé, cioè il secondo giocatore più giovane di sempre a iniziare una partita a eliminazione diretta nella storia della Coppa del Mondo, cioè ormai praticamente secondo solo a Pelé, che l'aveva fatto a 17 anni e 239 giorni, quindi per 20 giorni, ecco.
0: 3-0 della Francia contro la Svezia, quando non segna uno segna l'altro, quindi straordinario in questo caso Kylian Mbappé, la sua partita, dopo la tripletta di Dembélé arriva la doppietta di Mbappé con la rete del sempre preciso Barcola. Chi è l'MVP? È scontato o ne vuoi scegliere un altro? Perché comunque c'è stata una situazione di Olise straordinaria.
2: Non ho scelto Mbappé, ho scelto Olise, perché Olise la creazione, penso che comunque ci sia un prima di Olise e un dopo Olise o un durante Olise. La Francia ha sempre peccato con Deschamps di creatività, se la dava Griezmann, però era a sprazzi. Griezmann non è proprio un fantasista, Olise ha tutto, ha visione di gioco, ha intelligenza tattica, sa sacrificarsi, e poi ha un grado di fantasia che Griezmann non aveva. Segna meno, questo sì, però nel gioco, nell'economia del gioco, nella creazione, è fantastico.
0: Ieri però ci ha provato tanto Olise, devo
2: sfacciato,
0: dire.
2: Sfacciato, al tiro da fuori, che è importante per la Francia. Sì, Olise ieri ad altissimi livelli, che conferma comunque la nuova Francia. Nell'ultimo mondiale di Deschamps si è trovata una squadra, ha preparato una squadra comunque molto più creativa di quanto eravamo abituati, con tanta diversità, perché se analizziamo come attacca la Francia fa paura, perché inizia a essere pure dominante in attacco posizionale, e questo per gli anti-Francia come me non è una bella notizia.
0: Invece per chi è francofono e molto vicino a questa nazionale come me è un'ottima notizia, peraltro anche splendida il palo colpito da Olise in quella mezza sforbiciata. Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto?
2: Cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuta la diversità nell'attaccare, perché comunque attacca in ampiezza, mette dei cross, uno contro uno, tira la diagonale per poter andare alla conclusione, provano da fuori, si muovono tra le linee, provano gli schemi, come in occasione del gol

0: comunque il primo gol di Mbappé è uno schema chiaramente lavorato in allenamento, tanta diversità. E poi quando può correre, secondo me, la squadra più devastante quest'anno. Se non trova la squadra che difenderà bene col blocco basso, con disciplina, con concentrazione, con resilienza, difficilmente la Francia perderà una gara nei 90 minuti, perché è completa in ogni reparto, completa in ogni reparto. E cosa non mi è piaciuto? Non mi è piaciuto il calo.
1: Noi di Robinic JV Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
2: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936.

0: competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Sociologia è logico che possa accettarlo, però poi gli devi dare una struttura comunque, perché comunque il ragazzo è cresciuto in Europa, è abituato ad avere e a lavorare in una certa struttura. In Marocco, per esempio, con la costruzione di centri, il re ha dato molta importanza a quella. È una I, è proprio prodotto della la cantera marocchina proprio. Di quel nuovo centro sportivo con delle metodologie europee eccetera eccetera, e lì sulle strutture sì, adesso bisogna di acquisire un po' di esperienza e di gestione dei momenti. Adesso voglio vedere il Marocco contro l'Olanda, comunque ha fatto la partita e ha meritato qualificarsi prima. Adesso il test per il Marocco sarà la Francia, e con ogni probabilità nei quarti di finale ci sarà un bel Francia-Marocco, un bel derby.
3: Già.
2: Vedremo se è cresciuto, perché lì comunque il Marocco giocherà, probabilmente avrà meno il pallone e comunque dovrà difendere contro i quattro fenomeni, e lì capiremo la crescita, perché il Marocco è cresciuto sul modello di gioco, la proposta rispetto al 2022. Il 2022 è una squadra difensiva che giocava di rimessa e comunque colpiva in contropiede, forzava i rigori, a livello offensivo non segnava tanto. Quest'anno è cambiata la storia, quest'anno fa la partita, è dominante a partire dalla qualità e della personalità pure. Dunque io aspetto il Francia-Marocco per capire bene dove situare, capire la crescita che ha avuto il Marocco, che per me comunque è la nazionale africana dominante in questo momento.
3: Ultima domanda flash per entrambi: Juventus che ha preso Jeff Ekator dal Genoa, attaccante delle under italiane che voi due seguite molto attentamente, così magari lo presentate anche un po' a quelli che sono i tifosi della Juve, che sono al momento molto scettici. Parto proprio da Alen, però. Ekator, che giocatore è?
2: Beh, fantastico per certi versi, sull'energia, sulla maturità. I giovani ragazzi bisogna sempre vederli coi pari età. Coi pari età è un giocatore dominante. Nella seconda parte di stagione ha trovato più spazio con De Rossi, e questo significa che c'è anche a livello di mentalità. Bisogna lavorarci, è un diamante grezzo secondo me.
3: L'ho definito così proprio De Rossi, pensa un po'.
2: Che attacca gli spazi molto bene, che lavora in fase di pressione. Sì, per me è un bel colpo. Ti porta a una Juve con coerenza, che preferisce andare su Ekator piuttosto che rinnovare a un Vlahovic a certe cifre. E secondo me lì è cambiato qualcosa, un acquisto molto positivo. Adesso l'unica minaccia per la crescita di Ekator è che bisognerà avere un po' di pazienza
3: e bisognerà dargli spazio. Come lo vedi alla Juventus, Fabio, Ekator?
4: Lo vedo benissimo, sono d'accordo con questa analisi. Cioè, spesso si criticano i grandi club, e noi stessi lo facciamo, io in primis, per non avere la lungimiranza, non arrivare su questi giocatori prima che esplodano, quando poi costano facilmente 40-50 milioni per aver fatto magari 6-7 gol in Serie A. Bisogna arrivarci prima. Per un top club è più difficile, perché manca spesso la possibilità di investire risorse, che comunque la Juve investirà una ventina di milioni, no? Mal contati, su un ragazzo in erba, perché magari questi soldi spesso devono essere destinati a calciatori già pronti. Il fatto che la Juve lo faccia, come dice Alen, secondo me ci fa intendere che si sta provando a intraprendere un cammino diverso, o meglio a recuperare quello che in passato era un modus operandi, no? A Torino, cioè andare a cercare sempre qualche italiano ogni anno, giovane, promettente.

0: potente da poter inserire nel motore nella speranza che possa esplodere. Lui ha le caratteristiche, perché è un giocatore fisico, è un precoce, è uno che nelle varie categorie si è sempre fatto rispettare, anche perché ha una fisicità importante. Diamante Grezzo ha un'ottima definizione, è un calciatore che si vede, fa intravedere un potenziale a 360 gradi a livello di caratteristiche per un attaccante. È chiaro che bisogna lavorarci su, credo che Spalletti possa essere l'uomo ideale da questo punto di vista, il tecnico ideale, perché lui è molto bravo nello sviluppare la tecnica, la tattica individuale nei calciatori, e credo che sia sì un ottimo investimento in prospettiva. Credo che anche il prezzo, d'altronde in Italia comprare italiani attaccanti per di più a meno diventa molto difficile, quindi anch'io sono d'accordo, è una bella operazione.
1: Perfetto, grazie a entrambi, ciao Fabio da Bahia, Fabio Urbisaglia.
0: Obrigado, grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie anche ad Alen Valneghi, ciao Alen, a domani.
2: Buon pomeriggio, buon lavoro a tutti, ciao.
1: Sta per partire Maracanà, vedo anche Lucio Marinucci, l'ombra è la sua dall'altra parte del vetro. Chiedo, sì, quindi è pronto Lucio Marinucci a entrare in sella a Maracanà con Marco Piccari, con l'ottimo Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro, che saluto, ringrazio. Eccolo qua. Viaggiamo, navighiamo verso la finale, chissà, magari la raggiungerà oppure no, magari vincerà il mondiale, chi lo sa, sarebbe una roba spettacolare. Io vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo annuncia la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy. La moglie Karen Huff Willis ha pubblicato un comunicato simile sulla pagina Facebook personale del musicista.
4: Si è conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessie Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni, la revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici, e si apprende da fonti informate dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
3: La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
4: Un uomo di 36 anni, Cosimo Damiano Poleti, che stava viaggiando a bordo della sua auto insieme al figlio di 7 anni, è morto a seguito dello schianto contro una vettura. Il figlio è ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto ieri sera nell'Eccese, lungo la provinciale 145 che porta all'ingresso ovest di San Foca in Salento. Per cause ancora da chiarire, l'uomo sarebbe stato travolto da una Fiat Panda sulla quale viaggiava un gruppo di turisti polacchi.
3: Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte il DDL 86, che delinea il nuovo assetto dell'ordinamento regionale e reintroduce le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine con le stesse circoscrizioni territoriali del passato e con organi a elezione diretta, disposta contestualmente la soppressione degli enti di decentramento regionale. Il voto finale è arrivato al termine di 2 giorni di dibattito in aula sul testo, composto da 76 articoli a cui sono stati presentati numerosi emendamenti. 26 i voti favorevoli, 16 i contrari. Le province erano state soppresse nel 2016.
4: Il tennis, Jannik Sinner scenderà in campo oggi per il suo match di secondo turno a Wimbledon. Il campione altotesino sfiderà il portoghese Borgis sul campo centrale, con inizio alle 14.30 locali, le 15.30 italiane. L'azzurro quindi aprirà nuovamente le danze sul center court. Sinner va a caccia della vittoria numero 95 nei tornei del Grande Slam.
3: E con questo è tutto, più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio. se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni

0: La sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Chi ama il calcio ascolta TMV Radio.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Io mi aspetto quello che già in qualche altra occasione ci siamo scambiati come idea. La voglia di... Guarda, non mi piace né il concetto di rivincita in quanto tale, tanto meno di chissà di vendette sportive, sono immagini che non mi hanno mai fatto impazzire.
2: Ma io mi aspetto che Allegri faccia l'Allegri, nel senso che come prima cosa cercherà di portare dalla sua parte tutta la squadra, e non penso che sia molto complicato, perché essendo i suoi metodi molto differenti da quelli di Conte, già la Juve era successo questo, era riuscito comunque a conquistarsi la fiducia dei giocatori. Devo dire... Dire subito che, allora, palestra è stata una bella botta, ovviamente non è che il nostro direttore non

0: poi ci siamo divisi sul fatto che qualcuno pensava che questa Inter potesse fare vincere uno scudetto dietro l'altro, non può succedere, non, a volte nel calcio accade il contrario, ma insomma io credo che questa sia la dirigenza migliore che abbiamo.
1: A me è piaciuto molto Marco Stefano, mi è piaciuto molto perché ha parlato in maniera sincera, diretta, non ha venduto sogni, anche perché in questo momento la Juventus non può vendere sogni ai suoi tifosi. Ha fatto capire che chi lo ha preceduto ha combinato dei disastri inenarrabili.
2: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanà. Un saluto da Marco Piccari
4: e Lucio Marinucci. Ciao Marco.
3: Ciao Lucio.
4: Un saluto a tutti.
3: Ciao Lucio, benvenuti. Benvenuti praticamente all'anteprima di Maracanà. E allora ci siamo per questa giornata, insomma, che ci porterà tra mondiale, mercato, come sempre.
4: Beh, sì,
3: insomma, ad affrontare tanti temi.
4: Wimbledon in mezzo da seguire. Sport sì. A Google.
3: Siamo un in bocca al lupo sempre a Sinner, perché sì, nella prima partita
4: a lui e non solo, insomma,
3: l'abbiamo visto,
4: abbiamo
3: un po'
4: ancora
3: in
4: tanti, dai.
3: Sì, però lui mi è sembrato un po' in difficoltà e speriamo che possa
4: Che Kvanovic ha fatto una gran partita.
3: È lui che non ha fatto una gran partita.
4: Sì, forse non da Sinner al 100%, però dai, ci può stare, l'importante aver vinto. Cobolli deve giocare anche Berrettini, che ha passato il turno. Insomma, Sonego, dai, gli italiani in corsa sono ancora tanti.
3: Sì, mentre procede il mondiale, ieri altre partite, ieri altri passi avanti, la Francia, un'altra.
4: Mamma mia,
3: la Francia impressiona,
4: anche la Norvegia,
3: ripresa,
4: il buon Andrea Magliocca,
3: la ripresa con Holland, la Norvegia adesso affronterà il Brasile, la Francia va avanti con grandissima qualità, con il grandissimo Mbappé che continua a segnare e praticamente ha raggiunto Messi per quanto riguarda i gol nelle competizioni mondiali, manca un gol e quindi
4: sì, siamo lì,
3: può superare Messi, può mettere un grande record e quindi procede
4: 27 anni però, incredibile.
3: Sì, incredibile, procede l'avanzata di questo calciatore che è veramente sublime, fantastico, insomma.
4: Noi ci dimentichiamo ogni tanto di chi sia Mbappé, Marco,
3: no,
4: nei
3: no,
4: momenti
3: non
4: in cui magari
3: mai
4: è meno esaltante uno.
3: Io
4: con
3: ho
4: il
3: detto
4: Real
3: anche giorni fa quando facevamo il giochino chi scegliete tra Mbappé e Holland, ma tutta la vita Mbappé,
4: sì,
3: ma
4: sono giocatori
3: tutta
4: completamente
3: la vita
4: diversi, sì, secondo me. Io pure prendo Mbappé, però
3: Mbappé è il calcio.
4: Mbappé è la massima, Mbappé, secondo me, la massima espressione del calcio contemporaneo per un attaccante, quindi
3: sì,
4: quella
3: no,
4: tecnica lì,
3: qualcosa di
4: strappi, quell'atletismo,
3: qualcosa di incredibile, proprio perché abbina tecnica, velocità, visione di gioco, e veramente io lo dico sempre, mi piace ogni tanto sottolinearlo, ho avuto il piacere di raccontarlo proprio agli esordi e con il Monaco, proprio quel campionato lì che poi segnò la vittoria del Monaco guidato da Jardim, ci fu il suo esordio e all'inizio insomma si parlava di un piccolo principe, adesso è diventato un re a tutti gli effetti. Un calciatore, se era bello da vedere all'epoca, adesso è diventato fantastico, magnifico, insomma un calciatore veramente, a me piace da matti, insomma, ripeto, abbina velocità, tecnica, visione di gioco, è una roba spaventosa.
4: Non ha ancora mai vinto il pallone d'oro, Marco. Se è vero, io lo ritengo un premio relativo, il pallone d'oro non mi è mai interessato, francamente. Però ecco, fa impressione che uno come lui non abbia ricevuto ancora un riconoscimento di questo genere. Finora in questo mondiale è stato devastante. Lui e Messi, i due Deus ex machina delle rispettive nazionali. A caso le ultime
3: sì,
4: due finaliste del mondiale.
3: Sì, assolutamente. Allora, oggi purtroppo abbiamo avuto un piccolo problema, non ci abbiamo i titoli per, insomma, non accade mai, è accaduto oggi e quindi ci scusiamo noi
4: per il disagio, però
3: sì,
4: dai, l'importante però è che andiamo avanti noi.
3: Sì, andiamo avanti, insomma, i temi li lanciamo noi perché insomma era chiaro che la sfida, diciamo così, tra Mbappé e Holland ci piace molto, quindi due giocatori sempre decisivi. Poi c'è un altro argomento che affronteremo che riguarda praticamente anche le parole di Ibrahimovic, che oggi ho visto addirittura una paginata incredibile.
4: Riferimento agli allenatori italiani.
3: Ma io dopo ci ritorno perché a me è incuriosito tantissimo. Allora, sapete che io non ho grande, diciamo, non sono mai stato dalla parte di Ibrahimovic calciatore, per carità, non si discute.

0: molto forte. Però onestamente sono sempre stato un po' lontano dal suo pensiero, dal suo modo di fare.
1: Beh, è molto Ibrahimovic-centrico
0: Stavolta c'ha
1: Ibrahimovic.
0: ragione, io lo dico, poi ne parliamo un
1: Ah,
0: attimo, questa volta ha
1: sai che
0: pienamente
1: scatenerà
0: ragione.
1: il putiferio,
0: Ma
1: ma
0: infatti
1: sei ben consapevole di
0: alle 2 ci
1: questo,
0: sarà
1: vero?
0: un bellissimo dibattito tra due che la pensano in maniera
1: Ah,
0: diversa
1: ecco.
0: su questa cosa.
1: Hai apparecchiato di conseguenza.
0: Beh, per forza, insomma, ci ha dato un assist incredibile. E allora diciamo.
1: Beh, ne parliamo e analizziamo. Certo, è stata una generalizzazione un po' particolare,
0: Sì,
1: soprattutto visto
0: poi ne parliamo perché insomma.
1: chi ha guidato il Milan ultimamente.
0: Poi c'è da dire anche un Carnevali comunque già all'opera, e Cator che arriva, secondo
1: Colpo
0: me
1: interessante.
0: per me è un colpo molto interessante, l'avevo detto ieri,
1: Esborso quasi 20 milioni,
0: quasi 20
1: 18 milioni.
0: milioni, poi c'è da dire
1: Non
0: anche che
1: poco.
0: stanno sistemando quelle cose, alcune cose con la UEFA, e questo è già un
1: Ah
0: bel segnale
1: sì, certo,
0: per
1: c'è
0: poi.
1: qualche
0: Vabbè, però
1: conseguenza, si
0: insomma.
1: sapeva,
0: Non
1: non
0: così
1: solo per la
0: eccessiva,
1: Juventus.
0: quindi Carnevali che si è messo all'opera, sta lavorando, deve mettere a posto alcune cose, e quindi
1: Beh, deve lavorare
0: vediamo.
1: tanto
0: Deve lavorare
1: Mario.
0: tanto,
1: Ora,
0: sì.
1: 6 milioni di multa ha preso la Juventus, non è una multa, insomma, insormontabile, una discreta multa. Ce ne sarebbero altri 14, però quelli sono con un interrogativo di fianco.
0: No,
1: Perché
0: però
1: se la
0: insomma
1: Juventus
0: può
1: dovesse
0: cominciare a
1: ripianare
0: lavorare
1: quei
0: in un certo
1: 14 non
0: modo.
1: andrebbero a
0: Poi,
1: ripagarli. Ma ripeto, non è l'unica squadra
0: sì,
1: italiana.
0: no, poi un'altra cosa che dobbiamo aggiungere a tutto questo è anche la Roma che tiene i
1: Ecco
0: big,
1: appunto.
0: tiene i big. Altro segnale importante della Roma che tiene i big, anche la Roma dovrà vedere adesso come accordarsi con la UEFA.
1: Eh sì, esatto.
0: Però il segnale che tiene i big e vuole puntare a prendere altri giocatori come Greenwood, beh, è un segnale molto forte. Ora la Roma fa sul serio, cioè la domanda è anche questa, è una Roma che comincia a fare sul serio ed è una Roma che magari ci chiediamo se può anche puntare a qualcosa di importante il prossimo anno, ossia lottare per lo scudetto.
1: È un sacrificio questo qui, chiaramente,
0: Sai
1: perché
0: però.
1: lì c'è una piccola multa, anche se possono chiedere una proroga alla Roma,
0: Esatto,
1: eventualmente fino a fine luglio.
0: quindi hanno una situazione
1: Non è
0: differente.
1: detto, però.
0: E di conseguenza, ripeto, non mandando via nessuno dei big, come invece si pensava, perché il 30 giugno doveva essere una data
1: C'è uno
0: importante per
1: spartiacque.
0: uno spartiacque, eccetera, i big sono tutti rimasti, ha rifiutato delle offerte che sono arrivate. Ieri abbiamo parlato anche della situazione Svilar che insomma, si vociferava di un interesse della Juventus e quindi di Carnevali, respinte tutte al momento le offerte che sono state fatte ai suoi calciatori, quindi teniamo tutti quanti, prolunghiamo il contratto a Dybala con una cifra inferiore, ma lei ha fatto benissimo lo scorso anno, molto probabilmente in uscita ci sarà Soulé, e poi l'obiettivo Greenwood, insomma è una squadra che
1: Molto
0: comincia a prendere delle
1: competitiva.
0: sembianze importanti, vicine anche piano piano a quella che è un po' l'idea diciamo
1: Sì, di
0: di
1: Gasperini.
0: Gasperini, che vuole aumentare il peso offensivo assolutamente davanti perché è stato il problema della scorsa stagione. Quindi attenzione a come diciamo, prende il via questa squadra, no? Ancora siamo veramente lontano da tutti, dalla definizione delle
1: Ma
0: rose,
1: certo, sono obiettivi molti. Però certo, se dovessero essere centrati tanti obiettivi, la Roma avrebbe insomma, una squadra di qualità. Sappiamo, Marco, che Gasperini ha sempre voluto pacchetti offensivi molto numerosi. All'Atalanta non dimentichiamoci quante linee c'erano in attacco. Le seconde linee erano giocatori di assoluta qualità. E vuole lo
0: Assolutamente.
1: stesso anche la Roma,
0: E poi è
1: complessivamente.
0: uscito fuori il nome in casa Milan, e poi ci torniamo oggi perché abbiamo un intero pomeriggio Van Dijk.
1: Sì,
0: Hai
1: ma anche
0: capito?
1: se,
0: Ma come fanno a
1: francamente,
0: pia Van Dijk,
1: non ne
0: scusa?
1: ho idea, ma infatti ci sono voci un
0: È
1: po'
0: vero che c'hanno
1: contrastanti anche
0: scadenza il
1: lì.
0: contratto a giugno 2027. Ma hai visto quanto prende d'ingaggio?
1: Sì,
0: È una
1: ragazzi,
0: roba
1: mi
0: mostruosa.
1: sembra
0: Ma poi
1: non lo so, un'operazione un po'
0: allora io
1: complicata dopo che ha investito
0: io certe volte
1: 75
0: certi nomi non
1: milioni.
0: li capisco come, per carità, magari dice, sai, è il sogno di Cardinale Ibrahimovic. Vabbè, sognare
1: Ma a
0: è
1: parte che non
0: lecito.
1: ci interessa, il sogno deve essere poi
0: Però, no, ma
1: contestualizzato.
0: poi io mi dico anche una cosa, ma nel calcio che vuole fare Mourinho serve Van Dijk, cioè un difensore delle caratteristiche di Van Dijk.
1: Fortissimo, è
0: Fortissimo, però
1: ancora
0: c'ha altre
1: fortissimo.
0: caratteristiche.
1: No, ma soprattutto Marco, fortissimo Van Dijk, ma a luglio compie 3,
0: 34 anni.
1: no, adesso ne fa 35.
0: 35. Boh,
1: Non lo so,
0: io
1: non, ripeto, Van Dijk è un difensore
0: a me sembra che delle sul mercato che
1: andrei o altrove,
0: sì,
1: andrei
0: che vengono buttate lì
1: allora quasi più di un milione al mese di euro netti.
0: Vabbè,
1: sarebbe il corrispettivo fra sterline ed euro, chiaro che l'ingaggio sarebbe molto inferiore.
0: Allora, poi c'è, almeno da quello che stiamo leggendo, molto probabilmente il no di Peruzzi a Lotito.
1: Sì, fumata nera.
0: Fumata nera, quindi Lotito voleva riportare Peruzzi in società, lui chiedeva determinate garanzie che evidentemente non sono arrivate, quindi arriva questo no che io non so come possa essere interpretato in un contesto, devo dire, dove è tutto molto molto molto complicato da ragionare, da commentare. Io faccio veramente un grosso in bocca al lupo a chi tutti i giorni deve parlare di Lazio. Me lo fai dire?
1: Ah, io pensavo chi lavora dentro la Lazio.
0: No, chi deve parlare, perché mi metto chi deve scrivere, trovare gli argomenti. Cercare di interessare, cioè io voglio fare veramente in bocca al lupo a loro, perché credo che sia veramente complicatissimo, perché tanto devi parlare solo di una cosa e quindi non puoi parlare di una cosa tutto il giorno, e quindi diventa,
1: sì, non è un esercizio agevole.
0: Veramente gli faccio un grosso in bocca al lupo, perché conosco tante persone, anche bravi professionisti, che credo che stiano vivendo un momento difficile lavorativamente parlando, perché che fai? Diventa veramente tutto complicato.
1: Il giornalista deve informare, riporta i fatti, però se i fatti sono pochi o quasi nulli, sei costretto.
0: Quindi,
1: le notizie alla Lazio quali sono?
0: Chila
1: in uscita, Romagnoli.
0: Sì, che adesso c'è la concorrenza anche dell'Atalanta, che si è fatta prevalentemente
1: sì,
0: sotto.
1: Perché Ien si è infortunato seriamente.
0: Ed è una concorrenza molto importante che il Napoli deve assolutamente considerare, perché c'è un altro fattore: in panchina dell'Atalanta c'è Sarri, Sarri conosce benissimo il tecnico. È una società, l'Atalanta sana, una società che vuole tornare ad essere subito protagonista tra le prime quattro del campionato.
1: Sembrano molto determinati a cercare di bruciare il Napoli. Il Napoli si è portato avanti con già parecchie settimane di, se non trattativa, di interesse. Però attenzione, hai fatto bene a dirlo, perché l'Atalanta, se vuole andare a puntare qualcuno, anche perché adesso ha incassato una notevole cifra per Palestra, quindi le potenzialità economiche sappiamo che non mancano.
0: Assolutamente, non mancano. E quindi ci sono un po' di temi che andremo. E poi c'è anche, ci collegheremo, perché già sto vedendo delle foto che tra poco girerò anche in regia. C'è stata la conferenza stampa anche a Frosinone del club, dove c'è un avvicendamento per quello che concerne la proprietà. È entrato un fondo anche lì, e quindi c'è stata oggi questa conferenza stampa con Stirpe. Vediamo, poi avremo il collegamento con il nostro corrispondente che ci illustrerà tutto quello che è stato detto nell'ambito di questa diciamo conferenza.
1: Quindi
0: un
1: parole.
0: Cambio importante anche nella società del Frosinone.
1: Beh, Marco, sappiamo che ormai l'Italia è il paese dei fondi nel
0: Stiamo
1: calcio.
0: Andando a fondo, quindi.
1: Sì, esatto, fondo e fondi, purtroppo. La speranza è che uno non presupponga l'altro, ma al momento non sembra essere totalmente così. È una missione interessante. Stirpe è stato comunque il fautore di un progetto fantastico, anche spesso virtuoso, che ha portato una realtà che fino a qualche anno fa era nel professionismo, ma sembrava distante dai palcoscenici maggiori, l'ha portata ad essere comunque una squadra che lotta, quando è in Serie B lotta per promuovere, lo fa quasi sempre, ed ha portato il Frosinone in Serie A in più occasioni. Vedremo anche, appunto, poi dopo scenderete più nel dettaglio le dichiarazioni, che tipo di prospettive lasciano. I fondi ormai ci siamo abituati, niente di più niente di meno, che siano americani nella maggior parte o di altra provenienza, ma è la realtà del calcio italiano.
0: Sì, questo non solo italiano, però bisogna
1: ripetere. No, certo,
0: noi ci siamo portati avanti col programma.
1: Sì, ma poi molti sono inevitabilmente americani, qui ci sarebbe un discorso sociale, politico, molto ampio da fare, però sappiamo che la loro influenza nel nostro paese è elevata, e di conseguenza lo è anche
0: l'Italia. Andiamo a sentire qualche audio al 331-8200-23 in questa prima parte dell'anteprima, vai.
2: Ciao ragazzi, ieri sera il Dream Team ha fatto una partita strepitosa, mamma mia. E chi li ferma questi? L'unica che veramente può fermarli, cioè sono due di nazionali che possono fermare questi alieni, diciamo, con la Spagna.

0: Spagna o l'Argentina, altre non le vedo. Brasile per me è una squadra normalissima, e se la Francia non vince il mondiale ci va molto vicino, in finale ci va sicuro. Fanno veramente paura, mamma mia che squadra.
1: Sono d'accordo, c'è poco da aggiungere. Noi abbiamo parlato di Mbappé, ma anche...
2: Ma rovesciata di Olise, Marco?
1: Olise.
2: Non volevamo parlare?
1: Sì.
2: Stava facendo un gol da Cineteca.
1: Spettacolare.
2: Palla alta al limite dell'area di rigore, si
1: altro
2: coordina
1: giocatore di talento.
2: Beh, Marco, posso dirti, sta raggiungendo dei picchi che quest'anno ha fatto una stagione... fantasmagorica Olise, ma sta raggiungendo dei picchi ancora superiori.
1: Sì, no.
2: Sta diventando un giocatore anche lui
1: impressionante,
2: totale. Mentre,
1: no, ma poi ragazzi, al di là dei singoli, no? La Francia, panchina, chi mette dentro è tutta qualità, è tutta alto livello.
2: Thuram ha fatto un minuto, Marco.
1: Che vuoi parlare, ragazzi?
2: Cioè, questo te la dice lunga.
1: Hanno fatto un grandissimo lavoro in questi anni, ma un grandissimo lavoro.
2: Sì.
1: Ma proprio un grandissimo
2: lavoro.
1: Secondo
2: me c'è una cosa ancora più incredibile sulla Francia, che è una nazionale che da circa 10 anni, se non è la più forte del mondo, è tra le più forti del mondo, ma che continua a migliorare.
1: Poi
2: la Francia è migliorata rispetto già al 2024, è migliorata ulteriormente rispetto al 2022, perché nel 2024 Due non era ancora nel giro della nazionale francese, sì. Faceva le Olimpiadi, Barcola era poco più di un'alternativa, fece poco più di 100 europeo di 2 anni fa, continua ad aggiungere sempre più qualità, un ricambio perpetuo. È veramente a dei picchi. Beh. Di qualità stratosferici.
1: Assolutamente. Dunque andiamo a prendere ancora un altro audio. 331 82 00 213.
3: Ciao Marco, Antonio Staminato. Mi devo di dirlo, ma tanto. Ma si può dire che questa Francia è la nazionale più bella e più forte di tutti i tempi? Allora, vedo che io tante nazionali non le ho vissute, per l'amor di Dio. Però questa, per come gioco, per qualità dei giocatori e per come stanno giocando, mi sembra che sia veramente perfetta. Sbaglio? E poi una nota dolente sul caso Bastoni, che sicuramente non è una notizia che a lui è arrivata ieri. Probabilmente il calo che ha avuto negli ultimi 6 mesi,
1: no.
3: Si può dire che apparteneva anche una buona parte a extracampo, o sbaglio?
2: Ma io questo non lo credo.
1: Io qua credo, c'è una vicenda abbastanza importante che secondo me ci limitiamo a leggere la notizia che è indagato. E
2: quindi dovranno essere sentiti.
1: Dovranno essere sentiti tutto, perché è un tasto veramente delicatissimo.
2: Sì, purtroppo non ha riguardato solo Bastoni, nel calcio italiano, quindi... negli ultimi mesi abbiamo visto tanti giocatori coinvolti.
1: Quindi non so se...
2: Però ecco, non diamo subito sentenze,
1: no,
2: Marco, per me questa è una legge a prescindere. Ci sono delle accuse gravi.
1: Anche perché indagato non vuol dire niente, ne
2: esatto.
1: Sono indagini,
2: adesso
1: quindi
2: attendiamo,
1: in corso. Quindi non è una sentenza, lo spieghiamo magari a quelli che delle volte già fanno processo, sentenza e tutto quanto. È una sentenza, è un'indagine, non è una sentenza. Quindi
2: stiamo poi calmi. Chiaro che l'accusa è una accusa relativamente, beh sì, abbastanza grave,
1: non è
2: sfruttamento della prostituzione, è una cosa diversa, è un coinvolgimento, certo, grave, qui si parla addirittura di minorenni, anche se poi bisogna riportare giornalisticamente le dichiarazioni al momento della suddetta minorenne dell'epoca, insomma, lei ha riportato che non ci furono rapporti, però ripeto, noi riportiamo i fatti di adesso al 1 luglio 2026.
1: No.
2: Certo, se poi dovessero essere confermati invece cose differenti,
1: facciamo una
2: sospendiamo
1: c'è
2: il giudizio.
1: Un'indagine, punto e basta.
2: Sospendiamo il giudizio,
1: non andiamo oltre, perché ripeto, limitiamoci a quello che è un'indagine, poi c'è tutto il procedimento e le cose, quindi la notizia è stata data.
2: Sì, no, era giusto per completezza di informazioni, noi dobbiamo informare, non diamo però, esatto, sentenze.
1: Andiamo avanti, audio.
2: Sulla Francia fantastica.
4: Buonasera Maracanà, un saluto al direttore e anche a Lucio. Allora, riavvolgo il nastro e penso un mese fa i titoli del calciomercato che si prospettava, o comunque le situazioni societarie, erano che il Milan stesse rovinato, che l'Inter avesse preso Palestra e probabilmente prendeva Paz, che praticamente la Roma doveva fare plusvalenza entro il 30 giugno. Mi viene da pensare al 1 luglio che o i giornali ci prendano in giro, oppure che le informazioni che poi arrivino siano un po' pompate, e non parlo nello specifico di voi ovviamente, ma a volte non... proprio dalla

0: la fonte da dove arrivano queste
1: Non
0: notizie, perché
1: trovo.
0: trovo veramente curiosa come situazione.
1: Non trovo nulla di quello che tu dici, mi spiego. Palestra era un obiettivo dell'Inter che voleva prenderlo, ci ha provato fino alla fine, tutti quanti scrivono di palestra all'Inter perché sembrava fatta.

0: Forse c'è stata la forzatura dopo il no di Palestra di volerlo inserire per forza, ma credo che era nei desideri di questo club, quindi è andata, ma era molto complicata, era più una suggestione di mercato. Sulle altre situazioni di Juventus e Roma era tutto vero, che poi dopo decidono di fare una strada loro è un altro discorso, però erano situazioni e sono situazioni vere, non è che si sono inventate le cose.
1: Poi quindi, c'era sul mercato Marco dei toni, ci sono magari.
0: Ma il mercato, ragazzi, poi mi fa specie perché chi segue il calcio, il mercato lo sa come funziona. Il mercato è qualcosa veramente di difficile proprio da analizzare, perché gli scenari possono cambiare nel brevissimo tempo, anche da un'ora all'altra. Perché? Perché ci sono i procuratori che lavorano, perché tengono più situazioni aperte, perché devono fare questo di lavoro, quindi non è una cosa molto... Io non sono mai entrato nel dettaglio, ho sempre seguito quello che avveniva, ma non sono mai entrato nel dettaglio e devo dire che conosco chi lavora nel mercato, ed è un lavoro molto complicato. Quando si danno i giudizi, ah ma hai detto così, poi è successo così, valla a fare tu il mercato. Cioè cominciate a pensare,
1: no, cose possono cambiare, che chi insomma
0: fa questo
1: tempo.
0: Lavoro, esatto, quindi... segue delle piste, cerca delle fonti, qualche volta qualcuno ti avvicina, qualcuno si allontana, non è facile. Noi siamo comodamente seduti, alla mattina apriamo il giornale e leggiamo, il giorno dopo ammazza che cazzaro quello di ieri, non funziona così, no. Non funziona così.
1: Il mercato
0: ecco perché dico, ognuno deve fare il suo,
1: differente.
0: Ognuno deve fare il suo. Quando c'è una trattativa chiusa definitivamente, noi possiamo commentare che, ma non è una cosa facile. Ah, ma hanno detto che Palestra era dell'Inter. Sì, Palestra era un passo dall'Inter.
1: Il Chelsea era imprevedibile.
0: Era un passo,
1: dire,
0: era fatta.
1: E già dell'Inter
0: poi
1: un'altra cosa.
0: C'è stato,
1: un passo, era la realtà.
0: Era fatta. Poi c'è stato un cambiamento, io credo dovuto anche a delle strategie che sono state messe in atto, che come ha detto Ausilio, l'avete sentito ieri, è legittimo quello che ha fatto il calciatore, non è che è andato contro qualcuno, contro qualcosa, ha fatto una scelta diversa, e io ho preso un due di picche, punto. E il mercato è questo, magari fino a poche ore prima, io mi raccontavano delle volte che c'erano dei giocatori che andavano a parlare c'era l'allenatore in un piano, il giocatore in un altro che devono prendere, tutto fatto col giocatore, l'allenatore da sotto dice no, non lo voglio. Cioè il mercato non è così come
1: è
0: noi pensiamo, capito? Cioè io vi invito a questo, che ognuno insomma, che merita anche rispetto, perché ripeto, non è facile, e quindi ci vuole anche un po' di rispetto per chi scrive e che persegue, sì. Chi va in TV e parla, ecco, questo mi sembra corretto, se no siamo il giorno dopo ci ammazza,
1: ogni tanto si
0: quello
1: può
0: detto una cavolata,
1: ma nei toni sensazionalistici, colpi lontani, ecco, quello
0: qualcuno
1: è una
0: qualche
1: cosa
0: volta
1: differente.
0: Qualcuno qualche volta eccede, esatto. E gioca su questa cosa, perché poi magari prendi, adesso con i social è facile prendere like, consensi, no? Allora spari una bomba, ma quello è un altro discorso, insomma, poi uno deve anche
1: se la bomba non è inerente alla realtà, ecco, quello è un altro discorso.
0: Quindi
1: però,
0: tutto qua. Poi una cosa su Antonio e chiudo e vado in pausa perché ho sforato di un minuto, non sono d'accordo che la Francia sia la squadra più forte dal punto di vista complessivo, mi diceva lui, diceva di tutti. Allora, è forte nei singoli. È forte nei singoli, molto forte nei singoli. Nel gioco parliamone,
1: però non
0: è molto
1: serve,
0: forte. Esatto, in questo momento i singoli hanno delle trame, per carità, non è che
1: sì.
0: Vanno in campo come gli pare loro.
1: La squadra anche organizzata.
0: È organizzata, però per esempio, io che sono un po' più vecchio e non è che l'ho vissuta, ma me la sono andata a rivedere, la bellezza a livello di nazionale calcistica rimane l'Olanda.
1: Ma ce ne sono tante.
0: E vi invito a voi giovani ad andare a vedere un po' di immagini
1: degli anni 70,
0: esatto, come giocava a calcio, che giocatori aveva e come giocava a calcio, non c'è paragone. Poi purtroppo non hanno vinto niente, perché
1: fecero le finali,
0: sono arrivate due volte in finale,
1: Ovest,
0: l'hanno perse tutte e due, però avevano un impianto di gioco che era una meraviglia. Ripeto, se qualcuno ha la possibilità di andare a vedere qualche cosa si rende conto di che tipo di calcio, tant'è che è rimasto un esempio proprio nel tempo quell'Olanda lì, l'arancia meccanica ha fatto
1: il
0: storia,
1: calcio degli olandesi
0: ha fatto
1: è un'espressione ormai che utilizziamo.
0: E chiudo, e Ibrahimovic quando dice che Coman ci azzecca niente col calcio olandese è la verità.
1: Beh,
0: ha detto
1: l'altro
0: la sacrosanta
1: giorno, sì.
0: Verità, e ha accostato Coman ad un calcio italiano magari non tutti gli allenatori, però secondo me lui

0: voleva una stoccatina a qualcuno, l'ha mandata, sì. Però era il rapporto non a tu, perché poi ho letto che subito la critica, ma come tu che hai vinto in Italia, lui ha vinto in Italia, ma non è che tutti gli allenatori che ci ha avuto erano, giocavano in quella maniera molto sparagnina, anzi qualcuno voleva attaccare, quindi è stato un paragone forte per far capire che Coman con quel tipo di Olanda non ci azzecca niente, non è la cultura olandese, l'ha paragonata ha un calcio italiano vecchia maniera di alcuni allenatori. Non ha detto una cosa inesatta, ha detto la verità. Ha detto la verità.
1: Magari dopo ci torniamo. A parte ci torneremo.
0: Ci fermiamo, dai, ci fermiamo e poi recuperiamo un po' di messaggi, dai, a tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e mondiali in primo piano. La Francia ai sedicesimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ore italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal. Nella notte alle 2 a San Francisco sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia. Il calcio italiano: la Juventus è stata sanzionata dalla UEFA per il mancato rispetto delle norme del fair play finanziario ed è entrata in regime di settlement agreement, multa certa di 6 milioni più altri 14 legati al raggiungimento o meno degli obiettivi nel prossimo triennio. Intanto la Roma, che non ha ceduto nessuno, non ha rispettato il piano concordato con la UEFA e sarà sanzionata. È la stessa UEFA a stabilire la multa, che può essere una sanzione economica, una restrizione della lista da presentare per le coppe europee, fino alla pena massima, che è l'esclusione dalle coppe europee, finora rarissima. Il tennis: il torneo di Wimbledon vede Berrettini imporsi per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Church Road riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Vavassori. Per le moto, Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti, Martin e Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Quartararo e Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP del 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:00.

10.30 alle 13. Naturalmente su TM Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã in questa anteprima. Marco Piccari, Lucio Marinucci.
1: Ciao Marco.
0: Allora, ciao, salutiamo anche gli amici di Gol TV che si collegano in questo momento.
1: Ovviamente.
0: Sul canale 11 nel Lazio. Ben trovati anche a voi, naturalmente anche gli amici di canale 61, come sempre, tutti coloro che ci seguono sull'app e via dicendo. Allora, vado su tutto il mercato web perché c'è questo virgolettato che riporto di un grandissimo giocatore del Milan, o George Weah. Spero Amorim venga per qualcosa di buono. Il Milan è sempre una grande squadra, beh, insomma, su questo non ci sono
1: beh, lui l'ha vissuta la grande squadra,
0: lui ha vissuto una grande squadra, poi insomma grande giocatore, stiamo parlando veramente di un altro che ha lasciato un segno. Weah, eccolo qui, abbiamo anche la foto. Allora, sì, Amorim, perché il Milan, diciamo, è in continua, diciamo così, in questo momento costruzione. Si parla adesso Gonçalo Ramos, altri giocatori che dovrebbero arrivare, ci sono delle trattative in corso, è spuntato il nome di Van Dijk, che mi sembra veramente una suggestione di mercato più che qualcosa di vera. Sarebbe, ripeto, il giocatore non si discute, però insomma dal punto di vista economico e dal punto di vista dell'età credo che qualche perplessità ci possa stare.
1: Non so, sai Marco, un profilo molto differente rispetto ad altri. Ora non so, tu preferiresti un investimento su lui o su Gonçalo Inácio?
0: No, io andrei su uno più giovane.
1: Io certo, Inácio costa tanto,
0: sì, è un altro
1: però,
0: che costa tanto.
1: Certo,
0: no, ma qui, lo sai, oggi me l'hanno chiesto anche stamattina. La cosa che è da capire è che cosa vuole fare realmente il Milan, cioè ha deciso di veramente cardinale in questo momento il fondo di spendere? Hanno deciso questo dopo il segnale che è arrivato con Gonçalo Ramos?
1: Già allora, sono stati investiti tanti
0: sono
1: soldi,
0: stati investiti un sacco di soldi, quindi se hanno deciso
1: milioni,
0: questo, se il segnale è questo. Tanti. Lo capiremo adesso nei prossimi giorni, che poi sai i giocatori li sceglie di fatto l'allenatore, perché insieme al suo entourage sceglieranno dei giocatori che siano, poi lì c'è anche il discorso di Jorge Mendes, che mi sembra insomma che si sia posizionato bene
1: dove gravitano, quindi,
0: e allora
1: tanti
0: vediamo.
1: Portoghesi è inevitabile che spunti il buon Mendes,
0: vediamo.
1: Vediamo, ecco, appunto Gonçalo Inácio è un pupillo di Amorim, già grande esperienza nonostante sia abbastanza giovane allo Sporting Lisbona. A me piace tantissimo, però proprio lì Marco, io non credo che lo Sporting lo venda per meno di 40 milioni, meno di 35 forse,
0: avevo
1: dubito.
0: Vai con un audio.
2: Finalmente un direttore sportivo, il generale della Juventus, Carnevale. Piano piano sta lavorando bene.
1: Altro generale.
2: Fra un anno, non dico quest'anno, ma fra un anno, due anni, porterà la Juve ad altri livelli. Fiducia a Carnevale e la Juve tornerà a porta.
0: Sì, sì, ma io su Carnevale ho piena fiducia anche io. Bisogna lasciarlo lavorare, perché insomma c'è da mettere a posto un po' di cose. Poi io l'ho detto ieri, lo ribadisco, io non escludo che la Juventus possa essere competitiva anche già da quest'anno, quindi vediamo come va il mercato, vediamo che tipo di scelte si faranno, che tipo di squadra verrà allestita. Carnevale secondo me poi ha un ottimo rapporto con Spalletti, cercherà di
1: Ma tu andare... dici competitiva per...
0: Ma io... vediamo.
1: Ah,
0: competitiva per,
1: io
0: per lottare.
1: Tantissime per ombre e poche luci, sono molto
0: vediamo,
1: pessimista.
0: Vediamo,
1: sia su Juve che su Milan.
0: Ad oggi è più facile la tua posizione, ad oggi.
1: No, infatti vediamo, ancora presto il mercato, posto che

0: Marco, monito sempre, non basta una figura per cambiare la storia.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Tante cose di cui parlare oggi. Intanto è il D-Day per quanto riguarda la decisione del presidente federale. Sono già cominciati gli incontri, quindi già ci sono anche le prime immagini. Che se abbiamo possiamo anche far mandare, lo dico ad Andrea Maiocco, se facciamo questo poi le faremo rivedere più avanti, faremo sentire anche le note audio, cioè gli audio, naturalmente il primo, uno dei primi ad arrivare, come potete vedere, Giovanni Malagò, il presidente federale ormai diciamo quasi designato, anche se lui, come vedete, passeggia, gli chiedono di parlare, lui dice no, non si può, non si parla. E soprattutto poi gli viene chiesto, anzi lo saluta dicendo presidente, presidente, lui si gira e dice no, in realtà non sono ancora presidente, quindi strappando un sorriso a tutti, ma è abbastanza chiaro. Poi arriva anche Carraro a dire speriamo che possa intanto invertirsi la tendenza per quanto riguarda il nostro calcio, quindi chiunque sia bisogna tornare al mondiale, a giocare il mondiale. E mondiale che peraltro ha visto già fuori la Turchia, eliminata di fatto, due sconfitte su due, quindi Montella torna già a casa, la sconfitta clamorosa in casa con la Paraguay in particolare fa rumore, mentre si rialza il Brasile 3-0 ad Haiti, poteva essere anche molto di più, si alza e continua a correre la Germania che vince anche senza difficoltà la seconda partita del mondiale andando a battere la Costa d'Avorio per 2-1, qualche difficoltà in realtà l'ha avuta ma poi ha avuto tutto nelle proprie mani, l'Olanda che batte 5-1 la Svezia, Curaçao e Capoverde che continuano il loro straordinario mondiale, il Curaçao che blocca l'Ecuador sullo 0-0, invece poi Capoverde blocca ancora di più sul 2-2 l'Uruguay che non riesce a spiccare il volo, spicca il volo invece poi la Spagna 4-0 all'Arabia Saudita con un gol annullato anche nel finale e poteva essere 5-0. Il Belgio non riesce proprio a ingranare quando entra nella fase finale del mondiale, pareggia 0-0 in casa con l'Iran, mentre continua la volata del Giappone 4-0. Nel frattempo ci sono tanti appunto eventi da raccontare, tante notizie anche di mercato da approfondire. Oggi non abbiamo il direttore Paola, ma abbiamo convocato Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, io comincerei dalle elezioni FIGC, intanto ti aspetti colpi di scena, non te li aspetti, insomma, no. Quale scenario verrà fuori poi alla fine?
2: No, nessun colpo di scena, come credo sarà Malagò, con i pro e contro di questa scelta. Ci sono sicuramente dei pro, cioè parliamo di una persona che sa perfettamente quali sono i problemi del calcio italiano, una persona che ha ricoperto ruoli di un certo peso, alcuni anche complicati, una persona che ha fatto tante cose buone, ci sono però anche dei contro, non è giovanissimo e quindi da questo punto di vista per me è un'occasione persa, mi sembra 67 anni, non vado a memoria, ha fatto degli errori anche gravi nel corso della sua carriera da dirigente. E soprattutto, mi spiace dirlo, ma un conto è fare il presidente del CONI, un altro è prendersi in mano tutta la questione calcio. Quindi è una sfida completamente diversa, ma penso ne sia cosciente. Anche perché, ripeto, sul fatto che sia una persona di spessore non ci sono dubbi. Non ho idea se sia l'uomo giusto per risolvere i mali del calcio italiano. Sempre che ci sia qualcuno che ha le caratteristiche giuste, perché poi è facile dire servirebbe questo e quest'altro, poi però ti devi scontrare con la realtà e obiettivamente non è semplice. Però insomma vediamo, sicuramente è un cambiamento, non è un cambiamento epocale, però è un cambiamento, quindi stiamo a vedere e cerchiamo di capire se porterà ha dei vantaggi per tutto il movimento, me lo passa il tempo e più siamo in ritardo, difficile, situazione difficile, quindi in bocca al lupo a Malagò, se sarà lui, ma al 99,9% sarà lui, e poi speriamo in Dio, non mi viene da dire altro.
1: Ecco, ovviamente, perché dopo il terzo mondiale bucato si spera nell'altissimo, perché poi nessuno ha la bacchetta magica, gli impegni, le cose che deve fare Maracolo sono tantissime, ci torniamo tra poco. Ricordo che oggi è anche la giornata dell'evento Fondazione Vialli e Mauro, presente tra gli altri Michel Platini, il quale ha detto: non parlo della denuncia, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso. La Francia, per quanto riguarda il mondiale, è la mia favorita, per il mondiale se sono tutti al 100% è la mia favorita. Un futuro nel calcio più come consigliere, ma non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Consigliere dove, secondo te, Fabri? Anche in club tipo Juventus?
2: Però anche Platini, il grande Leroy, non dico che il tempo la fa, il suo tempo l'ha fatto, però io continuo a pensare che ci vorrebbero forze fresche, forze nuove. Il calcio è cambiato tanto, quindi io credo che ci sia un tempo per tutto. Platini ha avuto molte sfortune, da dirigente intendo. Secondo me avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, che è già tanto, perché andate a rivedervi quello che ha fatto Platini da dirigente, sono tante belle cose, però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi, ok? Quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo da un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, ma è una banalità, ma lo è meno nel calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però non vedo forze fresche che possono dire qualcosa di diverso. Magari possono anche sbagliare, non è detto che portino solo una ventata di novità. Però sicuramente hanno una visione del calcio diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto, sono tutt'altro che negativi, ma manca la componente novità e il calcio ha bisogno anche di quello.
1: Torno un attimo a Malagò, quali sono secondo te sulla tabella di marcia le priorità? Dammene tre.
2: Allora, secondo me la prima cosa che deve fare Malagò e creare la squadra giusta e mettere le persone giuste nei ruoli giusti, che già sarà un'impresa titanica, titanica. Poi deve assolutamente affrontare la questione giovani barra Italia, nel senso che bisogna capire davvero.

0: però se vogliamo trovare il modo per far giocare di più gli italiani, ma senza problematiche di tu sei contro gli stranieri, no, a me non interessa quello, a me interessa che gli italiani abbiano spazio per giocare, perché se un under 17 fa così bene, io non posso credere che non ci sia nessuno di quelli che non può giocare in Serie A o in Serie B o dove sarà. Quindi sicuramente deve trovare il modo, non dico per convincere, ma per tracciare un cammino affinché le squadre di Serie A abbiano più coraggio sui giovani italiani.
1: Okay.
0: Questa è la seconda cosa che deve fare. E poi la terza, e che secondo me anche quella sarà tosta, è capire come rendere il campionato meno stressante e meno, tra virgolette, infinito come tempistiche. Nel senso che siamo così convinti che 20 squadre sia la soluzione ideale, lo so, magari per tanti due squadre in meno non cambia nulla, ma secondo me fa invece tanta differenza. E io farei queste prime tre cose, che sono tre cose difficilissime, attenzione,
1: certo.
0: Non dico che sia una passeggiata, però io affronterei questi tre temi
1: che sono fondamentali. L'altro, naturalmente, il tema nazionale, molti sono in disaccordo con quella che sembra un'altra scelta già fatta, cioè il ritorno di Roberto Mancini.
0: Ma sai, guarda, Vincenzo, io credo che la nazionale vada da sé, cioè nel senso che prima devi destrutturare e ricostruire la base, che è il calcio italiano. Poi non dico che la nazionale viene da sé, però è una conseguenza di questi interventi. Se tu agisci bene a livello di fondamenta, poi la nazionale viene da sé, quindi puntare su Mancini è una buona idea, perché nell'immediato, quando non hai ancora nulla di nuovo tra le mani, è un usato sicuro, cioè vai su un allenatore che ha già vinto, un allenatore che ha voglia di riscatto perché sa di aver fatto un errore ad andare via, quindi ma perché no? Cioè, perché non, cioè non puoi ricostruire la nazionale prima degli interventi che abbiamo detto poc'anzi, cioè non ha senso, secondo me, non avrebbe senso dire ok, punto tutto sulla nazionale, faccio questo e quest'altro, stage, costruisco un nuovo reparto, non ha senso, prima devi intervenire sul calcio italiano che è agonizzante,
1: già.
0: Agonizzante, e poi per me arriva il punto in cui anche la nazionale ne prende giovamento.
1: E detto questo, insomma, intanto vediamo di mettere nero su bianco su quelle che sono le nomine eventuali di Malagò come presidente della federazione, di Mancini poi come CT e poi tutto quanto il resto che si deve incanalare. Senti, invece il mondiale cosa ti sta raccontando in quest'ultimo?
0: Mi sta raccontando che per adesso è un mondiale complicato, secondo me, cioè nel senso che per tutte le squadre non è facile entrare in ritmo, ma storicamente è stato così sempre. Non sono sorpreso dagli exploit di Curaçao, di Capoverde, cioè io credo che soprattutto nella fase a gironi sia anche abbastanza normale, è successo anche in altre edizioni. Non mi piace tantissimo questo mondiale, mi sembra che la parte business abbia preso tanto spazio. Vedo il cooling break come una buona idea, ma solo a livello pubblicitario, non sicuramente per favorire
1: una spettacolarizzazione tipo, che ne so, football americano, sai?
0: Esatto, come l'NFL,
1: esatto,
0: che va bene, cioè non dico che sia una cosa sbagliata, però sarebbe bello farla passare. Guarda, parlavo con un amico che è un amico inglese che è appunto a seguire i mondiali, che mi diceva ci fa sorridere il fatto che fanno il cooling break perché l'hanno fatto passare come un aiuto ai giocatori che spendono tante energie e noi non possiamo portare dentro e bere l'acqua. Se ci pensi è un controsenso,
1: certo,
0: no? Beh, succede in qualsiasi, forse per lui è una novità, ma per noi se vai al concerto, anche se apri la bottiglia, non te la fanno portare dentro, però è un controsenso. Preferisco che mi dici facciamo il cooling break perché devo far passare tutti gli spot pubblicitari e accetto in maniera più volentieri, no?
1: Certo.
0: Cioè, beh, è tutto qua. Però in generale mi sembra che sia un mondiale anche un po' povero dal punto di vista tecnico. Ci sono state delle giocate importanti, qualche giocatore si sta prendendo la scena nella maniera giusta, ma come dicevo probabilmente l'altra volta che eravamo insieme, se si parla così tanto di tre gol di Messi non è un buon segnale per questo mondiale. Non è un buon mondiale.
1: Come dicevamo anche delle prestazioni di, che ne so, Modric, che nel campionato italiano giganteggia per il mondiale, sì. E non è che rende tantissimo. Quindi sì, chiaramente diventa.
0: Sono curioso di vedere il Portogallo, perché adesso tutti parlano della fine di Cristiano Ronaldo, che è finito, è morto, non doveva venire neanche, è un ex giocatore. Non lo so, io ho chiesto di poter fare il Portogallo domani insieme alle 19, se non ricordo male. E sono curioso, perché queste sono le storie belle del mondiale. Poi vabbè, è chiaro, tu sei un giornalista come me, noi romanziamo sul certo. Portiere di Curaçao, il portiere di Capoverde, tutte queste cose, però in realtà aspettiamo i campioni, cioè noi aspettiamo la fase eliminazione diretta per vedere cosa succede. Anche in Germania parlavo sì. con un amico, si parla solo di questo attaccante dello Stoccarda, un Dav, che sembra, capito, che sia il nostro Schillaci, sì. Ecco, tanto per fare un esempio, ma non è così, per chi lo conosce allo Stoccarda, ma già anche con De Zerbi, è già un giocatore di un certo livello, cioè non è una scoperta, ok? Però è bello, sono quelle storie da mondiale, cioè ci sta, nessuno dice nulla, però in generale per rispondere alla tua domanda, non è un mondiale che mi sta facendo impazzire
1: neanche
0: per adesso.
1: Però torno su due tematiche che hai tirato fuori, che secondo me sono interessanti. Quando hai detto non mi stupisce Capoverde e Curaçao, e ti chiedo, questo premia soprattutto quello che sono le caratteristiche principali che funzionano nel calcio moderno, cioè la fisicità rispetto alla tecnica? E l'altro tema, tu hai detto, è preoccupante che Messi domini ancora, ha dominato anche Salah, anche lui over 30, e quindi anche lì da dire ok, nuovi talenti non ce ne sono più, visto che poi per esempio invece Ronaldo, che affida molto alla sua parte fisica, per adesso ha seccato, poi vediamo.
0: Sì, per rispondere alla tua prima domanda, purtroppo sì, nel senso che con tutto il bene che voglio per Curaçao, tra l'altro ho acquistato ieri la maglia, quindi sono proprio dentro nel mondo Curaçao, insomma è una squadra che si difende ad oltranza e ha avuto la capacità di portare via questo punto rischiando tantissimo, perché poi è anche una questione anche un po' di fortuna quando ti difendi e basta. A me non sembra un calcio, insomma, moderno, mi sembra tornare al passato, quando una squadra più debole si chiudeva in difesa e sperava che l'avversario non facesse gol, cioè quindi nulla di trascendentale, bella da raccontare ma già vista, ok, tanto per essere chiari. E la fisicità è sicuramente un fattore determinante.
1: Già, nel calcio moderno
0: anche
1: sì.
0: Poi la questione delle temperature, e anche quello incide, perché ci sono nazionali che hanno in rosa giocatori magari fisicamente più forti, si dice che insomma ad esempio i giocatori di colore abbiano una resistenza maggiore, no? Quindi io credo che la fisicità stia diventando sempre più preponderante nel calcio, e questo è un problema per il calcio, perché se da un lato dà a tutti una chance, che è quello che vuole Infantino, no? Infantino sta brindando per Curaçao, Capoverde, ma dall'altro non dà la possibilità ai talenti di saltare fuori, perché se tu sei, che ne so, qualsiasi giocatore di medio-alto livello, tecnicamente forte, ma non hai fisico, e dove vai? E dove vai?
1: No,
0: non vai da nessuna parte nel calcio di oggi, eh?
1: Tant'è che
0: e questo ci mi collega a Messi.
1: Esatto.
0: Ma perché Messi? Perché io ci ho ragionato sopra. Perché Messi riesce a essere Messi a 39 anni? Ragazzi, perché gli altri 10 giocano per lui.
1: Certo. È una squadra che
0: è
1: gioca
0: così. L'Argentina vive nel, ma giustamente, attenzione, vive nel mito di Messi. Quindi tutti fanno in modo di dare una mano a Messi.
1: Però anche lì non può essere un rischio, mi spiego, e prima o poi finirà, sì. Cioè tra 4 anni non ci sarà Messi, sì. Si sono create le alternative?
0: No, hai detto, ma guarda, la penso come te, Vin. Cioè per me è un rischio, certo. Però sai, se ti va bene, cacchio, pensa se l'Argentina dovesse rivincere il mondiale, cioè basta, nel senso possiamo chiuderla lì per quanto riguarda il calcio argentino, cioè raggiungono qualcosa che è veramente impensabile, e Messi a quel punto diventerebbe davvero il migliore di tutti i tempi. Lo è già per certi versi, ma dovesse riuscire anche un'impresa del genere, basta, nel senso non ne parliamo neanche più, ok?
1: Sì.
0: Quindi io credo che sia un rischio, ma è un rischio calcolato. Cioè io sono convinto che l'Argentina si sia messa a tavolino dicendo ok, noi siamo in 10, corriamo come degli animali, siamo forti, perché poi non è che al fianco giocatori di bassa qualità, ha giocatori forti, e diamo la possibilità a Messi di fare quei 4-5 scatti che possono esaltare la sua qualità. Però il fatto che si punti su un 39enne, non lo so, non lo so, quello mi lascia un po' perplesso, però è Messi.
1: Già.
0: Quindi è pagare l'eccezione che conferma la regola.
1: Già. Senti, una sintesi tra tecnica in qualche modo e fisicità è tutta racchiusa in un giocatore che piace molto alla Juve ma costa anche tanto. Parliamo di Frank Kessié, che potrebbe ritornare in Italia, ha la volontà di farlo, ha detto io sono stato 7-8 anni in Italia, poi sono andato in Arabia Saudita ad arricchirsi, si libera a zero tra pochi giorni, chiaramente prende un ingaggio da 12-13 milioni netti all'anno. Se dovesse mai accettare la proposta della Juventus, dovrebbe prendere la terza parte di quei soldi, cioè stare comunque ampiamente al di sotto del tetto massimo 6 milioni stabiliti con il contratto a Ildiz. Secondo te è fattibile, e se fosse fattibile un giocatore che servirebbe alla Juve, che funzionerebbe anche lui in Italia di nuovo?
0: Allora, io ho conosciuto che sì quando sono andato a casa sua a intervistarlo per Calcio 2000, e ho trovato un ragazzo umilissimo, con un biliardino, una cucina abbastanza anche minimal, e una vita proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel che sì lì, nel senso che ha guadagnato tanto, è andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più. Forse gli manca quel che sì lì, forse vuole tornare a essere quel Frank. Se fosse così, lo prendo subito, ma vado proprio con un aereo privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo, alla Juve fa la differenza, non ho dubbi. Non so se esiste ancora quel Frank che sì, capito? Quindi nel senso, bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché se abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato lo stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame che aveva prima, e allora è un grande azzardo. E allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, non che là non facesse il calciatore, sia chiaro, però fare il Frank Kessié che ho visto io, cioè un giocatore dominante, per me Frank Kessié è stato un giocatore dominante per un paio d'anni, allora lo prendo subito, non ho dubbi.
1: Sarebbe chiaramente un colpo importante, ma devi rientrare in determinate cifre. Juventus, che in questo momento è un po' ferma sul mercato, perché comunque, come sai bene, deve prima provare a cedere che non acquistare. Ora, tanti giocatori da cedere, è difficile riuscire a trovarli negli incastri che sta provando a fare. David con la tripletta potrebbe aprire a qualche proposta intrigante che alla Juventus servirebbe. Nel frattempo però Carnevali vuole provare ad accelerare per Colomani. Ti faccio due domande. La prima: ti sembra limitato il fatto che sono due anni che la Juventus cerca solo Colomani? La seconda, è fattibile, cioè vale 40-45 milioni, oppure l'idea di prenderlo adesso in prestito e di pagarlo dopo, ma sempre questa cifra qua, ti convince?
0: Allora, il fatto che la Juve stia puntando forte su Colomani è preoccupante, non per il ragazzo, che ha dimostrato anche e soprattutto la Juve di saperci fare, di essere uno che ci mette l'anima, però siamo sempre lì, non è il 9 che io ho in mente per la Juve. Cioè io faccio fatica a pensare che tutto il prossimo anno è Colomuani il nostro attaccante, faccio fatica. Ripeto, nessun problema col ragazzo, anzi quando è stato qua è stato fondamentale. Spero che sia uno dei due attaccanti, nel senso che se tu mi dici ok, prendiamo Colomuani e prendiamo qualcun altro, allora ci potrei anche stare. Ma se all in su Colomuani, non lo so, non sono sicuramente convinto, anzi mi sembra un po' un passo indietro, ecco, perché comunque parliamo di un giocatore

0: allenatore che, tranne quei mesi alla Juve, altrove ha faticato e tanto, non poco. Quindi se abbiamo due attaccanti e uno e dei due è Colomuani, firmiamo. Se invece mi dici Colomuani l'attaccante, poi che ne so, arriva un giovane, un esperto alla Milik, non lo so, allora lì sono un po' più preoccupato.
1: Lo so, è chiaro che l'idea, il discorso qual è? Magari si cerca di pensare che si possa ambire a grandissimi attaccanti, solo che hanno un costo che per adesso limita
0: la
1: Juventus, che quindi dovrà cercare di fare di necessità virtù, e capiamo, cerchiamo di capire soprattutto se le cessioni arriveranno o no. Per adesso un po' bloccato il mercato anche per via del mercato, del mondiale, immagino, perché chiaramente...
0: Ma io credo che sia un po' bloccato, non dico per tutti, ma per quasi, forse solo l'Inter sta... veramente sì, facendo dei passi.
1: Se prendesse anche per anche Nico Paz, oltre ad aver bloccato praticamente Palestra, quasi chiuso.
0: Se arriva anche Nico Paz all'Inter,
1: si avvia al secondo scudetto di fila.
0: Sì. Obiettivamente l'Inter si sta muovendo bene, cioè mi sembra una squadra che ha le idee, ma le ha sempre avute negli ultimi anni, A livello anche di aggiustamenti, inserimenti, cessioni. No, l'Inter mi sembra che si stia muovendo alla grande, ma da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo, perché la Roma c'ha i suoi problemi, il Napoli deve aspettare comunque che di capire anche tanta gente che ha in rosa che cosa farà, De Bruyne, Lukaku, Milan e Juve sappiamo che non c'è la Champions e quindi cambia proprio il panorama, perché anche quello incide, Cioè non avendo i soldi della Champions, quello che hai detto prima è assolutamente giustificabile, non c'è. Già è difficile convincere a venire in Italia, se poi non hai neanche la chiave del dio denaro, e ragazzi, puoi ambire a Colomuani, cioè a quel livello lì. Stiamo a vedere, certo è che aspettare dopo il mondiale può essere un'idea,
1: ma può essere anche rischioso anche... in questo caso. Certo.
0: Può essere rischioso, perché magari dopo ti ritrovi con le alternative limitate, quindi non lo so, ma l'ho detto l'altra volta, non invidio Carnevali,
1: no,
0: perché ha davanti un lavoro difficilissimo.
1: L'abbiamo visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, ma immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan, si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
0: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè io continuo a battere su quel tasto. Nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini, si è autodisintegrato. Era solo una questione di tempo. Avevi probabilmente uno dei 5 migliori dirigenti in Italia. Tra l'altro con DNA rosso-nero, quindi ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione, che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare, però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale, quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato, perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan.
1: Esatto.
0: Perché Ibra sta facendo Libra, cioè, nel senso, non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo così, accolto con grande entusiasmo, ok?
1: Sì.
0: E non c'è nient'altro se non adesso questa autogestione, che però io immagino che porti ad Amorim. Cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro. Quindi mi sembra
1: una sorta di allenatore manager, diciamo, che però,
0: sì, insomma, però è un rischio.
1: È un rischio bello grande.
0: È un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze e meno rischi, invece continua a puntare sulla roulette russa. E mi dispiace tantissimo, perché senza il Milan il calcio italiano perde tanto, però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà, cioè i tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione. Già. Però che cosa cambierà? Per me niente, per me assolutamente niente, e quindi devi sperare che la fiche sia quella buona. Ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
1: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra, da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri.
0: A voi, alla prossima.
1: Un grande abbraccio a Fabrizio. Finisce qua l'edizione Spazio Editoriale, tra poco intensissima l'ultima, la prossima mezz'ora, perché avremo prima Lorenzo Beccarisi, poi Di Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere cosa sta succedendo alle elezioni della FIGC. Ci troviamo tra poco.

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, eletto dall'Assemblea FIGC con il 68,58% dei voti. Prende il posto del dimissionario Gabriele Gravina, che aveva lasciato la guida del calcio italiano in seguito alla mancata qualificazione della Nazionale Mondiali 2026. Battuto lo sfidante Giancarlo Abete, che ha raccolto il 29,17% dei consensi, mentre le schede bianche si sono attestate al 2,25%. Subito dopo l'elezione, Malagò ha espresso un profondo senso di responsabilità, sottolineando la necessità di lavorare uniti per il rilancio del movimento. Nel suo discorso, l'ex numero uno del CONI ha richiamato i successi passati alla guida del Circolo Aniene, del Comitato Olimpico e della Fondazione Milano Cortina 2026, augurandosi di poter replicare tali risultati anche nel calcio. Davanti a una sfida definita complicatissima, il neopresidente ha tracciato la rotta per i prossimi 2 anni e mezzo di legislatura sportiva, puntando a ricucire i rapporti con le istituzioni politiche e a inaugurare una nuova stagione umile ma ambiziosa. Nuova pesante bufera sul mondo dello sport italiano: il marciatore azzurro Alex Schwarzer è stato sospeso in via cautelare dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, provvedimento scattato in seguito a un controllo effettuato lo scorso 26 aprile durante i campionati tedeschi di marcia su strada a Kesterbach, competizione vinta proprio dall'atleta altoatesino. Secondo quanto riferito dall'autorità antidoping, nei campioni di sangue e urina del 41enne sono state riscontrate tracce di eritropoietina EPO. La NADA tedesca ha contestualmente avviato un procedimento per possibile violazione delle norme e ha presentato una formale denuncia alla procura competente. Immediata la reazione di Alex Schwarzer, che ha convocato d'urgenza una conferenza stampa a Bolzano per chiarire la propria posizione. Pur proclamandosi fermamente innocente e respingendo l'accusa di aver assunto sostanze vietate, il campione olimpico di Pechino 2008 ha annunciato a sorpresa di non voler intraprendere una nuova battaglia legale. Visibilmente commosso, il marciatore ha dichiarato di non avere più l'energia psicologica per difendersi contro un sistema nel quale non ripone più fiducia. Schwarzer ha infine precisato che richiederà le controanalisi solo a patto che venga esaminata anche una riserva d'urina custodita dal suo staff, dicendosi comunque sereno e pronto a concentrarsi esclusivamente sulla propria famiglia e sulla propria vita privata, lontana dall'agonismo. Nuove emozioni dai campi del Mondiale americano. Nel girone G l'Egitto balza in testa alla classifica grazie al successo per 3-1 e rimonta sulla Nuova Zelanda Vancouver. Nel girone H si ferma ancora l'Uruguay di Marcelo Bielsa, bloccato sul 2-2 da un sorprendente capoverde a Miami. Infine reti bianche a Los Angeles tra Belgio e Iran. Nel post-gara bel gesto dell'Iran, che ha lanciato un messaggio di ringraziamento e di pace nello spogliatoio. Calciomercato: grandi manovre in casa Inter nel corso di un incontro in Lega tra Giuseppe Marotta e la dirigenza dell'Atalanta, rappresentata dalla famiglia Percassi. L'accordo per il trasferimento a Milano dell'esterno destro Marco Palestra è ormai interamente definito. L'operazione si concluderà per una cifra leggermente superiore ai 50 milioni di euro, con il giocatore pronto a legarsi ai nerazzurri con un contratto di 4-5 stagioni. Intanto si registra un addio importante in difesa: Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con il Panathinaikos. Resta infine apertissima la sfida di mercato con il Como per l'argentino Nico Paz, con il Real Madrid alla finestra pronto a far valere la clausola di riacquisto. In casa Milan, Gerry Cardinale prende in mano le redini della società e decide di ridisegnare la struttura dirigenziale del club seguendo il modello Liverpool.

0: gestione snella. Non arriveranno nuove figure esterne per il ruolo di direttore tecnico e viene accantonata l'ipotesi di promozione per Jovan Kiroski dal Milan futuro. Il proprietario di Red Bird si affiderà a due figure interne. Henrik Alstad, 53 anni, ex Arsenal, assume la carica di direttore del player trading, mentre il 33enne Bobby Gardner viene promosso al ruolo di Director of Football Intelligence per analisi dei dati e lo scouting. Tennis, nessuno scossone in vista alle classifiche mondiali alla vigilia del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner festeggia la sua 77esima settimana complessiva da numero uno al mondo, guidando saldamente il ranking ATP davanti a Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Splendide conferme per il tennis italiano, che mantiene Flavio Coboli al decimo posto della top 10 mondiale, guadagna una posizione Luciano Darderi, ora sedicesimo, alle spalle di Lorenzo Musetti, quindicesimo, mentre fa un balzo importante Mattia Bellucci, che sale al numero 65. In campo femminile, già Svin Paolini si conferma leader azzurra mantenendo la 14esima posizione mondiale, in una classifica che vede sempre a comando la bielorussa Arina Sabalenka davanti a Rybkina e Swiatek. MotoGP, Marc Márquez concede il bis e conquista il Gran Premio della Repubblica Ceca sul tracciato di Brno, centrando la sua terza vittoria stagionale e la seconda consecutiva. Il fuoriclasse spagnolo rompe gli indugi a 5 tornate dal termine, infilando con decisione il compagno di scuderia Francesco Bagnaia, che aveva dominato la sprint race del sabato, e allungando indisturbato verso la bandiera a scacchi. Per il cannibale si tratta del quinto trofeo in carriera sul circuito ceco, un successo che vale la vittoria numero 75 nella classe regina e la 101esima complessiva nel moto mondiale. Márquez lancia così un chiaro segnale in ottica campionato, portandosi a 40 lunghezze di distacco da Marco Bezzecchi, assente in questo appuntamento per squalifica.
1: Ferrero entra nel segmento degli sport drink con il lancio di Estate Sport. Il prodotto è destinato principalmente a un pubblico giovane e punta a intercettare il crescente interesse verso bevande pensate per accompagnare l'attività fisica e il tempo libero. L'ingresso in questo comparto assume particolare rilievo in un mercato che, secondo i dati diffusi dall'azienda, vale circa 100 milioni di euro.
2: Entriamo nelle bevande sportive per giovani, è un prodotto senza conservante, senza edulcoranti, quindi particolarmente adatto a tutto il mondo sportivo, e rafforziamo anche la nostra partnership con il mondo del basket. Il 30 di maggio abbiamo inaugurato questo tour che fa numeri incredibili, 130 tornei in 2 mesi, finiremo con le finali a Riccione a fine luglio, il 1 agosto sarà l'ultima giornata, e insieme a questo lanciamo anche oggi, è già presente sul mercato, Tic Tac al gusto Estate Limone, quindi completiamo veramente un'espansione del brand Estate in altre categorie.
1: Ferrero ha annunciato una partnership con il cantautore Alfa, che accompagnerà la comunicazione di Estate Zero durante l'estate e lungo il proprio tour musicale.
2: Oggi lanciamo la nostra partnership con Alfa, saremo sponsor del suo concerto. Ieri ha lanciato sui suoi social una canzone che ovviamente ci vede protagonisti, per cui diciamo il mondo di Estate è questo: estate, musica, sport, continua innovazione, sempre mantenendo fedelissime le proprie origini di prodotto di altissima qualità. Estate rispecchia quella che è la strategia Ferrero, quindi da un lato allargare sempre di più il proprio potenziale ai consumatori, dall'altro entrare anche in altre categorie, avvicinare i target giovani, ma rimanendo sempre fedeli ai propri valori.
3: Buongiorno e buona settimana torrida, sicuramente torrida non soltanto per le situazioni meteo, perché quelle lì basterebbero ed avanzerebbero, ma per tutte le cose che stanno accadendo. Vorrei partire chiaramente da un approfondimento collegato al Milan, sempre con ricordo nei riguardi di Igor Protti, che campeggia qui e che resterà sempre un riferimento. Ho letto delle robe bellissime nei suoi riguardi. Perché il Milan? Perché mi hanno scritto tanti tifosi, perché al Milan quello che pensano i tifosi interessa poco, perché altrimenti è come la storia della Lazio, non si arriva da nessuna parte. Quindi potrei contestare, potrei boicottare, potrei non essere d'accordo, ma ci sono delle proprietà che vanno oltre, come se il rapporto fosse inesistente. Ringrazio la stragrande maggioranza dei tifosi del Milan, che ha scritto con grande civiltà. Ci sono stati anche quelli che si sono inseriti soltanto per fare caos, fa parte

purtroppo della percentuale che ci deve stare di un contributo becero, ma fa parte del gioco. Ogni cosa è buona per fare un po' di caos. Quello che si può dire di cardinale rispetto a quello che avrebbe dovuto fare fa molto rima col cognome cardinale, male male, perché quello che ha fatto il Milan è come ho scritto in un tweet, è come il gioco del Monopoli quando ti arriva la parola imprevisti e devi tornare alla base, alla partenza. Tanto valeva non impiegare un mese, 20 giorni, ma anche un mese e mezzo, perché tutto era nato già prima della famosa partita contro il Cagliari che ha sancito quello che ha sancito da parte del Milan, cioè la clamorosa e rovinosa eliminazione rispetto alla prossima Champions League. Tutto quello che è stato fatto in virtù di un consiglio sacro che doveva tenere fino in fondo, quello di Ibrahimovic. Quindi Halmstad, tutti questi nomi che leggo, alcuni per me sinceramente sconosciuti, che hanno un passato in altre società, per un gruppo di lavoro che ci dicono stile Liverpool, modello inglese, modello NBA, modello che vi pare, secondo me è soltanto un modo per dire: A, non facciamo spese e investimenti su direttori; B, non facciamo arrabbiare Ibrahimovic che sta facendo il telecronista, la seconda voce, l'opinionista, chiamatelo come volete, ai mondiali; e ci facciamo del Milan un'improvvisazione quotidiana. Qualcuno mi dice: ma qual è stato il 2 di picche che ha preso il Milan? Ma se non è un 2 di picche diretto o indiretto, la vicenda di Ragnik, non è un 2 di picche la gestione dei due signori dello Stoccarda, scusatemi, dell'Eintracht Francoforte, che il Milan aveva preso non sapendo che stavano sotto contratto con l'Eintracht. Io penso che non ci siano peggiori situazioni di figure rovinose che una società può fare. La realtà è che Cardinale sarà pure bravo nel suo lavoro, ma con il calcio non si azzecca nulla, e quindi tratta il Milan come se fosse un'azienda normale, come se non avesse un brand, un passato, un blasone, una storia. Male male, perché se decidi di partire con questa base non bussi a casa Eintracht, non tieni in sospeso Ragnik che giustamente ti chiede di comandare o comunque di avere un peso specifico, altrimenti non si chiamerebbe Ragnik. Cioè, tu porti via, cerchi di portare via il commissario tecnico dell'Austria, magari proponendogli un doppio ruolo, e poi alla fine pensi che debba sottostare a quelle che sono le indicazioni di Ibrahimovic. Pensi male, perché stai parlando di Ragnik. Nei giorni scorsi era stata data per scontata la notizia confermata di cosa? Di due dirigenti che sono rimasti all'Eintracht. Quindi c'è stata molta improvvisazione sotto ogni punto di vista, dal punto di vista delle notizie. Io penso che le notizie sia giusto darle quando sono notizie confermate. È normale pensare che ci si possa imbattere in qualche disavventura sempre, che nessuno è perfetto, però se dici che è fatta significa che l'Eintracht aveva liberato chi doveva liberare, piuttosto che fare crash, quindi non l'avevano liberato. E quindi il Milan ha inseguito delle chimere, e quindi il Milan è diventato un club normale come tanti altri, non il club che grazie a Berlusconi è salito sul tetto del mondo legittimando una certa leadership per anni. Poi, siccome sono bravi quelli a parlare dopo, se Milan farà bene, onestamente, ha preso un buon allenatore, l'ho detto, sarà anche molto figlio del caso questo discorso. Perché ci può anche stare che tu faccia bene, ma la partenza è sbagliata, gli imprevisti li dovevi mettere in preventivo e soprattutto avresti dovuto risolverli. Ora che Amorim parli con Halmstad, con l'amministratore delegato Calvelli che ha il potere di firma, con altra gente che all'improvviso si trova all'interno di un gruppo soltanto per far decidere Cardinale con l'avallo di Ibrahimovic, spero che Amorim sia trattato nel migliore dei modi, spero che gli garantiscano delle spese importanti. Si parla giustamente di gente a lui vicina come Gonzalo Ramos, perché Gonzalo Ramos sicuramente è un grande attaccante, si parla di Ullmann, sicuramente un grande centrocampista che lui ha allenato allo Sporting, ma poi

del Milan o di dire del Milan ciò che evidentemente pensava, se non nell'ultimo periodo, troppo facile, ma per anni e anni Cardinale era perfetto, Furlani numero uno, Cardinale e Furlani coppia perfetta, e invece era tutto il contrario. Quindi quando hai anche una cosa morbida che tutti ti dicono va bene, a parte gli ultimi 4, 5, 6 mesi, parlo mediaticamente, è normale che la cosa finisca così. Ho utilizzato gran parte del tempo per parlare del Milan, ma vorrei aggiungere due considerazioni. Intanto avevo fatto un contributo, un video sulla vicenda del disgelo, uno sgarbo da lavare, una pena tra virgolette da espiare, quello che è accaduto tra Juventus e Paris Saint-Germain. Pronto Campos, pronto sono la Juve, e quindi la macchina diplomatica è già partita. Pronto Campos, che significa che la Juve, anche se ripeto mi avete scritto non ci sono dei nomi diversi per l'attacco, ci sono stati dei nomi diversi che fin qui non sono andati fino in fondo, la Juve continua a pensare a Colomani, quanto vi ho raccontato in un video di qualche giorno fa è quello che effettivamente si è verificato, che avete trovato anche sulle cronache legate alla Juventus, su questo disgelo, questa macchina diplomatica in corso d'opera che deve portare al raggiungimento di quell'obiettivo, anche perché c'è serenità, pace dopo le incomprensioni, anche perché con un club come il Paris Saint-Germain è giusto che tu vada d'accordo, che non abbia dei problemi insormontabili, che riesca a risolvere e a chiarire cose del passato. Quindi viaggiamo su questa linea, vi aggiornerò anche su possibili uscite da parte della Juventus, perché questo è un mese caldo che sta per finire, ma soprattutto entro metà luglio bisogna mettere il punto su determinate cose. La fretta della Roma è legittimata dal fatto che rispetto alla Juventus la Roma ha ancora più fretta, quindi la settimana che comincia oggi, lunedì 22 giugno, rispetto a lunedì prossimo 29, quando andremo a un giorno dalla scadenza, mi aspetto che in questa settimana si verifichino determinate cose da poter comportare almeno una cessione. Abbiamo fatto dei nomi, abbiamo detto qual è la situazione più calda sulla carta, ma non escludo sorprese. Ieri Mancini ha risposto con un sorriso a chi gli parlava di un futuro lontano da Roma, perché bisogna continuare su queste cose non attendibili dal mio punto di vista, e la Roma va seguita sui rinnovi che sono al traguardo abbastanza, se non molto celic, avviati ma non concretizzati, Pellegrini e Dybala. Mi aspetto che D'Amico, avendo preso possesso ufficialmente del suo ruolo, possa concretizzare quest'altra cosa. E mi chiedete aggiornamenti sempre sul solito nome, ma vi ribadisco il concetto: occorre prima andare a cedere per evitare di non arrivare troppo lunghi, possono venire fuori altri nomi. Avete visto che alcuni nomi non si sono mai materializzati, accostati alla Roma. Di Somerville non si parla più, perché effettivamente non era una pista prima e non è una pista adesso, visto che lui continua a segnare con la nazionale olandese e la sua quotazione e valutazione secondo me ha superato anche i 50 milioni. Quindi la fretta della Roma, Cardinale male male, il disgelo pronto Campos siamo la Juve, e poi è il giorno dell'elezione federale, non posso fare finta di nulla. Cosa bisogna fare? Sinceramente, senza confondere il sacro con il profano, bisogna pregare che con il nuovo presidente federale, c'è un ballottaggio ma chiaramente favorito Malagò, si possa arrivare a un calcio diverso, a un calcio migliore, a un sistema diverso, a un palazzo migliore, a scelte diverse, a uomini portati avanti per meritocrazia, a non ritardi burocratici e non burocratici di quelli che fanno perdere la testa e la salute calcistica. Vi aggiornerò e vi auguro intanto buona giornata.

Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati, pronti per affrontare una nuova settimana dedicata ovviamente al mercato, alle tante ipotesi di rafforzamento delle varie squadre. Iniziamo la serie di collegamenti andando a salutare Guido Golotti, allenatore, ex attaccante tra le altre.

0: della Roma. Buonasera, ben ritrovato.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tra poco parliamo della Roma, una delle sue ex squadre. Prima però il Napoli. De Laurentiis oggi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dice che la sua squadra sarà ancora una volta forte e competitiva, però quanto è grande in questo momento la distanza nei confronti dell'Inter?
1: Ma sicuramente quest'anno ha dimostrato di esserci distanza. Dipenderà un attimino dalle mosse che farà il Napoli, dato per certo ormai Allegri allenatore, penso che sicuramente verrà costruita una squadra competitiva, perché Allegri, nonostante le molte critiche che ha ricevuto quest'anno, però è sempre un allenatore che punta al massimo. Di conseguenza non penso che la coppia Allegri De Laurentiis possa accontentarsi di arrivare al secondo posto. Sicuramente riusciranno a fare un mercato importante e diventerà una squadra competitiva.
0: È stata comunque sorprendente la scelta di De Laurentiis di puntare su Allegri?
1: Ma sì, io penso che probabilmente potevano esserci anche altre scelte. Personalmente non sono un grande stimatore del gioco di Allegri, anche se i risultati parlano a suo favore, perché per quanto riguarda poi il discorso allenatori sono i risultati che parlano, non tanto il bel gioco. Allegri è un allenatore vincente, ha vinto tanto e di conseguenza penso che per dare continuità al progetto Napoli dopo Conte, dopo Spalletti, dopo Sarri, negli anni è normale che serviva un nome di peso e penso che Allegri questo lo rispecchi perfettamente.
0: Ecco, dice ancora De Laurentiis che senza infortuni quest'anno, insomma, la stagione è stata poco conclusa, il Napoli avrebbe potuto rivincere lo scudetto. D'accordo?
1: No, non penso. No, non penso. Penso che quest'anno la rosa dell'Inter fosse la rosa più forte. Le scelte che aveva a disposizione Chius erano importanti. Si è visto, nonostante in qualche periodo dell'anno l'Inter ha avuto, non dico un calo, ma diciamo una serie di risultati non favorevoli, però ha sempre dimostrato di essere la squadra più forte, la squadra da battere, e i risultati poi alla fine si sono visti.
0: Ecco, è un Inter che se dovessero arrivare Palestra, Solé, Jones, come si strutturerebbe?
1: Ma io penso che ormai l'Inter abbia la sua struttura, il meccanismo dell'Inter è un meccanismo consolidato, non penso che l'allenatore abbia intenzione di cambiare, ci sarà sicuramente un rinnovamento, i nomi che sono stati fatti sono nomi importanti, soprattutto se dovesse arrivare Palestra, che è un giocatore che ha dimostrato, un ragazzo giovane che ha dimostrato di avere un futuro molto roseo, e di conseguenza penso che l'unica cosa che debba fare l'Inter è incominciare in determinati ruoli dove giocano in questo momento dei giocatori che sono un pochettino avanti con l'età, di cominciare a guardarsi intorno per cercare di sostituire adeguatamente questi ruoli nel prossimo futuro.
0: C'è anche il nodo Nico Paz, nel senso che l'Inter potrebbe decidere di affondare il colpo, c'è il Real Madrid, però alla fine potrebbe essere per lui più conveniente magari un'altra stagione al Como, giocando anche la Champions da protagonista. Cosa ne pensa?
1: Io penso che è difficile, non lo so, le dinamiche di mercato sono sempre molto complicate, leggo un pochettino che l'Inter è molto interessata a questo tipo di giocatore, però io penso che quando c'è di mezzo il Real Madrid, quando ci sono di mezzo le proprietà di squadre straniere, è molto difficile che una squadra italiana riesca poi a avere la meglio. Secondo il mio punto di vista, il giocatore avrebbe bisogno di un altro anno al servizio del Como con un allenatore Fabregas che lo fa giocare nel ruolo prediletto, che gli dà la possibilità di esprimere le sue qualità, e secondo me un altro anno partecipando anche a una competizione così importante come la Champions sicuramente ne valorizzerebbe il suo talento.
0: Il Milan invece sembra ancora un punto interrogativo al di là dell'arrivo dell'allenatore Amorim, che ne pensa?
1: Ma io il Milan non riesco a capire, naturalmente io leggo notizie da fuori, non riesco a capire quale struttura, chi possa fare il mercato, chi comanda, chi prende le decisioni, almeno questo è quello che traspare un pochettino dal di fuori. Non conosco personalmente a fondo questo allenatore, anche se so che in Portogallo l'ha fatto molto bene, ma un conto è vincere in Portogallo e un conto è venire in Italia a fare l'allenatore. In Italia purtroppo il calcio si gioca 7 giorni su 7, la partita è solo l'epilogo di una settimana di commenti sui giornali, di radio private, di televisione, di tante cose, per cui un allenatore oltre che essere bravo sul campo deve essere bravo a gestire tante cose esterne che molti allenatori stranieri al primo anno non riescono a fare.
0: E poi insomma si torna anche al solito discorso, senza una società forte, una società solida alle spalle è difficile per chiunque, insomma anche per l'allenatore più forte al mondo è difficile poter

0: arrivare a certi traguardi senza avere il supporto di un club strutturato,
1: Questa è la cosa
0: intendo dire.
1: fondamentale, perché, questa è la cosa fondamentale perché la storia insegna che momenti di difficoltà durante l'arco di una stagione tutti gli allenatori l'hanno avuto. Quando si ha una società forte alle spalle è normale che non esistono compromessi, non esistono voci di mercato, non esistono periodi cupi, nel senso che la società copre tutto, se ha fiducia in quell'allenatore lo sostiene anche nei momenti di difficoltà, e quando invece non si ha una società forte è normale che le voci dei corridoi a destra, le voci dei corridoi a sinistra, non sapendo chi comanda, non sapendo qual è la forza della società, è normale che destabilizzano un pochettino tutto l'ambiente.
0: Da ex attaccante invece che si è fatto a proposito della vicenda Vlaovic.
1: Ma secondo me Vlaovic è un buonissimo giocatore per quello che offre attualmente il mercato degli attaccanti, perché se poi andiamo a vedere un pochettino in giro è normale che non è che c'è tutta questa grande qualità. Gli attaccanti importanti sono pochi, importanti che possono decidere una partita. Chi ce l'ha si tiene molto stretti, perché è normale che i club più importanti hanno gli attaccanti migliori. Secondo il mio punto di vista, per il mercato italiano Vlaovic è un buonissimo giocatore. Mi auguro che trovi la sua continuità nella Juventus, se dovesse andare in porto il rinnovo, altrimenti io lo vedrei bene in molte squadre italiane, perché secondo me è un buon giocatore.
0: Quindi insomma, alla fine farebbe bene a restare alla Juventus, magari cercando di abbassare un po' le pretese?
1: Ma sicuramente i giocatori, se vogliono rimanere nei club italiani, devono gioco forza abbassare le pretese. Ne vediamo i casi molto recentemente anche alla Roma, dove si sta trattando dei giocatori cercando di trattenerli, ma rientrando in un determinato fair play finanziario. Io penso che le richieste di alcuni giocatori che hanno firmato contratti negli anni passati, sicuramente se vogliono rimanere nel club e hanno esigenze diverse, è normale che devono abbassare per forza le loro richieste, altrimenti devono guardare al mercato estero.
0: Ecco, la Roma, visto che l'ha citata, il neo DS d'Amico è al lavoro per costruire la squadra che dovrà affrontare la Champions, un lavoro certamente delicato tra entrate e uscite.
1: Ma sì, la Roma ormai vive da parecchi anni questo discorso di entrate ed uscite, ogni anno deve sacrificare uno o due pezzi importanti per cercare di rientrare in un determinato budget. Io sono convinto che, diciamo, quello che è successo quest'anno a Roma è stato un po' particolare, perché evidentemente due galli in un pollaio non potevano rimanere. Mi riferisco a Ranieri e all'allenatore Gasperini. La società ha fatto una cosa importante, ha dato fiducia all'allenatore. L'allenatore in questo momento ha potuto, diciamo, scegliere anche o fare un nome per il direttore sportivo in cui ha lavorato negli anni passati, in cui probabilmente è in sintonia. Io sono convinto che questi due personaggi, questi due riescono a trovare quei giocatori che possono interpretare al meglio il calcio che preferisce Gasperini, perché torna a ripetere, è inutile che ci giriamo intorno. Se l'allenatore, andando avanti nelle squadre, non ha voce in capitolo di poter scegliere, è normale che poi alla fine questi scontri si possono, nei momenti di difficoltà, possono venire fuori. Io mi auguro che il duo che si è composto alla Roma possa lavorare in sintonia.
0: Settimana decisiva alla Roma anche per il futuro di Dybala, resta il giocatore più forte della rosa dei giallorossi?
1: Ma Dybala è un grande, secondo il mio punto di vista, è un grande punto interrogativo. Nessuno discute il suo valore, nessuno discute che ha delle qualità superiori alla media, questo ormai l'hanno detto tutti. Il problema è la tenuta in un campionato e soprattutto in un percorso che la Roma dovrà fare anche in Champions, in cui sicuramente quest'anno ci saranno partite più impegnative. Purtroppo lui negli ultimi anni gran parte delle partite le ha saltate. Adesso si tratterà di vedere tra presenze, tra ciò che può dare alla Roma e ciò che richiede dal punto di vista economico, perché come abbiamo detto prima, la Roma deve fare sicuramente bilancio, deve far quadrare i conti, e se il giocatore passerà le sue pretese e si metterà in una condizione fisica adeguata per poter dare di più, perché quest'anno ha dato ma non ha dato il massimo, nel senso che ha mancato troppe volte. In base a quello che guadagnava, sicuramente non è stato, per quest'anno non è stato un investimento positivo. Io non discuto il valore del giocatore, però mi auguro che abbia una crescita anche da un punto di vista fisico per fare più presenze. Questo è sicuramente importante per la Roma.
0: E in generale per la Roma che cosa serve per fare un salto di qualità netto, notevole?
1: Ma diciamo che, come ho detto prima, il duo Gasperini-D'Amico deve trovare quei giocatori

0: interpretano al meglio la filosofia di gioco di Gasperini. Sicuramente servono due esterni d'attacco che sappiano saltare l'uomo. Un attaccante l'abbiamo trovato, l'hanno trovato, nel senso che il giocatore che è arrivato ha fatto sicuramente la differenza e rientra nelle grazie dell'allenatore. Secondo il mio punto di vista, non lo so, ma da quello che leggo sicuramente qualche giocatore dovrà essere sacrificato. Primo fra tutti penso che Koné possa avere le richieste maggiori e sicuramente in quel ruolo la Roma, con le idee di Gasperini e del direttore sportivo, possono trovare un valido sostituto. Io sono convinto che riescono a formare una formazione in grado di poter competere anche in Italia.
1: Greenwood in questo momento è il nome che accende la fantasia dei tifosi della Roma.
0: Ma sì, noi siamo molto bravi in Italia a enfatizzare determinati nomi, soprattutto se sono nomi stranieri. Sicuramente un buon giocatore, ce ne sono tanti. Il Mondiale adesso sta mettendo in luce anche giocatori di paesi un pochettino sconosciuti che probabilmente con costi minori possono arrivare. Lì si tratta, su questo giocatore Greenwood, si tratta un attimino di stabilire realmente il suo valore economico, perché torno a ripetere, la Roma non può andare oltre determinati parametri. Sicuramente è un buon giocatore. Però, secondo il mio punto di vista, non mi butterei giù da un ponte se non arrivasse questo giocatore, ma la scelta ricadesse su qualche altro giocatore. L'importante è che abbia le caratteristiche che richiede l'allenatore.
1: Scamacca lo prenderebbe alla Roma?
0: Scamacca è un giocatore che conosce perfettamente Gasperini, potrebbe essere un valido sostituto. È un giocatore un pochettino con caratteristiche diverse dal giocatore attuale che abbiamo in rosa come prima punta, ma di conseguenza è un giocatore che però fa salire la squadra, un giocatore che potrebbe essere utile in determinati momenti anche per cambiare la partita, per avere davanti un giocatore che ha delle caratteristiche diverse. Ma anche lì il discorso è che la Roma deve sicuramente avere due giocatori, Dovic e Ferguson, che bisogna vedere cosa succederà con questi due giocatori. È normale che è un mercato tutto in evoluzione, sicuramente la Roma dovrà fare delle uscite e poi avrà già le carte in regola per poter fare delle entrate.
1: L'Arezzo in Serie B, da grande ex Amaranto, cosa ne pensa?
0: Ma sono molto contento perché ero andato l'anno scorso, anzi all'inizio di quest'anno, e avevo pronosticato appunto questo, visto il percorso che stava facendo, che sicuramente ce l'avrebbe fatta. Sono molto felice perché è una piazza che merita, una tifoseria che merita categorie superiori. Mi auguro che possa confermarsi, perché purtroppo la storia di queste squadre dove Arezzo, Campobasso, San Benedetto, che sono tutte piazze che meriterebbero sicuramente dei palcoscenici importanti, però hanno sempre questi alti e bassi, nel senso che non si riesce a trovare una continuità. Io mi auguro che soprattutto il campionato di quest'anno di Serie B possa essere mantenuto e soprattutto che l'Arezzo possa avere una continuità in determinate categorie, che è la cosa più importante.
1: Ringraziamo a questo punto Guido Golotti per questa chiacchierata. Adesso passiamo a parlare più diffusamente della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Sergio Brio, realizzata a margine della gara di golf organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro.
2: Tornerà a vincere, questo è solamente di tempo.
3: Sergio, ma questa mancanza di continuità, cioè cambiare sempre corpo dirigenziale dopo un anno,
2: Può
3: molto
2: succedere.
3: spesso allenatore, è la scelta giusta quando le cose non
2: Può
3: funzionano?
2: succedere, può succedere, ma sembra che siamo sulla scelta giusta. Abbiamo visto anche l'amministratore delegato, abbiamo visto anche l'allenatore, sono persone valide e noi crediamo in queste persone.
4: Per quanto riguarda
5: italiana, viene un po' a mancare, la crisi del calcio italiano si rispecchia un po' anche nella crisi bianconera.
2: No, non è una crisi, anche perché se vediamo non solo la Juve, anche le altre squadre, non è che abbiano tutti italiani, quindi anche noi siamo così, però cercheremo di prendere, non è che conta non l'italiano, conta chi prendiamo, che siano dei giocatori giusti.
4: Cosa consiglierebbe a Vlahovic?
2: No, non consiglio niente, non consiglio niente, è grande, è vaccinato, sa lui cosa fare. Io dico soltanto la Juve è la Juve, è una grande società e bisogna pensarci bene.
3: Le chiedo, Ildiz viene un po' indicato come l'erede di Del Piero, può esserlo
2: Chi?
3: o Ildiz o Del Piero alla sua età era un'altra cosa?
2: Beh, l'abbiamo preso noi nella gestione Boniperti, Trapattoni, Del Piero era come lui, come Ildiz, partite buone, partite meno buone. E poi ha trovato la continuità. È giovane, secondo me ha un grande futuro e la Juve ha fatto bene a credere in questo giocatore.
3: Le chiedo un'altra cosa, lei che è stato un grande marcatore, uomo su uomo,
6: oggi
2: noi giocavamo a zona anche noi, in mista zona.
6: Ti sì, sei, ma lei sull'uomo era molto forte.
2: Vabbè.
6: Manca quella figura lì oggi, forse. Beh, si insegna molto a impostare e poco a marcare, non alla Juve in generale.
2: Sì, ma parliamo di generale, di come gli viene insegnato ai ragazzi stare in campo. Sì, manca tantissimo da tanto tempo e credo che bisogna lavorare proprio sui giovani, con ex calciatori che insegnino a tutte le cose che facciamo in campo, tutte le tecnologie e anche il marcare, magari dall'attaccante andare incontro al compagno, tutti i movimenti, anche le cose di base che in questo momento mancano, e secondo me le possono insegnare solamente gli ex calciatori.
1: Sempre a margine di questa iniziativa ha parlato anche Massimo Mauro, che ha toccato tanti temi. Sentiamo dunque le sue parole.
7: Io credo che Malagò ha le competenze necessarie per poter interloquire con la politica, con lo sport, con i presidenti soprattutto delle squadre, che onestamente sono in difficoltà. Io adoro Balestra, no? È un giocatore pazzesco, però non può costare 50 milioni. Onestamente, se un imprenditore che fa calcio dice che questo prezzo è folle, non sbaglia, no? E quindi va all'estero a comprare altro, e questo sinteticamente è uno dei grandi problemi per la nazionale italiana, perché si punta su ragazzi stranieri anziché sugli italiani, ma perché gli stranieri costano meno. E quindi bisogna cercare di capire che gli interessi della nazionale non sono contrari agli interessi delle squadre di club, però se i prezzi sono questi dei bravi italiani, allora è complicato.
6: Da Comolli a Carnevali è un upgrade sulla carta?
7: No, non c'è dubbio, però non è giusto parlare male di Comolli, onestamente, perché per vincere contro il Verona e la Fiorentina la Juve era adeguata. Non è colpa di Comolli se non si sono vinte quelle partite. Ovviamente è colpa dei calciatori. Io penso che i calciatori sono i migliori quando si vince e i peggiori quando si perde, però. Anche perché mi è capitata la stessa cosa. Non me la potevo prendere con un altro se non riuscivo a fare un dribbling o un cross. Perciò la Juve assolutamente non deve ripetere gli stessi errori, costruire una squadra adeguata alla Champions League, no scusate, alla Europa League, però io credo che sbagliare un altro anno sarebbe gravissimo, perché onestamente non si può trattare i tifosi in questa maniera, mi viene da dire, non voglio fare ruffiano, però dalla Champions League all'Europa League se si sbaglia ancora, e allora non andrebbe bene, insomma.
6: E Yıldız, che viene indicato come l'erede di Del Piero, può davvero esserlo? Sta avendo anche qualche difficoltà, o Del Piero già a 21 anni, 22, era un'altra cosa?
7: Io ho adorato Causio, ma quando mi hanno detto che ero l'erede di Causio mi hanno rotto le scatole, perché Causio era un dio del pallone insieme a Bruno Conti in quel ruolo, e io dovevo diventare bravo, ero troppo giovane. Io credo che Yıldız ha bisogno di fare la sua strada. Nel gioco bisogna essere umili, bisogna essere furbi, bisogna essere capaci di capire quali sono le proprie qualità e cercare di sfruttarle. Deve diventare un uomo squadra, però è giovane, no? Però quando dico questo poi penso, ok, è giovane, però c'ha 22 anni, no? Cioè, e quindi è venuta l'ora che dimostri di essere veramente un leader in una grande squadra. Mi piacerebbe tanto trovarmi nelle condizioni di avere responsabilità, però onestamente è troppo facile, se non sei nessuno, dire ah sì, questo è bravo, questo no, cioè, i problemi sono di Carnevali, di Spalletti, che devono scegliere i giocatori. Noi aspettiamo di vederli. Colomani c'è già stato, è uno che assolutamente può essere in grado di fare il centravanti della Juve, soprattutto per l'Europa League. Guarda, no, perché giocare con indosso la maglia della Juve e del Milan è diverso da quella del Como. Ovviamente il Como gli auguro che diventi una grande società e una grande squadra, però non ha la tradizione di questi club. Bisognerebbe dire che i proprietari di questi club, non mi riferisco alla Juve ma al Milan, devono rispettare la storia, no? E quindi fare gli investimenti adeguati. Alla Juve gli investimenti sono stati fatti, negli anni John Elkann ha messo un sacco di soldi, il problema è che non sono venuti i risultati.
8: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione

0: gestione della liquidità per le imprese, consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici.

0: ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Nascita. Allora, il motivo per cui ho accettato la direzione artistica, è inutile dirlo, è la passione e il fermento che ho sentito qui a Pomigliano d'Arco. Io sono passato da queste parti perché un certo Totò Caprioli, ovvero l'ideatore di questo festival, mi aveva chiamato perché voleva collaborare in altri discorsi. Nel conoscerci ci siamo resi conto di qualcosa che ci accomuna, ovvero la voglia, il desiderio profondo di portare la cultura, di portare il divertimento, che per me in particolare, ma credo che anche per Totò sia così, sono le emozioni. E quindi Totò mi ha detto: ma perché allora non ti metti a dirigere questo festival? Ho visto il luogo, meraviglioso, è veramente il giardino dei miti, è veramente un cuore pulsante. E a maggior ragione mi sono reso conto dell'importanza che in questo momento può avere un festival così, che presto diventerà nazionale ed internazionale. Promessa di Melchionna.
2: Il festival tornerà giovedì prossimo 25 giugno con L'ultima corsa di Fred, 3 febbraio 1960, omaggio teatrale a Fred Buscaglione, interpretato da Massimo De Matteo, preceduto dall'opening act del cantautore Fre. Dopo un debutto da record, i nostri miti festival si prepara ora a proseguire il suo viaggio tra teatro, musica e cultura, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti dell'estate campana.
3: Ed ora parliamo di birra. La migliore birra d'Italia del 2026 arriva dall'Umbria. A conquistare il titolo assoluto del premio Cerevisia è stata Gorilla Barley Wine di Maestri Birrai Umbri, selezionata tra 136 etichette provenienti da tutta la penisola.
4: La migliore birra d'Italia del 2026 parla umbro, si chiama Gorilla Barley Wine ed è prodotta da Maestri Birrai Umbri e lei è la vincitrice assoluta della 13ª edizione del premio Cerevisia, uno dei più autorevoli concorsi brassicoli nazionali. La proclamazione è venuta a Spoleto, dove una giuria specializzata ha selezionato la birra migliore tra 136 etichette provenienti da 38 aziende di 18 regioni italiane, un risultato ottenuto attraverso un rigoroso percorso di valutazione. Prima le analisi chimico-fisiche, poi l'anonimizzazione completa dei campioni e infine gli assaggi alla cieca da parte degli esperti del Banco Nazionale di Assaggio delle Birre. A convincere i giudici sono stati l'equilibrio, la qualità tecnica e la piena coerenza con lo stile della Gorilla Barley Wine, che ha ottenuto il punteggio più alto dell'intera competizione. Accanto al premio eccellenza sono stati assegnati anche i riconoscimenti territoriali. Per il Nord ha vinto la Brenta Brau Vienna del birrificio Val Rendè in Trentino Alto Adige, per il centro la 1984 del birrificio agricolo Poggio Rosso in Toscana, per il sud e le isole la memoria del birrificio calabrese Gladium. Nel complesso sono state premiate 30 birre prodotte da 22 birrifici italiani, confermando la crescita di un settore sempre più dinamico e diffuso sul territorio nazionale. Nato nel 2013 e promosso dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria, alla Regione Umbria, all'Università degli Studi di Perugia e ad Asso Birra, il premio Cerevisia è diventato negli anni un punto di riferimento per il mondo della birra artigianale italiana. La fotografia che arriva da Spoleto racconta di un comparto in continua evoluzione dove ricerca, tradizione e innovazione si incontrano, e quest'anno sul gradino più alto del podio c'è una birra umbra che ha saputo conquistare tutti, la Gorilla Barley Wine.
5: Allora, la filiera brassicola italiana, devo dire, in questi ultimi anni si è molto sviluppata. Partiamo da una storia ovviamente in cui la birra fino a 25-30 anni fa in Italia era soprattutto, diciamo, la birra prodotta dai grandi birrifici. In questi ultimi 15-20 anni invece la birra è diventata un grande prodotto del sistema alimentare italiano, in cui tutti i birrifici a tutte le dimensioni, quindi piccoli, medi, grandi, birrifici agricoli, contribuiscono a costruire questa filiera nazionale, in cui naturalmente non solo i produttori sono coinvolti, ma sono coinvolti anche i produttori di materie prime e quindi naturalmente chi si occupa dell'orzo e chi naturalmente invece inizia sviluppa la coltivazione del luppolo. Quindi è una filiera nazionale che sempre più si sta sviluppando nel nostro paese.
6: Oramai è diventato uno standard, siamo arrivati formalmente la 13ª edizione, in realtà la 12ª, perché l'anno del Covid abbiamo dovuto saltare per ovvie ragioni. è un premio che riguarda tutte le birre, è un premio nazionale perché riguarda tutte le birre di tutte le regioni italiane, è diviso per categorie, come si vedrà tra poco quando facciamo la premiazione, e poi ci sono dei premi speciali importanti, uno è il premio d'immagine per l'etichetta, poi ci sono tre premi per la migliore birra dell'Italia settentrionale, dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale. Poi c'è il premio grande, diciamo che il premio dell'eccellenza, per la migliore birra in assoluto tra tutte quelle che si sono presentate.
7: La birra di qualità è un prodotto che, oltre a sostenere e valorizzare il comparto brassicolo italiano, valorizza inoltre anche il territorio nel quale viene prodotto, perché una birra di qualità, una birra artigianale di qualità, è un prodotto legato al territorio, alla sua storia, alle sue tradizioni, ai suoi ingredienti, alle sue materie prime, e quindi oltre a promuovere il settore brassicolo, promuove l'intero territorio.
3: Torniamo in Campania, nella Rione Luzzatti di Napoli, reso celebre dai romanzi dell'Amica Geniale. La rigenerazione urbana passa attraverso l'impegno dei giovani, restituiti al quartiere oltre 1500 metri quadrati di aree verdi, grazie ad un progetto che ha coinvolto direttamente ragazzi e associazioni del territorio.
2: Nel Rione Luzzatti di Napoli, diventato famoso in tutto il mondo grazie ai romanzi dell'Amica Geniale, i protagonisti del cambiamento sono i giovani. Qui, nel cuore della zona orientale della città, sono state inaugurate le nuove aree verdi recuperate grazie al progetto nei viali dell'Amica Geniale, promosso dall'associazione Idea in Azione insieme all'associazione Serendipiti e alla cooperativa sociale Amal, con il sostegno del programma europeo Erasmus Plus. Oltre 1500 metri quadrati di spazi verdi sono stati restituiti al quartiere attraverso un percorso di rigenerazione che ha coinvolto direttamente adolescenti e ragazzi del territorio. Guidati da tutore ed esperti, i giovani hanno ripulito le aiuole, piantato nuove essenze e realizzato arredi urbani utilizzando materiali di recupero, tra questi anche una casetta per il Book Crossing, pensata per favorire la condivisione gratuita dei libri e creare nuovi luoghi di incontro per la comunità. L'iniziativa punta a contrastare il degrado urbano e a promuovere la cura degli spazi comuni attraverso la partecipazione attiva dei cittadini più giovani. Il progetto ha voluto inoltre valorizzare l'identità culturale del quartiere con la realizzazione di un murale dedicato all'artista napoletano Luigi Di Sarno, scomparso nel 2025, sulla facciata del palazzo dove viveva. Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni cittadine e della municipalità, che hanno sottolineato l'importanza di interventi capaci di unire sostenibilità ambientale, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Un'esperienza che dimostra come la cura del verde possa diventare anche uno strumento di crescita, partecipazione e appartenenza per le nuove generazioni.
3: L'Umbria conquista l'edizione 2026 del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo. A regalare il primo posto alla regione è stata la Ciclovia del Trasimeno, un percorso che unisce natura, borghi storici e mobilità sostenibile attorno ad uno dei paesaggi più suggestivi d'Italia.
8: È la Regione Umbria la vincitrice dell'edizione 2026 della Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, il riconoscimento nazionale che premia le migliori ciclovie italiane e le regioni più impegnate nella promozione del turismo lento e sostenibile. La proclamazione si è svolta a Sanremo, città simbolo del ciclismo e sede dell'evento, dove è stata celebrata anche la Cycling Riviera della Liguria. Vincitrice dell'edizione 2025, completata proprio in questi giorni con l'apertura dell'ultimo tratto tra Imperia e Diano Marina. A conquistare il gradino più alto del podio è stata la ciclovia del Trasimeno, percorso di circa 58 chilometri che abbraccia l'intero lago attraversando borghi storici, aree naturalistiche e paesaggi di grande valore ambientale. Per l'Umbria si tratta di un ritorno al successo a 11 anni dalla vittoria ottenuta nel 2015 con la ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia. Al secondo posto si è classificata la Regione Puglia con il giro ad Anello del Gargano, itinerario di 350 chilometri che attraversa il promontorio pugliese tra foreste, altipiani e tratti costieri. Terzo posto ex aequo per la Regione Piemonte, premiata per la ciclovia Via del Mare, e per la Regione Lazio con la ciclovia Etruria. L'edizione 2026 ha fatto registrare un nuovo record di partecipazione con 33 candidature provenienti da tutta Italia, confermando la crescita del settore e l'interesse sempre maggiore verso forme di mobilità sostenibile e turismo esperienziale. Tra le menzioni speciali assegnate dalla giuria Umbria spiccano il Camino del Normanno della Regione Calabria per la categoria Cammini, l'Ippovia Gran Sasso della Regione Abruzzo, premiata nella nuova categoria dedicata alle Ippovie, e il Gran Tour Costa degli Etruschi della Toscana, che ha ricevuto la menzione speciale Silenzio, tema portante dell'edizione 2026. La menzione speciale della stampa è andata invece alla Sardana Bike Venture della Regione Sardegna, mentre il riconoscimento internazionale di destinazione straniera Bike Friendly è stato assegnato alla Francia, considerata uno dei modelli europei più avanzati per infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo. Il Green Road Award, nato nel 2015 da un'idea di Ludovica Casellati, continua così a valorizzare i territori italiani che investono nella mobilità dolce, nelle infrastrutture ciclabili e nella promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali.
3: Si è chiusa con numeri da record la prima edizione dell'Aveoraduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia. Per 3 giorni l'aeroporto di Castiglione del Lago ha accolto centinaia di velivoli, piloti e appassionati, trasformando il Trasimeno nella capitale italiana dell'aviazione leggera e sportiva. Vediamo.
9: Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la prima edizione dell'Aveoraduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia, ospitata all'aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago. Per 3 giorni il Trasimeno è diventato il punto di riferimento nazionale per il mondo dell'aviazione leggera e sportiva, richiamando centinaia di piloti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia. L'evento ha visto l'arrivo di centinaia di aeromobili, tra velivoli ultraleggeri, aerei storici, elicotteri, droni, deltaplani a motore e innovativi mezzi di nuova generazione, tra cui la Jetson One, il primo drone con pilota a bordo, un'autentica festa del volo che ha trasformato l'aeroporto Eleuteri in una grande vetrina dedicata all'aviazione civile, sportiva e turistica. Tra gli ospiti istituzionali presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sottosegretario d'interno Emanuele Priscolo e il presidente dell'Aeroclub d'Italia Stefano Arcifa. Per l'occasione le autorità hanno anche sorvolato il lago Trasimeno a bordo di un idrovolante, rievocando la storica tradizione aeronautica del territorio. Nel corso della manifestazione si è parlato anche di sviluppo e promozione dell'avioturismo. Durante il convegno ospitato a Palazzo della Cornia è stata ribadita la necessità di una normativa nazionale dedicata al settore, mentre è stato confermato l'inserimento dell'avioturismo e della valorizzazione delle aviosuperfici nel nuovo testo unico del turismo della Regione Umbria. Domenica mattina è stato inoltre presentato il protocollo d'intesa tra Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Aeroclub d'Italia e Aeroclub Trasimeno per la promozione sportiva e turistica dell'aeroporto Eleuteri, alla presenza delle istituzioni e degli operatori del settore. L'afflusso di pubblico è stato costante per tutta la manifestazione, con famiglie, bambini e appassionati che hanno potuto visitare gratuitamente gli spazi espositivi e ammirare da vicino velivoli rari e storici. Le avverse condizioni meteorologiche hanno invece costretto gli organizzatori ad annullare nel pomeriggio di domenica tutte le esibizioni e i voli programmati, senza però compromettere il bilancio positivo dell'evento.
10: È andato molto bene perché ci sono delle grandi potenzialità. Qui abbiamo gli idrovolanti della scuola di Como, dell'unico punto dove atterrano e ripartono gli idrovolanti a Como, e devo dire che è una scuola di grandissima professionalità, ma soprattutto ci ha offerto veramente un altro occhio, una visuale del lago che aggiunge prestigio a questa sede di Avio Superficie, che è stata così veramente presa d'assalto nel senso positivo da tanti appassionati, aeroamatori, tantissimi piloti che sono qui per questa prima edizione dell'evento sull'avio turismo. Un momento veramente importante perché qui tocca le corde di una storia antica che nasce appunto con la manifattura degli aviomobili e continua con questi scorci bellissimi che regala per chi parte da questa aviosuperficie in volo, in acrobazia o per esempio in idrovolante, come abbiamo visto con il signor Ministro Abodi che ringraziamo per essere qui, perché insieme a noi sta seguendo un protocollo d'intesa molto importante proprio per l'avioturismo, che in Umbria trova dei punti di eccellenza. Qui abbiamo tanti ultraleggeri, tanti aviomobili, ma poi abbiamo anche il parapendio, tutte situazioni tra l'altro che si sposano molto con l'attenzione e l'assoluto rispetto dell'ambiente, che è quello che ha mosso anche diciamo, chi ha organizzato tutto questo momento, un momento che però affonda davvero le sue corde nell'Umbria, perché l'Umbria non è nuova a questi momenti, tanti anni fa appunto in questa biosuperficie, ricordiamo anche le frecce tricolori, e tanta passione unita anche a tanta, tanta storia del nostro panorama della manifattura, unita alla bellezza di scorci come quello sul lago Trasimeno, fanno una potenzialità in più per l'Umbria.
3: E chiudiamo come di consueto con la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. A Caserta la maestra gelatiera Pina Molitierno lancia una delle novità più originali dell'estate, l'aperitivo congelato, un'idea che unisce creatività, gusto e freschezza.
11: Con l'arrivo dell'estate la proposta della gelateria La Fenice di Caserta si arricchisce con l'ingresso dell'aperitivo congelato che dà spazio ai gusti di gelato gastronomico, da sempre grande passione della maestra gelatiera Pina Molitierno. L'aperitivo congelato al costo di 8 euro prevede una granita alcolica, un gelato gastronomico e diversi stuzzichini.
12: L'idea non è nuova, certamente non l'ho inventato io, ed è secondo me un'idea eccezionale perché permette di assaggiare quello che sono magari gli aperitivi più comuni sotto forma di prodotti, ingredienti a temperature diverse e di consistenze diverse. Vedo che il pubblico risponde bene e di questa cosa siamo contenti. Noi solitamente abbiniamo un gelato aperitivo anche delle granite alcoliche, quindi per dare un prodotto completo e soddisfacente alla nostra clientela. Quelli che sono riusciti meglio sicuramente sono il gelato all'olio extravergine di oliva, ma questa insomma è una cosa che si fa da sempre e che io faccio da tantissimo tempo, quindi con un olio extravergine, in questo caso siciliano, e una ricetta con degli zuccheri diversi che non danno dolcezza al prodotto gastronomico salato, ma portano appunto il giusto equilibrio. Un'altra cosa fantastica secondo me è il sorbetto di guacamole, quindi con tanto avocado, con un lime, abbiamo messo la menta, abbiamo messo leggermente un pizzico di pepe, anche se il pepe nella ricetta originale non ci va, e ce la siamo inventata così, e devo dire la verità, sta avendo molto molto successo, di questo sono molto fiera. Tornano i Durand Durand a Caserta per una data evento nel centro sud Italia, quindi verranno alla Reggia di Caserta, memore anch'io, come dire, un po' continuando la scia della vetrina dedicata agli anni 80, quindi al gelato, se vogliamo, vintage, abbiamo fatto un gelato un po' piacione. Perché? Perché negli anni 80 è andato di moda tantissimo il profiterol qui in Italia, quindi è stato, quindi, degli anni di lancio di questo dolce fantastico di origine francese, e abbiamo voluto ironicamente intitolare il gelato Wild Boys, appunto un successo dei Durand Durand, facendo una nocciola tostata di giuffoni, tostata molto scura, abbinandola appunto a dei bignè ed una crema artigianale ad una salsa artigianale di cioccolato e nocciola.
3: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto, come ben sapete, non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Buongiorno, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Tutto a posto? Ti va bene?
1: Devo stare più indietro io, eh?
0: Perché?
1: Devo stare, sono sempre più grosso di te. Ecco il grande Loris, avete sentito?
0: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Presidenti, onorevoli. Finalmente un collega che mi chiede, fa domande, uno sportivo con le contropalle, grande Anto. Ciao Debbie, ciao, ci siamo visti pochi giorni fa, l'altro ieri, Milano, Roma. Yuri, grande, grande.
0: Vogliamo salutare Yuri, Kechi e Deborah. Deborah,
1: ma le comiche le avete già fatte oggi? Stasera evitiamo o
0: sì,
1: facciamo
0: infatti, battutino? Ah, vabbè, io vado.
1: No, no.
0: Diciamo il pasto...
1: Dai, stai qua.
0: Yuri! Vai,
1: ti vedo, ti vedo là. Sono invecchiato, 5 anni fa ero qua.
0: Guarda chi c'è lì.
1: Chi è? Chi è? Gianni? Ciao Cristina, ciao.
0: Beh, oggi comunque è stata una giornata per me incredibile. A mezzogiorno ero con Yuri Kechi, abbiamo riso e scherzato, e oggi sono qui con Alberto. Per me due grandi amici, due grandi campioni.

0: Insomma, con loro sono cresciuto e ho goduto delle loro emozioni, delle loro vittorie. Quindi per me è veramente un piacere oggi stasera essere qui con Alberto. E dicono, ha intervistato da Antonio Rossi. In realtà noi guardiamo alcune foto e tu mi racconti cosa, aneddoti così. Ovviamente noi sappiamo tutti quanto hai vinto, cosa hai fatto e via dicendo. Però mi piacerebbe che uscisse anche un po' il tuo lato umano, che magari qualcuno non lo conosce, la tua generosità e alcune cose che... No, qua non c'è ancora niente, alcune cose che magari la gente non sa. Quindi, tra l'altro, prima... Anche lì una bellissima cosa, io quando sciavo negli anni, cos'è, 70, metà 70, 80, non eri tu, lasciami finire, io andavo a sciare con mio fratello faceva Herbert Plank e io Franz Klammer. Chi c'era dietro le quinte che è venuto a salutarti?
1: Kaiser, Franz Klammer.
0: Grandissimo, quindi è veramente una cosa incredibile. Ecco, partendo proprio dall'inizio. Quando tu, non so, hai iniziato con il Ciao Creme, come si chiamavano allora?
1: Mediolanum, ecco questa qua è al Cereto Laghi, 83 marzo, a pari merito con Torse, norvegese, nello slalom, e mi ero spaccato un po' la faccia con i pali di legno, non c'erano soldati, mi ero fatto male, però ho vinto questo slalom a pari merito con lui. E di qua è la Coppa Europa, vi può dire la mia Loris, sa tutto, Coppa Europa al Corno delle Scale, sulla pista, sulla rossa, che si chiama Tomba 1 adesso, giusto Presidente? Perfetto. E le prime Coppa Europa, Vacalina lì vinse il povero e grande Rudolf Nierlich. Quella gara lì, poi va a sapere qualcos'altro? Numero di telefono?
0: No, ma il trofeo Topolino?
1: Topolino mi ricordo poco perché non l'ho mai vinto. Qui al Bondone, ragazzi, qua al Bondone, 77-78, eravamo un gruppetto Emilia Romagna, bei anni, e mi ricordo un forte anche povero Rok Petrovic, sì.
0: E invece poi sappiamo tutto quando è la tua prima vittoria alla montagnetta di San Siro,
1: 84, 23 dicembre. Signore che qua davanti non mi
0: nasconde il cognome,
1: e infatti se guardate l'oltretomba non c'era ancora, c'era un azzurro della B Beffa, però forse col direttore dell'epoca, e niente, ero in squadra B, mi ricordo
0: chi è che c'era con te in quella squadra. E chi è che c'è? Promoton, Erlach?
1: No, loro erano già in A.
0: Loro in A.
1: Cioè, duello con loro.
0: B,
1: io ero in B qua, ero in B, 84 dicembre. E c'è stato il passaggio nell'85 squadra A.
0: E quando li ragazzi battuti, cosa
1: c'ero proprio così,
0: Ah, sì.
1: Con la schiuma, la barca, con il rasoio. Avevo fatto, sai come i soldati una volta, i militari. E questo è un grande ricordo, con numero 9, mi ricordo quella gara. A Milano portarono, come ho già detto giorni fa, col camion la neve dalla Valtellina a casa della Debora, ha chiesto permesso se potevano prendere un po' di neve, sono venuti giù a portarla a San Siro nella montagnetta, e mi ricordo con il jeep che salivamo per andare in partenza.
0: Ma tu dov'è che ti allenavi? Quando eri ancora in nazionale?
1: Io sui Navigli facevo fondo quando l'ho ghiacciato. Un video, no, sempre a Milano.
0: Allora adesso non c'ho questa foto, ma io e Alberto abbiamo fatto anche un'uscita in K2, ti ricordi? E all'idroscalo, e lui, anche se non era mai salito su una canoa, mi ricordo che aveva una forza incredibile, cioè lui non ne voleva sapere, lui pronto lì voleva andare.
1: Giuro, hai provato l'equilibrio che ci vuole, sta su.
0: E quindi no, a parte scherzi, dov'è che ti allenavi?
1: Appennino, con le scale, le gare Cimone, a Betone, Cortina da un pezzo, con Surprise, che è una parte di, sapete già tutto, e niente, le gare si cominciava con le prime, QZ, QG, tutti non sai, comunque sono le garette prima delle fisse internazionali, poi Coppa Europa e le Coppe del Mondo prime, 85-86.
0: E quando sei arrivato, scusami, come ti hanno... Vuoi sempre salutare...
1: Vedo man mano, perché non è che loro fanno prima di me ad andarmi.
0: E come ti hanno accolto quando li hai battuti a Milano?
1: Ma no, ma ha detto.

0: Questo chi è? Che da dove viene fuori? Aveva detto.
1: Ma non ha preso come una così una botta di fortuna.
0: Ma no, perché o... poi il periodo di Natale per un atleta è un po' di scarico, è una gara che non era importante. Avranno pensato lasciamo perdere, lascia stare, cioè ci sono le coppe del mondo fra poco, non, c'è sempre l'infortunio quando uno in queste gare un po' così non importantissime, quindi per me lo era, però per me.
1: Quindi poi adesso il primo mondiale cos'è stato? Kranz, dove hai preso
0: 87, perché a Bormio 85 ero ancora piccolo, eccola. Il primo giorno di primo gruppo l'ho festeggiato con
1: lì
0: un bronzo.
1: La squadra svizzera, la squadra elvetica, che era molto forte, giusto? Che Pirmin aveva vinto il Super,
0: quindi, G. Sì, sì, qua c'era.
1: C'era discesa, forse Müller. Che c'era?
0: Io ero quarto la prima manche e c'era Zubrighe, Girardelli e Gaspò. Ma Gaspò anche era davanti forti quegli anni e saltò le ultime porte della seconda. Grazie, ha fatto. Però non è che è stato la culata, si può dire. E dopo
1: penso
0: dopo
1: che
0: poco,
1: sia il minimo adesso.
0: Dopo poco anche mi sono fatto vedere, sono arrivato alle vittorie dopo pochi mesi.
1: Beh, comunque questa è stata una medaglia molto importante anche per te, per la nazionale.
0: Sì, perché mi sa che era l'unico bronzo,
1: esatto,
0: mio.
1: E com'era il rapporto che avevi con i tuoi avversari, con Pirmin?
0: Ma lì a Cramontana?
1: Sì, no, in generale.
0: Gli lavavo le macchine, c'era un lavaggio
1: avversario.
0: Sull'albergo? No, giuro, c'era un lavaggio con l'idropulitrice e qualcuno diceva gli davo 5.000 lire, no, le facevo gratis, 5.000 lire. E c'era l'idropulitrice, io lavavo le macchine perché ero il più giovane. E dovevo altri tempi oggi forse, se lo fai ciao
1: forse abbiamo, oggi è difficilissimo comunque fare il mio ruolo di...
0: No, dai Anto,
1: allora abbiamo un messaggio da Pirmin proprio
0: da Pirmin.
1: Sì guardalo,
2: no. Ja, meine Werten, das erste Mal, dass ich Alberto so kennenlernen durfte, ich war ja in der Weltmeisterschaft 1987. Er ist dort plötzlich auf den dritten Platz vorgefahren, hat eine Medaille mitgenommen. Und da wurde uns schon ein bisschen auffällig, dass das ein Mann ist mit sehr großem Potenzial. Im Sommer darauf ist die schöne Geschichte, als er nach Saas-Fee zum Trainieren kam. Und wir wissen ja alle, Saas-Fee ist autofrei, da darf niemand weiterfahren, da gibt es ein großes Parkplatz. Und wir waren alle schon dort im Hotel und da kam plötzlich am Abend um 7 Uhr, es war schon dunkel, kam ein super Auto vorgefahren mit einer irrsinnigen Bremsspur und wer stieg aus?
0: Also, c'erano i trenini, c'erano quelli elettrici.
2: Keine Ahnung, er hat sich nicht drum gekümmert, er ist dort durchgefahren und jeder von uns wusste genau, das kann teuer zu Kosten kommen, vor allem in der Schweiz, weil die Bussen sehr hoch sind. Und wir sind dann zum Alberto gegangen und gesagt, Alberto, du musst sofort mit deinem Auto wieder durch die ganze Gemeinde durchfahren, zurück auf den Parkplatz,
0: das
2: ist verboten. Und dann kam seine Antwort, no problem, ja, fahre subito, no problem. Er hatte Zeit, für ihn war das alles ganz egal. Also wir wussten, dieser Mann hat Charakter, dieser Mann wird sehr, sehr gefährlich für die Zukunft und er hat das auch dann gezeigt. Alles Gute.
0: Grazie Pirmin. Vabbè, ciao. Grazie la Gazzetta, giuro, è 30 anni che non lo vedevo,
1: Esatto, e poi non avete sentito i commenti, è un po' come quando ci si ritrova con i vecchi compagni di scuola che diceva ammazza com'è cambiato, dice. Non lo diceva al microfono, diceva chissà.
0: Sì.
1: Ma com'è stato avere
0: di Waterloo Valley?
1: Com'è stato?
0: Comunque,
1: cosa
0: devo dire? Che c'è qualcuno della stampa, sennò due cosine che io divertenti le dico.
1: Sì.
0: Mi ha rubato una coppa generale che è a casa sua. Poi ha fatto. Mi fermo qua, dai.
1: Abbiamo la stampa svizzera, non so, non vorrei che creano un incidente diplomatico.
0: No, eravamo anche per uno sponsor insieme con Inger Mastema, che mi ricordo a fine stagione a Torino. Grande Pirmin e tutti poi anche i tifosi si ricordano di Pirmin e Girardelli in quegli anni, perché sì, poi aveva appena smesso Ingemar, bei anni.
1: Ma come è stato avere lui come avversario? perché poi l'anno dopo
0: Kranz, ma lui ha vinto, poi ha vinto poco di slalom, poco, in uno solo mi sa, uno o due, non mi ricordo, quell'88 di Salba, che le finali

0: nello slalom di inizio stagione, e qui poco dopo mi ero fatto poi male a Val d'Isère e anche Marc Girardelli poco dopo.
1: Ma qui da questo podio ho iniziato prima a fare la collezione di vini? Quanti vini hai?
0: No, poco dopo.
1: Poco dopo?
0: Poco dopo, 3.500 solo.
1: 3.500?
0: Se vi aspetto tutti, perché se no...
1: ce n'è.
0: Tutti, Vi aspetto.
1: E qual è il tuo vino preferito?
0: Dove finisco?
1: Cos'è che preferisci? Che vino preferisci?
0: Tutto, qualcuno lo sa, però non posso dirlo. C'è qualche, vabbè. Quando sei qua devi bere i vini in Italia, ragazzi, anche qua.
1: No, ma qua sei libero di dire quello che vuoi. Sei libero di dire quello che
0: vuoi. No, però è giusto bere il vino top della zona, di vicino qua, come ci sono qui, come c'è da tutta Italia. Ragazzi, lasciamo stare, con l'affetto per la Francia e così via, dai. Non c'è paragone. Dai.
1: Ma quindi 3.500 bottiglie, ma sono state di più o hai cominciato a bere?
0: No, 3.000 regalate.
1: La più vecchia,
0: regalate,
1: la più antica che hai? La più antica che hai?
0: Della prima, seconda guerra, dopo poco. No, quella lì è più buona, però dagli anni 80, i primi anni 80.
1: Quella a cui sei più legato perché è un ricordo, te l'ha data qualcuno, insomma, che è legata a un'emozione.
0: Posso dire, tanti produttori italiani negli anni, veramente. Tanti produttori che ringrazio ancora oggi. Tutto il mondo, devo dire, perché poi si andava in Cile, si andava in Argentina, in Australia, Nuova Zelanda, lasciavo i scarponi allo Schemen e io prendevo il vino nella borsetta. Giuro che no, oggi non puoi più portarlo, ciao, ti bloccano, ti arrestano. Prima potevi fare quasi tutto, si fumava dietro, una fumata dietro in economy, tutti delle fumate, Schemen dietro. Oggi se lo fai ti arrestano, vero?
1: Ecco, a proposito del tempo che è cambiato, una curiosità, Alberto, tu sai che la comunicazione è cambiata tantissima, ai nostri tempi la comunicazione, insomma, il modo di comunicare era diverso. Se tu fossi adesso un atleta di 20 anni, con i social, che ruolo...
0: No, non male, lascia stare. No, mi sono tolto, già non facevo poco niente.
1: No, ma adesso
0: io festeggio appena salteranno per aria, faccio festa, vieni con me.
1: Sì.
0: No, antisocial. Comunque, non devo dirlo, lo dico.
1: No, ma
0: anche la Debora,
1: L'Alberto Tomba di 20 anni adesso.
0: Infatti,
1: dico,
0: ci ha preso degli sponsor perché non abbiamo proprio antisocial. Siamo.
1: Secondo me avrei comunque tantissimi fan.
0: Guarda cosa c'è qua. Girati, vediamo se indovini cos'è questa gara qua.
1: Se
0: mi sbagli qua, ti giuro, altro chiamo Yuri. Rene. Hai letto? No, però che cosa? Quale?
1: Questa è Sestriere.
0: Oris lo sa?
1: Flavio, dimmi, aiutami.
0: Che mero, guardate la mano su, destra mia, mi ero tagliato perché erano proprio affilate quel giorno le lamine, c'era verglas, proprio ghiaccio. La prima di carriera, 27 novembre 87. 87.
1: 87. Complimenti. Ma arriviamo a Calgary.
0: Nilsson Mader.
1: Aspetta, un'altra foto che c'è.
0: Non frega niente, vabbè, lo stesso, te l'ho detto.
1: Eccola.
0: Questa è la storica che è stata nella storia, è di poster, è di
1: sponsor. Quanti sei confermato?
0: Prima, seconda mass, cosa dite voi?
1: Pettorale, numero?
0: Non si vede uno. Che mi ha rubato.
1: Ma questa è la...
0: Mi ha rubato. Me l'ha rifatta la copia uguale, poco tempo fa me l'ha rubato. Ladri anche canadesi. Non solo gli svizzeri, ma anche canadesi.
1: Incidenti diplomatica qua. Non so, Yuri, vuoi concludere te, per favore? Che...
0: Però, ragazzi, adesso, perché ho vinto questa Olimpiade?
1: Io te lo chiedo, faccio il mio lavoro. Perché hai vinto questa Olimpiade?
0: Perché non potevo tradire il mio stato. Dell'Alberta.
1: Esatto.
0: mi sono salvato.
1: Questa è la famosa però Olimpiadi dove hai fermato Sanremo?
0: Qui è stata dura per la Gazzetta a suo tempo, perché meno male il calcio ogni tanto andava in seconda pagina, però dovevano per... No, dai, perché... E questo qua, qui c'era la fila, mia mamma mi chiamò, ti ricordi che c'erano poi le cabine, no? Cioè, il telefono, quelli da 4 kg, quei blocchi di cemento, la fila dal paese, da Bologna fino a sua casa mia,
1: che ti
0: perché dopo Festival di Sanremo, voleva arrivare a Sanremo.
1: Esatto, no, questa è giusto l'Olimpiadi?
0: Ah, io no.
1: È questa che hanno fermato il festival per vedere la tua gara?
0: Sì, gigante, anche sì, lo slalom, però non c'ero, tu non hai visto niente?
1: Io

0: stavo guardando Sanremo, poi ho guardato la tua gara.
1: A Seul non c'eri, eh?
0: A Seul non c'ero, no. Io ho iniziato nel 92.
1: E qui vi ricordate, tra la prima e la seconda ho chiamato in cabina la mamma, e c'era un panettone lì, un pandoro, l'ho spaccato a metà, bello, tutto mi veniva facile, come dico sempre, o qualcuno ha detto sono dei giochi, giochiamo.
0: Ma il pettorale 11?
1: Adesso ti racconto. Questo è il gigante con l'uno, ma non l'ho pescato io, a quell'epoca era a sorteggio. Quindi non posso tradire anche qui e non vincere con numero uno. Oh, se, grazie signore. Allora, grande Robert Brunner, indimenticabile. Grande Joseph Messner. Giovanni il dottore Costa, Paletta Marchi, ex che collaborava, manager, il Locker, Walter Locker, ma fisioterapista, se vuoi sapere, giornalista anche lei, Elen, che vuoi sapere, anche quelle di spalla, di testa, con la...
0: Sembra il film.
1: Io lancio ancora l'appello, chi mi ha ciulato questo pettorale?
0: Ma, arriviamo al pettorale numero 11.
1: L'11, ecco. Io non l'ho pescato io, giuro.
0: Lo so che non l'hai pescato tu, ma devi raccontarci.
1: Allora cosa ho fatto con l'11? Cosa ho fatto, Yuri?
0: 1 più 1
1: uguale 2 ore.
0: 2 ore, alla grande, bravissimo.
1: Che culo che ho vinto. Ma sì, se andava così. Questo è famoso anche, ha fatto tanti poster di questa foto. Patrick Lang, eccolo lì, cappuccione con l'orso, sembrava un orso, eccolo, messo sotto, Bruno di là, la TV.
0: Girati che ti vogliono fare le foto.
1: Rompi coglioni, ti ho visto 10 ore.
0: Guarda lo schermo là, Albi.
1: No, beh, non vedo lì, dai. No, devo, non posso vedere, devo dirti i nomi. Oswald Tetz, questo qua di spalle, qua Oswald. In basso. E Carlo Gerosa è dietro nascosto. Basta, non c'è nessun altro atleta qua.
0: Ma qual è la tua gara preferita?
1: Scusate, dai.
0: Albi, la tua gara più bella che hai fatto secondo te?
1: Ma io dico sempre dalla prima all'ultima, che ho aperto la parentesi a Sestriere, ho finito a Cramontana. Quindi hai una, 11 anni, 12 anni fa.
0: Sei particolarmente legato.
1: Se vogliamo passare ad Albertville, sì, perché come dico sempre, non è il vincere, è il rivincere.
0: Okay.
1: E quella gara lì era molto, veramente, non so come ho fatto, ma ho vinto.
0: Però prima di passare ad Albertville, a vedere alcune immagini di Albertville, avrei, ecco, questa foto, che tu mi commentassi questa foto.
1: Ah,
0: è il tuo
1: grande Gust,
0: ovviamente,
1: a casa
0: i rivali
1: del
0: sono molto
1: nostro
0: importanti.
1: Umberto Zilini, che è qua stasera, eravamo la nostra palestra, meno mia, era lì in Val di Fassa. E con Gustavo andavamo lì da novembre, perché c'era neve artificiale già, e è nato questo veramente amore anche
0: Ma tu andavi spesso anche a casa di Gustav?
1: Da lui, quando c'entrava lo Stelvio, mi fermavamo ogni tanto tra fuori.
0: Com'era il rapporto con la sua famiglia? Mi raccontavano che spesso diceva
1: suonava il piano, mi suonava il piano, la Susie l'anne, mi svegliava la mattina col pianoforte. Però tornavo a letto perché ero le 6, quindi tornavo un po' in branda. Anche questa foto.
0: Ma cosa ti ha portato lui? In senso, cos'è che oltre al rapporto che avevi personale con lui?
1: Ma sai, noi non siamo come voi, siamo di poche parole, però più fatti. Gustavo, con poco, anche con uno sguardo, ci scambiavamo un'occhiata, gli devo anche dei tracciati, intanto di Gust, mi sposti quella doppia lì in fondo, quella lunga, perché l'hai messa che mi faccio male dopo? No, lui lo faceva, non è che ero capriccioso come qualcuno scriveva, avevo qualcosa sempre diverso dagli altri. No, se io facevo quelle 10 prove fatte bene dalle 9 a mezzogiorno, gli altri dalle 7 alle 10, forse non riuscivano a fare come me. Tutto questo partiva dalla strategia mia che avevo, anche Flavio, il presidente, lo sa, negli anni che allenavamo insieme, di poco stress. Mi ricordo perché al cancelletto, se, lo sai anche tu, prima della partenza è massacrante, l'adrenalina a mille ti saltava su. Poi nell'allenamento senti, sei un leone, arrivi in gara che sei, fa anche rima, lasciamo perdere.
0: Ma è vera questa, cioè, mi dicevano, però non so se è vero perché probabilmente è una leggenda metropolitana, che tu quando pranzavi con il resto della squadra, con i tuoi avversari, dicevi il primo lo prendo io, voi mangiate soltanto,
1: no, questo qualcuno
0: prendete i secondi
1: fuori,
0: ve li do dopo io, tranquilli, sì. Cos'è che gli dicevi?
1: No, ma che i primi no, non mi... no, ma è qualcuno che anche della stampa che si divertiva e mette questi titoli per cambiare un po', se no era monotono la cosa, sempre con le vittorie al di fuori piaceva, interessava di più la vita privata, Alberto, questo perché piaceva, come negli anni c'è stato da fine carriera,
0: Adesso la prossima foto è un'altra foto che ti riguarda, dove sei, penso, molto legato. Tra l'altro sono venuti a trovarti.
1: Oh, Umberto è qua, in alto a destra.
0: Diego di Fassa, avevi la stanza
1: grande
0: numero 66.
1: Ubi, che ha cominciato con Gustavo, cominciato negli anni anche della Valanga Azzurra, molto prima. Il mio staff degli anni 92-93. Silvano, Arturo, Gusto, Roland, Giorgio.
0: Ma quindi qua a Vigo era la tua seconda casa?
1: Poi sotto, qui eravamo, ecco cos'è la corda della Badifassa, 89. Umberto, guarda lì, avevi la metà. Adesso ne hai 98, adesso ne hai quasi... Dove sei, Umberto? Grande.
0: Eccolo. Com'era Alberto? Era tranquillo? Abbastanza.
2: Lui doveva seguire l'altro campione che trasmetteva un po' il... E sono stati due persone...
0: C'è un gelato, magari...
1: No, ma si sente.
0: Ah, si sente.
2: Non possiamo dire, sono state tutte e due cose meravigliose. Ringraziamo loro per quanto ci hanno dato e quello che ci hanno fatto vivere in quegli anni delle gare e ancora ogni giorno.
1: Sono arrivato finito. Ma no, non è, non perché, no, scusa, non...
0: Ma cosa facevi a Vigo di Fassa?
1: Ma è colpa tua, non è
0: ma cosa
1: tua.
0: Faceva a Vigo? Ma hai detto che incontrava i giornalisti, giocava a golf, sciava con lo smoking,
3: Sì,
0: era la sua seconda casa.
3: Abbiamo tentato di migliorare anche nella presentazione, cioè, però quello che era importante era anche...
0: Sì, non vogliamo sapere cosa succedeva nella stanza 66.
3: A volte riusciva anche a svegliarsi un po' prima e fare qualche prova di gigante e di slalom. A quanto mi diceva Gustavo, Alberto, sei forte, è una cosa veramente che noi in zona non riusciamo.
1: Grazie Ubi, basta, se no
3: grazie, dopo, ciao.
1: Ci sono i pianti. Dopo, grazie Ubi.
0: E tu ti senti un po' trentino, visto che sei passato tanto tempo?
1: Sì, anche mezzo veneto, mezzo trentino. Non più bolognese, dici, no, girando tutto il mondo, dalla Piemonte alla Stossa.
0: Hai una pista preferita invece?
1: Vabbè, quella dove mi allenavo sì. Era in allenamento, sì, ovvio. Tanto in Val di Fassa, Sestrè all'inizio, perché anche lì andavamo, però come sono le Dolomiti, la bellezza che abbiamo qua vicino, ragazzi, non c'è posto al mondo. E come preparo le piste? Sai, adesso ci sono i giochi fra poco, arriveremo un po' in ritardo con le strade, sicuramente, comunque le piste sono pronte. Qualche camera, forse in qualche albergo, non sarà, sai, qualche operaio, il cantiere aperto, ma lo stesso.
0: Secondo te come saranno queste Olimpiadi per i nostri atleti? Com'è gareggiare in casa? Vabbè, 2006 ovviamente non l'hai fatto, però...
1: Mi dispiace che se non c'è il Presidente o qualcuno... Io faccio in macchina il tragitto Bormio-Cortina, ma dobbiamo accordarci qua perché ci sono 7 ore. Quindi o viaggio di notte come faccio sempre, ma Bormio-Cortina non è tanto comodo. Tu vai a Bormio perché abiti lì... Bastardo, tu sei vicino.
0: Ma come staranno secondo te? Com'è gareggiare? Cos'è che sentiranno i nostri atleti quando gareggeranno in Italia?
1: Anche la Debra,
0: tu sempre
1: lo sa,
0: gareggiato
1: torni
0: con tanto...
1: in casa, qualcuno ama Cortina,
0: sempre,
1: le donne...
0: Lo so, ma tu hai sempre gareggiato con tanto tifo italiano, insomma, pensi che si sentirà un po' di tensione in più, insomma...
1: quello sicuro, sono altre nazioni forse a godere di questo, però anche c'è una carica, non stimolo in più per i ragazzi di tutte le discipline dei sport invernali, che già qualche attrezzatura, cioè qualche impianto conoscono già. Speriamo bene, mi raccomando, perché ho saputo da te prima, qualche infortunio, che ci arriva, i giochi sono vicini alle porte, facciamo i bravi, se no...
0: Vabbè, ritorniamo ai ricordi, quindi Albertville.
1: Eccolo, eccolo.
0: Qui...
1: Perché ho vinto qua?
0: Albertville, cioè questo è facile.
1: No, oh, questo è facile.
0: Questo è facile.
1: Buttato sul piatto d'argento.
0: Raccontacela, mi ha detto che Gustavo era molto teso tra una mancia e l'altra.
1: Sì, sì, l'hanno intervistato, infatti c'è qualche documento, qualche video che si vede. E lì, che mi ha caricato anche, la signorina qua seduta in prima fila, si chiama Deborah, che aveva vinto un'ora o due prima il Super Gigante.
0: Brava Deborah.
1: E se vedete,
0: re.
1: Grande. C'è una TV privata che mi seguiva, e, vabbè, qualcuno lo sa, che hanno ripreso proprio, è grande, la Debbie ha vinto tra la prima e la seconda, c'era un sole su quella Belvardi, numero 6. Cosa ho scritto nel pettorale?
0: Sei forte, io... non lo so, dimmi, sei unico.
1: Sì, Brunner me l'ha scritto, l'ho scritto io. che dire, tutti impazziti, cronisti, stampa... Il mondo intero, regina e re, nel giorno del 18 febbraio, se infatti guardiamo, questo qua il 19, il giorno dopo, nella Gazzetta. Peccato che non c'è il calcio davanti quel giorno, ma lo stesso. Beh.
0: Come? Adesso, altra foto.
1: Sicuro sotto non c'è un trafiletto di una partita Serie A? Sotto non c'è un trafiletto di una partita?
0: Riusciamo a vederla. Adesso andiamo avanti con l'altra foto, anche questa.
4: No, Alberto, Marche. 6 a 30, una grande manifestazione. Spero tu stai bene e hai un bel tempo a Trento e ci vediamo a Madonna in dicembre. Ciao.
1: Grande Mark.
0: Il tuo rapporto con Mark?
1: No, ci sentiamo spesso, a differenza di Pirmi, che 30 anni che lo vedevo, con Marc ci vediamo ogni anno. E, no, che dire, qua era un po' incazzato perché secondo lui forse era convinto dell'oro. No, e questo, Amot, vedete chi è il giovane Amot, e non si presentò neanche, vero Loris, forse perché ha accusato un male al ginocchio, beh, comunque alla premiazione, comunque a lui ricorreva questo oro che non aveva mai vinto, olimpico. E quella lì era la volta buona, 90, questo è Albertville. Ma tu guarda che faccio con la barba, avevo, non mi ricordavo con la barba.
0: Ma tu avevi dei riti scaramantici? Non so, ma ti lasciavi crescere
1: infatti,
0: la barba?
1: No, o... strano, c'è qualcosa che non va. Tra la prima e la seconda
0: qual era, qual era il tuo rito?
1: Ho vinto con la barba.
0: Eri, sembra... eri superstizioso?
1: Ma no, perché sempre ero più aerodinamicità, cioè ero... Perdi centesimi con la barba. Giuro, non mi ricordavo così vicino questa foto. Loris. Avevo la barba gigante. Però l'ho fatta dello slalom. Ti ricordi? Va bene.
0: E tra la prima e la seconda manche, cos'è che facevi di solito?
1: Scaramanzia?
0: Sì. Per... Com'è che...
1: Caffettino? No, mangiavo qualcosa anche, se, appetito zero, anche voi mi sa, prima delle gare c'era poco appetito tra una mancia e l'altra, meno noi, quindi del tè, una ciambellina, un biscotto, una barretta, ma non... no, andava, c'è qualcuno che la sera prima non dormiva e la cena la rigettava proprio, stava proprio male alla vigilia di una gara importante come le Olimpiadi.
0: Tu sentivi più avevo... peso nei mondiali o alle Olimpiadi? Vabbè, ovviamente anche
1: la Olimpiade Ho detto è meglio fare una cazzata perché ogni 4 anni hai meno chance. Più no, le Olimpiadi, erano piede.
0: E com'era la tua giornata della finale, insomma, dello slalom? Ti alzavi alle? Cioè non so com'è.
1: Della gara?
0: Sì, della gara.
1: No, lì mi ricordo com'è? Che avevo col terapista dell'epoca, era in questa camera che vedevo proprio la pista illuminata della Belvoir davanti. Dico, cavolo, domani devo scendere lì. Osta. Adesso vabbè, però guardavo anche da lontano lo slalom già tracciato, il gigante. Perché una volta c'erano più bandierine, oggi non ci vedi più le bandierine, neanche i paletti, ho tolto tutto. Sì, almeno vedevi i colori, proprio, vabbè, i giganti sono rimasti, in slalom non ci sono più. Forse anche lì mi ha caricato molto, alla sera prima vedere davanti, lontano, ci voleva però mi ha caricato e andate, il giorno dopo è così. Delle piccole cose mi davano carica molto e mi stimolavano il giorno della gara. Questa battuta di Mark che diceva poi, Alberto, guarda che c'è una ragazza qua, è venuta a farti... Non è che ti emozioni, vai male per la gara, dico, ma sei scemo? No, pensa a te, no, scherzando, dico, pensa a te che adesso ci troviamo giù l'arrivo.
0: Bello,
1: no,
0: bello.
1: Dai, questo è lo sci.
0: Ovvio. Guarda questa foto adesso, vi voglio che mi parli dei tuoi fans. Penso che qua ce ne sono un po'...
1: Ragazzi, dovete venire tutti da Loris Fan Club, che adesso si chiama Tombaland. E dai, Loris!
0: Loro ti hanno sempre seguito.
1: Dovete vedere in questa taverna quante cose, cimeli di tutto di più, che c'è una roba da perdere la testa. Vabbè, tante cose. Grande Loris che ha ritagliato già, ma non dopo Calgary, comoda, facile per tutti, ma prima ancora, nell'82-83, alle gare fisse, Coppa Europa, questo bolognese che arrivava giù, 10-15esimo, e lui era già lì, tifoso già mio, 40 anni fa. Grande, grazie Loris.
0: Arrivi anche un fan club dalle mie parti, no? Ogni tanto arrivavi a casa mia, dalle parti di Lecco, di Canzo.
1: Anche lì a Canzo.
0: C'avevi un fan club.
1: C'è anche lì, dappertutto, tutta Italia abbiamo il fan club sparso.
0: Qui a Trento c'era una ragazza che ti seguiva.
1: Guarda, questa è sulla strada del paese, adesso non sono cancellate con gli anni. Questa è nella salita del paese mio per arrivare a casa mia. C'è una ragazza?
0: Qui di Trento che ti seguiva, Cristina Fantoni.
1: No, è qui, ma lei, perché di dove sei tu? Adesso sulla 7, ragazzi, il TG è più brava di lei, non c'è nessuno.
0: Appunto.
1: Era
0: vogliamo,
1: fuori.
0: Vogliamo darle un attimo il gelato che ci racconta cosa scriveva sul suo banco da scuola.
1: Fuori dal cancello, come qualcun altro a casa mia, era lì proprio del fan club, che poi sa che è fidanzata con un ragazzo del fan club. E comunque adesso,
0: hai vabbè, diritto di replica,
1: sposata,
0: Cristina.
1: Sposata, puoi anche dirlo. Dillo pure.
5: Ciao.
1: Tanto Carlo non c'è più, c'è ma grande Camazzini, non c'è più però, la moglie.
5: C'è. No, io sono andata a citofonare a casa d'Alberto quando avevo 14 anni. Ho suonato, gli avevo mandato una cartolina perché ero perdutamente innamorata come tutte le ragazze, insomma, dell'epoca. Ho citofonato a casa sua e mi ha aperto. Questo è incredibile.
0: Chissà come mai, Yuri, non so. Avrei detto
5: e poi con Loris abbiamo fatto 20 anni di trasferte. Certo. Basta.
0: E sul banco di scuola, scusami?
5: Il mio banco di scuola regolarmente, ma come tutti quelli della mia età, alle 10:15, 10:16 a seconda del pettorale, si andava fuori dalla classe dal bidello, c'era la piccola televisione e si vedeva la discesa di Alberto. Poi sul banco, io banco di scuola, segnavo tutte le gare, le scritte, insomma.
1: Poi chi c'è che era in classe con me? No, non con me però. Vabbè, io vedo anche una certa Anna, ciao Anna, un abbraccio, anche Emma, grandi qua, le gare una volta, loro da trentine, erano comode qua.
0: Che effetto ti fa avere così tanti fans? Il fatto di essere stato così importante, aver suscitato così tanta emozione alle persone?
1: No, anche oggi mi lusinga molto, cioè veramente, mi piango, mi commuovo con mia mamma al telefono, c'è qualcuno che mai poi mi ha conosciuto, mi vede... un saluto L'accoglienza proprio, ma anche non solo in Italia, anche all'estero, la paura, paesi dell'est, il Giappone, ti ricordi in Giappone un delirio, infatti forse figura di M ho fatto, perché talmente tanto amore, loro che avevano in me, ho tante cose, che saltai in gigante, un volo della Madonna, Olimpiadi del 98, sono andato meglio le tue quarte che le mie Olimpiadi, però c'è stato il cambio qua, attenzione, siamo al cambio? Delle Olimpiadi invernali estive, certo. Giusto?
0: Sì, 92-94, giusto?
1: Tu Barcellona 92?
0: Io 92 e poi ho fatto Atlanta 96.
1: I due ori.
0: Esatto.
1: Sydney 1.
0: Esatto. Io e Alberto siamo nati nello stesso giorno, il 19 dicembre, lui del 66.
1: Due anni 68. Dopo.
0: E quindi io guardavo sempre quello che faceva lui e dicevo, devo fare, ho due anni di tempo per fare quello che ha fatto lui. Lui ha vinto cinque medaglie, io cinque medaglie all'Olimpiade. Quindi è stato anche per me un grandissimo esempio. Ti seguivo a ruota, due anni dopo arrivavo.
1: Giuro, tu sei del 58?
0: È il suo compleanno, domani è il compleanno di Yuri.
1: Grande, vero! Grande! È l'11, grande numero, vedi?
0: Yuri, tu come te la cavi sugli sci? Hai mai sciato? Hai fatto molto spesso sciare per la vita?
1: La Debora è 4 giugno, non mi piace, io l'ho già detto, lo sa. Flavio, 22 agosto, come la mamma, pensate, come mia madre, 22 agosto. Poi se vuoi ti dico tutti i compleanni,
0: No, sì.
1: Che questo qua neanche nel programma più, cioè di quelli, le menti.
0: Facciamo, andiamo avanti con le foto. Altra foto. Vabbè, qua, Gormio, io c'ero qua a vederti.
1: Sì, è questa finalmente è arrivata la Coppa
0: tantissima generale. Gente, tantissima gente. Bello.
1: Ah, in quei due giorni sono arrivati. Infatti mi ero nascosto in questo albergo a 2000 metri, va di grande Robert con lo smoking, guarda, Arturo Maiolani, che finali in casa, puoi immaginare. Ma lì c'era una parte, ma 60.000 in due giorni. Sono arrivati.
0: Eri riuscito a portare veramente
1: l'allarma,
0: migliaia di persone. Che ricordo hai di questa gara?
1: Che Yuri mi passa il microfono, poi ho fatto altro che Bossi lì a... No, quando era veramente... Ero eccitato, proprio avevo... Che sono sceso con Bermuda.
0: Sì, lo ricordo, gialli.
1: Ma io volevo già scendere proprio in gara così, poi ho detto, ma no, fai la prova la prima massa, se vinci un'altra gara metti...
0: Com'era Flavio? Com'era Flavio nel 95, Alberto? Era difficile da gestire? C'è il microfono?
1: No.
0: Dato per Flavio.
1: No, sto guardando quelle facce lì. Ah, questo ecco. Qua, guarda Sicora là. Era contento, strano. Sicora, Mader, Cosir, questo l'hanno anche di Yuri Cosir. E quest'anno abbiamo fatto col club, due settimane fa, festeggiato i 30 anni da Bormio. Quindi adesso non ho le magliette per tutti, però qualcosa dopo vi do.
0: Flavio, raccontami un attimo, Alberto, di questa gara. Pantaloni gialli, Bermuda gialli.
6: No, è stato un momento importante per lui perché questa coppa la voleva, no? Quindi lui voleva questa coppa del mondo, che poi ha vinto la coppa, diciamo, assoluta, e anche quella di gigante e quella di slalom. Quindi il successo in gigante io penso che poi l'ha pagato in quel momento, e lì è stato un bellissimo momento, ma come ha detto lui, vi ho descritto prima, era già lui che si programmava in tutto quello che era il suo modo di, quindi nell'allenamento, nelle gare, quindi aveva proprio questo tempo, diciamo, che lo scandiva già di suo, quindi automaticamente tutti quelli che operavano e lavoravano per lui erano, diciamo, delle persone che dovevano, in poche parole, creare la condizione migliore. Però lui già di sé era, diciamo, l'atleta che riusciva anche a programmare i suoi tempi.
1: Capito? Regista anche?
0: Prendete nota? No, bravo, bravo. Ma infatti un po' l'immagine tua è quella che non aveva voglia di allenarsi e vi dicendo. In realtà non è così, perché io ti conosco bene, insomma, eri molto serio. Anche
1: come diceva anche Mauro Corona, cioè, beh, poteva mangiare la bistecca in più, potevi arrivare un'ora, però dovevi poi allenarti, se no le gare le vincevi, ragazzi, questi orari che andava di moda, l'ho fatto una volta perché mi ha festeggiato, ero fuori, ma non puoi, non rivinci se sei fuori. Non...
0: Io ti ho sempre conosciuto come un atleta veramente serio che arrivava concentrato, insomma, è la stessa cosa che dicevamo stamattina con Yuri Checchi, che il nostro carattere è allegro e ci piace ridere dicendo, però quando ci poniamo degli obiettivi lavoriamo seriamente per ottenerli, così
1: Io sono ancora incazzato con lui, con quella greca.

0: Colui che gli ha ciulato la medaglia.
1: No. Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. PeGeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Lo caricavo molto in partenza. Sai come fate che ogni tanto? Col pugnetto così, ci vediamo giù all'arrivo, mi raccomando. Lui nelle ultime gare era proprio anche amico, non avversario ma amico. Ci sentiamo spesso.
3: Tra i tuoi avversari, tra i tuoi rivali, che è la persona con cui è legato di più?
0: Straniero. A lui Mark, adesso molto. Ingemar, ci facciamo gli auguri poi di Natale, compleanni, altri.
3: Italiano?
0: Ma italiano.
3: In tutta la tua carriera.
0: Cristian, che ci vediamo spesso. Mook. Ci vediamo Richard, tutte Erlacher, Teutsch, Dalini, Tonassi, Foppa, Giorgi, vado avanti.
3: A proposito di amicizia, guarda questa foto.
0: Che amicizia? Aspetta, ecco.
3: Qui è quando ho conosciuto Alberto e c'era anche il presidente Merlo.
0: Ecco, adesso racconta lui, Gianni, perché non si può andare alle Mauritius per due giorni. Abbiamo fatto più tempo in cielo che in terra. Cioè, siamo andati là. Per lo sponsor, ma si può stare una settimana? No, due giorni. Poi no, aspetta un attimo, sì. Io ero a Bologna, vado a Milano, poi vado, non è che vado in giù, andiamo a Londra. Cioè, le Maurizio sono giù, andiamo a Londra, perdiamo tre ore di aereo. Comunque questo l'hanno organizzato così. Poi Gianni, cosa c'era? Dine pure la tua.
4: Con te abbiamo fatto questa particolare perché erano due giorni pazzi in un posto proprio impossibile. Ma racconta invece quella volta che dovevi andare a sciare con Re.
0: No, Spagna, mezz'ora abbiamo già finito, mezz'ora non ci vuole il tempo. No, raccontiamo questa qua che abbiamo ubriacato.
3: Comunque io volevo dirvi
0: il direttore del villaggio,
3: no, aspetta,
0: col golf car.
3: Bravo. Come è andata a finire la vacanza? Lui è entrato col golf car.
0: Perché ce l'ho già a casa, ero un po' allenato a guidare il golf car, quindi
3: che era molto geloso, il direttore era molto geloso del suo golf
0: al bordo. Erano tutti carichi a quella sera, vero? Perché facevamo Capitan Beef, beve per la prima volta.
3: Vabbè, questo forse non possiamo raccontarlo. Comunque abbiamo rischiato di entrare col golf car nella piscina, c'era il direttore che era veramente, era sbiancato, perché poi insomma era anche mattina presto, penso. Comunque è stata, vabbè, insomma, qui io ho conosciuto Alberto, l'ho conosciuto il vero Alberto, insomma, lontano dalle piste, veramente una persona molto molto divertente. Ti ricordi?
0: 98.
3: 98, sì. Vabbè, torniamo a Sierra Nevada alla prossima, perché Alberto, non si può dire nulla. Eh?
4: Alberto, lì eravate due bei manzi. Tu dicevi che erano due bei manzi, quella foto? Perché i begli uomini lui li chiamava i bei manzi.
3: Aspetta,
0: ci ha trovato indietro.
3: Sierra Nevada. No, aspetta, prima di Sierra Nevada, una curiosità, però non so se vuoi rispondere. L'imitazione di Jolie Dix, gli passavi tu qualche informazione?
0: No, no.
3: Ti piaceva innanzitutto?
0: Ni.
3: Ok. Vabbè, puoi anche non rispondere, andiamo a Sierra Nevada, ok?
0: No, con gli occhiali, la tuta da 120, ma sovvegliamo anche,
3: No, anche la bimba, diceva, c'è alcune espressioni che...
0: Sì, vabbè, devo far ridere loro, dai. Questa è Sierra Nevada, la racconta Loris, il viaggio.
3: Mi piaceva.
0: No, qui ti dico, ragazzi, sono partiti da casa, 2000 passa chilometri, andare. E loro, mi ricordo, si sono avviati e hanno fatto visita, sono arrivati dopo una settimana, perché sono partiti prima.
3: E dove dormivano poi?
5: Della barca su, all'aperto.
0: Vai. Dai, se ne vada, perché noi...
5: Prima di Sierra Nevada, alla sera, noi eravamo a Granada. Allora io sono rimasto, per essere sicuro di vedere la gara il giorno dopo, sono rimasto a dormire su, in una malga, che d'estate ci tengono il fieno, così, che era scoperta sotto, ho dormito lì. Così alla mattina ero subito lì e abbiamo visto l'oro, grandissimo Alberto. Allì.
0: Pensa che qui si sceglievano... Sì, nel allora, alle gare di discipline veloci, discesa Super G, c'era inverno, meno 20, giuro, meno, ti ricordi, Debbie? E qui per il gigante le nostre gare era, sì, sempre freddo. No, scusa un attimo, mi sto sbagliando. Ogni tanto la cazzatina bisogna. Allora, era estate veramente caldo nelle discese Super Gigante. È arrivato il freddo qua da noi a meno 20, mi ricordo, meno male, se no io con il mio carico 400 che passano in curva, forse non riuscivo a vincere l'oro. Comunque le condizioni erano ottimali, qualcuno parlava male, c'è quella intervista mia che hanno i fraintesi in Germania, ma anzi no, io ho detto subito all'aeroporto, sembravo lì alla Casa Bianca con 50 microfoni davanti, col Paco Choa che mi traduceva, andiamo a vincere, vamos a ganar, me gusta mucho, il vino tinto, vamos a ganar. E no, e c'era, perché c'è l'Africa, ragazzi, veramente si vedeva da in cima l'Africa vicina, vi ricordate? E invece no, i mondiali più belli della storia, questi qua, non perché qualcuno sottovalutava in Spagna, andiamo chissà com'è. Peccato, ovvio, l'anno prima ha perso la fiducia perché hanno cancellato nel 95 i mondiali. L'ha rimandato l'anno dopo, meno male.
3: No, mi ricordo. Ultima, c'è Kranz Muntala per finire, insomma, siamo partiti
0: gigante,
3: da Kranz.
0: Va bene,
3: no, questa è un'altra foto.
0: Il giorno dopo arriviamo allo slalom, il doppio oro. No, siamo, ecco, Kramatana, esatto. L'addio, che non era poi l'addio, dopo 4 mesi ci ho pensato bene.
3: Tu hai smesso che avevi 31 anni?
0: 31.
3: Guarda, sei un po' pentito di aver smesso così giovane, perché potevi dare ancora tanto. Tu hai fatto poi, cosa hai fatto, il parallelo, hai vinto, no? Cosa hai arrivato terzo?
0: Sempre dopo la...
3: Vero?
0: Non dico la nausea che avevo, la nostalgia è arrivata 3-4, ma era già nello sci quando dopo 2-3 anni...
3: Non ti è più tornata la voglia magari di gareggiare?
0: Sì, negli eventi importanti, sì, mondiali, olimpiadi, gare classiche, sì. Però lasciai questo bigliettino alla nonna che vinco e ti dedico l'ultima vittoria, che poteva capitare anche dopo 4-5 anni, e ho vinto lì dopo poco di Nagano, dopo la caduta, e così è successo quel 15 marzo 98. Ragazzi, ditemelo prima, che due vale, adesso potevo andare avanti ancora, vero?
3: Sì, secondo me sì, anche perché voglio dire, io sono andato avanti fino a 40 anni, voglio dire, mi mancava il tuo esempio, quindi io arrivavo sempre 2 anni dopo, quindi mi mancava.
0: Sì.
3: Come te lo ricordi questo giorno?
0: No, adesso quando c'è che guardo i filmati mi commuovo sempre, perché poi c'è sempre questo sottofondo che veramente dà lacrime. E l'addio, che c'era mia sorella, Flavio, eravamo giù con tutto lo staff, commovente. Mi sa che sono rimasto non dico mezzo nudo, ma ho regalato i guanti, i scarponi, tutto al parterre. e c'era, oh, 15 marzo, c'era anche della terra, eh? Nella seconda mano si vedevi dei pezzi di terra, si vede... si... non si può far partire la seconda così piano, no, e vedi qua Buras,

0: aveva appena vinto l'Oro Nagano. E il grande applauso a Finn Crystal Young, che anche lui ci ha lasciato pochi anni fa. E Christian anche a Sierra Nevada, grande. E in tutte le Olimpiadi mondiali c'era grande norvegesi, pensa. Questo è un grande ricordo. Qualcuno che poi dice questo 51, che io c'è questo parallelo, che poi era una gara di Coppa del Mondo, che la gara l'ho fatta, disputata, e c'è questo 50 più 1, se vi ricordate, Loris.
1: Senti, l'ultima domanda che me l'ha suggerita ovviamente Gianni, come mai non hai mai scelto di fare le discipline veloci?
0: Ho vinto
1: sincero, lui mi ha dato anche la risposta.
0: Guarda che in allenamento non c'è Gustavo, te lo dice Flavio, te lo dice... Facevo velocità, ma però in allenamento dove dicevo io, dove c'erano le condizioni meteo giuste, perché adesso anche un abbraccio immenso va alla famiglia di Franzoso e al povero Matteo, perché questa è la discesa. La discesa è il super G, io va bene, anche il gigante, avete visto, Schifrin, tante, Federica, Lova, in gigante, adesso oggi vai subito 80, 100 all'ora, è un attimo, quindi ragazzi, che devo dirvi, io ho preferito, aspetta un attimo, vinco di più in gigante slalom senza infortuni, e così è stato.
1: La mamma era preoccupata?
0: No, che la mamma aveva pure la discesa, no, ripeto, io poi ho fatto discesa di Coppa del Mondo fino a 87, poi Super G, ho capitato quel 13, da Disert la clavicola,
1: a
0: 100 e passa, è un attimo, dal passaggio dall'ombra al sole, c'era un avvalamento, una conca, e lì mi feci male, vabbè, ovvio, però anche Girardelli poco dopo si è fatto male, ma tanti... niente ragazzi, ho vinto solo questi 50...
1: 50 più 1, siamo in perfetto orario. Ah. È stata un'intervista un po'.
0: Ecco cosa guardavi te. Facciamo 5, 4,
1: 15, 3. Tipo Capodanno. Questa è una foto recente. Io mi comporto un po' come un fan, voglio farti filmare.
0: Ragazzi, qua è una foto recente, 10 kg fa. Se vedete adesso, la pancia non c'è più. Grazie.
1: No, aspetta, come un vero fan mi devi firmare questa maglietta.
0: Gli ho detto io, facciamola a settembre-ottobre, se visto. No, aprile, andiamo aprile, dai, dopo non vedo, dopo non facciamo.
1: Comunque, mancano veramente 10 secondi alla chiusura, mi fa piacere averti così, non tanto intervistato, ma stato con
0: no,
1: te.
0: No, no, sai che hai un futuro,
1: aver ricordato...
0: veramente.
1: Grazie,
0: rubi
1: solo
0: posto.
1: Con te, solo con te.
0: Grazie, Anto.
1: Grazie, Yuri. Alberto,
0: grazie a tutti.
1: Alberto Tomba. Complimenti, firma.
0: Grande, grande Yuri, Debbie, Umberto, Flavio, tutti.

Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Benvenuti, benvenuti cari amici, bentornati. Avete passato un bel weekend? Bentornati nel salottino di Simona, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gosvi, bentornati in questa settimana allucinante di un caldo talmente feroce che io ho detto non riesco ad andare in onda. Qui mi appiccica tutto, sto appiccicando ovunque e mi sono sempre ritenuta anche una persona piuttosto fortunata per il fatto che non sudo, cioè o comunque sudo molto poco e non quelle pezzature vistose, però ho sempre retto piuttosto bene il caldo, ma sarà l'età che avanza, sarà che non ne ho idea, comincio a soffrire anch'io il caldo, un pochino tanto. Quindi come state? Avete passato un buon weekend? Cosa avete fatto? Se ne state al mare, siete stati in piscina, siete stati con i vostri figli, con le vostre famiglie, con i vostri animali? Cosa avete fatto di bello? Io sono stata praticamente chiusa in casa con cioè, avete presente quelle le donne che si vedono in alcuni ritratti di quel bianchiccio, malaticcio, esanime? Ecco, più o meno è stato il mio weekend. Sabato e domenica è stato un po' pesante, devo essere sincera, ma una cosa carina mi è successa. Ho conosciuto una ragazza texana, favolosa, favolosa. Mi ero preoccupata perché stava viaggiando da sola e lei a un certo punto mi dice: Simona, io vado a pesca, vado a caccia e faccio campeggio da sola. Fantastico! Allora gli ho detto: stasera birra e rutto libero, perché cioè, quando incontri una persona così dinamica, potente. Una donnona, una donnona, ragazzina, veramente una donnona, ti fa piacere, poi è gentile, molto amichevole e cioè, lo vedi quando piaci davvero una persona, anche se non l'hai mai vista e conosciuta, c'è quel feeling che si instaura o subito o niente, per la quale lei mi ha preso, mi ha abbracciato, che era felicissima di vedermi, eccetera, eccetera. È ospite su Poetica, scusate, mi ero dimenticata di dirvelo. È ospite su Poetica, è felicissima e gli ha detto: mi piace così tanto Poetica che voglio venire a luglio con mio marito e un'altra coppia di amici che siamo itineranti per la costiera amalfitana. Loro in realtà stanno scendendo, vogliono andare nel Cilento. Quindi, nel Cilento, mi ha detto. Non mi ricordo, penso di sì. Sì, nel Cilento. E quindi, vabbè, sono molto contenta di questa perché Poetica è veramente un nido meraviglioso, fa un pochino caldo, però evidentemente è molto ben areata, quindi si sopperisce un po' la mancanza anche di aria condizionata. Loro stanno bene, le dice Simona, io vengo dal Texas, questo per me non è primavera, non fa caldo. Io sono felicissima perché io sto aggrondando in posti che non pensavo neanche potessero sudare, ma vabbè. Mi avete scritto e mi avete detto: ah sì, bella Simo, tutta questa cosa su Ilari, però adesso che hai fatto Ilari, perché non ci parli un po' di Totti? Io penso di non essere molto imparziale, quindi cerco sempre di creare delle dinamiche dove cerco di essere un po' Re Salomone, no? Un po' di essere imparziale nelle cose, però tecnicamente non mi piace e non sono politicamente corretta. Perché no? Perché ho le mie idee, la penso quando la penso in un determinato modo. Ah, vi ricordate che vi ho fatto anche, e sono convintissima di quello che vi ho detto, che non è bello avere sempre la certezza che le cose siano così, vadano così, è bello avere anche quella sensazione di freschezza nella testa quando apri la tua mente a cose che non sapevi, a cose che non conoscevi, quindi essere coerenti va bene, secondo me essere coerenti va bene, ma va bene sulle cose che hanno veramente molta molta importanza. Sulle cose invece un pochino più frivoli, essere coerenti è un po' stupido. Ma perché vi dico questo? Perché cerco sempre di essere e dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, di non essere troppo
così meravigliosamente tutta da una parte e poco dall'altra. Perché? Perché poi divento anche poco carina nei confronti delle altre persone. Quindi la mia idea di stare nel mezzo è anche l'idea di, ah, ma se questa cosa non la sapevo, ah, però anche questa cosa si potrebbe fare. Ok, allora io vi ho parlato, ma è stato un caso, però se ve lo ricordate, è stato un caso, abbiamo fatto tutto un giro pindarico di quello, di quello, di quell'altro e poi siamo arrivati a parlare di questo. Oh, sapete che, ecco, invece di Totti me l'avete chiesto, e avete detto fai per par condicio, io non faccio mai per par condicio, però perché non ci parli un po' di Totti? E allora sono qui, pronta a parlarvi del principe di Roma. Madò, quanto mi piace. Vabbè, no, no, devo essere, non devo essere di parte, devo essere una persona seria, eh? Non mi accusate. Allora, Francesco. Ti chiami Francesco Totti e sei stato l'ottavo re di Roma. Non ce la faccio a essere imparziale. Ok? Prendetela così, non abbiatene a male. Canale 56 invece so che tu apprezzerai moltissimo questa cosa, quindi faccio già la riverenza e vado avanti. Non è per diritto divino, né per investitura istituzionale. Nessuno ti ha consacrato una corona, nessuno ti ha proclamato sovrano da un balcone affacciato sui fori imperiali. Semplicemente, a un certo punto, Roma ha deciso che dopo Romolo, Numa Pompilio e tutti gli altri, il suo re fossi tu. Sei nato il 27 settembre del 1976 a Porta Metronia, scusate, e già questo in una città come Roma ha quasi il valore di una profezia. Porta, vabbè, scusate, perché tu non sei mai stato uno che Roma l'ha scelta, sei uno che Roma l'ha respirata. Fin da bambino, nei campetti di periferia, nelle domeniche allo stadio, nei bar dove il calcio è religione civile e il dialetto sa essere insieme una carezza e una coltellata. In un calcio che insegnava ai più forti ad andarsene, a rincorrere stipendi più alti e bacheche più prestigiose, tu hai fatto la cosa che più rappresenta. Che più ti rappresenta, sei rimasto. Il Real Madrid ti voleva, le grandi d'Europa ti promettevano Champions League, palloni d'oro, riconoscimenti individuali e quella consacrazione internazionale che spesso passa attraverso aeroporti, lingue straniere e maglie diverse. Tu hai scelto altro, hai scelto Roma con tutto quello che comportava l'amore sconfinato di una città e le sue pretese infinite, le domeniche di estasi e quelle di disperazione, l'entusiasmo irrazionale di una piazza che ogni anno si convince che sarà finalmente quello giusto. Io ho la pelle d'oca mentre ve lo sto dicendo, ve lo sto leggendo, ve lo dico, ok? C'erano modi più semplici per diventare una leggenda, tu hai scelto quello più difficile. Eri il numero 10 classico, ma anche qualcosa di diverso. Trequartista, seconda punta, centravanti quando serviva, un giocatore capace di vedere linee di passaggio che gli altri intuivano soltanto a gioco concluso, dotato di una visione del campo che trasformava gli assist in piccoli atti di genialità. Alcuni giocatori eseguono, tu immaginavi. E poi c'erano i cucchiai. Perché fare un pallonetto a un portiere durante una semifinale europea contro l'Olanda significava affermare qualcosa che andava oltre il semplice gesto tecnico. Io ve lo ripeto, io ho la pelle d'oca. Significava dire al mondo che il calcio era una cosa tremendamente seria, che non bastava, che, scusate, che non abbandonava. Era una cosa tremendamente seria, ma non abbastanza da impedirti di divertirti. Serviva talento, certo, ma serviva anche quella dose considerevole di coraggio e di incoscienza. Hai vinto uno scudetto nel 2001, uno solo. Eppure a Roma è valso quanto 10. Perché non era soltanto un titolo sportivo, era una dimostrazione che i sogni ogni tanto possono davvero prendere forma. Avevano il volto di un ragazzo di Porta Matronia. Che con la fascia da capitano al braccio e gli occhi lucidi mentre indicava quella curva che per tutta la vita aveva considerato casa. Con la nazionale il rapporto è stato più complesso, troppo romano per alcuni, troppo istintivo per altri, eppure nel 2000.

2006, eri lì. Reduce da un infortunio gravissimo alla caviglia che avrebbe potuto ridimensionare definitivamente la tua carriera. Hai stretto i denti, hai accelerato il recupero, hai risposto presente quando serviva e io non solo ho la pelle d'oca dappertutto, ma mi sto commuovendo perché io c'ero nel 2006. Vabbè, mi sto commuovendo, non si fanno queste cose in televisione, vero? Il rigore contro l'Austria. Scusatemi, non vedo. Mi si stanno appiccicando gli occhi. Il rigore contro l'Australia al 95esimo minuto degli ottavi di finale racconta probabilmente meglio di qualsiasi biografia il tipo di giocatore che eri. Un paese intero tratteneva il respiro davanti al televisore, tu no. Tu hai preso la rincorsa e hai calciato come se fossi ancora al campetto sotto casa, con l'apparente semplicità di chi considera la pressione soltanto un rumore di fondo. Alla fine sei diventato campione del mondo. Scusate, ma sarebbe disonesto raccontarti come un eroe senza ombre, levigato e perfetto come una statua di marmo. Perché per noi resti anche quello delle barzellette su Totti, che chiunque altro avrebbe vissuto come una mortificazione e che tu invece hai trasformato in un fenomeno culturale nazionale. Ci è voluta una dose notevole di intelligenza per capire che prendendosi troppo sul serio è spesso il modo migliore per diventare ridicoli. Resti quello che, sfottuto da Mario Balotelli durante Roma-Inter, tesissimo. Io me lo ricordo ancora, quel Roma Inter tesissimo, è stato agghiacciante. Perse la testa e gli mollò una zampata da dietro che gli costò un'espulsione inevitabile e una lunga coda di polemiche. Resti quello dello sputo a Christian Poulsen durante l'Euro 2004, un gesto brutto, indifendibile, che ti costò 3 giorni di squalifica, perché eri straordinario, ma eri anche profondamente umano. Non dimentichiamocelo, perché se un uomo, se una persona arriva a fare un gesto del genere, vuol dire che dall'altra parte chissà cosa gli è detto, perché non parliamo solo di un uomo estremamente umano, ma di un grandissimo professionista. Per arrivare a un gesto così, quello che le telecamere non ci hanno fatto vedere, ma che lui ha sentito, lo possiamo solo immaginare. Okay? Capace di inventare calcio come pochissimi altri e qualche volta di sbagliare come tutti, generoso e permaloso, brillante e impulsivo, capace di una giocata sublime e di una reazione istintiva nel giro di pochi minuti. Forse è proprio questo il motivo per cui Roma ti ha amato così visceralmente. Perché non sei mai sembrato un atleta costruito da un ufficio stampa. Addestrato a pronunciare frasi innocue e a mantenere sempre il controllo, non sei mai stato una statua di marmo, distante e irraggiungibile, sei sempre rimasto Francesco, uno di quei ragazzi di Roma diventati leggenda sempre senza smettere del tutto di essere ragazzo. Ci sono stati anche negli ultimi anni episodi molto difficili, l'addio alla Roma gestito con più dolore che eleganza, ma che ci vuoi fare? Le incomprensioni con la dirigenza, la sensazione condivisa da molti che certe storie d'amore meriterebbero finali migliori, e ovviamente parla di lui e la Roma. Ma forse era inevitabile, perché le grandi storie d'amore raramente finiscono in modo ordinario, e la tua con la Roma non è mai stata una semplice carriera sportiva, è stata una storia d'appartenenza, di quelle che oggi sembrano appartenere ad un altro tempo, quando un bambino nato a pochi chilometri dallo stadio poteva diventare il capitano della squadra e della sua vita e scegliere il cuore invece della convenienza. Questo è Francesco Totti. Per noi resti quello del cucchiaio, quello delle barzellette, quello dello sputo di troppo e delle zampate che non avresti dovuto dare. Quello del rigore all'Australia e delle domeniche trascorse a trascinare una città intera sulle spalle, quello che litigava con gli arbitri, perdeva la pazienza e poi, pochi minuti dopo, inventava un assist impossibile, una giocata destinata a rimanere nella memoria collettiva, quello che sbagliava, che chiedeva scusa e ricominciava, perché i santi stanno nelle nicchie.
e i monumenti, per quanto imponenti,

restano freddi. Tu invece eri vivo. Quando giocavi, attenzione. L'ultimo grande capitano romanico del calcio italiano, l'ottavo re di Roma. L'unico.

non sia una persona politicamente corretta, quello che mi avete, quello che io ho descritto della sua ex moglie. Se ve lo ricordate, non era altrettanto amorevole, però un pochino sì, dai, un pochino sì, però a Francesco non gli va di nulla, cioè nel senso di Francesco queste parole hanno descritto un uomo straordinario, quello per cui lui ha calciato fin da bambino. Parliamo di veri talenti. Io ricordo ancora quel tizio del commento sotto che disse: ma perché quella che non ha talento è lì? Perché lei è la moglie di questo. Semplice. Per cui parliamo di veri talenti, qui parliamo di gemme rare, come potrebbe essere anche David Beckham, perché per chi non ne conosce di calcio, David Beckham e Francesco Totti sono molto simili come calciatori. Io non entro in merito, questo lo facciamo magari a fare a Ciccio Graziani piuttosto che a Raffaele. Io non entro in merito, però dalla mia posizione, dalla mia bionditudine, posso dirvi che a livello di classe e di talento, i due personaggi si somigliano molto. Però è giusto anche magari leggere dei commenti. Che dite? Allora, dice: mi permetto di contraddirti subito, bam, così. Totti è l'ottavo re di Roma e ancora per sempre Francesco, da una romana. Ah, ecco, perché l'articolo parlava al passato, no? Perché non gioca più a calcio. Invece una romana dice, lui è ancora l'ottavo re di Roma. Poi c'è questo Roberto che dice, la penso come Favino e da quella sera seguo il calcio con altri occhi. Tornammo a casa sulle 9:30. Non c'ho voglia di magnà, ma allora, vi chiedo scusa innanzitutto per la pronuncia, sto leggendo esattamente quello che c'è scritto. Abbiate pietà. Non c'ho voglia di magnà, ma preso una tristezza. De che sei triste? Come ma de che? Non c'ho mai avuto un regno, ma io c'avevo un re. Oggi m'ha abdicato, sto tempo che cogliona è un attimo che te ne accorgi. No, raga, io non ce la posso fare, perdonatemi. Quando toccava palla te rifacevi l'occhi e non c'è c'è fa più. No, perdonate, no, è una cosa meravigliosa. Andatevela a leggere su internet. Io non ce lo posso fare perché rovinerei questo momento magico, magico proprio, che ho voluto creare. Ma se vi leggo quello che c'è scritto in romano, mi si spezzano le lenti a contatto, gli occhiali e lo schermo. Quindi evito di fare questa cosa bruttissima, la evito proprio. E andatevela a vedere. Dice come ultimo atto, e non c'è fu più Roma se non c'è stava Totti. Ecco, credo che siano le parole di Francesco Favino. Per favore, andate a vedere voi questa cosa meravigliosa, cari amici romani, o chissà pronunciarla in maniera decorosa e dignitosa. Vediamo se riesco. E intanto i papi andavano, pure i presidenti, ma io stavo tranquillo, lui in campo sull'attenti. Passavano inverni, venivano le estati. La sabbia sul giornale, i chi se so comprati, l'invidia del momento pigliava pure me, ma mi durava un mozzico perché c'avevo il re. No, è una poesia stupenda. È di Pier Francesco Favino. Per favore, andatela a cercatela perché è stupenda. E lo voleva il mondo, ma ce l'avevi tu, Totti. Ecco perché sono triste, perché non ce l'ho più. No, vabbè. Allora, dovete sapere una cosa, che è vero io sono lombarda, è vero che sono figlia di un milanista dell'epoca di Gullit, Van Basten e Rijkaard, è vero che sono cresciuta con il capitano Baresi, ero molto piccola, però mio padre seguiva molto il calcio, quindi volenti o nolenti per stare un po' con papà, io seguivo anche le partite di calcio, la domenica non esisteva altro in televisione se non il calcio. E diventando grande ho sviluppato una simpatia per la Roma e la Fiorentina. Chiedetemi perché, ma è così. Per me è sempre forza magica e se lo sarà sempre. Mentre mio fratello, anch'egli milanista, per la Lazio. Ah, Lazio. Boh.

mistero, un fratello un po' strano, un po' è una persona che, bah, non lo so perché, però è così. Vabbè, io mica ci metto a litigare con mio fratello, perché lui da Lazio, io sono dalla Roma, però è così, nel senso è in casa di due del nord milanisti, nascono simpatie un po' di tutti i tipi, insomma. Da Juventina l'ho sempre adorato, simpatico, un po' scanzonato, oggettivamente un gran figo, diciamolo, anche se non sempre ineccepibile in campo. Anzi, la mano, chi di noi non ha. Ma alzi la mano a chi di noi non ha mai perso la testa, una classe immensa, un attaccamento alla squadra che lo ha portato a vincere un decimo di quanto avrebbe meritato, ma a conquistare una città per sempre. Pure un papa lo hanno chiamato come lui. Francesco, ciao Francesco. Totti riusciva a calciare la palla con la precisione di un Rolex. Allora, carina la battuta, ma io. Ci sono altri orologi molto più precisi, però carina la battuta. Poi c'è ancora Barbara che dice: io non seguo il calcio in genere, meno che mai la Roma nello specifico, perché non è la mia squadra del cuore, ma l'ho amato dalla prima apparizione. Condivido pienamente ogni parola di questo post. Un ritratto, a mio parere, assolutamente fedele. Mi è sempre piaciuto tantissimo, sia come giocatore che come persona. Quando ha dato l'addio al calcio, anche da tifosa non romanista, mi è dispiaciuto tantissimo, anche a me, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Poi dice anche quello che dice questa signora. Era anche quello che andava di nascosto a trovare i bambini in ospedale e regalava le attrezzature. Poi Enrico dice: magari non sono imparziale, ma il calcio sui bip, coglioni. A Balotelli, il minuscolo per enfatizzare la pochezza, è stata una delle più grandiosi gesta di Totti. Il maiuscolo, è perché lui ha scritto Balotelli minuscolo e Totti maiuscolo. Quello non è stato uno scatto di ira, ma un gesto tecnico sontuoso. Gesto tecnico sontuoso mi piace un sacco. Bravo Enrico. Bravo Enrico. Poi vediamo altri amici che scrivono. Da Juventino sei un grande campione. Franco scrive: mi commosse quando intervistato al Costanzo Show, disse quasi a sottovoce: vorrei mangiarmi un gelato passeggiando per Roma, ma non lo posso fare, me lo ricordo anch'io. Me lo ricordo anch'io. Proprio in quegli anni io vivevo a Roma e vi posso assicurare che la grandezza di Totti era palpabile, un vero e proprio re di Roma. Antonio dice: penso di no, nemmeno Gigi Riva si è pentito di restare al Cagliari e resta un eroe. Anni diversi, caro Antonio, anni molto diversi. Il Cagliari di Gigi Riva era qualcosa di estremamente tecnico, favoloso, ma non c'era tutta la visibilità, tutti i media che ci sono adesso, le lusinghe economiche fatte a Totti, secondo me non ne sappiamo la metà. La metà ne sappiamo. O capitano mio, capitano, capace di segnare un gol da centrocampo, tu con quello sguardo da sfida all'ok Corral prima del rigore, tu che sventoli quattro dita, conti quanti i gol contro i cugini stinti. Scusate, questa non sono io che non sono capace di leggere, ma è proprio scrittura. E le tue lacrime insieme alle nostre il giorno dell'addio, sei rimasto con noi e noi ti amiamo sempre, ti abbiamo amato e ti ameremo sempre, nostro numero 10 per sempre. Anch'io sono Francesco, che mi rialzo quando casco, anche se ho chi fischia contro e certe facce che non racconto. Immenso capitano. Immenso. Per me non è andato all'estero perché non avevano sbatti di imparare la lingua straniera, ma sapete che può essere tutto. Ma poi, ma chi glielo fa fare? C'hai casetta tua, c'hai i tuoi amici, poi sei nel paese più bello del mondo. Probabilmente in questo momento è uno dei paesi più caldi del mondo, però non fa niente. Io ho un rivolino che dietro la schiena che mi sembra, un ragno che mi sta camminando, però fa un caldo celestiale. Vabbè. Grandissimo e completissimo. Ha scelto di fare il re di Roma, ma avrebbe potuto diventare l'imperatore del mondo. Chissà se si è pentito della scelta o no. Non credo.
Io non credo perché giochi, fai il matto, fai tutto quello che vuoi, hai una città che rispetti, attenzione, che rispetti e che ami ai tuoi piedi e non giochi a fare il divo. In campo lo sei, fuori dal campo un po' quello che ti capita. La natura ha voluto dargli non solo un grandissimo talento, ma anche una che beh, molto bello come uomo, decisamente molto bello. E più invecchia, più possiamo godere della maestosità di quel naso, di quella fronte, di quella mascella. Che ci volete fare? Dove devi andare? Me lo dite, dove devi andare? Grande Totti, ammirazione e stima al calciatore per il talento e per essere rimasto, e anche per il modo in cui sapeva ridere delle barzellette su Totti. Avrebbe potuto avere una carriera diversa, ma ha scelto Roma. E mi ha ricordato Antognoni. Vabbè, io posso anche dire una cosa, nel senso che molti di noi si possono veramente immaginare Totti da qualche altra parte, probabilmente lui no. Quello che era il suo più grande sogno era realizzato. Ora, poi c'è stata la famiglia, i figli, poi sappiamo com'è andata. Io sto facendo caso a una cosa, che nei commenti che sto leggendo nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno ha citato l'ex moglie. Nessuno, ma neanche la compagna attuale. Nessuno. Non lo so. Allora, io so una cosa da amici romani, che quando ci fu questa cosa, Roma non si è spaccata in due. Roma è rimasta unita, tutta intera, per Francesco Totti. Io me lo ricordo perfettamente, ma non voglio fare gossip e spiccio di questa cosa. Non ci interessa più rivangare queste cose. Ma le barzellette su Totti, che io non ricordo più. In verità, in Italia abbiamo avuto per tantissimi anni le barzellette sui carabinieri e manco loro se la sono presa più di tanto. Non vedo perché di no. Perché allora c'è una cosa: è un uomo sicuramente intelligente, ma anche un uomo. Avete presente quando si dice che una persona è buona e per certi versi. È anche innocente come un bambino, è anche questa un po' priva di malizia. Io lo vedo così, io non l'ho mai conosciuto, mai lo conoscerò, però se devo pensare a Francesco Totti, a com'è, e è perché sono nate le barzellette, è perché lui è così, perché lui a lui si ciava in casa, come direbbe Mauro, nel senso è genuino, è fresco, è spontaneo e non ha quella malizia nel vedere subito il brutto, o non so spiegarvi, forse perché ve lo dico io, mio fratello un po' gli somiglia, con gli occhi azzurri, mio fratello era biondo, è un po' pelato, era sato. E quindi mi ricorda un po' mio fratello, forse è per questo, forse è per questo che sono anche molto dalla sua parte a livello umano, perché è una bellissima persona, perché come abbiamo letto nelle testimonianze, lui andava di nascosto negli ospedali a far visita ai bambini e donava i macchinari. Ragazzi, io amo moltissimo questo genere di cose, nelle persone così socialmente esposte, fare del bene è qualcosa che ti aspetti anche da queste persone. Dico, hai più soldi di quanto avresti mai potuto pensare di avere. Fare beneficenza o comunque regalare anche del tuo tempo è qualcosa che cioè, vi rende meravigliosi, vi rende persone davvero che dici, allora, guarda, lì lui sta bene. Perché tutto quello che sta facendo, ok, una volta messa a posto se stessa, la famiglia, quello che è, aiuta gli altri. Questi sono valori aggiunti, questi sono gli esempi che anche noi comuni mortali ci aspettiamo, che i VIP, che le persone con così tanta influenza e denaro possano fare e debbano fare, perché è necessario, perché se non lo fanno loro, aspettate che i macchinari li regaliamo noi. Adesso, insomma. Mi piace questa cosa. Io ora vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo domani. Forza Francesco, forza magica!

0: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito, il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Ho ereditato un partito politicamente, finanziariamente e moralmente fallito, ha detto. Ho parlato stamattina con suo maestare Carlo per informarlo della mia decisione, ha aggiunto Starmer. Il 63enne rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il successore per evitare un vuoto totale di potere. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità causata anche dal caso Epstein e da un crollo verticale di consensi nel paese e all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Il politico ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito. I negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran proseguiranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente americano J.D. Vance dopo la partenza questa mattina dei negoziatori iraniani dalla Svizzera, dove si stavano svolgendo i colloqui. Per Vance sono state gettate ottime basi per un accordo finale di successo con l'Iran, che ha accettato il ritorno degli ispettori AIEA, l'agenzia internazionale per l'energia atomica. Svolta nelle indagini sul caso di Alicia e Sara Di Giacinto, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo nella notte tra il 6 e il 7 giugno e ritrovate nella serata di ieri a Formia in provincia di Latina. Il blitz dei carabinieri nella casa di una zia della madre delle ragazze, dove erano ospitate e nascoste da 14 giorni, è scattato dopo l'intercettazione di una videochiamata della mamma alle figlie. Tre le persone arrestate per sequestro di persona: la madre delle due ragazze, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della donna, Marco D'Acunto. Indagata a piede libero anche la zia. Le due ragazze, trovate in buone condizioni di salute, seppur visibilmente provate, sono state trasferite in una località protetta. Erano segregate in una stanza, potevano solo vedere la TV, ha detto il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai mondiali 2026. Il suo avversario Giancarlo Abete si è fermato al 29,17% dei voti. Il neopresidente non ha nascosto l'emozione dopo la proclamazione. È veramente molto profondo ed emozionante il senso di responsabilità, ha detto, aggiungendo: da solo non posso fare niente, con voi possiamo fare tutto. Terminati gli iscritti, inizia l'appuntamento con le prove orali per gli oltre prese con l'esame di maturità. Si partirà indicativamente da domani, anche se ogni scuola può decidere autonomamente la data di inizio dei colloqui. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta dovrà essere pubblicato almeno 2 giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dell'orale, che quest'anno, con la riforma Val di Tara, si aprirà con una riflessione personale del candidato sul proprio percorso di studi. Poi l'interrogazione si concentrerà esclusivamente su 4 materie fisse diverse per ciascun indirizzo, che sono state indicate dal Ministero dell'Istruzione a fine gennaio.
1: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Ci aspetta un'altra settimana rovente sull'Europa, sull'Italia, per la persistenza dell'anticiclone. Diamo uno sguardo alle ultime 24 ore dal satellite con, vedete, la cupola anticiclonica ben presente sull'Europa, comunque permette lo sviluppo di qualche temporale di calore. Lo vediamo qua da queste chiazze bianche, che ha interessato soprattutto le aree alpine, ma localmente qualcosa anche sulla dorsale appenninica italiana. Andiamo a dare un'occhiata a quello che ci attende loro durante questa settimana con questo sommario. Vedete temperature ancora molto elevate con punte di 38-40 gradi al centro-nord. Chiaramente non si toccheranno tutti i giorni, però anche nella corsa dell'ultima parte di settimana le temperature rimarranno sempre costantemente piuttosto elevate, forse perderemo qualche grado tra mercoledì e giovedì, prima poi di tornare nuovamente a salire. Sempre il centro-nord interessante.

rafforzato, però nel corso della settimana farà via via sempre più caldo anche al sud. Notti tropicali afa, quindi con temperature minime davvero elevate, oltre 25 gradi nei centri urbani, però con qualche temporale di calore su Alpi e Appennino che un po' tutti i giorni potrà presentarsi, soprattutto in questa prima parte di settimana. Non cambia questo scenario fino all'inizio luglio, ovvero l'anticiclone rimane sempre presente, quindi anche caldo. Poi per un cambiamento dovremo appunto attendere probabilmente i primissimi giorni del mese di luglio, proprio per un cambio di circolazione che potrebbe portare, però il condizionale è ancora d'obbligo, un clima un po' meno caldo con una rinfrescata generale. Andiamo a vedere adesso che cosa ci attende dal punto di vista delle temperature. 1500 metri, guardate che bolla di aria calda che c'è sull'Europa occidentale, soprattutto Spagna e Francia, con valori fino a 25 gradi a 1500 metri di libera atmosfera. Questo porta temperature anche superiori ai 40 gradi proprio sulla penisola iberica e sulla Francia. Fa caldo anche sull'Europa centrale e sull'Italia, seppur in maniera leggermente meno estrema. Andiamo a dare uno sguardo adesso alle precipitazioni attese per oggi, per lunedì, con qualche temporale di calore ancora possibile sulle Alpi e sulla dorsale appenninica, e poi anche martedì la situazione è simile, lo vediamo da questa grafica, con dei temporali forse anche un po' più diffusi, seppur sempre a carattere sparso, però potrebbero localmente sconfinare anche a parte delle pianure e ai settori tirrenici, soprattutto Toscana, Lazio, Campania e qualcosa anche all'interno delle isole maggiori. Infine chiudiamo con le temperature, uno sguardo ad esempio alle minime di martedì, per dare un'idea indicativa di cosa ci aspetta questa settimana. Guardate che valori, sempre oltre i 23-24 gradi, ma con punte anche di 26-28 gradi come valori minimi, quindi sono praticamente le massime medie che dovremmo registrare in questo periodo. E invece le massime, guardiamole qua, e raggiungono sempre i 36-37 gradi in maniera diffusa al nord, valori sempre oltre i 30 anche al sud, seppur leggermente più bassi rispetto alle regioni settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli potete anche consultare l'app di Trebi Meteo.

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel mio salottino, nel salottino delle amiche, bentornati su Nexon Channel, canale 403 e bentornati su canale 56 Roma. Com'è stato? Com'è stato il weekend? Allora, oggi dovrebbe essere la, diciamo così, la coda di questo caldo che sta veramente trafiggendo non solo l'Italia, ma anche mezza Europa. Non amo molto documentarmi su queste cose perché mi viene la depressione, però da mercoledì dovrebbe piovere, dovrebbe iniziare martedì notte, mercoledì, giovedì, almeno qui nei dintorni della campagna dovrebbe piovere. Se piove un giorno solo, fa solo danni, crea una cappa di afa che non l'augura nessuno, è come stare in pianura padana se non peggio. Se invece piove per 3 giorni di fila, allora abbiamo la possibilità veramente di poter credere che le temperature si abbassino. Allora, cosa è successo la settimana scorsa? Successe un sacco di cose, alcune non belle, decisamente non belle, altre who cares, come dice, come abbiamo dire a Yes We Are. E altre invece che ho detto, ma sì, madame, veramente, ma aspetta un po' che approfondisco, ma come sapete a volte mi perdo in queste premesse, in queste chiacchiere e non faccio in tempo a leggere i commenti dei telespettatori, non riesco, non faccio in tempo e questa cosa mi dà fastidio, non riesco solamente a leggere due o tre. Quindi oggi bando alle ciance, ok? Perché poi vi dirò nella prossima puntata che ho fatto una cosa fantastica, ho fatto un recupero in cucina straordinario. Magari dici, è arrivata questa, ma ho fatto degli gnocchi di pane. Mamma mia, ma questo ne parliamo dopo perché lo sapete che se parlo di cucina poi non riesco a concentrarmi sul resto, quindi non voglio essere quella che l'anziana che inizia con un discorso e ne trova, sì, sono fatta così, ne trova altri 100.000, ma io invece oggi voglio parlarvi di Amadeus. Ho promesso a Mauro che sarò molto buona, che non, anzi, sarò super partes. Proprio vi leggo l'articolo senza commento mio personale, ok? E devo fare il mio meglio per non vedere la sua foto, la sua immagine, perché poi cadono i miei buoni propositi, cadono proprio. Allora,

tutto tuonò che alla fine piovve davvero. Amadeus lascia la nave e fin qui uno dice, però voglio dire, ha lasciato la Rai per intraprendere nuove avventure, lascia la 9 e scopriremo magari il perché, però ha bussato alla Rai e la Rai dice, che vuoi? Ciao, chi sei? Un fiorino, ma manco quello vogliono più da Amadeus, quindi è a casa, si godrà una bella estate da disoccupato, oh mio Dio, adesso andiamo avanti. È curioso come la televisione riesca a ribaltare le gerarchie nel giro di un paio di stagioni. Fino a poco tempo fa era l'uomo che tutti volevano, il volto che aveva restituito centralità alla Rai, il direttore artistico che aveva trasformato il Festival di Sanremo in un fenomeno capace di parlare contemporaneamente ai ragazzi, agli adulti e agli inserzionisti. Sembrava avere il tocco di Remida. Qualunque cosa sfiorasse diventava un successo. Poi è arrivata la scelta della 9, una scelta legittima, remunerativa, perfino comprensibile. Nessuno lavora per beneficenza e chiunque, davanti a un'offerta economicamente irrinunciabile, avrebbe almeno ascoltato. Il problema non è aver cambiato rete, il problema è aver sopravvalutato il proprio peso specifico e forse aver sottovalutato quanto contino il contesto, la squadra, l'abitudine del pubblico e la forza di un marchio. Sì, è inutile che vi stia a spiegare questo contesto, però è quello che ho pensato, ne parlavamo quest'inverno con Mauro, quando abbiamo per caso guardato un suo programma. Allora, finché stava sulla Rai conduceva tutto lui, faceva tutto lui. Tra lui e Carlo Conti c'era veramente sempre questa guerra, diciamo così, non è questa la parola giusta, ma c'era questo contendersi ogni programma, questo, e va bene, no? Andava bene, voglio dire, sebbene i miei genitori, faccio un esempio, non siano assolutamente interessati a questi generi di programmi, magari i genitori di Mauro sì, perché c'è un varietà che nella Rai è rimasto, si è modernizzato, ma è rimasto quasi invariato negli anni, si è modernizzato, ripeto, a nuovi volti, ci sono un nuovo modo di condurre, sempre molto centrato sull'essere garbati, sull'essere estremamente educati e corretti, per cui è qualcosa che piace. Nella TV pubblica, guardate, qualsiasi generazione, perché ora gli ottantenni che sono ancora vivi guardano ancora metti sull'uno guardano ancora Rai 1 e Rai 2, difficilmente guardano le altre televisioni, perché sei nato e cresciuto con questa idea dei tre canali e quindi quello fai. Allora io ho promesso di non, vado avanti alla lettura, ma ho promesso di star zitta. Oggi Amadeus esce da questa esperienza certamente più ricco, parliamo economicamente, ma anche con una carriera televisivamente devastata. E adesso arriva la parte più difficile, ricostruire. Perché in televisione il pubblico perdona quasi tutto, ma raramente rincorre qualcuno. Devi essere tu a dargli il motivo per tornare. Ed è qui che si fa il punto, nel pezzo che vi ho letto prima e in questo, che ha sopravvalutato se stesso molto probabilmente, anche la 9 che gli ha fatto sicuramente un'offerta a quanto pare che non poteva rifiutare per avvenire in squadra a 9 e quindi di lasciare Mamma Rai, e a quanto pare Mamma Rai non perdona, perché cioè, mi hai lasciato per del vil denaro, perché cosa ti mancava? Conducevi quello che volevi, facevi quello che volevi, eri direttore artistico, ti abbiamo lasciato carta bianca per quello che lo stipendio è questo, perché comunque è una TV pubblica, non è che ti possiamo dare un qualcosa di faraonico, perché comunque ci sono tante altre persone, voglio dire, hai scelto di fare un'altra non carriera, perché lui una carriera già ce l'aveva. Lui ha scelto semplicemente di mollare la Rai, di mollare il certo per l'incerto.

0: Perché sopravvalutare, quando una persona si sopravvaluta, no? E non prende bene le misure, inizia un nuovo progetto sapendo che prenderà tantissimi soldi, ma non sai, quello l'incerto è che puoi costruire qualcosa, ma non sai se andrà bene. Il sopravvalutarsi consiste in cosa? Nel pensare di sé le cose più fantastiche, ce l'ho fatta in Rai, ma probabilmente. E questi sono i fatti. Attorno a te, in Rai, avevi delle persone estremamente valide, dei professionisti che si muovevano intorno a te, non perché tu le muovessi, ma intorno a te in modo che sembrava che tutti i meriti potessero essere tuoi, ma in realtà avevi uno staff pazzesco. Non che la 9 non lo abbia, e attenzione, ma probabilmente nasce un contesto diverso, scelte diverse. Una noia mortale, diversamente dalla scelta subito dopo della Rai di mettere un De Martino a condurre i pacchi, oltre che lui stasera tutto è possibile, perché è iniziato lì e poi gli hanno dato i pacchi e poi gli stanno dando Sanremo. Ma voi volete adesso parliamo tra donna a donna. Ma volete, ma quando mettete su Rai 1 e vedete Stefano De Martino, e quando mettete e vedete Amadeus, ho detto, oh sì, ve l'ho promesso che sarei stata buona, però.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, The Energy of Change.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: impresitlavori.it.
1: Potrebbe essere molto rischiosa. E invece probabilmente lei, appannata dal cachet stellare che prendeva suo marito, ha detto: ma sì, vai, comunque andrà, sarà un successo. E poi abbiamo visto mostrare con gli indigocci, perché sicuramente è un disoccupato milionario, sicuramente.

disoccupato milionario sicuramente, però sei sempre un disoccupato, e quando arrivi a un'età, per cui io ricordo perfettamente che in Radio DJ era straordinario, era veramente, veramente straordinario. Poi ha avuto un

calo, non se lo, proprio se lo pigliava più nessuno. Alla fine, con le sue forze, è riuscito a riemergere e ha fatto anni e anni a brillare. Anni e anni che sapevi che quando c'era Amadeus era una certezza il programma, tant'è che nessuno dei suoi Sanremo ci ha mai deluso, se non che l'ultimo, mi pare, o il penultimo, quando il figlio si è fatto un po' grandicello. Cioè, allora, Amadeus sta diventando un'impresa familiare. Il figlio che gli sceglie i cantanti da portare, perché in questo modo Sanremo riesce ad abbracciare anche i giovani. La moglie che gli fa da manager. Secondo me un'impresa familiare, però anche tu devi un attimino renderti conto chi può e chi non può. Perché per quanto tua moglie ti ami, cioè, non so fin quanto possa essere obiettiva nel consigliarti. Non so se mi riesco a spiegare. Cioè, siccome, ma siccome se Mauro mi dicesse: sai, ho

tutte queste cose, non ti fidi di me. Quindi c'è questa doppia lama, ma quando si tratta di ingaggi fantamilionari, ok? Cioè, quel programma qualcuno l'ha mai visto? Io ci ho provato, durava 1000 anni. E non, magari si divertivano i concorrenti, ma poi, cioè, io non.

perché ci sono tante possibilità che stanno per nascere o che si consolidano una volta nate, si consolidano l'anno successivo. Vogliamo provare a fare qualcosa? Va bene, ma ci deve essere un punto fermo, un punto che di sacrificio. Ragazzi, non potete avere tutto subito, tutto sempre. I compromessi possono aiutarvi tantissimo nella realizzazione di un progetto nuovo, ma tenendo questa serenità, questa tranquillità in quel qualcosa che già avete, che già state facendo, se lo potete fare, ovviamente io non posso farvi mille esempi, però di quello che io sto dicendo sono sicura che capirete quello che a voi serve capire. E leggiamo i commenti dei telespettatori perché sono interessanti, perché credo che spesso quando si ha a che fare con delle persone intelligenti, anche tante risposte possono essere intelligenti. Allora, la Silvia dice: ma se invece alcuni valutassero semplicemente che è finito il loro tempo, perché dobbiamo vederli finché non si decompongono? Scusatemi, sì, è comunque una cosa intelligente quella che ha detto. Io non li ho letti prima, non li ho letti prima i commenti, quindi li sto leggendo con voi. Perché dobbiamo vederli finché non si decompongono? Ha fatto una carriera che personalmente ancora non mi spiego. Vi giuro, questa non l'ho scelta. È la prima che ho aperto, è la prima, non l'ho scelta perché. È la prima. Ho aperto i commenti, e sto leggendo con voi. Ha fatto una carriera che personalmente ancora non mi spiego. Non ha fascino, non ha guizzi significativi, non ha carisma, non è particolarmente colto né bello. Il destino è stato decisamente generoso. Anche basta, quanti anni ha? Ma per questi non arriva mai l'età della pensione. Ha forse, ha risorse, credo, sufficienti e dignitosi per un buon rientro. Potrebbe ogni tanto valutare qualche ospitata e pian piano sparire prima di rendersi indigeribile, perché mai dovremmo ritrovarcelo ancora davanti? E questa persona ha avuto una valanga di consensi, questo suo commento, che è il commento, non è cattivo, attenzione, non lo trovo cattivo, trovo un'analisi. Comunque, forse sono di parte, però ha un'analisi corretta. Ha un'analisi corretta. Dice: non ha fascino, non ha guizzi significativi, non ha carisma, non è particolarmente colto né bello. E credo che sì, credo che abbia fatto un'analisi corretta questa persona. Perché allora, Gerry Scotti per Fininvest è un caposaldo. Ma onestamente mi ha tritato i tre quarti, non riesco più nemmeno a guardarlo, faccio fatica, c'ha più di 70 anni, cioè non è più l'epoca, secondo il mio modestissimo parere, di avere settantenni alla guida di programmi. Vedi, settantenni con le sfinzie, con le ragazzette che gli girano i cartelloni. Cioè, per nulla dire, ognuno fa quello che vuole nella vita, bella lei, fa tutto quello che vuole, fa benissimo. Però perché non dare spazio? Cioè, non dare spazio a nuova linfa. Per quanto io voglia bene, perché sono cresciuta con Gerry Scotti, basta, vai in pensione, sai, hai più soldi di quanto potresti veramente goderti per il resto della vita. Ma lascia spazio. So che cosa puoi fare nella vita? C'hai due nipoti, un figlio fantastico, hai possedimenti, hai investito i tuoi soldi in che cosa? Basta, ragazzi, cioè, va via. Cioè, la ruota della fortuna è un format che va bene, funziona, ma ti pare che debba finire alle 10 di sera? Ma basta, ma accorcia, c'è tantissima pubblicità e va bene gli sponsor, e va bene gli sponsor perché ci sono i regali, e va bene gli sponsor perché regalano i sponsor, va bene tutto, ma anche meno. Cioè, giro, cosa c'è di bello oggi su Canale 5? Giri, era sono le 9 e mezza, 20 alle 11, alla 10, cazzo, la ruota della fortuna, ma siamo fuori di testa. Quando ero ragazzina io e funzionava, dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati o c'era il telegiornale. Dopodiché iniziava il film, così si dovrebbe tornare a fare. A me che cavolo me ne frega che la ruota della fortuna duri 2 ore, ma sei fuori di testa? Possibile che non hai un palinsesto più intelligente, con tutto il rispetto che ho? Dai, già non è possibile. Veramente ti stracci le vesti. E poi cosa fai? Spegni e guardi, apri una piattaforma, per forza, che adesso c'è la

possibilità con la pubblicità paghi un pochino meno, con la pubblicità paghi meno, senza pubblicità paghi un pochino di più, ma dici ma chi se ne frega? E vi assicuro che la pubblicità ogni tanto, anzi, la pubblicità fa bene, perché dici, ah, ma veramente esiste questo? Perché se non ci fosse la pubblicità non sapremmo che c'è un nuovo tipo di pasta, che c'è che ne so io, un nuovo tipo di conto corrente, un nuovo tipo di balsamo, insomma, la pubblicità serve. Serve e a me piace anche guardare la pubblicità perché comunque è anche molto carina, ci tiene informati. Questo dice Nicola, buon conduttore da quiz, mediocre per il varietà, inadeguato per le grandi serate, senza guizzi di fantasia se non quelli che gli imboccano le spalle. È decisamente autosopravvalutato e non c'è nessuno che dice qualcosa di carino, ma vi assicuro che non sto facendo apposta. Magari dico una cosa non condivisibile, ma parlare di talento per Amadeus mi sembra eccessivo. Un discreto professionista, decisamente sopravvalutato. Non sto facendo, ve lo giuro, non, no, li sto leggendo tutti in fila. Non, se Mauro dovesse vedere Gosvip, poi mi dice: ecco, hai scelto quelli che. No, non ho scelto, sto leggendo tutto in fila, non è colpa mia. Baudo seppe ricostruirsi quando ritornò in Rai dopo l'esperienza Mediaset, ma Amadeus non è Baudo, né per talento né soprattutto per cultura. La cultura lo aiuta assai il talento. Si intrecciano. Amadeus è stato sopravvalutato e lui si è illuso. Diverso infatti il caso di Fazio nella stessa rete. Già una volta è stato capace di cospargersi la testa di cenere e ricominciare con l'idea giusta e gli amici che non lo mollano. Può tornare alla ribalta. Non è un genio, ma non è un pivello e i risultati li ha sempre portati e come. Stiamo assistendo a trasmissioni senza senso che aprono e chiudono più veloce di un ictus. Certo, fatte per far lavorare amici e amichetti. Non credo che la RAI attuale si possa permettere di snobbare un figlio prodigo che ha già dimostrato tanto e di sicuro è meglio dei santarellini, delle zie e delle varie dozzinalità di cui si è riempita ultimamente la TV pubblica. Vabbè, allora io vi posso dire una cosa. Il palinsesto della Rai ha riconfermato Mara Venier, ha ovviamente dato un calcio in culo a Mammucari e a quell'altro, come si chiama? A Enzo Muccio. Però non lo so per quale motivo Enzo Muccio è stato. Muccio si chiamava, quello altro. Vabbè, non lo so perché io lo trovo una persona molto garbata, lo trovo una persona che sta bene in Rai. Enzo Miccio, Miccio, non Muccio, vero? Vabbè, è quello. Ci sta bene perché è un uomo elegante, è un uomo che ha comunque che quello che gli compete lo sa fare molto molto molto bene. Mi faceva strano, ma Mucari invece ha avuto ciò che si meritava. E adesso vediamo un attimino. A me è sempre piaciuto poco, ecco, speravo di. Poi il carico ce l'ha messo Giovannona, che si è sempre sentita una prima donna, in prima fila ai festival, in maniera da moglie del capo, ed ha tentato più volte a fare qualche programma, ma con esiti poco confortanti. Chissà ora dove si rifugierà il conduttore errante. Vabbè, ma ragazzi, cioè, capisco che non vi sia simpatica, però vabbè, Giovannona, vediamo un po'. Questa Monica, vediamo cosa mi dice Monica. Mai digerito più di tanto. Oh, raga, non sto facendo apposta, non ne trovo uno pro. No, scusatemi, non lo faccio apposta, davvero, è quello che è. Vabbè, Monica dice: mai digerito più di tanto, l'ho sempre considerato uno senza né arte né parte, abbastanza incapace, molto spesso anche semplicemente di capire come comportarsi, sostanzialmente abbastanza ignorante e professionalmente rimasto molto ai tempi di Radio DJ, dalle animazioni della spiaggia, eccetera, eccetera. La moglie ballerina e basta, ma di fila, professionalmente limitata.
Professionalmente, ballerina ma di fila, professionalmente limitata e mai stata capace di spiccare tra le altre, in seguito onnipresente, al punto di saturare perfino il marito, incapace di prendere le redini di un programma senza infilarla ovunque, fosse anche solo negli spazi promozionali, l'ho vista anch'io.

Raga, l'ho vista anch'io fare la pubblicità nei suoi programmi. Lui lo vedo un po' come un contenitore vuoto che poteva essere che poteva aver successo e tirare avanti ancora solo in TV nei programmi che è stato chiamato a condurre. Ricordiamoci sempre in primis come ripiego. I festival possono essere stati un trionfo, ma se non ci fosse stato Fiorello non sarebbe certo stati degli exploit. Si è visto qualche. Ah sì, già si è visto quando la presenza di quest'ultimo è calata. Nonostante il flop sulla 9, Fiorello ha poi sempre cercato di pomparlo ossessivamente nei suoi programmi in Radio Rai, con il suo modo ripetitivo fino ad essere logorante. Personalmente, se torna in Rai poco mi cambia e spero che davvero entri dalla porta sul retro, perché non ricominci la solfa di vederlo ovunque. Un'identica. Vabbè, sì, allora, non ha, a quanto pare non amiamo il nepotismo, cioè il fatto che lui, ma non credo che sia un volere sempre suo, quello di entrare e di mettere la moglie ovunque. Credo che sia lei che voglia apparire. Io personalmente, se fossi stata la moglie di un personaggio all'epoca così, mi sarei veramente. Ma questa è questione di carattere, messa in maniera marginale, non esattamente in centro alla fila, in prima fila. Non so spiegarvi il perché, con questi vestiti assolutamente neanche da principessa Sissi. Tant'è che l'avvenenza di questa persona non la porterebbe neanche ad essere, cioè, sei una ballerina di fila, ti metterei anche in seconda fila. Io non voglio però continuare perché, ecco, no, raga, io ve lo giuro, sto facendo scorrere e non sto trovando un commento positivo. Io comunque non credo che possa, cioè, trovare spazio in Rai. Non credo proprio, cioè la Rai gli ha già detto di no e la Rai adesso ha un De Martino, fresco, giovane, colto, ambizioso il giusto. E comunque nessuno sta apprezzando il fatto che Amadeus abbia veramente sia soggiogato da questa moglie, che a quanto pare io non la conosco, ma a quanto pare non ha i minimi requisiti neanche per poter pensare di aiutare il marito in qualche modo. Però vabbè, insomma, noi ce ne freghiamo di questo. Io vi auguro una buonissima giornata e parleremo d'altro. In questi commenti, ragazzi, io non ne ho trovato uno positivo. Ciao a tutti, a presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per un

0: Le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
1: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: L'ondata di afa subtropicale che sta flagellando l'Europa ha raggiunto il suo picco stagionale sul territorio nazionale. Le autorità sanitarie hanno decretato lo stato di massima allerta con bollino rosso per 22 città italiane, tra cui Milano, Torino, Roma e Napoli, con temperature prossime ai 40 gradi. I dati della Società di Medicina d'Emergenza evidenziano un forte incremento degli accessi ospedalieri, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima oltre 1.300 decessi in eccesso nel continente nell'ultima settimana. Prime avvisaglie di cambiamento si registrano al nord, dove violenti nubifragi con grandinate e forti raffiche di vento hanno investito le aree settentrionali del Piemonte, la Valtellina e la Valchiavenna, anticipando la perturbazione attesa per le prossime ore. Grave fatto di sangue nella Germania settentrionale, 6 persone hanno perso la vita e numerose altre sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria avvenuta all'interno di un centro d'accoglienza assistenza residenziale per madri e bambine a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, situata nei pressi di Amburgo. I reparti speciali della polizia tedesca hanno isolato l'area attuando un imponente dispiegamento di forze per mettere in sicurezza la struttura. Secondo le informazioni ufficiali diffuse dall'agenzia DPA, le vittime accertate sono tutte adulte, nello specifico 4 donne e un uomo. Gli inquirenti escludono la matrice politica o terroristica, orientando le indagini verso un movente passionale. 3 le persone fermate. Segnali di distensione geopolitica nel teatro medio orientale. Funzionari dell'amministrazione statunitense hanno ufficializzato la sospensione temporanea delle ostilità navali dei conflitti a fuoco registrati nei giorni scorsi con le forze di Teheran in prossimità dello stretto di Hormuz. La tregua militare è finalizzata a garantire lo svolgimento dei colloqui tecnici bilaterali programmati per la giornata di martedì a Doha sotto l'egida del Qatar. Permane invece una forte instabilità lungo il confine israelo-libanese. L'esercito di Tel Aviv ha annunciato la distruzione di un tunnel logistico di Hezbollah lungo 200 metri a Maidal Zone, provocando la ferma reazione del

0: capo della diplomazia italiana, ha specificato che Rutte ha diffuso dati ed elementi errati a causa di una carenza di informazioni interne, trattandosi di manovre estranee alla diretta competenza dell'Alleanza Atlantica. Tajani ha ribadito che l'Italia opera nel pieno rispetto dei trattati internazionali, avendo autorizzato esclusivamente transiti logistici ed escluso tassativamente decolli per attività di guerra. Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha ammesso ufficialmente l'esistenza di problematiche strutturali nell'approvvigionamento energetico interno del paese. Nel corso di un'intervista rilasciata agli organi di stampa del Cremlino, il capo di Stato ha confermato che i ripetuti attacchi condotti dai vettori ucraini contro le raffinerie e le infrastrutture critiche sul territorio hanno determinato una parziale carenza nella distribuzione di carburanti, nello specifico di benzina e diesel. Pur definendo la situazione complessa ma non ancora critica, i vertici russi hanno avviato misure di controllo per stabilizzare la rete logistica e far fronte ai disagi che stanno penalizzando il comparto produttivo e civile. Proseguono senza sosta, in condizioni di estrema complessità, le operazioni di perlustrazione nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, per il rintracciamento dell'84enne ingegnere Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, scomparso da sabato pomeriggio. I nuclei speciali dei vigili del fuoco hanno lavorato per l'intera notte, monitorando lo specchio d'acqua in cui l'uomo si era tuffato da una barca a Nolo. I soccorritori stanno impiegando un sofisticato drone sottomarino, giunto appositamente dal comando di Milano, per scandagliare i fondali fangosi e profondi, integrando le ricerche di superficie con l'ausilio di droni aerei e l'analisi dei filmati delle telecamere del rimessaggio locale. Svolta educativa e burocratica per i tre figli minori appartenenti al nucleo familiare noto alle cronache come la famiglia nel bosco. I bambini della coppia Trevaillon Birmingham sono stati sottoposti in mattinata a una serie di esami e prove di valutazione didattica presso un istituto comprensivo dell'Alto Vastese, in provincia di Chieti. Gli esiti delle verifiche scolastiche, coordinate dal personale ispettivo e dai docenti, risulteranno determinanti per stabilire il corretto livello di inserimento dei minori all'interno delle classi scolastiche per il prossimo ciclo di istruzione, in parallelo con l'evoluzione del procedimento civile e giudiziario tuttora pendente. La vita e la morte si inseguono fra le macerie del devastante doppio terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Decine di miracolosi salvataggi s'alternano a centinaia di ritrovamenti di corpi senza vita. Dopo 86 ore da sepolta viva e 11 ore di scavi, una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira. Nella vicina cittadina Macuto, dove i vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna e due dei suoi tre figli all'interno di un edificio collassato per il sisma, si continua intanto a scavare freneticamente. La lotta per la vita dei superstiti continuerà poi fra la sala operatoria di Fortuna e le barelle di un ospedale da campo. A quasi una settimana dai terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 che mercoledì scorso hanno colpito il nord del paese, e mentre si susseguono le scosse d'assestamento, i bilanci provvisori delle devastazioni evidenziano l'enormità del disastro. Mentre aumenta di ora in ora il numero delle oltre 1500 vittime finora accertate e delle migliaia di feriti, il dato più sconfortante è quello dei circa 50.000 dispersi, abitanti delle zone colpite dal sisma, dei quali non si hanno più notizie e che si teme siano rimasti travolti dai crolli dei palazzi. Le Nazioni Unite stimano in quasi 7 miliardi di dollari i danni provocati a edifici, infrastrutture, veicoli e attività economiche. Circa 200 i palazzi e gli edifici crollati, mentre altri 585 sono stati gravemente danneggiati. Colpiti inoltre 38 ospedali, 44 centri commerciali e oltre 1600 altre strutture.
1: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto di alta pressione per la giornata di martedì, persiste infatti ancora l'anticiclone africano sul nostro territorio. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti su gran parte d'Italia, se non tra pomeriggio e sera si formeranno dei temporali di calore tra Alpi, Prealpi e rilievi appenninici. Qualcosa in serata potrebbe sconfinare anche in pianura, ma diamo uno sguardo nel dettaglio alla grafica finale per la giornata di martedì, che sarà in prevalenza assolata, soprattutto al mattino. Come dicevo, nel pomeriggio avremo dei temporali di calore principalmente sui settori montuosi e poi in serata qualche rovescio potrebbe interessare le pianure di nord-ovest in forma localizzata. Caldo ancora che si farà sentire, non avremo più picchi di 40 gradi, ma comunque si raggiungerà

0: saranno i 35-38 gradi su alcune zone del centro-nord. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Buon pomeriggio, buona serata, state bene? Fa caldo? Le temperature tutto a posto? Sono aumentate di quanto? Fatemi sapere perché qui si sta veramente bene. Pinocchio. Un nuovo contributo si impone perché chiaramente le cose accadono senza soluzioni di continuità. Non è vero che sia stata una domenica di stand-by, perché comunque le cose vengono apparecchiate adesso, molte cose sono apparecchiate adesso, per cercare di capire nei prossimi giorni quante di queste cose andranno a dama. Vi ho parlato nel precedente video del giro dei difensori centrali, una premessa, vi capisco, ma non chiedetemi di commentare i titoli dei giornali, non è questo il mio hobby, non devo riempire il canale con video di commento. Qualche volta devo chiaramente rispondere, perché se tocchiamo dei livelli su cose che non mi risultano e voi me lo chiedete, io devo rispondere, quindi qualcosa farò anche oggi. Vi faccio una premessa. Kelly, nello stesso giornale, un quotidiano torinese che si occupa di Inter, hanno dato varie interpretazioni. Kelly è sul mercato, poi su Twitter Kelly non è sul mercato, e mi mandate queste cose qui, è sul mercato o non è sul mercato? Io per correttezza vi devo dire che dovreste chiedere a chi racconta queste cose, anche perché si devono mettere in qualche modo d'accordo, e c'è un signore, Paolo da Pinerolo, che mi dice: sono un grande tifoso della Juve e io non ho le idee molto chiare su Kelly, perché ho avuto delle versioni diverse all'interno della stessa parrocchia. Io ti saluto Paolo, molto caramente, ti dico quello che so, ma non devi chiedere a me, il mercato è fatto di... cioè non possiamo commentare i giornali, dobbiamo cercare di prendere le notizie, cercare di darle per il tempo, magari in anticipo, e poi commentarle. Kelly ha una valutazione importante, per me è un difensore sottovalutato quando è arrivato, è un difensore che in Premier ci può stare, non è arrivato al momento un'offerta, se vuoi che ti dica la mia. Esattamente come tutte le speculazioni che ci sono state sulla Juventus sono speculazioni. Io avevo parlato per esempio di Carnesecchi qualche giorno fa, dicendo cosa? Che ha una valutazione di 60 milioni, vi piaccia o non vi piaccia, sono 60 milioni. L'Atalanta lancia questa provocazione perché non vuole fare più delle operazioni in uscita dopo quella relativa a Palestra e dopo quella relativa a Ederson. Accostarlo alla Juve dicendo che piace è una speculazione, perché sinceramente la Juventus oggi ha questa linea molto chiara di dover fare in base alle uscite, per questo il centrocampista non sta arrivando e sono intassati lì e torna Douglas Luiz. Questo è il cartello. Se mi credete bene, se non mi credete non è un problema. Se collezioniamo dall'inizio del mercato tutti i nomi di trequartisti, centrocampisti che sono stati accostati alla Juve, io mi sono permesso di fare soltanto un nome, che poi molti mi avete tra virgolette ribaltato perché non vi piace, ho tenuto Frattesi nella lista di Spalletti perché poteva essere una possibilità di scambio, perché lui fin qui ha resistito rispetto alle proposte che sono arrivate da fuori, può darsi che non resista più, ma le altre cose sono delle speculazioni. Ma secondo voi la Juventus, che non ha dato fin qui un contributo di 10-12 milioni all'Aston Villa per Dibu Martinez, e che ha due portieri in organico, e che se ne prendesse uno adesso si farebbe contemporaneamente prendere per la gola, perché immaginate, arriva un terzo portiere, c'è Di Gregorio e Perin, chi vuole Di Gregorio ti dice dammelo per due noccioline. Sono o non sono delle speculazioni? Sono delle speculazioni che secondo me andrebbero evitate, perché sennò aumenta ulteriormente la temperatura. Quello che posso dirvi è che c'è stato un grande apprezzamento, non è che la Juve abbia bisogno di guardare le partite del mondiale per capire quanto sia forte o meno forte Lukumi. Lukumi è un difensore forte e su questo

0: questo non ci sono dubbi. Il mondiale sta certificando la sua competitività a certi livelli. La Juve ha apprezzato, lo ha messo al primo posto della lista. Non ci sono offerte fatte al Bologna, perché la Juventus sa che fare delle offerte adesso non avrebbe un senso, dovrebbe fare un'offerta sotto clausola che è di 28 milioni fino al 15 luglio, ma chiaramente ci possono essere altre società che guardano il mondiale come lo guardiamo io e voi, e magari dicono: vabbè, quant'è questa clausola? In passato qualche società inglese ci aveva provato, però per la Juventus, in virtù dei rapporti con il Bologna, è un passaggio che la Juventus vuole percorrere con i tempi giusti. Si concentrerà prima su Colomani e poi andrà su altre direzioni legate a Lucumi. Evidentemente con l'entourage c'è stato più di un pur parler, poi le trattative vanno completate, e su questo avete completamente ragione. Sole è un'altra cosa, che siamo fermi. Sole e l'Italia non è una traiettoria, questo con tutti, perché mi chiedete: ma è possibile che la Juve possa riprendere Sole per la questione della lista? La Roma ha tempo fino al 30 di giugno, quindi fino a lunedì, per capire le eventuali traiettorie arabe, fin qui soltanto arabe. Perché soltanto arabe se lui accetta? Perché ti portano quei soldi di cartellino che per la Juve sono, scusatemi, per la Roma sono 35 milioni. Quindi voi immaginate la Juve, che non cerca oggi esterni, spendere 35 milioni più bonus, 32 più 4 di bonus, fate voi, non sarebbe una cosa che possa giustificare la strategia. La strategia è chiara. Non sarà il mercato pirotecnico, ve l'ho raccontato tante volte. E perché ve l'ho raccontato tante volte? Perché bisogna entrare in linea con queste situazioni nuove di danni commessi nel passato. C'è chi addirittura, confondendo il calciomercato per il mercatino di bigiotteria, comincia a fare delle critiche a Carnevali. Chi è abituato a parlare di calcio durante l'anno vuole tuffarsi in questo argomento per criticare, ma criticare Carnevali significa non essere competenti di una situazione che si è appena sviluppata. Devi dargli il tempo, anzi ha già, come devo dire, ripristinato dei rapporti col Paris Saint Germain, sta lavorando d'amore e d'accordo con Spalletti, non ci sono problemi. Oggi Sule e l'Italia è un discorso da 32-35 milioni che non credo qualsiasi club italiano voglia spendere su ruoli coperti. Poi se dovesse succedere domani mattina, tra due giorni, che faccio un esempio, arriva il Milan che si innamora di Sule perché si sveglia la mattina Amorim, guarda i filmati di Sule, pensa che sia il perfetto esterno offensivo del Milan, ve ne parlerò, ma in questo momento la Serie A è un discorso congelato anche per quelle che sono le motivazioni della Roma. Ho ascoltato con piacere le dichiarazioni del papà di Nico Paz per mettere un timbro, un punto, un martello sull'incudine e inchiodare definitivamente questa situazione. Ha spiegato le cose che non potevano essere una narrazione, le ha spiegate, cito la fonte, a Sky. Se gli avesse fatto e se avesse fatto loro l'intervista 5-6 giorni fa, avremmo evitato di entrare in quel circuito assurdo. E l'Inter pronta per la missione pazzo, quando poi il giorno dopo il Como ha chiuso l'operazione. Quindi certe volte i papà conoscono la verità, la dicono e non la dicono, indifferita l'ha detto. Io apprezzo queste parole, che sono figlie di una coerenza assoluta da parte di chi amorevolmente, giustamente, vuole il miglior futuro per il figlio, e il figlio ha sempre pensato a quella storia che poi si è concretizzata. Attenzione a liberali, perché si sono fatti tanti nomi di troppe società. A me non piace fare 8-9 società, perché se faccio 8-9 da qualcuna di queste lui ci va, e io preferisco stare in silenzio anche per rispettare voi e per non trasmettervi della confusione. Il Como è su liberali dal 10 giugno, lo era prima di Nico Paz. Ha trattato Palacios del Real Madrid in alternativa a Nico Paz, ha preso Nico Paz e vorrebbe lo stesso fare liberali. Il Milan ha grandi rimpianti, che io sappia, ma ha grandi rimpianti recenti sulla valutazione che ha fatto sbagliata nei riguardi dei liberali, al punto da volerlo riprendere. Magari a qualcuno l'idea è passata per la testa, ma il Como c'è, come il Sassuolo di Aquilani, e siccome ho fatto la selezione parlando del Como, le trattative vanno completate, vi aggiungo il Torino, che ha fatto anche lui delle valutazioni approfondite nei riguardi di liberali, ma il Como, se potesse, andrebbe fino in fondo, e questa cosa qui la seguiremo nei dettagli, perché secondo me è un 2007 che, se prendi per la clausola e con la clausola a 6 milioni, per me un 2007 del genere nelle mani dell'allenatore giusto e studiando il percorso migliore potrebbe fare plusvalenza e garantirti plusvalenza clamorosa. Le mosse dell'Inter, per chi chiede, sono bloccate, ci sono 5-6 nomi di esterni dopo quanto è accaduto per Palestra, c'è uno stand by oggi per Jones, l'unica cosa che si attende il via libera è per Provedel, che credo arriverà presto a 3 milioni, manca soltanto che Lotito faccia quello che deve fare come via libera e placet definitivo. È inutile che vi faccia i nomi che conoscete per la fascia, le mosse sono mosse in questo momento condizionate un po' da tutto quello che è successo e che ha messo in stand by anche cose che erano abbastanza avanzate, Solet per esempio. Vedremo se questa cosa si riaprirà. Intanto Bella Kochap non ha aspettato più il discorso legato all'Udinese, ma ha rispettato la parola con il Verona, per me è una buona, scusatemi, con il Venezia, per me è una buona operazione per il Venezia, perché è vero che costa 10 milioni, ma è un difensore che ha dimostrato di valere quei soldi e secondo me potrà emergere ancora di più perché è nel pieno della maturità. Questo vi dovevo, vi raccomando la crema protettiva, se non l'avete messa, io non ho per ora di questi problemi, purtroppo. Buon proseguimento e un abbraccio a tutti, ciao!
1: Buongiorno, ultimi giorni di acuto dell'anticiclone subtropicale che ha portato una eccezionale ondata di caldo in Europa e anche in Italia, e soprattutto l'Europa centrale a essere maggiormente interessata da questa cupola di calore, con record di temperatura che non si sono limitati ad essere soltanto quelle mensili, ma sono stati per diverse nazioni anche record assoluti. Vi faccio adesso vedere dietro le mie spalle in pratica quello che ha lasciato questa ondata di calore, un'ondata di calore che ha portato dunque record mensili in diverse nazioni, ma come per esempio la Germania o altre nazioni il record è stato anche assoluto, quindi non solo sono stati superati i record di giugno ma anche quelli di luglio ed agosto, valori che hanno superato anche i 41 gradi in Germania, ma è la Francia ad aver raggiunto anche punte di 43 gradi. Adesso questa situazione tende piano piano a placarsi, ci sono le ultime roccaforti, le ultime sacche di aria calda che ancora andranno a interessare soprattutto l'Europa orientale, ma il peggio va praticamente passando. Questa ondata di caldo fa parte di quel nutrito gruppo di ondate di caldo che caratterizzano gli anni 2000 e quindi si mettono in mostra soprattutto con degli effetti di temperatura termici piuttosto marcati, ma questo porta ovviamente anche delle conseguenze. Infatti quando si parla di ondate di calore oggigiorno è anche si parla di un'emergenza sanitaria. Questa cupola di calore sì è una causa meteorologica dietro lo sviluppo di questo promontorio, lo abbiamo visto più volte, l'abbiamo analizzata più volte, ve lo riassumo brevemente come si formano queste ondate di caldo, perché lo schema che in pratica vediamo spesso è uno schema abbastanza ricorrente, con la corrente getto che si butta in Atlantico, frena a ridosso delle Canarie, delle Azzorre, qui ci sono delle basse pressioni che fungono come vere e proprie pompe di calore perché avvettano queste masse d'aria calda nel cuore dell'Europa, poi queste masse d'aria calda sono anche abbastanza umide e questo calore latente sprigionato da queste masse d'aria calda servono anche a potenziare la cupola anticiclonica che può perdurare per più giorni, infatti sono situazioni di blocco, definite anche blocco ad omega, e che hanno bisogno di parecchia energia poi per essere smantellate, quindi non è un qualcosa che una volta che si forma si risolve in breve tempo. Questo è l'aspetto meteorologico, cioè come vengono effettivamente formate perché

0: sempre la natura dinamica delle onde di Rossby, della corrente a getto che genera queste ondate di caldo, ma oggigiorno queste ondate di caldo si sviluppano in un mondo che è più caldo, ormai la media climatica è più alta e quindi quando si sviluppano le temperature sono ben maggiori rispetto al passato, quindi aumentano le possibilità che le ondate di caldo siano particolarmente intense, prolungate, precoci e anche più estese. È qui che si vede il ruolo del cambiamento climatico. Bene, adesso c'è dunque una situazione in evoluzione perché c'è una dinamica piuttosto importante che proviene da lontano e queste onde di Rossby in pratica tenderanno a smantellare questa cupola di gran caldo e andando a rimodulare in pratica lo scenario meteorologico sul settore euroatlantico. Questa rimodulazione si andrà ad evidenziare con il potenziamento dell'anticiclone delle Azzorre che in pratica fungerà come da spalla, una sorta di spalla perché veicolerà queste correnti di aria atlantica relativamente più fresche rispetto alla massa d'aria calda che ci sta interessando e saranno dunque capaci di apportare queste correnti, di apportare una diminuzione delle temperature, ma anche delle condizioni temporalesche, perché c'è molta energia, quindi adesso il fattore importante sarà andare a vedere proprio gli effetti di questi contrasti termici tra masse d'aria dalle caratteristiche diverse. Le temperature scenderanno, ma attenzione, non è che andiamo, c'è una svolta, non si potrà parlare di una vera e propria svolta, quanto di un ridimensionamento di questa cupola anticiclonica e anche dal gran caldo. Quindi le temperature diminuiscono e si portano sempre su valori sopra la media, nel complesso, però ovviamente non potremo parlare del gran caldo che ci sta, oggi interessando. Quindi, ben venga sicuramente questa massa d'aria più relativamente più fresca, ma non possiamo parlare di un cambio radicale di scenario, anche perché poi sul lungo periodo sembrerebbe che l'anticiclone si possa nuovamente rafforzare sull'Europa occidentale. Poi vedremo un pochettino nelle volte prossime che cosa accadrà. Questa ovviamente è una panoramica generale sui prossimi 7-10 giorni. E la notizia dunque è che c'è questa conferma dell'attenuazione di questa ondata di super caldo in Europa. Vi aspetto ai prossimi aggiornamenti, rimanete con noi, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi al nostro canale. Arrivederci.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Manutenzione. manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazione e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti. Si apre una nuova settimana con gli appuntamenti della nostra trasmissione, oggi dedicata chiaramente all'analisi del mondiale, perché siamo entrati nel clou, sono iniziati i sedicesimi di finale col primo grande verdetto, il Canada che ha centrato il pass per gli ottavi battendo il Sudafrica 1-0 nei minuti di recupero. Per la prima volta nella storia la selezione canadese arriva agli ottavi di una Coppa del Mondo. Noi però tiriamo un po' il punto sulla fase a gironi, che ha visto grandi sorprese in positivo, come la continuità straordinaria di Lionel Messi e di tanti altri protagonisti attesi di questa Coppa del Mondo, ma anche sorprese in negativo, come l'Uruguay di Bielsa fuori già ai gironi, o come la Turchia di Montella, anch'essa già eliminata. E poi apre i battenti oggi ufficialmente la sessione di mercato estiva, quindi si entra nel vivo delle trattative con il Napoli che deve ancora annunciare allenatore, il Milan che calerà un colpo da 70 milioni di euro, Gonzalo Ramos, l'attaccante designato da Amorim, e tanto altro ancora. Forse però il colpo da 90 di quest'ora l'ha calato il Como, regalando a Fabregas un altro anno di Nico Paz, perché il fantasista argentino resterà un altro anno in maglia lariana. E ripartiamo proprio da questo con un collega della provincia di Como che è Nicola Nenci. Nicola, buonasera, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ci facciamo appunto aiutare dal tuo punto di vista per riassumere un po' quelle che sono state le ultime ore in casa comasca. La notizia più importante è la permanenza di Nico Paz. Sembrava inizialmente che il Real lo ricomprasse e lo tenesse alla Casa Blanca, il Como alla fine ha scelto di sborsare 60 milioni di euro per tenerlo un altro anno con sé, e il Real tra un anno potrà eventualmente controriscattarlo a 80. Il Como aveva già incassato 10 milioni di euro dal Real Madrid per il primo riscatto di quest'anno e i 9 del premio di valorizzazione. Ti chiedo, Nicola, se ci riassumi quel che è successo attorno a Nico Paz, se inizialmente il Como pensava di perderlo e poi però ha scelto alla fine di tenerlo, visto il viaggio del DS Ludi a Madrid. Insomma, quali sono stati i contorni dell'operazione?
1: Allora, è evidente che questa è una cosa, è un caso sconvolgente anche per noi che l'abbiamo seguito giorno per giorno, ed è la dimostrazione e un segnale di quello che questa società vuole fare, gli obiettivi che ha, e una manifestazione diretta, no, al calcio italiano e non solo. Ma loro, insomma, il Como ha costruito attorno a Nico Paz un ambiente perfetto, il ragazzo era contento di rimanere qui. Già questa cosa capisco che è sorprendente, perché tra Real Madrid e Como c'è una bella differenza. Però è vero che siamo arrivati all'appuntamento di giovedì decisivo per capire cosa fare, in cui il ragazzo aveva più o meno fatto intendere che sarebbe rimasto un altro anno a Como, e il Como non aveva certezze, e poteva solo sperare che Real Madrid fosse d'accordo. Questa è la partenza. Poi sono successe alcune cose. La prima è che, per quanto ci riguarda o che sappiamo noi, Mourinho non ha dato certezze al giocatore, al suo entourage, di un impiego costante. Anzi, e questo è un elemento che ha pesato evidentemente, perché lui qui può fare una Champions League, perché è evidente che il Como adesso sta

0: parlando di una qualificazione in Champions League, senza la quale tutti questi discorsi che facciamo sarebbero inutili. Può giocare una Champions League da titolare fisso e da, facendo una grande esperienza nuova, perciò una condizione, se vogliamo, anche ideale. Non avere la certezza di giocare di là ha pesato. Certo che il Como si è trovato di fronte a una situazione che forse non aveva previsto, cioè quella di un Real Madrid che è stato molto tranchant, ha optato per la possibilità di ricomprare il giocatore alla cifra pattuita, che erano 10 milioni, e poi mettere sul tavolo una priorità al Como su una base di 60 milioni e far aspettare fino a domani, perché è il 30, la possibilità che il Como potesse muoversi non in concorrenza con altre società. Allora, io vi posso dire che giovedì sera il Como da questa situazione ne è uscito con l'intenzione di non andare avanti. Il Como sta ancora cementando, chiamiamo così, no? Strutturando la squadra, ma anche la società. C'è una curva in costruzione allo stadio. Insomma, diciamo che la prima idea non era tanto quella, ma c'è stata una lunga riunione nella notte tra i dirigenti, il presidente Suarso, il direttore sportivo Ludi e Fabregas, da remoto, e in cui sono valutati pro e contro, insomma, si è portata un po' la situazione. Il Como ha deciso di fare questa clamorosa mossa, che poi è stata un po' facilitata leggermente dal fatto del dilazionamento del pagamento in 4 anni, però insomma 60 milioni sono 60 milioni, però credo che abbia poi influito un sacco di elementi, tra cui il fatto che Nico Pazzi in questo momento è una importante carta d'immagine del club. Il club è molto orientato su queste cose, sull'immagine, sul brand.
1: Beh, tra l'altro, Nicola, da quanto è emerso nelle scorse ore, il Como inizialmente aveva scelto di non tenerlo e poi, riflettendoci, come stavi spiegando tu, ha scelto di sborsare questi 60 milioni di euro. Siccome avrà da fare una squadra da Champions, l'avranno ponderato come investimento, cioè capiranno che oltre a questo poi c'è da fare anche tanto altro.
0: Sì, questo è sicuro. Ci sono da prendere uno o due centrocampisti centrali, due difensori centrali e una punta e un esterno basso. Però io voglio, al di là delle cose che si sono lette e che sapete benissimo anche voi, voglio aggiungere un tema alla discussione. Noi abbiamo un allenatore qui che si chiama Cesc Fabregas, che anche lui, come Nico Paz, ogni volta che dice che preferisce star qua invece che andare in una grande del calcio europeo, sorprende tutti, compresi noi. Allora, le basi di questo rapporto di fiducia, di allineamento assoluto dei pianeti tra proprietà, direttore, direzione sportiva e allenatore, che è quello che consente di scrivere questa storia, è basata sul fatto che in questo momento Fabregas a Como è accontentato come non potrebbe esserlo, io dico, in nessun altro club. Perché in qualsiasi altro club sarebbe un dipendente e dovrebbe scontrarsi con linee che non passano da lui. Faccio un esempio classico: l'Inter ha inseguito Palestra e Nico Paz in 2 settimane, li ha persi tutti e due. Se Fabregas fosse oggi allenatore dell'Inter, incasserebbe 2 sconfitte. La mia sensazione è che Fabregas abbia, non dico puntato i piedi perché c'è estremo accordo, ma la società ha voluto dimostrare a Fabregas che siamo ancora in un periodo.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Nicola, grazie davvero del collegamento, a presto e buona serata.
0: Grazie a voi, a presto, ciao.
1: E dunque passiamo ad altre considerazioni che riguardano sempre il mercato, ma anche la Coppa del Mondo in corso di svolgimento. Lo facciamo con un ex difensore, lo ricorderete soprattutto con la maglia del Napoli, ma anche del Parma fra le altre. Oggi operatore di mercato Fabiano Santacroce, che è in linea con noi. Fabiano, buonasera, ben trovato.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Fabiano, ripartiamo intanto dal Mondiale, che chiaramente è il tema trainante di questi giorni. Purtroppo non c'è l'Italia per la terza volta di fila alla Coppa del Mondo, però siamo entrati nel clou perché sono cominciati i sedicesimi di finale. Il Canada ha strappato il pass, per la prima volta nella sua storia accede agli ottavi. Ti chiedo intanto in linea generale che Mondiale stiamo vivendo, anche col nuovo format a 48 squadre e con un tabellone che comunque sembra un po' squilibrato se si guardano gli accoppiamenti, dove da una parte c'è già Portogallo, Croazia, Olanda, Marocco e dall'altra parte c'è una concentrazione di big minore.
4: Sì, vabbè, il calendario è uscito un po' così. Per quanto riguarda il tipo di mondiale, è un mondiale particolare, è un mondiale lungo, quindi sono curioso di vedere le squadre che riusciranno ad approdare alle fasi finali, anche perché poi quelle forti nelle fasi finali riescono ad avere anche una spinta in più.
1: Ecco, a proposito del mondiale, non so se c'è stata qualche sorpresa in particolare per te, sia in positivo che in negativo, perché noi da italiani abbiamo seguito molto, volevamo seguire molto la Turchia di Montella, che è uscita da quarta addirittura in un girone che non era assolutamente proibitivo, e poi c'è stato il disastro Uruguay, che addirittura non ha passato neanche il girone con Capoverde e Arabia Saudita, che sulla carta comunque erano avversari inferiori. Non lo so qual è stata secondo te per ora la sorpresa migliore tra quelle in positivo e quelle in negativo.
4: No, guarda, la sorpresa migliore sono state un po' tutte le squadre, perché ci sono veramente tante squadre che sono migliorate, cioè il livello si è alzato per quanto riguarda le piccole e probabilmente si è abbassato per quanto riguarda i nomi magari sulle grandi, quindi è tutto molto più paritario. E mi fa piacere proprio per il gioco in sé, quindi è una cosa che mi piace a me, questo pareggiamento un po' delle parti.
1: E in negativo non so, magari sei rimasto un po' scottato anche tu dalla Turchia o penso all'Uruguay o comunque a qualche squadra che ha un po' fallito o comunque deluso.
4: L'Uruguay sicuramente. Uruguay è una particolare simpatia per lui e purtroppo una squadra che è venuta a mancare.
1: Ecco, invece spostandoci un po' sulla Serie A, Fabiano, mi rifaccio un po' anche al tuo passato da calciatore e penso al Napoli, una delle maglie più prestigiose che hai vestito. Il Napoli non ha ancora ufficialmente l'allenatore, nel senso che l'accordo con Allegri è comunque in cassaforte. È atteso l'annuncio ufficiale a breve perché Allegri deve ancora risolvere il proprio accordo col Milan. La domanda che ti faccio è: tutto questo non ti fa pensare che il Napoli sia un po' in ritardo rispetto alle altre, considerando che siamo praticamente a luglio e non ha nemmeno annunciato il tecnico ancora?
4: Allora, per quanto riguarda l'annuncio, sicuramente. Spero che non ci siano colpi di sorpresa, perché potrebbe penalizzare di tanto il Napoli. Non ci dovrebbero essere sorprese e perciò credo che già stiano lavorando, quindi non ci sono grossi problemi se Allegri dovesse firmare adesso, un mese fa o se firma fra un mese.
1: E che perché tanto già sta lavorando. E che scelta è per il Napoli Allegri per il dopo Conte? Nel senso che si chiude un biennio a Napoli che ha visto un altro scudetto, Allegri ha perso un po' smalto negli ultimi anni di carriera, quest'anno al Milan ha anche chiuso male, insomma.

0: insomma, fallendo l'accesso in Champions League. Che scelta fa De Laurentiis con Allegri?
1: Fatto la scelta sull'uomo, ma così come con Conte. Allegri è un grandissimo professionista, è uno che ha vinto tantissimo nel campionato italiano, ha avuto tante difficoltà durante quest'anno al Milan, gli sono venuti a mancare magari anche dei giocatori molto importanti, guarda il caso di Leao, quindi che quando c'era non ha dato

0: Non è un punto di vista banale. Riparto allora dal Milan, visto che l'abbiamo citato parlando di Allegri. Il Milan anch'esso era in ritardo sulla tabella di marcia, poi ha annunciato Amorim. E ti chiedo intanto che allenatore è per il Milan, che scelta è per il Milan. In seconda battuta, Gonçalo Ramos, che il Milan prenderà per 70 milioni di euro, quindi ha scelto un attaccante sicuramente con stimate importanti, pagandolo tanto, insomma, come riparte il Milan tra la panchina e l'attacco, ecco, con queste due figure?
1: Pagato tantissimo, non tanto. No, il Milan parte sempre con un punto di domanda. Ti dico la verità, io tante operazioni non riesco proprio a capirle per quanto riguarda l'operato del Milan. Quindi ora scelgono un allenatore che comunque non conosce il campionato italiano. Che è un campionato duro, un campionato difficile, un campionato molto complicato, quindi loro stanno attuando una politica molto dell'estero rispetto a quella italiana. Non so se questo sia un bene o un male, per adesso diciamo così così.
0: E che scelta ha fatto allora, ti chiedo, Fabiano, Marco Palestra, che aveva praticamente un accordo con l'Inter, poi ha scelto di andare al Chelsea, che ha garantito all'Atalanta una somma maggiore, non di tanto, ma maggiore rispetto a quella che gli garantivano i nerazzurri, però è l'ennesimo segnale che ci fa capire che il nostro campionato è indietro oggi ad altri, soprattutto alla Premier League.
1: Io penso che in confronto alla Premier League sia quasi sempre stato indietro, cioè la Premier League è un campionato uno dei più ricchi, quindi quando arrivano quelle richieste da squadre così importanti, normale che un giocatore italiano, soprattutto se così giovane, rimanga affascinato anche perché andare via dalla Premier League fai sempre a tempo a trovare squadre e destinatori in tutto il mondo. Magari sai, vai rischi di più.
0: Ecco, infine Fabiano, per chiudere tra i macro argomenti, come riparte la Juventus, che anch'essa come il Milan non ha centrato la Champions, davanti dovrebbe accogliere nuovamente Colomoni, che insegue da ormai un annetto da quando l'ha perso, per poi lasciarla appunto al Tottenham. Insomma, che Juve ti aspetti l'anno prossimo ancora con Spalletti?
1: La Juve è forte, l'allenatore lo conosco molto bene, ho visto il suo operato, è un allenatore che se gli viene messa la disponibilità e se viene seguito dai giocatori uno che ti dà risultati grossi. Io penso che il Napoli di Spalletti sia stata una delle squadre più forti in Italia proprio degli ultimi anni, sia come gioco che come tutto, quindi è un allenatore che ci ha fatto vedere tante belle cose e secondo me la Juve sicuramente l'anno prossimo sarà una squadra da tenere il campionato.
0: Fabiano, grazie davvero, a presto e buona serata. E
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News, la prima di questa settimana, torneremo da domani con tanti altri appuntamenti. Buona serata.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS e WhatsApp alla 331-0213.
1: La prima qualificata agli ottavi di finale della Coppa del Mondo ed è il Canada che si qualifica per la prima volta nella storia agli ottavi di finale, da paese tra l'altro ospitante, 1-0 battuto il Sudafrica, che termina invece così la propria avventura. Nel prossimo turno la squadra ovviamente di Marsh giocherà a Houston contro la vincente della sfida tra Marocco e Olanda, e Olanda che tra l'altro vive una situazione drammatica per i principali che ha perso il figlioletto che ancora doveva nascere, al quinto mese di gravidanza la moglie ha perso il figlio, lui non è ritornato a casa, è rimasto in ritiro con l'Olanda, potrebbe scendere in campo contro il Marocco martedì 30 giugno alle ore 3 e l'Olanda con un comunicato ha raccontato di essere vicino alla famiglia, al giocatore, dandogli tutto il supporto possibile. Le altre sfide vedono Germania e Paraguay lunedì, appunto oggi, alle 22:30, Francia-Svezia, Portogallo-Croazia, Senegal, Brasile-Giappone, oggi alle ore 19 la sfida sicuramente più attesa, con il Giappone che chissà potrebbe magari giocare un passo falso, uno scherzetto al Brasile di Carlo Ancelotti. Costa d'Avorio contro la Norvegia, Norvegia che come potete, come vi ricordate, insomma, ha perso contro la Francia la sfida per il primo e secondo posto, ma con tutte le riserve in campo, neanche un minuto per Erling Haaland. Messico affronterà l'Ecuador, l'Inghilterra affronterà il Congo, l'Argentina contro Capoverde, e anche per Capoverde è una grande, grandissima soddisfazione già essere arrivata fino ai sedicesimi. Australia, Egitto, Svizzera, Algeria, Colombia, Ghana, questo il quadro dei sedicesimi, con, come abbiamo detto, il Canada che nel frattempo ha già battuto il Sudafrica e passa ufficialmente agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Nel frattempo in Italia tante storie di mercato di cui parleremo, allora intanto mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, andiamo dal direttore De Paolo. Ciao direttore, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, ti aspetti qualche sorpresa da questo tabellone? Secondo me comunque Brasile-Giappone sarà simpatica da vedere.
2: Giappone sì, ma sentivo, è vero, i giocatori giapponesi, a parte diciamo parlare simpaticamente di Nagatomo, ma perché ho visto che fare gli scherzi bellissimi su Samurai su Facebook, devo dire ci sono giocatori interessanti, alcuni che giocano addirittura in seconda divisione olandese, per dire che insomma è una squadra che evidentemente sente il richiamo della patria, dell'unione della nazione, e risponde in una maniera diversa. Come pochi, devo dire, perché sembrano realmente un solo uomo. Se li prendi singolarmente, alcuni hanno delle qualità, ma non tutti diciamo hanno la qualità, per esempio, per affrontare un Brasile. Però mi aspetto questo spirito di squadra che ho visto in poche altre squadre in questo mondiale. Ma come sempre, i giapponesi sono così. Vediamo se riescono a determinare una sorpresa. Le sorprese me le aspetto invece dalle squadre africane, perché mai come in questa edizione stanno andando così avanti. E ho la sensazione che possono anche raggiungere un quarto se non una semifinale, perché diciamo con il tempo hanno acquisito quella maturità che non è più figlia dell'impresa.

0: improvvisazione o anche soltanto del fatto di battere una grande squadra, ma è quello della continuità che è dovuta anche alla scuola, diciamo, di allenatori europei, ma anche a un calcio più globalizzato che ovviamente vede questo calcio africano che ha delle risorse naturali, spuntose rispetto ad altri continenti. Per cui la sorpresa me l'aspetto da queste squadre. Costa d'Avorio, per esempio, è una squadra molto interessante. La squadra che nella precedente, non l'ultima edizione della Coppa d'Africa, è arrivata in semifinale e credo che possa riservare qualche sorpresa. Non contro la Norvegia, che invece è partita in sordina contro la Francia, proprio non schierando nessuna formazione titolare, proprio per risparmiarsi e per vedere anche un pochettino la forza degli avversari, che è stata sì soverchiante, soprattutto in Dembélé, ma che non ha dato questa impressione, perché comunque la Norvegia ha fallito un rigore. La Norvegia è stata vicino anche con dei pali e delle traverse, insomma, anche con la seconda squadra, nonostante il risultato che può sembrare, perché è maturato il 3-1 e il 4-1 nei minuti finali, nonostante il risultato soverchiante, non ha dato quell'impressione di forza assoluta.
1: No, no, vero, vero, bellissima analisi, direttore. Io anch'io sulle squadre africane, che raccontano anche un po' come il calcio moderno sia un calcio più fisico che tecnico, però abbiamo visto anche il calcio africano crescere dal punto di vista anche della tecnica, quindi sommando le due cose sono squadre che possono mettere in difficoltà e fare molto la differenza. C'è un caso di che ti volevo sottoporre, che riguarda la Corea del Sud. Eliminata dal Mondiale 2026, si è trasformata in un caso politico. Il presidente della Repubblica, Lee Jae-myung, ha definito totalmente sconcertante il fallimento della nazionale e ha incaricato il ministro dello sport di avviare un'indagine sulla gestione della squadra. Secondo il capo dello Stato, dietro al deludente cammino della Corea del Sud ci sarebbero presunti favoritismi nelle nomine, nelle convocazioni, oltre a una gestione tecnica finita sotto accusa. Al centro delle critiche c'è il commissario tecnico Ong Byung-bo, nominato nel 2024 dopo l'esonero di Jürgen Klinsmann. La domanda nasce spontanea, come direbbe un amico che conosciamo molto bene, direttore. Pensa un po' in Italia che cosa avrebbero dovuto fare. Qua hanno aperto un caso politico su un'eliminazione. Noi sono tre mondiali che non ci andiamo e vabbè, ci troviamo semplicemente alla nuova rielezione, a ributtare giù tutto, però forse non siamo andati a fondo della vicenda come stanno facendo gli altri.
2: No, è vero, non siamo andati a fondo della vicenda. In altri paesi si hanno queste reazioni, che sono reazioni anche di orgoglio, che si giustificano con i risultati scadenti, per cui diciamo, io sono più propenso a pensare che non stia facendo male la Corea del Sud, che stiamo facendo male malissimo noi, perché chiaramente la Corea del Sud che tu richiami è soltanto un riferimento, certo. Diciamo, per parlare del nostro paese e di quello che sta succedendo nel nostro paese, il che mi piace, diciamo, molto poco, perché sinceramente, ribadisco con tutto il rispetto per Malagò, se diciamo la scelta adesso si orienta più su Conte che non su Mancini, come sembra, io credo che possiamo in qualche modo sperare in qualche cosa di buono, ma non basta quello, non basterà quello, ci vorranno delle soluzioni molto più drastiche, molto più importanti, che possano cambiare realmente il calcio con delle riforme che abbiano un senso, che abbiano un peso, che vadano in qualche modo a scardinare quella cerchia di interessi, di piccoli, grandi interessi che hanno tutti i club e tutti i personaggi coinvolti nel calcio italiano. Bisogna smantellare, non sto parlando di organizzazioni mafiose, per carità, ma bisogna smantellare una mentalità e un'organizzazione del calcio che ormai è giunta al limite, e ben vengano gli esempi come quello coreano.
1: Esatto, così come poi anche per l'Arabia Saudita, dopo l'ennesima eliminazione, si profila una dimissione, si dimette il presidente della Federazione Saudita, che dice è un fallimento. Quindi vedi, succede che qualcuno si dimetta subito dopo prendendosi le responsabilità, va bene così. C'è anche da parlare di mercato, direttore, che nel frattempo è arrivata una seconda doccia fredda per l'Inter, che dopo aver perso Palestra era convinta di potersi andare a prendere magari Nico Paz, e che il Como mollasse la presa. Addirittura il Como sembrava affari non spenti di più, interessarsi per Vergara col Napoli, magari lo sostituiamo con lui, tutti a pensare, ecco, il Como adesso abbassa un po' quello che è la sua potenza di fuoco. Invece no, arriva lì, acquista per 60 milioni Nico Paz, Real Madrid ne acquisisce la futura recompera con 80 milioni. Di fatto il Real Madrid dice ok, mi prendo intanto 60 milioni, se il giocatore va bene ne spenderò di fatto soltanto 20 per riportarlo a casa più maturo, cresciuto anche in Champions League. Quindi ottima la manovra del Real Madrid, grande sforzo economico ma importante del Como, scacco matto ancora una volta all'Inter che continua ad avere difficoltà sul mercato. Direttore?
0: Eccomi, ecco.
1: Sì, sì, sì.
0: No, guarda, io dico che questa è una manovra che conviene soprattutto e soltanto a Real Madrid. È importante che da parte del Como ci sia una reattività sul giocatore migliore che loro hanno, quello da veramente da esposizione, ma sinceramente mi sembrano delle condizioni capestro, cioè nel senso che io ti valorizzo Nico Paz, già l'ho valorizzato in questi anni, lo valorizzo ancora nella prossima stagione, diventa uno dei crack di mercato. Che faccio? Ho investito 60 milioni e tu con soli 20 milioni in più te lo porti via? Ma non lo so, sinceramente mi sembra un'operazione pazzesca. È anche vero che c'è una volontà del giocatore a rimanere a Como, nel senso che vuole il giocatore rimanere in una squadra che gli farà fare la Champions da protagonista, da leader. E per questo diciamo non ha ceduto alle lusinghe dell'Inter, proprio perché vuole essere e continuare a essere protagonista nel Como, e sicuramente magari verificheremo un'esplosione ulteriore di questo giocatore che ha bisogno di questa consacrazione. Poi avendo un fenomeno come Messi a fianco può solo imparare ulteriormente, per cui ecco, credo che siano condizioni che sono state imposte dal Real Madrid, ma molto convenienti per il Real Madrid. Il Como ha una discreta, diciamo così, potenzialità economica, sì. Capacità economica, è quella più ricca della Serie A, e questo già la dice lunga, per cui si permette questa cifra. Però attenzione anche al financial fair play per il Como, perché anche per il Como ci saranno dei paletti a breve.
1: Sì, che ha chiaramente qualche tempo in più, essendo la prima volta in Champions League, quindi c'è un gentleman agreement che gli permette di lavorare un po' di più e con calma. Preso a sassate dal suo presidente, potrebbe essere un titolo drammatico su tutti i giornali, in realtà non sono sassi ma sono chicchi di riso, perché al matrimonio di Giovanni Manna, scatenato De Laurentiis lì fuori, gli ha tirato tutto il riso che aveva tra le mani, con sorrisi ovviamente, senza rabbia, un po' come a dire: adesso ti sei sposato, ora pensa al mercato. Intanto Allegri potrà essere forse già nella giornata di oggi annunciato, perché si è risolta la questione uscita e buonuscita con il Milan, e adesso il Napoli lavora anche per accontentare l'allenatore. Potrebbe arrivare Vicario al posto di Milinkovic-Savic, con Meretti che dovrebbe restare, potrebbe arrivare Ghila, ma bisogna capire anche il testa a testa con l'Atalanta come finisce. Intanto resta ancora in stand-by la situazione Zambo-Anghissà, che verrà monitorata. Se va lui via, allora si proverà a prendere l'amico, diciamo, ritrovato, per citare un famoso libro, Adrien Rabiot per Massimiliano Allegri. Ma sono tanti anche gli altri nomi. Anche per l'attacco c'è da definire la posizione di Luca, di Romero Lukaku, che comunque al mondiale continua a far vedere qualcosa. Nasce, diciamo, ufficialmente il nuovo Napoli. Quanto deve fare il Napoli per scavalcare l'Inter nella rosa? O secondo te magari strutturalmente già è al di sopra dell'Inter, se non alla pari, a patto che non ci siano gli infortuni dell'anno scorso?
0: Ma guarda, il feeling manifestato anche al matrimonio da parte del presidente De Laurentiis e Manna la dice lunga sulla gratitudine che lo stesso De Laurentiis ha nei confronti di Manna, che comunque gli ha gestito benissimo l'uscita di Conte, gli ha gestito bene l'arrivo di Allegri, gli sta gestendo molto bene il mercato, perché il presidente ha chiesto un mercato a fari spenti, ovviamente, e vuole una valorizzazione più completa della rosa, perché magari l'unico punto debole della precedente gestione di Conte è quella comunque di fare affidamento su alcuni giocatori, non su tutti, e di fare anche degli acquisti che poi vengono utilizzati, vedi Lang e Lucca. Dopodiché bisogna in qualche modo capire la potenza e le potenzialità di questa rosa. Secondo me è una rosa che è molto competitiva già così com'è con l'Inter, e che diciamo con piccoli inserimenti, piccoli ma importanti, Ghila sicuramente è uno di questi, che vanno a incrementare quel ruolo di difensori centrali che, diciamo, con l'uscita di Juan Jesus e con diciamo alcune defezioni che ci sono state, non sempre presenti alcuni giocatori top, è fondamentale per supportare appunto una difesa che va supportata. Ma dopodiché non è che ci saranno grandi acquisti ancora, credo che il Napoli, e per questo ribadisco la contentezza anche di De Laurentiis, deve far tesoro di quello che ha e diciamo i giocatori che ci sono attualmente nella rosa. Quindi io credo che il lavoro di Allegri sarà quello che lui fece alla Juventus dopo Conte, proprio come sta

0: dubbio, per azione da parte della rosa del Napoli, dovuta ai metodi instancabili e infaticabili di Conte, e dall'altra parte la capacità di contenimento, di Allegri nei confronti dei giocatori con maggior leadership, ha mostrato un pochettino delle falle al Milan, perché alla fine non dico che è stata un'insurrezione di popolo, ma i giocatori mi sono sembrati molto, ma molto scollati dall'allenatore. Faccio i nomi di Loftus-Cheek, di Pulisic, sono mie impressioni, di Tofanà, di Tomori, insomma mi sono sembrati giocatori che a fine stagione non hanno assolutamente risposto all'allenatore. E questo è un dato preoccupante, perché questo era già avvenuto in precedenza anche alla stessa Juve, nonostante quella vittoria in Coppa Italia. Nel percorso dei tre anni di Allegri, nel secondo Allegri alla Juve, insomma, c'erano stati fenomeni di questo genere. Ricordate anche il caso Bonucci, che fu gestito, per carità, dall'allenatore con durezza, ma che comunque non appianò la situazione. E questo, deve essere un punto fermo per Allegri, riuscire, perché da un punto di vista tecnico Allegri è quello che è, nel senso che sicuramente non ti puoi aspettare un calcio sopraffino da Allegri, ma ti puoi aspettare un calcio fatto di attenzione, concretezza, disciplina e tutto quello che vogliamo per ottenere il risultato. Però da un punto di vista di gestione, da Allegri ti devi aspettare questo, perché Allegri è stato assunto per questo a Napoli.
1: Esatto, mentre Spalletti in casa Juventus, dopo aver assaggiato il trionfo in casa Napoli per quanto riguarda lo scudetto, vuole riportare la Juventus in alto e farlo lavorando con Carnevale alla ricostruzione della squadra. Capitolo 378 della telenovela Colomani, pare che questa sia la volta buona, o meglio a weekend di incontri e di chiacchierate, che Carnevale intanto ha risolto le problematiche avviate da Comolli, che ha rotto i rapporti con tutti praticamente, quindi Carnevale intanto sta rimettendo i rapporti in piedi. Ci dovrebbe essere un incontro oggi a Rimini, probabile anche il Calaifi come presenza, e si parlerà di due operazioni slegate tra di loro. Una di Colomani, per la quale la Juventus può offrire massimo 35 milioni a fronte degli oltre 40 che chiede il Paris Saint-Germain. L'altra, la cessione di Thuram, per il quale la Juventus chiede 40 milioni. Questa doppia operazione può far bene alla Juventus, che nel caso ovviamente partisse Kefren Thuram si butterebbe su due profili, uno Goretzka, uno che sì, entrambi a parametro zero.
0: Ma guarda, io l'ho sempre detto, te l'ho detto anche qua ai microfoni della radio, che più di mezza squadra può essere assolutamente lasciata andare via da parte della Juventus, e tra questi ci mettevo anche Thuram, perché sì, bravo giocatore, bel giocatore da vedersi, ma poco utile, poco concreto. Lo stesso Cambiaso. Ora non so se le quotazioni di questi giocatori siano quelle, per carità, però se la Juventus trova un club che gli dà 40 milioni per Cambiaso e 40 milioni per Thuram, è tutto di guadagnato per la Juventus. Però bisogna dire che stanno anche emergendo tutte le falle e tutte le problematiche che hanno accompagnato la cessione di Comolli, e che non sono poche assolutamente, perché anche nella cessione, oppure nella vendita ai giocatori come Openda o David, sul quale c'è stato un ripensamento, ma per fortuna è durato pochissimo, perché appunto si è andati su Colomoni, e comunque non credo che un giocatore come David con quell'ingaggio possa rimanere alla Juventus. Ecco, dico, mezza squadra può andare via, ma serenamente, Cambiasso, Thuram, David, Openda, Kelly, Bremer lo terrei, perché Bremer è sicuramente una sicurezza, ma non ha più le stime del passaggio di collante che ci deve essere fra il centrocampo e l'attaccante. E poi sulle fasce è l'unica cosa nota positiva, perché comunque da una parte Conceição, dall'altra Yıldız, sono le uniche note positive di questa squadra, ma tutto il resto può andare via, portiere incluso, di cui non abbiamo nemmeno accennato, ma sicuramente anche il portiere.
1: Esatto, a proposito di portiere, diciamo che su Dibu Martinez sembra che l'Aston Villa sia pronta a fare quel sostanziale sconto che serve alla Juventus per portarlo a casa. La partenza di Gregorio resta bloccata perché il portiere vuole un contratto in

0: Italia, ma difficilmente riuscirà a trovare offerenti alle cifre che chiede la Juventus, che vuole almeno 15 milioni, ma vedremo un po' se questa strada si bloccherà. Invece, mentre per quanto riguarda il difensore centrale, intanto si sta lavorando alla pista Muaremovic, e ti voglio chiedere se è un difensore pronto per la Juventus. Detto che il Sassuolo chiede 40 milioni, ma per l'opzione della futura rivendita al 50% della Juventus costerebbe ai bianconeri di fatto 20 milioni. Sarebbe già un primo rinforzo buono?
1: Sì, ma già a me non dispiace Lucumi, te lo
0: anche
1: dico
0: Lucumi,
1: sinceramente.
0: Esatto, l'altro nome è quello lì.
1: Lucumi, ma anche Muaremovic, ma insomma in difesa bisogna darsi da fare. Purtroppo negli anni noi abbiamo registrate, come dire, quando tu fai dei rappezzi, cioè dei ritocchi in una casa che va completamente ristrutturata, poi emergono di nuovo le magagne. E così è stato, la Juventus è stata rabberciata in difesa, rabberciata a centrocampo e rabberciata in attacco. Ora si spera finalmente attraverso Cannavali e Spalletti che si faccia un lavoro strutturale di giocatori che possano durare e che possano essere significativi e sono importanti, diciamo, pensieri attorno a Muaremovic e Lucumi mi vedono assolutamente favorevole, perché poi metti questi giocatori nelle mani di Spalletti e chiaramente puoi avere una resa efficace. Ma i giocatori attuali, diciamo, a parte i limiti tecnici proprio personali che hanno, non ascoltavo nemmeno l'allenatore, cioè non mi, in qualche modo l'allenatore, io vedevo Spalletti con degli occhi stralunati, che poi lo diceva anche nelle conferenze stampa, io da parte di questi giocatori non vedo quella continuità di rendimento e, diciamo, vedo degli sfondoni, degli svarioni che non mi aspetto, ma ha perfettamente ragione, l'ha spiegata con chiarezza l'allenatore della Juventus, e questa è la fotografia della Juventus. Inutile dire, hanno dato il massimo, molto bene. Quindi si cominci dalla difesa, via determinati giocatori che fanno il compitino, perché poi alla fine fanno il compitino per lo stipendio che hanno, e dentro giocatori rabbiosi, affamati e cattivi agonisticamente.
0: Esatto, nel frattempo ti porto su un'altra notizia di mercato che ovviamente ha scosso questo weekend, perché è stata una vera e propria, come posso dire, colpo quasi a sorpresa, ma per molti resta qualche dubbio. Gonzalo Ramos al Milan, operazione tra i 70 e gli 80 milioni, è, diciamo, uno degli acquisti più, è l'acquisto più caro nella storia del Milan. E si sono accese subito le varie letture. È una cifra giusta spesa per un giocatore che sta facendo panchina al Paris Saint Germain e anche nella sua nazionale? È la scelta giusta? È una dimostrazione di forza economica di Gianni Carnevale? E soprattutto può fare bene in Italia? Certamente meglio di Fulcrum.
1: Io di Cardinale.
0: Cardinale, no, esatto, Cardinale, bravissimo, che stavo, abbiamo parlato di da Carnevale a Cardinale, Jerry Cardinale, esatto, pensa se fossero fratelli, Jerry Cardinale, perché parliamo di un'operazione da 75 milioni che però toglie budget magari per altri acquisti. Come lo vedi questo Gonzalo Ramos?
1: Allora guarda, a questo punto mi fido, cioè devo fidarmi, perché cioè, se no saremmo alla paranoia, cioè non possono sbagliare un acquisto del genere, no?
0: No.
1: Cioè se hai deciso di far banco su un giocatore che ti manca come il pane da anni, cioè l'attaccante del Milan è un problema ormai da anni, perché si è sempre andati avanti con questo equivoco.
0: La maledizione del numero 9, ti ricordi?
1: Esatto, perché Leao non può fare il numero 9, Fulkrug, diciamo, è ormai, come dire, un ex giocatore, per quanto disciplinato e molto corretto, però diciamo non ha né l'età né la capacità per poter essere, come dire, esaustivo in quel ruolo per il Milan, per cui si punta su Ramos. È un giocatore, ragazzi, che vuoi dire, è, diciamo, la seconda linea dell'attacco più stellare che c'è al mondo, no? Cioè quello del Paris Saint Germain, evidentemente, diciamo, si punta su questo, ci puntano diciamo dei tecnici, ci punta anche l'allenatore. Credo che questo sia, come dire, l'acquisto sì più oneroso e più importante, ma che potrebbe essere il primo, o perlomeno la cometa, il faro, il riferimento assoluto per un mercato che cambi finalmente da parte del Milan.
0: Chissà che questa famosa maledizione del 9 possa passare con Ramos, che insomma, costava tanto, però insomma è un giocatore di sicuramente di grande qualità. Ricordiamo anche che veniva da un infortunio importante, per cui perse subito il posto in squadra a Paris Saint-Germain, che lì davanti ci ha

0: delle bocche di fuoco straordinarie, visto una Dembélé al mondiale, che cosa è stato capace di fare, direttore? Ha oscurato per una volta lo stesso Mbappé.
1: Sì, ma è impressionante, un giocatore che ha una facilità di dribbling e di tiro, perché poi se tu fai caso ai gol che fa, a volte sono simili, ma sì, vallo a fare quel tiro in diagonale, angolato, che va sul palo più lontano per il portiere, ma con una precisione incredibile, a volte anche di potenza, perché il colpo è secco, cioè lui lascia partire dei colpi molto secchi, ha una capacità, una qualità di tiro che è veramente la migliore forse al mondo. E quindi, ecco, ribadisco, quando hai un mostro come questo davanti, che vuoi fare? Devi aspettare il tuo tempo, e può essere che il tuo tempo non arrivi, e quindi che questa occasione del Milan sia importante. Io sono d'accordo sul fatto che possa essere una scelta, però ecco, mi preoccuperei molto se anche le condizioni fisiche, appunto, post intervento, post operazione, poi siano state risolte completamente, tutto qua.
0: Tra l'altro, fondamentale il lavoro di Luis Enrique su Dembélé, era un giocatore che si era un po' perso tra notti insonni a giocare alla play e poi rendimento scarso in campo, invece è cresciuto tantissimo con Luis Enrique fino ad arrivare a essere il giocatore che immaginavamo potesse essere, e poi è sbocciato definitivamente. Sempre in casa Milan, direttore, poi ci sentiamo una nota audio che è arrivata, si spinge a questo punto per Antonio Silva per la difesa. Sappiamo, sarà un nome che questa settimana è molto caldo, potrebbe anche alternarsi a Bartesaghi, insomma il mercato del Milan è quello che lasciava perplessi un po' tutti, perché ci si domandava chi lo facesse. In realtà magari potrebbe finire che il Milan stupisce tutti.
1: Guarda, io credo che si debba andare, vabbè, Antonio Silva, portoghese, che giovane, che secondo me ha delle buone caratteristiche. Amorim punta, diciamo, proprio sul fatto che parlano la stessa lingua, ed è secondo me fondamentale. Io credo che a volte sia uno scotto che nel farsi capire nello spogliatoio è necessario che ci sia proprio un feeling mentale a volte con alcuni giocatori, e la stessa nazionalità impone, diciamo, questo tipo di dialogo. Il nome che avevi fatto all'inizio, Jerry Cardinale. Jerry Cardinale sta giocando tutto se stesso, perché ha detto che vuole essere lui in prima linea, ha nominato un amministratore delegato che è appunto Calvelli, che è un italiano, e quindi farà sicuramente da diciamo da interprete, da polarizzatore di queste due mentalità, quella americana e quella italiana, che ci devono essere nel Milan. Prima la preponderanza era forse soprattutto per quella americana.

0: forse pure a Pisilli, ottimo giocatore da prendere secondo me di prospetto anche nella Juventus. Un suo pensiero, grazie.
1: Roma che ha messo in vendita anche Mathias Soulé, che potrebbe lasciare, direttore. Però una cosa la dobbiamo dire, molti dicono, ci hanno fatto anche dei pezzi sulla differenza di debiti tra squadre inglesi e italiane, quindi perché c'è il fair play da una parte e dall'altra no. Ricordiamo che il regolamento del fair play finanziario prevede che tu non spenda più del 70% del tuo fatturato. Ora, se guardiamo il fatturato per esempio del Chelsea, ma di una qualsiasi squadra inglese, rispetto a quelle italiane,
2: evidentemente, no? Sentivo dire da alcune persone il Barcellona è tecnicamente fallito, ma quando mai? Cioè, il Barcellona ha fatto uno sforzo pazzesco per riammodernare lo stadio, per una cifra che si aggira attorno al miliardo. Ha avuto una esposizione di 1,5 miliardi, ma 1 miliardo è già rientrato soltanto con le sponsorizzazioni. Quindi la situazione debitoria del Barcellona è di 450 milioni. Ora, 450 milioni per una società come il Barcellona che fattura, lo sappiamo, un'ira di Dio, per cifre veramente pazzesche al mondo, è pochissimo. Poi c'è l'azionariato popolare. Quindi è vero che magari certe cose lasciano perplessi, però ribadisco, è come quando ti dicono, ti faccio lo sconto sulla Maserati del 25%, sì. Ma intanto con la Maserati, cioè, sì. ho una macchina, cioè 25% su una cifra di 300.000 euro è ancora una cifra importantissima, sono d'accordo, però il movimento da fare, il movimento di soldi che c'è attorno a un club inglese o a un club spagnolo di quelli grossi, chiaramente fa impallidire il nostro calcio, per cui il nostro calcio deve in qualche modo sottostare a determinate regole, perché c'è soltanto il proprietario che in mette soldi, perché non c'è un'attenzione per gli stati, non ci sono investimenti immobiliari per i nuovi diciamo imprenditori che vogliono comprare un club italiano, non c'è un'attenzione al settore giovanile, che è un'altra molla importante di ricavi ma come anche di investimento. Ecco, se manca tutto questo, innanzitutto uno si domanda ma chi glielo fa fare di investire in Italia? E la seconda domanda è, bisogna stare attenti, sì, ma nello stesso tempo bisogna avere fiducia in persone che con queste condizioni, a queste condizioni investono nel nostro calcio credendoci ancora.
1: L'ultima, direttore, proprio per un tuo parere, Pierpaolo Marino che diventa direttore sportivo, direttore generale, pardon, del Bari, un suo ritorno in sella, come lo commenti?
2: Ah, io ho grande stima, sono amico di Pierpaolo Marino. Credo che sia uno degli ultimi cavalieri del nostro calcio, nel senso che innanzitutto non ha mai una visione, come dire, democristiana nel termine, diciamo, nell'intendimento peggiore di questo termine, cioè di accontentare un po' tutti, ma ha una visione molto chiara, diciamo, delle cose che si devono fare, e quindi mi sembra che sia la persona giusta al posto giusto. Spero soltanto, ecco, che questa sua esperienza non venga troppo annacquata dal presidente che ha. Però io l'ho più volte sentito parlare di De Laurentiis del Napoli e non del Bari in maniera lusinghiera, e credo che Marino al Bari, attraverso il figlio, farà parlare col padre o riuscirà a parlare col padre, per cui secondo me è importante questa triangolazione, cioè per carità, sono due società distinte e separate, però evidentemente il giovane Virgulto ha bisogno di un aiuto, di un appoggio, e secondo me se seguirà un pochettino i consigli di Pierpaolo Marino, il Bari potrà uscire da questa situazione di stallo che è veramente, non dico vergognoso perché è un termine comunque molto forte, ma molto vicino al vergognoso.
1: Direi proprio di sì. Grazie di cuore davvero al direttore De Paola. Ciao direttore, un abbraccio.
2: Ciao a tutti.
1: Termina qui lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio e cominciamo da Ivan Cardia, poi come sempre Mirko Nicolino e spazio mondiale finale con Fabio Urbisaglia e Alain Valnegra, tra poco vi aspetto.

Realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagniamo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. L'estate mette a dura prova la salute dei più piccoli, soprattutto in questi giorni. Secondo l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, nei mesi più caldi un accesso su 4 al pronto soccorso è legato proprio direttamente o indirettamente alle alte temperature. Gli esperti ricordano le regole fondamentali per prevenire colpi di calore e disidratazione. Vediamo il servizio.
1: L'estate in città si conferma una delle sfide più impegnative per la salute dei bambini. A lanciare l'allarme è stato l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che nei giorni scorsi ha diffuso dati significativi sugli effetti delle alte temperature nei più piccoli. Durante i mesi estivi, infatti, circa un accesso su 4 al pronto soccorso è risultato direttamente o indirettamente collegato al caldo. Non soltanto colpi di calore e disidratazione, ma anche patologie comuni come febbre, vomito e diarrea, che con le temperature elevate possono aggravarsi rapidamente, provocando una perdita di liquidi importante. Maggiori rischi anche per i bambini affetti da malattie croniche o particolarmente fragili. A incidere anche il fenomeno delle cosiddette isole di calore urbano. Nelle città l'asfalto, il cemento e la scarsità di aree verdi fanno aumentare sensibilmente le temperature rispetto alle zone circostanti. In piena estate il manto stradale può arrivare a sfiorare gli 80 gradi, creando condizioni particolarmente difficili, soprattutto per i più piccoli, il cui organismo ha ancora una limitata capacità di regolare la temperatura corporea. Secondo gli specialisti del Bambino Gesù, molte situazioni possono essere prevenute adottando semplici comportamenti quotidiani. È fondamentale far bere spesso acqua ai bambini, anche in assenza dello stimolo della sete, evitare l'esposizione al sole e l'attività fisica nelle ore più calde della giornata, scegliere abiti leggeri e mantenere gli ambienti ben ventilati. Particolare attenzione va riservata ai neonati e ai bambini con patologie croniche. Tra i primi segnali di disidratazione da non sottovalutare ci sono bocca asciutta, riduzione delle urine, sonnolenza, irritabilità, nausea e crampi. Gli esperti ricordano infine che in presenza di sintomi importanti come perdita di coscienza, difficoltà respiratorie, convulsioni o febbre molto elevata dopo una prolungata esposizione al caldo, è necessario rivolgersi immediatamente al pronto soccorso. Un richiamo alla prevenzione che con l'estate ormai nel pieno punta a proteggere la salute dei più piccoli e ad evitare che un semplice malessere possa trasformarsi in un'emergenza.
2: Al Bambino Gesù in questo momento stiamo vedendo circa un accesso su 4 al nostro pronto soccorso avviene per effetti legati alle alte temperature. Un 5% sono accessi che avvengono per gli effetti diretti del caldo, quindi cefalea, colpi di calore direttamente correlati all'aspetto climatico, e un 20% invece che possiamo inquadrare come o complicanze della normale patologia che c'è in questo periodo, che è aggravata dal caldo, quindi forme virali, febbrili che con il caldo peggiorano, e un'altra parte di pazienti è legata ai fragili che per la loro condizione di base hanno una minore tolleranza alle alte temperature. I consigli che possiamo dare in questo periodo sono legati soprattutto ad avere un atteggiamento di buon senso. Vestire i bambini con abiti leggeri, possibilmente di colore chiaro, cotone e lino sono sicuramente i tessuti da privilegiare. Idratarli molto, non aspettare che chiedano l'acqua, ma somministrargliela in maniera regolare. Evitare di uscire nelle ore più calde e tenerli in ambienti il più possibile ventilati e ombreggiati.
0: La Regione Lombardia investe 96 milioni di euro per realizzare e riqualificare 2.500 alloggi a canoni sostenibili destinati a lavoratori e famiglie, un piano che punta a dare risposte concrete al crescente disagio abitativo.
3: Un piano da 96 milioni di euro per aumentare l'offerta di case a canoni sostenibili e dare una risposta concreta a migliaia di famiglie e lavoratori lombardi. Questo è il nuovo programma di housing sociale presentato nei giorni scorsi da Regione Lombardia durante il convegno Affordable Housing ospitato a Palazzo Lombardia a Milano. L'iniziativa punta a ristrutturare circa 2.500 alloggi che saranno destinati a chi, pur avendo un reddito da lavoro, non riesce più a sostenere i costi degli affitti di mercato. Si tratta della cosiddetta fascia grigia, con composta da nuclei familiari con un ISEE compreso tra 14.000 e 40.000 euro, esclusi dalle graduatorie dell'edilizia popolare, ma sempre più in difficoltà nel trovare un'abitazione a prezzi accessibili. Il piano è stato illustrato dall'assessore regionale alla Casa e Housing Sociale Paolo Franco, che ha ribadito l'obiettivo di sostenere quella parte della popolazione che rappresenta la struttura portante dell'economia lombarda, garantendo risposte concrete al crescente disagio abitativo.
4: Un bando da 96 milioni di euro, prima in Italia, nella destinazione di poter aumentare, diciamo, quelli che sono il numero degli alloggi in locazione di affitto calmierato, cioè inferiore ai prezzi di mercato, per questa fascia di popolazione che fa funzionare città, paesi. È diventato necessario, strettamente necessario, rivolgersi con attenzione a coloro che pagano le tasse, fanno funzionare la regione Lombardia e che sono in una condizione, pur avendo uno stipendio normale, di non poter avere un alloggio in locazione. Parliamo di 2.500 alloggi in 18 mesi che verranno riqualificati e verranno assegnati, per quanto riguarda il pubblico secondo le proprie modalità, per quanto riguarda il privato secondo la categoria ISEE 14.000-40.000, nella piena disponibilità dei cittadini. Nel bando precedente ne abbiamo realizzati 450 con 18 milioni di euro.
5: Assessore, c'è stato anche un importante lavoro politico che ha portato a recuperare tutte queste risorse.
4: Sì, diciamo che questa è stata la base fondamentale. Per chi si occupa di politica, ha il compito tra le istituzioni, in questo caso col governo e il governo con l'Europa, di rappresentare le necessità. Il proficuo dialogo col ministro Foti ha permesso che la riprogrammazione di tutti i fondi europei su tutta Italia, chi era stato in grado di riprogrammarli, andassero sull'housing sociale.
5: Assessore, il programma di housing sociale della Regione può diventare un modello anche da applicare su scala nazionale?
4: Diciamo che c'è notevole interesse rispetto a questa tipologia, perché riqualifica senza consumare suolo, è tempestiva, diventa uno strumento di accessibilità immediata.
0: Nel prossimo servizio parliamo del Parco Archeologico di Pompei, che guarda al futuro con la realtà aumentata, riapre la casa del chitarrista e grazie a una nuova applicazione i visitatori possono rivivere la città romana prima dell'eruzione del Vesuvio attraverso ricostruzioni digitali immersive.
6: Pompei guarda al futuro senza smettere di raccontare il suo passato. Nei giorni scorsi il parco archeologico ha inaugurato un nuovo progetto che porta alla realtà aumentata tra le antiche rovine, offrendo ai visitatori un modo completamente nuovo di vivere la città romana. Protagonista di questa innovazione è la Casa del Chitarrista, una delle dimore più grandi dell'antica Pompei, aperta al pubblico dopo un importante intervento di restauro e scelta come primo sito del progetto digitale. Grazie all'app Portil, visitatori e turisti possono osservare gli ambienti, così come arrivano prima dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., con ricostruzioni fedeli degli arredi, della vita quotidiana, degli spazi originari. L'esperienza

0: Non si limita alla Domus, attraverso smartphone o tablet è infatti possibile esplorare in realtà aumentata anche alcuni dei luoghi più iconici dell'area archeologica come il Foro, l'Anfiteatro, il Teatro Grande e l'Odeon, assistendo virtualmente a spettacoli teatrali, combattimenti tra gladiatori e persino all'eruzione che distrusse la città. Alla base del progetto ci sono le più avanzate tecnologie di rilievo tridimensionale, fotogrammetria, sistemi LIDAR e intelligenza artificiale generativa. Ogni edificio è stato studiato, ricostruito e digitalizzato con rigore scientifico per offrire un'esperienza immersiva ma fedele alle conoscenze archeologiche. Secondo il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, le nuove tecnologie rappresentano una straordinaria opportunità per rendere il patrimonio culturale più accessibile e coinvolgente, a condizione che rimangano sempre al servizio della ricerca scientifica e della corretta divulgazione storica. L'app potrà essere scaricata gratuitamente fino a metà luglio, mentre successivamente alcuni contenuti resteranno accessibili senza costi. L'esperienza completa sarà disponibile attraverso un pacchetto dedicato con il noleggio di tablet direttamente all'interno del parco. La riapertura della casa del chitarrista rappresenta anche un importante risultato sul fronte della conservazione. Oltre agli interventi di restauro architettonico, sono stati recuperati il celebre Apollo chitarrista, le copie bronze delle antiche sculture e gli storici giardini ricostruiti utilizzando la loro pianta sacra al dio Apollo. Un progetto che unisce archeologia, ricerca e innovazione digitale e che trasforma Pompei in un laboratorio internazionale dove il passato torna a vivere grazie alle tecnologie del futuro.
1: Musica, arte contemporanea e memoria si incontrano a Perugia con Nota Zero, il suono della materia, la mostra dell'artista Mamo allestita negli spazi del Rosetto Hotel, un percorso immersivo tra jazz, pop art e creatività.
2: Musica, arte, contemporanea e memoria si sono incontrate nel Cura di Perugia con Nota Zero, il suono della materia, la mostra personale dell'artista Mamo, inaugurata negli spazi del Rosetto Hotel, dove resterà aperta almeno fino al 25 agosto. L'esposizione, allestita in concomitanza con il clima internazionale di Umbria Jazz, ha proposto un viaggio tra 11 opere che raccontano il legame tra suono, materia e creatività, curata da Nora Zanella con la direzione artistica di Laura Patrizia Barberi. La mostra ha trasformato gli ambienti dello storico hotel in una grande partitura visiva, dove il jazz dialoga con la pop art e con le suggestioni della tradizione. Fulcro del percorso è stata la presentazione in anteprima assoluta del Generale della Musica 8S Partito, un'imponente opera composta da 8 pannelli che formano un unico spartito dedicato al linguaggio universale della musica. Accanto alla nuova creazione hanno trovato spazio lavori dedicati a grandi protagonisti del jazz, tra cui Louis Armstrong, insieme alla prima esposizione integrale dello storico Generale della Musica, divenuto nel 2019 l'immagine ufficiale di Umbria Jazz. Il percorso espositivo ha accolto anche alcune delle opere più rappresentative di Mamo, come il ritratto di Ornella Vanoni, Gospel Girls, e l'omaggio a Iris Apfel, icona internazionale di stile e creatività. Installazioni monumentali e opere diffuse negli spazi del Rosetto Hotel hanno accompagnato i visitatori in un'esperienza immersiva, dove colore, materia e musica si sono fusi in un'unica narrazione. La curatrice Nora Zanella ha spiegato come il titolo Nota Zero richiami quel momento invisibile che precede ogni composizione musicale, trasformandosi in una metafora della nascita dell'idea artistica, un concetto che ben rappresenta la ricerca di Mamo, fondata sulla sperimentazione di materiali, colori e oggetti comuni capaci di trasformarsi in opere dal forte impatto emotivo.
3: In questo momento abbiamo appunto inaugurato Nota Zero, il suono della musica, e su questa inaugurazione anche del Jazz Club di Hotel La Rosetta ho pensato bene da subito, sarebbe sempre piaciuto di mettere dentro un mio generale della musica che è stato poi manifesto nel 2019, però non potevi mettere un'opera già scontata, e allora ho realizzato quest'opera ad hoc che è l'Otto Spartito, cioè una delle mie creazioni degli ultimi anni, perché da richiesta di opere molto grandi ho, diciamo, credo inventato, oppure mi è venuta questa intuizione di creare queste opere create da più elementi. In questo caso sono 8 spartiti, un'opera da 153 x 120 di diametro. E circa 2 mesi fa è stata esposta alla mostra antiquariato di Assisi una regina che era la più grande del mondo, 3 metri per 3, sempre con la stessa tecnica. Ma tornando qui al Jazz Club, è stato un onore mettere tutti i miei personaggi dedicati alla musica. Ovviamente non poteva mancare Ornella Vanoni, una delle mie preferite sia come opera che come personaggio. E dopo ci sono i Beatles, c'è Louis Armstrong, c'è un coro gospel soprannominato Gospel Girl, che anche i titoli sono simpatici. E dopo, come altra opera inedita, c'è Iris Apfel, che sarebbe la regina della moda della Quinta Strada, che è morta da poco a 103 anni. Quindi i miei ritratti sono ben auguranti.
1: E siamo quasi in chiusura. Il Piemonte porta le sue eccellenze agroalimentari in New York. 17 aziende regionali sono state protagoniste della Summer Fancy Food Show, la più importante manifestazione nordamericana dedicata al food and beverage, per promuovere qualità, tradizione e Made in Italy. Vediamo.
4: Il Piemonte ha portato il meglio della propria tradizione agroalimentare negli Stati Uniti, partecipando nei giorni scorsi al Summer Fancy Food Show di New York, il più importante appuntamento nel Nord America dedicato al settore food and beverage. Per 3 giorni allo Javits Center 17 aziende piemontesi hanno rappresentato un territorio che continua a conquistare il mercato internazionale grazie alla qualità delle sue produzioni e la capacità di innovare senza rinunciare alle proprie radici. A guidare la delegazione sono stati il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla agricoltura e cibo Paolo Bongiovanni, a conferma del valore strategico che il mercato statunitense riveste per l'economia regionale. Gli Stati Uniti rappresentano infatti il principale mercato extraeuropeo per l'agroalimentare piemontese. Lo stand regionale ha proposto un viaggio tra sapori e tradizioni, con degustazioni dedicate ai buyer internazionali e agli operatori del settore, protagonisti i grandi prodotti simbolo del territorio, dal gorgonzola DOP e tartufi, dalla nocciola Piemonte IGP agli amaretti, passando per risotti, gnocchi di castagne, cioccolato e specialità dolciarie, accompagnati da una selezione di vini DOC e DOCG come Armeis, Nebbiolo, Asti Spumante e Moscato d'Asti. La presenza piemontese è stata anche un'occasione per promuovere il territorio dal punto di vista turistico, rafforzando il legame tra enogastronomia, cultura e paesaggio attraverso il marchio Piemontese, Piemonte Excellence. Tra le novità presentate oltreoceano anche la Fiera Nazionale della Marrone di Cuneo, protagonista di uno speciale evento ospitato dal Consolato Generale d'Italia a New York. La Summer Fancy Food Show ha confermato ancora una volta il ruolo centrale dell'intervento nazionalizzazione per le imprese piemontesi. Al 2025 il comparto agroalimentare regionale ha superato i 9 miliardi e 600 milioni di euro di esportazioni, con gli Stati Uniti che hanno assorbito oltre 740 milioni di euro di prodotti, facendo registrare una crescita costante e consolidando il Piemonte tra le principali regioni italiane esportatrici verso il mercato americano. La partecipazione alla manifestazione rientra nella più ampia strategia regionale di sostegno alle imprese e all'apertura verso i mercati internazionali attraverso i progetti integrati di filiera coordinati da CEI Piemonte, finanziati con fondi europei.
5: Il Piemonte esporta negli Stati Uniti oltre 700 milioni di euro di cibo all'anno ed è un dato in crescita che rappresenta il 10% di tutto l'export italiano legato al food. Ecco perché siamo qui con oltre 20 aziende piemontesi protagonisti a New York.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti ancora da condividere. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati dunque, due escluse di Russo dal Mondiale, la sofferenza intanto del Brasile che arriva fino all'ultimo con il Giappone, poi arriva il gol nel finale che dà l'opportunità ai verdeoro e soprattutto a Carletto Ancelotti di superare il turno e arrivare agli ottavi della Coppa del Mondo con la rete di Martinelli al minuto 95, quando ormai gli spettri dei tempi supplementari erano in atto. Sospiro di sollievo dunque per Ancelotti e per il suo Brasile. Cosa diversa invece per quanto riguarda la Germania, prima squadra ad arrivare ai supplementari, prima squadra a perdere ai calci di rigore contro il Paraguay, che dunque elimina la Germania e va avanti. Grande festa per i tifosi del Paraguay, grandissima amarezza invece per la Germania, che dunque saluta con larghissimo anticipo rispetto a quelle che erano le previsioni il Mondiale. Un po' più imprevedibile era la sfida tra Olanda e Marocco, ma alla fine passa il Marocco anche qui ai calci di rigore, anche qui dopo una lotteria lunga, piena di errori, piena di parate dei portieri, ma con la soddisfazione finale da parte del Marocco che elimina l'Olanda. Gakpo, autore di un gol drammatico, nel senso che la sua storia la conoscete, è rimasto lì nonostante abbia perso il figlio al quinto mese di gravidanza, la moglie abbia perso il figlio, lui ha deciso di restare accanto alla sua nazionale, trova proprio lui il gol per quanto riguarda l'Olanda, abbracciato da tutti i compagni, uno spirito di famiglia eccetera, poi però alla fine saluta tutti l'Olanda e torna a casa, passa il Marocco. Tante cose di cui parlare quindi per quanto riguarda il Mondiale, ma soprattutto per quanto riguarda il mercato, perché ieri gli incontri, le interviste, le parole dei dirigenti a Rimini hanno aperto scenari interessanti, intriganti, raccontando quelle che sono le trattative in Italia che possono da un momento all'altro magari anche sbocciare in colpi di mercato, i primi. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia. Diamo il buongiorno a Luca Marchetti. Ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
1: Luca, chi ti ha deluso di più tra il Brasile, che comunque vince poi il 95esimo, la Germania, insomma, abbastanza deluso?
2: Beh, ma non c'è paragone. C'è paragone, alla fine uno ha vinto e uno ha perso, ragazzi. E il calcio è fatto anche di questo, anzi soprattutto di questo, uno sport. Il risultato non può essere tolto dall'equazione. La Germania è a 6/16 di finale contro il Paraguay, per me non c'è neanche partita.
1: Direi che veramente
2: tra l'altro valla a dire ai brasiliani o ai tedeschi è più deluso.
1: Direi proprio di sì, però sai che non me l'aspettavo, ma da un certo punto di vista si erano visti anche dei segnali della Germania, che comunque forse qualche difficoltà lì davanti ce l'aveva. Havertz peraltro non solo ha segnato il gol, ma sì, ha sfiorato il gol vittoria durante la partita, poi è stato uno di quelli che ha sbagliato sui calci di rigore, quindi molto deludente. Del Brasile cosa è emerso, Luca? Sono ancora lontani dall'essere quella squadra che illuminava gli occhi, manca ancora qualcosa, il tocco di Ancelotti lo vedi in qualche modo in questa nazionale?
2: Ma ti dico la verità, il Brasile è sempre, mi ha dato sempre la sensazione di eterna incompiuta, di una grande squadra con grande talento e ancora con un spirito diverso rispetto a quello che abbiamo visto magari in altre nazionali altrettanto accreditate, tipo Argentina o Francia, che sono peraltro le ultime due finaliste. Però è una squadra che ha un allenatore capacissimo, in grado di poter orientare le partite, di poter dare la giusta motivazione ai ragazzi, quindi più passi turni più diventi pericoloso. E quindi però quella sensazione di incompiuto ce l'hai sempre.
1: Sì, e oggettivamente si vedono nazionali che magari pur avendo qualche difficoltà però ti danno una sensazione di essere più compiute, più pronte, più

0: vicina sì, a poter fare un percorso
1: sì,
0: diverso.
1: Però il Brasile ce l'ha sempre avuta questa cosa qua,
0: questo
1: anche
0: sì.
1: negli anni in cui ha vinto, per carità, perché è sempre stata una grandissima nazionale, tanto talento e un po' di svagatezza, ecco.
0: Ma sai però che io
1: geni e sregolatezza, io direi geni e disattenzione alle volte.
0: Questo è vero, sai che io paradossalmente, ma poi fino a un certo punto paradossalmente, vedo più squadra anche la Norvegia. Per non andare
1: paradossalmente, certo che più squadra la Norvegia.
0: Molto,
1: la Norvegia è una squadra, la Norvegia ha uno spirito identitario unitario di grandissimo livello, ed è forse perché l'abbiamo vista più da vicino noi, no? nel corso del girone, ma una delle potenziali sorprese del mondiale. Chiaro che oggi c'è una partita, importante per loro, no? Però
0: Costa d'Avorio, sì.
1: Perché è anche la Costa d'Avorio è una squadra rognosa, tanto quanto la Norvegia, perché ha qualità, perché è solida, perché ha messo in difficoltà un po' tutti quelli che ha incontrato. Però la Norvegia secondo me può veramente rappresentare la sorpresa del mondiale.
0: Sì, perché poi vedi anche le seconde linee contro la Francia male non hanno fatto, hanno sbagliato tanto lì davanti contro una Francia che oggettivamente è tra le favorite insieme all'Argentina.
1: La Norvegia ha un grande impianto, ha tanta qualità davanti, perché comunque la qualità davanti ce l'ha, dietro è solida. Io penso che almeno nella prima parte sia stata la sorpresa in assoluto del mondiale, ripeto, forse un po' meno per noi degli italiani che l'abbiamo avuta nel girone, insieme all'exploit delle africane, perché poi è chiaro che no, il capoverde di turno che per la prima volta partecipa e per la prima volta si qualifica al turno di eliminazione diretta, è vero che c'è questa narrazione del turno di eliminazione diretta, hanno aggiunto un turno, quindi si sono qualificate quasi tutte, no? Però 9 su 10 africane al turno successivo è un segnale importante. Poi vediamo quante di queste rimangono in piedi, tanto una è già passata, quante di queste rimangono in piedi dopo agli ottavi, che da lì in poi che si fanno i conti veri,
0: Sì, questo è vero, e adesso diciamo diventa anche tutto più assolutamente intrigante. Parliamo anche un po', cioè parliamo soprattutto adesso di mercato, Luca, perché ci sono tante cose di cui da affrontare. Allora, io prima con te vorrei parlare di Gonzalo Ramos, perché ci siamo a lungo interrogati su quale fosse il destino del Milan, il mercato del Milan, una società ancora da decifrare per bene, poi la decisione di fare una sorta di autogestione come ci siamo detti l'altra volta, e poi all'improvviso arriva questo colpo, correggimi se sbaglio, 75 milioni complessivamente l'operazione, che comunque è un'operazione estremamente importante. Che cosa ci racconta delle ambizioni del Milan su questo, e delle possibilità economiche anche del Milan su questo mercato?
1: Si racconta una gestione completamente diversa rispetto a quello che eravamo abituati, una narrazione, una volontà di racconto a colpo di scena, perché nulla era trapelato finora, addirittura ha fatto le visite mediche, una conduzione completamente diversa rispetto a come siamo abituati in Italia della gestione proprio della materia del mercato, intanto perché questo giocatore a prescindere sarebbe arrivato al Milan, cioè nel senso il Milan lo stava trattando a prescindere dall'allenatore, probabilmente perché nessun allenatore l'avrebbe detto: amico mio, sto prendendo Gonzalo Ramos, che vuoi fare? Ah no, non mi piace. Ecco, questa cosa non la puoi dire, no?
0: Sì, no.
1: Per cui sarebbe andato bene ad Amorim, sarebbe andato bene a Ragnik, sarebbe andato bene a me, sarebbe andato bene a te,
0: sì.
1: No? Se avessimo potuto allenare il Milan,
0: certo.
1: Però è diciamo un acquisto di società, un acquisto di presidente, perché credo che si sia speso in prima persona Cardinale, è stato lo stesso Cardinale che ha voluto dettare i tempi di questa operazione, secondo me con una cifra talmente importante che abbiamo tutti strabuzzato gli occhi quando abbiamo letto i 75 milioni, un po' perché non ci aspettavamo che il Milan avesse questa disponibilità economica subito come primo colpo, un po' perché siamo abituati che le squadre italiane spendono un po' meno. Cioè, adesso ieri proprio, no, parlavamo con Manna e Ausilio sulla strapotere degli inglesi rispetto alle italiane, l'Inter recentemente ha preso un no da Palestra, su cui aveva provato a investire quasi 50 milioni di euro, è arrivato il Chelsea, ne ha offerti 57, no? Qui siamo andati oltre, cioè le squadre italiane oggi che fanno un colpo così importante è faticoso andarla a vedere, nel senso non è una cosa usuale, fatto che lo faccia il Milan in un momento in cui c'era ancora un riassetto società ti dimostra che farebbe una conduzione che ha fatto il presidente. Sul valore del giocatore ribadisco che io penso non ci siano particolari dubbi, credo che però allo stesso tempo una cifra del genere imponga delle considerazioni diverse, e mi spiego meglio. Noi diciamo sempre, soprattutto io e te, il martedì mattina, che bisogna avere la pazienza di aspettare i giocatori perché sono giovani, perché cambiano campionato, perché bla bla bla. Se però spendi 70 milioni di euro, 65 milioni di euro, devi essere pronto subito, se sì, no, sì. Non è che posso starti ad aspettare.
0: No, direi di no. Senti, invece al Grand Hotel, durante colpi da maestro, qual è l'aria che hai respirato prima di entrare nel dettaglio, quello che ti è arrivato, diciamo, questa sensazione dal mercato che si farà o che non si farà?
1: Tanto è un caldo incredibile.
0: Caldo
1: anche,
0: labroso, guarda, sì. Meno. Io mi farei chiudere in un freezer e ci vediamo a novembre.
1: Ma purtroppo invece ti dico che neanche nelle aree comuni dell'albergo
0: c'era niente da fare.
1: A mitigare.
0: Non compari a fredda, non c'è niente da fare, è troppo caldo.
1: Non credo di non fare. No, ragionavamo con qualche dirigente che ormai ci sono non più due date di chiusura del calciomercato, quella invernale e quella estiva, ma ce ne sono tre. Anche l'inizio del calciomercato, il 30 giugno, il 1 luglio, rappresenta una data in cui si possono chiudere delle operazioni, per cui oggi si cerca di fare delle cessioni per mettere a posto i bilanci.
0: Oh, ce ne sono due che devono fare in particolare, Juventus e Roma.
1: Ma se Juve non è obbligata.
0: Juve non è obbligata.
1: Ma Juve, diciamo, avrebbe, se riuscisse, secondo me non riesce, a parlare con il Bologna per chiudere la vicenda Miretti, avrebbe potuto mettere, come dire, una buona fish per le chiacchierate future con la UEFA, come dire, io mi sto impegnando già da adesso, non abbiamo ancora iniziato, ma già ti sto dimostrando che sono sulla buona strada, ecco, sono un bravo studente. Non basta il tentativo, te lo voglio, però non succede niente se la Juventus non fa questi 15
0: neanche milioni. Una multa alle 5 milioni,
1: no,
0: perfetto. No. Per la Roma è diverso, giusto?
1: Per la Roma è diverso.
0: E io proprio su questo ti voglio chiedere una cosa, così cominciamo a fare anche qualche nome. C'è la possibilità che qualche club, e magari visto che se ne parla anche la stessa Juventus, possa andare in quest'ultimo giorno dalla Roma a dire: senti, ma quanto vuoi per Svilar, per cercare di, detto che secondo me la Roma non lo cede, se lo dovesse cedere Gasperini si incatena, penso lì non lo può uscire, però sai, se ci fosse una cifra che aiuterebbe tanto la Roma, secondo te potrebbe essere quasi una strategia presentarsi oggi?
1: Potrebbe, non credo che lo farà la Juventus sinceramente,
0: neanche io. Però.
1: Perché magari ci hanno già pensato e hanno capito che i costi non sono, intanto la Roma non vuole cederlo come dicevi te, ma poi che i costi sarebbero maggiori di quelli dei vari Vicario o Dibu Martinez, quindi a quel punto, per carità, è forte Svilar,
0: 28 anni, quindi magari tu dici c'è anche l'età,
1: per carità. Però se devo spendere, cioè se il mio problema è oggi mettere bene gli incassi tra portiere e attaccante e poi spendo di più per il portiere, più per il portiere che per l'attaccante. Oggi il problema della Juve è questo,
0: so.
1: Nella costruzione della squadra il problema della Juve è riuscire a grattare qualcosa dall'attaccante per metterlo sul difensore e viceversa, perché c'è un range entro il quale bisogna stare, quindi Colomani si sta parlando con il Paris Saint Germain per abbassare la cifra del cartellino, visto che l'accordo col giocatore c'è, e quindi però a contempo se io carico troppi soldi sul portiere poi dopo faccio difficoltà a trovare già un accordo difficile col Paris Saint Germain. Quindi c'è invece il discorso della Juve aperto col Genoa, perché il Genoa ha bisogno di far cassa entro il 30 giugno, non plusvalenze ma casse, c'è questa situazione di Ecatore che io credo ci porteremo fino alla fine della serata.
0: Attaccante delle under italiane,
1: sì,
0: ce lo racconti
1: un po'? Sarebbe un investimento italiano che la Juventus vorrebbe fare, ha delle cifre giuste, le cifre forse delle valutazioni dei cartellini ci sono, ci sono però da inserire altri ragazzi dentro.
0: Qui
1: devono essere date le giuste valutazioni, si deve capire quanto può essere il conguaglio, eventualmente se ci deve essere o meno, se ci può inserire qualche giocatore in più, perché si parla anche del portiere d'affara che potrebbe andare al Genoa, però ecco, quando incominciano ad esserci tanti giocatori e poco tempo comincia a essere complicata. È un'opportunità oggi per il Genoa poter intavolare questa trattativa, potrebbe essere un'opportunità comunque per la Juve domani, quindi dal 1 luglio, qualora la trattativa non si dovesse chiudere stasera. Ecator però sarebbe un investimento futuro per la Juventus, come dire, metto una fiche su un giocatore 2007 se non sbaglio,
0: sì, sì.
1: Che è bravo, che è italiano, e che può costituire un buon punto di partenza per la Juventus del futuro. Però non è che se arriva a Ekator non arriva Colomuani,
0: no, è chiaro, cioè quello diventa un di più naturalmente. Però ecco, tu parlavi di esclusioni, se arrivasse Colomuani è difficile che la Juventus vada anche su Sorlot, a meno che non arrivi un'offerta,
1: certo,
0: per
1: a meno che no, a meno che non vadano via gli altri, certo.
0: Esatto, certo. Questa è un po' la situazione. Ti porto invece in casa Roma, torniamo un attimo alla questione delle plusvalenze da fare. Quali sono le operazioni di giornata secondo te?
1: Nessuna.
0: Quindi la vedi ormai.
1: Io a questo punto ritengo che sia improbabile che la Roma ceda qualcuno, perché se volevi cedere cedevi prima, non cedi l'ultimo giorno. Per fare che cosa?
0: No, certo.
1: Accetti la condizione. Io penso che di chiacchiere ne abbia fatte tante la Roma. Penso che queste chiacchiere non abbiano portato alla soluzione, né perché erano convenienti da un punto di vista economico né da un punto di vista tecnico. Penso che la Roma oggi vada incontro a una sanzione anche salata della UEFA, che magari potrebbe essere simile a quella del Marsiglia, per cui magari c'è una limitazione dell'utilizzo della rosa per la prossima stagione o comunque per da gennaio in poi, perché comunque le analisi verranno fatte a ottobre. Con multe sospensive, e poi la Roma si dovrà rimettere in riga, in bolla, e intanto però si gode una rosa sicuramente competitiva con la possibilità di andarla a migliorare. Però poi dopo i conti bisogna comunque riequilibrarli, perché il fair play finanziario è vero che non è rigido in maniera ossessiva, perché si può sempre le penalizzazioni, le sanzioni sono sempre concordate da un gruppo di persone, però allo stesso tempo c'è bisogno di mantenerle, altrimenti perde di valore, no?
0: Certo.
1: E quindi le grandi sanzioni che sono state date per gravi inadempienze enormi, tipo mancati pagamenti di cartellini dei giocatori, cioè io non ti faccio giocare le coppe perché tu non paghi i cartellini dei giocatori. Dopodiché la Roma era sotto regime di settlement, se non riesce a centrare questi obiettivi, perché già aveva sforato, allora mi sono messo d'accordo con te, neanche gli obiettivi che non abbiamo concordato insieme li facciamo, io una punizione te la devo dare, anche per fare in modo che poi gli altri non si comportino come te, altrimenti viene fuori che non serve a niente.
0: Certo.
1: Quindi io cercherò di capire che tu sei comunque una società che investe, sei una società ricca, che è una proprietà che ha la possibilità di poter investire e di continuare ad investire, quindi non è in discussione la potenza del club o la stabilità del club, è in discussione la questione di rispetto delle regole, per cui di questo se generalmente la UEFA ne tiene conto, non è che ti trancio, no, accetta, bam. Però tu comunque oggi avevi un obiettivo, non ci sei andato, no, vicino, non ci ho manco provato.
0: È chiaro, e diventa una situazione completa. Tra l'altro c'era poi la questione, se non ricordo male, che la Roma si sentiva in vantaggio per Greenwood proprio vista la situazione tra l'altro dell'OM. Adesso è un nome che si allontana un pochettino.
1: Ma io penso che da domani in poi bisognerà capire anche la Roma che cosa potrà fare, vorrà fare, dovrà fare. Perché spendi ancora? Non hai incassato e spendi ancora? Vabbè, cioè, io non lo
0: per
1: so.
0: Questo ti dico che secondo me un'offerta da chiunque per Svilar secondo me sarebbe presa in considerazione con buona
1: ma anche per Conè, ma anche per Mancini, ma anche per Dicà, anche per Pisilli, anche per chi vuoi te. Ma non è, io penso che la Roma le abbia prese in considerazione, perché non è possibile che non siano arrivate, questo te lo metto per iscritto,
0: sì.
1: Te lo controfirmo,
0: okay.
1: Ma evidentemente non erano abbastanza importanti per la Roma o convenienti per la Roma. Se non li avrebbero venduti, io di questo ne sono certo. Cioè non è che la Roma non ha venduto Svilar, Ndicka, Kone, Pisilli, Sule, dimmi tu chi vuoi te, fanno tutti rifi,
0: sì.
1: La centro finale, no? Perché non sono arrivate offerte,
0: Ndicka non fa rima,
1: O perché non sono arrivate offerte,
0: Sì. No, sono arrivate evidentemente.
1: Secondo me sono arrivate, non sono state formalizzate magari.
0: Tra l'altro Mancini interessava anche all'Inter, se non ricordo male.
1: Appunto.
0: Quindi insomma.
1: Poi magari l'Inter non chiude, perché quello non si parla. Io non penso che sia già parlato di rinnovo, anzi, te lo escludo. Però magari Mancini vuole aspettare un attimo, il mercato è lungo. però l'Inter non ha ancora preso Solé.
0: Certo.

discorso della Roma è un discorso che andrebbe approfondito bene e meglio con il nuovo direttore sportivo d'Amico, con la proprietà, una proprietà americana, quindi non ha frequenti contatti con l'Italia, dove le interviste

0: erano state in qualche modo accolte dai club. In questo caso il club, secondo me, ribadisco, anche in maniera volontaria, non soltanto per una contingenza, non è riuscita a mantenere questo patto che aveva fatto con la UEFA, perché il settlement agreement è un patto. Sì. Io ti dico, amico mio, tu avresti dovuto fare X, non ci sei riuscito, vedi di riuscirci in 3 anni, perché questo è il tempo che ti do, devi fare questo, sono degli step che devi mantenere. E se tu non lo fai mai, è come, te la metto giù male, tanto per capirci tra di noi,
1: sì.
0: È come la mamma che è arrabbiata con il figlio perché magari non ha avuto un bel voto a scuola e dice, vabbè, però per i prossimi giorni devi studiare 10 pagine al giorno.
1: Esatto.
0: E se tu non ne studi anche una, e poi la mamma si arrabbia.
1: Direi
0: se le studi un po', ma non riesci poi a ripeterle, magari ti
1: chiudo un occhio, ti prolungo, dico facciamo altri
0: metà,
1: giorni.
0: Ti dico, vabbè, però magari io nel frattempo ho visto che ti sei impegnato nelle altre materie. Allora bisogna capire le interlocuzioni che la Roma nel frattempo ha avuto con la UEFA, perché immagino le abbia avute.
1: Sì,
0: non è che sono pazzi,
1: No,
0: non è che,
1: no,
0: non è che c'è, me ne sbatto completamente di quello che ci ha raccontato la UEFA.
1: No, però la sensazione è un po' quella lì.
0: Beh, senti, vabbè, però noi non sappiamo tutti.
1: No, ovviamente
0: la stessa
1: no.
0: Cosa può succedere anche al Chelsea. Il Chelsea ha avuto delle spese enormemente superiori rispetto ai parametri del fair play finanziario, ha preso delle grandi multe. Ha preso, probabilmente prenderà delle limitazioni alla rosa, ma nessuno ha mai escluso altre coppe.
1: No, no, certo.
0: Cioè, si è autoesclusa il Chelsea, ma per demeriti sportivi.
1: Sì, sì, esatto. Allora, c'è una nota audio per te, ma c'è anche una domanda di un nostro amico che ti dice perché la Juventus non è obbligata, a differenza della Roma.
0: Poi ti devo salutare, perché sono...
1: assolutamente, assolutamente. Da, rapidissimo, quindi, su questa ti chiedono perché la Juve non è obbligata rispetto alla Roma.
0: Perché non c'è, il settlement agreement della Juventus è in discussione ora, quindi essendo in discussione ora, diciamo che la Juventus con questa cessione dei 15 milioni avrebbe potuto mitigare alcune situazioni all'interno del settlement agreement che stanno discutendo adesso e che sarà operativo fra pochissimo. Okay. Quindi è una sorta di anticipo su questo accordo che la Juventus sta chiudendo o ha già chiuso con la UEFA. Non è un obbligo che la Juventus ha già. Discutendo il settlement agreement, questi qui 10, 12, 15 milioni verranno introdotti poi nell'accordo con la UEFA che stanno discutendo in queste ore, in queste settimane.
1: A meno che non riesca a fare qualcosa oggi, allora a quel punto si risolverebbero tutti i discorsi.
0: Sì, sì, certo. No, diciamo che anche lì non è che ci avrebbe il valore positivo di un'eventuale cessione, sarebbe un settlement agreement meno invasivo, ecco, leggermente meno invasivo.
1: Okay,
0: perché già sono, come dire, ho già fatto un anticipo. Di quello che
1: ho studiato
0: fare,
1: le prime 10 pagine.
0: In 3 anni, bravissimo, tornato alla nostra similitudine, esattamente.
1: Luca, un abbraccio grande, grazie mille.
0: Un abbraccio a voi.
1: Grazie
0: a
1: Luca Marchetti, Sky Sport. Ci sentiamo un attimo al volo questa nota vocale, così poi dopo la giro però a Ivan Cardia dopo, quando avremo il collegamento con tutto Mercato Web. Vai.
2: Sono Antonio da Milano. Volevo chiedere a Luca Marchetti se è solo in Italia che ci sono, su cui la UEFA punta i riflettori mettendo paletti stringenti, perché io francamente in Premier non sento nulla, in Francia poca roba, ma siamo così messi male noi?
1: Sì.
2: O ci sono due pesi e due misure?
1: Allora ti rispondo io, amico, siamo messi noi male ed è una questione prevalentemente legata al fatturato, che nasce anche dai diritti TV, che in Italia sono bassissimi, fatturati dei club bassissimi, e le operazioni di mercato non devono superare il 70% del fatturato. È chiaro che se hai un fatturato estremamente basso, quel 70% lo sfori facilmente, se hai un fatturato alto a quel 70% non lo sfori pur facendo spese importanti. Quindi sostanzialmente è questo il discorso. Noi ci fermiamo dopo lo spazio editoriale, tra poco con Ivan Cardia.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Cari amici di TM Bug News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Vi proporremo una serie di interviste che abbiamo realizzato a margine dell'inaugurazione del calciomercato che si è tenuta a Rimini. E dunque partiamo subito con le parole del nuovo dirigente bianconero Giovanni Carnevali. Giovanni Carnevali che si è già messo al lavoro in concerto con Spalletti, sta programmando la Juventus della prossima stagione e con lui abbiamo parlato di una serie di obiettivi dei bianconeri. Dunque sentiamo subito le sue parole.
1: Primo calciomercato da dirigente di un'altra squadra, le chiedo che effetto le fa.
2: Beh, dopo 13 anni chiaramente non è un effetto un po' speciale, però credo che ci siamo ormai già immedesimati in quello che è proprio il mondo Juventus, per cui stiamo pensando solo alla Juve e stiamo cercando di pensare a quello che si può fare per costruire una squadra forte.
1: Direttore, ecco, da questo punto di vista, se ci può dire definitivamente che con Vlahovic è finita, perché quando è arrivato lei al timone si sono venute fuori voci in merito a una trattativa riaperta con il serbo, ecco, se ci può confermare che in realtà non c'è più nessuna possibilità.
2: Allora, io personalmente non ho mai avuto nessun colloquio con il ragazzo, per cui non c'è stato nulla di che. Ho letto tante cose, ma effettivamente non c'è mai stato niente. E poi sai benissimo che in questo mondo magari oggi non succede niente, domani succede qualcosa, per cui tutto può accadere. In questo momento comunque non è il nostro primo pensiero assolutamente.
3: Direttore, Kolomoani invece è il primo pensiero della Juventus ed eventualmente a che punto siete?
2: Beh, è un pensiero importante, perché è un ragazzo a cui la società crede e il giocatore ci piace. Il giocatore ha piacere di venire da noi, per cui diciamo che noi abbiamo già parlato, anche perché è un giocatore che è già stato nella nostra società. Adesso c'è da parlare un po' col PSG, capire un po' le condizioni, basta vedere appunto l'ultima vendita che ha fatto il PSG a determinati valori, questo può anche condizionare la richiesta che loro vanno a fare. È inutile nasconderlo, c'è già stato qualche problema tra le due società la passata stagione, più forse a livello personale che non di società. Si sta cercando un po' di ricucire il rapporto col PSG, abbiamo un buon rapporto, per cui penso che dovremmo fare, è una questione economica e basta.
4: Direttore, da quando lei è arrivato alla Juve ancora di più si parla di quella che sembra una suggestione legata al possibile scambio con l'Inter tra Frattesi e Cambiaso in virtù degli ottimi rapporti con Marotta. È una suggestione destinata a rimanere tale o sono due incroci che possono verificarsi in questa sessione di mercato?
2: Allora, rapporti fortunatamente ne abbiamo ottimi non soltanto con Marotta ma anche con tanti altri dirigenti, e questo ci ha permesso in tutti questi anni di cercare di trovare forme di collaborazione che possano essere interessanti per la società con cui opero. Non c'è mai stato nulla, perché anche ultimamente non ci siamo neanche mai sentiti, per cui abbiamo tante cose da fare e probabilmente questi argomenti, se ci saranno, ci saranno un domani, ma non ci sono mai stati fino ad oggi.
5: Dibu Martinez e che sì, sono due obiettivi, due possibili giocatori nel mirino, oppure uno sì e l'altro no?
2: Allora, il portiere, sì, ormai ne parliamo già da tempo, è un discorso che vanno fatte le valutazioni complessive, non c'è soltanto lui, ci sono anche altri portieri in cui siamo interessati, vediamo un po', per cui è una cosa abbastanza, però sicuramente è un ruolo a cui noi interessa molto trovare una soluzione giusta per il portiere.
0: Una domanda su Miretti, qual è la vostra idea su questo giocatore e se nelle vostre intenzioni c'è una cessione a titolo definitivo?
2: Allora, Miretti, noi diamo un valore a questo ragazzo qua, perché crediamo nella forza e soprattutto in quello che può essere anche le richieste che dovremmo andare a fare. E siccome non ci sono delle condizioni economiche possiamo essere contenti, per cui Miretti in questo momento non si muove.
5: E Muharemovic può tornare alla Juventus?
2: Muharemovic è un giocatore che conosco benissimo, è un giocatore di grande qualità, noi possediamo il 50%, per cui in questo momento dobbiamo valutare che tipo di richieste ci arrivano, dopodiché faremo un po' capiremo che cosa vorremmo fare, se avere il nostro 50% oppure fare un investimento su Muharemovic.
3: Direttore, a che punto siete con il Bologna per Lukumi e fronte cessioni si muove qualcosa, perché ci sono diversi giocatori che non rientrano nei piani?
2: Allora, per quanto riguarda Lukumi, in questo momento è tutto fermo, anche perché Lukumi c'ha una clausola rescissoria di 28 milioni, noi crediamo che abbia un valore un po' diverso, per cui è vero, ci interessa, però non a queste condizioni. Per quanto riguarda invece altre cessioni o meno, avremo tutto il tempo. Oggi dobbiamo fare le giuste valutazioni, avere il tempo per trovare quelle opportunità che ci possono essere, cercando di non sbagliare, perché credo che questa è la cosa più importante, che dobbiamo cercare di mettere insieme una squadra che possa lottare sicuramente per le prime posizioni.
0: C'è un grande lavoro da cui è attesa anche l'Inter, che deve fare i conti con la beffa subita dal Chelsea per quanto riguarda Palestra, Palestra che sembrava essere ad un passo dai nerazzurri, poi la migliore offerta degli inglesi ha fatto sì che Palestra optasse per il Chelsea. Sentiamo dunque su Palestra, ma anche su tutto il resto del mercato, proprio Piero Ausilio, DS dei nerazzurri.
6: Con l'altro giocatore, ora con Palestra. Cos'è successo esattamente? Insomma, a un certo punto tutti pensavano che firmasse per l'Inter, poi in 48 ore è uscito fuori il Chelsea con la sua prepotenza economica.
7: Ma il calcio, sono dinamiche normali, ce ne sono tante, questa ha avuto una risonanza per la mediaticità che aveva. Noi non ci siamo mai nascosti, abbiamo fatto una bella offerta, un'offerta importante che la proprietà aveva messo a disposizione. Io penso che non ci sia niente da recriminare perché abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Poi se arriva un club e propone al ragazzo quello che ha proposto, è illegittimo anche da parte del ragazzo scegliere un altro percorso. Consideravo il progetto tecnico dell'Inter, dal mio punto di vista, assolutamente valido, ma ripeto, avevano tutto il diritto di scegliere altro e giusto così faremo qualcos'altro anche noi, non c'è nessun problema.
8: Qualcos'altro, possiamo fare qualche nome? Kalailis è associato nelle ultime ore all'Inter, è un profilo che piace?
7: Il qualcos'altro vuol dire che faremo un esterno destro, un terzino destro, chiamiamolo, ormai si usano tante definizioni e ormai insomma, il fatto che Dumfries probabilmente andrà via è una cosa ormai assodata. Noi non ci faremo trovare impreparati, stiamo lavorando su qualche situazione, ci sono tanti ragazzi interessanti e uno di questi sicuramente da qui alla fine di agosto, perché non c'è fretta, sicuramente sarà parte dell'Inter.
8: Senti, si parla di rinnovi, ma non solo di giocatori, a che punto sta, no? Il tuo di rinnovo, ti chiedo, perché insomma ti aspetti magari un prolungamento, un premio, possiamo parlare di Inter a vita, il tuo punto di vista, insomma, a che punto sta il rinnovo con l'Inter?
7: Ma io, guarda, io posso parlare, mi occupo dei rinnovi dei calciatori o degli allenatori, nel mio rinnovo, cioè, penso che se hanno piacere eventualmente sta ad altri, io sono a disposizione come lo sono stato sempre in tutti questi anni, però ripeto, del mio rinnovo penso che non sia compito mio affrontarlo, sarà compito di altri.
1: Sport Italia, direttore, Nico Paz era difficile, impossibile, e per quanto riguarda Soler resta ancora un obiettivo, un suo obiettivo per quanto riguarda la difesa oppure no?
7: Ma Nico Paz, ripeto, anch'io ho letto tante cose, ho sentito tante cose, così coinvolgiamo un po' tutti, non solo la carta stampata. Noi con Nico Paz non abbiamo mai fatto nulla semplicemente perché stiamo lavorando su altro tipo di posizioni, sono altre necessità, altre priorità, sicuramente quella del difensore centrale. Soletto, come tanti altri calciatori, potrebbe essere un'opportunità, però ripeto, non è l'unica e non sono poi così sicuro che possa essere lui. Vediamo con calma quello che questo mercato porterà, ma ripeto, nessuna fretta e siamo in grado di cominciare un campionato con la squadra che abbiamo, con i giocatori che abbiamo. Abbiamo voglia di aggiungere qualcosa, quello sì.
6: Può essere Shaloba se salta Sole?
7: Ma ci sono tanti nomi, a volte li leggo anch'io da voi e non sono magari le idee che abbiamo in testa. Stiamo parlando di giocatori tutti importanti, tutti, perché sono tutti giocatori, se mi parli di Shaloba in questo momento al mondo.

0: come lui giustamente ha parlato anche di Solet, ma ce n'è tanti altri. Ripeto, stiamo valutando insieme all'allenatore tutto quello che il mercato mette a disposizione e non ci faremo trovare impreparati sicuramente.
1: Sono qui a Rimini, proprio poche ore fa, si parla molto di un tuo interesse per Pisilli della Roma. Ci puoi così dire qualcosa in merito?
0: Ma al di là della stima enorme che ho per questo ragazzo, posso tranquillamente, senza problemi né rischiare di essere smentito, affermare che non c'è un interesse, ma per una logica di ruolo, non tanto perché non c'è la stima o la considerazione per questo ragazzo, che è uno dei migliori giovani che abbiamo in Italia, farà sicuramente molto bene, però diciamo che nei giorni prossimi noi stiamo lavorando su altre cose, non su questo tipo di ruolo e di posizione.
2: Ultima qui, grazie.
3: Eccoci qua. Potrebbe interessarti, lei dice non immediato.
0: No, non so cosa intendi per medio e lungo termine, io parlo di priorità, in questo momento le priorità sono altre, in quel ruolo lì abbiamo già tanti calciatori e tutti molto bravi.
4: Ma uno o due difensori, perché col fatto che oltre a Cerbi vi è anche De Vrij, l'intervento sarà su due difensori.
0: Due, ne faremo due, con calma, ma ne faremo due.
5: Curtis Jones è uno di quei giocatori di cui parlavi prima che interessano e che potrebbe essere un obiettivo in base a condizioni.
0: Non ho mai negato l'interesse per questo ragazzo, anche a gennaio abbiamo provato. Devo essere però altrettanto sincero, ci piace, è un giocatore che sicuramente ha quelle caratteristiche che eventualmente possono portare qualcosa in più nel nostro centrocampo, che è già molto forte, però in questo momento c'è una distanza anche importante tra le valutazioni che diamo noi e Liverpool. Siccome è un giocatore del Liverpool ha tutto il diritto di chiedere quello che ritiene legittimo, ma noi abbiamo tutto il diritto di dire se ci va bene o meno, quindi in questo momento direi che è un'operazione molto difficile.
2: Grazie a tutti. Grazie a tutti.
6: Naturalmente ci si aspettano grandi cose anche da parte del Como, che parteciperà alla prossima Champions League. Un grande colpo l'ha già piazzato il Como, perché è riuscito a trattenere Nico Paz. Ce ne parla in questa intervista il DS dei Lariani, Ludi.
7: Sì, la conferma di Nico, che non è ancora ufficiale, ma speriamo lo sia nelle prossime ore, potrebbe essere qualcosa di estremamente positivo, anche simbolico, molto simbolico per la comunità di Como, per il progetto stesso, la volontà di un campione che si dice esplicita che vuole continuare il suo percorso a Como, se non è banale. Siamo contenti, speriamo che lo sia ufficialmente nei prossimi giorni, e da lì ripartiremo.
8: Direttore, avete mai temuto la concorrenza dell'Inter per Nico Paz, o eravate convinti che comunque alla fine avrebbe scelto sempre solo il Como, un po' per la squadra, un po' anche per il forte legame con Fabregas?
7: No, ma io comprendo quando si scrive, si legge, si commenta campioni e dinamiche che riguardano campioni come Nico Paz. La verità è che noi non ci focalizziamo su quello che possono fare gli altri, ma questo nel quotidiano, indipendentemente da Nico Paz, ci concentriamo su quello che possiamo controllare. E la relazione con Madrid potevamo controllarla, la relazione con Nico anche, con gli agenti anche, eravamo forti di questa consapevolezza, di aver avuto interlocuzioni fantastiche in queste due stagioni, e quindi che avevamo alcune carte che poi abbiamo giocato in maniera opportuna sul tavolo della negoziazione quando è arrivato il tempo di farlo.
9: Quanto ha pesato la volontà di Nico di dare continuità al progetto Como?
7: Sì, penso che sia stata determinante. Di fatto qui dobbiamo ringraziare la sua volontà, dobbiamo ringraziare la capacità e ispirazione di Cesc, che per questi talenti diventa super strategico, e la visione oltre che la volontà del presidente. Io penso che questi tre fattori siano stati decisivi nell'eventuale, perché fatemi essere scrupoloso visto che non è ufficiale, nell'eventuale conferma di Nico.
9: Ecco, ma cosa cambia il fatto che avete questa prelazione, siete riusciti a strapparla? Cioè, è un progetto veramente ambizioso, in pochi ci credevano, e soprattutto quanto avete temuto che l'Inter potesse riuscire ad arrivare a un giocatore così?
7: No, ma noi tenevamo quello che non potevamo controllare, quindi la volontà del Real non potevamo controllare, la volontà di Nico non potevamo controllarla. Nel momento in cui entrambi hanno aperto a continuare il percorso col Como, sapevamo che potevamo farcela. Dopodiché sono stati meeting alcuni meeting molto interessanti, ma alla fine siamo ben contenti di averlo confermato.
9: È possibile che ci sia un nuovo fronte? Insomma, si parla di questo interesse per Chalobah del Chelsea, piace a voi, piace all'Inter, insomma. Ci dobbiamo abituare a questo duello?
7: No, assolutamente, abbiamo due dimensioni diverse, non siamo in duello con nessuno, noi facciamo le nostre cose in maniera ambiziosa ma umile, sembra in contrapposizione ma non lo è, e dall'Inter abbiamo solo che imparare, perché sono i campioni d'Italia innanzitutto, hanno un management che è straordinario, tra i più competenti del palcoscenico europeo, quindi assolutamente non c'è alcun tipo di narrazione di competizione di sorta.
2: Ma è un obiettivo, Chalobah, direttore?
3: questa roba è un obiettivo?
7: No, io definisco obiettivo quando c'è negoziazione, ad oggi non c'è nessuna negoziazione.
3: Liberali piace come profilo?
7: Liberali è un buon talento.

0: sì, è un ottimo talento italiano, penso che sia un prospetto molto interessante, è un prospetto di cui l'Italia, appunto, su cui l'Italia dovrebbe lavorare, di cui l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
1: Anche Comuzzo? Sul fronte italiano si era parlato anche di Comuzzo, c'è questa idea?
0: Comuzzo è un ottimo giocatore, ha fatto due stagioni molto interessanti in Serie A, però ad oggi non è un pensiero.
2: Addirittura per liberare invece c'è contrattazione o meno? O se non c'è ci sarà?
0: No, non posso prevedere il futuro, però mi limito a dire che è un buonissimo giocatore e è un giocatore di talento.
2: Senta, si può puntare un po' sul Made in Italy, direttore? Voi chiaramente giustamente guardate al mercato internazionale, ma questa sessione di mercato può essere quella giusta per rendere il Como un po' più italiano, anche per motivi di liste chiaramente?
0: Dipende dal mercato, dalle opportunità. Abbiamo fatto diverse riunioni sul tema. Noi non vogliamo allontanarci da quello che è il solco metodologico di SESC, quindi qualora capitano opportunità italiane ben vengano, se capitano opportunità ancora in giro per l'Europa o per il mondo, coglieremo quelle.
3: Parliamo anche del Sassuolo, che deve fare i conti con la partenza di Giovanni Cannevali, che è andato alla Juventus, come abbiamo detto in precedenza. Il direttore sportivo del Sassuolo fa il punto della situazione sulla nuova squadra neroverde che riparte da Aquilani come nuovo allenatore.
1: Con il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri, il Sassuolo che riparte senza Cannevali, con Aquilani in panchina, quali sono le sensazioni all'inizio di questo calciomercato?
4: Le sensazioni sono positive, vogliamo sicuramente allestire una squadra competitiva per il campionato di Serie A, che è un campionato difficilissimo, sappiamo benissimo che l'obiettivo primario è quello della salvezza e dobbiamo sempre tenere i piedi ben saldi per terra. Ci fa molto piacere che il nostro amministratore, che ha fatto un ottimo lavoro a Sassuolo, ha avuto una grande chance, una grande occasione per approdare a un club prestigioso come la Juventus. Gli facciamo i migliori auguri per il suo futuro, ma siamo consapevoli che con la proprietà che abbiamo possiamo continuare a fare un certo tipo di percorso, ce l'auguriamo, ce la metteremo tutta per allestire una squadra che sia competitiva, che possa far divertire come è sempre stato il Sassuolo di tutti questi anni.
1: Aquilani, allenatore emergente, l'avete scelto in base a quello che ha fatto in particolare al Catanzaro?
4: Aquilani è un allenatore che si conosce, molto propositivo, dà una grande idea di gioco alla squadra, è stato scelto in base a questi parametri, siamo convinti di aver fatto un'ottima scelta, sappiamo che grandi qualità le ha già dimostrate e noi cercheremo in tutti i modi di allestire una squadra che possa far esprimere al meglio il suo potenziale, perché siamo convinti che Aquilani possa fare grandi cose nel presente ma anche nel futuro.
1: Visto che per due stagioni a Sassuolo c'è stato Grosso, che allenatore sarà per la Fiorentina?
4: Ma con noi ha dimostrato di fare un buon lavoro e ha raggiunto i risultati che si erano prefissati all'inizio stagione, per cui mi auguro che possa dimostrare anche a Firenze di essere un buon allenatore.
5: La Fiorentina è molto interessata a Thorsted, che ha il contratto in scadenza 30 giugno 2027. No, sorrido perché questa è la domanda che ti faranno da qui alla fine del calciomercato. Ecco, la sensazione è come andrà a finire questa storia? Ci sono possibilità per il rinnovo? È un giocatore che potrebbe andare via?
4: Speravamo di mettere a posto la questione Thorsted con i propri agenti già da tempo addietro. Non è stato possibile. Sappiamo il valore del giocatore. Lo abbiamo tenuto anche quando si è infortunato, lo abbiamo curato, l'abbiamo sempre fatto sentire un giocatore importante, perciò per noi è un giocatore importante e adesso vediamo cosa si evolverà in questo periodo e cercheremo di trarre tutti quanti i giusti benefici che si possono avere. Non dimentichiamo che ha un contratto con noi, abbiamo la fortuna di far parte di una grande società con una grande proprietà, per cui vogliamo anche noi fare una squadra competitiva che si possa approcciare al campionato di Serie A nella maniera giusta, e lui è uno dei componenti di questa squadra.
5: Senti, l'infortunio di Conè è veramente un brutto colpo per voi, perché questo era un giocatore molto importante anche nello schema di Fabio Grosso e starà fuori almeno 6-7 mesi.
4: Sì, ci dispiace tanto per Ismael, perché è un grande giocatore, un giocatore che ha fatto vedere al suo primo anno di Serie A grandissimi numeri, era partito con grande entusiasmo per il mondiale, però purtroppo gli infortuni succedono, noi li siamo vicini, lo stiamo aspettando perché sappiamo il valore del giocatore che è un campione e sono certo che ritornerà ancora più forte, di sicuro è una grande perdita, ma noi cercheremo di rimpiazzarlo nel modo migliore che possiamo, aspettando sempre lui, perché siamo certi che poi da gennaio in poi possa ritornare nella maniera giusta con noi.
5: Se ti dico liberali cosa mi rispondi?
4: Se mi dici?
5: Se ti dico liberali cosa mi rispondi?
4: Ho già detto prima, è un giocatore che leggo molto attenzionato, ma francamente ne abbiamo così tanti di giocatori che dobbiamo stare attenti a fare le scelte giuste, non dimenticando che noi in questo momento in rosa abbiamo un bel parco giocatori e un numero ben elevato da sistemare anche, per cui siamo consapevoli delle difficoltà del mercato. In questo momento il mercato è quasi fermo del tutto, deve ancora iniziare a decollare, però saremo pronti a fare quello che è giusto per la nostra società e faremo i passaggi giusti come sempre.
1: Il caso del Sassuolo può ruotare anche intorno a Muharemovic naturalmente.
4: Ma Muharemovic è uno di quei giocatori che siamo stati bravi a prenderlo 2 anni fa, ha fatto un grande percorso con noi, è attenzionato da grandi club e speriamo che possa arrivare un qualcosa di concreto, di importante, perché per noi è un giocatore importante, se no ha un contratto lungo con noi e lo terremo con noi, ben felici di tenerlo con noi.
3: E con le parole di Francesco Palmieri, di Essere del Sassuolo, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

Nuovo stop legale per Donald Trump negli Stati Uniti. L'alta corte ha dichiarato illegittimo l'ordine esecutivo con cui il presidente intendeva abolire la cittadinanza automatica per nascita, confermando l'interpretazione consolidata del 14° emendamento della Costituzione americana. I giudici hanno ribadito che chiunque nasca sul territorio statunitense, salvo eccezioni molto limitate, acquisisce automaticamente lo status di cittadino. Il provvedimento firmato da Trump, che prevedeva invece di negare il diritto ai figli di persone presenti legalmente o temporaneamente negli Stati Uniti, non era mai entrato in vigore. Una storia di speranza arriva dalle zone colpite dal sisma in Venezuela. Dopo ore di incessante lavoro, una squadra di soccorso in coordinamento con la squadra della Repubblica Dominicana è riuscita a salvare Carlos, un bambino di 12 anni, rimasto intrappolato sotto le macerie nel quartiere di Macuto, alla Guaira, per 5 giorni dopo il terremoto. I vigili del fuoco del distretto metropolitano di Quito hanno espresso profonda emozione, sottolineando che trovare segni di vita rappresenta la motivazione più grande per continuare a cercare senza sosta. Gaza è un disastro, le città sono rase al suolo, livellate, azzerate, Rafah non esiste più. Questo è il drammatico racconto del cardinale Pier Battista Pizzaballa, che ha visitato la striscia la settimana scorsa. Il patriarca ha descritto una realtà straziante, caratterizzata da strade fortuite in mezzo a tende e fognature, e ha denunciato la piaga sanitaria dei topi che mordono la popolazione, soprattutto i bambini. Nel frattempo la tensione resta altissima nell'intera regione. 2 membri delle guardie rivoluzionarie sono stati uccisi in Iran in un attacco terroristico, mentre raid aerei hanno colpito la città di Deir ez-Zoran nel sud del Libano. Teheran ha inoltre frenato sui negoziati nucleari con gli Stati Uniti, subordinando l'avvio dei colloqui all'attuazione del cessate il fuoco su tutti i fronti. Svolta nelle indagini sull'attentato contro il giornalista di Report Sigfrido Ranucci, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito 4 misure cautelari nelle province di Napoli e Avellino per i reati di detenzione ed esplosivi e danneggiamento, con l'aggravante del metodo mafioso. Gli arrestati, di età compresa tra i 22 e i 53 anni, avrebbero operato su specifico mandato di terze persone, allo stato non identificate, agendo come favore e dietro un compenso economico da alcune migliaia di euro. 3 membri del comando sono finiti in carcere e 1 ai domiciliari. Paura nel Principato di Monaco per una potente esplosione avvenuta in un edificio residenziale lungo il confine con la Francia. Nell'attentato di ieri sera sono rimasti feriti l'oligarca ucraino Vadim Ermolev, la moglie e il figlio di 13 anni. Il procuratore generale del Principato, Stéphane Thibault, ha confermato che non si tratta di un attacco classificabile come terrorismo e che l'indagine

0: ne prosegue per tentato omicidio. L'oligarca e la consorte versano attualmente in condizioni critiche, sono in pericolo di vita, mentre figlio ha riportato ferite meno gravi. L'ondata di calore continua a stringere nella morsa gran parte d'Italia ed Europa, esponendo almeno 130 milioni di persone a temperature superiori ai 35 gradi. Si registrano anche vittime, due gemelle di 15 mesi sono morte per disidratazione nel nord della Francia. In Italia si contano 3 decessi per malori legati all'afa tra Genova e il Mantovano. Dalla serata, tuttavia, violenti temporali e nubifragi hanno iniziato a colpire il torinese e Firenze, spezzando temporaneamente la morsa del caldo dopo 12 giorni consecutivi di bollino rosso, che oggi era classificato in 25 città. A maggio i prezzi alla produzione dell'industria registrano una lieve diminuzione dello 0,2% rispetto al mese precedente, ma continuano a correre nel confronto su base annua. Secondo i dati diffusi dall'Istat, l'incremento rispetto allo stesso periodo del 2025 arriva al 7,3% in accelerazione rispetto al più 6,8% rilevato ad aprile. Sul mercato interno si registra una riduzione mensile dello 0,5%, compensata però da una crescita del 9,1% nell'arco di 12 mesi, trainata dal comparto energetico. Al netto dell'energia i prezzi aumentano dello 0,4% sul mese e del 2,4% sull'anno. L'internazionalizzazione dei percorsi formativi e il potenziamento delle competenze digitali e linguistiche rappresentano i pilastri fondamentali per garantire la piena competitività delle nuove generazioni all'interno del contesto geopolitico ed economico europeo. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta a Roma in occasione dell'evento istituzionale intitolato Gli studenti italiani in Europa, un'iniziativa ad ampio respiro promossa e organizzata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.
1: Crediamo che il talento dei nostri ragazzi non debba meritare le stesse opportunità di tutti i loro coetanei europei, ad esempio. Crediamo che il talento di un ragazzo non si possa e non si debba fermare di fronte a una barriera linguistica in un tempo come questo. E pochi, guardate, lo sanno come me, perché... Allora, io sono sempre stata qui, diciamo, condivido con voi un'esperienza di carattere personale. Io sono sempre stata un'appassionata delle lingue straniere. Io ho studiato lingue, volevo fare l'interprete nella vita, ok? Le ho studiate al liceo. Buona parte di quello che so delle lingue in realtà è anche figlio delle mie passioni, no? Io approfondivo l'inglese perché ero fan di Michael Jackson, volevo capire che dicevano i testi, sono andata oltre nel francese perché ero un'appassionata di poeti decadenti, parlavo lo spagnolo perché mio padre quando ero piccola viveva alle Canarie e quindi me la dovevo cavare, e se non imparavo a parlare lo spagnolo non avrei potuto quelle poche settimane condividere niente con nessuno. Sono stata un'appassionata, sono un'appassionata delle lingue. E questo, cioè la mia diciamo passione per le lingue, mi ha insegnato una cosa fondamentale, cioè che tu le lingue le impari davvero quando le vivi, quando cerchi di capire che cosa c'è davvero dietro le parole. Io sono appassionata di frasi idiomatiche, no? La frase idiomatica di una lingua straniera ti insegna molto di più di quello che puoi imparare chiaramente con il "the cat is on the table", no? Okay. Cioè ti insegna la cultura, la storia, la mentalità che c'è dietro le parole che vengono utilizzate. Allora io sono certa che se vuoi imparare davvero una lingua devi parlarla con quelli che la parlano, devi andare sul posto, devi fare un'esperienza che ti immerga in quella realtà e ti aiuterà davvero a capire che cosa c'è dietro. E dicevo, nessuno sa come me quanto sia importante in un tempo come quello nel quale viviamo.
2: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. Si indebolisce l'anticiclone sull'Italia, sull'Europa centrale, e rinforza invece l'anticiclone delle Azzorre sull'Atlantico. Questo favorisce la discesa di correnti più fresche che interessano il cuore del continente europeo e anche l'Italia, mettendo fine nei prossimi giorni all'ondata di calore anche sulla nostra regione. Vediamo mercoledì dal punto di vista della nuvolosità, sarà ancora una giornata in prevalenza soleggiata, almeno nella prima parte. Però poi vedete aumento delle nuvole sulle Alpi nel corso del pomeriggio, anche sulla nord Italia, arriva infatti questo fronte da nord-ovest che porterà degli acquazzoni dei temporali entro la serata. Lo vediamo bene anche dalla grafica relativa alle piogge, prima parte di giornata ancora pressoché asciutta quasi ovunque. Già al mattino però avremo i primi fenomeni sui settori alpini e nel corso del pomeriggio e poi soprattutto in serata questo fronte porterà temporali e acquazzoni anche di forte intensità soprattutto al nord-est, localmente con grandinate che poi nella giornata successiva scivoleranno anche verso il centro-sud. Dunque la previsione per

Però oggi vedrà un aumento dell'instabilità a partire dalle regioni settentrionali, acquazzoni temporali piuttosto diffusi nel pomeriggio sull'arco alpino, in discesa verso le pianure, interessata soprattutto il Triveneto, entro sera anche in Emilia Romagna, qualche fenomeno lungo la dorsale appenninica. Clima ancora caldo, ma temperature in generale diminuzione nel corso della giornata a partire dal nord per l'arrivo di quest'aria più fresca e secca. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Serata ai mondiali americani con clamorosi colpi di scena. A Boston si è consumato il fallimento della Germania, clamorosamente eliminata ai sedicesimi di finale dal Paraguay ai calci di rigore. Al gol sudamericano di Enciso aveva risposto Havertz nella ripresa per l'1-1 durato fino al 120esimo. È stato annullato dal VAR un gol di Tah nei supplementari. Da dischetto sono stati fatali gli errori dello stesso Havertz, Waldmade e Tah, con Canale che ha siglato il penalty decisivo per il Paraguay. I sudamericani affronteranno agli ottavi la vincente di Francia-Svezia. Festa grande anche per il Marocco, che ha eliminato l'Olanda sempre ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari firmato da Gakpo e dal pareggio marocchino in pieno recupero di Diop. Nella lotteria finale decisivo l'errore dell'olandese Somerville e la rete finale di Saibari. Agli ottavi ci sarà la sfida contro il Canada. Tutto facile ma col brivido infine per il Brasile a Houston. I verdeoro hanno battuto 2-1 in rimonta al Giappone grazie a una rete in pieno recupero di Martinelli dopo che Casemiro aveva risposto all'iniziale vantaggio nipponico di Sano. La squadra di Ancelotti sfiderà agli ottavi la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia. Inversione di rotta sul calciomercato, sull'asse Milano-Napoli. L'Inter ha effettuato uno scatto bruciante portandosi vicinissima all'acquisto di Hernán Caraylí, esterno classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise. Il giocatore era un passo dal Napoli, ma lo stallo nelle cessioni del club azzurro ha favorito l'inserimento di Marotta e Ausilio, pronti a chiudere l'operazione. Nel frattempo il Milan targato a Amorim spinge per il centrale Antonio Silva, ma deve fare i conti con il muro del Benfica, che non vuole cedere il difensore a scadenza 2027. In casa Juventus si lavora intensamente per il ritorno di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Ballano pochi milioni fra i 40 richiesti e i 35 offerti. I bianconeri vogliono chiudere a breve per metterlo a disposizione di Spalletti entro il ritiro fissato per il 13 luglio. Su fronte uscite si complicano i piani per Openda, pochi sondaggi finora, mentre si va verso la rescissione con Milik. Inoltre oggi può essere la giornata decisiva per l'arrivo a Torino del talento del Genoa Jeff Hector, classe 2006, in un'operazione da 15 milioni complessivi comprensiva del cartellino di Puskas. E dopo 3 anni densi di successi, Jan Sommer saluta ufficialmente l'Inter. Il club nerazzurro ha congedato il portierone svizzero ricordando le sue 139 presenze condite da ben 66 clean sheet e i 4 trofei conquistati in bacheca, 2 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Nella nota di ringraziamento della società è stata celebrata in particolare la sua memorabile e leggendaria prestazione nella sfida di Champions League a San Siro contro Barcellona, culminata con lo straordinario salvataggio nei supplementari sul tiro a giro di Lamine Jamal. Enzo Maresca torna ufficialmente a casa. Al Manchester City ha annunciato l'ingaggio del tecnico italiano come manager della prima squadra con un contratto triennale fino al 2029. Per liberarlo dal Chelsea, i Citizens hanno pagato una clausola di circa 20 milioni di euro. Per il 46enne di Ponte Cagnano Faiano si tratta della terza esperienza nel club di Manchester dopo aver guidato l'Under 23 e aver fatto da storico vice a Pep Guardiola. Guidare questa squadra è una brillante opportunità, ha detto, voglio vincere e giocare un buon calcio. Wimbledon, arrivano belle notizie per i colori azzurri. Dal tabellone femminile, Jasmine Paolini, testa di serie numero 13, avanza al secondo turno rimontando la qualificata statunitense Robin Montgomery. Dopo un primo parziale da dimenticare, la finalista del 2024 impone la propria classe chiudendo sul 0-6-6-4-7-5 dopo oltre 2 ore di battaglia. Sfiderà al turno successivo la vincente di Golubic e Šimanović. Splendida impresa anche per la 18enne italo-americana Tyra Caterina Grant, che ottiene la prima vittoria in carriera nel tabellone principale di uno slam, travolgendo la beniamina di casa Katie Bolter per 6-4-6-2. Al secondo turno se la vedrà con Mary Buskova, nota stonata nel maschile. Viene eliminato all'esordio Matteo Arnaldi, testa di serie numero 32, superato in 4 set dal transalpino Quentin Alice con il punteggio di 3-6-6-1, 7-6-6-3.

0: Operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Bergamo con gli agenti della Questura Robica che hanno notificato 7 avvisi di garanzia con contestuali perquisizioni nei confronti di altrettanti esponenti del gruppo d'estrema destra Ultras Italia. I fatti risalgono allo scorso 26 marzo durante la sfida tra Italia e Irlanda del Nord. Secondo le indagini condotte tramite i sistemi di videosorveglianza dello stadio, i 7 indagati avrebbero occupato con violenza, minacce, atteggiamenti intimidatori i posti centrali della curva sud occupati legittimamente da normali tifosi e famiglie con bambini, costringendoli a spostarsi. Le accuse sono di violenza privata aggravata, per tutti sono state avviate le procedure per l'emissione del DASPO. A 50 giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, fervono i preparativi per la messa a punto dell'evento sportivo. A fare il punto sui lavori è intervenuto il Ministro per gli Affari Europei, le politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti, che ha sottolineato il grande sforzo collettivo e ha poi rimarcato l'importanza del post-evento per la comunità pugliese, ricordando che finiti i giochi gli impianti rimangono e devono continuare a vivere a beneficio delle società sportive e dei giovani.
1: L'impegno che il governo Meloni ha assunto fin dall'inizio per far sì che non soltanto vi fosse un'idea di giochi, ma per mettere a terra tutte quelle che erano le infrastrutture necessarie ai giochi, quell'idea è diventata realtà. Una realtà bella, positiva, della quale dobbiamo ringraziare indubbiamente il commissario Ferrarese, tutti coloro i quali si sono impegnati sui territori, e penso anche di poter dire sarà un'occasione veramente importante anche per altre città oltre Taranto, che sono pure destinatarie di questi impianti, perché finiti i giochi gli impianti rimangono, devono continuare a vivere, devono avere una fruibilità che può essere indirizzata sia a società sportive, dilettantistiche, semiprofessionistiche o professionistiche, ma anche e soprattutto all'opinione pubblica, in particolar modo ai giovani, perché come ho detto l'ozio è il padre di tutti i vizi e chi fa sport non ha tempo per oziare.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali. Edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità

0: Professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Primo luglio e buona giornata a tutti, un nuovo mese di speranze, di trattative, di indiscrezioni, di retroscene, soprattutto in vostra compagnia, che questa è la cosa più importante. Vi vorrò poi rubare, dopo qualche notizia, un paio di minuti su una situazione che mi sta particolarmente a cuore e che vorrei condividere in vostra compagnia. Hecator subito e adesso Column One, abbiamo titolato così. Hecator è un'operazione interessante, mi avete chiesto in tanti. Io ieri pomeriggio in un video vi ho detto: aspetto che la situazione vada in porto, ma non perché la stessi snobando, perché è una di quelle operazioni che tu devi fare entro il 30 giugno, è un'operazione di investimento su un giovane, che secondo me è un giovane interessante, non il titolare, ci puoi investire, puoi entrare nel tuo circuito, ha dimostrato di avere delle qualità importanti, secondo me con un allenatore come Spalletti, con tutto il rispetto per gli allenatori che ha avuto, può fare la differenza in prospettiva, crescere. Mi ricordo un grande gol di tacco a Napoli, e poi su quell'asse con Norton Caffi sono state prodotte delle cose interessanti, quindi mi sta bene un'operazione del genere. Datemi il vostro parere, che arriva prima del 30 giugno, arriva nelle condizioni giuste, favorevoli per poter far crescere un giovane, sapendo che comunque davanti devi fare qualcosa di significativo. E questo nome di Column One è un nome che adesso, nei prossimi giorni, nelle prossime ore, dobbiamo seguire con attenzione, perché bisogna passare alla fase operativa, perché l'accordo con Column One è stato raggiunto da un po' di tempo, perché devi cominciare a mettere dei tasselli importanti dentro, perché devi accontentare Spalletti con l'attaccante che lui ha sempre chiesto, e perché evidentemente devi fare anche un sacrificio per metterti d'accordo con il Paris Saint-Germain. Mi avete chiesto: ma non è un'operazione troppo onerosa, 15-16 milioni più bonus? Mi riferisco a Hecator, un ragazzo che va al Genoa, un tuo settore giovanile, o comunque un ragazzo che è cresciuto con te, che va a Genoa, valutazione 4-5 milioni. Io sulle valutazioni, sinceramente, ragazzi, io non entro, perché sulle valutazioni torniamo al discorso di Gonzalo Ramos, che ieri il Milan ha ufficializzato. Se entriamo nelle valutazioni non ne usciamo più. Devo dire che se tu stai cercando un ragazzo da crescere in attesa di piazzare Openda e in attesa di capire il futuro di Jonathan David, sperando che magari negli ottavi possa tornare quello dei 3 gol, che possa darti dei segnali, è una strada che mi sento di condividere. Vi avevo raccomandato una cosa: non andiamo troppo sopra il discorso Muaremovic, priorità. La Juventus sta ancora riflettendo, può darsi che rifletterà per qualche giorno, un po' per volta. Il giro dei portieri, attenzione, questa è una notizia esclusiva che ha dato da giorni Gianluigi Longari. Il Parma, vi ho raccontato ieri, prende Daffara, perché Daffara deve fare il titolare, giusto? E quindi, prendendo Daffara, che deve fare il titolare, come funziona? Funziona che evidentemente l'hai preso quando eri sul punto di piazzare Suzuki. E Suzuki, che va al Leeds, oggi è la squadra favorita, per una lievitazione di cartellino, attenzione, perché parliamo di 30 milioni circa. In Inghilterra funziona così. All'interno di una stagione, quella che si è conclusa da poco, che non ha visto protagonista Suzuki, quindi anche il Parma secondo me sa vendere bene, significa che l'Aston Villa non c'è, significa che per quanto riguarda il famoso Dibu Martinez, come per Sorloth, abbiamo speso dei giorni senza vedere la fine del tunnel. Poi siamo passati da mercoledì scorso su Column One, e un po' per volta farai tutto quello che devi fare con calma per migliorare la squadra. C'è grande pazienza e condivisione delle cose che vuoi fare. Non giudicate un'operazione adesso, mi permetto di dirvi, in base al mal di pancia che uno ha, se il giovane andava più o meno trattenuto con la recompra, perché poi ci sarà Faticanti, perché poi ci sarà Pecorino, perché poi ci saranno altri giovani, Moruzzi, che devono andare via e devono andare a giocare, perché la priorità della Juventus, alla luce anche del comunicato di ieri dell'UEFA che avete

eletto è quella di essere assolutamente operativa sui dettagli che servono per consegnare una squadra competitiva a Spalletti. Non mi aspetto delle accelerate o degli impulsi da parte del Napoli, che sicuramente ha degli obiettivi che se avesse la possibilità di fare cassa li andrebbe a perseguire. Vi chiedo di non seguire le traiettorie su Lobotka in uscita, perché non è in uscita, chiaramente di non seguire McTominay, di capire come andrà e memorizzare come andrà più avanti il discorso legato a Lobotka. Il mercato è ancora troppo lungo, siamo in Italia, non ci sono grandi possibilità di budget, parlo in generale, deve uscire sempre qualcuno per fare qualcosa. E la pausa di riflessione più significativa è quella dell'Inter. L'Inter si è trovata a un passo, forse mezzo, da Palestra ed è finita in quel modo. Si è trovata a due passi da Jones e sta finendo con valutazioni che si sono ritenute eccessive. Si è trovata a un passo da Solet e ha deciso di non approfondire. Al punto che l'Udinese poi non ha preso Bella Coccia perché è andata al Venezia, e al punto che dobbiamo seguire anche le evoluzioni che si riferiscono al Mondiale, e mi riferisco soprattutto a Chalobà, ad altri profili che possono venire fuori, al discorso degli esterni assolutamente bloccato perché coinvolge Dodò, coinvolge Calaidi, anche per le stesse squadre. I sondaggi li hanno fatti sia l'Inter che il Napoli per Dodò. Mi aspetto esterni per la Fiorentina, tanti esterni. Alcuni nomi sono stati fatti, io ho un collegamento con Passione Fiorentina due volte a settimana che mi piace molto, perché andiamo subito a sviscerare le cose possibili e le cose meno possibili. Un esterno, ve lo ripeto, quello che ho detto ieri, ve lo ripeto, Tavares andrà via, e c'è stato un contatto diretto anche con Farioli, perché il Porto può essere interessato a Tavares e c'è concorrenza. Il mercato vero comincia probabilmente da oggi, e chi dovrà fare dei passi, chi dovrà fare dei passi indietro, chi ha 200 milioni circa di sterline da spendere per due centrocampisti, perché noi siamo indietro, non soltanto siamo rimasti con gli stadi degli anni 90, ma siamo indietro anche per quanto riguarda la sostenibilità di alcune operazioni, che neanche al 30% di come fanno in Inghilterra. Se pensate, 85 milioni di sterline per Fernandes, che la sera prima, avantieri, era un passo dal Manchester United, poi il pressing di De Zerbi nei riguardi di Jorge Mendes l'ha portato ad andare al Tottenham, che se ne spende, ne vuole spendere almeno 100 di sterline per prendere Tonali. Di cosa stiamo parlando? Parliamo del nulla, perché noi facciamo i conti della serva, leggiamo i comunicati, verifichiamo tutto quello che c'è da verificare, ma siamo sempre indietro. Ecco perché sono contento di avervi e di aver venduto la notizia di Svilar come l'indiscrezione allo stato dei fatti. Come sono andate esattamente le cose? Sono andate così: sondaggio, richieste di informazioni, cifra alta, non vuole Gasperini toccare gli incedibili almeno sulla carta. Entriamo in un'altra fase del mercato. La Juventus ha memorizzato la richiesta di ingaggio di Vicario, che guadagna un po' meno di 3 netti al Tottenham, e ne ha chiesto circa 4 netti alla Juve. Il nome di Vicario lo dobbiamo tenere in considerazione. Vi rubo 2 minuti all'interno di questo video, forse anche meno, perché sono sempre abituato a condividere con voi tutte le situazioni senza sconti e senza filtri. Ho ricevuto un paio di querele, facciamo un'avvisaglia di querela o di conciliazione, non so per cosa, da parte di un arbitro, e una querela da parte di un arbitro, faccio il cognome, Fornò, della sezione di Roma, se non sbaglio, semplicemente perché, avendo sempre, sottolineo sempre, tutelato la persona, non avrei potuto dire che Fornò per me è un arbitro scarso. Questo detto, il concetto dal mio punto di vista, lo condivido con voi, è sempre lo stesso: non c'è nessuno che, quando tu sei in buona fede e non tocchi o offendi la persona, cosa che non faccio mai per una questione di educazione e anche di civiltà, ma posso permettermi di esprimere un giudizio nei riguardi di un arbitro, di un assistente, di un quarto uomo, di chi fa la moviola, di chi ti scrive WhatsApp, di chi ti dice che sei un maleducato, soltanto perché esprimi un giudizio, e anche lì mi sono un po' trattenuto. Volevo dire al signor Fornò che non c'è alcun tipo di problema, andiamo avanti, perché la querela su un giudizio tecnico
Per me è un motivo anche di soddisfazione, perché significa che comunque in un paese in cui parli bene degli amici o degli amici degli amici e non fai alcun tipo di ragionamento, libero molto spesso perché hai paura, perché non vuoi toccare l'amico, perché il tuo amico ha sempre ragione anche quando sbaglia delle stagioni e quando viene esonerato, la querela non ti tocca nel momento in cui ti fa diventare la schiena sempre più dritta. Tu ce l'hai dritta e con una querela salvaguardi la tua dignità, perché resti libero e la schiena diventa più dritta. Quindi tutto a posto, andiamo fino in fondo, ci sarà una rivoluzione e una rivisitazione dei quadri arbitrali. Siete d'accordo o non d'accordo? Su un fatto siamo tutti d'accordo, che il sistema arbitrale è andato allo sbando. È che se un giorno dovrò dire quell'arbitro merita 7, lo dirò, e voi mi direte non sono d'accordo con te, merita 5, benissimo, facciamo un dibattito. Ma se dovrò dire l'arbitro, solo l'arbitro è scarso, lo continuerò a dire. Volevo condividerla con voi questa cosa, perché le persone non vanno mai toccate, mai offese, per una questione di civiltà. Tutto il resto fa parte di una opinione libera, aperta, senza filtri e senza giri di parole o di valzer, tanto per tutelare o salvaguardare l'amico dell'amico. Grazie a tutti e buon primo luglio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagniamo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. L'estate mette a dura prova la salute dei più piccoli, soprattutto in questi giorni. Secondo l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, nei mesi più caldi un accesso su 4 al pronto soccorso è legato proprio direttamente o indirettamente alle alte temperature. Gli esperti ricordano le regole fondamentali per prevenire colpi di calore e disidratazione. Vediamo il servizio.
3: L'estate in città si conferma una delle sfide più impegnative per la salute dei bambini. A lanciare l'allarme è stato l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che nei giorni scorsi ha diffuso dati significativi sugli effetti delle alte temperature nei più piccoli. Durante i mesi estivi, infatti, circa un accesso su 4 al pronto soccorso è risultato direttamente o indirettamente collegato al caldo. Non soltanto colpi di calore e disidratazione, ma anche patologie comuni come febbre, vomito e diarrea, che con le temperature elevate possono aggravarsi rapidamente, provocando una perdita di liquidi importante, maggiori rischi anche per i bambini affetti da malattie croniche o particolarmente fragili. A incidere anche il fenomeno delle cosiddette isole di calore urbano. Nelle città l'asfalto, il cemento e la scarsità di aree verdi fanno aumentare sensibilmente le temperature rispetto alle zone circostanti. In piena estate il manto stradale può arrivare a sfiorare gli 80 gradi, creando condizioni particolarmente difficili, soprattutto per i più piccoli, il cui organismo ha ancora una limitata capacità di regolare la temperatura corporea. Secondo gli specialisti del Bambino Gesù, molte situazioni possono essere prevenute adottando semplici comportamenti quotidiani. È fondamentale far bere spesso acqua ai bambini, anche in assenza dello stimolo della sete, evitare l'esposizione al sole e l'attività fisica nelle ore più calde della giornata, scegliere abiti leggeri e mantenere gli ambienti ben ventilati. Particolare attenzione va riservata ai neonati e ai bambini con patologie croniche. Tra i primi segnali di disidratazione da non sottovalutare ci sono bocca asciutta, riduzione delle urine, sonnolenza, irritabilità, nausea e crampi. Gli esperti ricordano infine che in presenza di sintomi importanti come perdita di coscienza, difficoltà respiratorie, convulsioni o febbre molto elevata dopo una prolungata esposizione al caldo, è necessario rivolgersi

0: effetti legati alle alte temperature. Un 5% sono accessi che avvengono per gli effetti diretti del caldo, quindi cefalea, colpi di calore direttamente correlati all'aspetto climatico, e un 20% invece che possiamo inquadrare come o complicanze della normale patologia che c'è in questo periodo, che è aggravata dal caldo, quindi forme virali, febbrili. Che con il caldo, che con il caldo peggiorano, e un'altra parte di pazienti è legata ai fragili che per la loro condizione di base hanno una minore tolleranza alle alte temperature. I consigli che possiamo dare in questo periodo sono legati soprattutto ad avere un atteggiamento di buon senso, vestire i bambini con abiti leggeri, possibilmente di colore chiaro. Cotone e lino sono sicuramente i tessuti da privilegiare, idratarli molto, non aspettare che chiedano l'acqua, ma somministrargliela in maniera regolare, evitare di uscire nelle ore più calde e tenerli in ambienti il più possibile ventilati e ombreggiati.
1: La Regione Lombardia investe 96 milioni di euro per realizzare e riqualificare 2.500 alloggi a canoni sostenibili destinati a lavoratori e famiglie, un piano che punta a dare risposte concrete al crescente disagio abitativo.
2: Un piano da 96 milioni di euro per aumentare l'offerta di case a canoni sostenibili e dare una risposta concreta a migliaia di famiglie e lavoratori lombardi. Questo è il nuovo programma di housing sociale presentato nei giorni scorsi da Regione Lombardia durante il convegno Affordable Housing, ospitato a Palazzo Lombardia a Milano. L'iniziativa punta a ristrutturare circa 2.500 alloggi che saranno destinati a chi, pur avendo un reddito da lavoro, non riesce più a sostenere i costi degli affitti di mercato. Si tratta della cosiddetta fascia grigia, composta da nuclei familiari con un ISEE compreso tra 14.000 e 40.000 euro, esclusi dalle graduatorie dell'edilizia popolare, ma sempre più in difficoltà nel trovare un'abitazione a prezzi accessibili. Il piano è stato illustrato dall'assessore regionale alla casa e housing sociale Paolo Franco, che ha ribadito l'obiettivo di sostenere quella parte della popolazione che rappresenta la struttura portante dell'economia lombarda, garantendo risposte concrete al crescente disagio abitativo.
3: Un bando da 96 milioni di euro, prima in Italia, nella destinazione di poter aumentare, diciamo, quelli che sono il numero degli alloggi in locazione di affitto calmierato, cioè inferiore ai prezzi di mercato, per questa fascia di popolazione che fa funzionare città, paesi. È diventato necessario, strettamente necessario, rivolgersi con attenzione a coloro che pagano le tasse, fanno funzionare la regione Lombardia e che sono in una condizione, pur avendo uno stipendio normale, di non poter avere un alloggio in locazione. Parliamo di 2.500 alloggi in 18 mesi che verranno riqualificati e verranno assegnati, per quanto riguarda il pubblico, secondo le proprie modalità, per quanto riguarda il privato, secondo la categoria ISEE 14.000-40.000, nella piena disponibilità dei cittadini. Nel bando precedente ne abbiamo realizzati 450 con 18 milioni di euro.
4: Assessore, c'è stato anche un importante lavoro politico che ha portato a recuperare tutte queste risorse.
3: Sì, diciamo che questa è stata la base fondamentale. Per chi si occupa di politica, il compito tra le istituzioni, in questo caso col governo e il governo con l'Europa, di rappresentare le necessità. Il proficuo dialogo col ministro Foti ha permesso che la riprogrammazione di tutti i fondi europei su tutta Italia, chi era stato in grado di riprogrammarli, andassero sull'housing sociale.
4: Assessore, il programma di housing sociale della Regione può diventare un modello anche da applicare su scala nazionale?
3: Diciamo che c'è notevole interesse rispetto a questa tipologia perché riqualifica senza consumare suolo, è tempestiva, diventa uno strumento di accessibilità immediata.
1: Nel prossimo servizio parliamo del Parco archeologico di Pompei, che guarda al futuro con la realtà aumentata, riapre la casa del citarrista e grazie a una nuova applicazione i visitatori possono rivivere la città romana prima dell'eruzione del Vesuvio attraverso ricostruzioni digitali immersive.
5: Pompei guarda al futuro senza smettere di raccontare il suo passato. Nei giorni scorsi il parco archeologico ha inaugurato un nuovo progetto che porta alla realtà aumentata tra le antiche rovine, offrendo ai visitatori un modo completamente nuovo di vivere la città romana. Protagonista di questa innovazione è la Casa del Citarista, una delle dimore più grandi dell'antica Pompei, riaperta al pubblico dopo un importante intervento di restauro e scelta come primo sito del progetto digitale. Grazie all'app Portil, visitatori e turisti possono osservare gli ambienti così come

0: apparivano prima dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., con ricostruzioni fedeli degli arredi, della vita quotidiana, degli spazi originari. L'esperienza non si limita alla Domus. Attraverso smartphone o tablet è infatti possibile esplorare in realtà aumentata anche alcuni dei luoghi più iconici dell'area archeologica, come il Foro, l'Anfiteatro, il Teatro Grande e l'Odeon, assistendo virtualmente a spettacoli teatrali, combattimenti tra gladiatori e persino all'eruzione che distrusse la città. Alla base del progetto ci sono le più avanzate tecnologie di rilievo tridimensionale, fotogrammetria, sistemi LIDAR e intelligenza artificiale generativa. Ogni edificio è stato studiato, ricostruito e digitalizzato con rigore scientifico per offrire un'esperienza immersiva ma fedele alle conoscenze archeologiche. Secondo il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, le nuove tecnologie rappresentano una straordinaria opportunità per rendere il patrimonio culturale più accessibile e coinvolgente, a condizione che rimangano sempre al servizio della ricerca scientifica e della corretta divulgazione storica. L'app potrà essere scaricata gratuitamente fino a metà luglio, mentre successivamente alcuni contenuti resteranno accessibili senza costi. L'esperienza completa sarà disponibile attraverso un pacchetto dedicato con il noleggio di tablet direttamente all'interno del parco. La riapertura della Casa del Chitarrista rappresenta anche un importante risultato sul fronte della conservazione. Oltre agli interventi di restauro architettonico, sono stati recuperati il celebre Apollo Chitarrista, le copie bronzee delle antiche sculture e gli storici giardini ricostruiti utilizzando la loro pianta sacra al dio Apollo, un progetto che unisce archeologia, ricerca e innovazione digitale e che trasforma Pompei in un laboratorio internazionale dove il passato torna a vivere grazie alle tecnologie del futuro.
1: Musica, arte contemporanea e memoria si incontrano a Perugia con Nota Zero, il suono della materia, la mostra dell'artista Mamo allestita negli spazi del Rosetta Hotel, un percorso immersivo tra jazz, pop art e creatività.
2: Musica, arte contemporanea e memoria si sono incontrate nel Cura di Perugia con Nota Zero, il suono della materia, la mostra personale dell'artista Mamo, inaugurata negli spazi del Rosetta Hotel, dove resterà aperta almeno fino al 25 agosto. L'esposizione, allestita in concomitanza con il clima internazionale di Umbria Jazz, ha proposto un viaggio tra 11 opere che raccontano il legame tra suono, materia e creatività. Curata da Nora Zanella, con la direzione artistica di Laura Patrizia Barberi, la mostra ha trasformato gli ambienti dello storico hotel in una grande partitura visiva, dove il jazz dialoga con la pop art e con le suggestioni della tradizione. Fulcro del percorso è stata la presentazione in anteprima assoluta del Generale della Musica 8S Partito, un'imponente opera composta da 8 pannelli che formano un unico spartito dedicato al linguaggio universale della musica. Accanto alla nuova creazione hanno trovato spazio lavori dedicati a grandi protagonisti del jazz, tra cui Louis Armstrong, insieme alla prima esposizione integrale dello storico Generale della Musica, divenuto nel 2019 l'immagine ufficiale di Umbria Jazz. Il percorso espositivo ha accolto anche alcune delle opere più rappresentative di Mamo, come il ritratto di Ornella Vanoni, Gospel Girls, e l'omaggio a Iris Apfel, icona internazionale di stile e creatività. Installazioni monumentali e opere diffuse negli spazi del Rosetta Hotel hanno accompagnato i visitatori in un'esperienza immersiva dove colore, materia e musica si sono fusi in un'unica narrazione. La curatrice Nora Zanella ha spiegato come il titolo Nota Zero richiami quel momento invisibile che precede ogni composizione musicale, trasformandosi in una metafora della nascita dell'idea artistica, un concetto che ben rappresenta la ricerca di Mamo, fondata sulla sperimentazione di materiali, colori e oggetti comuni capaci di trasformarsi in opere dal forte impatto emotivo.
3: In questo momento abbiamo appunto inaugurato Nota Zero, il suono della musica, e su questa inaugurazione anche del Jazz Club di Hotel La Rosetta ho pensato bene da subito, sarebbe sempre piaciuto di mettere dentro un mio Generale della Musica, che è stato poi manifesto nel 2019, però non potevi mettere un'opera già scontata, e allora ho realizzato questa opera ad hoc che è l'Otto Spartito, cioè una delle mie creazioni degli ultimi anni, perché da richiesta di opere molto grandi ho, diciamo, credo inventato, oppure mi è venuta questa intuizione di creare queste opere create da più elementi. In questo caso sono 8 spartiti, un'opera da 153 per 120 di diametro. E circa 2 mesi fa è stata esposta alla mostra antiquariato di Assisi una regina che era la più grande del mondo, 3 metri per 3, sempre con la stessa tecnica. Ma tornando qui al Jazz Club, è stato un onore mettere tutti i miei personaggi dedicati alla musica. Ovviamente non poteva mancare Ornella Vanoni, una delle mie preferite sia come opera che come personaggio. E dopo ci sono i Beatles, c'è Louis Armstrong, c'è un coro gospel soprannominato Gospel Girl, che anche i titoli sono simpatici. E dopo, come altra opera inedita, c'è Iris Apfel, che sarebbe la regina della moda della Quinta Strada, che è morta da poco a 103 anni. Quindi i miei ritratti sono ben auguranti.
1: E siamo quasi in chiusura. Il Piemonte porta le sue eccellenze agroalimentari a New York. 17 aziende regionali sono state protagoniste della Summer Fancy Food Show, la più importante manifestazione nordamericana dedicata al food and beverage, per promuovere qualità, tradizione e Made in Italy. Vediamo.
0: Il Piemonte ha portato il meglio della propria tradizione agroalimentare negli Stati Uniti, partecipando nei giorni scorsi al Summer Fancy Food Show di New York, il più importante appuntamento nel Nord America dedicato al settore food and beverage. Per 3 giorni allo Javits Center 17 aziende piemontesi hanno rappresentato un territorio che continua a conquistare il mercato internazionale grazie alla qualità delle sue produzioni e la capacità di innovare senza rinunciare alle proprie radici. A guidare la delegazione sono stati il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla agricoltura e cibo Paolo Bongioanni, a conferma del valore strategico che il mercato statunitense riveste per l'economia regionale. Gli Stati Uniti rappresentano infatti il principale mercato extraeuropeo per l'agroalimentare piemontese. Lo stand regionale ha proposto un viaggio tra sapori e tradizioni, con degustazioni dedicate ai buyer internazionali e agli operatori del settore, protagonisti grandi prodotti simbolo del territorio, dal gorgonzola doppa e tartufi, dalla nocciola Piemonte IGP agli amaretti, passando per risotti, gnocchi di castagne, cioccolato e specialità dolciarie, accompagnati da una selezione di vini DOC e DOCG come Armeis, Nebbiolo, Asti Spumante e Moscato d'Asti. La presenza piemontese è stata anche un'occasione per promuovere il territorio dal punto di vista turistico, rafforzando il legame tra enogastronomia, cultura e paesaggio attraverso il marchio Piemontese, Piemonte Excellence. Tra le novità presentate oltreoceano anche la Fiera Nazionale della Marrone di Cuneo, protagonista di uno speciale evento ospitato dal Consolato Generale d'Italia a New York. La Summer Fancy Food Show ha confermato ancora una volta il ruolo centrale dell'internazionalizzazione per le imprese piemontesi. Al 2025 il comparto agroalimentare regionale ha superato i 9 miliardi e 600 milioni di euro di esportazioni, con gli Stati Uniti che hanno assorbito oltre 740 milioni di euro di prodotti, facendo registrare una crescita costante e consolidando il Piemonte tra le principali regioni italiane esportatrici verso il mercato americano. La partecipazione alla manifestazione rientra nella più ampia strategia regionale di sostegno alle imprese e all'apertura verso i mercati internazionali attraverso i progetti integrati di filiera coordinati da CEI Piemonte, finanziati con fondi europei.
4: Il Piemonte esporta negli Stati Uniti oltre 700 milioni di euro di cibo all'anno ed è un dato in crescita che rappresenta il 10% di tutto l'export italiano legato al food. Ecco perché siamo qui con oltre 20 aziende piemontesi protagonisti a New York.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti ancora da condividere. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Entra sempre più nel vivo la mondiale di calcio al quale non partecipiamo, ma stiamo vedendo comunque partite anche con sorprese particolari, perché eliminazioni importanti già ce ne sono state, l'eliminazione della Germania che si interroga su quella che è la qualità degli interpreti, dei convocati, dei convocabili, del movimento anche calcistico tedesco, di talenti che anche lì magari fanno fatica a esprimersi a livelli mondiali, l'Olanda anche che saluta con Koeman che rassegna le proprie dimissioni dopo anche le accuse abbastanza forti di Zlatan Ibrahimovic, che lo ha considerato un catenacciaro all'italiana. Non si ferma assolutamente la Francia, che invece ieri sulle orme di Kylian Mbappé travolge per 3-0 la Svezia senza praticamente farla respirare, una delle nazionali sicuramente più in forma di questo mondiale. Come estremamente in forma in questo mondiale il Messico, che le vince praticamente 4 di fila senza subire reti, segnandone 8, battuto anche l'Ecuador per 2-0, vittoria anche per la Norvegia di Erling Haaland. Sentiamo un attimo, Maioccone, il tuo slang, perché dobbiamo premiare così la Norvegia, che rema sempre più in avanti in questo mondiale, battuta appunto la Costa d'Avorio con un gol a pochi minuti dal termine di Erling Haaland, facile, appoggia in rete davanti agli occhi del papà, che tira un sospiro di sollievo e si gode la vittoria del Nusa. Ha fatto un gol pazzesco, ragazzi, ma tanti bellissimi gol, anche quelli di Kylian Mbappé, il primo in particolare con la finta, si libera, tiro a giro fantastico, così come il gol della Costa d'Avorio, gol fantastici. Oggi tocca Inghilterra Congo, Belgio Senegal, poi ci sarà nella nottata gli Stati Uniti contro Bosnia Erzegovina, Spagna Australia, Bosnia che chiaramente significa ci ricorda ancora una volta che siamo stati eliminati nel modo peggiore. Nel frattempo però si accende anche il mercato in Italia con la Juventus che chiude per Ecator dal Genoa, al Genoa invece ci andrà Puzka, Juventus che conclude anche il discorso plusvalenza in tempo per la giornata di ieri, che era l'ultimo giorno disponibile per chiudere il discorso plusvalenza. La Roma invece non lo fa, un po' per scelta, preferisce pagare una multa piuttosto che privarsi di quelli che sono i suoi big, ai quali cercherà di aggiungerne altri, in primis Greenwood, che per il quale partirà sicuramente l'assalto. Tante cose allora di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello.
2: Ciao, buongiorno, ciao Vincenzo, eccomi.
1: Allora, questo mondiale cosa ti sta raccontando? Adesso entriamo nella fase più calda.
2: Ma mi sta raccontando che il mondo anche nel calcio cambia aspetto, cambia volti, cambia denominazioni, cambia il modo di giocare. È un calcio diverso da quello che noi abbiamo conosciuto in questi anni. Se io penso che fra qualche giorno sono 20 anni che l'Italia ha vinto il mondiale a Berlino, veramente, a parte l'età che avanza, ma veramente è un'epoca completamente diversa quella che stiamo vivendo. Ci sono realtà straordinarie, su tutte quella del Marocco, perché io ho visto giocare, che mi piace molto, che è diventata addirittura numero 7 del ranking mondiale, nel 2010 era numero 95. Questo grazie a degli investimenti sui settori giovanili, su un'academy che è stata realizzata a Rabat, ma anche su uno scouting di ritorno che il Marocco ha fatto andando a pescare e a motivare tutti i giocatori che potevano vestire la maglia della nazionale, ma che giocano in Spagna, in Francia, in Belgio, in Olanda. 19 su 26 non sono nati in Marocco, ma sono di origini marocchine e sono tornati a casa, e che dimostra anche che comunque il calcio europeo resta una grande scuola.
1: Direi di sì, però perdono un po' colpi anche in Germania, Antonello, grande eliminata di lusso dal Paraguay addirittura.
2: Beh sì, la Germania ha fatto un tonfo imprevedibile, devo dire, ma tutto sommato anche l'Olanda, sia pure ai rigori ovviamente con il Marocco, sono due corazzate europee che vengono meno, se ci aggiungi poi l'assenza dell'Italia, la frittata è fatta. A me fa molta impressione, devo dire, la Francia. Ecco, l'ho vista anche ieri sera tenendo gli occhi aperti con gli stecchini, perché
1: beh, è difficile gestionare i seguiti.
2: Ma voglio dire, la Francia è impressionante, la Francia è asfissiante, la Francia ha delle qualità individuali che non ha nessuno e possono inventarsi in qualunque momento qualsiasi cosa. Adesso avrà questa sfida con il Paraguay, ma io penso che la Francia sia seriamente candidata alla vittoria finale insieme al Brasile. Poi vedremo che cosa riuscirà a fare, che devo dire, per esempio la Spagna, che dopo l'Austria bisognerà vedere se giocherà con Portogallo, con la Croazia. Cioè l'Europa del calcio è dimezzata, naturalmente non c'è l'Italia, che non si è qualificata come sappiamo purtroppo, non c'è la Germania che è andata fuori, non c'è l'Olanda. Adesso vediamo un po' che succede, però c'è un calcio arrembante che viene da Sud America, dagli altri continenti. E devo dire la verità, io adesso sono stato abbastanza critico con la FIFA su questo, non tanto sull'allargamento del mondiale, ma sulla distribuzione delle quote ai singoli continenti. Però che devo dire la verità, lo dico forse facendo autocritica, è interessante che questo sia anche non solo il campionato del mondo, ma un festival, una vetrina del calcio internazionale. Abbiamo scoperto paesi come Capo Verde o altri paesi di secondo piano che magari non avevamo mai preso in considerazione, e il calcio apre queste frontiere. Finora le aveva aperte andando nel 2002 in Giappone e Corea, andando in Sudafrica, e adesso le apre alle squadre. Quindi da questo punto di vista io credo che sia interessante per chi è appassionato di calcio vedere questi fenomeni nuovi che stanno diventando, voglio dire, molto significativi nel panorama internazionale.
1: 20 anni fa, quasi circa, Fabio Cannavaro alzava la Coppa del Mondo da giocatore della nazionale pazzesca, peraltro fu protagonista anche di quella famosa azione contro la Germania che
2: sì, rubò il pallone a Libes Bergaria e avviò io stavo lì, stavo in campo,
1: lo so che eri in campo, quindi hai visto quella azione meravigliosa che raccontava tutto dell'Italia: forza fisica, anticipo, difesa, qualità tecniche di ripartenza, poi il gol di Del Piero all'incrocio, il tacco di Girardino, insomma musica maestro proprio, era il caso di dirlo.
2: Ma tu sì. hai fatto l'ossatura di quella squadra, partendo da Buffon, Zambrotta, Camoranesi, Cannavaro, Materassi, Pirlo, Gattuso, Del Piero, Totti, Toni, Inzaghi, e certamente me ne dimentico qualcuno. Cioè, capito? Cioè, stiamo parlando di una qualità veramente superiore rispetto a quello che abbiamo adesso, anche per colpa nostra,

0: soprattutto, direi anche.
1: Però i talenti non mancano, Vincenzo, se posso, io certo. Sto vedendo con grande interesse, con grande curiosità e anche con compiacimento che finalmente in questo mercato che si è aperto praticamente oggi, o comunque insomma le trattative che sono in corso, sento finalmente parlare di giocatori selezionabili per la nazionale italiana, giocatori nati in Italia che sono al centro del mercato, su tutti Ecatorre, che ha già giocato con il nazionale Under 21 e poi Baldini che ha fatto esordire con la nazionale A, è un 2006.
0: Sì, sì.
1: Un 2006, ma con Liberali che dal Catanzaro probabilmente andrà al Como, anche lui nazionale Under 21 del 2007, o Idrissu, non so bene come si dica, dell'Inter 2007 anche lui, e poi ho letto stamattina che probabilmente il Milan acquisirà il cartellino di Rao, che ha giocato benissimo, forse uno dei pochissimi, se non l'unico, che ha fatto una stagione soddisfacente a Bari, quando poi la squadra è precipitata in Serie C, ma Rao è un giocatore del Napoli assolutamente interessante. Cioè ci sono questi movimenti che riguardano finalmente, non si parla soltanto di acquisizioni dall'estero di giocatori stranieri, ma c'è un mercato che riguarda anche i nostri talenti che ci sono in Italia.
0: Senti,
1: come dimostra la vittoria dell'Under 17 negli europei qualche settimana fa, come sta dimostrando l'Under 19 di Bolini in campo proprio in queste settimane.
0: Guarda, mi fa particolarmente piacere che hai tirato fuori questo tema, Antonello, in particolare di Ecatorre, perché poi vanno educati secondo me anche i tifosi in generale. Ti assicuro che dopo aver pubblicato questa notizia, dopo averla raccontata sull'altra emittente Radio Bianconera, averla pubblicata sui nostri siti eccetera, sui social, si sono scatenati i tifosi della Juve a dire: ecco qua, invece di prendere giocatori veri prendiamo questi giocatori qua, ma dove vogliamo andare, eccetera eccetera. Io ho la sensazione che la maggior parte di alcuni tifosi, probabilmente di un'età diversa, sono abituati a vedere solo i grandi campioni e poi non hanno una cultura ampia del nostro calcio, e quindi magari l'Ecatorre della situazione viene preso come uno scarto, che invece può essere il futuro attaccante della nazionale e anche della Juventus, che intanto
1: sì,
0: lo mette nel
1: però
0: suo
1: Vincenzo, sono gli stessi tifosi che poi quando la nazionale va male per tre volte di seguito non si qualifica ai mondiali, sono pronti a sparare a alzo zero con i mitra,
0: esatto,
1: contro la
0: cosa
1: federazione,
0: di
1: contro il calcio italiano,
0: a chi non la conosce.
1: Cioè voglio dire, bisogna rendersi conto che questi inserimenti di giocatori che sono nati in Italia, sono selezionabili per la nazionale italiana, devono dare un segnale. La Juventus sta dando, così come il Como, che però, parliamoci chiaro, il Como che l'anno scorso non aveva praticamente giocatori selezionabili per la nazionale, questi italiani per la sua ragione, deve anche farlo, l'inserimento degli italiani in base alle liste UEFA per la Champions, perché c'è anche questo, ma Idrissu adesso non so come si dica esattamente, e Rao insieme a te sono, voglio dire, dei ragazzi che noi dobbiamo avere il coraggio di sostenere. La Juventus finalmente ha voltato pagina dopo i disastri dell'anno scorso. Vi ricorderete che Spalletti aveva preso in corsa una squadra che non aveva fatto lui, è inutile riparlare di Opendao, di David o di altri acquisti che sono stati costosissimi e fallimentari. Adesso la Juventus ha cambiato pagina, ha ingaggiato uno dei dirigenti più svegli, più illuminati, più brillanti, più concreti come Giovanni Carnevale, confermato Spalletti. Ecco, da questo binomio Spalletti, Carnevali deve uscire la nuova Juventus. Io sono invece molto contento che la Juventus punti su questi giocatori come Ecatorre. Poi non mancheranno ovviamente i Colomuani o i Dibu o altri giocatori di grande prestigio internazionale, però voglio dire, è un segnale importante secondo me.
0: È un segnale importante che non significa soltanto, tra virgolette, soltanto aver puntato su un giocatore italiano, ma Ecatorre è un giocatore che comunque lo ha detto anche lo stesso De Rossi che l'ha allenato, va sgrezzato in alcune cose, ma è un giocatore di sicuro talento, quindi ben vengano questi investimenti, soprattutto in un calcio, quello italiano, in questo momento non si può permettere di acquistare i grandissimi campioni.
1: Ricordo tra l'altro che noi, che la Juventus per prima, me l'hai già detto tu, ma anche la Roma e la Fiorentina, sono nel mirino della UEFA per mettersi in regola con certi parametri economico-finanziari. Quindi, voglio dire, nell'assemblea elettiva della federazione del 22 giugno, il presidente della Serie C, che poi è un nostro collega, no? Matteo Marani, ha dalla tribuna ha ricordato a tutti, come monito per chiunque, che l'anno scorso, o comunque ogni anno, la Serie A spende 200 milioni e passa di commissioni e di provvigioni agli agenti dei calciatori. Una cifra pazzesca che ovviamente potrebbe essere utilizzata meglio anche nella mutualità tra le varie componenti. Quindi sono dati che devono, insomma, non solo farci riflettere, in qualche caso anche scandalizzarci, come i 200 milioni per le commissioni agli agenti, però devono, come dire, devono imporre un cambio di rotta. Io spero che con la nuova gestione federale nelle mani di Giovanni Maragò, che proprio oggi terrà alle 3, fra qualche ora, il primo consiglio federale per la missione dei campionati, si possa dare una svolta anche in questo senso.
0: Vedi, ce lo siamo chiamato, un nostro ascoltatore ci scrive: dai, Ekator ha 20 anni, ha fatto 2 gol, lo paghi 18 milioni, 16, in realtà che giocatore è? Non è che bisogna essere felice perché è giovane di tale anno, in Europa i ventenni sono già titolari da anni. Cominciamo a dare spazio a questi giocatori, cominciamo a investire su di loro, cominciamo a dire a tutti i nostri tifosi, che siano di Juve, Inter, Milan e Napoli, Roma, che quei club italiani non si possono andare a prendere Mbappé, Haaland e tutti quelli che sono là. Poi magari prendono il Jackson della situazione, ma chi è? Prendi Ekator, ma è giovane, non ha mai giocato titolare, che investimento è? Intanto lo prendi a 16-18 milioni complessivi tra bonus e tutto il resto,
1: e a 20 anni.
0: E non mi sembra che sia una cifra così pazzesca. Poi da qualche parte bisognerà ricominciare con la ricostruzione. Poi bisogna, quando è arrivato Carnevali diceva no, ci vogliamo fidare di Carnevali, tiri fuori dei talenti eccetera, come ha fatto in passato. Ecco, magari è uno di quei talenti che ha potuto tirare fuori, che ha voluto tirare fuori. È chiaro, non è l'attaccante dei sogni, ma la Juventus sta cercando di prendere Colomani, neanche lui sarà l'attaccante dei sogni, ma da qualche parte bisogna cominciare mantenendosi nei paletti dell'UEFA. Quindi, o si capisce questa cosa qua o non saranno mai contenti i tifosi, ma la colpa non è delle società, la colpa è ad ampio raggio del nostro movimento, che si è messo lontanissimo da quelli che sono i valori degli altri campionati.
1: Perché Vincenzo, come tu sai bene, le spese che possono consentirsi queste grandi società internazionali sono, esatto, ma le spese di questi grandi club sono strettamente collegate anche, e torno su un tema secondo me molto serio e ancora un po' trascurato, quello dell'impiantistica e degli stadi, quella degli stadi di proprietà, della fidelizzazione dei tifosi, come in Inghilterra, come in Spagna, come in altri paesi. Cioè anche questo fa parte del discorso, come dire, dell'economia di una società, altrimenti se si tratta soltanto di comprare giocatori più o meno bravi, e questo è insufficiente a dare solidità a un patrimonio societario che non è fatto solo di calciatori, è fatto di vivaio, è fatto di stadi, è fatto di centro sportivo e tutto quello che ne consegue.
0: Esatto, poi ricordiamo a tutti quelli che dicono l'UEFA sembra tartassare solo le squadre italiane, ricordo ancora una volta che bisogna, per restare nei paletti, spendere non più del 70% dei fatturati. Il problema è che in Premier, in Spagna, altrove hanno fatturati enormemente più alti che in Italia, quindi è chiaro che in Italia la capacità di spesa è più bassa, e questo è il punto. Quindi bisogna fare un po'.
1: La voce impianto, la voce stadio di proprietà non è secondaria in questo discorso.
0: No, assolutamente, ma infatti è una tematica che poi ha tirato fuori anche Giovanni Mago in maniera incauta, secondo me, nei confronti della Juventus. È vero, lui,
1: sì, però lui ha spiegato, scusa, io non voglio, voglio giustificare nessuno, perché poi Giovanni Mago si difende da solo, non ha bisogno di me, però lui ha spiegato che si riferiva all'epoca dei Moratti, degli Agnelli, cioè di Gianni Agnelli, di Berlusconi, non alla struttura societaria attuale della Juventus, che è stata la prima società italiana a costruire uno stadio di proprietà.
0: Anche i concerti, anche quello è un aspetto importante, no? Per dire, è chiaro che magari si poteva avviare prima su questo tema, però mi piacerebbe, poi magari al Consiglio federale qualcosa uscirà più avanti, che però si chiamasse in causa anche la politica, Antonello, perché è vero che molti club sono rimasti pigri, però c'è una barriera da parte della politica, che è i beni culturali, e questo stadio deve, non può essere

0: buttato giù e me lo devi ricostruire da capo, la burocrazia che rallenta tutto diventa anche complicata agire in Italia, molto più che agire in Inghilterra,
1: Ma hai
0: per esempio.
1: ragione Vincenzo, ma quello della ricostruzione di un rapporto con la politica deve essere uno dei temi centrali della nuova federazione.
0: Esatto.
1: Allora, ricostruire un rapporto con una, senza intaccare, sia chiaro, perché l'autonomia dello sport va difesa in tutti i modi, con il coltello tra i denti, come è sempre stato, ma questo non significa non dialogare con la politica, non trovare dei terreni comuni sul piano, ripeto, per esempio degli impianti, dell'impiantistica, ma anche sul piano fiscale, sul piano dei tax credit, sul piano delle scommesse, perché altrimenti se rimangono due mondi separati che non dialogano, io penso che non ci siano le condizioni per fare bene. Adesso c'è stato un primo incontro tra il ministro Abodi e il nuovo presidente della Federcalcio. Abodi ha esagerato, secondo me, dicendo se sarà necessario ci vedremo tutti i giorni, era ovviamente una battuta, però voglio dire, bisogna ricucire questo rapporto e nessuno come Giovanni Maragò ha capacità di relazioni, di rapporti voglio dire, nel mondo del calcio, quindi anche da questo punto di vista può essere come dire, importante la figura del nuovo presidente federale.
0: Tra l'altro, l'autonomia dello sport è stato un territorio di scontro proprio tra Malagò e Abodi, quindi tra lo sport prima, il calcio adesso e il ministro dello sport. In questo caso però credo che per quanto magari possano essere ricucibili, ricuciti, difficilmente risistemabili i rapporti tra i due, sia il ministro dello sport sia il capo del calcio in questo momento in Italia devono pensare al bene comune del calcio, quindi si mette
1: Sì,
0: da
1: tra
0: parte
1: l'altro
0: ogni idea.
1: tieni conto che pur avendo per carità idee diverse, poi si confronteranno, si vedranno, si parleranno, si troveranno i terreni comuni, abbiamo come dire, la fortuna di avere comunque in questo momento un ministro dello sport e dei giovani che è stato presidente della Lega di Serie B, incarico che ha svolto molto egregiamente e che quindi conosce perfettamente i problemi del calcio italiano. Va sfruttata questa esperienza nella carne viva del calcio che Abodi ha fatto anni fa, quando poi si candidò anche alla presidenza della federazione e fu battuto da Tavecchio, il quale a sua volta, voglio dire, riuscì a stavo dicendo una brutta cosa, riuscì a ottenere, diciamo così, i voti delle componenti tecniche, o meglio dell'associazione allenatori, che spaccò il fronte delle componenti tecniche fino a quel momento molto unito.
0: Eh già, eh già. Allora, invece, parlando un pochettino di mercato, abbiamo anticipato un po' una mossa della Juventus con Hector, eccetera. Dall'altra parte, la Roma ha scelto per questa volta, dopo anni di rispetto del fair play finanziario, di abbonare, tra virgolette, abbonarsi questi altri milioni che doveva raggiungere. Preferisce, ha scelto di preferire pagare una multa, anche salata, ma mantenere i propri campioni, questo affidandosi a quelle che sono le richieste di Gasperini. Ecco, può essere questa la stagione in cui la Roma, con un enorme sacrificio, ma facendo unione e squadra con Gasperini, può puntare allo scudetto, secondo te,
1: Ma
0: Antonello?
1: perché no? Perché no? La Roma, voglio dire, ha tutte, la proprietà della Roma ha i mezzi economici e la Roma ha un bacino d'utenza, come dire, un seguito esigente, per carità, è un pubblico esigente, ma è giusto che lo sia, ma di grande attaccamento alla società, di grande attaccamento alla maglia, quindi ci sono tutti gli ingredienti per fare meglio, per continuare a crescere, per fare meglio. Già è un segnale importante in questo senso, perché la Roma, da quello che leggo sui giornali, io poi non sono un fanatico, un appassionato di calciomercato, tu lo sai, però da quello che leggo la Roma ha bloccato, o meglio i Friedkin hanno bloccato la vendita di Svilar e hanno rinunciato a 40 milioni sul bancone messi dalla Juventus, cioè questo è già un segnale positivo proprio nella chiave che tu prefiguravi, cioè di non perdere i pezzi pregiati, ma di rafforzare la squadra, di rafforzare l'organico e soprattutto come di rilanciare lo spirito di questa squadra che già ha fatto cose egregie, ma che secondo me può certamente, con alcuni punteggi, con alcuni rinforzi in alcuni settori del campo, questo Gasperini lo sa meglio di me naturalmente, può puntare molto, ma molto in alto, e perché no anche allo scudetto.
0: Dall'altra parte invece del Tevere cerca di ricostruirsi la Lazio nei rapporti tra il presidente e i tifosi, ormai compromesso nella squadra, con un allenatore che ama le battaglie, le scommesse come Rino Gattuso, nel tentare di portare dirigenti che sono abituati anche a costruire spogliatoi importanti come Peruzzi, che però per adesso ha detto di no allo Tito. Ecco, l'altra parte di Roma, quella laziale, che stagione si sta preparando a vivere secondo te?
1: Ma guarda, io mi auguro che la Lazio ritrovi quello spirito, come dire, unitario che ha avuto finora. Lo Tito deve certamente fare quello che ritiene giusto, perché che parliamoci chiaro, si tratta di società per azioni con fini di lucro, e i soldi ce li mette il presidente della società, però tu non puoi ignorare una storia, una tradizione di tifoseria, un seguito di tifosi che è stato veramente bistrattato ed è molto ma molto deluso. E non è un bel segnale che una persona per bene e attaccato alla Lazio come Angelo Peruzzi si rifiuti di abbia declinato l'invito a tornare nei ranghi della società. Non è un bel inizio. Io, se non ho letto male, credo domani o dopodomani ci sarà una nuova manifestazione di protesta contro l'andamento della società. E lo Tito magari rinunciasse a qualche telefonino, ma parlasse di più a voce con la gente, cercasse un po' di scendere dalla cattedra e di recuperare un rapporto con la tifoseria. Non è facile, io ho in testa anche l'esempio di Bari, perché si è creata una sorta di incompatibilità ambientale che è difficile da ribaltare. Però è un peccato, perché la Lazio ha storia, ha tradizione, ha prestigio, ha seguito, cioè voglio dire, bisogna venire fuori da questa situazione. Allora anche chi guida, diciamo, le rivolte o le contestazioni, deve trovare poi un terreno di incontro, perché compromesso non è una parolaccia, parlarsi, confrontarsi, cercare di, come dire, di rimettere in carreggiata una società che ha un passato come quello della Lazio, io credo che sia importante. Quindi bisogna che lo Tito scenda dalla cattedra, perché troppo spesso sale in cattedra e fa le sue omelie, e che dall'altra parte i tifosi diano una mano a ritrovare un clima positivo. In questo senso l'arrivo di Gattuso, al quale io personalmente sono molto affezionato, perché lo conosco da sempre, abbiamo fatto la nazionale insieme, era uno delle colonne di quell'Italia del 2006, l'arrivo di Gattuso, penso, mi auguro per la Lazio che possa ridare, come dire, slancio, entusiasmo non soltanto alla società, ma soprattutto alla tifoseria.
0: L'ultima domanda che ti faccio, più o meno è un tema che abbiamo affrontato, però che segnale è quando la squadra campione d'Italia, che ha le finanze più solide, può giocare la Champions League, partirà sicuramente fuori dal prossimo anno, ha difficoltà a chiudere per Palestra e anche per Nico Paz, facendosi soffiare il primo dal Chelsea, che ha messo però sul piatto tanti soldi, e dal Como, che ha riacquistato di fatto Nico Paz?
1: Ah, guarda Vincenzo, torniamo a quello che dicevamo prima, si tratta di fatturati, ma si tratta anche di, come dire, di personalità, di disponibilità economiche, e torniamo al discorso che facevamo prima. Quello di Como è un caso particolare, perché gli Artono, i proprietari della società, sono tra i più ricchi del mondo e quindi hanno deciso di investire lì. Tra l'altro, lasciare Nico Paz al Como significa toglierlo ovviamente alle altre società come l'Inter, e quindi anche questo va considerato. Per Palestra vale lo stesso discorso. Noi non abbiamo in Italia, in molti casi, i mezzi finanziari per contendere i calciatori di grande prestigio, e ovviamente il campionato inglese, il campionato spagnolo, il campionato francese, che sta recuperando molto, sono un'attrazione forte per questi ragazzi. Quindi anche il caso di Palestra si inserisce in questo discorso, come dire, di capacità economiche, ma anche di appeal del calcio e del campionato inglese, per esempio.
0: Grazie ad Antonello Valentini come sempre, ciao.
1: Grazie
0: Antonello.
1: A voi, buona giornata, ciao Vincenzo, grande, buon lavoro. Ciao.
0: Grazie, un grande abbraccio ad Antonello Valentini, noi ci fermiamo qua per lo spazio editoriale, tra poco comincia l'autocalcio con Ivan Cardia, tante cose di mercato di cui parlare, mettetevi comodi e preparate le vostre domande, vi aspetto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Anche quest'oggi vi proporremo una serie di interessanti interviste che riguardano ovviamente l'attualità, il mercato, le squadre che si stanno rinforzando in attesa dell'inizio dei ritiri. Iniziamo con Giancarlo Antognoni, che ha recentemente presentato il suo ultimo libro, Una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro, scritto con Luca Calamai. È venuto a trovarci nei nostri studi Giancarlo Antognoni ed è stata l'occasione per una bella chiacchierata a 360 gradi. Sentiamo che cosa ci ha detto. Giancarlo, intanto benvenuto e ti faccio subito una domanda sulla nazionale. Ti chiedo che effetto ti ha fatto tornare nella nazionale maggiore con il ruolo di capodelegazione accanto a Silvio Baldini, un Silvio Baldini che è stato apprezzato oltre che per il gioco che ha proposto con i suoi ragazzi, anche per i valori che ha trasmesso.
1: Sicuramente è stata, più che altro per Silvio, è stato un episodio molto importante nella sua vita, nella sua carriera da allenatore, il fatto di allenare la Nazionale A. Anche se poi siamo andati con quasi tutta l'Under 21, a parte Donnarumma in porta, poi tutti gli altri giocatori facevano parte dell'Under 21 e tutto lo staff era dell'Under 21. Quindi in poche parole ha pure, diciamo, valorizzato la nostra prestazione. Abbiamo fatto due risultati positivi, due vittorie, tutte e due in trasferta, non in campi irresistibili, però sai, vincere è sempre difficile da tutte le parti. E penso che Baldini ha meritato questo riconoscimento dopo tanti anni di gavetta, perché poi Silvio, ci parlo spesso, viene da un settore di gavetta, ha fatto C, B, A, non molta, e quindi per lui è sicuramente un grosso riconoscimento.
0: Ecco, visto che stiamo parlando di allenatori, ti ha sorpreso la decisione di De Laurentiis di affidare la squadra del Napoli ad Allegri?
1: Allegri è, diciamo, sotto certi aspetti è una sicurezza. Il Napoli punta sempre a vincere il campionato oppure a piazzarsi in Champions League, quindi un allenatore esperto, di esperienza come lui, gli poteva servire. Dato via Conte dopo due anni, ci voleva un sostituto, diciamo, con questo curriculum, e Allegri sicuramente ha un curriculum notevole, anche se io sono di un'altra idea, però per Napoli penso vada bene Massimiliano Allegri.
0: Certo, il tuo ideale di allenatore è un tecnico che predilige il gioco all'attacco, il gioco che possa essere spettacolare, diciamo così.
1: Sì, un allenatore che faccia, diciamo, una tipologia di gioco soprattutto offensiva, un po' come cercano di fare tutti, però poi capisco anche gli allenatori che adottano un sistema di gioco forse più tranquillo, meno incisivo, perché se perdi due o tre partite ti fanno fuori. E quindi giustamente uno pensa anche al lavoro, però bisogna capire effettivamente anche te, società, che esigenze hai.
0: Spalletti può aver trovato in Carnevali il dirigente giusto a cui appoggiarsi e con cui preparare la squadra del futuro?
1: Finalmente ha trovato un collaboratore giusto. Non so prima chi c'era, la Juve, sicuramente quelli che c'erano prima non è che abbiano fatto grandi acquisti, hanno speso molto, però mi sembra che sotto l'aspetto soprattutto di risultati non è che hanno ottenuto grandi risultati, e quindi alla Juve minimo deve arrivare in Champions League o vincere il campionato, e quindi l'arrivo di Carnevale può essere un acquisto importante, perché ormai tanti anni che fa questo mestiere, tanti anni che conosce il calcio italiano e tanti anni che ha lavorato in una squadra dove ha sempre sorpreso tutti, il Sassuolo, sia dal punto di vista di gioco ma anche dal punto di vista giocatori, perché ha tirato fuori molti giocatori importanti.
0: Nico Paz resta al Como, è il 10 più forte in Serie A?
1: Sì, direi di sì. anche se lui è un 10 completo, non è un 10 che fa solo assist o gol, lui è anche un 10 che torna indietro, diciamo il ragazzo completo di oggi, infatti diciamo il prezzo non è stato regalato dal Real, il Como ha fatto questo sacrificio, però il Como, devo dire, secondo me è stata la squadra sorpresa di questo campionato, la squadra che ha giocato meglio, la squadra che ha dimostrato con gli acquisti che ha fatto e con l'allenatore che ha di aver centrato un po' tutto quello che c'è da centrare per una squadra di calcio. Arrivare in Champions League, una squadra che 4 anni fa era in Serie D, no, so adesso,
0: sì, sì,
1: 4-5 anni fa era in Serie D.
0: Sì, sì.
1: Vuol dire che il lavoro che ho fatto precedentemente è un lavoro determinante.
0: E Nico Pazzo ha fatto la scelta giusta rimanendo al Como?
1: Ma non è stato facile scegliere tra Real Madrid e Como, sinceramente, non so, quindi va apprezzato anche per questo. Ma a volte i giocatori non guardano l'estetica, non guardano... Guardano le cose pratiche, guardano chiaramente i loro interessi, però se uno analizza questa scelta, non è stata una scelta facile per Nico e credo che alla fine abbia fatto la scelta giusta.
0: In parte può ricordare un certo Antognoni questo?
1: Ma io non avevo giocato in Champions League, quindi sì, sotto l'aspetto di rispetto nei confronti dei comaschi e nella società, credo che abbia fatto, non dico un sacrificio, perché poi alla fine le scelte vanno sempre apprezzate, a prescindere da quelle che uno fa. E decide lui, ha deciso così e credo che poi alla fine abbia fatto la scelta giusta.
0: Senti, parlando del Mondiale, Messi e Cristiano Ronaldo ti stanno ancora sorprendendo?
1: Sì, a questa età direi di sì, 38 e 41 anni in effetti mi stanno sorprendendo molto, o vuol dire che gli altri non sono all'altezza oppure che loro, vabbè, che loro erano dei fenomeni, già lo sapevamo, però per l'età che hanno sicuramente anche questo mondiale hanno dimostrato di essere migliori e quindi... L'età, diciamo, è aumentata anche a livello calcistico di permanenza a certi livelli, perché questi sono giocatori che nel mondo sono i due migliori, sono stati e lo sono tuttora, quindi vuol dire che hanno fatto un percorso incredibile.
0: Dopo Maradona c'è Messi oppure Messi può...
1: No, dopo Maradona però.
0: Sì, dopo Maradona, perché ecco. C'è Messi, oppure Messi può anche insidiare, Maradona può arrivare allo stesso livello?
1: Per me no, però vabbè, forse per quelli di oggi sì. Io ho giocato contro Maradona diverse volte e quando vedi uno dal vivo giocare così non c'è da meravigliarsi. Un giocatore completo, un giocatore che ha fatto vincere 2 scudetti al Napoli, che lui è stato determinante, cosa che non succedeva da una vita. Quindi va diciamo apprezzato per questo e poi per le caratteristiche che aveva.
0: Senti, tornando invece ai giovani, Palestra vale tutti quei soldi che ha speso il Chelsea, è un giocatore che può diventare ancora più determinante, può avere ancora margini di miglioramento?
1: A Palestra è un ragazzo di 21 anni, che ha forza, che ha tecnica, che ha velocità, perché non lo fermi, non lo prendi. Quindi l'investimento che ha fatto il Chelsea sicuramente è un investimento importante. Però io sarei rimasto in Italia, cioè non io, diciamo sì. Io come pensiero, perché in Inghilterra il campionato è forse più difficile che in Italia, però... sotto quelle offerte che hanno fatto,
0: certo,
1: è anche difficile rinunciare.
0: Sì. Senti, che pensi invece del Milan e di questa riorganizzazione societaria? Praticamente c'è stato un azzeramento a livello dirigenziale e il nuovo allenatore Amorim, teoricamente interessante, però poi va supportato. dalla società.
1: Sì, bisogna sempre collaborare con l'allenatore in questi casi, soprattutto in squadre così importanti. Amorin non viene da un campionato molto brillante, ha fatto bene lo sport in Lisbona, però poi in Inghilterra non è andato bene. Speriamo che in Italia riesca a fare quello che non è riuscito a fare in Inghilterra. In Italia non è facile, è difficile perché la tattica prevale sempre. Può avere i giocatori più importanti, però tatticamente i nostri allenatori sono sempre migliori.
0: Concentriamoci adesso ancora di più sul mercato, ne parliamo ad ampio raggio con un direttore sportivo di grandissima esperienza, Rino Foschi, lo abbiamo avvicinato a margine dell'apertura del calciomercato a Rimini. Le sue parole.
2: Con Rino Foschi, dall'alto della tua esperienza, che mercato sarà? È difficile sbilanciarsi, però insomma, oggi l'apertura.
3: È sempre abbastanza, parlarne adesso è difficile, sono mercati particolari, non sono più i mercati quanto ero in pista io, sono diversi. Quindi ho ascoltato, ho sentito stasera quelli che avete premiato, che hanno premiato, e mi sono piaciuti tutti, brave persone, serie, e ci vuole molto, molto passione. Quindi è un mercato difficilissimo perché purtroppo si lavora con, non più con tanti italiani, molti stranieri. Ed è un po' è una domanda che faccio fatica a risponderti.
2: Sei rimasto sorpreso da come è andato a finire il caso Palestra?
3: Sì, abbastanza, però per me è un buon giocatore e quindi può succedere di tutto, ancora.
2: Vale tutti quei soldi Palestra?
3: Chi lo sa, oggi come oggi ci sono dei giocatori che vanno sul mercato che valgono tot e poi con certe giocate, certe interviste eccetera eccetera eccetera si triplica il discorso e questo è un caso di quelli, è un caso così.
2: Ecco, invece che cosa pensi del Milan, della scelta di Amorim e di questa ricostruzione societaria, chiamiamola così, c'è stato questo azzeramento e adesso si riparte con una serie di figure nuove?
3: Sì, è difficile dirlo perché anche in scorso si è ripartito, si riparte ancora, e non la vedo molto, molto, molto, molto facile perché non ho ancora capito se è più il business o la passione, e con questo ho detto tutto.
2: Certo. Allegri al Napoli, come lo vedi?
3: Bene, bene, lo conosco, siamo amici, io sono un po' condizionato dato una risposta perché siamo veramente amici, l'ho visto 2 o 3 sere prima che andasse via dal Milan, ne abbiamo parlato, lo stimo molto e credo che a Napoli faccia molto bene.
2: Comunque, anche se il mercato ancora è tutto da sviluppare, l'Inter parte sempre, secondo te, con i favori del pronostico?
3: Sicuramente, fino a che tengono un discorso aperto come lo stanno tenendo adesso, perché la proprietà qui è sempre una proprietà che di calcio non sanno niente, si sono trovati la società, hanno messo dei dirigenti importanti perché l'Inter ha i più bravi dirigenti che ci sono in circolazione e quindi è sempre tutto aperto, però bisogna vedere fino a che la proprietà non vende o non vuol fare più certe cose.
2: E dalla Juventus che cosa ti aspetti?
3: Devi ripartire in un certo discorso, stanno, per quello che leggo, che so oggi, vedo tante cose positive, però vediamo, aspettiamo un attimino perché il mercato parte oggi.
2: Che effetto ti fa il Como in Champions?
3: Mi fa l'effetto perché sapevamo già, io 2 anni fa sono andato su a vedere, curioso, sono andato con un amico, un collega direttore sportivo, ho toccato con mano, ho un mio ex giocatore che lavora in questo gruppo.

sapevo di quello che stanno facendo, è una cosa eccezionale, una cosa veramente, è una proprietà che molto probabilmente per star bene al Milan, all'Inter e tante altre città. Sono a Como, è la fortuna del Como.

0: La prospettiva del futuro, il Como è una candidata a vice campionato presto.
1: Nico Pazzi ti ricorda qualcuno?
0: Tanti giocatori, ma non voglio fare paragone. Comunque è uno dei migliori giocatori che c'è in circolazione.
1: Senti, la Roma di Gasperini, con Gasperini che adesso ha pieni poteri, come te la immagini?
0: Bene, bene, perché Gasperini l'ho conosciuto, non c'ho un grande rapporto perché ero genovese. Andai via quell'anno lì, mi ricordo benissimo, però ho fatto un ritiro con lui. Lavorare è uno dei più bravi allenatori che sono in circolazione. Sono convinto che lui a Roma, perché è un particolare, è un allenatore bravissimo con un carattere particolarissimo, però a Roma saprà ottenere quello che lui vuole e a sto punto diventa anche un'alternativa molto importante per questo campionato. Ci sono tutte le premesse perché posso fare molto molto bene.
1: Senti, la Fiorentina che riparte da Grosso, come te la immagini?
0: È Grosso, mio pupillo. Parlate di un altro allenatore che è un altro mio ex giocatore, uno che seguo, uno che ci sentiamo continuamente. Sono convinto che faccia molto molto bene, però diventa un campionato difficile quest'anno. Però lui a Firenze farà sicuramente, si conferma quell'allenatore che è.
1: Te lo immaginavi da giocatore che potesse fare allenatore?
0: Come carattere, che è normale, no, non molto, perché lui non è cattivo, non è un carattere particolare. Come tecnico, parlarci assieme, come il giocatore che si parlava, eccetera, eccetera, sicuramente quando ho cominciato in primavera a fare questo lavoro si parlava, eccetera, ha dimostrato a Frosinone, ha dimostrato che potrebbe avere un futuro importante.
1: Ecco, e per il carattere che ha, per come l'ha descritto, secondo te è giusto per la piazza di Firenze?
0: Firenze è una piazza difficile, molto difficile. Una grande piazza, ma molto difficile. E lui ha un carattere che potrebbe forse andare bene. Sembra che dica una cosa, un suo carattere semplice, che lui non è un esuberante, è uno che risponde alle domande, non è un... potrebbe essere l'allenatore ideale per una piazza come Firenze. E io sono convinto che sia un buon matrimonio quello.
1: Senti, la Fiorentina già...
0: E poi separatici.
1: Certo, separatici, sì. Ci si aspettano grandi cose da lui.
0: No, è bravo Paratici. Sono molto contento che sia andato Paratici e nello stesso tempo che Grosso sia andato a Firenze. Io con la Fiorentina c'è un rapporto dai vecchi tempi ancora, lontani, però sono convinto che la Fiorentina... La seguo con un certo interesse perché sono convinto che faccia bene bene.
1: E ha già messo a segno il primo colpo Vieri dal Gremio, pagato anche tanto, 15 milioni più 2 di bonus.
0: Sì, oggi 15 milioni sono quelli che sono, però è un buon giocatore, è il primo colpo e non è l'ultimo.
1: Hai avuto modo di seguirlo?
0: No, non l'ho seguito tanto per parlarne, però so, ne abbiamo parlato, ho visto qualche volta. Se la Fiorentina ha speso 15 milioni perché l'hanno seguito, lo conoscono bene. Comunque sono convinto che si abbiano fatto un affare.
1: L'ultima su Ken, questo giocatore che deve rilanciarsi, che comunque dal primo di luglio vedrà scattare la clausola, prima 15 luglio, pari a 62 milioni.
0: È un caso difficile quello, non voglio rispondere perché andiamo con delle cifre importanti, lui deve confermarsi e non è facile. Vediamo un attimino perché, ripeto, parliamo di un altro giocatore molto importante, ma oggi le cifre... Per me sono cifre, andiamo oltre quello che potrebbe, dopo bisogna anche ammortizzare queste cifre qua. Noi in Italia determinati giocatori, o alcuni giocatori, certe cifre noi facciamo difficile, è difficile che possiamo ammortizzare determinati stipendi eccetera eccetera. Non lo so, faccio fatica, è un sacrificio importante quello.
1: Però tu che faresti?
0: Non lo so, non...
1: Perché è difficile che possa arrivare un'offerta da 62 milioni.
0: È difficile, però potrebbe arrivare un'offerta da 40 milioni.
1: 40 milioni che faresti?
0: Non lo so, ripeto, dopo penso allo stipendio e vedo se è meglio che sia 45 o dare questi soldi a lui al netto. Non lo so, è una domanda difficile, a parte che parliamo di un buon giocatore. Quindi nel calcio italiano oggi certi soldi a spenderli o riceverli fai fatica. Perché quando andiamo sui 45-50 milioni fai fatica a dir di no. E quelli che spendi poi dopo a mantenere un giocatore del genere. È come prendere una Ferrari se è un operaio da... è uguale.
2: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rino Foschi, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Power Talks, il potere della comunicazione. Oggi parliamo di un luogo che tutti conoscono, tutti frequentano, la farmacia, un luogo che cambia ogni giorno di più e lo facciamo con due professionisti che vi presento, Lorenzo Smerieri e
1: Buongiorno.
0: Arturo Saggese di
2: Buongiorno.
0: MAC Consulting, che è una società di consulenza societaria e amministrativa delle farmacie, quindi coloro che le farmacie le conoscono e le osservano da molto vicino. E allora Lorenzo, come è cambiata la farmacia in questi anni? Il ruolo della farmacia è sempre un luogo dove si comprano medicinali o è qualcosa di più?
1: La farmacia è cambiata molto in questi anni, si è evoluta con tutta quella che è stata l'evoluzione del settore fine a se stessa, nel senso che dal luogo dove era principalmente il luogo di dispensazione del farmaco è diventato un luogo di consiglio di tanti settori in più, dermocosmesi, naturale, piuttosto che tutta un'altra serie di settori che la farmacia tratta e dove il cliente ormai si rivolge per avere un primo consiglio e non solo sotto l'aspetto farmaceutico. Quindi in realtà si vede anche nella struttura come è cambiata la farmacia, da quella che era la piccola farmacia con grande magazzino che dispensava tanto farmaco, a quella che oggi è un'offerta anche commerciale molto importante.
0: Una curiosità, MAC cosa significa?
2: MAC significa rimedio cura dall'egiziano, è un'invenzione dell'ultimo secondo davanti al notaio nel momento in cui abbiamo costituito la società. Ci sembrava corretto dare un'impronta legata a quello che poteva essere la cura di quello che è l'azienda farmacia, visto e considerato che è il presidio sanitario più prossimo e più presente, questo l'ha dimostrato anche il periodo della pandemia, all'utenza. Ed è veramente un'istituzione fondamentale di quello che è il tessuto.

0: della socialità, del tessuto sociale italiano.
1: Come diceva Lorenzo, è cambiata la farmacia fisicamente ed è cambiata anche la modalità di comunicazione della farmacia.
0: Assolutamente sì, la farmacia nel corso degli anni, partendo diciamo dall'ultimo periodo, quindi 2017, con l'ingresso del capitale, laddove per capitale non si intendono solo le società di capitali, ma anche soggetti non iscritti all'albo, nell'ambito di una compagine societaria, di una società titolare di farmacia, ha cambiato radicalmente pelle e, a mio modo di vedere, è cambiato anche l'approccio in termini di comunicazione rispetto all'utenza, perché oggi non si parla più solo di, come diceva Lorenzo, dispensazione di farmaco, ma si parla di, in realtà, anche prestazione di servizio in farmacia, laddove quindi il cliente paziente riesce a trovare una risposta più pronta e più immediata laddove ci dovesse essere una necessità primaria da soddisfare.
1: Possiamo dire che è cambiato anche l'utente che arriva in farmacia: dopo aver consultato un tempo Google, ora possiamo dire che arriva dopo essersi informato con l'intelligenza artificiale.
2: Il cosiddetto dottor Google è uno dei principali competitor del farmacista.
1: Ecco, questo elemento come sta modificando il...
2: L'elemento sta significativamente modificando il rapporto tra cliente e farmacista, perché il cliente arriva con quella che teoricamente per lui è una preparazione superiore rispetto invece a quello che prima era il mero consiglio del farmacista al quale si affidava ciecamente. Oggi in realtà ci sono tanti casi dove si arriva con un'idea perché l'ha letta su Google, gli ha detto ChatGPT, c'è stata l'opinione dell'amico che ha letto, ha sentito. In realtà il farmacista ha dovuto,
1: lo facciamo in tutti i lavori.
2: In realtà poi il farmacista è stato anche capace nel percepire questo cambiamento e riuscire anche ad essere un riferimento in più, con un valore aggiunto in più, perché riuscire a dare quell'impressione del consiglio vero, del professionista farmacista che sa di che cosa parla, ha studiato, ha una preparazione accademica, ha un rapporto importante con il farmaco, la medicina, le terapie, riesce a essere ovviamente molto più sofisticato, tra virgolette, in un certo senso, ma sicuramente molto più preparato rispetto a una qualsiasi intelligenza artificiale.
1: Anche perché c'è una cosa che nessun algoritmo può sostituire, che è il rapporto di fiducia che si crea tra l'utente e il farmacista.
0: Infatti i temi in realtà sono due. Il primo è che il farmacista nasce in realtà come figura professionale, poi si evolve come figura imprenditoriale, e questa doppia facciata che ha contribuisce anche a generare quel maggiore approccio in termini di socialità e di creazione di fiducia nei confronti dell'utente. Questo lo vediamo soprattutto nelle piccole farmacie rurali o nei paesi, laddove anche dal punto di vista sociale il farmacista acquisisce un ruolo molto importante e diventa un riferimento vero e proprio per i clienti.
1: In questo contesto il farmacista deve aggiornarsi e utilizzare gli strumenti digitali, come può essere WhatsApp, come possono essere i social? Sono uno strumento fondamentale. Che consigli date a chi si
0: rivolge a voi? È indispensabile, e non solo ed esclusivamente con un obiettivo finalizzato alla vendita, quindi ai numeri della farmacia. È indispensabile perché per accelerare quella che è la disponibilità del servizio, l'erogazione del servizio nei confronti dell'utenza, strumenti tipo WhatsApp, che possono essere di supporto per esempio per servizi legati alla consegna a domicilio per le persone anziane, diventano indispensabili soprattutto nei piccoli centri. Quindi sì, la parte social è indispensabile non solo come finalità legata alla promozione della farmacia in sé per sé, ma anche per andare a stimolare quello che è un maggior rapporto interpersonale tra l'utente, paziente e...
1: È un elemento che aumenta la fiducia.
2: Assolutamente, una vera e propria gestione nel rapporto cliente-farmacista e spesso anche con la medicina, perché quello che poi è anche il rapporto nato con il CUP, tutto quello che la sanità ha dato come primo front alla farmacia come incarico e che ha sostituito ovviamente tantissimi tipi di rapporti che aveva il cliente diretto, paziente con la farmacia, con i medici, certo, con la sanità, sono stati intercettati dalla farmacia. La farmacia si è estesa e ha dovuto ovviamente adattarsi anche a una comunicazione molto diversa.
1: Ecco, possiamo dire che la differenza, lo spartiacque l'ha fatto la pandemia, che ha un po' cambiato il ruolo delle farmacie.
2: La pandemia ha influito tantissimo, la farmacia come settore è stato un elemento chiave in quello che è stata l'emergenza Covid, perché ovviamente è stato veramente il primo impatto che aveva il paziente con la sanità. Hanno sopperito a problematiche molto importanti e tutto quello che è stato e che è nato dietro alla pandemia ha evoluto questo tipo di rapporto tra paziente e farmacia. Oggi potrei dire soltanto non cliente farmacia, ma paziente farmacia. Certo. Quindi è stata un'evoluzione anche importante a livello sociale, perché
1: è stato anche un presidio fondamentale.
0: Ha costituito anche un'accelerazione di quelli che potevano essere gli effetti della farmacia dei servizi rispetto all'utenza, perché non dimentichiamo che oggi la farmacia ha in corso un processo evolutivo legato alla farmacia dei servizi molto importante, laddove per farmacia dei servizi si intende anche quello che può essere il processo di presa in carico del paziente cronico.
1: E quindi la possibilità di farlo sotto casa, quindi non quindi, dover far andare il paziente all'ospedale.
0: Diciamo che il Covid ha quasi stressato questo tipo di evoluzione, accelerando quello che è evidentemente il ruolo del farmacista e della farmacia nell'ambito del sistema sanitario.
1: Il farmacista italiano come si rapporta rispetto a questi temi della comunicazione? Li vedete restii o invece si stanno aprendo? Visto
0: diciamo
1: che comunque non nascono come comunicatori.
0: Diciamo che il passaggio legato al Covid rispetto a chi è in procinto di fare il passaggio generazionale della farmacia ha fatto in modo che la nuova generazione si aprisse un po' di più a quelli che erano questi strumenti finalizzati a meglio promuovere anche quella che è l'attività che viene fatta, ripeto, non solo con una finalità commerciale, ma anche per andare a stimolare l'idea di professionalità e di vicinanza, di prossimità che la farmacia ha nei confronti dell'utenza. E questo evidentemente ha fatto sì che anche il farmacista iniziasse a investire nella parte social, promuovendo determinate tipi di possibilità in più e facendo vedere soprattutto grazie ai social ciò che la farmacia è realmente in grado di fare, non solo limitatamente a quella che è la dispensazione dell'etico, ma anche andando oltre.
1: Ci sono errori che invece vedete ancora fare, su cui si può lavorare?
0: Gli errori si vedono tutti i giorni,
2: diciamo alcuni.
1: I consulenti poi servono per questo.
2: Sì, ma allora errori sono errori di una fase evolutiva, quindi non sono errori incalliti, certo. Diciamo così. Quindi stiamo parlando comunque di una categoria, il farmacista, la farmacia, che è una categoria centrale, importantissima anche a livello sociale. Ciò che è stata l'evoluzione negli ultimi anni, dal 2017 per la legge, tutto quello che è successo dopo, pandemia compresa, ha fatto sì che la categoria si evolvesse tantissimo e ovviamente per strada qualche errore si commette.
1: Certo.
2: Però la direzione, c'è molta sensibilità su quello che è il futuro, la programmazione di come deve essere la farmacia.
1: Come la vedete fra 5 anni?
2: Tra 5 anni,
1: la velocità con cui
2: secondo
1: stiamo viaggiando,
2: noi,
1: intelligenza artificiale,
2: esatto.
1: Telemedicina, farmacia dei servizi e tante altre
0: anche aggregazione.
2: Aggregazione è la parola fondamentale, soprattutto per i farmacisti che sono rimasti indipendenti, privati, perché oggi ovviamente come si sa c'è un mercato molto importante, dei grandi gruppi, catene sono entrate, quindi ovviamente applicano delle misure completamente diverse che i privati singolarmente non possono contrastare.
1: Anche possibilità diverse di comunicazione.
2: Esattamente, comunicative, ovviamente a livello di investimenti, tutto quello che possa essere un mero interesse economico sul quale è difficile andare a competere. L'aggregazione tra privati nel modo corretto, ci sono stati tanti esempi di aggregazioni in passato che spesso hanno funzionato bene, alcuni invece sono stati un po' difficili. Oggi è l'evoluzione anche dell'aggregazione. L'aggregazione tra privati sarà, secondo noi, un'arma fondamentale per contrastare la concorrenza che fanno poi i gruppi, le catene e quant'altro, anche nella differenziazione del rapporto, perché una cosa molto importante che diciamo spesso ai nostri clienti, il gruppo che ha 10, 100, 1000 farmacie ha 10, 100, 1000 dipendenti all'interno della farmacia. I privati che si aggregano e sono 10, 100, 1000 sono 10 titolari, 100 titolari o 1000 titolari che hanno un rapporto molto diverso con la propria.
1: Qual è la differenza?
2: La differenza è anche il rapporto diretto, la famosa fiducia con il cliente paziente e l'attenzione alla gestione della propria farmacia e del rapporto che hanno con il cliente e nel contesto sociale.
0: Diciamo che va vinto un po' anche quello che è l'atteggiamento, passatemi il termine, campanilista, che hanno un po' diverse categorie di imprenditori, non solo i farmacisti. Bisogna entrare nell'ordine di idee che resta fondamentale l'aggregazione.

0: azione perché questa sia finalizzata a, sotto il profilo economico, a generare comunque delle economie di scala utili oggi più che mai, visto e considerato che comunque le marginalità nel corso del tempo sono calate, questo è un dato di fatto. B, perché è indispensabile oggi iniziare a lavorare sulla corretta organizzazione delle risorse umane all'interno della farmacia, e questo deve farlo il titolare o il gruppo di titolari che
1: Che
0: intende
1: si è
0: collaborare
1: aggregato.
0: in un certo
1: E a
0: modo.
1: proposito di risorse, come nella pianificazione consigliate appunto di pianificare le risorse legate al mondo della comunicazione? La comunicazione si sta affrontando questo punto? Fa parte dei bilanci delle farmacie?
0: Sì, le farmacie stanno iniziando a investire, ci sono delle voci di bilancio che cominciano a diventare anche abbastanza importanti, finalizzate in termini di costo a quello che può essere l'implementazione di un sistema di comunicazione, diciamo, strutturato, che non è solo la creazione di un sito internet, ma è anche, per esempio, finalizzata alla formazione del personale che deve iniziare a produrre contenuti, che devono girare sui social, che abbiano però, diano una connotazione a quella che è l'immagine di quella sede, perché non dimentichiamo che le farmacie non sono tutte uguali, hanno caratteristiche diverse che sono legate al territorio e a seconda del territorio e a seconda delle
1: Hanno
0: caratteristiche della
1: un'utenza
0: dimensione
1: diversa.
0: hanno utenze diverse, quindi hanno anche esigenze diverse da soddisfare, ma vanno ben comunicate ed è per questo che il titolare sta iniziando a ragionare anche in questo senso.
1: Nel tema della salute, secondo voi, qual è il vero potere della comunicazione alla luce di quello che ci siamo detti?
2: Il vero potere della comunicazione è sicuramente molto centrato sul tema della salute nel momento in cui c'è molta chiarezza. Quello che oggi è un ruolo importante del farmacista è nel riuscire a parlare in maniera molto trasparente, ma alla portata di tutti, come diceva Arturo, a seconda anche di che farmacia si tratta, in che territorio è collocata la sede, in modo da poter trasmettere nel migliore dei modi quelle che sono le necessità, quelli che possono essere i medi, quelli che possono essere le cure o comunque i consigli adatti al cliente paziente che il farmacista si trova tutti i giorni quotidianamente al banco. Oggi il farmacista e la comunicazione hanno legato una vicinanza molto più stretta proprio nei confronti anche della salute del paziente, perché è il primo consiglio lo vanno a chiedere al farmacista, quindi diventa molto importante come il farmacista riesce a
1: Anche perché in un
2: comunicare.
1: mondo di fake news, di informazioni non
2: Assolutamente.
1: verificate che arrivano da tutte le parti,
2: Esatto.
1: diventa
2: Diventa o quello che
1: fondamentale.
2: certifica una notizia o
1: O che
2: quello
1: la
2: che la
1: smentisce.
2: smentisce totalmente.
1: Ecco, che consiglio si sente di dare sia a un farmacista che a un utente rispetto a questo tema della comunicazione della salute, che è un tema prezioso che riguarda tutti noi?
0: Il farmacista deve saper comunicare, rivolgendosi a mio modo di vedere a professionisti di settore che aiutino a sviluppare questo tipo di approccio, sia in senso fisico, sia in senso, diciamo così, digitale, quello che è l'immagine della propria sede. Quindi il concetto di multicanalità portato sia nel luogo fisico di dispensazione della salute che la propria farmacia, per cui una comunicazione fatta in un certo modo nell'ambito dei locali dove si esercita l'attività, sia attraverso i social, che esprima ciò che viene fatto poi all'interno della farmacia. Ricordiamoci che la farmacia, ripeto, deve saper esprimere, questo secondo me è un concetto da stressare, nella maniera corretta e più efficace ciò che è la professionalità del farmacista in termini di consiglio e ciò che è il ruolo di prossimità che la farmacia ha rispetto al territorio. Non dimentichiamo che ci sono delle farmacie in zone rurali che sono davvero il primo presidio di salute in senso assoluto per la popolazione. Questo va espresso nella maniera corretta e più immediata.
1: Grazie allora ad Arturo Sargese e a
0: Grazie.
1: Lorenzo Smenieri di
2: Grazie
1: MA Consulting per
2: a
1: averci dato una mappa di dove sta andando un mondo che frequentiamo tutti, a volte anche tutti i giorni. Grazie per essere stati con noi, per averci seguito. Ci vediamo alla prossima puntata di Power Talks, il potere della comunicazione.
0: voi. Grazie.
2: Grazie.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Bentornati cari amici di Gosby, benvenuti nel salottino delle amiche, benvenuti in questa giornata caldissima, ma che ve lo dico a fare, non ve lo dico neanche. Comunque, oggi è una bellissima giornata, credo che sia mercoledì, ma anche ieri era mercoledì per me, ma io veramente sono fuori di testa con questo caldo, non lo so, è tutto così confuso, le palpebre pesanti, la non voglia assoluta di far niente, e mi dimentico di passare in farmacia per prendere quelle cose fantastiche, per cui d'inverno ci sono le aspirine, ci sono un sacco di medicinali, d'estate invece il Polase o qualsiasi cosa assomigli molto al Polase per non farmi svenire, e io mi dimentico palesemente, e quindi anche la stanchezza si fa sentire dopo un'intera giornata a sopravvivere, perché questo caldo, intendiamoci, questo non è vivere, questo è sopravvivere, ma non voglio neanche pesarvi più di tanto, perché In questa estate, dove state guardando anche il mio cambiamento, sono dimagrita, ho perso questi 4 kg, me ne mancano 11 per essere appena decente, però non fa niente, non è che rincorro la... però vabbè, insomma, avevo messo un po' di peso. Ma sapete cosa mi è successo? Tendenzialmente nella mia città natale uscivo spesso in bicicletta, anzi c'è una cosa molto particolare, che qui se vai in giro in bicicletta e non è una bici elettrica, non è una di quelle bici super mega performanti, quelle con la pedalata assistita, sei povera, sei una disgraziata, cioè ti guardano come dire, cioè veramente sei lenta, veramente sei di ostacolo al traffico, è così che ti guardano, ma io lo vedo. E dalle mie parti, quindi al nord, se sei in bicicletta, sei una bella persona, sei una brava persona, caspita come ci tiene alla salute, caspita che brava che non inquina, cioè è proprio due modi diversi di vedere lo stesso mezzo, ma completamente diversi. È che qui è pericoloso, se devo essere onesta, ciò che mi manca veramente della mia città è il fatto che in bicicletta vai ovunque, ci sono un sacco di ciclabili, sei molto rispettato sia come pedone che come ciclista, per cui nella mia città è perfettamente normale che si vada a lavorare in bicicletta o in motorino sicuramente, ma che se ci si sposti durante le giornate, anche le ore più calde, tipo anche da noi dall'una alle 5 è perfettamente normale abbandonare qualsiasi tipo di voglia di fare shopping o di andare anche in un centro commerciale per prendersi la pleure, è bellissimo l'idea di poter farsi un bel giretto in bicicletta, andare a farsi l'aperitivo serale in coppa a bicicletta, è bellissimo, e qui non lo puoi fare, ma qui non te lo scordi di poterlo fare, e la gente ti guarda come se tu fossi veramente un ostacolo alla circolazione. Questa cosa mi dispiace un sacco, mi dispiace molto, forse è l'unica, una delle cose fisiche che mi manca di più. Ma perché? Perché anche l'idea di portare e di andare in bicicletta, mi muovevo un po' di più, mi sono accorta che quest'inverno, probabilmente anche il primo inverno lontano da casa, probabilmente il fatto che ho fatto praticamente un mese e mezzo, quasi due mesi, ammalata. Cioè veramente con degli stati febbrili, oscillanti, per non parlare di tutto il resto, la gola che non c'era, la febbre. Diciamo che è stato un inverno un po' complicato, ma non perché io mi fossi ammalata qui in realtà. Mi sono ammalata su. Sono andata su, le mie nipoti, che sono una fucina di batteri portati a casa dall'asilo, ma l'hanno attaccata la zia. E io mi sono fatta il viaggio in treno di ritorno con la mascherina, perché comunque sapevo perfettamente che poteva essere contagiosa per gli altri viaggiatori. Mi sono fatta il viaggio con la mascherina da sola, ma ho la fortuna di poter scegliere quando andare su dai miei genitori, e scelgo il posto. Visto che viaggio da sola, spesso e volentieri ho un posto riservato, settimane se non mesi prima ho il mio posto riservato, quindi non devo accontentarmi di viaggiare con altre quattro persone, un'altra persona che non conosco, quindi io me ne viaggio da sola. E quel giorno, al ritorno dal nord al sud, avevo la febbre a 38, ma ero devastata, mascherina, sciarpa, tutto nel mio, non ho interagito quasi neanche con l'hostess, non proprio, me ne stavo nel mio, e mi sono ammalata, quindi sono tornata a casa. Ma tutto questo per dirvi che il fatto di non camminare, il fatto di non utilizzare comunque neanche più la mia bicicletta, mi sono resa conto che camminavo come un'anziana.
cioè che i legamenti si stavano veramente atrofizzando, che poi è assurda questa cosa, perché cioè, non c'ho l'età dei datteri, non per queste cose, per altre cose magari sicuramente, però questa facevo fatica a fare dei passi, ho detto ma no, questa cosa non va assolutamente bene. Con l'andare della bella stagione, quindi della primavera, piano piano, perché le cose comunque non è che puoi fare tutto e subito, ho cominciato a uscire più spesso, a farmi lunghe passeggiate, e il mio corpo si è rimesso in moto. Ora con la mattina con Mauro, la mattina porto giù i cani, lui li porta giù il pomeriggio, appena finito comunque il lavoro, ci diamo comunque un pochino il cambio, perché questa cosa, perché veramente cominciamo a camminare come una novantenne e la cosa mi non va bene, non va assolutamente bene. Comunque, in tutto questo per dirvi che in questa nuova estate, in questa nuova Simo, in questo nuovo salottino delle amiche, d'inverno forse gli argomenti sono anche un po' più cupi, un po' più pesanti, ma mi rendo conto che io che sono veramente... Mamma mia, che palla! Però sicuramente ho detto un sacco di cose interessanti, perché altrimenti non ci seguireste così in tanti. Ma l'estate porta gossip, l'estate porta facciamoci un po' i fatti degli altri, l'estate porta vediamo un po' di che parla questa, vediamo un po' che cosa dice quest'altra, e soprattutto cosa ne pensano i nostri telespettatori. Io ho una sorta di gruppo delle amiche dove che butto lì un sondaggio, butto lì un'idea, e loro mi danno delle quelle che un attimino più brillantine leggo i commenti, altre invece magari evito perché neanche loro magari sanno che caspita dirmi, però di questo argomento arrivano comunque tantissimi messaggi, e io in questo argomento che voglio proprio parlarvi, perché mi è capitata a una sorta di non vorrei dire, però paladina della trasmissione, allora è stata per tantissimo tempo, soprattutto negli ultimi anni, paladina del trash totale. Gli ospiti, uno più panzano dell'altro, uno veramente più soggetti, chi piacevano, chi meno, e ci sono stati dei personaggi, perché ragazzi, quando dici personaggi puoi dire tutto, un personaggio interessante, un personaggio ridicolo, puoi dire tante cose, comunque erano dei personaggi, lungi da me. Allora leggiamo insieme lo sfogo di Barbara D'Urso, che dice: mi hanno tolto la possibilità di fare queste battaglie in TV, e parla di Mirko Marinconi. Dal palco del Padova Pride Village, Barbara D'Urso ha ricordato Mirko Moriconi e la madre Katie, uccise a Camaiore,

Un momento di commozione che è diventato anche una riflessione sull'assenza, sulla sua assenza in TV. Ora, a me è dispiaciuto da morire. Devo dirvi la verità, mi è dispiaciuto da morire, ma soprattutto perché, allora, per quanto quest'uomo, questo individuo, il padre di questo ragazzo, il marito di questa moglie, poteva difendersi, e sicuramente, probabilmente, senza dubbio, ciò che gli esce ora dalla bocca è stato sapientemente imboccato dal suo avvocato, perché un uomo di una tale grettezza ed ignoranza non potrebbe mai parlare in questo modo, cioè è riuscito a dire che la moglie e il figlio lo isolavano, non volevano stare con lui, non facevano, non lo rendevano parte di quello che gli succedeva nella giornata, nella famiglia, tutto quello che volete. Ma dal momento in cui questo figlio ha scritto quel messaggio decisamente molto pesante, cioè mio padre mi preferisce morto che gay, io questa cosa l'ho trovata intollerabile, intollerabile, perché ragazzi, cioè, che piaccia o meno. Che piaccia o meno, io non parlo del Pride, non ci voglio neanche, non mi interessa. Cioè, ficcatevi nella testa, ma veramente nella testa, che se vi nasce un figlio omosessuale o una figlia omosessuale, cioè, non è un gioco per loro. Al giorno d'oggi, siamo nel 2026, queste persone hanno ancora una vita difficile. Sono ancora costretti tante volte a nascondere quella che è la loro vera natura. E non mi dite che è aberrante, non mi dite niente, non voglio ascoltarle queste cose, non mi interessano. Io voglio solo pensare che come, cioè dove nasci, nella pelle in cui nasci, nel posto in cui nasci, è questione di fortuna. Sono una donna bianca nata in un paese libero e meraviglioso. Okay? E anch'io comunque posso far fatica a far ascoltare la mia voce. Figuriamoci un ragazzo omosessuale e una ragazza omosessuale che non ha scelto, ma non tu non scegli. Allora, parlavo qualche anno fa, parlavo con un amico gay, un conoscente gay, non è un amico, un conoscente gay, e lui mi disse: Simo, secondo me, per la mia condizione, l'essere bisessuale è solo convenienza. Semplicemente ti piace sia l'uno che l'altro. Quindi non hai proprio remore, ti piace sia l'uno che l'altro e fai bene. Cioè, finché non ti innamori o dell'uno o dell'altro, cioè, abbiamo Elodie come baluardo di questa cosa che sembrava che senza, come si chiama, senza Marrakesh non potesse vivere. C'era l'uomo, l'assoluto membro della sua vita, l'unico che la potesse rendere felice senza di lui, la sua vita non avrebbe. E poi adesso c'è Francesca. Quindi, cioè, ma che, cioè, voglio dire, io non sto giudicando, attenzione, io adoro le due, però è libera di fare quello che ne voglia. Cioè, è così. È un momento così, è un momento così. C'è un'età diversa, una crescita diversa, però il senso è che spesso è opportunismo, a volte confusione, a volte avere bisogno di staccare. Io non lo so perché non ho idea di come ci si senta, però sicuramente nel mio piccolo difenderò sempre, sempre, sempre queste persone, perché non è gente. Allora, attenzione, io sapete che faccio sempre la distinzione tra gente e persone. La gente è il male, le persone sono persone per bene, persone con le quali puoi avere un confronto. Persone con le quali puoi parlare, puoi chiedere anche dei chiarimenti o chiedere che ti si vengano spiegate delle cose che non capisci, indubbiamente. Però non è che, cioè, non ci sono delle domande tipo stile anni 80 da fare a questo genere, a queste persone. È semplicemente che nascono e capiscono che o non stanno bene nel proprio corpo, o semplicemente amano il proprio corpo, amano dove stanno, ma amano una persona dello stesso sesso. Ma ragazzi, boh. Voglio dire, te ci nasci. E io non posso condannare una persona, ma nessuno può condannare una persona che si ritrova a dire io amo lui, cioè io sono un lui e amo un altro lui. Mamma che ti pare? Mamma che ti pare? Il pensiero, il problema è il rispetto. E finché tutti abbiano rispetto, dove avete mai sentito di un omosessuale che ha ammazzato? Probabilmente no.
uno su un milione. Probabilmente chi ha

Mazza, ci ritroviamo nei serial killer dove questo serial killer criminale uccide altri omosessuali perché vuole reprimere la propria omosessualità, perché non è libero, perché la Chiesa gli ha ficcato nella testa che è un abominio e tutto eccetera, eccetera, eccetera. E queste cose fanno veramente danno fastidio, ma ancora più fastidio mi dà chi usa questo genere di argomenti per farsi bella, rifiorire. Che battaglie vuoi combattere? Ma perché? Perché lo fai? Perché hai bisogno di queste cose per tornare alla luce? Cioè, io non la vedo benissimo questa cosa. E leggeremo l'articolo insieme. Io poi voglio anche leggere i commenti, perché è la cosa più interessante. Come sapete, Barbara D'Urso ha scelto il palco di Paola Padova Pride Village per lanciare un messaggio contro le discriminazioni legate all'orientamento sessuale, ricordando il delitto di Camaiore. La conduttrice ha citato Mirko, il 24enne, ucciso insieme alla madre Katie Andreoni. Dal padre Piero, in un duplice omicidio premeditato. Secondo gli sfoghi pubblicati del ragazzo sui social, tra i motivi del conflitto familiare ci sarebbe stata anche la mancata accettazione della sua omosessualità dalla parte del genitore. Che voglio dire? Sei stato benedetto da un figlio. È tuo figlio, cioè è il tuo ragazzo, è la tua ragazza, è tua figlia, è questa parte di te meravigliosa. Magari ci sta che fai fatica ad accettarlo, per l'amor del cielo, voglio dire, siamo esseri umani, ci sta che fai fatica ad accettare questa condizione. Allora, le persone più intelligenti, più mature, più profonde, probabilmente hanno paura per il proprio figlio, hanno paura che possa essere deriso, possa essere umiliato, che la vita per lui sia ancora più difficile. Ma se già parte da te questa cosa, da te genitore, questo fastidio e questo ostacolo, invece di fare da scudo a tuo figlio, invece da essere tu il suo porto sicuro, se già tu gli crei dei grossi problemi, lo fai sentire un abominio, allora qualcosa che non va c'è, ma è in te che non va, è il tuo bambino, è la creatura a te più preziosa. Che ti frega? Ma che ti frega? Poteva nascere Juventino, scusate, capite? Laziale. Ma dovete amare i vostri figli, sono comunque una benedizione del cielo, a meno che non diventino degli assassini, a meno che non vadano in giro a fare del male al prossimo. Allora lì sì che non dovete difenderli, dovete continuare ad amarli, ma a difenderli no, perché evidentemente se sono degli squilibrati qualcosa in casa non funzionava. Comunque, andiamo avanti. Durante il suo intervento, D'Urso ha collegato la vicenda alla fine del suo rapporto con Mediaset, e te pareva? No, non sono molto d'accordo su questa cosa. Avvenuta nel 2023, spiegando che l'uscita dalla televisione le ha impedito di continuare a dare spazio a battaglie civili portate avanti per anni. Quando è accaduta la mia vicenda con l'azienda con la quale lavoravo da tanti anni, mi hanno tolto la possibilità di fare queste battaglie. Sono 16 anni che le faccio, come quella contro la violenza sulle donne, le telecamere degli asili nido e nelle case di riposo, ha dichiarato. La conduttrice ha poi aggiunto: io da 3 anni non posso più entrare nelle case delle persone e dire questo. Non so se c'è tanta gente che quotidianamente lo fa, però tutto questo mi manca veramente, riferendosi al suo ruolo svolto nella televisione generalista nel sensibilizzare il pubblico su temi sociali. È che non è così che si fa. Cioè, tu puoi sensibilizzare, cioè, ci sta che tu entri nella televisione degli italiani e si insensibilizzi
le persone su temi molto importanti, ma è come ti è scappata di mano la situazione, secondo me. È invitare dei pagliacci invece di sociologi, psicologi. No, invitavi la Cipriani, invitavi gente che non ha né arte né parte, a fare che cosa? A fare il circo, perché poi è questo che sei diventata, una circense, una domatrice di queste figure. E quindi hai perso credibilità. Perché se avessi mantenuto veramente un senso, non so se sei giornalista, attrice, non so che diavolo di però tutta la tua esperienza, tutto quello che riguarda la tua carriera, avresti potuto tranquillamente far pesare di più l'importanza che ha l'affetto delle persone, che poi siano persone, vabbè, di un certo tipo, vabbè, però ti è sfuggita la situazione. E veramente era più la gente che diceva: mamma mia, ma questa qua è solo pagliacci, si circonda solo di pagliacci. Quindi quello che tu, le tue battaglie, che erano battaglie preziose, sono diventate solamente per essere al centro dell'attenzione, per far parlare di te. Cioè, hai perso veramente il fulcro della serietà della cosa. E questo te lo dice una che ti ha sempre comunque guardato. Poi sono affari miei se mi piacevi o meno, ma sicuramente questo, dove l'hai fatto, potevi evitarlo. Sul fronte professionale, il suo ritorno in TV continua a non concretizzarsi, nonostante le dichiarazioni che la volevano vicina alla RAI, tra una possibile partecipazione a Ballando con le Stelle o un nuovo programma. Il suo nome non compare nei palinsesti nella prossima stagione. L'unico rientro ufficiale sarà a teatro, nella primavera del 2027, con lo spettacolo Barbaramente, diretto da Chiara Noschese, e già annunciato con date a Napoli e a Milano. Presentano il progetto sui social. D'Urso scrive così: nessuno può togliermi la voce. Il problema è che spero che l'ultima volta che sei stata a teatro hanno dovuto chiudere le date perché non c'era nessuno è venuto a vederti a teatro, perché quelle date che tu hai fatto e che la gente è venuta a vederti hanno detto che eri penosa. Non lo so, io magari verrò a vederti se sei a Napoli, che ne so io. Comunque leggiamo un attimino. Vediamo cosa dicono i nostri telespettatori. Attenzione. Ho tempo? Sì, ho tempo. Se vuoi fare queste battaglie, le potrai fare anche senza la televisione. Ci sono dei centri d'accoglienza che hanno bisogno di aiuto, oppure gli ospedali. Mi sembra che tu non abbia risolto stando in TV. Se ne parlava, ma poi non rammaricarti, il riposo tocca a tutti. Buona pensione. Allora, sì. Adesso non vorrei che facessimo la fine di Amadeus, che non ce n'è uno di... Non li sto leggendo con voi per la prima volta, quindi non sono preparati, io non preparo mai niente, sono diretta come un Italo. Ma quante volte ha spettacolarizzato il dolore altrui? È quello. Il problema è che non è mai sembrata sincera. Mai! Non è mai sembrata sincera. È questo il dramma. Col cuore, ma non sei mai sembrata sincera. Ma la gente non è stupida. Cioè, quando spettacolarizzi il dolore degli altri e lo fai per un breve lasso di tempo, e soprattutto, e ripeto, i tuoi ospiti erano dei personaggi, quale serietà può trasparire? Cioè, non sei una persona che dice: oh, guarda, aspetta che parla Barbara D'Urso e vediamo gli approfondimenti. Non lo fa nessuno. Cioè, c'è quella donna meravigliosa, oddio, Franca Leonisi, scusatemi, io per i nomi sono veramente un deficit. Quella donna, quando parla, zitti tutti. Quella donna prepara lei le domande che deve fare alle tizie o ai tizi che hanno assassinato, che hanno ucciso. Questo è notizia, questo è chiedere approfondimento, questo è vedere cosa, sicuramente è spettacolo, perché ragazzi comunque siamo in televisione, qualcosa devi pur creare, un contesto, un intrattenimento. Leusini, vabbè, comunque avete capito, quella signora bellissima, agema, tutta d'un pezzo, ragazzi, che se ti guarda due volte in faccia ti incenerisce. Questa è una donna che fa spettacolo e è da sola, con un disgraziato, un serial killer, un personaggio meschino davanti a sé.
ed è da sola, non è circondata da pagliacci, perché poi il problema diventa quello. Quando spettacolarizzi il dolore, non diventi più credibile, non lo sei per nessuno, perché non hai più a che fare con la casalinga di Voghera, non hai più a che fare con mia nonna di 95 anni, no, hai a che fare anche con persone senzienti, con persone che hanno dai 35 ai 65, 70 anni, che

ti guardano e dicono: ma questa ce la fa. È questo, perché se tu non impari a cambiare, a mutare questa cosa, fai un programma, che le diano un programma, perché non si può dire che non sia brava, anzi, ma da sola. E lì bisogna vedere quanto vali. Perché finché ti circondi, perché finché intorno te hai, che ne so, la corte, ok, di persone, di personaggi inutili, quanto vali? No, noi non lo sappiamo. Da sola, come la signora. Non mi ricordo, Franca, non me lo ricordo. Comunque, vabbè, Franca, mi ricordo il nome, questa donna meravigliosa, avete capito anche voi. Quindi per quello lo fai anche tu? Dal momento in cui ti prendi a cuore queste cose, potresti fare un podcast, potresti, visto che sei comunque un personaggio e magari di soldini anche da parte ne hai messi tanti o non ne hai più, perché adesso mi viene in mente che sta cosa ha ro veramente rotto le palle, che tu sei sempre a piagnare, ma basta, basta piagne, basta, c'hai un'età, hai una professionalità, sei una persona, non sei più la regina di nulla. Però potresti cominciare, ricominciare da te, da un podcast tutto tuo, da raccontare le persone, non raccontare sempre te stessa di questo che facevi, di quello che basta, basta, la gente non sopporta più, questo è l'agnio. Ma veramente, ma non sto scherzando, io sono una che legge la notizia, ma poi si va a leggere tutti i commenti dei telespettatori, tutti. Perché tutti hanno bisogno, tutti hanno, meritano di avere quell'attimo di attenzione, anche di un pensiero, a volte sconclusionato, a volte no. Ma la gente comune che fa del bene tutti i giorni, mica va a Mediaset per avere, per avere e dire ciò che fa. Fa e taci, che è meglio, dice questa tizia. Non dico il nome, ovviamente. E se non sai cosa fare, vai in un ricovero a dare una mano o in oncologia, che ti passa la voglia di essere al centro dell'attenzione. Poi un altro dice: una scusa sempre per parlare di sé. Capisci che poi te le tiri addosso? Ma figa, ma possibile? Oh, scusate, ma è possibile che non ci sia qualcuno che ti tiri un attimino, ti dica: ma basta adesso, fai qualcosa veramente, vuoi aiutare le persone, crea qualcosa, crea un contesto dove poter aiutare le persone, crea un contesto dove dici: mi prendo. Allora, per esempio, quando lavoravo, quando restauravo, ed era il mio, non, sì, diciamo un secondo lavoro, ed era quello che mi aiutava a vivere meglio il primo, ascoltavo demoni urbani. Non mi dite di chi è la voce, lui si chiama Francesco, ma non ricordo il cognome, giustamente. Comunque, ero affascinata sicuramente dalla sua voce, e demoni urbani, credo di averlo seguito quasi tutte le puntate, perché era un podcast che per un paio d'anni, forse era l'unico che seguivo, il primo che ho seguito, perché poi tutti gli altri sono un po' fotocopie. Magari c'è la voce bellina, ma non sempre, perché quando la voce poi ti porta ad addormentarti non segui più il contesto. Comunque parliamo, seguivo Demoni Urbani mi è sempre piaciuto. Demoni Urbani c'è questa persona che legge la notizia, no? Legge la storia, leggendo la storia ti porta anche a pensare, perché tu stai facendo altro. Il bello di poter ascoltare un podcast anche dal telefono, dalle cuffie, è bellissimo perché tu riesci a fare tante altre cose nel mentre che ascolti, è come quelli che ascoltano gli audiolibri, né più né meno. Però alla fine lui ti dava sempre uno spunto per ragionare, uno spunto per chiederti, per farti delle domande. E mi piace molto. Perché tu non fai la stessa cosa? Perché non fai lo stesso? Combatti le tue battaglie, ma senza per forza. Sì, ma lo sappiamo tutti ormai. Cioè, se interrogo un sasso, lo sa perfettamente. Le battaglie surreali, le battaglie seriali non si fanno in TV, da Mediaset. Andare in pensione non significa aver tolto la parola, ma per limiti di età. Basta il vittimismo, non attecchisce. Se è vero che ci tieni, ci sono i centri per fare volontariato. Ora, io non leggo i nomi delle persone che hanno scritto, perché spesso non hanno scritto in italiano corretto, mi dispiace, faccio un po' fatica a leggere, però va bene. Speculare su ogni tragedia è una battaglia? Capisci il messaggio che passa? Ma io mi chiedo, ma tu leggi? Ti hanno fatto un'intervista. Io ora, ho trovato questo articolo, come potresti trovarlo tu se vai sulle varie pagine?
Ma tu leggi i commenti, cioè ti fai un'autoanalisi di quello che passa alla gente normale, alla gente comune, alle persone che provano, che sentono. Ma vuoi leggerli questi commenti? Ma giusto per capire un attimino, anche per tastare un po' il polso della situazione, di quanto cominci ad essere veramente una professionista seria e competente che ha guadagnato, ma che ha fatto straguadagnare il gruppo per quale lavorava. Una grande assenza. Oh, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene. E niente, a questa persona qua lo hanno deriso e ha avuto. Ma senza le telecamere non riesce a fare queste battaglie, così offende l'intelligenza di migliaia di persone. Ma ritirati sempre. Ma ritirati, sempre a fare la saccente del Kaiser, con due C magari, la saccente, va in pensione e lascia il posto a nuove generazioni. Manca anche la preghiera con Salvini? No, perché le tue cose mi sembrano non poter andare proprio a braccetto. No, non ho capito una fava. Egocentrica a tutti i costi vuole tornare in TV. Ci sono contesti più adatti per parlare di sé. Vai a fare beneficenza e volontariato se vuoi essere utile. Non fai pena a nessuno, almeno la Mediaset risparmia sulle bollette della luce. Questa è cattiva però, perché il fare che le sparavano addosso era per cancellarle i connotati. Ma vabbè, ma ognuno fa quello che vuole, no? E poi è un filtro che va sulla luce, se non ricordo male. Comunque, a noi non manchi. Grazie per Silvio, potrei andare avanti per altre 200 commenti, ma lasciamo qui perché avete capito un po' il senso della cosa. Il buon gusto, c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Ecco, io con questa perla, la classe uno non se la può dare, o ce l'hai o non ce l'hai, la sostanza è questa. Vi mando un grande bacio e vi auguro una buona notte o tutto quello che volete voi, ma che sia una bellissima giornata. Un bacio grande, a presto.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Buon pomeriggio. Buongiorno a tutti.
1: Buon pomeriggio.
0: Che colpo d'occhio, Gianluca. Sì.
1: Cosa siete venuti a vedere? C'è niente qua.
0: Grazie per essere così in tanti per noi, no?
1: Grazie anche per la pioggia. Siete magnifici.
0: Andiamo di corsa in questa giornata, è la prima giornata della 7ª edizione del Festival dello Sport, andiamo di corsa e andiamo con tanto rosso, andiamo con una giornata che è stata lunga, soprattutto per voi, ma anche per noi, di emozione e di attesa. C'era gente, Gianluca, con la sedia alle 9 di questa mattina, in coda per essere qui.
1: Prima. Allora, siete qua per la Ferrari, ovviamente, e noi cominciamo chiamando della Ferrari. Partiamo dal capo, Fred Vasseur.
0: Benvenuto.
2: Benvenuto. Grazie.
0: Giusto applauso, grazie per essere qui con noi. Allora andiamo avanti, vedo tanto rosso in sala, il rosso ce l'ha sicuramente sulla pelle da quando è nato, ce l'ha nelle mani, tutte le volte che guida la Ferrari o la carezza magari al traguardo, ce l'ha negli occhi, perché gli occhi di questo ragazzo trasmettono passione e di passione ne ha da vendere. È il nostro pilota Ferrari, è Charles Leclerc.

0: diciamo, Charles, che noi siamo un po' orgogliosi del nostro Festival dello Sport. L'ultima marea rossa all'altezza di questo forse è Monza.
1: È quello che stavo per dire.
0: Vero?
1: È quasi come Monza. Grazie mille di essere venuto, anche se il tempo non era il più bello oggi, ma grazie davvero.
0: Ci sediamo?
2: Allora, ci sediamo, gli ospiti ci sono e possiamo cominciare per questo incontro che aspettavate da tanto. Benvenuti. Cristina, cominciamo con...
0: Allora, Charles ha detto che, insomma, che chiacchiererà tanto con noi in una stagione in cui intanto facciamo un primo bilancio, no? A che punto siamo arrivati e dove stiamo andando con gli ultimi 6 Gran Premi, siete in una fase di pausa, non so se anche di riposo, ma poi siamo a cavallo anche di ragionamenti che ci portano al nuovo anno.
1: Sì, certo, è stata una stagione difficile come sempre, no? Però positiva, siamo cresciuti tanto, abbiamo iniziato la stagione in una forma buona, soprattutto dove eravamo finiti l'anno scorso, l'obiettivo era tornare a essere in lotta per vittorie, quello che abbiamo fatto anche con Carlos in Australia, fino a Monaco con la mia vittoria, e quello era positivo. Ovviamente sapevamo che c'era ancora tanta strada da fare per andare a recuperare Red Bull e ci stiamo ancora lavorando. Sì, è stata una stagione impegnativa, abbiamo avuto appena 3 settimane di pausa, però queste qua non possiamo chiamarla pausa, abbiamo fatto tanto lavoro per provare a recuperare il gap che c'è oggi con la McLaren e con la Red Bull. Sicuramente ci stiamo avvicinando passi dopo passi, perché stiamo lavorando veramente bene, ma c'è ancora lavoro da fare.
0: È bella, Gianluca, la definizione fu quella di Charles, una stagione da montagne russe, no?
2: Sì.
0: Che dà un po' il senso di quello che abbiamo vissuto fin qui.
2: È la stessa cosa che pensa Fred, stagione di montagna russa, up and down, o vista dal, diciamo, dal muretto box, è una stagione un po' più tranquilla rispetto a quella dei piloti?
3: Yeah, it's a strange season, I don't know, because it's a long one that we have to keep in mind.
4: Sì, sicuramente strana, sicuramente lunga, innanzitutto nel 2024 è stata veramente lunga.
3: Season with some wins.
4: È vero che ci sono stati dei momenti fantastici in questa stagione. Abbiamo vinto, c'è stato anche ovviamente un periodo difficile.
3: Difficult.
4: Per esempio in Canada, in Spagna,
3: we
4: con delle difficoltà.
3: Imagine the frustration, because for almost nothing we could be.
4: E insomma eravamo vicini al campionato, quindi c'è stato anche della frustrazione, ma ancora c'è molta strada da percorrere.
3: Still in front of us.
4: Abbiamo ancora appunto molti obiettivi che possiamo raggiungere. Negli ultimi 4-5 eventi Charles è stato veramente bravissimo, a Budapest per esempio, quindi tutto è possibile, dobbiamo continuare a spingere a sviluppare la vettura e vediamo dove arriveremo.
0: Dimentichiamo che questa è una stagione che era iniziata con 7 vittorie consecutive di Verstappen, certo. Quindi l'equilibrio che poi abbiamo visto non era così scontato. Senti Charles, cominciamo da un numero, il numero 16. Intanto, se ho fatto bene i conti, il 16 sono 27 anni tra pochi giorni. Quanti sono questi 27 anni, i tuoi 27 anni che, come dire, tu sei un pilota che viene spesso raccontato per tutte le tue precoci prime volte. Adesso arrivi a 27 anni e in che età ti senti? Prima dietro le quinte hai detto c'era una foto di oggi e una foto di quando ero giovane. Io ti ho guardato
1: quando ero bimbo, forse era la parola. Ma io mi sento uguale del primo anno in Formula 1, almeno in termini di motivazione e di passione. Dopo sicuramente si cresce con l'esperienza, con le buone esperienze, anche con quelle più brutte, si cresce come pilota, come persona, però la passione è sempre rimasta la stessa. Quindi quando vivi una carriera non vedi troppo il tempo passare.

0: le gare e il tempo passa super veloce. Mi ricordo come se fosse ieri la prima gara in Ferrari, era un sogno diventato realtà, al sogno di quest'anno di vincere Monaco come vincere Monza nel 19. Quindi sono sì, emozioni che sono sempre molto fresche, che non ho ancora avuto forse il tempo di sedermi, fare un passo indietro e guardare questi momenti belli, soprattutto perché c'è ancora tanto lavoro e tanti obiettivi che voglio raggiungere, soprattutto con la Ferrari, e solo con la Ferrari, che è quello di diventare campione del mondo. Sì, però sì,
1: dice a 27 anni, se è arrivato un momento, sentivo i ragazzi ti cantavano portaci in mondiale, no? E ho visto i tuoi occhi particolarmente luccicare. 27 anni, non so, numeri a mano, Verstappen nel primo mondiale l'ha vinto a 24, Hamilton a 23, Raikkonen a 28, Lauda a 26, 27 anni, diglielo, è il momento giusto?
0: Ah, è un bel numero, è un bel numero, io... Però per essere onesto, più presto lo vinco, più contento sono alla fine. Questo è il mio unico obiettivo. Ho sempre detto che nella mia carriera c'eravano forse due gare che significavano più di altre, e quelle sono Monaco e Monza, che per fortuna, per fortuna, grazie al nostro lavoro, siamo riusciti a vincere quest'anno, e queste non sono due sogni che ho realizzato, ma da adesso in poi l'unico sogno che ho è quello di diventare campione del mondo, è quello che quando mi sveglio la mattina finché vado a dormire la sera è quello a cui penso, è quello a cui sogno la notte, è quello solo con la Ferrari. Quindi questo è il nostro unico obiettivo, non solo a me, è quello di Fred, è quello di tutta la squadra, e stiamo facendo il massimo per provare a raggiungerlo al più presto.
2: Fred, applauso anche per il compleanno in arrivo, un bel applauso. Parlavamo di Charles adesso e Charles ragazzo, diciamo un po' più giovane. Tu l'hai avuto in Sauber quando è arrivato in Formula 1 agli esordi. Che ragazzo era? Era umile perché doveva imparare, o era un po' sfacciato perché voleva subito entrare nella Formula 1 col piede giusto?
3: No, he was never arrogant. At the beginning.
4: No, non è mai stato sfacciato.
3: Not enough arrogant and perhaps not enough.
4: All'inizio perlomeno non era abbastanza sfacciato, arrogante. Quindi diciamo che all'inizio era un po' difficile da gestire, però noi ci eravamo già conosciuti nel karting, era piccolo, e poi anche nel GP3, quindi ci eravamo già conosciuti molto prima. E credo che uno dei valori importanti di Charles per tutti noi come team è che è veramente molto sincero, molto onesto con quello che accade. Ci sono dei piloti che invece non sono sinceri e quindi portano il resto del team verso una direzione sbagliata, ed è molto importante dire quando si fa un errore: stavolta è stata colpa mia, abbiamo sbagliato in questo oppure abbiamo sbagliato in quest'altro, perché è il modo migliore per migliorare, avere sempre un'analisi chiara di cosa sta succedendo, e Charles ci aiuta sempre.
1: Penso che magari mi aggancio a questo tema, il tuo rapporto con l'errore. Penso di aver capito nel vostro rapporto che tu apprezzi in Fred il fatto che sia diretto, dritto nel dirti quando sbaglia, e magari non è una sensazione che tutti possiamo avere. Lui ci riesce nel modo giusto, toccando i tasti corretti.
0: Sicuramente, quello è grazie al nostro rapporto, che sicuramente è professionale ma va anche oltre a quello, perché ci conosciamo da tantissimi anni, come ha detto in inglese non ci siamo ancora messi d'accordo su quel giorno in cui ci siamo incontrati.
1: Perché il tuo ricordo qual è?
0: Io mi ricordo, onestamente non c'ho un ricordo preciso, c'ho il ricordo che lui è sempre stato qui, vicino, quindi però la data in sé del primo giorno non lo era, non lo è per me, e lui mi ha detto una data in cui io non c'ero a questo evento, quindi, quindi non ci ricordiamo. Quindi non ci ricordiamo la prima volta, però è da tantissimi anni che ci conosciamo e ovviamente questo crea un rapporto speciale. Molto spesso quando faccio un errore, Fred viene da me, io lo guardo, gli dico: Fred, non c'hai da dirmi qualcosa, so già quello che stai per dire, e sorride e va via, perché ci conosciamo tanto bene. E quello sicuramente aiuta. E dopo una cosa che secondo me è fondamentale, una volta che in Formula 3, Formula 2 anche prima, è abbastanza facile trovare o avere delle persone intorno che sono completamente oneste, senza filtri, quando il pilota fa un errore. Quando diventi pilota Ferrari questa cosa cambia un po', perché diventi un po' più famoso, e quello, le persone sono un po' più timide, è un po' più difficile avere la vera...
1: ricevere autenticità.
0: No, sì, e essere dritti anche nei momenti dove io sbaglio. Sono il primo a dirlo, ma certe volte non lo vedo, capita anche. E Fred è uno di quelli che mi viene a vedere e me lo dice in faccia. E quello fa veramente bene, perché in Formula 1 non siamo perfetti. Farò errore, ho fatto errori. L'importante è crescere da questi errori e sempre essere il più neutro possibile, facendo un passo indietro e guardare l'intera situazione, no? E Fred è molto bravo a ricentrarmi in questi momenti.
1: Scusa Gianluca, se aggiungo una cosa, mi viene in mente un episodio che mi ha colpito, io lo conosco, lo racconti tu, la ricerca di qualcuno che ti venga a dire le cose esattamente come sono, no? Magari tu hai la sensazione, sei Leclerc, sei un pilota di Formula 1, magari tutti mi dicono ciò che ho fatto bene, poi un giorno torni da Monza e ti carica un taxista. Cosa succede?
0: Quello era ancora all'inizio, era nel 19 a Monza, avevo appena vinto la gara, era il primo anno in Ferrari, quindi ovviamente le cose hanno cambiato un po' e ho voluto da quel giorno, però sono andato in taxi perché volevo andare a mangiare con mia mamma nel centro di Milano e c'era la radio accesa e parlavano di questo giovane che aveva appena vinto Monza, super promettente, e il tassista prima di quello non mi aveva detto una parola, però mi ha detto: ah sì, siete andati al Gran Premio oggi.
1: Un po' veloce, sì.
0: Ho detto: sì, siamo andati, però io non volevo ovviamente dire, cioè non sapevo cosa dire, cioè sì, sono andato. E beh, abbiamo parlato per tipo 20 minuti del Gran Premio di Formula 1, di chi pensavo che fosse la prossima stella della Formula 1, non mi sono nominato io, e sono uscito e il tassista mi ha guardato e mi ha detto: ma tu sei Leclerc? Ho detto sì, sono io, e quindi abbiamo fatto la foto e si è fermato lì, ma era divertente perché c'era stato un grande contrasto dal momento in cui esco della pista e c'erano ovviamente tutti i tifosi e tutta la follia che c'era intorno a quell'evento, a entrare in un taxi e essere completamente incognito e parlare della gara stessa che avevo appena vinto.
2: Certo. Ne approfitto per... faccio due domande in una, legate a quello che ci siamo detti. La prima è, gente famosa come te, anche Fred, in parte quando arrivi in circuito, non sogni mai un po' di essere anonimo ogni tanto, di poter andare, non so, in centro Milano, a Monte Carlo, e farti i cavoli tuoi senza che nessuno ti fermi o cerchi di far la foto, di chiederti un autografo? È difficile, no? Ogni tanto.
0: No, allora no, mi spiego.
2: Se ti dimenticano è peggio, sono d'accordo.
0: No, ma allora, prima di tutto credo che nessuno di chi è nella nostra posizione può lamentarsi, perché abbiamo una fortuna enormissima di poter fare quello che abbiamo sempre sognato di fare, che è di guidare, soprattutto per la Ferrari. Quello viene con popolarità e credo che sia una cosa che amo, perché c'è una passione intorno a questo team, intorno a quello che faccio, che mi dà una motivazione immensa quando sono in pista. Dopo, se capita i momenti in cui mi piacerebbe essere un po' più normali e un po' più incognito, sicuramente sì, più nei momenti privati, perché in pista il calore che ci dà i tifosi e voi in generale è eccezionale, non solo per me, però per anche tutti i membri del team, dà una spinta incredibile. Però sicuramente dopo, quando si va in vacanza o quando vedi certi commenti, perché con i social adesso tutto è dappertutto, dici: ah, mi piacerebbe che forse questo episodio della mia vita privata non fosse dappertutto e che tutto può commentare. Però viene con così tanti punti positivi che, come ho detto, non mi posso lamentare.
1: Posso sapere, a proposito di cose che non sappiamo, no? Penso che una delle più grandi suggestioni e emozioni sia sentire i vostri team radio. Come sappiamo, non li sentiamo tutti, ne sentiamo alcuni, vengono scelti, vengono bippati. Io me ne ricordo tanti dei tuoi, l'ultimo, Mi fate sognare, siete stati bravissimi. Mi ricordo anche un terribile scherzo in Bahrain: ho un problema al motore e non era vero. E non so se Fred ci vuole raccontare qualcosa che non è passato poi nel live di Charles, non so, la sua parola preferita nei team radio.
3: No, because everything is live.
4: No, perché tutto è live.
3: From the communication from the car to the...
4: In tutta la connessione, tutta la comunicazione,
3: yeah,
4: è live.
3: More and more because that,
4: quindi deve sempre essere sotto controllo, e adesso sempre di più. Perché appunto si può intuire, se no, qualsiasi tipo di battuta.
3: Also that and they have to pay attention. It's true that it's very difficult because...
4: Bisogna quindi di essere molto attenti, sicuramente è molto difficile. Secondo me è l'unico sport al mondo in cui il ragazzo che appunto sta facendo lo sforzo è live, è in diretta, ed è quindi molto semplice fare qualche commento magari sbagliato. Ma dobbiamo capire che stanno conducendo una vettura e molte volte ci devono mandare dei commenti, delle analisi, sono sotto pressione e quindi bisogna comunque mantenere la calma anche nei commenti del pilota. Anche per noi a volte è difficile quando riceviamo i loro commenti, ma so perfettamente che sono sotto pressione e sotto sforzo,
1: è un momento,
4: e quindi magari non ci fanno troppo caso.
1: Siamo come loro, anzi loro sembrano come noi, nel senso, ha imparato nel corso degli anni a pesare un po' di più le parole, a rifletterci, e comunque quando poi si è in auto e succede qualcosa, insomma, siete molto umani.
2: Se dici una parolaccia finisce i servizi sociali come versa.
0: Esatto, quindi questo lo vorrei evitare. Però sì, no, sicuramente, cioè, si prova a pesare le parole, come ha detto Fred, non ci riesco sempre. Però sì, fa parte del nostro sport e credo che sia molto unico al nostro sport, perché sono sicuro che se mettiamo un microfono a calciatori o a tennisti, a qualsiasi sportivi in mezzo a una performance, certe volte c'è frustrazione, e con la frustrazione ti spinge a dire cose o esagerate o non completamente finte, però anche la percezione dentro la macchina certe volte può essere completamente diversa di quello che sta succedendo davvero fuori, perché noi abbiamo sicuramente tanta informazione, ma certe volte voi che guardate la gara in TV avete più informazione di me in macchina, perché ci sono certi momenti, episodi della gara che io non posso vedere e non posso avere il mio ingegnere che mi parla sempre, perché sennò divento matto, quindi devo anche concentrarmi sulla guida. Quindi sì, certe volte la percezione è diversa, Perché non abbiamo tutte le informazioni. Una volta che si fa un passo indietro, dopo si capisce, qualche volta si rimpiangi.
1: Rimpiange, sì.
0: Rimpiangi le parole che hai dette durante la gara.

0: Comunque chiudiamo qua l'argomento. Io ricordo un team radio di Russell, che non so perché l'abbia mandato la Formula 1, perché erano 5 secondi ed era B 5 secondi, non posso pensare le bestemmie e le cose che abbia detto.
1: Succede.
0: Charles, hai detto di avere un rapporto molto speciale ovviamente con Fred, perché è partito da molto lontano. Adesso però arriva un pilota nuovo che a sua volta ha un rapporto molto speciale con Fred, perché è partito da molto lontano. Due che hanno un rapporto speciale con Fred, può esserci un po' di gelosia, è una cosa che ne avete già parlato, che avete lo stesso, diciamo, mentore tutte e due?
1: No, ma
2: Fred non è neanche la mia ragazza, cioè io...
3: Anche perché non si ricorda neanche la prima volta che ti ha visto, ti ha confuso,
0: esatto,
3: con qualcun altro.
0: Già ho sbagliato la data del primo appuntamento, quindi proprio non se ne parla.
2: No, però ci vogliamo bene, però non c'è gelosia. Alla fine è un rapporto speciale. Io alla fine ero on board dalle prime, on board come si dice?
0: Sì,
2: ero al corrente abbastanza presto che c'era questa eventualità, questa discussione con Lewis, e tutto è stato molto trasparente, e sono stato io il primo anche a dire quanto era una motivazione per me e un challenge, perché quando hai un 7 volte campione del mondo nella stessa macchina di te e che puoi paragonare tutte le cose che ha fatto benissimo in tutta la sua carriera, è un challenge super interessante per me. Quindi io sono contentissimo, abbiamo un buonissimo rapporto e sono sicuro che rimarrà così anche nel futuro. E detto questo, voglio chiarificare, però anche con Carlos è stata una grandissima collaborazione, abbiamo lavorato benissimo, il nostro rapporto è stato buonissimo, e adesso sì. E adesso ci sarà questo nuovo challenge con Lewis, che anche lì non vedo l'ora, perché ogni compagno di squadra che hai hanno dei punti molto forti, dei punti più deboli, e si può sempre imparare. Sicuramente con Lewis avrà pochissimo difetti, perché con tutto quello che ha fatto nella sua carriera ha fatto tante cose buone, e sarà una grandissima opportunità per me di imparare da uno dei migliori e anche da far vedere quello che posso fare in macchina.
3: Dal 2007 al 2024 Hamilton ha vinto il 30% delle gare che ha corso, per metterti qualche pressione in più. Per 4 anni ha vinto 11 Gran Premi a stagione, e tu hai sempre detto che ammiravi la sua consistenza, no? Il fatto di saper essere al 100% in ogni situazione. Hai anche cominciato ad apprezzare il fatto che lui abbia imparato ad accontentarsi e a gestire in certe situazioni?
2: Ci sono tante cose da imparare da Lewis, non ce n'è una più specifica dell'altra. Alla fine, come ho detto, ha fatto così tante cose bene, e anche per quello che ha avuto tutto il successo che ha avuto in questo sport. Adesso è sempre anche difficile paragonare, per quello che sarà molto interessante l'anno prossimo, perché anche quando guardo i dati e che provo a imparare di qualcun altro in griglia, c'hai sempre il punto di domanda. Alla fine ti dici, ma questa la macchina è capace, la mia macchina è capace di fare la stessa cosa, o invece non
3: c'è? Questo dubbio ce lo togliamo.
2: Sì, quindi questo dubbio sarà tolto l'anno prossimo, e sicuramente sarà una grande opportunità, come ho detto, di imparare.
3: Pensi di cambiare qualcosa nel look, perché l'arrivo al paddock adesso, insomma...
2: No, io rimarrò me stesso, e lui si occuperà di fare sicuramente, come ha sempre fatto, avere dei look molto interessanti entrando nel palco.
3: A proposito di pesare le parole,
0: Fred, sempre su Lewis, è stato un gran colpo portarlo a Maranello. Quanto è stato difficile, quanto hai lavorato per riuscire a convincerlo e a farlo venire via dalla Mercedes, che sembrava la sua casa per sempre?
4: Strangely, it was not difficult at all. I think that

0: Stranamente non è stato difficile.
1: We were doing F3 together in 2004.
0: Nel 2004 stavamo appunto lavorando insieme, lui all'inizio era in Mercedes e ha sempre avuto in mente il fatto che prima o poi sarebbe potuto arrivare alla Ferrari.
1: When we started the discussion, I knew that it was.
0: Quindi abbiamo iniziato il dibattito tanto tempo fa, per così dire, ma lui lo ha sempre avuto in mente. E ci siamo ritornati anche in termini di performance, di prestazioni. Bisogna sempre avere in mente che la cosa più importante è la performance. Lui sta venendo in Ferrari per questo. E ho la sensazione che possiamo avere la macchina giusta e avere un'ottima performance. Questo è l'obiettivo finale, non è che sta venendo qua in vacanza, però credo che siamo nel punto giusto in termini di performance. Un passo avanti quest'anno.
1: On the next year project and I'm ready.
0: Siamo mettendo molto sforzo per nel nostro prossimo progetto. E sono certo che faremo un ottimo lavoro quest'anno. E non è stato difficile, ecco, questa è la risposta.
2: Dovrei magari provare a spiegarlo tu a Hamilton, no? Magari che cosa vuol dire rosso, il rosso che è nel nostro titolo, il rosso che tu vedi poco, ma è davanti ai nostri occhi. Il tuo primo ricordo in assoluto tinto di rosso legato alla Ferrari. Non so se è un ricordo, è un sogno, è il primo pensiero che accosti alla Ferrari.
3: Non so quale anno avevo tipo 3 o 4 anni. Ero all'uscita della curva 1 al Gran Premio di Monaco con un amico di mio padre. C'era un appartamento fuori di curva 1, c'era un balcone, e mi ricordo che io giocavo con macchinine piccole con un amico che non mi ricordo esattamente chi era, però stessa età di me, e giocavamo alle macchinine e guardavamo anche il Gran Premio, e mi ricordo che stavo giocando con la macchina rossa e stavo anche tifando la macchina rossa, che a quell'età lì non penso che sapevo ancora neanche il nome Ferrari, però sicuramente il colore rosso è stato quello che mi ha piaciuto fin dall'inizio.
2: Posso chiedere anche a Fred il primo ricordo? So che lei c'è da sempre, però prima, all'inizio.
1: As Charles said, I'm struggling with dates.
0: Ok, allora.
1: First two, it's for sure Nicky.
0: Forse, sicuramente Nicky.
1: It's between Arnoux and Villeneuve in
0: Dijon. E poi con Villeneuve-Dijon, sicuramente.
1: And I think it was also the,
0: per tanto tempo ho avuto questo, appunto, questa immagine in mente.
1: Mega passionato.
0: Quella gara.
4: Yeah.
2: Grazie.
0: E lì sicuramente sono diventato super appassionato.
5: È una bella responsabilità essere team principal Ferrari, perché avresti pensato nella vita di arrivare a dirigere una leggenda come questa quando hai cominciato dalle formule minori e altro?
1: Not at all, I starting.
0: No, in realtà no.
5: Di no, ho fatto una domanda a lui, no, a te no.
1: No. Yes.
0: Sì, ok.
1: No, I started in Formula Renault.
0: Ho iniziato in Formula 1
1: and I was just focused
0: all'inizio degli anni 90 e mi concentravo sulla squadra, sul farli vincere. Non so se è un errore oppure no, però allora non avevo ancora una visione a lungo termine dei prossimi 5-10 anni, quindi mi concentravo solo sul giorno successivo, e questa è una delle difficoltà principali. Devi avere una parte del cervello che pensa alla prossima settimana, cercare di fare il meglio, ma poi una parte del tuo cervello, ma anche del team, si deve concentrare appunto sul prossimo anno, sul 2026, eccetera eccetera. Quando ho iniziato invece mi concentravo solamente sulla settimana successiva, e poi ho cominciato con appunto la F2, la F3, poi sono arrivato in Formula 1, mi sembra nel 2010,
1: I was not really convinced with F1 that when you are in the junior

0: non ero troppo convinto in realtà con la Formula 1. Poi ho vinto qualche volta in Formula 2 e ho capito che la Formula 1 potesse essere la sfida successiva. Sicuramente bisogna fare un passo alla volta. Sicuramente cerchi sempre di fare il meglio con il team che hai e pensi, ok, un giorno arriverò lì, però devi usare, devi fare quello che puoi con il team che hai. Senti sempre la responsabilità. Quando arrivi in Ferrari ci sono molte aspettative anche da parte dei fan, non solo da parte della scuderia. Ovviamente per vincere il campionato, sicuramente questa è una mega motivazione per tutti noi, per il pilota, per il team principal. Inoltre vorrei dire che è anche molta pressione, ma credo che sia una pressione positiva. Le persone che stanno anche lì fuori dagli eventi in generale sono sempre molto positivi, ci supportano e questo ci dà tantissima energia.
1: Un po' sentivo nelle parole di Fred, no? La motivazione costante che accompagna la missione della Ferrari. Pensavo, Gianluca, che Nati per vincere è il titolo perfetto, no? Che accompagna per esempio un pilota come Charles che arriva in Ferrari. Senti, l'anno prossimo hai come compagno di squadra un 7 volte campione del mondo. Siccome abbiamo nominato Niki Lauda, la nostra regia ha ben pensato di farti scegliere nel passato un eventuale compagno di squadra ideale. Ne abbiamo scelti un po' scarsi, un po' così.
2: Mamma mia.
1: Ragiona con noi, dai.
3: Andiamo per esclusione.
2: No, ma non c'è da ragionare, i quattro sono incredibili, cioè io avere la possibilità di poter guidare con uno di loro sarebbe un grandissimo onore. Io sono cresciuto, ovviamente mio padre era un pilota di corse anche lui, cresciuto con un idolo solo che era Ayrton Senna, e mi ha dato la passione di questo pilota, quindi anche se tutti e quattro sono incredibili, forse sceglierei Ayrton.
3: Ok.
1: Bravo a scegliere innanzitutto.
3: Fred, anche tu, una bella coppia di piloti tra questi qua, chi prenderesti?
4: You can't choose that.
0: No, non puoi scegliere.
4: Charles said that for sure that you can have a,
0: come ha detto Charles, puoi solamente provare estrema ammirazione per tutti e quattro. E se dovessi scegliere,
4: it's better to shut up. But for sure it's,
0: forse sarebbe meglio rimanere in silenzio.
4: Mega carismatico.
0: Perché tutti sono carismatici, di successo.
3: Per un team principal.
0: Quindi in realtà non voglio scegliere, scusate.
4: Choose this year, it's enough.
3: Sei già a posto così.
0: Non posso scegliere, per quest'anno ho già scelto, diciamo.
3: Ho un ragioniere che fa tanti, tanti, tanti punti.
1: Ha paura di quello
4: che... No, what the... We have to keep in mind that it's a human challenge and the human.
0: Dobbiamo sempre ricordare che è una sfida umana. Essere umano è un mix di molte cose, però bisogna sempre avere una combinazione. Con Lewis, per esempio, abbiamo parlato anche appunto all'inizio, però Charles è sempre stato al corrente e per noi è stato importante, e quando ho capito che Charles era molto positivo nei confronti di Lewis, perché ha capito che è anche un'opportunità per lui, e quindi io diciamo ho spinto ulteriormente quando ho capito che anche Charles era contento. Bisogna sempre comunque pensare alla relazione fra i due piloti, ma anche la relazione fra me e i due piloti, con il team. Bisogna sempre prestare molta attenzione al fattore umano e poi ovviamente

0: È ovvio che è bello avere dei piloti che fanno ponti, che sono amici, però insomma è un po' un sogno.
1: Well, I think that we have to learn a lot
0: E come abbiamo detto prima, secondo me dobbiamo imparare molto dai nostri errori,
1: into the season or top journey into the career.
0: dai momenti sbagliati, momenti difficili della stagione, della carriera. Dobbiamo avere una mentalità più aperta, bisogna essere forse un po' più intelligenti anche. E tutto questo aiuta i piloti. Anche quando sei un campione ci sono dei momenti difficili durante la stagione. Magari non come 2 anni fa, però nel passato spesso avviene che ci sono degli up e dei down, quindi dei momenti belli e dei momenti brutti. Tutti stanno combattendo per quella vittoria. Quindi a volte ci sono momenti belli, a volte momenti brutti. Ma i momenti difficili sono cruciali, secondo me. Quindi direi che forse un ragazzo intelligente è importante.
2: Quando Fred ha detto la parola, la domanda era essere un po' più ragioniere, che non è proprio un atteggiamento che in partenza tu hai. Nel corso della tua crescita hai imparato a convivere anche con la pazienza, a imparare che essere pazienti è una virtù in certi casi?
3: Ma sicuramente alla fine i miei primi anni la velocità c'era, ma sicuramente c'erano altre cose in cui dovevo migliorare, da esempio la gestione gomma e anche la pazienza è un'altra cosa in cui forse non avevo una grande dote. Dopo si cresce e si migliora su queste caratteristiche. Però sì, alla fine io provo solo a essere la versione migliore di me stesso. Io so quali sono i miei punti di forza, so anche quali sono le cose che devo ancora, su cui devo ancora lavorare, è quello che provo a fare ogni gara che faccio, ogni giro che faccio, provo a migliorare dal giro prima, e per adesso ha funzionato abbastanza bene e proverò a continuare così sperando di vincere un mondiale presto.
2: Cosa dite? Ha funzionato? Senti Charles, mi permetto di andare, hai fatto qualche riferimento, no, a figure importanti della tua vita privata, della tua storia, che è stata attraversata anche da momenti dolorosi, che tu hai raccontato spesso sono stati quasi un rumore di fondo, no, nel corso della tua carriera, ma anche una risorsa per tirare fuori qualcosa di importante, no, dal punto di vista personale e anche agonistico, credo.
3: Beh, diciamo che sono ovviamente eventi che non vuoi mai attraversare, ognuno di noi ci abbiamo momenti difficili nella vita, per me sono stati abbastanza presto nella mia vita, eravano molto difficili da gestire, però allo stesso tempo mi hanno fatto crescere tanto e credo che mi hanno dato anche una visione della mia carriera e di quello che faccio nel motorsport e nella Formula 1 abbastanza diversa. Sicuramente la Formula 1 è quello che prende più posto nella mia vita, però dopo quello che è successo ho anche capito che la Formula 1 non è tutto e quello mi ha levato un certo tipo di pressione che secondo me mi ha reso più forte. Prima ovviamente quando tutte le cose vanno bene, la Formula 1 è tutto, cioè il motorsport è tutto quello che hai e può influenzare tantissimo su come mi sento, ma alla fine ho fatto un passo indietro e ho capito che sicuramente il motorsport è quello che appassiona di più e quello che amo più fare di tutto, ma prima di quello c'è comunque la salute, le persone che ami, la famiglia, gli amici e guardandola così, che sembra abbastanza ovvio quando si dice, quando sei giovane, prima che accadesse tutto quello che è successo, non la vedevo così, o almeno non me ne rendevo conto. E quello, il fatto di fare un passo indietro e di vederla diversamente, credo che mi ha levato una pressione che mi ha reso un pilota migliore.
4: Fred, noi pensiamo che questi ragazzi che sono appunto 26-27 anni, ma anche quando hai avuto, li hai avuti anche più giovani tu quando hai iniziato, che siano dei supereroi in Formula 1.

0: d'acciaio, che non abbiano emozioni, che siano freddi, che gestiscono tutto. In realtà anche loro sono ragazzi, hanno una vita privata, possono avere dei problemi di affetti, hanno una famiglia, fratelli. Sei anche un po' psicologo nel gestire i piloti, ti accorgi quando qualcosa non va, dici una parola giusta, ci sono dei momenti in cui si parla anche non di corse?
1: It's probably where to have a personal good relationship with the driver is crucial because
2: sì, dobbiamo sicuramente avere una relazione personale con il pilota. Non possiamo parlare con loro solo di gomme e quant'altro. Dobbiamo parlare anche della vita reale, anche se stiamo facendo il miglior lavoro del mondo. L'impatto della vita privata sulla prestazione è sempre presente. Sono comunque degli sportivi, così come lo sono i tennisti, per esempio, Sinner, per esempio.
1: And they are exactly the same. Sometimes they are at the top of.
2: È la stessa cosa. A volte ci sono dei momenti bellissimi all'interno della tua carriera, ma dipende sempre dalla prestazione umana. Bisogna sempre capire se c'è qualcosa che non va e cercare di aiutarli.
1: Back on what Charles said before is that I think that.
2: Ma in riferimento a quanto detto da Charles, dobbiamo sempre ricordarci che questa è una passione, è un lavoro, ok? E poi c'è una vita accanto, che è fondamentale per avere un equilibrio e anche per avere un'ottima performance. E credo che sia uno dei valori di Charles qua, lo stiamo vedendo anche, cioè avere un ambiente buono, fondamentale per la performance del pilota.
3: Il percorso che ci raccontavi tu, Charles, no? Cioè il fatto di metterci tanto nella tua vita, non solo in motorsport, ma allora, da questo punto di vista abbiamo ancora 10 minuti, volevamo un po' giocare con te e farti scegliere, visto che hai tante passioni, farti un po' scegliere, così sono risposte molto veloci e di getto.
4: Va bene.
3: Sei contento, ti vedo. Allora, la prima è facile anche perché quest'anno, se Dio vuole, non hai dovuto scegliere Monte Carlo o Monza.
4: Quest'anno Monaco, perché
3: cosa? Sì, ecco, la regola è che Fred può dire che non è d'accordo. Non è d'accordo.
4: Va bene, però devo essere onesto. Monaco è da 4 anni che ogni volta c'ero da 3 anni, non mi ricordo, però è
3: tanti, c'è frustrazione.
4: Troppe volte che vedevo la vittoria, o non la vedevo, però me la sognavo e sapevo che era un'opportunità, e alla fine per una ragione o l'altra non funzionava. E quindi finalmente riuscire a fare un tick su questo è stato molto, molto bello e non so come dirlo in italiano. È stato
3: una liberazione,
4: esatto. Quindi quest'anno Monaco, però tra Monaco quest'anno e Monza 2019 non faccio la scelta.
3: Andiamo avanti.
0: Saltiamo.
3: Ma prova così, velocità o costanza nei tempi?
4: Se sei consistentemente a 10 secondi dei tempi non serve a tanto, quindi direi velocità.
0: La musica, cambiamo argomento, rock o jazz?
4: Rock. Rock, jazz. Provo sempre a interessarmi di più alle cose che non mi piacciono, perché se il jazz è diventato il jazz è perché ci sono tante persone che a cui piace il jazz. Non mi piace.
3: Diciamo che è un percorso ancora lungo.
4: Sì, esatto. Provo, però non sto criticando. Dopo sono i gusti di tutte le persone. Siamo tutti diversi. Però non ho ancora trovato. Non mi piace ancora.
3: Chiaro, si era percepito un pochino.

0: Pianoforte o chitarra elettrica?
1: Allora, adesso ho pianoforte perché sto imparando anche la chitarra elettrica.
0: Perché?
1: Però faccio ancora schifo, quindi pianoforte per adesso.
0: Com'è col pianoforte? Lo avete ascoltato? Poi, siccome fermo non stai mai, aereo, parapendio, cos'altro hai provato negli ultimi minuti?
2: C'è gente che si dispera.
1: Sì. Parapendio purtroppo non è andata molto bene quando l'ho provata. No, cioè non è andata bene per me.
0: Non lo sa.
1: La Ferrari Fred non era ancora arrivato, però non è troppo piaciuto. Quindi l'aereo va bene. Però l'aereo fa questa testa perché 2 o 3 settimane ho fatto una cosa un po' pazza con l'aereo, non è ancora ufficiale.
0: Una cosa un po'?
1: Pazza.
0: Ah, pazza. Cioè,
1: sarà ufficiale nelle prossime settimane, quindi sì. Non ne posso parlare ancora. Però
0: beh, però qualcosa facci capire.
1: It's too late.
2: ormai qualcosa
1: di pazzo in un aereo, è l'unica cosa che posso dire.
0: Fred, aiutaci tu.
3: That parachute is forbidden first.
4: No, assolutamente proibito il paracadute.
2: Hamilton che si butta giù dall'aereo con
4: il parapendio, scusate. Judge.
2: Mare o montagna? Occhio, che qui
1: allora,
2: siamo in una zona.
1: No, sono sincero al 200%, d'estate 100% mare, d'inverno ovviamente 100% montagna. Mi piace veramente tanto sciare, quindi d'inverno non, vengo abbastanza vicino.
2: Ma non è vietato niente in Ferrari, si può far tutto.
1: Sciare, sì, vero.
2: Paracadute.
1: Però no, sciare chiedo sempre, e di solito mi dicono di sì, quindi.
2: Sì.
0: Senti, andiamo più
3: test. Sul test, no parachute is forbidden.
1: Sei tu che hai fatto le domande.
0: Sì. Ne ho ancora.
4: Non è proibito.
0: Più facile, che so che anche con Carlos vi sfidate. Tennis o padel?
1: Padel.
0: Chi è più forte?
1: Lui dirà che è lui e io dirò che sono io, quindi dipende a chi fai la domanda.
0: Cioè non c'è uno storico, un albo d'oro?
1: È perché di solito giochiamo in coppia, quindi se perdo è colpa di quello che gioca con me, se vinco è grazie a me.
0: Ma tu c'hai una cosa in cui non sei competitivo?
1: No, su quello sono abbastanza estremo, ma credo tutti i piloti lo siamo, anche Carlos, ovviamente abbiamo avuto momenti molto divertenti fuori la Formula 1 perché siamo molto competitivi in tutto quello che facciamo.
0: Quindi, ce ne racconti uno?
1: Ce ne sono tanti, direi che scacchi e padel è dove è stato
0: anche
1: scacchi, sì. Sì.
0: Cioè, quindi noi pensiamo che voi ogni tanto litighiate o discutiate un po' per qualcosa successo in pista, ma non sappiamo cosa succede.
1: Non è niente rispetto a scacchi o padel.
2: Però a scacchi non è che si può fare trucchi e rubare, cioè scacchi e scacchi.
1: Sì, arrabbi? Però c'è comunque frustrazione perché c'è la competizione. Però scacchi siamo molto simili. Golf e lui è molto più bravo.
2: Insomma,
1: però ci sto lavorando.
2: Partito da bambino.
0: Conferma, Fred.
2: Senti, hai avuto un periodo da moschettiere, quindi barba, baffi, niente pulito. Ti eri fatto crescere una.
3: No, I wanted to speak about the previous one.
0: Ah, sì,
4: volevo parlare un attimo del punto precedente.
0: Pensa più forte a padel.
3: No, but the emulation between the two drivers is key.
4: L'ammirazione fra i due piloti è fondamentale, certo, sono
3: so far so good.
4: Sicuramente nemici in qualche modo sulla pista, però
3: was part of the recovery of the team that
4: questa lotta in pista è fondamentale, serve questa formula. Charles e Carlos sono molto competitivi e questo ci aiuta molto.
3: After the summer break, Carlos started...
4: L'anno scorso, dopo la pausa estiva, Carlos ha cominciato ad avere dei buoni risultati e questo è stato un punto per motivare Charles ed è fondamentale per noi.
3: They are competitors.
4: È fondamentale per loro, cioè avere, sentire questa competizione.
0: Quindi, lì cosa scegliamo?
1: Su queste due io non mi vedo con...
0: cioè, non vedi somiglianza?
2: Però il pizzetto che ti ha rifatto, insomma, da cosa nasceva?
1: No, se lo dico... cioè, avevo dimenticato il rasoio, veramente. Quindi era cresciuto... cioè, ho due rasoi... cioè, non so perché stanno andando in dettagli da questo, ma è una domanda. C'è un rasoio che taglia a zero, sì. Che è qua... è un rasoio che taglia un po' di più, ma è la domanda. È un rasoio che non taglia a zero e avevo dimenticato quello che non taglia a zero, cioè, e non volevo fare a zero quello, quindi l'ho lasciato crescere e facevo zero lì.
2: Quindi è finita lì?
1: Sì, è finita lì. Questa è la
2: prossima
1: risposta.
2: Valigia fatta bene, non so.
1: Sì.
0: Senti, a proposito di immagini forti, ormai familiari per tutti noi, ti chiedo cane o gatto, poi accompagno con una foto.
1: Cane.
0: Ma è vero che sei impazzito d'amore? Come?
1: Sì, ma io sono sempre stato, cioè non è qualcosa che ho scoperto, veramente adesso dico cane perché ce le ho ovviamente, però anche i gatti, mi piacciono gli animali in generale. Però sì, ho sempre voluto avere un gatto o un cane, però sì, alla fine Leo è arrivato nella mia vita e sono molto, molto contento e felice.
0: E lui fa parte insomma delle tue giornate, delle tue foto sui social, magari lo aiutiamo un po' di più con le orecchie sulle foto.
1: Perché... sì, esatto, no, è perfetto.
0: È bellissimo.
5: Ci vediamo, ci la peluga.
3: No, I will organize a dog fight next year with Roscoe.
4: Organizzerò un combattimento fra cani il prossimo anno.
1: Devo allenare Leo, perché mi sa che per adesso
0: è il non ci abbiamo pensato, ha poche chance. Potevamo già
2: col bulldog che dura. Fred, però anche per te una domanda, perché non è che solo lui, lo mettiamo alla griglia. Una sola. Toto Wolff o Chris Horner?
3: Toto.
4: Toto.
3: I will organize a fight next year.
4: L'anno prossimo organizzerò un combattimento.
0: Un'ultima cosa, Charlie, ne parlavamo prima e forse penso che ti faccia piacere condividere un pensiero per un grandissimo dello sport che oggi ha annunciato il ritiro, che è Rafa Nadal. Come si finisce? Ognuno di voi sceglierà come finire, si può finire dominando, si può finire provando fino all'ultimo a ottenere le sensazioni che uno ha vissuto nella carriera.
1: Ma che da dove iniziare? È un immenso del tennis, ma non solo, ci sono certi personaggi che secondo me vanno oltre il loro proprio sport e lui è sicuramente uno di quelli, no? Con l'etica che aveva, la maniera in cui si è sempre comportato, e su quello ho trovato anche io molto anche io ho trovato molto, come si dice, guardavo anche tanto lui e sì. Che prendevo
0: ammirazione.
1: Ispirazione, esatto, prendevo anche tanto ispirazione del suo non solo talento, perché alla fine quando si parla di tennis io non è che la tecnica posso giudicare più che chiunque guarderebbe per la prima volta tennis, però l'etica, la maniera in cui ha fatto e si è comportato durante la sua carriera è stato veramente ispirante, quindi gli auguro tutto il meglio, ci conosciamo un po', siamo ambasciatori dello stesso marchio da tantissimi anni che Richard Mille ci ha avvicinato grazie a Richard, una grandissima persona, quindi gli auguro tutto il meglio.
2: Grazie.
0: Allora, il mormorio l'unico mio che sentite, anche che chi è da casa, è che siamo accerchiati, diciamo che il palco fra un po' è loro e non nostro. Charles, vi ringraziamo, dai tu l'appuntamento all'anno prossimo qui a Trento o dove?
6: Grazie mille di tutto, grazie di avermi invitato qua e
1: ci vediamo l'anno prossimo.
2: Grazie Fred, in bocca al lupo per l'anno prossimo e per i prossimi Gran Premi.
0: Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Calma.
2: Esatto, pian piano.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Buon pomeriggio, secondo appuntamento di giornata in questo mercoledì. Siccome mi hanno detto che le temperature si abbasseranno, farà freddo, tra virgolette, ho messo questa camicia a maniche lunghe per prepararmi e per ripararmi, almeno mentalmente, dal freddo. Puntini sospensivi. Siccome un ragazzo del 2007 va tutelato con i fatti e non a chiacchiere, mi riferisco a Mattia Liberali, che secondo quanto vi ho anticipato va al Como, e siccome già ci sono delle irruzioni social, delle eruzioni anche becere, ma non ha gli attributi per giocare a San Siro, per andare al Milan, ha scelto di andare al Como come se il Como fosse l'ultima squadra, l'ultimo club della compagnia e non un grande club che, a differenza del Milan, giocherà anche la Champions, chiusa parentesi, punto a capo. E siccome la narrazione fa questi danni, io vi devo raccontare in modo molto chiaro e sincero tutto quello che è accaduto. Chi mi segue sa che io non mi sono mai spostato dal Como, io non ho parlato né di call, né di interventi, né di sorprese, né di inserimenti, io ho parlato soltanto del Como e ne ho parlato ormai da 20 giorni circa a questa parte, soltanto Como, fin quando un paio di mesi, giorni fa, di sere fa, si è materializzato qualcuno con irruzione Milan, e l'altra a seguirlo, e il Milan ci prova, e l'altra ancora, ci sarà una conference, l'hanno dato al Como, al Milan, al Como, al Sassuolo, al Como, al Milan, al Sassuolo. Alla fine lui decide in maniera responsabile dal mio punto di vista e libera di andare al Como, passa la teoria su una narrazione sbagliata di cose inventate, più o meno come quando mi dicevano che Palestra aveva scelto l'Inter al 100%, uguale, e mi sembra scorretto nei riguardi del ragazzo che adesso si deve sopportare, non ho mai parlato in vita mia, ma anche se ci avessi parlato cambia poco, io devo dire quello che penso, si riversa sul ragazzo una serie di talmente tanta di quella melma che non mi sembra corretto, non mi sembra giusto, perché la narrazione, quando tu vuoi mettere altre squadre che non ci sono, tra virgolette con fantasia, inventando dei colloqui e tutto quanto, Liberali aveva deciso di lasciare il Milan perché l'aveva scaricato, si può dire questo, Ibrahimovic, che aveva preferito altri che non lo riteneva dal punto di vista della struttura fisica adeguato, e se n'è andato, una grave lacuna secondo me, perché comunque se tu non lo ritenessi adeguato non potresti mai perdere un ragazzo del 2007 a 18 anni, quando il Milan l'ha perso l'estate scorsa. E io credo che da quel momento lì Liberali ci abbia messo una parola, la parola fine, per non tornarci, per logica. Quindi rispettiamo un ragazzo che fa delle scelte senza che debba rilasciare delle dichiarazioni. A me sinceramente, posso dirlo questo, a me non piace molto come lavora Lucci, parlo del procuratore, quindi ognuno dice: ti piace quel procuratore? Sì, no, è libero uno di farlo, non parlo mai della persona, non mi permetterei mai, ma sono libero di dire che a me come lavora Lucci in determinate circostanze non piace, ma è una mia interpretazione. Chiude sicuramente delle grandi operazioni, l'Inter è rimasta con il cerino in mano, secondo me per mancanza di chiarezza e di comunicazione su determinate cose, ma a me non piace in generale, questo modo mediatico di alzare delle aste senza che ci sia nulla.

zero vuoto pneumatico. Quindi ne approfitto per fare i complimenti ai liberali, per fare i complimenti al Como, per cancellare la narrazione: cardinale intervenuto, ci pensa lui in prima persona. Ma voi pensate

Vinicius, che è stato trattato con il Real Madrid, se poi dovesse uscire qualcuno se ne potrebbe riparlare, e adesso il Como si concentra sul difensore centrale. Quello che voglio dirvi è che Chalobah accostato al Como sicuramente è una traiettoria che va seguita, ma queste condizioni no, perché il Como non ha intenzione di pagare 30 milioni più bonus. Vi ho parlato e anticipato qualche giorno fa il discorso della rincorsa ormai triennale dell'Inter per Chalobah, ve la ribadisco, adesso lui è impegnato al Mondiale, mentre sto registrando questo video l'Inghilterra è sul punto di scendere in campo, lo ha detto anche Ausilio, ci possono essere altri nomi, alcuni roboanti secondo me no, non vi venderò la storia del... arriva uno da 60-70 milioni, se saprò il nome, come sempre fatto, ve lo racconterò, e fine delle trasmissioni. Quindi il difensore centrale del Como sarà un passaggio che noi dobbiamo seguire all'interno delle riflessioni da parte dell'Inter, che sono le riflessioni anche del Napoli. Il Napoli in questo momento può parlare tanto, tantissimo con l'agente di Mario Ghila, non tanto di più, tantissimo, però deve fare una cessione, l'ha detto anche Manna. Quindi non deve più parlare con la gente per trovare un accordo, l'accordo c'è già ed è un accordo a 3 milioni, sa il Napoli che l'Atalanta in questo momento ha una maggiore e migliore disponibilità economica, perché non deve fare le cessioni nel senso che le ha già fatte, il Napoli lo teniamo assolutamente dentro, ma con la gente hanno fatto tutto, deve essere la Lazio ad aprire magari inserendo delle contropartite, oppure deve essere l'Inter, secondo me, ad aumentare il cash deve essere non l'Inter, scusatemi, l'Inter era riferito a Chalobah, deve essere il Napoli per Ghila ad aumentare l'offerta, vi chiedo scusa, che era partita da 15 milioni più 3 di bonus eventualmente, ma con delle contropartite che in questo momento la Lazio non sta accettando. Mi state chiedendo in tantissimi di commentarvi la notizia di Van Dijk. Io purtroppo, come devo dire, mi fa un po' specie, non mi piace molto, ma mi tocca commentare dei titoli, delle notizie ultimamente della Gazzetta, che poi le notizie possono andare o non possono andare, su Palestra è inutile che ci torni, su Ndicka è inutile che ci torni, su quello che è successo è inutile che ci torni, io su Van Dijk vi dico questo, siamo all'interno della stessa situazione che ha vissuto la Juventus per Alisson, quindi il titolo sarebbe Van Dijk, punto di domanda, la Juve lo sa e quindi lo sa anche il Milan, a chi non piacerebbe Van Dijk? A tutti, quindi che il Milan possa sognare? Bene, la notizia non la commento, quello che posso dirvi è che siamo all'interno o reduci da un saccheggio, tra virgolette, all'interno del Liverpool, sono andati via tanti calciatori prestigiosi a partire da Salah, c'è una rifondazione, una rivoluzione con il nuovo allenatore, c'è uno spogliatoio sacro, ma quando la Juventus, sbagliando la strategia, ha trovato un accordo con Alisson, non degnandosi di andare prima dal Liverpool, perché secondo me in queste cose devi andare prima dalla società che ha il cartellino e poi quando ti dicono sì, ti chiedo questi soldi, puoi trattare con il calciatore, il percorso opposto lo puoi fare soltanto se è un parametro zero, ma se c'è un anno di contratto diventa complicato. Ecco, il Milan, che può legittimamente sognare Van Dijk, deve sapere che poi bisogna passare attraverso il Liverpool. Quanto piacerebbe da 1 a 30 Van Dijk? 35, perché è un calciatore che quando arriva, soprattutto in un campionato come quello italiano, viene con l'infradito, con il sigaro, quello di Ibrahimovic, che fumò per festeggiare uno scudetto, l'ultimo del Milan, e ti insegna i movimenti, la linea e tutto quanto. Però c'è un passaggio, dal mio punto di vista, che diventa di fondamentale importanza. Il Chelsea ha ufficializzato Palestra, che è andato al Chelsea perché il Chelsea non è stato mai fuori e perché il Chelsea ha portato avanti una strategia sotterranea. E adesso ci prepariamo anche ai botti inglesi, vi ricorderete che ho fatto tanti video su Tonali, stiamo arrivando a 100 milioni di euro, anzi 100 milioni di euro che vengono superati e scavalcati, perché
Come cifra andremo a 100 milioni di sterline probabilmente, una priorità da sempre, rapporto con De Zerbi. Certo, voi giustamente dite aspettiamo le firme perché è giusto che sia così, ma siamo in uno stato avanzato di

questo e di altro vi parlerò. Avete visto che D'Affari è stato ufficializzato dal Parma, adesso ci concentreremo su Suzuki. Gli altri portieri per il momento sono bloccati. Provedel è un prigioniero politico ancora di Lotite della Lazio, non so per quante ore, quanti minuti o quanti giorni. È così che funziona, tanto la narrazione è una cosa, la telenovela è un'altra. Io preferisco la telenovela, possibilmente no, ma se devo scegliere tra le due cose preferisco la telenovela alla narrazione, quando non è giusta nei riguardi di un ragazzo del 2007 che a San Siro per me ci potrebbe giocare, ma ha fatto una scelta legittima. Infatti intanto gli faccio in bocca al lupo, perché sarà impegnato con Bollini per gli europei, e quindi forza Italia e avanti tutta. Ci vediamo presto, ciao.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Partiamo dalle immagini del satellite che ci mostrano dei temporali presenti sull'Europa centrale. E attenzione, questi temporali sono generati da aria più fresca che è arrivata appunto nel centro Europa e che finalmente riuscirà a valicare le Alpi nelle prossime ore, portando aria più fresca anche sull'Italia. Insomma, l'ondata di caldo dei giorni scorsi ha davvero le ore contate. Rovescio della medaglia, questi temporali che arriveranno anche da noi rischiano di essere di forte intensità. Arriveranno questo mercoledì in giornata sulle regioni settentrionali, ripeto, si rischia la grandine, colpi di vento improvvisi, e giovedì si trasferiranno verso il centro-sud sin dalle prime ore del giorno, fenomeni anche qua localmente intensi. Però avranno sicuramente il merito di portare aria più fresca, quindi man mano che passano le temperature calano. Vediamo questa grafica che ci mostra la temperatura a 1500 metri di quota, è un termine questo che interessa noi meteorologi per capire come si muovono le masse d'aria in atmosfera. L'aria calda dei giorni scorsi anche in Italia verrà spazzata via da quest'aria un po' più fresca sull'Europa centrale, da noi quindi è previsto un calo delle temperature. Vediamole queste temperature, che oggi sono ancora piuttosto alte, non altissime, ma comunque superiamo anche i 35 gradi, ma man mano che arrivano i temporali al nord cominciano a calare. E domani temperature bene o male nella norma in tutta Italia, quindi domani massime di poco sopra i 30 gradi, accompagnata anche da un po' di vento e aria più secca man mano che i temporali si allontanano. Venerdì poi temperature che tornano sì in parte a salire, ma con umidità contenuta, quindi un caldo decisamente più sopportabile. Un'occhiata anche al vento che soffierà appunto sostenuto tra giovedì e venerdì dai quadranti settentrionali, forte soprattutto sulle isole maggiori e sull'Alto Adriatico inizialmente, e porta aria più fresca, quindi arriva da nord e quindi in qualche modo spazza via la bolla calda. Il mare si muoverà un po' anche lui, ma soprattutto del mare volevo mostrarvi questa mappa che ci mostra la temperatura superficiale del Mediterraneo. Ebbene, attorno all'Italia si registrano già temperature intorno ai 28-30 gradi come temperatura del mare, siamo anche di 6-7 gradi sopra la norma, insomma anche il Mediterraneo si sta scaldando troppo. Con questo è tutto, ma per i dettagli come sempre vi aspettiamo su 3B Meteo e sulla nostra app gratuita.

Non ringraziatemi, no, non vi preoccupate, non mi dovete ringraziare, lo so, è una cosa che ho fatto per voi, lo so, è un qualche cosa che mi fa rischiare il licenziamento, ma non è che non me ne frega, ci mancherebbe, ma va fatto, perché una volta ogni tanto riprovare l'emozione di vedere i Guns N' Roses in un loro concerto, in una loro esibizione, in questo caso Paradise City, torniamo indietro negli anni, quando noi eravamo adolescenti, quando c'era la musica rock, quando si andava ai concerti tutti, beh, cioè voi immaginate che cosa deve provare un Axl Rose a fare, o meglio no, tutti i Guns N' Roses, tutti assieme, tutti loro a fare 2 ore di concerto vestiti come erano vestiti, che partivano vestiti tutti tempestati di pelle, capito? Cioè a fare un concerto del genere e a tenere banco e a farvi e far divertire, cioè raga, non è pensabile. Belli concerti di oggi, li amiamo tutti, anche le varie polemiche che si sono susseguite, Vasco Rossi con Keith Richards, no, eccetera, chissà poi perché ogni tanto qualcuno degli americani di venire, come dire, a tuzzugliare, come si dice in alcune zone d'Italia, a tuzzugliare i nostri cantanti, giusto per, però vabbè, comunque dai, gli vogliamo bene uguale, ma godervi, cioè l'emozione di rivedere veramente Axl e tutti i Guns N' Roses, e non li vediamo mai, non li vedremo più, punto, cioè solo io li posso passare, solo io ve li ho passati in televisione. Vi siete rivisti quel video che noi aspettavamo tanto su MTV rientrando da casa, perché poi c'era il momento, ogni MTV aveva i programmi, c'era il programma dedicato al rap, c'era il programma dedicato al heavy metal, al rock, al country, a tutto quello che è il mondo. Ogni tanto condividere un po' di musica che magari può in questo momento storico sembrare un attimino uno schiaffo in faccia, però dai, la condividiamo volentieri. Bene cari amici, adesso partiamo, e oggi la puntata dedicata, abbiamo spostata di un giorno eccezionalmente per oggi, è la nostra coach Giordana Talamona, ma come fanno i bravi presentatori, prima di partire, signori e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403, su Teleroma 56. Yes, we are, sono Mauro Caputi, al mio fianco poi ci sarà anche Simona per il proseguio di questa puntata. Io intanto lo ringrazierò anche dopo gli amici che sono stati in crociera in Norvegia e mi hanno regalato questa maglietta bellissima Viking, proprio originale, che viene proprio dalla Norvegia, non è che viene in un'altra parte, viene proprio da lì. Bene, allora adesso passo la linea e sentiamo di che cosa ci vuol parlare oggi e poi lo commenteremo assieme. Vi ricordo, se volete intervenire, innanzitutto potete scrivere direttamente a lei oppure mandarci un messaggio al 338-5914-319. Ciao coach Giordana, come stai?
1: Buongiorno Mauro e bentrovati ai nostri telespettatori. A volte diciamo non ho tempo, oppure arriviamo a fine giornata senza più un attimo di tregua. Abbiamo lavorato tutto il giorno, abbiamo avuto mille impegni e sentiamo in qualche modo di essere sopraffatti da tutto ciò che abbiamo da fare, anche per il giorno dopo. Di fatto è come se non riuscissimo a staccare mai. In realtà molto spesso non è una questione di tempo, perché ognuno di noi ha 24 ore. E non è neanche l'organizzazione del tempo, la pianificazione del tempo, perché spesso la nostra agenda è ben pianificata. Ecco perché oggi vorrei parlare di un tema che trovo davvero fondamentale nella società odierna, che non è la gestione del tempo, ma la gestione delle nostre energie personali. Viviamo in una società, infatti, che ci chiede sempre di più, di alzare sempre la performance, di alzare sempre l'asticella. Io lo vedo anche con i bambini. Spesso i bambini hanno delle agende talmente piene di impegni da sembrare quasi delle rock star. Come sempre, come ci insegnano gli antichi, la virtù sta nel mezzo, ma sta anche nel saper gestire le nostre energie e soprattutto essere consapevoli di dove siamo oggi con le energie che abbiamo. E questo vale assolutamente anche come genitori con le energie dei nostri bambini. Quindi, che cosa ci serve? Che cos'è importante? Beh, capirci profondamente, quindi sapere come funzioniamo noi. Qual è il momento in cui siamo più concentrati? Quando riusciamo a utilizzare meglio le nostre energie? E soprattutto c'è un altro aspetto che è fondamentale, che forse è uno dei più difficili da fare, ed è quello della scelta, di una scelta consapevole, cioè quali sono le mie priorità, quali sono le cose veramente, veramente importanti per me. Perché spesso utilizziamo il nostro tempo e le nostre energie investendo tempo ed energie in attività che di fatto non sono veramente importanti. Si arriva poi alla fine della giornata stanchi, esausti e spesso i rapporti personali, le relazioni vengono messe da parte, quelle col partner, quelle con i propri figli. Certo, abbiamo corso tutto il giorno e abbiamo un'altra buona parte della giornata da investire nelle relazioni, ma spesso l'energia manca. Un altro tema molto importante è quello di un paradigma iperproduttivo, cioè io ho valore come professionista, come mamma, come papà, come sportivo, come appassionato di qualcosa, se produco tanto e quindi se mi impegno tanto e quindi se faccio tanto. Sono quelli che ti dicono a fine giornata: ah, non sai quanto corso oggi, ah, guarda, non sai quante grane ho dovuto risolvere. Che nella maggior parte dei casi è assolutamente vero, ma ne fanno di questo investimento di energia e di tempo un valore, scordandosi probabilmente di se stessi, perché sono quelli che poi più facilmente vanno in burnout, cioè vanno in uno stress, in un esaurimento nervoso che non consente più loro di sapere come stanno realmente, non hanno neanche più il tempo di chiederselo, continuano a correre e continuano ad assumere un ruolo di iperproduttori senza chiedersi se il proprio corpo e la propria mente e il proprio cuore, cioè tutta una parte di felicità sentimentale, riescono ad andargli dietro. Nella maggior parte dei casi no. Quindi questa confusione valoriale tra produco tanto, sono iperproduttivo e sono felice, spesso è veramente una controindicazione di questa società nella quale noi viviamo. C'è un altro tema ancora, che è quello dei confini del saper dir di no. Difficile, molto complesso, il saper dir di no agli altri spesso è un sì grande come una casa a noi. Quindi come fare? Come riuscire a invertire questa tendenza? La prima cosa è la cura di sé, fondamentale, senza la quale non è raggiungibile nessun altro obiettivo nella propria vita. Se siamo esauriti, se siamo in burnout, è chiaro che dobbiamo fare un passo indietro e avere dei momenti di consapevolezza e di cura di sé intenzionale, il che significa dormire con una buona qualità, dormire a lungo per quanto ci serva, fare attività fisica, non c'è bisogno di andare per forza in palestra, ma almeno fare una bella passeggiata, mezz'ora di attività fisica, non per forza correndo, ma camminando abbastanza veloci, bere tanta acqua e rimpadronirsi sicuramente della propria realtà e dei propri bisogni. Secondo consiglio che vi posso dare è stabilire molto bene quali sono le nostre priorità. Non è facile, perché a volte il lavoro e la vita ci chiedono di più, ma occorre davvero mettere delle priorità. Tutto ciò che non è indispensabile, tutto ciò che ci porta più fatica, specie se siamo stressati, va messo da parte. Lo si potrà riprendere in un secondo tempo, ma è inutile andare a mettere

0: altre attività quando noi già non riusciamo a portare a termine quelle che dobbiamo fare e che magari ci rendono felici, come magari stare con i nostri affetti, con la famiglia. Anche per quelli, anzi, soprattutto per quelli, ci vuole un'energia. E infine tentiamo di avere consapevolezza che per essere felici e avere del benessere quotidiano ci dobbiamo impegnare giorno dopo giorno. Non occorre stravolgere la nostra vita, ma con consapevolezza, passo dopo passo, prenderci cura di noi stessi, del nostro benessere e saper utilizzare bene il tempo che abbiamo e soprattutto le nostre energie. Bene Mauro, anche oggi abbiamo finito. Se qualcuno vuole scrivermi può farlo a info@giordanatalamona.it e potete andare sul mio sito www.giordanatalamona.it e seguirmi su tutti i miei social, sia Facebook, Instagram che LinkedIn. Ci vediamo settimana prossima. Ciao!
1: Grazie Giordana, grazie mille. Hai toccato uno degli argomenti che ultimamente mi sta molto a cuore, il tempo. Il tempo nel senso di gestione innanzitutto del tempo, perché tu hai toccato degli argomenti in cui uno passa le giornate a fare, brigare, eccetera. Però molto spesso, e questo devo capire come si fa, sul telefono c'è un'app o comunque c'è un contatore che ti dice quanto tempo sei stato su Instagram, Facebook, social network, eccetera. Perché la maggior parte del tempo, raga, si perde stando dietro a sti telefoni. Questo è, guarda, io me ne rendo conto perché se ragiono, vedi, abbiamo sentito i Guns N' Roses prima, no? E io avevo il tempo, quando ero piccolo, avevo il tempo di andare a scuola, tutti quanti lo facevamo, ci svegliamo alle 6:30 del mattino per andare a scuola, più o meno quello che faccio adesso, colazione, prendi l'autobus, vai a scuola fino a mezzogiorno e mezzo, l'una, e stai a scuola, e quindi è quello che si lavora, ritornavo a casa che erano le 2 del pomeriggio, bene, uguale, mezzo pranzi, mezzo riposino, film, vedevi qualche serie TV che c'erano a quell'orario lì, che poteva essere là, studiare, vai a studiare fino alle 5:30, fai 3 ore di compiti, quindi dalle 2 alle 5:30, alle 5, perché poi dovevo andare a fare nuoto, andavo a fare nuoto dalle 5 alle 6, oppure dalle 6 alle 7, oppure a calcio, dipende quello che erano le varie età, e andavo a fare questo, dopodiché tornavo a casa, doccia, ti lavavi, avevo il tempo di suonare la chitarra, di mettermi a imparare, suonare, divertirmi, guardare un po' di MTV con la musica, e arrivavano le 8:30 e andavo a cena, cenavo con i miei, guardavo la televisione, ci guardavamo tutti assieme, alle 11 andavo a letto. Quante cose ho fatto oggi, raga, non si riesce a fare più nulla, cioè tra traffico che c'è per andare in studio, ti muovi, corri, su, giù, eccetera, il tempo passa e non te ne accorgi, questo è il problema di oggi, poi ci metti anche i social e ciao, è finita tutto qua, tutto lì, vi lascio con una canzone, torniamo un po' più lenta di quella di prima, però sempre gli anni 80, Rick Astley, Never Gonna Give You Up.